0: un costante significativo miglioramento. Una riflessione, ecco, diciamo, c'è una distonia, c'è una simmetria tra l'informazione fornita relativamente ai dati diciamo, appunto, sulla sostenibilità e i dati che tra un paio di giorni arriveranno dall'ultimo rapporto Invalsi. Quindi sarebbe utile trovare un allineamento per capitalizzare informazioni più aggiornate. Quali sono i commenti su questi aspetti? Beh, diciamo, in particolare le indicazioni di policy, potenziamento degli apprendimenti di base attraverso programmi di recupero e tutoraggio personalizzato in italiano e matematica con priorità agli studenti che hanno delle maggiori difficoltà. Riduzione dei differenziali territoriali, quindi dei divari territoriali, destinando maggiori risorse, docenti e servizi alle scuole del Mezzogiorno e ai contesti socio-economici che risultano essere più svantaggiati. Inoltre, diffusione delle pratiche didattiche efficaci, valorizzando gli aspetti metodologici di natura innovativa e la formazione continua di insegnanti, prendendo ad esempio dai progressi registrati nelle competenze, diciamo, nelle competenze linguistiche, in particolare per quanto riguarda l'inglese. Competenza numerica non adeguata degli studenti dell'ultimo anno per grado di istruzione. Ci sono divari di genere a sfavore delle bambine e territoriali, anche a sfavore ovviamente del mezzogiorno, nelle competenze di matematica che si osservano fino alla quinta elementare, quindi alla quinta primaria, e permangono durante tutto l'iter, diciamo, scolastico, e si accentuano questi dati sia con riferimento, in particolare con riferimento alla ripartizione territoriale, dove si raggiungono livelli molto elevati nell'ultimo anno nel Mezzogiorno. Anche qui indicazioni di policy, potenziamento dell'apprendimento della matematica nelle aree più fragili, interventi per ridurre il divario di genere nelle discipline STEM, promuovendo metodologie didattiche inclusive, attività laboratoriali, orientamento e programmi di mentoring rivolti alle studentesse fin diciamo, dalle scuole primarie. E anche un robusto sistema di monitoraggio e intervento precoce. Popolazione tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali almeno di base per genere, ripartizione geografica e titolo di studio. E qui è la nota più dolente, come dicevo, nel 25 abbiamo il 54,3% delle persone tra i 16 e i 74 anni che hanno competenze digitali almeno di base. È un aumento rispetto all'anno precedente di poco più di 8 punti percentuali, ma risulta essere ancora decisamente distante dalla media europea che si attesta a poco più del 60%. Se poi facciamo una riflessione sul target 2030, che è dell'80%, beh, poi vi farò vedere un grafico che ci dice che effettivamente abbiamo delle serie difficoltà nel raggiungere questo obiettivo. Competenze digitali restano fortemente legate all'età, genere, istruzione e territorio. Poco più del 70% della popolazione tra i 20 e i 24 anni ha queste competenze, mentre la quota scende al 27,4% tra i 65enni e i 74enni. Anche se poi, se facciamo un'analisi comparativa dei giovani, i nostri nativo digitali rispetto a quelli dell'Unione Europea, le performance sono sempre, diciamo, peggiori. Permane il divario di genere a favore degli uomini, ci sono anche delle differenze legate all'istruzione, con una maggiore competenza da parte dei laureati rispetto a quelli che hanno massima la licenza media e poi marcati divari territoriali, ovviamente anche in questo caso, è triste dirlo, nei confronti delle regioni del Mezzogiorno. Il commento, vedete, questo è il dato delle competenze digitali di base al 2018, rilevato dal DESI, Digital Economy Society Index, con riferimento al PIL, al capitale umano, vedete che, diciamo, ma anche il dato attuale, però, diciamo, sempre si attesta in un trend lineare moderatamente crescente. Il pallino rosso risulta essere l'obiettivo del 2030. Qui indico quattro indicazioni di policy: rafforzare la formazione digitale degli adulti, quella fascia, diciamo, che performa peggio in termini indicatore, ridurre i divari territoriali finanziando programmi di alfabetizzazione digitale e infrastrutture nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il coinvolgimento di scuole, biblioteche e centri di facilitazione digitale, promuovere l'inclusione digitale di genere. Sì, accelerare il ritmo della crescita delle competenze digitali. Quello che notate c'è un trend lineare decrescente, crescente, moderato. Quello che occorrerebbe fare è creare delle azioni politiche che consentono in sostanza a questo trend di crescere non in maniera lineare ma in maniera esponenziale per raggiungere nel 2030 l'obiettivo. Penso che abbia terminato, non ho più tempo, vero? Ok, allora le altre cose magari le lascio come slide, grazie.
1: Grazie professore. Grazie anche per te. Per la quantità anche di indicazioni di policy, se posso usare una battuta, non si usa molto all'Istat, però anche un'indicazione di policy su istruzione, bisognerebbe ridurre le vacanze scolastiche a massimo 30 giorni, che così si va più, anche più a lungo a scuola, se è sostenibile, non lo so, però una battuta. Concludiamo i nostri focus sui goal del rapporto con un sociologo, il professor Salvatore Strozza dell'Università Federico II di Napoli. La dimensione demografica è una dimensione importante, trasversale.
2: Sociologo, magari
1: ho sbagliato,
2: sei tu, lui penso che sia stato,
1: con il professor Strozza, che appunto ci fa una lettura dal punto di vista demografico appunto sulle cittadinanze, le migrazioni e le loro appunto dimensioni di sostenibilità. Prego, grazie.
3: Grazie direttore, sì, sono un demografo, ma forse anche un sociologo, non so, in parte non credo mi accetterebbero, grazie davvero per l'invito e complimenti per questo nono rapporto denso di informazioni e frutto di un lavoro collegiale importante, quindi complimenti a tutti e in particolare ai curatori. E vi anticipo che io seguirò una traccia scritta, per cui cercherò di stare nei 10 minuti all'incirca, ma parto, ma veramente per poco, un po' da lontano. L'Italia è ormai da qualche decennio un paese multietnico, multiculturale e multilingue. E questo è stato sottolineato non ieri, ma già 15-20 anni fa da diversi studiosi. Senza le migrazioni internazionali degli anni 80 e 90 del secolo scorso e di questo primo quarto di secolo, la popolazione attualmente residente in Italia sarebbe meno numerosa di 7,4 milioni di persone, tutte concentrate tra gli under 60, in particolare tra i 20 e i 49 anni. Senza contare che i minori di 20 anni sono diminuiti dal 1982 ad oggi di circa 7 milioni, dico 7 milioni, non sto parlando di qualche centinaia di migliaia, e sarebbero diminuiti di ulteriori 2 milioni senza le migrazioni internazionali. Oggi gli under 20 che vivono in Italia sono di circa 5 milioni meno numerosi di quelli che vivono in Francia o nel Regno Unito, due paesi che avevano la stessa taglia demografica dell'Italia, ma all'epoca, non oggi. Anche nel rapporto italiano di monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile, predisposto dall'Istat e che oggi viene presentato, un certo numero di misure e indicatori sono per cittadinanza, con gli stranieri spesso distinti tra comunitari e non comunitari, e alcuni dati dell'obiettivo 10, ridurre le disuguaglianze, proprio mirati a considerare la popolazione non italiana, la sua evoluzione, l'acquisizione della cittadinanza e così via. In totale si tratta di circa 45 tra misure e indicatori, rientranti in almeno 9 dei 17 obiettivi, per cui siamo veramente in modo trasversale, lo dico al professor Becchetti che segnalava questa necessità, tra l'altro, dell'interazione tra i diversi goal. Non potrebbe essere altrimenti. nel senso che non si poteva non considerare anche questo aspetto. Gli stranieri residenti sono cresciuti da 200.000 al censimento dell'81 a quasi 5 milioni e mezzo, la data più recente, a cui vanno aggiunti i non residenti e soprattutto i nuovi cittadini, i nuovi italiani, per arrivare a circa 8 milioni, pari all'incirca al 13% della popolazione. Nel rispetto del fondamento etico e operativo non lasciare indietro nessuno, che anche il presidente ha richiamato, il presidente dell'Istat ha richiamato stamattina, fondamento etico e operativo dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, oltre a donne, popolazione distinta per età, per esempio giovani, anziani, disabilità e quant'altro, territori, un'attenzione particolare va rivolta anche ai migranti e ai loro discendenti, in particolare ai giovani figli di immigrati che sono, come avrete capito, una componente importante della società italiana attuale e futura. L'identificazione di questo collettivo però di interesse, sempre più complesso e articolato, come avrete capito, ci sono, no, non solo i non residenti, ma dall'altra parte ci sono invece i residenti diventati italiani, ci sono le seconde generazioni e così via, richiederebbe ricorso a una combinazione di più criteri, come la cittadinanza attuale e quella alla nascita, o il paese di nascita della persona e dei suoi genitori. Non voglio entrare in questa complessa discussione, già la distinzione fra italiani e stranieri consente di monitorare la situazione mettendo in evidenza differenze e tendenze utili per l'adozione di idonee misure di intervento. Ce l'ha già detto Paola Ungaro, e quindi abbiamo visto che è leggermente aumentata la percentuale di popolazione che vive sotto la soglia di povertà assoluta. Il 9,8% nel 2024, percentuale che scende però al 7,4% tra gli italiani e sale invece al 35,6% tra gli stranieri. Ovviamente il rischio di povertà è chiaramente maggiore tra gli stranieri, sia in generale che per gli occupati. Gli stranieri, in quasi 18 casi su 100, non possono permettersi di riscaldare adeguatamente l'abitazione, contro 8 casi su 100 tra gli italiani. Nette sono poi le differenze per quanto riguarda l'affollamento abitativo. La percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate è il 43,5% tra gli stranieri, contro meno del 20% tra gli italiani, con proporzioni per entrambi i gruppi in tendenziale leggera diminuzione negli ultimi 10 anni. Ulteriori segnali di un maggiore disagio si riscontrano nei valori di alcuni indicatori legati per esempio alla salute materno-infantile. Nel 2022 il tasso di mortalità neonatale è complessivamente dell'1,76 morti per 1.000 nati, ma tra gli stranieri sale a 2,76 per 1.000. Valore più o meno stabile degli ultimi 10 anni, mentre per gli italiani è in diminuzione. E questo è un segnale, quel punto per 1.000 non è cosa da poco. Il tasso standardizzato di abortività volontaria per le donne di 15-49 anni è tra le straniere tra le 2 e le 3 volte quello delle italiane. Questi sono ovviamente i valori di alcuni degli indicatori del rapporto, che grazie a Paolo Ungaro ho potuto vedere in anteprima, e per questo Paola ti ringrazio e mi consentono di fare ulteriori approfondimenti. Per quanto riguarda il lavoro, per esempio, da sempre gli stranieri hanno tassi di disoccupazione maggiori di quelli degli italiani. È così anche al 2024, 10,1% contro il 6%. Ma in passato avevano tassi di occupazione più elevati. Dal 2020 il tasso di occupazione degli italiani ha invece superato quello degli stranieri e al 2024 i valori sono rispettivamente uguali al 67,2% per i primi e al 66,2% per i secondi. Si tratta comunque di valori simili. Ma il part-time involontario è tra gli stranieri più frequente che tra gli italiani, 14% contro l'8%. E nel 2022 i tassi di infortuni sul lavoro mortali e con inabilità permanente sono stati 17,4 per 10.000 occupati stranieri contro 10,2 tra gli occupati italiani. Svantaggio osservato anche nei 4 anni precedenti per i quali è disponibile questo indicatore, che si basa in questo caso su dati amministrativi ovviamente. Gli indicatori fin qui citati sono tra quelli stabiliti, concordati e elaborati per il rapporto. Va ulteriormente segnalato che gli stranieri che non hanno grande difficoltà a trovare lavoro in Italia sono però concentrati, segregati in specifici settori produttivi e risultano più spesso degli italiani sovraistruiti rispetto all'attività lavorativa svolta. Condizioni di penalizzazione che tra le donne straniere appaiono ancora più marcate. Si tratta di aspetti ulteriori che probabilmente meriterebbero di essere monitorati, indipendentemente dal fatto che rientrano o meno tra gli indicatori dell'insieme proposto. Potrebbero essere aggiunti tra le misure di contesto nazionale, per esempio. Quindi indipendentemente dal fatto che i due gruppi, l'Agency Expert Group o ancora lo steering group europeo, insomma, considerino meno. Io credo che quello della sovraistruzione sia un'informazione davvero importante anche in termini di policy. Chiudo facendo riferimento al caso dei figli degli immigrati e quindi mi sovrappongo con il professore, collega e amico Pierpaolo D'Urso. Figli degli immigrati, in base agli indicatori del rapporto, non useremo gli stessi perché per gli stranieri non ci sono proprio le stesse informazioni, l'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, questo invece è comune, riguarda nel 2024, all'incirca io uso l'indicatore 1529, tu hai usato quello 1524, il 10% di giovani residenti in Italia. Percentuale in diminuzione negli ultimi 7 anni, ma tra gli stranieri riguarda il 24,3%, con valori maggiori tra quelli non UE, dove sfioriamo il 28%. Anche tra questi ragazzi la proporzione è in diminuzione, ma rimane un divario enorme con i coetanei italiani. Inoltre, in IT, Not Engaged in Employment, Education and Training, che nel 2023 sono il 15% tra gli italiani, raggiungono tra gli stranieri il 25,2% dei giovani di 15-29 anni. Si tratta di due indicatori che introducono allo svantaggio, forse potremmo dire generalizzato, che i giovani stranieri sperimentano rispetto ai coetanei italiani. Perché dico generalizzato e provo un attimino rapidamente a introdurre qualche elemento ulteriore. Tassi di scolarità più bassi, con divario crescente all'aumentare dell'età. Una proporzione di alunni in ritardo scolastico già significativa nell'età della scuola primaria, che si accresce fortemente arrivando intorno ai 18 anni ad essere estesa a oltre la metà, quasi 2/3 del collettivo, con una quota ampia di ragazzi con più di un anno di ritardo. Risultati scolastici meno soddisfacenti in termini di voti, in media inferiori a quelli dei compagni di classe, e di insuccessi, cioè bocciature. Più frequente rispetto agli alunni italiani è inoltre la scelta di iscriversi a istituti professionali o a istituti tecnici, con una minore presenza nei licei. Paradosso delle aspirazioni realizzazione, vale a dire, a parità di altre condizioni, i ragazzi stranieri che frequentano la scuola superiore hanno aspirazioni di iscriversi all'università maggiori rispetto ai compagni di classe italiani, ma meno frequentemente di questi ultimi accedono alla formazione terziaria. Ciò dipende in particolare dalle aspirazioni, o se volete aspettative, dipende da come è formulata la domanda, dei ragazzi stranieri iscritti negli istituti tecnici e in quelli professionali, che sono chiaramente più elevate rispetto a quelle dei loro compagni di classe. e questo ci segnala un problema importante che si pone, per dire, a 13-14 anni, quando è il momento della scelta, per esempio, e sul quale in qualche modo bisogna intervenire, uno dei tanti problemi. Nel corso degli anni le condizioni di svantaggio e le differenze sono lentamente ma progressivamente diminuite, e potremmo dire va bene così, no? Per certi versi. Si tratta di capire in che misura i miglioramenti sono dovuti alle raccomandazioni ministeriali, importanti, ci sono state a più riprese, e alle azioni effettivamente intraprese, o in che misura sono dovuti invece alla crescita del peso dei ragazzi di seconda generazione, quelli cioè nati qui, nati in Italia, e quindi italofoni, rispetto a quelli delle generazioni decimali, costituite da bambini e ragazzi stranieri arrivati in età prescolare e scolare. Insomma, c'è un compositional effect che entra in gioco, probabilmente dobbiamo vedere quanto pesa. Anche qui forse qualche misura ulteriore potrebbe essere pensata, discussa, anche se contemporaneamente si va nella direzione della sintesi, come abbiamo sentito a più riprese in questo tavolo. Per concludere, credo che l'attenzione alla componente straniera o di origine straniera, che percorre trasversalmente diversi dei goal e delle parti del rapporto, a volte anche solo indirettamente, costituisca un dettaglio di estrema importanza. Consente di evidenziare questioni che meritano di essere analizzate e monitorate con attenzione per valutare gli interventi più idonei da mettere in campo. In alcuni casi misure generaliste, in altri casi misure espressamente mirate alle persone con background migratorio. Non ho tempo per entrare in dettaglio su queste considerazioni, che dovrebbero essere oggetto tra l'altro di discussione. E tutto questo per non lasciare nessuno indietro, appunto, come si diceva prima, e favorire la realizzazione di una società italiana inclusiva, a bassa conflittualità. Vedete che ritornano alcuni temi, alcuni degli argomenti affrontati in precedenza, quindi a bassa conflittualità e con interazioni positive, che riesca a valorizzare le sue diverse componenti, tra cui i figli degli immigrati, che sono, come avrete capito, no, nella mia opinione, l'ho segnalato a più riprese, una ricchezza straordinaria per il nostro paese. Bene.
1: Grazie professor Strozza. Diciamo che bisognerebbe fare una scomposizione, mettere al netto e all'ordo dell'effetto demografico una quantità di indicatori, ma effettivamente la storia in molti casi cambia. È vero. Io passo la parola al collega Menghinello per le conclusioni di questa importante giornata di presentazione, e ringrazio ancora tutti. Prego Stefano.
4: Ok, grazie Davide. Mi accingo a fare le conclusioni. Innanzitutto comincio con un concetto non statistico. Cioè, l'ISTA produce dati statistici, alcuni di questi dati sono dati caldi, alcuni sono dati freddi. Quindi fondamentalmente se aumenta il PIL, se aumenta la produzione industriale, l'impatto a livello mediatico è molto forte. A livello di cittadini invece c'è un minore interesse. Se aumentano i prezzi, se aumentano i salari invece, ovviamente le cose cambiano. Quindi perché, che differenza c'è tra un dato freddo e un dato caldo? Un dato caldo è quello che impatta maggiormente sulle preferenze, sugli interessi e speriamo sui valori delle persone. Quindi un punto importante è che questo rapporto brilla tra altri rapporti d'istituto per fornire dati caldi e per fornire dati che impattano sui valori delle persone. Questo secondo me è un punto che dobbiamo sempre tenere presente. E un altro punto importante è che è un rapporto di tipo collaborativo, cioè chi ha scritto, elaborato e fatto questo rapporto non sono solamente i colleghi dell'ISTA, ma sono anche i colleghi del SISTAN e di soggetti non SISTAN. È un rapporto molto collaborativo, io ho molto apprezzato tutti i contributi fatti anche dai colleghi del SITA, quindi in questa ricchezza noi vogliamo restituirla, quindi ringrazio i coordinatori per aver promosso questa modalità di lavoro che rimane fortemente collaborativa e paritaria. E c'è un aspetto importante, che spesso questo rapporto si spinge alla frontiera della statistica perché necessariamente dobbiamo andare oltre, quindi in qualche modo è un rapporto che anticipa indicatori e poi sviluppi metodologici che poi saranno implementati dall'istituto. E ovviamente si è detto che questo rapporto è stato fatto da 100 persone, non è vero, è stato fatto da tutto l'istituto, quindi fondamentalmente in prima linea abbiamo avuto 100 persone, ma i dati utilizzati, le elaborazioni derivano da tutto un patrimonio molto più ampio. Ovviamente diciamo che 100 si sono sacrificati più di altri e 2 più degli altri 100, quindi su questo ringrazio i due curatori. E un altro aspetto importante è che è un rapporto di ricerca, la misurazione è ricerca, questo è un punto importante, quindi nella predisposizione di questi indicatori noi interagiamo continuamente a livello internazionale, a livello Nazioni Unite, a livello anche di Eurostat, quindi è molto importante che è un rapporto, diciamo, in cui la misurazione è un tema di, diciamo, ricerca e non è un mero atto di produzione statistica. E alcuni commenti sui risultati, queste sono, diciamo, considerazioni personali. A mio avviso è molto migliorato, ma già partiva a un livello molto, molto positivo, l'efficacia e la rappresentazione, cioè le slide presentate, io, insomma, sono veramente bellissime, e la capacità che hanno avuto i due curatori di mettere in una stessa slide tutti i livelli di analisi considerati è veramente stata fantastica. Quindi secondo me, ecco, il saper comunicare i dati in modo istituzionale, non in modo politico, non in modo interpretativo, è una capacità che io riconosco, insomma, come eccellente nei due curatori. Ecco, la scelta di effettuare analisi, diciamo, comparative o di distanza tra il livello nazionale, il livello regionale e il livello europeo non è una scelta solo metodologica, è una scelta sostanziale. I processi decisionali vengono adottati a livello regionale, a livello nazionale e a livello europeo. Il destino delle regioni è in mano alle regioni in larga misura, quindi da questo punto di vista, ecco, quindi questo penso che vada un po' d'accordo con quello che diceva il professor Becchetti, che molto di questo dipende da un impegno civile della popolazione. Questo nel final report dell'High Level Group è scritto chiaramente chi sono gli stakeholder, non sono i governi, non sono solo i governi, è la società civile che ci spinge a produrre questi numeri. Poi c'è un aspetto metodologico interessante, che questo rapporto è prevalentemente basato su hard data e non su soft data, quindi ovviamente più ci avviciniamo all'ultimo miglio più si pone un problema di utilizzare dati percettivi, e questo c'è tutto un tema di come renderli quantitativamente, diciamo, qualitativamente rilevanti. E concludo ringraziando tutti e riprendendo le parole del Presidente, che è quello che, diciamo, fa tutto alla fine in questo istituto, quindi dobbiamo assolutamente, quindi quando il professore dice, ha avuto i dati prima, Presidente, ok, quindi è tutto, diciamo, ovviamente se no non li avrebbe avuti sicuramente. Allora, da questo punto di vista, e li ha avuti in quanto era partecipante a una tavola rotonda. Ecco, allora, diciamo, io vorrei fare una piccola metafora di un settore specifico che conosco poco, che sono il calcio, cioè a me non mi è mai piaciuto molto il calcio, non capisco perché tante persone ruotano intorno a una stessa palla, però, diciamo, detto questo, però è chiaro che noi quest'anno non partecipiamo ai mondiali di calcio, quindi fondamentalmente perché guardare i mondiali di calcio? Ecco, questa è una scelta, quindi io personalmente non li guardavo neanche prima, però secondo me il punto importante è questa metafora dei mondiali di calcio senza l'Italia, secondo me fanno capire qual è il ruolo dell'Istat. Il ruolo dell'Istat non è di giocare, noi non siamo i giocatori, voi siete i giocatori, quindi la società civile, i policy maker, voi siete che giocate la partita, noi siamo gli arbitri, quindi fondamentalmente il ruolo dell'Istat in questo, a parte l'impegno e la passione individuale che si vedono dagli occhi di tutti, noi siamo gli arbitri, non siamo i giocatori, ma in questa partita sugli SDGs è importante ricordare che si può essere arbitri in vari modi. Si può anche non entrare in campo e fare giocare i giocatori. Il fatto che il Presidente e tutti i Presidenti, anche il Presidente Giovannini, hanno sempre voluto presentare pubblicamente un rapporto sugli SDGs piuttosto che caricare i dati sul sito è evidentemente un arbitro che vuole rispettare gli altri giocatori, ma vuole fare l'arbitro. Quindi questa è un po' una... Ovviamente, pur essendo arbitri, ci rendiamo pienamente conto che questo è un impegno civile. È un impegno anche extra lavorativo, quindi non vogliamo togliere l'elemento valoriale, vogliamo confermare il fatto che siamo arbitri, come l'arbitro si veste di nero e fa caldo, è quello che poi soffre di più durante la partita. Però insomma, ecco, è importante che in questa partita degli SDGs tutti giochino bene la propria, il proprio ruolo. E da questo punto di vista ci venne chiesto dal presidente dell'Istituto di Statistica Olandese perché pubblicavamo un report sugli edifici. Chi ce l'ha detto? Non ce l'ha detto nessuno. Lo vogliamo fare. Quindi, ecco, questo è l'arbitro che vuole, diciamo, giocare una partita, e su questo c'è una continuità di tutti i presidenti. Tutti i presidenti hanno sempre confermato il fatto che la produzione di questi dati, la loro diffusione, la loro analisi, la loro interpretazione istituzionale è importante per il paese. Detto questo, insomma, noi vorremmo che questo incontro, appunto, che è stato svolto in modo molto partecipativo, in modo pacato, diversamente, no, da molti dibattiti politici nei quali le cose sono meno pacate. Ecco, quindi voi non dovete confondere la timidezza istituzionale dell'istituto. Non siamo pavidi, noi siamo coraggiosi. Il problema è che quando giochi come arbitro devi, insomma, devi, diciamo, vestirti di nero e saper, diciamo, giocare la tua partita. La nostra partita è quella di continuare a innovare, a sperimentare, andare avanti, a fare nuove analisi, a dare granularità.
5: Posso dare, perché mi stimola questa interazione, no? Voi siete anche quelli che decidete quale campo da gioco illuminare, cioè voi avete acceso le luci sul campo da gioco della partita degli SDG, quindi se voi non accendevate le luci su questo stadio, la partita non si poteva giocare.
4: No, questo la ringrazio.
5: Ed è una scelta politica questa.
4: È una scelta politica in senso nobile, sì, la ringrazio. Quindi niente, quindi con queste parole concludo ringraziando i curatori e grazie per questa bellissima giornata.
6: Grazie a tutti. Ecco, questa era la presentazione del rapporto SDGS, gli obiettivi dell'Agenda 2030 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa notte. Ora ascoltiamo Inside, capire il lavoro, costruire partecipazione. Un appuntamento che si è svolto a Venezia il 26 giugno scorso. Saluti istituzionali di Pierangelo Molena, che è il presidente delle ACLI di Venezia, poi Christian Rosteghin, presidente ACLI Veneto, Simone Venturini, sindaco di Venezia, poi gli interventi Raffaella Dispensa, vicepresidente nazionale vicaria delle ACLI, Gran Mostreieni, diplomatico componente di diverse istituzioni internazionali, Sara Segantin, giornalista, scrittrice, European Climate Pact Ambassador, Gianfranco Zucca, direttore IREF, ancora istituto di ricerca ACLI, Laura Fregolent, professoressa dello UAV Venezia, esperta in politiche abitative e urbane. Poi il dibattito, conversazione pubblica dal titolo Come costruire una transizione ecologica che generi lavoro giusto e di qualità, con Emiliano Manfredi, presidente nazionale ACLI, Stefano Micelli, professore presso la Ca' Foscari di Venezia e direttore della Fondazione Nord-Est, Franco Mosconi di Uniparm, Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, Paola Valbonesi dell'Università di Padova, presidente dell'OIPE, a moderare Roberto Bonaldi del TGR del Veneto.
7: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti. Ci troviamo in questo magnifico posto in cui l'arte ci parla e ci parlerà, insieme ai relatori che ci accompagneranno in queste due giornate. Siamo nella Scuola Grande di San Rocco, fondata nel 1478, per la profonda venerazione popolare nei confronti del santo. Con affreschi del Tintoretto, che qui ha dipinto il suo più famoso ciclo pittorico, con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento. Un luogo veramente speciale, dove oltre 60 dipinti sono conservati nella loro collocazione originaria. Nel corso del pomeriggio avremo l'occasione di ascoltare un amico delle ACLI di Venezia che ci dirà qualcosa di più su questo luogo. Siamo ospiti di Venezia, una delle più belle città al mondo, ma anche di una fragilità straordinaria rispetto alla dimensione ambientale, tema sul quale ci confronteremo oggi, legandolo a quello del lavoro. Quest'anno, per la prima volta nella storia degli incontri di studio, abbiamo pensato ad un evento anteprima, in cui si cominciano ad affrontare le grandi questioni che abbiamo messo a tema, nello specifico la transizione ecologica e a coinvolgere una platea più ampia di interlocutori, dall'Accademia alle Arti, dalle istituzioni alla società civile, necessitati come noi alla costruzione di azioni sociali e proposte politiche. Questo nostro progetto è stato reso possibile e anzi rilanciato dalle ACLI provinciali di Venezia e dalle ACLI regionali di Verona, del Veneto. Una collaborazione tutt'altro che formale, co-costruita in ogni passaggio. Insieme vi abbiamo voluto tutti e abbiamo voluto costruire per queste due giornate un ricco e fitto programma. Per portarlo avanti abbiamo pensato di farci aiutare da un timer che viene proiettato sul monitor rivolto ai relatori, che scandirà il tempo degli interventi, ma anche voi dovrete aiutarci a rispettare i tempi. A proposito di tempi, prima di dare la parola ai padroni di casa, che già ringrazio, vi prego di annotarvi che l'incontro di domani mattina alla Chiesa degli Scalzi è anticipata alle 8:45, perché alle 9 inizierà l'intervento di spiritualità e consentire così successivamente di rispettare l'orario inderogabile della partenza dell'itinerario a piedi nella città che ci ospita. Vorrei ricordare che questi tour sono curati dalle ACLI provinciali di Venezia, che su questo hanno maturato una pluriennale riconosciuta e apprezzata esperienza. Prima di cominciare i lavori, invito per un saluto il presidente delle ACLI provinciali di Venezia, Pierangelo Molena, che vogliamo ringraziare di cuore per il fattivo contributo suo e di tutto il suo staff, per averci accompagnato e accompagnarci ancora in questa nostra splendida avventura veneziana.
8: Allora, benvenuti, un sincero benvenuto, un vero benvenuto ad ognuno di voi dalle ACLI veneziane. Da parte mia, solo un benvenuto e un invito. Un invito ad ascoltare questa città, ascoltarne le pietre, ascoltarne l'acqua, anzi ascoltatene le pietre, ascoltate l'acqua e soprattutto ascoltate le persone che la vivono, ascoltate le persone che l'hanno scelta per viverci, le persone che si ostinano a viverla e a rispettarla e anche le persone che l'hanno scelta per studiare e per crescere, le persone che la abitano e che la vedono modificarsi. Ascoltate le pietre, ascoltate l'acqua e ascoltate le persone. E ascoltate le persone che vivendola le vogliono bene. Ascoltate le persone che amandola vogliono collaborare per costruirne il futuro, per costruirne un futuro sostenibile e aperto, solidale e accogliente e, come dice il nostro Papa, disarmato e disarmante. Papa Francesco, 2 anni fa, a Venezia, accogliendo i giovani veneziani, ha consegnato loro 2 verbi che penso possano aiutare anche noi, aiutare la nostra quotidianità e anche nei lavori che stiamo vivendo. Il primo verbo era alzarsi. Papa Francesco diceva alzarsi per stare in piedi di fronte alla vita, non seduti sul divano, alzarsi per accogliere il dono che siamo, per riconoscere prima di ogni altra cosa che siamo preziosi e insostituibili. L'unica volta, diceva Papa Francesco, che noi possiamo guardare una persona dall'alto al basso con bellezza è quando l'aiutiamo a sollevarsi. E dopo il verbo alzarsi diceva andare. Andare è farsi dono, donarsi agli altri, andare è capacità di innamorarsi. Quindi ascoltare, alzarsi ed andare. Dunque davvero, a nome delle ACLI veneziane, benvenuti a Venezia e consideratevi avvolti da un autentico e fresco abbraccio.
7: Grazie. Chiamo ora per un saluto il presidente regionale delle ACLI del Veneto, Christian Rosteghin, che ha accolto con entusiasmo la possibilità di ospitarci sia a Venezia che a Verona, dove dal 24 al 26 settembre terremo il nostro 57esimo incontro nazionale di studi. Inside, capire il lavoro, costruire partecipazione, e che ringraziamo per la sua costante presenza.
9: Beh, è facile dare la disponibilità quando poi c'è Pierangelo e Claudio che lavorano davvero, quindi viene tutto molto facile per me. Buon pomeriggio a tutte e a tutte e benvenuti a Venezia, benvenuti in Veneto. Rivolgo innanzitutto un caro saluto a Paolino Danna, assessore alle politiche per il lavoro, qui rappresentante anche del comune, del sindaco, l'amico Simone Venturini, fresco sindaco di Venezia,

0: ed ancor più la regione che lo ospita, il Veneto. Il Veneto è una terra che proprio dal lavoro ha trovato riscatto e forza, una terra che intensamente, qualcuno direbbe fin troppo, ha fondato la propria essenza democratica e la propria partecipazione alla vita politica, economica e sociale sul lavoro. Non esclusivamente su questo, certo, ma fortemente su questo elemento. Ed è proprio per questa essenzialità del lavoro nel nostro quotidiano che la sua trasformazione ci colpisce così duramente. La sua non più bastevolezza per garantire una vita piena e dignitosa per sé e per la propria famiglia, quasi il suo svuotamento e la perdita di significato originario, è qualcosa che ci mette in crisi e ci interroga profondamente. Di fronte a questo scenario, come ACLI, abbiamo un duplice dovere. Da un lato dobbiamo stare vicini alle persone con umanità ed empatia, accogliendo le paure che i lavoratori e le famiglie si trovano a vivere in questo contesto di transizione e di vera rivoluzione, sia essa digitale, economica, ecologica, e di conseguenza di una rivoluzione profondamente sociale. Dall'altro lato abbiamo il dovere di agire politicamente. Dobbiamo condizionare, orientare e assestare tali processi nell'ottica perenne della centralità della persona, esigendo un'applicazione vera e concreta di quella che grazie a Papa Francesco abbiamo definito economia integrale. Il lavoro deve tornare ad essere un mezzo di realizzazione personale e sociale e non una mera variabile economica o, peggio ancora, una merce. Dobbiamo promuovere un'occupazione che sia giusta, di qualità e inclusiva, sostenendo la cura dell'unica casa comune che abbiamo, proponendo e richiedendo di ripensare il sistema finanziario affinché quest'ultimo sostenga l'economia reale, la transizione ecologica e le comunità locali. Questi principi non possono però restare sulla carta, ovviamente, devono diventare carne e sostanza dell'azione quotidiana dei nostri territori. È con questa stessa sollecitudine che subito dopo l'estate in Veneto daremo vita a un nuovo cammino di partecipazione insieme al nostro patronato. Vogliamo che i nostri promotori sociali diventino veri punti di riferimento e sentinelle operose per le nostre comunità, non semplici risolutori di pratiche, che già sarebbe molto, ma guide capaci di orientare le persone e aiutarle a non confondersi nella complessità, a non sentirsi isolati dal e nel digitale. Allo stesso tempo, avvertiamo il bisogno di abitare da protagonisti il mondo delle nostre imprese sociali, siano esse cooperative, le nostre service, il patronato e quant'altro. Insieme a Enaip Veneto stiamo tracciando un percorso formativo dedicato ai nostri dirigenti e manager. L'obiettivo è alto: custodire e alimentare quell'approccio profondamente umano che da sempre ci caratterizza, offrendo però risposte professionali, solide e attrezzate alle sfide complesse che già interrogano oggi le nostre imprese sociali e con esse il futuro lavorativo di tanti lavoratori e famiglie di cui sentiamo la responsabilità. È con questo spirito di sussidiarietà e di proposta che diamo via a questa anteprima veneziana dell'incontro nazionale di studi che siamo davvero orgogliosi di ospitare, delle ACLI. Un'anteprima in cui le idee, le riflessioni e le suggestioni che raccoglieremo saranno la base del lavoro che proseguiremo a Verona a settembre, in quello che è stato citato come il vero e proprio incontro nazionale di studi. Auguro a tutti noi 2 giorni di proficuo lavoro e conoscenza, ascolto e rigenerazione culturale per il domani del nostro paese e dei nostri territori. Buon incontro a tutte e a tutti. Grazie.
1: Grazie Cristian. Chiamo ora per un saluto Paolino Danna, assessore alle politiche del lavoro del Comune di Venezia, che ringraziamo per l'ospitalità in questa cornice straordinaria che è la città di Venezia. Mi piace sottolineare che per le ACLI incontrare le autorità locali acquista sempre un importante significato per la collaborazione quasi quotidiana che ci vede impegnati per le diverse competenze nella costruzione di azione sociale e dei servizi. Grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti. Io innanzitutto devo portare i saluti del neo sindaco, come ha appena accennato il presidente provinciale Simone Venturini, il quale è veramente dispiaciuto non essere qui con voi. Ci teneva moltissimo, perché Simone è veramente molto vicino alla vostra realtà.

0: Sono felice chiaramente e ringrazio le ACLI appunto che hanno scelto la nostra meravigliosa città Venezia e questa location, anche se fa un po' più caldo del solito, ma vabbè, andiamo avanti perché siamo forti. Sono particolarmente lieto di essere oggi quindi qui per il tema che avete scelto. Parla di una questione molto importante, parliamoci chiaramente, dove guardiamo avanti, come accompagnare i grandi cambiamenti economici e ambientali senza perdere di vista le persone. Quando si parla di transizione ecologica, infatti si parla giustamente di ambiente, di energia, di innovazione, ma si parla anche di lavoro, e il lavoro non può essere considerato una variabile secondaria. Da amministratore che si occupa di politiche del lavoro, anche se il Comune, come credo molti di voi sapete, non ha proprio la competenza, no? La competenza del lavoro e della regione, ma appunto da amministratore che si occupa del lavoro, vedo ogni giorno quando le trasformazioni in corso generano aspettative, ma anche domande e preoccupazioni, e soprattutto penso ai giovani. Io, ripeto, vi ringrazio ancora perché il vostro contributo è notevole e, ripeto, avete scelto questa città proprio per l'anteprima che poi dopo la farete a Verona. È qualcosa di eccezionale, di importante, e vi auguro veramente un buon lavoro e una buona continuazione. Io sarò lì che vi ascolterò un pochettino, ma con la massima attenzione, perché so che farete veramente un ottimo lavoro.
1: Grazie Assessore. Chiamo ora per un saluto Paolo Gatto a nome della Scuola Grande di San Rocco, che ci ospita.
2: Sì, buongiorno a tutti, solo un saluto e un grazie. Porto i saluti del guardiano grande della scuola, ingegner Vittorio Baroncini, della cancelleria, di tutti noi confratelli, per questa vostra presenza qui in questa nobile istituzione veneziana. È stato detto prima che dal 1478 in avanti neanche Napoleone è riuscito a chiudere questa scuola, a differenza di tutte le altre, ma insomma dal 1478 in avanti qui alcuni termini che nelle ACLI sono termini abitudinari. Parlo di solidarietà, parlo di assistenza, parlo di sussidiarietà. Ecco, dal 1478 questi termini, chiaramente declinati nei modi e nei tempi e nelle modalità che appunto nei vari secoli venivano, ecco, questi termini sono stati il fondamento e sono il fondamento dell'attività della confraternita di San Rocco, che appunto nella quale si venera e si custodiscono le reliquie di questo santo. Stato portato qui per chiedere l'aiuto di San Rocco contro la peste, ma San Rocco ha fatto anche tanti miracoli, declinati, ripeto, secondo la solidarietà, l'assistenza e l'aiuto che i confratelli hanno sempre dato a quanti ne avevano bisogno. Quindi grazie per la vostra presenza qui. Insomma, poi ci ritroveremo più tardi a parlare della scuola. Intanto, ecco, penso che questa Cappella Sistina di Venezia, come viene definita da tanti studiosi d'arte, possa essere il luogo giusto per discutere di cose importanti, come le ACLI sempre fanno. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie. Bene, e ora iniziamo. Anche quest'anno non vogliamo utilizzare solo le parole, ma anche diversi linguaggi artistici, convinti che possano aiutare a sviluppare e ad arricchire il nostro e il vostro pensiero. Per questo do la parola a Lotta, musicista e attivista per l'ambiente, che ci parlerà in musica.

No, eh? Anche il mio maestro, alle medie, mi diceva che non faceva proprio per me. Mamma mia, Carlotta, ti prego, non suonare più il flauto e prova a cantare. Era il 25 aprile 2015. Carlotta, accompagnata dal professor Mario al pianoforte, canta davanti a tutti i partigiani, ancora vivi, di Salso Maggiore Terme.

Passai le scuole medie cantando. Il mio maestro mi fece fare il giro di tutte le sagre, cortei, commemorazioni e glorificazioni del mio paesino, quindi immaginate una me dodicenne che inizia a saltare tutte quelle ore di scuola per fare musica. Iniziai a pensare di farlo per tutta la vita. E fu l'amore per il canto che mi fece incontrare questo gigante. Sì, lo so. 1,60 m di musicista per 1,80 m di strumento, ma da quando lo conobbi fu solo musica. 1, 2, 3, e mentirei se dicessi che è stato amore a prima vista, ma chi mi conosce sa che ho la testa dura come queste corde, e quindi nel 2016 iniziò il nostro duello. Chi si sarebbe piegato prima, io o lui?

Avete presente quei cavalli che decidono loro il percorso? Beh, non è stato poi così male perché volai fino in Cina. 28 spettacoli in 28 teatri cinesi e infine il conservatorio. Lì si studiano i miti della musica classica come Mozart. Dicevamo, Mozart. Oppure Beethoven. E infine, l'autore che più mi lega alla mia terra, il mio amato.

Christmas song. Che succede? Nulla mi dava quell'emozione di quando salivo sul palco insieme all'orchestra. I contrabbassi entrano per ultimi, quindi io avevo tutto il tempo per godermi ogni passo verso il mio leggio. E lì, serenamente, iniziava la poesia. Il direttore, bacchetta in posizione, si suona. Ma questa magia iniziò a usurarsi, perché al conservatorio mi sono ritrovata a sperare che l'avversario fallisse, sbagliasse, stonasse, perché i posti erano pochissimi. Avversario, mi sono ritrovata a sperare che l'amico fallisse. Mi sono iniziata a chiedere, ma se sono così a 20 anni, a 40, cosa divento? Non faceva più per me. Nel mentre iniziai a guardarmi intorno, avevo lasciato la collina Salso Maggiore Terme ed avevo raggiunto Milano. Iniziai a uscire un po' dalla bolla. Iniziai a vedere il mondo dirigersi verso un baratro a forte velocità. Suonare sembrava essere diventato una distrazione alla fine del mondo, un'attesa felice prima dell'estinzione. Volevo fare la mia parte in qualsiasi modo. Quindi partii per Strasburgo, per manifestare davanti al Parlamento europeo, perché cambiare rotta è ancora possibile, scesi in piazza a gridare per avere un futuro. Ma mi resi conto che le mie grida erano solo rumore per i parlamentari, per i passanti, per la polizia. Quindi un giorno, mentre mi stavano portando via, mi stavano portando in questura, non avevo modo di comunicare con le forze dell'ordine, non parlo francese. E quindi lì, davanti al Parlamento, mi sono messa a cantare. Ed è successo qualcosa di incredibile, perché non eravamo più la militante e la forza dell'ordine. Siamo diventati due esseri umani. È iniziato questo momento idilliaco dove fischiettavamo insieme bella ciao. E da quel momento ho capito. Non dovevo diventare un'altra persona per diventare parte della causa. Avrei messo questa musica al servizio della mia lotta. E quindi ho iniziato a manifestare insieme a Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ultima Generazione, Greenpeace. E manifestazione dopo manifestazione ho capito a cosa servirà questa musica. E oggi sono qui perché per me questo è l'unico luogo dove ha senso stare.

keep it running, cause we need some freedom and say. Basta comprare dai marchi che non mettono in primo piano il rispetto dell'essere umano e del pianeta. Ma attenzione, perché spesso i marchi si dipingono di verde, si riempiono la bocca di sostenibilità, ma hanno un cuore di poliestere e pensano solamente al profitto. Non possiamo diventare ingranaggio di questo sistema.

0: don't you? I break chains by myself. Let my freedom run in there. I'ma keep running cause the winners don't quit on themselves. La musica può diventare suono del cambiamento. E questo per me è diventato il senso. Quel momento è stata la mia detonazione.
1: È difficile ogni tanto andare avanti. Basta soltanto aprire il cellulare, guardare la TV, mettere la testa fuori da casa e ogni giorno ci sono nuove notizie che fanno accapponare la pelle. Ma nonostante le emissioni stiano ancora crescendo, nonostante una politica fossilizzata, nonostante le guerre stiano dilagando, nonostante l'ennesimo femminicidio, nonostante l'ennesimo femminicidio, nonostante questa paura, quest'ansia che ci circonda, nonostante tutto questo, io continuo ad amare questo pianeta. Come? Perché? Perché io l'ho visto. Io ho visto il mondo che sogno, il mondo per il quale sto lottando, il mondo in cui finalmente mi sentirò a casa. Ho visto un sistema alimentare di piccola scala che invece di uccidere per procurare carne a pochi privilegiati riesce a sfamare tutte le persone con un'alimentazione basata sulle piante. Non è follia. Riusciamo a sfamare 80 miliardi di animali per condannarli al macello e non riusciamo a sfamare 8 miliardi di esseri umani? Ho visto un'energia che non brucia, che non irradia, che non devasta, ma che ci viene donata dalla natura attraverso sole, vento e acqua. E ho visto comunità capace di organizzarsi per raccogliere questa energia e trasformarla in una risorsa alla portata di tutte e tutte, lontano dai combustibili fossili. Ho visto città liberarsi dalle catene del cemento e rifiorire sotto una nuova dimensione basata sulla persona e non sull'automobile. E infine ho visto donne, uomini, esseri umani, innalzarsi come oceani, riversarsi nelle strade, nelle piazze, chiedendo questo, chiedendo azioni concrete, chiedendo giustizia, un futuro. A volte è difficile, io sono felice di aver scelto la musica per attraversare il collasso. E penso che ci sia ancora speranza. Non dobbiamo fare altro che smetterla di scavare e alzare gli occhi verso il cielo.

0: Grazie. Farei un altro applauso a Lotta. Grazie davvero. Mentre bevi, ti faccio, continuo l'applauso, poi ti faccio tutte le domande che vogliamo farti.
1: Tutte e tutti.
0: Se si può accendere il suo microfono.
1: Niente, volevo ringraziare tutte e tutti per essere qui oggi ed è bellissimo poter parlare di cambiamento in una città così fragile. Una delle prime volte in cui sono venuta qui, stavo suonando davanti al ponte di Rialto e sono stata portata in questura, è stato abbastanza divertente. Stavamo manifestando per la fine della COP28, per l'inadempienza appunto dei governi. È stato divertente arrivare in questura con il contrabbasso e vedere il questore che dice: ah, cos'è questa roba? Dobbiamo ritirarla, potrebbe essere pericolosa. E alla fine il digossino della scientifica che dice: non ci sta in ufficio, è troppo grande. Quindi Venezia riesce ad ospitarmi ogni volta in modo diverso, quindi è veramente importante, lo dico a nome non soltanto mia personale, ma a livello di tutto il movimento climatico, di avere ascolto, di essere ascoltati. Quindi grazie, grazie davvero di cuore.
0: Grazie, grazie a te. E Lotta, in realtà se puoi tornare dopo che hai tolto il microfono, se puoi tenere quello, ti faccio un paio di domande. Volevamo farti un paio di domande come Acli. Lotta ci ha fatto vedere che spesso per gli adulti soprattutto l'attivismo, le mobilitazioni sono viste come rabbia da parte dei giovani, mentre invece lei ci fa vedere che l'attivismo è bellezza, è arte, ma soprattutto è divertimento. In questi anni, tutte le volte che come giovani delle Acli ci è capitato di incontrarci con Lotta in diverse occasioni, ci siamo accorti come il divertimento che si può far scaturire da tutte queste attività in realtà è quello che porta i giovani poi anche a parlare di una tematica importante come quella del, vediamo se riusciamo, ok, c'è anche il microfono, come quella dei cambiamenti climatici. In una delle tue canzoni dici che il potere, il power ce l'ha il popolo, ce l'ha la comunità. Noi siamo un'associazione popolare, un'associazione che è presente non solo in questo paese ma anche in altri paesi in giro per il mondo, ma siamo un'associazione che lavora con le comunità. Qual è il potere ancora oggi delle comunità? Perché tu prima dei teatri sei partita dalle piazze, quindi cosa possiamo fare ancora noi, soprattutto come associazione, per tutte le battaglie che tu porti avanti?
1: Penso tantissimo, penso non ci possa esistere una vera transizione senza parlare appunto di persone, senza parlare di comunità. Il potere, io penso, inizia a corrodere l'individuo nel momento in cui viene accumulato, ma quando lo condividiamo, quando siamo insieme, quando non ho paura di chiedere aiuto quando è difficile. Io adesso mi vedete qui da sola, ma ci sono tantissime le persone che hanno reso possibile questa cosa, questo piccoli 10 minuti di quello che è tutto il mio percorso artistico. Io non ho mai, neanche nei momenti più difficili, avuto paura di chiedere aiuto, perché è difficilissimo riuscire a sopportare questo caldo, riuscire a manifestare, continuare ad andare avanti quando vediamo questa deriva totalitaria, questo nuovo tecnofeudalesimo che ci tiene rincoglioniti dentro i cellulari, ed è difficilissimo riuscire ad uscirne perché sembra ormai intriso nella nostra vita quotidiana. Quindi è veramente importante poterci guardare l'un l'altro e dire: come stiamo? Le comunità energetiche, la possibilità a uscire dall'impero fossile, sono possibili quando cooperiamo. Ed è bellissimo perché è una bellissima similitudine. Adesso siamo dipendenti dai combustibili fossili. E nel momento in cui iniziamo a fare rete tra di noi, a passarci l'energia l'un l'altro, che non è soltanto quella energetica, ma è anche quella umana che sappiamo fare quando stiamo insieme, e non ci calpestiamo i piedi e vogliamo veramente costruire una società che ci includa tutte e tutti, non lasciando nessuno sui margini. Questo io penso che sia veramente potere, quando siamo insieme.
0: Grazie, grazie davvero. Un altro applauso, un altro ringraziamento,
1: grazie,
0: a Lotta per essere stata con noi. Lascio la parola a Raffaella, vicepresidente vicaria delle Acli.
2: Grazie, grazie. Grazie, mi sentite? Sì, ok. Bene, grazie a Simone, grazie a Lotta. Abbiamo voluto iniziare così con suo suggerimento dei giovani delle ACLI, perché la voce dei giovani è fondamentale, va messa anche un po' al centro, quindi in un modo appunto un po' magari diverso da come siamo abituati, però abbiamo bisogno di contaminarci, no, con linguaggi diversi e anche con l'energia che viene da chi è più consapevole oggi di noi della problematica energetica e climatica, che sono appunto i giovani. Bene, allora, diciamo che ci ha anche un po' ricollegato ai ragionamenti dell'anno scorso dell'incontro nazionale di studi, quando abbiamo parlato di democrazia e partecipazione, no? Quindi le mobilitazioni, la partecipazione dal basso. Quest'anno vogliamo spostare il ragionamento della democrazia andando verso il tema del lavoro e quindi vedere un po' qual è appunto il nesso tra queste due questioni. Quindi pensiamo ovviamente che il lavoro sia molto più che una fonte di reddito, rappresenta per noi uno spazio fondamentale non solo per i percorsi individuali, quindi di dignità, di senso, di autorealizzazione, ma anche fondamentale per costruire quella convivenza civile, quel desiderio anche di collettivo, no? di qualcosa di comune, di un bene comune, vorremmo anche dire col nostro linguaggio, tant'è che la Magnifica Humanitas di Papa Leone, in questi appunto pubblicata in queste ultime settimane, dedica pagine importanti proprio al tema del valore del lavoro. Domani anche nel momento di spiritualità ci potremo un po' ragionare su. Negli ultimi decenni il lavoro, ecco perché vogliamo parlare di questo tema, perché pensiamo che in questi ultimi decenni il lavoro sia stato fortemente svalutato, svalorizzato, no? reso precario, reso instabile, reso più un percorso ad ostacoli che appunto un luogo di espressione del proprio io, del proprio desiderio, delle proprie capacità. E quindi piuttosto subordinato a quelli che sono gli imperativi appunto del profitto, della competitività globale. Parleremo oggi anche di lavoro povero, che è un esempio molto concreto, ne parleremo appunto di come questo tolga strumenti, no, per appunto viversi in una dimensione di capacità e di trasformazione. La nostra Costituzione naturalmente riconosce il tema del lavoro e della democrazia è alla base, quindi, no, se vogliamo forse non è un tema così originale, ma è un tema però urgente, perché è quello che vogliamo fare, che faremo soprattutto a Verona, è riuscire a provare a ridare senso a questo collegamento che oggi, con tutte le transizioni, l'epoca delle transizioni che stiamo vivendo, ci sembra di dover un po' riformulare, no? Quindi la transizione digitale, l'intelligenza artificiale, lo scombinamento di tutti gli equilibri globali, e quindi questo è un po' il tema complessivo. Oggi partiamo da una di queste piste, perché non vogliamo solo parlare di quello che non va nel lavoro, ma vorremmo provare a trovare delle piste promettenti su cui, cioè, riuscire a impostare dei percorsi in cui il lavoro raggiunga una maggiore qualità, quindi un lavoro più equo, un lavoro più sostenibile, un lavoro anche che dà riconoscimento anche economico alle persone, ma dove il riconoscimento economico è il riconoscimento appunto di capacità, no? Quindi di percorsi, di investimenti anche personali. Il quadro quindi per noi oggi è quello della transizione giusta, quindi dove non vogliamo che appunto una transizione che non lasci indietro nessuno, dove il lavoro possa essere da un lato una leva fondamentale per raggiungere la transizione ecologica, per accompagnarla sviluppando quelle competenze necessarie affinché essa avvenga, ma dall'altro è anche una delle principali sfide per valutare se questa transizione sarà giusta, quindi sarà capace di rendere appunto il lavoro un lavoro più equo. Lo facciamo in questa anteprima, si apre appunto a Venezia, non solo perché il capoluogo di regione appunto dell'incontro nazionale che faremo a Venezia, a Verona, ma abbiamo scelto questa città perché è una città che ha in sé molte particolarità, molte contraddizioni, ecco, esprime molte delle contraddizioni che oggi ci sembra di vedere nel nostro tempo. Penso appunto a Venezia, città unica, quindi nata sull'acqua, sottoposta però a forte pressione ambientale, no? Penso alla vicenda sofferta e pluriennale che poi ha portato alla realizzazione del MOSE. Penso ai processi di turistificazione che oggi hanno trasformato fortemente questa città, che la invadono quotidianamente da terra e da mare. Penso alla parabola di Porto Marghera, quindi grande luogo novecentesco del lavoro, no? Con industrie pesanti, importanti per tutto il paese, che hanno scaricato qui un'enorme pressione ambientale. Quindi è un luogo anche simbolico per dirci quanto è importante riuscire a costruire scenari di sostenibilità che tengano insieme il lavoro con, diciamo, la transizione ecologica e l'ambiente. Le transizioni, sappiamo, avvengono spesso in modo frammentato, quindi ambivalente, non in modo lineare. Ma possano essere un momento anche strategico, no? Diciamo così, topico, in cui, se saremo capaci di una visione lucida e intenzionale, quindi di una capacità di orientamento delle transizioni, ci possono anche permettere di correggere gli squilibri preesistenti, no? Il lavoro è uno di questi esempi, quindi le disuguaglianze che viviamo, vediamo, le criticità che vediamo all'interno del mondo del lavoro. Quindi alzare un po' l'asticella, darsi qualche obiettivo un po' più alto, tenendo insieme appunto questi obiettivi. Lavoro e ambiente sono stati rappresentati spesso come degli interessi contrapposti, come se l'attenzione per l'ambiente, per la riduzione delle emissioni fosse un ostacolo, no? Allo sviluppo economico e quindi in qualche maniera anche all'occupazione. E quindi quello che vogliamo fare appunto è superare un po' questa dicotomia, uscire anche da una lettura meramente quantitativa, per cui l'importante è creare lavoro, ecco, però poi in realtà ci interessa molto parlare invece di qualità di questo lavoro che andiamo eventualmente a creare. L'ecologia integrale proposta da Papa Francesco nella Laudato Si affermava infatti che tutto è connesso, il rapporto con la natura, l'organizzazione dell'economia, la qualità del lavoro, la distribuzione delle opportunità, la partecipazione democratica, ecco, sono aspetti di una stessa realtà. Una comunità umana che distrugge il pianeta distrugge se stessa, si autocondanna, rompe quel legame con la madre terra che è vita, è esistenza dignitosa, rompe quella ciclicità che ha consentito a questo pianeta, nella galassia, di sviluppare la vita, compresa la vita umana, ma anche la vita sociale, appunto, il modo in cui gli insediamenti umani si sviluppano. Stiamo assistendo ad esempio ad un violento approvvigionamento delle risorse minerarie per supportare l'innovazione tecnologica che sta generando una nuova ondata di colonialismo economico nei paesi poveri, ma anche situazioni di forte degrado, no? E mancanza di libertà, di diritti dei lavoratori che in questi paesi appunto vengono occupati, no? Spesso comunità indigene già fragili e discriminate, comunque disuguaglianze forti che anche qui generano campagne di mobilitazione globale. Ne abbiamo parlato proprio recentemente ad un incontro con l'ILO che si è tenuto a Roma qualche settimana fa, e appunto questo tema dell'estrattivismo economico e in particolare dell'approvvigionamento delle risorse minerarie. La riflessione sulla transizione ecologica giusta sappiamo che non è una cosa recente, non è una risposta recente alla crisi climatica, affonda le sue radici in una storia lunga oltre 50 anni, già nella dichiarazione di Stoccolma del 1972, no? In qualche modo che ha aperto la stagione della sostenibilità, si evidenziava l'importanza di tenere insieme le diverse dimensioni e così via attraverso le grandi conferenze internazionali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Anche l'Europa, l'Unione Europea, penso al Green Deal europeo, agli obiettivi di riduzione dell'emissione, ma anche il sostegno alle imprese, alla formazione, quindi allo sviluppo di competenze. Ma le posizioni ufficiali e dei documenti, in qualche modo degli accordi internazionali, che spesso tra l'altro vengono anche, no, in qualche modo poi, non trovano quell'accordo, comunque non vengono di fatto rispettati, no, vengono messi in discussione, ma soprattutto non trovano un quadro politico di sostegno convinto. Si collocano in un quadro complesso in cui abitano molti soggetti che esprimono resistenze, se non direttamente opposizione, a quella che sono appunto gli obiettivi della transizione ecologica, e ci possiamo mettere dentro appunto diverse realtà, dalle istituzioni e dai diversi posizionamenti all'interno delle istituzioni pubbliche e private a livello europeo, nazionale, regionale, no? Pensiamo alle posizioni nazionaliste, autarchiche o negazioniste che in qualche modo si stanno diffondendo sempre più. I grandi colossi economici e bellici, pezzi del mondo aziendale e imprenditoriale, anche il nostro mondo del terzo settore, ne abbiamo riflettuto su questo qualche mese fa, quando abbiamo presentato un libro, ci siamo detti, dobbiamo imparare, noi che veniamo più dal mondo del sociale, ad avere un linguaggio che sappia parlare anche di welfare ecosociale, quindi tenere insieme le diverse dimensioni. C'è un nodo che è fortemente politico, oltre che economico, perché il cambiamento richiesto dalla crisi climatica comporta costi, riconversioni, processi di trasformazione industriale, ma anche occupazionale. E quindi per fare tutto questo ci vuole anche un consenso, no? Quel consenso che dobbiamo provare anche noi a contribuire a creare nei confronti appunto della transizione ecologica. C'è, oggi ne parleremo sicuramente nei prossimi interventi, una forte relazione tra equilibri geopolitici ed equilibri ecosistemici, quindi lo vediamo nel difficile quadro internazionale che stiamo vivendo, dalla crisi bellica alla crisi energetica, alla crisi del multilateralismo, alla continua ricomposizione degli equilibri geopolitici. Generano evidentemente un forte senso di precarietà, di squilibrio, ma che si va ad aggiungere a quell'incertezza di cui appunto ci parlava prima Lotta, no? Di incertezza che invece percepiamo anch'essa molto forte quando viviamo quei fenomeni, no, climatici o comunque di squilibrio che il cambiamento climatico innesca, dalla siccità all'innalzamento delle temperature, gli incendi, inondazioni, desertificazioni e così via. Quindi il caos climatico genera anche, attraverso questi squilibri geopolitici, ondate migratorie di massa, guerre per la sopravvivenza. Quindi sfidare il cambiamento climatico diventa per noi uno strumento fondamentale, potente, anche per costruire quelle condizioni, quei fattori per una pace, appunto, in qualche modo duratura. Quindi insicurezza globale, insicurezza sociale e quotidiana delle persone, che sono ovviamente fortemente influenzate poi alle diverse latitudini, no? Con fenomeni diversi tra di loro, però sicuramente la crisi climatica rischia di essere un moltiplicatore di disuguaglianze. Eccoci qui allora a discuterne insieme, quindi in qualche modo l'articolazione logica di questo, così, di concettuale di questo pomeriggio vedrà appunto un primo panel in cui ci faremo aiutare a costruire lo scenario. E questo scenario, per non sentirci in qualche modo, no, oppressi da uno scenario difficile da modificare, lo vedremo anche sotto la lente della partecipazione, delle mobilitazioni dal basso che possiamo in qualche modo esercitare, del tema dell'educazione. Quindi ci chiederemo se siamo giunti a un punto di non ritorno, a un punto di rottura di questi equilibri planetari, oppure se ha ancora senso parlare di transizione ecologica giusta, cioè è qualcosa che troviamo sui documenti o qualcosa in cui possiamo ancora sperare e soprattutto collaborare. Ne parleremo appunto nel primo panel e quindi cercheremo, insomma, di trovare delle nuove narrazioni, ma delle narrazioni fattibili per questo tema. Nel secondo panel invece proveremo a far emergere la concretezza della realtà, che a volte ci sembra fortemente negativa, quindi parleremo di lavoro povero, ma parleremo anche, qualche accenno, insomma, a quello che anche noi possiamo fare, stiamo già provando a fare nei territori, perché il lavoro povero non sia appunto un destino ineluttabile, ma sia invece un tema, un oggetto di lavoro su cui lavorare, fare rete, fare alleanza. Ragioneremo anche del tema delle nostre città, del tema della casa, del difficile tema della casa e dell'abitare, quindi le nostre città sempre più soggette a processi di gentrificazione, di aumento dei valori immobiliari, della rendita immobiliare, sembriamo sempre meno capaci di regolarle queste città, no? Di come dire, coordinare ed equilibrare l'interesse collettivo con l'interesse appunto della rendita. E infine nel terzo panel ci sposteremo sul piano delle politiche, anche delle politiche appunto più di carattere industriale, delle politiche che alcuni esperti appunto di economia, rappresentanti delle istituzioni del terzo settore, ci aiuteranno a leggere. Quindi ci chiederemo se le aziende in Italia, e in particolare con un focus anche su questa regione, sono oggi in grado di affrontare queste sfide, queste trasformazioni produttive, organizzative, anche manageriali, che richiedono appunto di essere incarnate, di essere in qualche modo gestite per poter gestire e affrontare la sfida della transizione ecologica. Il Veneto è una delle regioni italiane più caratterizzate dalla presenza di piccole e medie imprese, no? Quindi questo su questo appunto la regione, ce lo racconteranno i nostri interlocutori, ne ha fatto un po' una, come dire, un marchio, no? di questa regione. E quindi ci chiederemo quali sono i fattori su cui puntare, su cui anche investire, su quelle competenze di cui anche noi nel nostro mondo, nel nostro piccolo, diciamo, no? Con il nostro ente di formazione professionale ENAIP, anche ci occupiamo, quindi nelle diverse articolazioni. Quindi questo capitale umano, queste competenze che dobbiamo riuscire a valorizzare per fare avvenire questa transizione ecologica, ma che vogliamo siano, come dire, accompagnate anche da una tutela della qualità dei lavoratori che poi andiamo a formare. Parleremo anche di povertà energetica, perché comunque c'è anche questo risvolto, questo aspetto sociale che ci interroga, su cui la nostra associazione si sta attrezzando. Ecco, questo è un po' il programma del pomeriggio, ho cercato di correre per recuperare qualche minuto. Quindi in conclusione direi, la transizione ecologica per noi non è soltanto una questione ambientale o tecnologica, ma è una grande sfida culturale, economica, anche della nostra democrazia, dei nostri modelli di convivenza sociale. Essa richiede di tenere insieme ambiente, lavoro, diritti, partecipazione, ma anche innovazione, inclusione sociale. In altre parole, richiede di riconoscere che la sostenibilità sarà possibile soltanto se saprà diventare anche giustizia sociale e che il lavoro, soprattutto quello delle nuove generazioni, rappresenta uno dei principali ponti tra questi due obiettivi. Grazie. E allora, per iniziare questo nostro confronto e quindi provare a dare risposta a qualcuna di queste domande, chiamo qui con me il professor Gramennos Mastroianni e Sara Segantin. Eccoti, benissimo, quindi potete prendere posto. Gramennos Mastroianni, insomma, è difficile sintetizzare i ruoli di Gramennos Mastroianni, lo dico con una battuta, veramente lo staff si è messo lì, diventava difficile capire che cosa mettere e che cosa non mettere, perché diplomatico, ma è un esperto appunto mondiale di clima, ha ricoperto ruoli in tantissime organizzazioni internazionali e quindi, diciamo, ha sicuramente un osservatorio importante che ci porta verso il futuro, cioè verso la prospettiva, il che cosa possiamo fare. Non siamo alla ricerca, come dicevo, di queste piste promettenti per il futuro. È anche stato, e credo ancora adesso, segretario generale aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo, che penso sia anche questo un elemento da evidenziare, perché ci interessa, no? Anche un po' nell'attività che come associazione facciamo. E poi Sara Segantin. Siamo molto contenti di averti qui con noi, scrittrice naturalista, lavora come inviata e realizza approfondimenti sul clima e sull'ambiente per Geo, storico programma di Rai 3, ma è anche scrittrice, scrive romanzi, quindi si occupa molto di educazione e quindi anche insieme a lei proveremo a capire come cambiare queste narrazioni e quanto è importante che appunto diventino in qualche modo patrimonio comune. Quindi la chiudo e chiedo la parola subito a Gramennos Mastroianni, ringraziandolo molto per la sua presenza.
3: Grazie a voi. Io avevo i disegnini.
2: Sì, infatti adesso dovrebbero subito metterli, comunque, ci sono delle slide. Ecco, ne approfitto per dire che lo schermo spero sia visibile. In ogni caso, se andate sul sito delle ACLI, alla pagina dell'incontro nazionale di studi, trovate tutte le slide che verranno presentate oggi per una maggiore facilità di lettura.
3: Grazie. Io volevo invitarvi ad essere egoisti, a dimenticare di avere dei principi, lasciare da parte qualsiasi forma di empatia o compassione e pensare esclusivamente ai vostri interessi. Perché? Attendendo i disegnini, e come direbbe ogni buon guru aziendale di terza categoria, sto per mostrarvi come avere successo. E siccome siamo egoisti, dobbiamo chiederci in questa fase: ma noi vogliamo il lavoro o la salute? Ma noi vogliamo lo sviluppo o l'ambiente? Vogliamo la crescita o la giustizia? Vogliamo la competitività oppure vogliamo la pace? O forse non c'è bisogno di domandarselo, e qualcuno l'aveva capito. Noi siamo esterofili. Ci piace ammettere, ad esempio, che l'elicottero l'abbia inventato un americano che si chiama Bell, e ci dimentichiamo del filo che lega il codice atlantico di Leonardo da Vinci a un tizio che si chiamava Forlanini. Allo stesso modo, questa necessità di dimenticarci queste contrapposizioni l'avevamo forse capita prima noi ad Ivrea che non nella Silicon Valley. Ma per sfatare queste contrapposizioni dobbiamo partire forse un filino da lontano, da un valore a cui noi non pensiamo, a cui non diamo un prezzo, allo stesso modo in cui non diamo un prezzo all'aria, che pure è essenziale, semplicemente perché normalmente l'abbiamo in sovrabbondanza, che è l'equilibrio. Noi non siamo soli, facciamo parte di un sistema che ci dà tutto nella misura in cui è in equilibrio. È un equilibrio globale che deve essere mantenuto accuratamente, perché in sua assenza iniziamo ad avere dei guai, lo stiamo vedendo col cambiamento climatico, che non è nient'altro che un gigantesco squilibrio energetico del pianeta, ma è un equilibrio comunque composto da tanti sottoequilibri locali e settoriali. Tutto è interconnesso con tutto, come possiamo fare per metterlo sotto controllo? Ci sarebbero molti metodi, ma la cosiddetta comunità internazionale, le Nazioni Unite, via dicendo, ha deciso di utilizzare un metodo mutuato dalla matematica, una matrice, che cerca di mettere in relazione dinamica i vari sottoequilibri locali o settoriali che concorrono a proteggere questo grande equilibrio globale. Certo, potremmo farci delle matrici molto complicate e via dicendo, alla fine sappiamo che non abbiamo il potere computazionale per farlo, quindi abbiamo deciso di basarci su una matrice molto molto semplice, che è quella che vi sto mostrando nella slide, che mette in relazione dinamica ambiente, sviluppo, diritti dell'uomo e pace. Come funziona? Un esempio. Immaginiamoci un evento ambientale, cioè una siccità. Dal nostro punto di vista si trasforma facilmente in un evento che riguarda lo sviluppo economico, perché c'è un mancato raccolto. Se questo succede in una zona dove esistono delle reti di salvaguardia, gli agricoltori assicurano il raccolto oppure interviene la regione, così di solito la catena di conseguenze si ferma qui. Ma se questo succede in un posto dove questo tipo di salvaguardie non esistono, facciamo conto il Sahel, la catena di conseguenze può continuare dove un evento economico determinato da un evento ambientale si trasforma in un evento che riguarda i diritti dell'uomo. Ad esempio, quando un mancato raccolto fa la differenza fra mandare o non mandare i propri figli a scuola. Ma prendiamo una famiglia, un individuo, sottoponiamo la incertezza sulla sua sussistenza. A compressione dei suoi diritti fondamentali abbiamo la ricetta dei movimenti forzati di popolazione e dei conflitti. Allora, credo che il ragionamento che ho appena fatto ormai suoni banale. Non avrete probabilmente molti ostacoli interni ad accettarlo, come dico in inglese, it makes sense. Se però facciamo un passo indietro, ci rendiamo conto che noi abbiamo organizzato tutto, la società, l'economia, in base al principio contrario. Questa matrice ci dice che in una prospettiva di equilibrio, se io inietto un evento costruttivo nel sistema, questo si ripercuote costruttivamente su tutto il sistema. Se invece io inietto un evento distruttivo, una componente distruttiva, questa contamina tutte le caselle del sistema. Ma noi abbiamo organizzato tutto secondo il principio contrario, e cioè che fra questi quattro macro settori, che sono anche dei valori, non ci sia una sinergia, una coerenza, ma ci sia un trade-off, una competizione, che uno si possa realizzare solo a discapito dell'altro. E poi abbiamo deciso una cosa in più. Abbiamo deciso che fra questi quattro macro settori valori ce n'è uno che è più importante degli altri. E siccome ci piace ingannarci, l'abbiamo chiamato sviluppo, ma in realtà avevamo in mente la ricchezza. In nome della ricchezza abbiamo sacrificato i diritti dell'uomo, mandando i dodicenni in miniera per 14 ore al giorno all'inizio della rivoluzione industriale, o oggi delocalizzando uno stabilimento lì dove i lavoratori non hanno nessuna tutela. In nome della ricchezza abbiamo sacrificato la pace, tutti i conflitti hanno un'origine economica, e soprattutto pensiamo che ci sia un trade-off fondamentale fra sviluppo e ambiente. Ma in una prospettiva di equilibrio non è vero. Se noi facciamo qualcosa di buono per l'ambiente, facciamo qualcosa di buono anche per lo sviluppo, e a catena per tutto il resto. Ecco, questa matrice semplice a quattro caselle non è nient'altro che la matrice base di un'altra matrice che conoscete e che è stata già citata, è l'agenda per lo sviluppo. Le caselle sono 17 invece di 4, ma sono tutte sottospecificazioni di questi quattro ambiti. Allora, esiste una coerenza che stiamo iniziando a cavalcare, invece del trade-off che ci ha frenato e ci ha fatto fare tanti sbagli. Ma prima di parlare di questo, dobbiamo tornare un istante su questa cosa. Perché abbiamo deciso che lo sviluppo è più importante degli altri? Perché abbiamo cavalcato due dottrine che sembravano grandi nemiche, ma in realtà sono sorelle gemelle. Marxismo o liberalismo? Entrambe sposano l'idea del primato dell'economia. Lascia fare la mano invisibile, oppure l'economia è la struttura, tutto il resto è la sovrastruttura. Ma in soldoni cosa significa? Significa che entrambi i campi si sono accorti che sulla via di questo mitico sviluppo si seminano dei prezzi da pagare, dei danni collaterali. Ma entrambi ritengono che con la ricchezza prodotta vi si può rimediare. Sì, potrò anche avvelenare il fiume, fare dei cancri, eccetera, ma quando diventerò ricco sono in grado di occuparmi di tutto quanto. Solo che i danni collaterali che abbiamo creato sono diventati così forti che ormai stanno rendendo il sistema disfunzionale. E andiamo avanti. Se non c'è un trade-off, e se io voglio essere egoista, veramente tutelare i miei interessi, posso permettermi di pensare soltanto al mio immediato? Forse no. Ci sono delle relazioni che sono iscritte nella natura della biosfera. E la più fondamentale è che ciò che fa bene a me fa bene al pianeta, e ciò che fa bene al pianeta fa bene a me. E non è una slogan New Age. Vi mostro due piramidi. La prima è notissima, si chiama piramide alimentare, ci dice come essere in buona salute tutelandola mangiando bene. Quindi ci consiglia di mangiare poche proteine, come carne rossa, un po' più di proteine animali di altro tipo, ma soprattutto una dieta salutare è fatta di fibre, vegetali e via dicendo. Ora, succede che se noi appaiamo a questa piramide la piramide dell'impatto sull'ambiente di ciascuna categoria di cibo, scopriamo una relazione strana, e cioè che quanto più un certo cibo consumato in eccesso, non sto predicando veganesimi o cose così, fa male a me, tanto più la sua produzione fa male all'ambiente. Verrebbe da dire, accidenti, che bella coincidenza nel settore alimentare, ma non è una coincidenza, è una regola generale. Vi potete fare la stessa piramide, ad esempio, nelle vostre scelte di trasporto. Quanto più io scelgo una forma di trasporto che mi dà miglior socializzazione, più soldi nel portafoglio, miglior salute individuale e collettiva, via dicendo, tanto più è sostenibile la doccia che vi scegliete. Ma sarà un caso che la doccia che più rispetta il tuo sistema immunitario, cioè corta, con temperatura bassa e pochissimo uso di agenti chimici, è anche la più sostenibile? Tutto questo non è un caso, è semplicemente frutto della coevoluzione. Noi ci siamo coevoluti col sistema di cui facciamo parte, e quindi è solo normale che siamo conformati per essere al massimo in armonia con questo sistema. Ora, tutto questo sembra un discorso individuale, ma come possiamo trasferirlo in un canone economico collettivo? Proviamo a immaginarci che, anzi,

nel lavoro, ma poi iniziano anche i benefici collettivi. Ad esempio, una gigantesca diminuzione delle tasse. Perché? Perché noi esseri umani siamo un po' strani, secondo quell'economia che ti dice mano invisibile, eccetera, eccetera, abbiamo costruito qualcosa che non ci qualifica proprio come i più razionali del creato. Noi abbiamo molta paura di quando nel 2050 saremo oltre 9 miliardi di abitanti, solo che attualmente produciamo sufficienti calorie per nutrire 12 miliardi di persone, ma le produciamo e le distribuiamo in un modo strano. In un sistema che da un lato produce 2 miliardi di malati per eccessiva o cattiva nutrizione, a fronte di 1 miliardo di persone che non ha la sicurezza di poter mangiare oggi. Entrambe queste polarità ci costano tantissimo. Solo l'obesità, che è una delle patologie, si calcola che abbia il peso sull'economia dell'assenza di 70 milioni di lavoratori ogni anno. E solo le spese dei sistemi sanitari pubblici, quindi lì dove ci sono, relative all'obesità, è una coincidenza, equivale al PIL dell'Italia ogni anno. Molto di più ci costa il polo della povertà, perché in quella loro povertà, in quella loro privazione di sovranità data da questa polarizzazione, ci sono tutte le ragioni per cui noi dobbiamo, per cui voi dovete pagare me, voi dovete pagarmi a fare cooperazione allo sviluppo. Non tanto perché siete buoni, perché se io non la faccio, poi questi vengono qui e ci fanno paura. E poi ci sono le guerre in Africa, e poi dobbiamo finanziare Frontex, e poi dobbiamo anche fare gli eserciti, e via dicendo. Allora, cosa succede? Noi siamo in un sistema che abbiamo descritto come una matrice. Le matrici si risolvono con un'equazione. Mi sa che sforerò un filino. Questa è l'equazione del nostro pianeta. Il mio benessere, quello vero, è per definizione sostenibile, perché non posso essere in benessere se non in sintonia con il sistema. Ma la sostenibilità non è soltanto il fatto che io sottraggo in termini assoluti il mio peso sul sistema. Significa che io rinuncio all'eccesso che mi fa male, come nella piramide alimentare. Ma questo eccesso non rimane sospeso, non consumato, viene ridistribuito dal sistema a vantaggio di chi ne ha bisogno. Pensiamo ancora all'alimentazione. Per sostenere un sistema in cui noi ci facciamo del male, nutrendo 70 miliardi di capi di bestiame in allevamenti intensivi, abbiamo bisogno di fare coltivazioni estensive che ci portano a bruciare l'Amazzonia, che ci portano a comprare per un tozzo di pane terre nei paesi più poveri, assieme alle terre l'acqua. Quindi è la mia scelta di essere malato e non in benessere che crea la povertà, l'ingiustizia, ma anche lo squilibrio ambientale. Madre Terra può sostenere tutti. Il problema di Madre Terra non è che noi ci sviluppiamo, ma che ci siamo sviluppati in maniera polarizzata e ingiusta. E mi rendo conto che siamo ancora un po' nella tonalità quasi del moraleggiante del New Age, ma proviamo a tradurre questi discorsi, e concludo veramente in pochi minuti, in termini un po' più economici. Nel 2008 il Tesoro americano adottò un rapporto chiamato il rapporto sul collo di bottiglia. Lo firmò il segretario al Tesoro, che fondamentalmente diceva: attenzione, non è più possibile un ciclo di crescita, perché abbiamo polarizzato l'economia fra pochi ricchissimi e sempre più poveri, spazzando via la classe media. Poco dopo intervenne la crisi detta dei subprime, che abbiamo ascritto all'artificiosità di alcuni strumenti finanziari, ma che in realtà tutta la questione delle ipoteche, via dicendo, ritraeva questa situazione. C'erano sempre più poveri. Fa partire una gigantesca crisi e reagisce per primo il presidente dello Stato dove tutto questo è cominciato, che allora era Obama. Reagisce con un provvedimento cosiddetto keynesiano, cioè pompo nell'economia un sacco di denaro pubblico e così la rimetto in moto. E si chiamò stimulus package. Poche persone sanno, perché non passò lo stadio di progetto, che Obama originariamente propose un green stimulus package, cioè tutti questi soldi federali dovevano andare verso la conversione dell'economia in direzione al verde. Allora, ma Obama era impazzito. In un momento

0: in cui la tua priorità è l'occupazione, far riprendere l'economia, cosa fai? Imponi all'economia delle modalità che sono di decrescita? Ma sei impazzito, ti sei bevuto il cervello? E invece no, erano già note le ragioni macroeconomiche per cui la transizione verde è forse l'unica opportunità che abbiamo di avere un nuovo ciclo di crescita, ma crescita buona. Per capire, vi faccio un esempio. Immaginatevi che io sia il proprietario di una industria che fa prefabbricati. Se io devo fare prefabbricati, non ho bisogno di lavoratori. Posso avere soltanto dei robot, come macchine o come esseri umani ridotti alla dignità di robot. Qualcuno mi porta i mezzi all'inizio della linea, alla fine della linea mi viene fuori il prefabbricato. Ma se io devo fare un prefabbricato verde, non posso fare così. Ho bisogno dell'intervento qualificato umano, perché non esiste il verde in assoluto. Il verde è commisurato al territorio. Un prefabbricato è più o meno verde a seconda della pendenza dell'insolazione, della piovosità, eccetera. Allora cosa significa? Un'economia verde deve rimettere in gioco la dignità e la complessità del lavoro. E siccome metti in gioco la dignità, devi remunerarla. Produrrà meno e più caro, però così ricostituisce la classe media, redistribuisce il reddito. E questa classe media che ricomincia a consumare, ma secondo modalità verdi, cioè non più oggetti materiali inutili a dismisura, tipo fast fashion, ma poco di durata, e soprattutto queste società comprano servizi. Dice, ma perché te lo sei inventato? Guardate quelle poche società che in questo cammino un po' l'hanno fatto, cioè le democrazie scandinave. Lì il PIL cresce, il famigerato e vituperato PIL cresce, ma perché cresce chiedendo asili dignitosi per i nostri bambini, una cura come si deve per i nostri anziani, il massaggio invece della decima maglietta che utilizzo una volta sola. E questa è la ragione macroeconomica. Ma la macroeconomia non convince poi tanto gli attori dell'economia, forse vale più la microeconomia. Gli agenti d'impresa si sono accorti che ad essere sostenibile, secondo l'economia classica, si è dei suicidi. Nell'economia classica devo cercare di diminuire al massimo i miei costi per essere competitivo, e una buona maniera per farlo è sbatterne fuori dall'impresa alcuni e addossarli al territorio o alla gente. Ti inquino il fiume, ti faccio dei cancri, però sono competitivo e quindi cresco. Solo che questa maniera di sbattere fuori, che si chiama esternalità, normalmente torna indietro come un prestito al più alto tasso di interesse possibile, magari non con il volto di una banca, col volto di un giudice che ti fa chiudere. Quindi io decido invece di interiorizzarli questi costi, di avere una buona relazione col territorio, con i miei lavoratori, con la natura. Sei pazzo? Forse, però l'economia ha scoperto che è vero che tu spendi di più da quel lato, ma hai talmente tanti vantaggi che più che compensano questi costi. Proteggi la tua catena del valore, normalmente non ti metti in attrito col tuo territorio, che può essere molto importante nel momento in cui arrivano i guai, e soprattutto se voi vedete la dinamica del lavoro nelle imprese che non richiedono al lavoratore soltanto di produrre vantaggi per qualcun altro, ma lo fanno partecipare non solo ai profitti, ma anche alla concezione, alla pianificazione, al valore. Quelle imprese non hanno problemi di relazione industriale, non ci sono le beghe sindacali, ma soprattutto sono delle imprese che producono in-house il bene più importante per la competitività oggi, che è l'innovazione. L'innovazione viene dai lavoratori coinvolti, e se non ce l'hai, cosa devi fare? Devi andare a comprartela sul mercato, dalle cosiddette consulting, che hanno dei prezzi stratosferici. Io ho detto, io voglio essere cattivo, e quindi lascio il giudizio finale ai cattivi. Certo, la finanza normalmente non sceglie con l'obiettivo di salvare il mondo, però fra l'inizio del secolo e il momento attuale noi abbiamo assistito al più grosso shift di portafoglio della storia. All'inizio di questo secolo, nei grandi portafogli, gli investimenti ESG, cioè quelli più o meno sostenibili, erano meno dell'1%. I numeri di questa slide sono pure vecchi. Oggi siamo oltre il 27%. La dichiarata intenzione, malgrado la retorica politica dominante, è di farli passare molto presto al 60% dei portafogli. Per salvare il mondo? O forse perché la finanza si è accorta che ad avere un mondo più stabile, pacifico, un investimento che non crea attriti, che non ti distrugge la catena del valore e che ridistribuisce il reddito in modo da creare una crescita, ci si guadagna di più. Grazie.
1: Bene, grazie molte, soprattutto per questa conclusione che ci fa dire che probabilmente abbiamo ancora dei passi da fare in avanti, ma promettenti. Allora, io darei la parola a Sara a questo punto, a cui chiedo proprio di aiutarci un po' attraverso la sua esperienza. Una delle cose che tu, no, in cui tu credi molto è che la lotta per i diritti delle persone, no, quindi per i diritti umani e quindi anche per i diritti sul lavoro, i diritti sociali, vanno insieme ai diritti sull'ambiente. Questa è una prospettiva che ci interessa molto, capire meglio e sviluppare. A te.
2: Grazie, grazie davvero. Soprattutto a voi che ci ascoltate e che fate il lavoro più difficile, che dovrebbe essere la chiave di ogni comunicazione efficace, purtroppo ce ne dimentichiamo spesso. Grazie Gramenos per questo discorso che ci ha dato una panoramica contestuale che mi permette di saltare non alle conclusioni ma alle storie, che sono ciò che ritengo essere il cuore pulsante di questo momento storico e forse quella che può essere l'unica vera motrice di cambiamento. Noi viviamo di storie, da quando abbiamo fatto capolino fra le piaghe della terra e della crosta terrestre, raccontiamo storie, da prima ancora di imparare a scrivere, da prima ancora di rendercene conto. Noi siamo le storie che raccontiamo, che non soltanto descrivono ma costruiscono mondi. E da questa prospettiva la crisi climatica, la crisi sociale che stiamo vivendo sono anche crisi dell'immaginazione. Non si può, se ha sempre fatto così con i triestini, non si può, se è sempre fatto così. E abbiamo un po' questa prospettiva, no? Non ci sono altre alternative. Anche se in teoria la definizione di futuro è il mondo del verosimile, ma anche del possibile, noi ci fermiamo al verosimile. Il possibile un po' lo escludiamo, ci dimentichiamo che, come diceva Popper, il futuro è aperto. E un po' ne abbiamo paura. Questa notte un ragazzo che da 2 anni, dopo 2 anni di lotta, un ragazzo afghano, abbiamo portato qua la sorellina minore perseguitata dai talebani, che ha il colloquio dopo 5 anni di patimenti per il diritto d'asilo a luglio, mi ha mandato la bozza della sua storia che servirà per la commissione, ha parlato dei problemi in Afghanistan, della caduta di Kabul, del Panjshir, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto da cestinare. Perché a loro non importa niente della storia dell'Afghanistan, tutte queste cose che già sappiamo. Perché gli racconti che sì, c'è stata la riunione dei comandanti e nella valle del Panjshir vi hanno fatto, sono arrivati con gli aerei, hanno ucciso tutti quanti, siete scappati e poi vi hanno fatto scendere dal bus e chi aveva i segni delle armi l'hanno ucciso. No, eravate in bus e hanno preso il tuo migliore amico e l'hanno fucilato davanti ai tuoi occhi e tu ti sei salvato perché sembri più giovane di quello che sei e una donna ti ha detto appoggia la tua testa sulla mia spalla e fai finta di essere mio figlio. No, è caduta a Kabul e hanno fatto ritorsioni con chi ha combattuto. I talebani sono entrati a casa mia, hanno ucciso mio padre al mio posto e chissà Dio cosa hanno fatto alla mia famiglia. No, è difficile il percorso per raggiungere l'Europa. Quello che conta lì sono le cicatrici che hai sulla schiena dei campi di concentramento pakistani. Quello che conta è che non sapevi che l'acqua di mare è salata perché in Afghanistan c'è solo l'acqua con lo zucchero e ti sei trovato a berla per 3 giorni e quasi sei morto. Quello che conta non è la storia dell'Afghanistan, sono gli occhi tuoi che guarderanno quelle persone in quel momento. E da quel tuo sguardo e da quell'io personale che sarai in grado di raccontare dipenderà se saranno in grado di capire e di ritrovare in te, nella tua lotta di resistenza, gli stessi valori della lotta partigiana e nell'affetto per la famiglia perduta, lo stesso affetto che hanno per le loro sorelle, le loro figlie, le loro madri. E nella tua storia, quella stessa umanità che è la base della democrazia che difendono. E perché vi racconto questa storia? Perché è una chiave di volta, e qui vedete scorrere immagini di volti, di persone, che siamo sommersi da una molteplicità di crisi. Pensate, quando vado nelle scuole e chiedo: ma vi preoccupa la crisi climatica? E dicono: sì, certo, ma mi preoccupa anche la guerra nucleare, mi preoccupa anche l'intelligenza artificiale. Da dove arriverà la fine del mondo? Ce ne sono talmente tante: la crisi economica, la crisi militare, la crisi sociale, la stessa crisi dei valori. E allora, se non riusciamo a ricostruire relazione, prima di tutto, sarà difficile anche solo stare a parlare. Perché tutto quello che dice Gramegno è vero. La giustizia climatica e sociale non è soltanto desiderabile eticamente e moralmente. Ci conviene a livello economico, ci conviene a livello sociale, a livello di benessere, a livello di quella vera crescita che tutti vorremmo. O almeno conviene al 99% della popolazione globale, perché è ovvio che c'è quell'1% poco più che dalle crisi ci fa i miliardi. E allora perché non agiamo di conseguenza? Perché ci arrocchiamo su dei fantomatici privilegi che in realtà sono quel famoso piede sull'acceleratore della catastrofe di cui ha parlato lungamente Guterres verso il baratro climatico e della guerra? Perché continuiamo a finanziare 800 miliardi che manco ci abbiamo? Perché io c'ero in Commissione Europea quando si parlava del Rearm Europe. 800 miliardi che non abbiamo e che quindi per raschiare il fondo togliamo alla salute e al clima, progetti LIFE, o ce li facciamo finanziando le guerre? Guerra e clima. Se non c'è acqua, se non c'è cibo, se non c'è energia, ci scanniamo. E non serve andare nell'Helmand che scende dall'Hindu Kush, dall'Afghanistan al Pakistan, rende sempre più fragili con le sue siccità continue due paesi già massacrati. Non serve andare in Sud America, non serve andare in Africa, dove il Betsiboka, che scende dalle foreste, sfocia nel mare tingendosi di rosso sangue, perché tagliando le foreste, le mangrovie e le piene portano terra rossa, e che vista dall'alto sembra veramente una delle sette piaghe d'Egitto, una ferita sanguinante sul continente. La siccità, beh, il fresco che c'è qui fuori l'abbiamo sentito tutti venendo qui. Iniziamo già a lamentarci e siamo ai primissimi giorni d'estate di mancanza d'acqua. In Veneto, in pianura padana, dove stanno i miei zii, stanno già chiudendo l'acqua a fasce alterne. E già ci adduffiamo tra Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia su chi avrà priorità dell'accesso all'acqua. Crisi climatica è un moltiplicatore di conflitti. E la guerra annienta i diritti sociali ed ambientali, perché mi ha raccontato una donna della Cisgiordania che a Gaza un tempo crescevano le fragole migliori del mondo. Ma adesso l'acqua non ha più il diritto di correre, le fragole non hanno più il diritto di crescere, come i bambini. Il 98% delle terre di Gaza è incoltivabile nel breve e nel lungo termine, distrutto. E sì, possiamo, anzi neanche così facilmente, pronunciare le parole genocidio, ecocidio, già questo è difficile, ma hanno un significato ampio, vasto. E allora io cerco di riportare, soprattutto qui in Italia, in cui tutte queste informazioni, gli strumenti di interpretazione della realtà ce li abbiamo, è un grandissimo privilegio, di riportare quella fine del mondo alla fine della giornata, a quegli occhi che influenzano, volenti o nolenti, le nostre decisioni di testa e di cuore. La nostra soggettività, la nostra emotività sono cose meravigliose, se li interpretiamo con rispetto e non con speculazione e propaganda, se teniamo conto che lottiamo, sappiamo lottare davvero soltanto per ciò che amiamo e amiamo solo per ciò che conosciamo. E quindi sì, io mi vanto dell'amicizia profonda con i ragazzi dei Naeri Awari sulla cordigliera di Talamanca, Yosafat con la maglietta nera che vedete. Sa tutto della sua foresta, 17 anni. Sa tutto del clima che cambia, delle siccità, della deforestazione, degli aerei che spruzzano veleni sui campi di banane che stanno devastando anche la biodiversità interna della foresta. Ma poi vanno le missioni, i giornalisti, stanno 2 ore. E lui viene la sera al fiume e mi dice: Sara, sono venuti a intervistarmi oggi. Davvero, Yosafat? Cosa ti hanno chiesto? Ah, di tutto? Ma non ho ben capito di cosa stessero parlando. Ah, gli faccio, e cosa gli ha risposto? Sì, no e non sé. Io li ho visti i report, che le comunità indigene non sono consapevoli di cosa sta succedendo. Forse perché noi nella nostra cultura occidentale non abbiamo il tempo e la capacità di capire che prima di parlare con queste persone devi buttarti giù dai torrenti, nuotare nei fiumi e zappare la terra alle 4 di mattina e cambiare linguaggio. Cambiare linguaggio non per fare un favore a loro, non per asciugarci le ferite vergognose del colonialismo passato, ma perché è uno strumento di sopravvivenza, perché le comunità indigene dimostrano nei fatti che il loro metodo funziona. Il 5% della popolazione mondiale protegge più dell'80% della biodiversità, a mani nude, non c'hanno il cemento e non c'hanno neanche le mitragliatrici, però funziona. E un cambio di paradigma culturale è fondamentale se vogliamo uscire da queste crisi che sono sistemiche e integrate. Avete visto scorrere le foto dei Maori, Nuova Zelanda. Ned Tapa è uno dei più grandi leader Maori e ha guidato la rivoluzione dei diritti della natura, portando nel 2017 il fiume Whanganui ad essere il primo fiume riconosciuto come entità soggetto di diritto che può citare ed essere citato in tribunale, non soltanto se il suo inquinamento arreca danno alla salute umana, ma per il semplice fatto di essere stato ferito nel suo ecosistema dall'agire umano. La rivoluzione dei diritti della natura, che ha portato anche il Mar Menor in Spagna ad essere riconosciuto, si sta lottando per il tagliamento, è stata appena avviata un'iniziativa dei cittadini europei per il riconoscimento dei diritti della natura anche in Europa. È un esempio di un cambio sostanziale anche del paradigma giuridico. Abbiamo fatto passi avanti anche nella nostra stessa Costituzione, che adesso riconosce che nessuna iniziativa economica può essere portata avanti se nuoce, oltre alla salute, alla libertà e alla dignità, anche all'ambiente e agli interessi delle future generazioni. E sono passi importanti che è ovvio che poi devono essere applicati, ma devono essere anche scritti sulle basi portanti della nostra democrazia. L'articolo 9 e l'articolo 41 adesso ci tutelano e sono strumenti finché democrazia sarà. Eppure Ned Tapa non è un eroe. Ned Tapa è un appassionato di canoe e di fiumi. Coau te agua, te agua coau, io sono il fiume è me. Non è uno slogan che funziona bene, è un dato di fatto. È una relazione viscerale tra l'essere umano e il fiume, che sono amanti. E allora come potresti mai lasciare il tuo fiume massacrato davanti ai tuoi occhi? Non metto tutto sul piano puramente emotivo e narrativo, è chiaro che abbiamo bisogno di mettere in atto tutti gli strumenti politici, tecnologici, economici per uscire o far fronte alle crisi in atto, comunque ritrovare una nuova forma di equilibrio, perché che siamo fuori equilibrio lo riconoscono tutti, non importa da che partito o da che stato provengano. Su questo almeno siamo d'accordo. E quindi cerchiamo di fare quel salto, quel passo, quella soluzione migliore. Perché? Con mio amico afghano e la sua sorellina siamo riusciti a mobilitare mezzo mondo, tutti i partiti politici scritto anche a Gran Menos, che non sapeva neanche chi fossi, ho scritto tutta la rubrica telefonica, ma mi hanno risposto tutti, paesi diversi, dalla Spagna, la Germania, il Belgio, l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan, generazioni diverse, idee diverse, perché hanno visto quegli occhi neri e hanno riconosciuto se stessi in quello specchio. Quindi sì, dobbiamo essere egoisti, ma anche ricominciare a costruire relazioni vere e sincere, professionali, di amicizia, di rispetto, con ciascuno. Perché solo così iniziamo a parlare, se no abbiamo tanto a lamentarci delle guerre. Difficile andare lontano se non impariamo a camminare vicino. E raccontare altre storie è un buon punto di partenza. Io credo, come giornalista, che sicuramente ho l'obbligo deontologico di cronaca, e quello va esercitato e va fatto rispettare da dentro e da fuori. I giornalisti ambientali sono i più massacrati, malmenati e anche pestati tendenzialmente, e anche sottopagati. Ma anche da dentro, e anche prendendosi una responsabilità, io credo, in tutte le professioni, in tutti i lavori che facciamo, del diritto di critica, dovere di cronaca, diritto di critica. Diritto di critica vuol dire l'onestà intellettuale di riconoscere dove si parte e dove si vorrebbe arrivare, di unire in puntini, di far vedere le sfumature di un mondo che, guardatevi intorno, non è bianco o nero, e di non dare risposte, giusto o sbagliato, nero o bianco, ma di fornire alle persone gli strumenti affinché possano compiere consapevolmente le loro scelte. E allora, e qui concludo, mentre arrivano le notizie di una Colombia presa dall'estrema destra, dove Gustavo Petro, che era la roccaforte della lotta per la giustizia climatica, beh, non c'è più. Della Nuova Zelanda, che ha tolto la protezione integrale al 60% delle sue aree protette, mettendo davanti l'interesse economico. Dell'Albania, che scende per le strade contro la privatizzazione e la cementificazione di una delle sue aree più preziose. Della notizia giusto di ieri, che una delegazione di talebani è stata accolta a Kabul, a Bruxelles, perdonate, per discutere dei rimpatri di quelli che scappano da loro, e di tante altre notizie che ci bombardano ogni giorno. Credo che, come mi diceva un contadino guatemalteco, arrenderci continua a essere un privilegio che non possiamo permetterci. E davvero, il futuro è ancora aperto. E sì, sono venuta non fresca e profumata, coperta di sale e di sudore, per andare a parlare con mio amico gondoliere che sta facendo il corso da istruttore sub per portarsi avanti, per farmi raccontare com'è Venezia. E quindi camminiamo nelle strade, nelle case della gente, e costruiamo presente. Grazie.
3: Grazie. Bene, grazie. Grazie molte anche a Sara. Come avete capito, abbiamo voluto proprio fare dialogare due linguaggi, due modalità molto diverse, no? Quindi quello, diciamo, dell'esperto e quello della quindi che ci ha riportato anche ad un ragionamento di interesse, no? In qualche modo, di ragionare secondo l'interesse. L'interesse ovviamente non del singolo, ma abbiamo capito che l'interesse è una questione di trovare un equilibrio, ma anche gli occhi, appunto, delle persone, gli occhi della vita, no? Che è qualcosa che comunque ci interroga. Noi siamo una realtà comunque che opera in diverse parti del mondo, quindi le prospettive che ci hai portato stanno un po' anche nelle nostre corde. Allora, per continuare questo dialogo, chiedendovi veramente di essere velocissimi, diciamo, nel confronto, lasciamo a Sara fare una domanda a Gramenos Mastroianni e poi viceversa, però devono essere domande velocissime, una risposta di 2-3 minuti massimo a testa. Grazie.
2: Grazie mille. Io, Gramenos, è una curiosità questa. Ho collaborato con la Commissione Europea per report sui rischi climatici. In generale abbiamo un approccio sulla tecnologia e le soluzioni basate sulla natura ce le dimentichiamo sempre. Anche questo discorso mitigazione-adattamento, no? Comunque tecnologia. Ci dici, secondo te, perché, anche inquadrandolo in questo contesto attuale?
0: Beh, io con la Commissione ci litigo tutti i giorni, compreso oggi. Sì, questo è un grossissimo abbaglio. Una delle ragioni per cui stiamo distruggendo tutto quanto è stato aver interpretato tutto in termini di contrapposizione, ma l'altra è perché a un certo punto ho raggiunto un piccolo livello di sviluppo tecnologico, abbiamo pensato che noi possiamo surrogare i servizi ecosistemici con delle cose migliori fatte da noi. A me ricordo un po' tanto quella storia del peccato originale, ma insomma questa è una cosa mia. Non c'è problema se spariscono le api, stanno facendo i droni impollinatori in Cina, solo che quelli impollinano soltanto le fattorie e le foreste intorno senza le quali le fattorie non possono esistere. E poi io di droni che sanno fare il miele e il propoli ancora non ne conosco. Sono assolutamente convinto che noi dobbiamo accelerare sui servizi ecosistemici, non solo perché sono più efficienti. Noi in realtà quando andiamo sulla soluzione infrastrutturale o tecnologica creiamo un loop. È una forma di adattamento spontaneo al cambiamento. Il clima cambia, noi ci adattiamo. Invece di farlo in maniera intelligente lo facciamo con delle risposte spontanee. Più fa caldo, più uso il condizionatore, più emetto CO2, più farà caldo. Più si innalza il mare, più faccio muraglioni di cemento, più distruggo l'ecosistema marino, più faccio emissioni, più si innalzerà il mare. Se invece ricorriamo alla natura rivitalizzandola, lei ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, anche quello che non capiamo che ci serve, ma c'è un fatto in più. La soluzione infrastrutturale crea ricchi e poveri. L'approccio basato sulla natura invece è fondamentalmente comunitario e l'abbiamo visto anche nei tentativi. Una cosa è la grande muraglia, bellissima iniziativa, la grande muraglia verde per fermare il deserto, fatta in maniera, come dire, standardizzata, non è servita a niente. Wangari Maathai, che mobilita le donne dei villaggi africani, invece cambia completamente l'economia. C'è un legame profondissimo fra natura e giustizia. Le due cose devono andare assieme e una maniera per creare la giustizia è anche affidarsi alla natura invece che ai nostri grandi surrogati. Tocca a me. Quanto pensi di far capire alla gente con la tua modalità narrativa che evoca l'emozione?
2: Io credo che dipende dal contesto e io credo che tutte le modalità narrative vadano integrate. Abbiamo bisogno essenziale di una cornice di dati, di informazioni chiare, precise e che riconoscano quello che sta accadendo e anche raccontino ciò che potrebbe accadere attraverso gli scenari possibili, mostrandoci che i lavori verdi porteranno uno sviluppo dell'economia, una questione numerica, mostrandoci che delle politiche agricole contro gli agrofarmaci e che tutelino la terra porteranno benefici dell'agricoltura, perché è l'agricoltura che perderà più di 600 miliardi dal collasso degli impollinatori. Quindi, e penso che tutti questi dati vadano inseriti nelle storie, che tutti questi dati vadano inseriti in questa fine del giorno di cui parlavo tanto, per poter muovere testa e cuore insieme, no? Quindi scendendo dalla torre d'avorio, ma anche scendendo dalla torre della propaganda, perché si tende a separare queste due dimensioni, no? E invece noi siamo un tutt'uno, siamo un organismo olistico come il mondo.
3: Bene, vi ringraziamo tantissimo. Abbiamo chiuso questo panel, quindi direi che è stato un dialogo molto stimolante e direi di passare alla prossima sessione, quindi vi salutiamo, vi lasciamo andare. E chiederei appunto di raggiungermi qui ai tre presidenti regionali delle ACRI delle tre regioni del Nord-Est, venite pure, perché con loro abbiamo voluto, loro insomma ci hanno proprio chiesto di inserire anche all'interno di questo ragionamento quello che è il tema del lavoro povero, no? Quindi vogliamo provare, fatto diciamo la tappa dello scenario, ora siamo nello step più di quello che osserviamo, no? Anche un po' nel nostro quotidiano. E quindi la nostra realtà, la nostra associazione, come sappiamo, opera nei territori, quindi Ora chiederemo a Gianfranco Zucca, che ci può raggiungere, di presentare alcuni dati che derivano dall'osservazione della situazione dei redditi delle persone che si recano ai nostri servizi fiscali. E quindi proveremo, puoi andare anche al podio se vuoi, come preferisci. Ok, allora mettiti qui, benissimo, direi che è un motivo importante. E quindi presentiamo questi dati e poi proveremo, insomma, a interagire un attimo con questi dati a partire da quello che facciamo. Vai pure.
4: Allora, buonasera a tutte e tutti. Il compito, la richiesta che ci è stata fatta è quella di provare a riprendere le analisi che avevamo fatto per il 1° maggio su questa analisi longitudinale dei redditi da lavoro fatta tramite un panel, quindi delle osservazioni ripetute su dei contribuenti che hanno presentato la loro dichiarazione di redditi attraverso la rete del Caffagli. Oggi ci concentriamo su queste tre regioni che, come sapete, anche il senso comune e il dibattito pubblico, vengono considerate un po' il triangolo, uno dei triangoli produttivi del nostro paese. Quindi parleremo di circa 88.000 lavoratori e incominciamo a vedere che cosa è successo in questi 6 anni. Purtroppo, dopo i discorsi che sono stati fatti finora, molto, molto alti e anche molto motivanti, a me l'ingrato compito di riportare alla durezza dei numeri. Qua vediamo l'andamento dei redditi da lavoro negli ultimi 5 anni per tutte e tre le regioni, e vedete come sostanzialmente, suddividendo i redditi in 5 parti, quelle Q che vedete sono i quintili, sono quindi il primo 20%, quindi Q1 sono i redditi più bassi, il Q5 invece sono i redditi più alti, ossia i lavoratori più ricchi. Come vedete, salgono tutti. Questo è quello che viene definito incremento nominale dei salari. Se vediamo, qua abbiamo fatto dei cartogrammi e mettendo tutte e tre le regioni assieme, ovviamente Bolzano è un po' fuori dalle medie, però questi sono i redditi da lavoro dipendente nel 2020. Nel 2025 si mantiene più o meno la stessa colorazione della mappa, però sostanzialmente, se avete dato un'occhiata un po' alle cifre che c'erano, vedete che i redditi sono cresciuti e qua abbiamo il tasso di crescita di questi redditi. Quindi uno potrebbe dire, intanto c'è l'eccezione rilevante di Treviso che si distacca un po' dai valori medi di tutto il Veneto, stessa cosa per Pordenone, PN, che si distacca dai valori del Friuli Venezia Giulia. Comunque vedete degli incrementi a due cifre. Il fatto è che in questi 6 anni c'è stata una fortissima inflazione, no? Data da prima dalla crisi pandemica, successivamente da gli eventi bellici e dei conflitti internazionali che hanno portato su i prezzi. E quindi noi, facendo una stima conservativa, non usando i valori più alti che vengono fatti circolare nella statistica ufficiale, abbiamo calcolato un'inflazione al 18%. Se mettiamo questa inflazione al 18%, la sovrapponiamo come lei a questa cartina, vediamo che gli incrementi poi non sono così alti. E qua vediamo un'altra cosa ancora, ossia abbiamo suddiviso la crescita dei salari nominali mettendoci dentro questo 18%. E vedete, se guardate quelle barre gialle, proprio non giallo chiaro, quelle là sono la percentuale di lavoratori che ha avuto un incremento del proprio salario in questi 6 anni superiore al 18%, ossia tale da compensare l'inflazione cumulata che, come dicevo, abbiamo stimato in maniera conservativa. Il giallo un po' più opaco invece è la quota di lavoratori che ha avuto un incremento, sì, ma non superiore al 18%, e poi c'è una quota di lavoratori che ha proprio perso salario. Vedete poi dall'andamento delle barre gialle come questo incremento superiore al 18% sia inversamente proporzionale al quintile di reddito. Questo non vuol dire che i lavoratori più poveri hanno guadagnato di più, ma siccome è un panel, quindi ci sono le persone che sono entrati nell'osservazione nel 2020, tutti i lavoratori di Q1, come vedremo successivamente, erano lavoratori che all'ingresso nel mercato del lavoro avevano dei salari molto bassi, dei salari iniziali. Ovviamente qua dietro le variabili che influenzano questo dato sono il genere, l'età, la nazionalità, quindi soprattutto gli stranieri hanno salari più bassi, e questo, insomma, non lo diciamo solo noi, ma lo dicono un po' tutte le statistiche ufficiali. Qua infatti scomponiamo la stessa informazione vista in precedenza per le tre regioni. Qua, senza che vi concentrate particolarmente sul dato numerico, è sufficiente guardare queste tre barre, questi istogrammi a composizione, vedere come l'andamento che ha la parte gialla e vedere che l'andamento è più o meno simile in tutte e tre le regioni. Sulla mia sinistra trovate il Friuli Venezia Giulia, al centro il Trentino Alto Adige e a destra il Veneto, e vedete che l'andamento è più o meno simile. Questo perché? Questo succede, succede perché qua abbiamo fatto un calcolo che non sempre si fa quando si parla di statistiche sul lavoro e statistiche sui redditi, perché è molto difficile avere dei dati longitudinali, quindi avere osservazioni sulle stesse persone. Qua invece, se osservate la grandezza di quella barra arancione e guardate la percentuale, quella è la percentuale di lavoratori che tra il 2020 e il 2025 sono rimasti nello stesso quintile di reddito, ossia le persone che per 6 anni, continuando sempre a lavorare, non hanno avuto un incremento di salario tale da fargli fare un salto di fascia di reddito. I fasci più piccolini in azzurro sono i movimenti interquintilici, cioè chi è passato da una fascia di reddito ad un'altra, e come vedete sono molto, molto sottili, sono abbastanza impercettibili. Nel report che trovate online poi ci sono tutti i dati più precisi e potete vedere come poi questa mobilità interquintilica è soprattutto una mobilità molto, molto corta, da un quintile adiacente all'altro. Mi sa che mi devo sbrigare. Qua invece, questa è una tavola di mobilità, e vedete tutte le percentuali evidenziate in arancione per le tre regioni sono la percentuale di lavoratori che in 6 anni non si è mossa dal proprio quintile di partenza, e come vedete è valido sia nella parte bassa della distribuzione dei redditi, quindi per i lavoratori più poveri, 63,5, 51,5, leggo il Friuli Venezia Giulia perché è quello che ho più sotto, che ho sopra, ma anche nella parte alta, Q5 e Q4, 79,4, 79,3, 77,4, è come se ci fossero delle classi di lavoratori, o quasi, volendo usare un'espressione un po' forte, delle caste. Io appartengo alla casta dei lavoratori a basso reddito e lì rimango, perché i movimenti da una parte all'altra sono molto difficili. Una risposta che alcuni lavoratori danno a questa situazione è quella della multioccupazione. Questo è un dato per il quale ringraziamo Caffagli, che ci ha fornito un dato che abbiamo solo noi sostanzialmente, ossia il numero di CUD in dichiarazione, ossia quanti datori di lavoro ha la persona quando presenta la dichiarazione dei redditi. Uno, adottando un'ottica da lavoro autonomo, potrebbe dire: più datori di lavoro ho, più guadagno, perché sono una persona che ha più lavori. Invece qua vediamo come intanto la percentuale di lavoratori doppi o tripli, quindi qua abbiamo evidenziato almeno un datore di lavoro, che più di un datore di lavoro, che comunque è più o meno simile in tutti gli anni, con il 2025 quel 3,8% che vi ho evidenziato sopra sono le persone che sono diventate pensionati lavoratori, persone che prima erano in pensione e invece hanno ritenuto di tornare al lavoro. E qua il dato che insomma ci spiega un po' tutto di che cosa sta succedendo. Sostanzialmente il gap che c'è tra chi ha un solo datore di lavoro e chi ha più di due datori di lavoro in 6 anni rimane uguale. Se vedete, quel numerino tra le due linee tratteggiate era di 9.200 euro a favore di chi ha un solo datore di lavoro nel 2020 e rimane di 8.842 euro sempre a favore di chi ha un solo datore di lavoro. Sostanzialmente fare più lavori non conviene, o quantomeno fare più lavori serve a compensare un unico lavoro che dà un reddito troppo basso per il proprio sostentamento. Qua vediamo un'altra rappresentazione di questi flussi. Anche qui ritorna il discorso della chiusura all'interno della propria classe di lavoratori. I flussi tra lavoro, tra multijob, quindi tra multioccupazione e lavoro stabile, lavoro singolo, sono molto esigui. Chi entra come lavoratore in monocommittenza, chiamiamola così, scusate il termine non è perfetto, ci rimane tendenzialmente, mentre chi entra come lavoratore multijob, quella linea road curva che vedete che sale verso la parte arancione del grafico è il flusso dei lavoratori multijob che diventano lavoratori stabili. Quindi sostanzialmente il mercato del lavoro in queste tre regioni che rappresentano le regioni più dinamiche dal punto di vista socio-economico negli ultimi 6 anni è un mercato del lavoro in cui ci sono lavoratori di prima classe che hanno condizioni buone soprattutto dal punto di vista salariale e lavoratori di seconda classe che invece hanno stipendi più bassi, più lavori e quindi anche orari più lunghi. Questo è un po' il ragionamento che abbiamo cercato di fare con questi dati.
1: Questo? Allora, ok. Dicevo, grazie molte a Gianfranco Zucca, quindi una situazione, no, quindi direi, chiedo a Walter Nicoletti, presidente delle ACLI del Trentino, una situazione appunto, in qualche modo il titolo di questa ricerca infatti è un'Italia stabilmente fragile, no? Quindi volevo chiederti appunto rispetto al vostro territorio, il Trentino, che comunque ha un modello in qualche modo, no, anche molto centrato sul turismo, ecco, che tipo di, ma però è anche un modello di diciamo un settore economico nel quale il lavoro povero è sicuramente, no, una delle problematiche che c'è. Ecco, come vedi tu questa situazione dal tuo territorio?
5: Cerchiamo di ricostruire una sorta di fenomenologia spicciola, cioè di capire come si spalmano questi dati nella realtà dei territori. Allora è chiaro che si evidenzia quello che un tempo si chiamava un conflitto di classe, anche se oggi il conflitto è per esempio più tra territori. Quello che vediamo è per esempio la composizione di alcuni iperluoghi dove si concentra il turismo, l'overtourism, pensiamo a Fassa, pensiamo a Madonna di Campiglio, pensiamo all'Alto Garda, che sono luoghi carichi di funzioni a tempo, no? Per cui insomma abbiamo l'estate, l'inverno e poi una sorta di desertificazione, no? Ecco, del paesaggio. Ma gli iperluoghi sono anche i nostri fondovalle, ad esempio la città di Trento, che si popola quasi del doppio durante il giorno, salvo poi spopolarsi magari nei weekend. Ecco, quindi da una parte questi luoghi che ai quali si contrappongono diciamo delle aree fragili, delle nuove aree fragili, per esempio aree caratterizzate dal dopo sviluppo. Il Monte Bondone, la città di Trento dove nasce lo sci alpino, oggi è una zona a sviluppo critico dove lo sci è quasi un ricordo, se vogliamo, e c'è la necessità di una rigenerazione. E questo è una contraddizione. Altre contraddizioni sono quelle più sociali, no? Cioè le nuove povertà, che su 250.000 lavoratori e lavoratrici oggi riguardano circa un 10%, o comunque 50.000 persone a rischio povertà. Abbiamo numeri da 22.000 lavoratori in nero anche all'interno di una provincia riconosciuta sull'esterno generalmente come un territorio, diciamo, ecco, ricco. Per esempio le nuove contraddizioni riguardano la casa. In queste località da iperluogo, no? Ecco, è praticamente impossibile per le nuove coppie trovare l'abitazione. Abbiamo ad esempio una emigrazione interna. Dal Primiero si cerca casa nel Veneto, oppure dalla Valle di Fassa si cerca casa in Valle di Fiemme. Gli abitanti della Valle di Fiemme cercano casa nella vicina Valle di Cembra, cioè abbiamo, ecco, delle contraddizioni di questo tipo. La terza considerazione che potremmo fare è quello che potremmo definire una sorta di impoverimento antropologico, cioè è un sistema sociale che ha delle fragilità intrinseche. No, ecco, per esempio, in queste località a forte sviluppo turistico come la Valle di Fassa si registra una criticità rispetto al passaggio generazionale, alla tenuta complessiva del territorio, alla crisi di valori, ecco, potremmo dire, e di coesione sociale. Quindi anche da noi registriamo la necessità, ecco, di mettere in campo delle strategie nuove di rigenerazione delle comunità. Un'esperienza in tal senso, mi verrebbe da dire, no, per citare anche, come dire, una iniziativa di auto-organizzazione del sociale è quella che è stata chiamata la filiera Trentino, che nasce nel mondo anche della Chiesa, cioè la Caritas, cioè il Vescovo, ci sono le ACLI con ENAIP, ci sono altri soggetti del sociale, ma poi c'è Confindustria, c'è l'università, ci sono gli artigiani, i commercianti, insieme per creare politiche inserimento, ecco, a livello lavorativo con la popolazione immigrata soprattutto, e quindi creare elementi di nuova coesione sociale per rafforzare una comunità che veramente ha perso. Ecco, se pensiamo ad esempio ai temi della montagna, noi in questi ultimi anni il Primiero perde un 19% di popolazione, negli ultimi 10-15 anni la Valle di Cembra ha perso un decimo della popolazione, attratta generalmente dai grandi centri. Quindi è chiaro che dobbiamo intervenire in questi territori con un neopopolamento, diciamo così, della montagna, affidandoci anche a coloro che sono oggi gli stranieri.
1: Grazie. Allora passiamo invece al Friuli Venezia Giulia, quindi dacci qualche pennellata veloce per capire un po' anche il tipo di lavoro che come ACLI state facendo per affrontare le tematiche che riguardano il lavoro povero.
6: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Allora, la ricerca è anche molto interessante, tra l'altro il Friuli Venezia Giulia rispetto al tema del lavoro povero in particolare è toccato, studiavo proprio in vista anche del nostro incontro un po' di dati, il lavoro povero tocca soprattutto le persone che lavorano nei servizi e tra questi, cito proprio perché è anche tema della nostra associazione, le colf e i badanti per esempio. E come associazione, penso come anche le altre realtà in Italia, in Friuli Venezia Giulia siamo ovviamente impegnati su tutte quelle che sono delle attività di contenimento e contrasto agli effetti del lavoro povero, perché parliamo di lavoro povero, ovviamente c'è stata rappresentata la situazione di chi si trova in questa condizione, però gli effetti poi sono ovviamente anche il rischio di impoverirsi in senso generale, andare sotto la soglia della povertà e quindi non potersi più permettere tutta una serie di cose, in alcuni casi anche cose che obiettivamente sono superflue. Una delle iniziative su cui siamo impegnati è proprio il progetto Riparto, lo cito perché tra l'altro oggi a Pordenone, in contemporanea alla nostra attività, si è svolto un convegno sul tema. Il progetto Riparto, nel quale come ACLI del Friuli Venezia Giulia abbiamo investito anche il nostro 5 per 1000, lotta, combatte e contrasta il fenomeno del sovraindebitamento e quindi della caduta in povertà di famiglie che purtroppo non ce la fanno e molto spesso non ce la fanno a pagare magari dei servizi per i figli, a pagare delle attività strumentali al percorso didattico, piuttosto che rinunciano alle cure. Ecco, allora, accanto a questo c'è anche il tema dell'educazione alla gestione delle risorse economiche. Una famiglia può impoverirsi, anzi, interessante questi dati perché confrontati con quelli che sono i fattori legati all'impoverimento, al sovraindebitamento, si nota come a volte una famiglia entra in questa condizione per la sottoscrizione di un mutuo, piuttosto che magari anche per delle attività accessorie che non sempre sono essenziali nella vita quotidiana. E quindi come ACLI giochiamo un ruolo di rieducazione finanziaria, di accompagnamento all'esdebitamento quando si può e comunque di contrasto al sovraindebitamento. Accanto a questo, sempre attraverso questo progetto, c'è tutta un'attività legata al microcredito, anche questo di supporto a situazioni di povertà. E, insieme a questo, con i nostri circoli o le associazioni specifiche dove possiamo, sviluppiamo delle occasioni di turismo sociale piuttosto che di accesso per i ragazzi ad attività sportiva, dove magari non sarebbero capaci di pagare le normali rette per fare attività anche semplicemente di calcio o altro tipo di attività, perché comunque cioè, è un po' anomalo parlare di diritto allo sport, però diritto allo sport molto spesso è diritto alla salute, perché lo sport significa anche mettersi in movimento, significa attivarsi, significa avere una condizione di vita più sana. Oltre a queste esperienze cito l'attività di accompagnamento all'esigibilità dei diritti, cioè sostanzialmente con questa bella espressione mi riferisco all'attività di segretariato sociale, accompagnamento ai nostri servizi dove ci sono dei bonus da richiedere, piuttosto che la collaborazione con le Caritas nella distribuzione delle borse spesa. E ultima cosa, proprio perché ci stiamo lavorando in questi ultimi giorni, il nostro prossimo obiettivo è l'infrastrutturazione di un accompagnamento alla tematica della salute, cioè sostanzialmente di contrasto alle lunghe attese, all'attesa delle liste d'attesa, quindi l'esigibilità del diritto alla salute. Quindi contrasto e contenimento dei fenomeni del lavoro povero. Grazie.
1: Grazie, qualche pennellata, proprio perché il nostro incontro di studi, ne parlavamo anche questa mattina, è un momento di studio e approfondimento, ma per poi sul territorio riuscire a costruire delle risposte concrete. Quindi questa carrellata si è un po' stata di spunto su questo. A questo punto chiederei a Laura Fregolent di raggiungermi, se preferisci il leggio, se no ti facciamo sedere qui con noi, come preferisci tu, ok? Quindi Laura Fregolent, appunto, insegna urbanistica qui allo UAV, no? Quindi Università Prestigiosa di Urbanistica di Venezia. L'abbiamo invitata per darci una mano ad interpretare alcuni dati che non abbiamo avuto adesso tempo con Gianfranco di presentare, ma appunto li abbiamo forniti a lei, sul tema della casa, che ovviamente incide molto sul reddito in qualche modo delle famiglie, e quindi insomma chiediamo a te un aiuto per leggere questo tema.
7: Grazie a ACLI per l'invito e grazie a IREF per l'interessante lavoro e l'approfondito lavoro. Io mi sono concentrata su un capitolo in particolare che è dal titolo molto significativo, Basta un lavoro per avere una casa. Un capitolo che mette in evidenza in particolare la condizione del lavoratore dipendente che vive in affitto. Questo era, diciamo, il focus principale che veniva trattato dai ricercatori. Ora, che cosa ne esce? La spesa per la casa sostanzialmente rappresenta la voce più importante ed è una voce ancora più importante per le persone che stanno in affitto, per le persone, gli individui o le famiglie che stanno in affitto, più che per le persone o le famiglie che vivono in una condizione di proprietà. Stiamo parlando di una platea, lo diceva bene il dottor Zucca prima, il numero di osservazioni, i dati sono ovviamente riferiti a un corpus specifico, quindi stiamo parlando di una quota di affittuari di circa 94.000 persone e di non affittuari di circa 1.400.000. Il dato, ripeto, è un dato sicuramente sottostimato, lo scrivono anche i ricercatori, una stima per difetto, i valori di Istat sono molto maggiori, ma quello che è interessante è proprio la prospettiva, il trend che viene messo in relazione, la correlazione tra il reddito delle persone, la loro condizione di affittuari o di proprietari e quali sono le differenze di reddito. Cioè stiamo parlando di almeno una media di circa 6.000 euro in meno tra coloro che stanno in affitto e le persone invece che godono di un regime di proprietà. Cosa esce da questa riflessione? Quindi esce che chi paga l'affitto ha meno reddito e l'incidenza della spesa per l'abitazione sul reddito è una spesa molto alta. Questo è un dato molto visibile anche rispetto all'analisi che è stata fatta sui quintili del reddito, no? Dove appunto si vede che i più esposti sono non tanto le persone nel primo quintile, cioè le persone più povere, dove certo che sono molto esposte, ma dove esistono anche politiche di intervento e politiche di sostegno alte, ma sono le persone del quintile, dei quintili successivi. E cioè sono le persone che hanno un reddito insufficiente per acquistare una casa, ma un reddito sufficiente per avere una casa sul libero mercato, ma una casa che gli costa moltissimo, che impatta tantissimo sul loro reddito e quindi complessivamente su quelle che sono le loro condizioni e la loro qualità di vita. Ora, a questo punto sorge spontanea una domanda. Come 42 secondi?
8: No,
7: 45 minuti. Ok. Allora, stiamo parlando di un fenomeno nuovo, Allora, lo spostamento tra il costo della casa e il reddito inizia alla fine degli anni Ottanta. Alla fine degli anni Ottanta la crescita del costo della casa è aumentata in maniera esponenziale, mentre i redditi delle famiglie sono cresciuti molto lentamente. E questo andamento è andato avanti fino a sostanzialmente al 2006-2008, cioè

di fronte a un problema nuovo, ma bensì a un problema che è molto cronicizzato e che va di pari passo con un progressivo allontanamento a scala nazionale delle politiche pubbliche sulla casa, cioè delle politiche che si devono occupare di casa e di abitare. Paradossalmente va detto che la casa è una risorsa scarsa. Dico paradossalmente perché in Europa abbiamo un surplus di qualche milione di case e anche in Italia, non scherziamo, a fronte di una popolazione di altrettanti milioni che si trovano senza un alloggio. Alloggi, se noi guardiamo i dati forniti e contenuti nel report, ma anche i dati Istat, leggiamo dei leggeri miglioramenti. Diminuisce, ad esempio, la quota di popolazione che vive, una dicitura di Istat, sono le famiglie a bassa intensità di lavoro. Allora, il dato nazionale ci dice che siamo passati da un 9,2% nel 2024 ad un 8,2% nel 2025. E questo si lega anche ad una positiva crescita dell'occupazione che peraltro è più marcata proprio nelle tre regioni del nord-est. Quindi questo è un dato, per quanto contenuto, un dato importante e significativo. L'analisi del report prosegue guardando alla tipologia familiare, dove anche qui vediamo escono delle considerazioni interessanti. Vediamo come le famiglie unifamiliari siano le famiglie più fragili. In particolare vedovi e vedove con e senza figli, e qui ovviamente popolazione anziana, la popolazione anziana è la popolazione più fragile ed è la popolazione che, se vive in affitto, è ancora più fragilizzata. Non solo la popolazione anziana, donne single e madri single con figli. Istat ci racconta che queste sono le fasce, come dire, più fragili all'interno del contesto sociale, soprattutto quando si incontrano anche condizioni di disabilità sia fisica che sociale. Sarebbe interessante incrociare i dati sul reddito e di chi vive all'interno e di dove vivono le persone nelle condizioni di affitto, cioè incrociare i dati con l'ERP. Non c'è nel report, ma magari in futuro questo sarebbe un dato molto interessante, perché l'Istat ci dice che la popolazione più povera è proprio quella che vive nelle condizioni abitative delle classi, del regime di casa pubblica. Il report sottolinea molto anche le fasce di età degli affittuari, e qui c'è un dato interessante perché la maggior parte delle persone che vivono in affitto, cioè la quota più rilevante, sono i giovani tra i 25 e i 34 anni e i giovani tra i 35 e i 44 anni. Se ricordo bene, siamo intorno quasi al 10 e al 9%. È una sottolineatura importante, perché questo che cosa ci dice? Ci dice della capacità di spesa dei giovani, che non c'è nell'acquisto di una casa. Ora, qui si apre un capitolo, come dire, un capitolo che è anche un tema del dibattito, che è quello delle politiche per l'affitto. Cioè, noi siamo un paese tradizionalmente di piccoli proprietari, questa è la nostra storia, con politiche per l'affitto molto contenute, però questo anche nelle dinamiche attuali, considerando, come dire, a politiche nuove rispetto a domande nuove, a bisogni nuovi, credo che dovrebbe essere un punto di attenzione. Non dimentichiamo infatti che la scarsa mobilità sociale, e di cui la casa è un responsabile importante, è proprio non facilitata dal fatto che tu non trovi casa, trovi case a costi molto alti, non te la puoi permettere da acquistare, ma anche non te la puoi permettere da affittare. E questo non riguarda solo, come dire, le fasce di alto reddito, ma riguarda, pensiamo, ai giovani talentuosi che...

0: preferiscono andarsene dove trovano condizioni anche abitative diverse e molto più facilitate. Ho finito il tempo, vero? Concludo dicendo che a tutte queste indicazioni che ci vengono date nel report aggiungerei, come dire, rispetto delle prospettive future, soprattutto di policy, che le soluzioni abitative vanno articolate tenendo conto proprio di questa composizione molto ampia e articolata e a questi bisogni molto articolati che il report ci racconta, perché è proprio a partire dalla domanda che noi possiamo costruire delle politiche efficaci. Grazie.
1: Bene, grazie tante a Laura. Grazie tante Laura anche perché Laura Fregolent dà molto supporto anche ai movimenti dal basso che in qualche modo si mobilitano per sensibilizzare sulla tematica della casa, che è una cosa molto importante in cui siamo coinvolti anche noi, quindi in questa alleanza proprio tra mondo universitario e mondo di chi in qualche modo attiva mobilitazioni sociali. Chiudiamo questo panel con un'ultima proprio pennellata da parte del Presidente della Regione Veneto proprio sul tema della casa e poi lasciamo spazio anche perché ci ha raggiunto nel frattempo il Presidente della Regione, che immagino abbia i tempi stretti, Alberto Stefani, e quindi lasciamo il passo.
2: Due pennellate, una Belluno, dove ho promesso di portare Emiliano perché è una delle poche province che gli manca del Veneto da visitare, dove porteremo il docufilm Factanza delle ACLI e dove le ACLI bellunesi stanno facendo quello che riesce meglio alle ACLI, fare e costruire relazioni tra le persone e tra le realtà, Confindustria, il mondo della cooperazione, dei sindacati. Ci stiamo cercando di fare tramite per agevolare la risoluzione dei problemi legati alla casa, al mondo dei lavori, di una zona bellissima, per chi la conosce, il bellunese, ma che presenta delle difficoltà nel mantenimento della demografia delle persone che vi abitano. La seconda, ed è per questo che mi fa particolarmente piacere la presenza del nostro presidente vero regionale, perché con l'assessorato alle politiche sociali e l'amica Paola Roma stiamo cercando di costruire un'alleanza forte in cui le ACLI regionali, ma di tutte le province che sono state coinvolte, parteciperanno alla costruzione del progetto di coprogrammazione degli ATS delle case della comunità. Quindi modi concreti per entrare nella carne viva di quelle che sono le problematiche con lo stile che abbiamo noi aclisti, cioè di costruire relazioni, alleanze e di mettere sempre il proprio piccolo, grande sapere a disposizione del bene comune. Grazie.
1: Grazie a tutti, lascio la parola al Presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia.
3: Grazie.
4: Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui con noi, insomma di vivere questo momento, grazie a Raffaella, facciamogli un applauso a Raffaella perché sotto di lei sono tante persone, accanto a lei sono tante persone che costruiscono un po' questo incontro e spero che porti frutto nella nostra attività. Sono veramente onorato di poter presentare il Presidente della Regione Veneto, l'Avvocato Alberto Stefani. Veramente grazie della presenza e per noi è un onore poterla avere con noi. Noi, l'Incontro Nazionale di Studi è un'esperienza delle ACLI, un'associazione che ha 80 anni, anzi qualcosa in più, ormai 82 anni, sono momenti nei quali noi ci troviamo un po' a studiare i fenomeni sociali e cercare di dare delle risposte, anche poter, abbiamo questa fortuna di venire da tutta Italia, anche dall'estero, quindi poter conoscere le esperienze vive delle persone, quindi cerchiamo di studiare i fenomeni, poter anche incontrare persone esperte, anche i politici, per poter trovare delle soluzioni e sollecitare delle soluzioni. E quindi fa veramente piacere la sua presenza, per chi non lo conosce, ma credo che sia molto conosciuto, ma qui questa platea sono diversi dirigenti di tutta Italia, l'avvocato Stefani, il presidente Stefani, è molto giovane, e questo io credo che sia anche un vanto per la Regione Veneto, ma è stato uno dei sindaci più giovani del Veneto, è stato anche un parlamentare molto giovane, e questo non lo ha proibito di essere anche una persona che ha prodotto molto, soprattutto su dei temi a noi interessanti. Ricordo la legge sui caregiver, no? Cercare di creare una, anche un collegamento con tutte le forze politiche sul tema dei caregiver, il tema anche del cyberbullismo, e poi ecco, da Presidente della Regione ci racconterà lei, ma in particolare noi oggi ci siamo trovati per parlare del tema del lavoro, in particolare se la transizione ecologica può creare lavoro buono. Poi ci troveremo a Verona a settembre per approfondire invece a 360 gradi il tema del lavoro, un lavoro giusto, un lavoro che costruisce giustizia sociale, costruendo giustizia sociale rende sana la nostra democrazia. Però ecco, lei si è trovato proprio nel momento in cui abbiamo parlato dei dati economici, dei redditi dei lavoratori, in modo particolare del Veneto, che sono dati che arrivano dai nostri CAF, sono circa 80.000 dichiarazioni di redditi che noi abbiamo messo in fila per 6 anni per capire cosa è successo nei redditi delle persone, come ha potuto ascoltare prima, quali sono le conseguenze. Una delle conseguenze è appunto la difficoltà della casa, e so che è uno dei suoi primi impegni da presidente di questa regione, quindi io la prego di accomodarsi, ecco, e la ringrazio per il suo saluto.
3: Buongiorno, buonasera a tutti e benvenuti tra l'altro in questa cornice straordinaria. Prima, venendo su dalle scale, ho trovato i due busti, uno di Giovanni XXIII e l'altro di Pio X. E mi sono venute in mente due figure che hanno costruito anche la storia della Chiesa, ma che hanno lasciato anche dei messaggi importanti. Il Pio X, che è stato il propulsore della prima codificazione, il suo senso pratico, la sua capacità pastorale di essere vicina anche ai territori, la cura pastorale delle parrocchie e dei territori. Il secondo, che aveva ricordato la Chiesa come fontana del villaggio. Io ricordo sempre che l'associazionismo è la fontana dell'amministrazione, anche e soprattutto quella locale, di chi come me viene da un'amministrazione locale sa quanto questo sia fondamentale. Proprio per questo, con l'assessore Paola Roma, abbiamo voluto includere queste realtà nella coprogettazione, nella programmazione degli ATS, di queste realtà che oggi dovranno vincere la sfida del sociale, e l'abbiamo voluto fare con un assessorato specifico. Il primo provvedimento che abbiamo voluto adottare con la nuova giunta regionale prima del 31 dicembre è stata proprio l'investimento sugli alloggi sostenibili. Abbiamo investito 50 milioni di fondi comunitari che abbiamo riprogrammato entro il 31 dicembre e che abbiamo voluto destinare a riqualificazione di immobili ERP per una parte, dall'altra un'altra quota che invece destineremo all'ERS, e siamo al lavoro proprio in questi giorni, quindi direi che il tempismo è perfetto per depositare la legge sull'ERS, sul social housing qui in Veneto. Una legge che ancora non esisteva e di cui il Veneto ha assolutamente bisogno, che stiamo condividendo tra l'altro con tutte le realtà legate al tavolo casa, e che ci permetterà di poter provare a dare una risposta a quell'area grigia di cui si parlava prima. Ci sono tantissime realtà, tantissimi giovani, tantissime famiglie che magari hanno un lavoro ma con un reddito molto modesto, che escono dalla possibilità di avere edilizia ERP, ma non hanno diritto ad altre forme di sostenibilità dal punto di vista degli alloggi. A queste persone la politica deve dare una risposta, e a queste persone noi possiamo dare una risposta, soprattutto anche a tanti giovani, permettetemi di dirlo, se saremo in grado di costruire una proposta normativa seria, di poter attrarre investimenti, di poterli destinare ad alloggi sostenibili. Qualche giorno fa incontravo un giovane infermiere appena laureato che mi dice: guarda, io ovviamente i giovani hanno questa tendenza, no, con me a potersi anche esprimere in maniera un po' più libera, e mi dice: io mi sono laureato qualche mese fa e ho vinto un concorso per lavorare all'interno di una ULS, prendo 1500 euro al mese e devo pagare un affitto a Verona di circa 850 euro al mese. Qualcuno mi deve spiegare perché io non dovevo accettare tre proposte che mi sono arrivate dall'estero, in cui prendevo il triplo, in cui mi davano anche come formula di welfare aziendale un alloggio sostenibile, e io mi sono trovato in difficoltà nel dare una risposta. E quindi tante volte dobbiamo anche domandarci se dobbiamo cominciare a esplorare anche strade nuove, anche il tema del welfare aziendale. Noi in Veneto abbiamo una direzione all'interno di Veneto Lavoro che si chiama Veneto Welfare, che vorrei rendere nei prossimi mesi una realtà a sé, una società partecipata della Regione Veneto che si occupi esclusivamente di politiche di welfare aziendale, anche e soprattutto in relazione alle piccole e medie imprese. Non possiamo dimenticare che questo territorio è un territorio fatto di tantissime anche micro imprese, di imprese con pochissimi dipendenti che non hanno la possibilità di finanziare formule di welfare aziendale. E questa deve essere una strada che noi dobbiamo avere il coraggio di percorrere se vogliamo guardare al futuro e se vogliamo dare soprattutto welfare ai lavoratori e a chi tutti i giorni, magari pur avendo uno stipendio, non è in grado di affrontare le sfide di tutti i giorni con ovviamente l'aumento del costo della vita. Sono sfide che richiedono l'impegno di tutti, e proprio per questo abbiamo voluto coinvolgere anche le ACLI nel disegnare le strategie del sociale del nostro territorio. Quando mi sono presentato in campagna elettorale e ho proposto di mettere il sociale come primo punto del programma, qualcuno è rimasto un po' stupito. Io credo che chi guarda il futuro e chi guarda i trend dei prossimi 20 anni non possa che fare questa scelta. Oggi le necessità del mondo del lavoro, oggi le necessità delle imprese sono le stesse necessità della politica. I lavoratori necessitano aiuto nei carichi assistenziali, aiuto per quanto riguarda il sostegno agli asili nido, aiuto per quanto riguarda il welfare, che sono le stesse sfide che la politica deve affrontare soprattutto nei prossimi 20 anni, dove avremo un aumento della popolazione pronunciato. Ogni 2 over 85 fra 20 anni in Veneto avranno un terzo over 85, che è una notizia sicuramente positiva perché vuol dire che si vive più a lungo, ma significa anche ovviamente garantire dei servizi sociali all'avanguardia, capaci di affrontare una società che sta cambiando. Allora ben vengano incontri come questo, che permettano di guardare alla società di oggi, ma con uno sguardo al futuro, perché la politica ha bisogno di scelte strutturali, magari non sempre popolari, ma che guardino al futuro e che guardino all'impatto che esse potranno produrre nei prossimi 20, nei prossimi 30 anni. E io voglio essere al vostro fianco e spero che anche voi siate al nostro fianco per affrontarle al meglio. Grazie a tutti.

0: Buonasera a tutti e siamo arrivati dunque al terzo panel di questa giornata, un panel in cui approfondiremo un tema che ci ha accompagnato nel corso di questa giornata, in sottofondo quello della transizione ecologica, una sfida, un'opportunità per le imprese e non solo, per creare quindi nuove opportunità di lavoro, per creare nuove possibilità di sviluppo e quindi a beneficio dell'impresa ma anche di chi ci lavora e quindi tutto quanto anche a beneficio della qualità della vita in generale. E allora ne parleremo nel corso di questa nostra tavola rotonda con i nostri ospiti che inviterei a raggiungermi sul palco, a partire da Franco Mosconi, professore di economia industriale dell'Università di Parma. Paola Balbonesi, presidente dell'OIPE, Osservatorio Italiano sulla povertà energetica. Stefano Micelli, professore di economia e gestione delle imprese dell'Università Ca' Foscari di Venezia. E invito a raggiungerci Emiliano Manfredonia, presidente nazionale di ACLI. E dunque, visto che ci sono alcuni dei nostri ospiti che dovranno salutarci un po' prima per degli impegni, direi di partire direttamente da loro e partirei allora dal professor Mosconi. Dunque, prendendo come esempio un territorio di riferimento che lei ha analizzato, quello dell'Emilia Romagna, quali possono essere dei fattori chiave per accompagnare le imprese verso la transizione ecologica, garantendo dunque competitività ma anche un miglioramento della qualità del lavoro. A lei.
1: Pronto? Sì. Grazie dell'invito. Sono arrivato molto puntuale, sono molto contento di avere seguito tutti i lavori, perché io insegno economia industriale e quindi si tende ad andare a convegni dove parlano i tuoi, virgolette, simili. E invece è molto istruttivo frequentare luoghi dove si parlano anche altri linguaggi e oggi per chi insegna economia industriale sono stati usati linguaggi di primo acchito molto lontani. Poi dopo magari ci torno fra un attimo. Quindi mi scuso se devo andare via, ma prima... Non è mia abitudine, ma devo per forza prendere il treno delle 18:26. Non posso purtroppo prendere quello dell'ora successiva per l'Emilia. Allora, mi faccia fare un esempio di quelli che non fanno ingelosire nessuno. Perché quando citi la nota casa del cavallino rampante, che praticamente occupa una città, perché Maranello è di fatto, ecco, non... Mentre se citi un'azienda della moda, Alfa fai torto a Beta, se citi, rimango all'Emilia Romagna, un'impresa di piastrelle anziché un'altra, se citi la Ferrari. Recentemente uno dei loro dirigenti, non del lato finanza, ma del lato produzione, di quella che con un linguaggio un po' antico siamo per fortuna tornati a chiamare economia reale, che l'avevamo... È stato ricordato prima nel bellissimo intervento geopolitico, fino a un certo punto la finanza primeggiava dappertutto. Questo alto dirigente della Ferrari ha fatto l'esempio della fonderia. Uno dice, ma come? Nel terzo decennio del ventunesimo secolo, l'azienda che fa le auto sportive di lusso più care al mondo c'ha la fonderia? In questa fonderia, che ha, lui ha fatto vedere la mappa di Maranello e c'erano appunto i due riquadri rossi della fonderia, dei loro tecnici di altissimo livello, quegli operai, persone che probabilmente escono dagli ITS, accanto agli ingegneri, studiano le combinazioni dei nuovi materiali. Arrivano a mixare delle nuove leghe di alluminio per avere materiali sempre migliori da tutti i punti di vista, delle performance, del risparmio energetico e così via. Quando arrivano a una nuova lega di alluminio, non tengono il brevetto chiuso in cassaforte a Maranello o da dove sta la Holt, lo passano ai loro fornitori, che sono delle piccole e medie imprese emiliano-romagnole, tipicamente. In questo modo il know-how e la conoscenza che loro hanno prodotto, date le loro spalle larghe, si diffonde a una parte rilevante del tessuto economico. Allora è un esempio, moltiplicatelo, e non voglio parlare solo dell'Emilia-Romagna, qui siamo in una regione che ha performance importanti, poi l'Emilia-Romagna è superiore in alcune cose, ma non siamo qui per discutere questo. Moltiplichiamo questo passaggio di conoscenze, di saper fare, di know-how per tutti i settori. Poi c'è Stefano che di innovazione è molto esperto, che hanno comunque una base tecnologico-scientifica importante, le scienze della vita e quindi la farmaceutica, le biotecnologie, la meccatronica, che è l'unione di meccanica ed elettronica più il digitale, la stessa industria alimentare, dove è stato ben spiegato da alcuni interventi evocativi, si gioca tanta parte della transizione. Ecco, allora cosa fa un territorio ricco? Fino a pochi anni fa, la cosiddetta corrente principale, il mainstream, che dominava e probabilmente domina ancora nel dibattito economico, avrebbe enfatizzato solo il lato della competitività. Oggi alcune esperienze, tra le quali c'è certamente una parte importante della manifattura emiliana, non solamente, ma io parlo di quello che conosco, ha, diciamo, dimostrato in natura che i due lati della medaglia ci vogliono tutte e due. Ci vuole tanta innovazione e ci vuole quell'idea di coinvolgere la forza lavoro, di coinvolgere la comunità territoriale dove vivi in tanti modi. Il welfare aziendale è probabilmente uno dei modi principali. Io credo, a noi gli imprenditori ci possono essere simpatici o antipatici, intendo i capi azienda. Quando però le aziende fanno e finanziano con il loro bilancio programmi di welfare aziendale, dove ci sono dentro le spese mediche, le spese per i libri di testo, e fanno i programmi di riaddestramento, ecco, io penso che in quel caso lì la famosa funzione sociale dell'impresa. Vengo e chiudo al punto che mi stava a cuore, insegnando soprattutto politica industriale. C'è un convitato di pietra in tutti i discorsi, ripeto, bellissimi che ho sentito. Per condurre in porto, lasciamo stare la transizione, la famosa discorso delle transizioni gemelle entrata nel dibattito, nel discorso pubblico, supponiamo che quella digitale abbia il suo corso e vada per forza, poi non è vero che vada sola, ma facciamo questa ipotesi, resta la transizione ecologica, che è una delle due transizioni gemelle. Serve una montagna di soldi, pubblici e privati. Cioè qui qual è il convitato di pietra? Che le cose nuove del nostro tempo, le innovazioni, le scopri in laboratorio. E per scoprirle in laboratorio servono strumenti, giovani col camice bianco e così via. Allora, il nostro è un grandissimo paese, questa è una regione manifatturiera, quella da dove vengo io è una regione manifatturiera, il paese nel suo insieme, lo sentiamo da tutti i politici di ogni schieramento, è la seconda manifattura d'Europa. Dopo la Germania non sentite quasi mai aggiungere questo, si fa per dire, corollario. Che cosa occorre fare per mantenere quella posizione d'onore? Bisogna investire in conoscenza. E qualunque definizione convenzionale di conoscenza ha dentro gli investimenti in ricerca e sviluppo e gli investimenti in capitale umano. Noi in questi due indicatori chiave, non vi sto ad annoiare con i numeri, non ho portato gli istogrammi, siamo sotto ampiamente le medie dell'Unione Europea, non solo sotto i grandi paesi, siamo sotto la media. Allora, io sono dentro i 60, quindi quella pubblicità iconica dei diamanti me la ricordo bene, no? Un diamante è per sempre, la prosperità non è per sempre, e la prosperità condivisa a maggior ragione non è per sempre, non è per tutti. Cioè, e chiudo, se il paese, e non tanto le nostre due regioni che sono migliori della media del paese in tante cose, se il paese non trova il modo di darsi un colpo d'ala negli investimenti in conoscenza, che vogliono appunto dire scoprire le cose nuove e farle condividere dalla generalità del sistema economico e quindi dalla generalità delle famiglie, noi quella posizione d'onore non la terremo. Quando è stata fatta vedere la piramide rovesciata nella bella presentazione che avevo visto in una pubblicazione, la prima volta che l'ho vista in una pubblicazione della Fondazione Barilla, per associazione di idee mi è venuto in mente che in quel libro lì della Fondazione Barilla avevo letto un magistrale discorso del compianto Petrini. 42 secondi mi bastano. Petrini in questo libro spiegava che cos'è la sostenibilità e con un discorso di un'eleganza letteraria incredibile faceva riferimento al verbo francese da cui deriva la nostra, che è durabilité, da cui deriva il nostro sostantivo sostenibilità. Allora Petrini in questo saggio scrive che cos'è la sostenibilità? È fare cose che durano nel tempo. Bene, per fare cose che durano nel tempo, oggi nel 21° secolo bisogna investire molto in scienza e in tecnologia. Grazie.
0: Grazie al professor Franco Mosconi. E proseguiamo dunque con la professoressa Paola Balbonesi per affrontare un tema di cui si parla poco, ma che è radicato, è il problema della povertà energetica. E allora cerchiamo di capire di che cosa si tratta e soprattutto se c'è una soluzione alla povertà energetica per venire incontro ai cittadini che poi sono di fatto anche forza lavoro.
2: Sì, beh, intanto posso ringraziare per l'invito. Perfetto. Sì, mi servirebbero. Perfetto, per portare avanti la slide. Ok, perfetto. Bene, grazie mille, ancora grazie per l'invito. Sono anch'io molto lieta di partecipare a questo vostro evento. Quando ho ricevuto l'invito mi chiedevo come potevo contribuire con i temi che tratto come ricerca sulla povertà energetica e ascoltando le precedenti relazioni ho capito come potevo contribuire, nel senso che chi mi ha preceduto ha parlato di andamento dei redditi nell'area di riferimento e ha parlato poi anche la collega prima di me di casa e come vedrete in quello che io affronto con i miei colleghi dell'OIPE, dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, prenderemo proprio spunto anche da questi temi, ci riferiremo a questi temi. Chi siamo? Siamo un network informale perché in Italia per legge doveva nascere ancora nel 2016 o 15 un osservatorio nazionale sulla povertà energetica, però di fatto non ha mai visto la luce e noi come ricercatori di varie università appassionati di questo tema abbiamo iniziato ad operare. Siamo ospitati generosamente dal Centro Studi Levi Cases di Economia e Tecnica dell'Energia presso l'Università di Padova e siamo una cinquantina di colleghi anche di realtà che veramente cercano di affrontare direttamente il tema. Quello che farò nei miei 7 minuti, mi hanno già tolto così tanto, aiuto. Cercherò di darvi delle evidenze. Allora, da cosa parte il problema? Parte da questo grafico semplicissimo. Qui avete l'incidenza della spesa energetica per decimi di spesa. Quelli che sono più poveri sono più, all'inizio del grafico. E come vedete in questo grafico, quelli più poveri nei primi decimi di spesa sono quelli che hanno un impatto della spesa energetica di circa 9%, vedete 2004-2023 perché sono gli ultimi dati disponibili, mentre invece le famiglie che sono diciamo più benestanti hanno un impatto delle spese energetiche sulla spesa appunto totale circa del 3%. È da qua che nasce il problema. L'energia è un bene essenziale che crea anche inclusione sociale e che deve essere ovviamente fruito. E però vediamo che incide diversamente su questi gruppi di diversi redditi, come mostrato. Ci sono varie fonti della povertà energetica, sì, sicuramente la parte del reddito, quindi redditi bassi, ma ci sono anche diciamo elementi legati a quello che è appunto il fatto che sia una domanda non comprimibile, rigida, quindi anche se aumentano i prezzi dell'energia non è che possiamo consumarne molto di meno e quindi abbiamo una domanda rigida. C'è l'efficienza delle abitazioni, quindi appunto il tema di prima era assolutamente legato a quanto vi sto raccontando. C'è sicuramente l'area di residenza, abbiamo consumi diversi al nord, al sud, in base alle temperature climatiche. Come sapete adesso abbiamo problemi di povertà energetica che vengono da al problema del cooling, del raffrescamento, perché l'energia serve per i condizionatori e questi ovviamente incideranno tantissimo sulle bollette, soprattutto dei più poveri. E c'è sicuramente anche tutta la parte legata a quelle che sono anche i tipi di apparecchiature che abbiamo a casa. I più poveri tipicamente hanno meno risorse per efficientare la propria abitazione. Okay? Bene, qui vi salto gli elementi sulla misura, però appunto come ultimo dato disponibile abbiamo il 2024 perché noi lavoriamo con un indicatore sul quale non posso soffermarmi che viene stimato su quello che è l'indagine della spesa dell'Istat e questi dati vengono rilasciati a dicembre, in questo caso 2026, saranno rilasciati i dati del 2024, quindi noi del 25, quindi abbiamo il dato del 24 in base al rilascio del 25. Cosa vedete? La povertà energetica è sicuramente aumentata, nel 2024 abbiamo 9,1% di famiglie in povertà energetica, ma abbiamo una grande eterogeneità, questo è un punto che vorrei vi portaste a casa. La povertà energetica è un fenomeno che deve essere affrontato sui territori, localmente. Guardate la distribuzione tra le regioni. Abbiamo, se non ricordo male perché non ci vedo molto, comunque il 5% in Lazio e il 18,1% se ricordo bene in Puglia o Calabria, in Puglia. E il Veneto, come vedete, è sotto la media nazionale che, come vi dicevo, è del 9,1%. Ma questa eterogeneità è anche legata, per esempio, a quelle che sono le differenze nord-sud-centro e quelle che sono anche le dimensioni delle città. Tipicamente c'è più povertà energetica o rischio di povertà energetica, come vedremo tra poco, nelle città più piccole rispetto alle città metropolitane e a quelle diciamo di dimensioni medie. Questo è quello che stiamo cercando di fare come osservatorio sulla povertà energetica, stiamo cercando di mappare le regioni nonché i capoluoghi di provincia circa il rischio di povertà energetica attraverso appunto l'uso di dati che abbiamo sugli edifici, sulle zone OMI, sui redditi e appunto quando abbiamo anche utilizziamo anche gli APE, quindi gli attestati di prestazione energetica. A livello di famiglie, volevo attenzionarvi su questo, ci sono appunto famiglie che hanno minori all'interno e queste famiglie, come vedete, sono in un numero superiore al 9%, che è la media nazionale, e quindi questo è un fenomeno assolutamente importante e da tenere in considerazione. Qui ho saltato una slide, se non ricordo male, sì, perché come vedete queste famiglie con minori spesso hanno anche un capofamiglia portatore di reddito che è straniero e sono residenti nel nord. Non ho molto tempo per commentare, ma volevo anche arrivare a questo elemento che era già stato diciamo commentato anche sulla parte delle abitazioni. Questi sono dati Istat che prendono la nostra misura di povertà energetica e fanno vedere come quelli che sono più diciamo colpiti dalla povertà energetica sono le famiglie con figli e poi in seconda battuta vengono anche gli anziani, quindi da due figli in su. Sempre in questa carrellata abbiamo fatto con fondi PNRR dei carotaggi su quelle che sono l'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo messo a terra un questionario, nonché anche delle misure di efficientamento degli edifici di questi istituti. Abbiamo lavorato su Acer Reggio Emilia e su Arca Capitanata di Foggia per avere anche una differenziazione a livello territoriale. E volevo solo riportarvi, sono pochissimi dati, però come vedete sono famiglie che hanno componenti che sono residenti in queste edilizia residenziale pubblica tra i 2 e 3 componenti, ma hanno grandissima disabilità, cioè il 40% di queste famiglie che abbiamo intervistato hanno persone con disabilità. Ma quello che volevo sottolineare è, come vedete, il reddito medio di queste famiglie è di circa 1.140 euro a Reggio Emilia e 1.030 euro a Foggia, e spendono in bollette mensilmente 216 e 172 euro. Questo vi dà l'idea del problema. Qui c'è veramente da iniziare a pensare seriamente a fare delle politiche sull'edilizia residenziale pubblica, perché i dati sono questi. Questa è la domanda, una delle tante, però volevo farvi vedere. La domanda è: qual è la vostra capacità di arrivare a fine mese avendo pagato le bollette dell'energia? E come vedete la risposta appunto è con estrema difficoltà o con difficoltà, sono circa il 75% a Foggia e il 78% a Reggio Emilia, giusto per inquadrare concretamente il problema. Gli ultimi 1 minuto e 13 li dedico a quelle che sono le politiche che come osservatorio noi cerchiamo di supportare per contrastare questo fenomeno. Innanzitutto sapete che in Italia c'è il bonus energia, che è il bonus dato dall'ARERA attraverso ovviamente gli operatori, però appunto a nostro avviso questo bonus soffre di molte criticità. Non tutti, fra l'altro anche con dati Istat abbiamo lavorato, non tutti quelli che sono poveri energetici effettivamente ricevono questo bonus. Quindi la nostra idea, semplificando e andando un po' veloce, è quella di semplificare il bonus, cercare di targetizzarlo il più possibile per tipologia familiare, per livello di ISEE, non a grandi gruppi sopra e sotto la soglia, ma per dei segmenti più specifici, e nonché anche per territorialità. Si fa già per il gas, bisogna farlo anche per l'elettricità, pensate alle spese appunto per la parte del condizionamento. La seconda cosa l'ho già anticipata, ci vuole veramente un'attenzione all'edilizia residenziale pubblica. Si può fare attenzione appunto a questo tipo di contesto abitativo, cercando anche di creare magari un fondo nazionale per l'edilizia residenziale pubblica. E per questo mi dicono che ho un minuto in più e quindi ne approfitto per spiegare questo punto. Questo è importante anche perché veramente all'interno dell'edilizia residenziale pubblica c'è un problema di incentivi. Perché? Perché tipicamente queste istituzioni che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica non hanno fondi, sono addirittura spesso con molte morosità e quindi anche in rosso. E in secondo luogo, gli affittuari non hanno nessun incentivo a migliorare la prestazione di efficienza energetica della propria casa. Quindi qui c'è veramente bisogno di una politica pubblica ben organizzata che possa portare a una riqualificazione energetica, che porta da una parte a un beneficio collettivo, perché la riduzione della CO2 che viene da una riqualificazione energetica è un bene comune, tutti stiamo meglio con l'aria più pulita. E in secondo luogo lasceremo in tasca a queste persone che hanno già dei redditi molto bassi qualcosa in più. Quindi sicuramente investire su questo è un win-win. E concludo, ci sono anche campagne informative importantissime da fare, perché soprattutto quelli che sono poveri energetici spesso non hanno le tra virgolette competenze per capire anche, o comunque le informazioni giuste per riuscire magari a fare un uso efficiente anche di quello che è la struttura abitativa nella quale risiedono. E sicuramente a nostro avviso va fatta una politica attraverso le scuole, perché è attraverso le scuole che si riescono ad approcciare proprio le famiglie. Noi abbiamo visto, e con questo concludo, che facendo le interviste dentro i 2 contesti di case popolari il tasso di risposta è stato del 45%, cioè più della metà delle famiglie di fatto non hanno voluto partecipare, e quindi bisogna trovare i mezzi giusti per riuscire ad interagire con queste persone vulnerabili. Grazie, scusate se ho approfittato.
0: Grazie dunque alla professoressa Paola Valbonesi, salutiamo, grazie anche al professor Mosconi. che adesso deve andare, e noi proseguiamo invece con il professor Stefano Micelli. E dunque proviamo ad entrare nel concreto di questa transizione ecologica. Ci sono dei casi concreti che hanno mostrato l'efficienza di questo percorso per quanto riguarda la produttività, ma anche per quanto riguarda anche chi ci lavora.
3: Buonasera, mi riallaccio per questo mio intervento, che non credo sia di 15 minuti, credo sia di 7. mi riallaccio volentieri alle presentazioni che hanno preceduto il mio intervento per creare un filo che aiuti anche voi, che vedo armeggiare tutti quanti con i ventagli, ad affrontare questi ultimi minuti di concentrazione in un clima di serenità relativa. Tutto molto difficile a quest'ora e con questa temperatura. Prima il presidente della regione Veneto, Stefani, ha posto un tema oggi di grande attualità, il tema del welfare a carico non tanto della collettività locale o dello Stato, ma in carico alle imprese. Le imprese da diversi anni si stanno confrontando con delle sfide di, diciamo, legate all'accompagnamento della qualità della vita dei loro dipendenti, e su questo hanno fatto in alcuni casi anche importanti investimenti. Se noi guardiamo a una somma di episodi, non emerge chiaramente il fenomeno. I giornali possono riportare il caso di questa o quella impresa che hanno investito per esempio in un asilo a sostegno delle lavoratrici madri, in altri casi si tratta di un sostegno in termini di attività sportiva. Più interessante è provare a vedere se oggi questo fenomeno di accompagnamento di welfare, di accompagnamento sociale, sta diventando effettivamente un qualche cosa di strutturale. Ci viene in aiuto una ricerca che ormai è un panel come quello che abbiamo visto prima, di 5 anni, 2020-2025, presentato qualche settimana fa da Unioncamere e Banca Intesa, che si è posto la domanda: oggi le imprese manifatturiere che assomigliano alla Ferrari di cui abbiamo sentito parlare da Mosconi, che sono, se volete, la qualità, la spina dorsale dei 670 milioni di miliardi di export su cui si tiene, no, l'insieme dell'economia italiana in questo momento, 2200 miliardi di PIL, 670 miliardi di export. L'esempio Ferrari non è un esempio a caso. Se queste imprese rappresentano, uso una parola, cercherò di ridurre al minimo il numero di parole tecniche, un esempio di impresa coesiva. Cosa sono queste imprese coesive, definite da Unioncamere e Banca Intesa? Sono quelle imprese che hanno a cuore fondamentalmente tre soggetti: i propri dipendenti, attraverso queste politiche di welfare, attraverso attività di sostegno a chi lavora, attraverso sistemi oggi molto anche evoluti, molto differenziati. Secondo capitolo, un sostegno alla rete dei fornitori, di nuovo l'esempio di Mosconi sui brevetti, sulla conoscenza, sul knowledge management di filiera, direbbero gli economisti d'impresa. E terzo capitolo, rapporti di sostegno al territorio, momenti associativi, partecipazione alle rappresentanze, impegno sul sociale e sulla rappresentanza. Cosa dice questa ricerca? Ve la faccio brevissima. Che le imprese che oggi, quelle imprese tendenzialmente che assomigliano alla Ferrari, ovviamente la Ferrari è la migliore, ma insomma quelle 5.000-6.000 imprese, medie imprese, prevalentemente situate in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, che esportano, che crescono, quelle imprese tendenzialmente oggi sono imprese, queste sono imprese sempre più effettivamente coesive. C'è un indice che misura questa variazione, che dice che siamo passati dal 37 al 43-44% nell'arco di pochi anni. Queste imprese, ci dice sempre la ricerca, crescono molto più delle altre. Crescono in termini di fatturato, 15 punti di scarto, importante, e crescono in termini di assunzioni. Anche in questo caso si parla di valori a doppia cifra. È interessante perché queste realtà, qui credo che valga la pena sottolineare questo aspetto, queste realtà si distinguono dalle diciamo, imprese medie nel senso non qualificate, perché hanno una doppia caratteristica: investono molto di più sul green, quindi su tutto ciò che è verde. Stiamo parlando di una distinzione fra 41 e 68%, cioè tendenzialmente chi ha a cuore il destino di una comunità tende a essere più responsabile lato investimenti green e sul digitale. In questo caso la differenza è molto importante, 49-75. Vi ricordate cosa aveva detto Mosconi? Aveva detto: perché questa prosperità duri a lungo, non so se sarà per sempre, c'è bisogno di investire e di investire in conoscenza. Ecco, le imprese coesive del manifatturiero italiano tendono ad avere queste caratteristiche. Voi direte: possiamo tornarcene a casa abbastanza tranquilli, nel senso che oggi quello che ci dice la ricerca è che un'impresa consapevole, un'impresa attenta, inizia a farsi carico di quei problemi che sono stati descritti anche da Laura Fregole. La casa, l'asilo, anche una certa socialità, la palestra, tutte voci di spesa che oggi incidono sul budget delle famiglie. C'è un'impresa qua vicino, lo cito perché è veramente meritoria, San Marco Group, produce colori, vernici, che è un esempio strepitoso di un'azienda che addirittura incentiva la natalità, finanzia con dei soldi le famiglie che hanno fatto figli durante l'attività lavorativa in San Marco, che sostiene tutta una serie di attività sociali e che vede il suo fatturato crescere, il suo margine crescere, in linea con la presenza qualificata su un'immagine verde, che non è solo immagine, è molto, molto concreta. Dicevo, queste realtà ci rassicurano, ci mettono di buon umore. Qual è il problema? Qui, secondo me, io Mosconi avrei un po' enfatizzato questo passaggio. Non è che noi possiamo semplicemente fare investimenti generici in conoscenza. Oggi siamo di fronte, per una serie di motivi geopolitici, ne abbiamo parlato, siamo di fronte a una profonda discontinuità. Il mondo piatto, ve lo ricordate, della globalizzazione, in cui l'Italia ha oggettivamente prosperato con settori come quello dell'automobile sofisticata, non solo la Ferrari, anche la Lamborghini, anche la Pagani, insomma c'è una lunga lista di esportatori in questo campo. Il mondo della moda, il mondo dell'arredo casa, il mondo dell'agroalimentare, anche il mondo del farmaceutico. In un mondo piatto, dicevo, tutti questi beni sono circolati in maniera molto facile, promuovendo un'idea di cultura dell'Italia nel mondo che a noi ha fatto molto piacere. Il mondo che è stato dipinto da Thomas Friedman come mondo piatto oggi non c'è più. E in un mondo che è tutt'altro che piatto, i settori in cui l'Italia tende a primeggiare, per una serie di motivi, tendono ad avere un ruolo meno interessante, meno rilevante. Se noi oggi andassimo a Bruxelles, mi pare che abbiamo il presidente che ritorna da Bruxelles, se noi andiamo a Bruxelles oggi per avere udienza ai piani alti del Parlamento e della Commissione, così si dice, non è difficile da credere, bisogna poter parlare di tre settori fondamentalmente. Energia, e ne abbiamo sentito parlare, ma soprattutto dell'energia che noi in Italia abbiamo voluto poco. Intelligenza artificiale, e in questo caso non solo intelligenza artificiale, quella a cui ci stiamo abituando, ma anche physical AI, cioè tutta l'intelligenza artificiale legata alla robotica, cioè il capitolo successivo alla meccatronica di cui parlava Mosconi. e senza mettere il dito nella piaga, difesa. Oggi, se voi andate a vedere la lista degli unicorni europei che stanno diventando sempre più importanti e rilevanti, ne trovate diversi, proprio nell'ambito, per esempio, dei droni. Un ragazzo molto giovane a Parigi, Ecole Polytechnique, ha messo in piedi un'azienda, Harmattan, e immediatamente ha superato la quotazione del miliardo. Helsing, a Monaco di Baviera, fa oggi, credo, 20 miliardi di quotazione, sostenendo lo sforzo bellico dell'Ucraina. La stessa Ucraina inizia ad avere degli unicorni, chiamiamoli così, che tendono ad avere un peso interessante, delle partnership, per esempio, con Rheinmetall, sempre in Germania. Questi settori, noi, energia, intelligenza artificiale, digitale avanzato e difesa, noi non li abbiamo, come dire, messi in cima alla lista dei nostri investimenti, delle nostre priorità. E per questo iniziamo a essere spiazzati. Se vogliamo seguire il ragionamento che ci è stato proposto prima, questi settori richiedono massicci investimenti in conoscenza e una mobilitazione sostenuta della popolazione verso questa direzione. In alcuni paesi, come l'Ucraina, l'accelerazione è stata una necessità, in altri sta diventando un'opportunità. Come fare noi a mettere insieme una tradizione manifatturiera, la seconda manifattura d'Europa, una popolazione che però fa fatica, particolarmente nella fascia giovanile, a credere a questo primato? C'è stato detto prima, molto interessante essere nella seconda manifattura d'Europa, ma se io prendo 1.700 euro al mese dopo 3 anni della laurea e devo pagarne 800 per pagare l'affitto e più ho anche le bollette, no? Lascio perdere, perché non è il caso. Ecco, su questo io credo che dobbiamo fare un grande sforzo tutti insieme, a partire da un aspetto, qui approfitto dell'ultimo minuto che ho a disposizione, a partire da un aspetto che secondo me noi dobbiamo rivendicare. L'economia italiana non è interessante per, adesso senza togliere nulla alla Ferrari, non è interessante perché produce Ferrari, Lamborghini o Gucci o quello che è Prada. Non è questo, secondo me, che la rende interessante. È un'economia interessante perché salda in maniera molto originale una società a uno sviluppo economico. È stato il motivo per cui i distretti industriali hanno affascinato presidenti americani, è stato il motivo per cui il mondo è venuto a studiarci negli anni 80, 90 e i primi anni 2000. Noi questa saldatura fra società e economia la dobbiamo rivendicare. Oggi, se voi andate a vedervi i video dei robot antropomorfi che vengono pubblicizzati da questa nuova azienda che si chiama Figure AI, 40 miliardi di capitalizzazione, con 4 ragazzotti bravissimi che inventano i robot del futuro, voi vedete il contrario di una società al lavoro, voi vedete un'economia senza la società, un'economia senza gli uomini. Noi dobbiamo rivendicare quest'idea di partecipazione a una condizione però, di reclamare a gran voce un programma di upgrade, non so come dirlo, uso le parole che si utilizzano in Europa, di upskilling, di upgrading, di formazione, ma non di formazione il corso, perché non è quello che ci interessa più, di velocizzazione, di accelerazione sul fronte del digitale e delle nuove tecnologie, penso per esempio anche ai nuovi materiali, ce ne sono diverse, dell'energia, che consenta anche a chi come noi presidia settori e modalità di organizzazione della produzione, la piccola media impresa, che consenta a questo tipo di soggetti di fare un salto di qualità tecnologico sviluppando anche strumenti digitali, strumenti innovativi assolutamente da premiare, ma valorizzando un'idea di società che insieme promuove sviluppo, democrazia, solidarietà. Se ci perdiamo questo pezzo, se ci perdiamo questo pezzo, se perdiamo soprattutto consapevolezza rispetto alla discontinuità che stiamo vedendo, questo è un problema. Questa è la sfida a cui, secondo me, i nostri politici saranno chiamati nei prossimi anni.
0: Grazie al professor Stefano Micelli. Si affrontava il tema del miglioramento del lavoro e ne parliamo anche con il presidente Manfredonia, perché allora questa transizione energetica coinvolge anche delle nuove competenze, richiede delle nuove competenze che però al momento non è facile trovare, e quindi quanto è importante fare in modo che la formazione venga incontro a queste esigenze in maniera tale che questo disallineamento tra domanda e offerta che si trova attualmente venga appianato.
4: Tanto di nuovo buonasera, grazie anche a chi ci sta aiutando a dialogare, e permettetemi appunto anche l'imbarazzo davanti a questi professori di dover intervenire nel panel. No, ma il caldo, dicevo che appunto a Bruxelles era molto più caldo, sembra di essere in inverno qui rispetto a Bruxelles ieri, ve lo posso garantire. Quindi tanto parlavamo di una cosa molto importante, l'accordo del carbone e uomini per carbone siglato dalla neonata Repubblica Italiana col regno

quello che può succedere fisicamente nel lavorare, sia per gli strascichi ambientali che lasciano, sia per quelle malattie che possono derivare dal maneggiare certi strumenti. Perché quando parliamo, ecco, di queste cose, è bene non guardare soltanto alla questione italiana, ma guardare un pochino tutto, perché a volte anche quella che noi chiamiamo transizione ecologica, green, cresce sulle spalle, no? Di alcune popolazioni, e questo rischia di essere un problema, perché le nostre pale eoliche, piuttosto che pannelli fotovoltaici e altri strumenti, no, hanno bisogno di queste materie, e questa sarebbe un'occasione di sviluppo per tutti, invece viene utilizzata come un modo sempre per sfruttare gli altri, in quella logica che era stata spiegata nel nostro primo relatore, nel quale appunto quando si interrompe un equilibrio, no? Ecco, si torna sempre al tema dello sfruttamento, se non anche altre situazioni. Andando un pochino nello specifico, sicuramente il tema che viene posto è un tema che, come associazione, noi stiamo toccando. Naturalmente la nostra associazione da una parte ha il compito di tenere unita la società, no? Noi siamo un'associazione nata 80 anni fa, e da 80 anni cerchiamo di rinnovare quel tipo di promessa, che cerca di sostenere la crescita, in modo particolare dei lavoratori, poi delle famiglie, delle persone in genere, quindi della società. E per far questo ci impegniamo, per esempio, nella formazione professionale. Un tempo magari formavamo le persone che stavano nei campi, ma non avevano nemmeno molta sussistenza, andare nelle città dove appunto c'erano le fabbriche, iniziavano le prime fabbriche, eccetera. Oggi il nostro compito è un pochino più complesso, però con le nostre scuole dell'ENAIP diamo un nostro contributo, nemmeno troppo piccolo. E qui abbiamo anche l'ENAIP del Veneto, è un'eccellenza, credo, in tutto il Veneto, ma in genere il nostro ente scolastico, che cerca, attraverso l'istruzione professionale oppure gli ITS, di formare delle competenze importanti e alte per andare a rispondere a quel mismatch che c'è tra la ricerca da parte delle imprese di manodopera qualificata e appunto la domanda di lavoro, tra cui, ecco, l'ENAIP è capofila di un progetto molto interessante insieme all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, rispetto alla creazione di nuovi profili per smart installer, cioè chi installa poi, no, in modo particolare pannelli fotovoltaici oppure caldaie elettriche, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un piccolo contributo, nemmeno troppo piccolo, perché la richiesta, mi pare, sia intorno a 160.000 persone in manodopera, quindi c'è bisogno di lavorare. Naturalmente, poi il nostro impegno è quello di mantenere una formazione continua, che è una delle nostre richieste sul mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro si dovrà sempre di più adattare. Quindi non ci sarà più la persona che esce dalla scuola, trova il lavoro e poi va in pensione, ma ci sarà una persona che deve rinnovare le proprie competenze, le deve sempre poter aggiornare, e questo deve essere non un elemento in più nel mondo del lavoro, ma tutto quello che arriva di vantaggio anche dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nuovi anche metodi di lavoro tecnologici che fanno risparmiare tempo. Questo non ci deve affogare di più, cioè aumentare il lavoro. Io ho iniziato a lavorare a 20 anni, usavo il fax, era una grande novità il fax. Ora ho 50 anni e non mi lasciano in pace nemmeno all'ora di notte con le mail, no? Cioè, quindi, e penso tutti. Quindi il tema, non dobbiamo, il tempo dobbiamo guadagnarlo. Dobbiamo guadagnarlo, per esempio, per fare formazione, e poi per i propri tempi di vita, che credo che siano fondamentali per poterci ascoltare, fare incontri del genere e recuperare anche quello spazio di comunità che un'associazione come la nostra ha il dovere e il compito primario di svolgere, perché il nostro primo compito è quello appunto della socialità, di incontrarci, di formare, di allertare e di dialogare anche con la politica rispetto a quello che noi vogliamo fare. Aggancio a questo discorso un'altra iniziativa che l'associazione sta facendo, molti la conoscono, altri no. È nata una CER di livello nazionale, si chiama ACLICER. Stiamo dando il via alla costruzione dei nostri primi impianti, soprattutto nelle scuole. Uno, tra l'altro, a Padova è già costruito, deve entrare nella CER, e se non entrano poi li commissariamo, ma abbiamo altre scuole.

0: che si stanno portando avanti, però il nostro compito non è tanto di produrre energia, non arriveremo mai all'energia nucleare, alla potenza di energia nucleare, ma quello di attivare le persone, la partecipazione, rendere consapevoli le persone che non sono solo consumatori, possono essere produttori e possono condividere anche con chi ha più difficoltà. Abbiamo visto i dati enormi su quali noi ci ispiriamo anche per la nostra azione sociale della povertà energetica, ma che è una povertà più invisibile rispetto a quella più materiale del cibo, piuttosto povertà del lavoro, eccetera, e che insieme a quella educativa però stanno colpendo in modo particolare le famiglie. Ecco, quindi noi stiamo cercando di attivarci. Ecco, le ACI hanno la forza, la potenzialità, con la rete capillare che abbiamo, non solo di installare fotovoltaico, ma proprio di attivare le persone e attivare, ecco, quel sistema virtuoso per cui una persona può usufruire di energia pulita a bassissimo costo e dare questa energia in eccesso a persone che invece fanno fatica. È un piccolo esempio, sicuramente non troppo piccolo, perché nel nostro progetto potremmo essere una delle CER più grandi che ci sono in Italia in questo periodo. Anzi, se facciamo quello che sappiamo fare e tutti ci mettiamo insieme, questo sicuramente è un obiettivo importante, ma è soprattutto importante quella che è la promozione sociale che noi dobbiamo avviare. L'altra questione che vorrei toccare, se posso, io non ho il tempo, è bellissimo, i professori avevano il tempo, verde, giallo, rosso, metteva paura a me, ma finisco subito. Un altro fattore che è stato accennato, è stato toccato anche bene, ma per i tempi che abbiamo dato è stato trattato poco, è quello un pochettino anche della qualità del lavoro. Abbiamo parlato della Ferrari, di 5.000 imprese italiane, però ce ne sono decine di migliaia di imprese che invece giocano tutta la propria competitività sul costo del lavoro, sull'abbassamento del costo del lavoro. Ci siamo ormai fossilizzati, per esempio, che le aziende dei servizi devono guadagnare sul lavoro delle persone, e a volte anche tutto quello che è stato costruito con quella che si chiama gig economy, no? Cioè l'economia digitale, ha costruito un nuovo caporalato, un vero e proprio nuovo caporalato che soltanto i giudici del lavoro toccano, no? E portano a far emergere. Sto parlando dei rider e di altre situazioni molto, molto particolari che ti costringono a lavorare molto di più a salari veramente più bassi. Allora noi dobbiamo fare un patto tra imprese, società civile, sindacati e istituzioni. Noi dobbiamo alzare questa asticella. Il governo parla di salario giusto, l'opposizione di salario legale. Io credo che sia già iscritto nella nostra Costituzione. Il salario deve essere dignitoso per la vita propria e della propria famiglia, e lo deve essere anche nel momento in cui finisci di lavorare. Oggi non c'è nemmeno una pensione di garanzia per chi non ha potuto lavorare con continuità. Allora, alzare questa asticella rispetto al lavoro, quindi da una parte i salari, la qualità, il tempo del lavoro a parità di salari, e il tempo della formazione delle persone, credo che sia un alzare l'asticella per un benessere collettivo. Perché guardate, lo spazio lavoro non è soltanto uno spazio economico, è uno spazio di vita, e lo spazio di vita è uno spazio relazionale, è uno spazio di costruzione anche della società, ed è quello che certifica la qualità della nostra democrazia. Oggi tanta gente ha paura per lavori precari, tanta gente è arrabbiata per lavori anche belli ma faticosi. Un infermiere che dopo 3 anni di studio, poi di specializzazione, si trova a dover avere uno stipendio e spendere quasi tutto per un affitto e per le utenze della casa, diventa arrabbiato. E allora quasi ha paura che se qualcuno arriva qui pretendendo alcuni diritti, lo leva a lui il diritto. Ma invece, ecco, i diritti vanno saputi qualificare. E guardate, questa era la prospettiva di chi ha scritto 80 anni fa la nostra Costituzione. In questo momento, 80 anni fa, stavano iniziando a pensare i primi articoli della Costituzione persone di culture politiche molto diverse, ma sono partiti dal primo articolo, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, il secondo, il terzo, sul tema dell'eguaglianza. Il tema dell'eguaglianza non è che tutti dobbiamo essere uguali, è che tutti dobbiamo avere le stesse opportunità, è che se noi andiamo avanti, dobbiamo andare avanti al passo dell'ultima persona della catena, perché se si rompe la catena si rompe tutto il meccanismo. Ecco, su questo credo che la nostra associazione è impegnata in piccole opere o anche grandi opere appunto visibili, ma soprattutto nel sollecitare la politica a pensare al futuro, perché guardate, la politica non è quella che guarda lamentandosi al passato o guarda al presente per trovare la soluzione tampone, ma la vera politica è quella che ha lo sguardo al futuro, quella che si coniuga al futuro.
1: Sentiamo? Sì, benissimo, perfetto. Abbiamo ancora qualche minuto per poter stare insieme. Io direi, visto che anche la professoressa Valbonesi tra un po' deve lasciarci, deve salutarci, allora proprio un'idea, una riflessione insieme. Tra 10 anni che cosa, quale potrebbe essere l'elemento secondo voi che ci permette di capire che la transizione ecologica si è realizzata? Quindi bollette più leggere, una produttività più efficiente nelle imprese, lavoratori più soddisfatti, cosa secondo voi? Chiedo a lei.
2: È abbastanza una domanda abbastanza così, insomma, ampia, e non è semplicissimo anche in poco tempo provare a rispondere, anche perché appunto non abbiamo la sfera di cristallo e quindi... però se io dovessi così mettere qualcosa a terra, sicuramente ci sono dei driver che ci fanno controllare come siamo a livello di transizione ecologica. Una transizione che, ricordiamo, non è solo economica, ma è anche appunto sociale. Quindi, per esempio, secondo me il fatto che le persone acquisiscano, siano esse poi imprenditori, lavoratori, persone che magari rimangono in famiglia, non hanno esposizione lavorativa, comunque che queste persone abbiano quella che in inglese si chiama awareness, quindi la consapevolezza del processo, perché per contribuire a un processo bisogna conoscere, bisogna avere le informazioni e sapere anche che ruolo si può giocare. Ecco, secondo me se le persone in qualsiasi punto si trovino in termini proprio di contribuzione con la società siano consapevoli di poter partecipare a questo processo, ecco, questo sarebbe secondo me un grandissimo successo, perché una transizione, soprattutto se la vogliamo fare giusta, non può avvenire se non c'è la partecipazione, ed è stata richiamata la partecipazione in vari ambiti. Quindi si parlava prima di imprese, le imprese possono fare il loro se però appunto fanno dei processi sia di loro, diciamo, scelta dove posizionarsi in termini di tecnologie, emissioni e quant'altro, ma anche al loro interno con quelle che sono le persone che ci lavorano, per coinvolgerle in qualcosa che è molto più ampio, che è appunto una transizione che deve essere portata avanti sulle gambe di tutti. Quindi se noi fra 10 anni riusciamo veramente ad ottenere questa consapevolezza nei diversi ambiti, secondo me avremo fatto un passaggio sicuramente di successo. Mi fermo qua.
1: Grazie. Professor Micelli, secondo lei?
3: Io credo che quello che abbiamo sentito, Presidente, adesso dalle parole che mi hanno appena preceduto, credo che sia molto importante riflettere proprio su questo. Noi sappiamo che dobbiamo fare un investimento per mantenere la prosperità. Guardate che siamo in uno spazio che parla di prosperità, di una prosperità che ci ha preceduto e che abbiamo saputo mantenere nel tempo. Non di una generica prosperità, di una vera prosperità, lasciata poi ai posteri. Ecco, se noi vogliamo essere all'altezza anche di questo spazio, di questa città, di questa storia degli ultimi 40-50 anni, che è stata una storia di successo che il mondo ci ha invidiato, noi dobbiamo fare tutti insieme questo salto verso un mondo che ha caratteristiche, che ha specificità, che ha conoscenze che sono oggettivamente diverse da quelle che noi naturalmente portiamo come bagaglio personale e collettivo. Noi possiamo fare, e lo abbiamo visto in tanti paesi, questo salto in avanti, questo salto di qualità, accettando un compromesso, secondo me, al ribasso, cioè concentrando questo sforzo di innovazione, di ricerca, di industrializzazione nelle mani di pochi e immaginando che questi pochi guadagneranno moltissimo lasciando a noi il ruolo di formichine da osservare e da guardare attraverso parametri, algoritmi, che poi quello che stiamo vedendo in alcuni paesi che abbiamo avuto anche come guida, come riferimento fino adesso. Oppure possiamo immaginarci un percorso di mobilitazione collettiva in cui le grandi sfide, l'energia, la sicurezza, la difesa, l'innovazione tecnologica del digitale, tutte queste cose qua, siano risultato di una mobilitazione che parte dai giovani, che parte dalla popolazione, che coinvolga il mondo degli artigiani, il mondo di chi lavora nelle imprese manifatturiere, che coinvolga i territori nella loro complessità, che è quello che mi pare diceva prima il Presidente, non voglio attribuirgli pensieri che non sono suoi, poi sì, però quest'idea di accompagnare una società in un percorso di crescita insieme. Questo mi sembra essere il vero discrimine sul quale noi siamo chiamati a riflettere in termini politici. Guardate che la prima opzione mi sembra piuttosto gettonata. Oggi, se noi guardiamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, è chiaro che noi stiamo vedendo un fenomeno di concentrazione della ricchezza totalmente inedito. L'ultima IPO che è stata lanciata in queste settimane, propriamente veniva pubblicata la ricerca sulle imprese coesive, è di un'azienda che è stata quotata 1.770 miliardi, che oggi dal listino ne vale 2.000, che è più o meno il PIL dell'Italia, no? E dietro c'è una persona che la possiede. Ecco, quando noi assistiamo a questi processi di concentrazione, di radicalizzazione delle differenze, di sperequazione nella ricchezza, e accettiamo anche che pochissime persone abbiano le leve per controllare l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione, la lista, noi stiamo andando di fatto in una direzione. Se ci organizziamo per un'alternativa, cosa ampiamente alla nostra portata, non di italiani, lasciatemi dire di europei, allora lo facciamo, come hanno detto le persone qui nel palco, lo facciamo puntando su una mobilitazione, scommettendo sulla possibilità che tutti diano un contributo attraverso percorsi di formazione un po' più nuovi, lo dico io da universitario, un po' più nuovi di quelli che abbiamo sperimentato fino adesso, immaginando però un percorso, per esempio, di coinvolgimento dei giovani. Siamo l'ultimo paese per start-up in Europa, santo signore. Dai, ecco, sì, siamo lì che ce la giochiamo, ma secondo me la Grecia va avanti. Cioè, non abbiamo fatto tutti i compiti per casa. Io credo che ce lo dobbiamo dire, e in queste occasioni insieme dobbiamo dire non siamo qui a fare l'upgrading per fare la fortuna di qualche professore universitario o di qualcun altro che fa questo mestiere, lo facciamo perché crediamo che insieme andremo da qualche parte. Grazie.
1: Grazie. Presidente, a lei dunque.
0: Ma l'ultima enciclica, la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Umanità, si apre, come quasi tutte le encicliche, con una lettura biblica. Ora magari molti di voi lo sanno, ma la lettura biblica, la Genesi, la costruzione della Torre di Babele, quindi l'accumulo, la costruzione per essere indipendenti, quasi toccare il cielo, no? Questa manifestazione grande di potenza senza Dio. E l'altra invece è la distruzione delle mura di Gerusalemme, questo profeta Anania che da Babilonia inizia a pregare, chiede al proprio re di poter tornare per organizzare le famiglie a Gerusalemme e dare compiti a ciascuno per costruire un pezzo, no, di queste mura, conscio dei limiti di ognuno, ma la possibilità insieme di ricostruire le mura. Allora, il finale lo sapete tutti, la Torre di Babele crolla e invece Gerusalemme, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i problemi che noi uomini ci mettiamo, però è sempre lì a rappresentare, no? Il luogo, la città santa delle tre religioni monoteiste. Ecco, è una sintesi anche per affermare quello che è stato detto prima: un conto è affidarsi alla potenza, alla crescita infinita, un conto quella alla condivisione e alla cooperazione. Del resto, il più grande miracolo che ha fatto il nostro Signore, che è un miracolo vero, è successo davvero, è la condivisione dei pani e dei pesci. Quando da un piccolo ragazzo ha preso 5 pani e 2 pesci, e tramite il miracolo della condivisione tutti hanno avuto da mangiare, e se ne è fatto anche scorta. Ecco, questo è un po' un ragionamento che noi dobbiamo portare nella nostra vita reale, dalle piccole azioni, ma anche nei nostri grandi ragionamenti, nella politica. E ringrazio Papa Leone anche di questo esempio, perché obiettivamente è una di quelle voci che arriva ovunque, no? Ecco, che può dire fermiamoci, anche perché queste grandi capitalizzazioni, che alle volte sono anche farlocche, nel senso che magari arrivano a $250 per azione e 2 settimane dopo scendono a $100 di azione, acquistano e bruciano soldi veri, bruciano soldi di qualcuno, piccoli risparmiatori a favore di qualcuno che poi o da una parte o dall'altra riesce sempre a accumularli, no? Quindi ecco, questo tipo di economia, questa economia invisibile, no, gassosa, diceva Papa Francesco, è molto pericolosa, e noi dobbiamo tornare a quell'economia reale, che non è che è incosciente di quello che succede rispetto alla finanza, ma sa mettere la finanza a servizio dell'economia reale.
1: Grazie, grazie dunque ai nostri ospiti per gli spunti, grazie per averci seguito, e noi vi auguriamo buon proseguimento dunque con la giornata e con questo fine settimana di incontri. Do la parola a Raffaella.
2: Grazie, grazie molte anche a Roberto, che ha condotto benissimo questo panel, e che appunto, come avete visto, dei responsabili del TGR locale, deve scappare tra l'altro anche perché parte appunto il TG, ma insomma è importante avere anche una copertura, no, rispetto ai media locali. Avete visto molti giornali, il fatto di essere venuti qua, di avere voluto fare questo evento di anteprima, aveva anche un po' questo significato, cioè di non avere solo un evento, quello di Verona appunto, che inizia e termina in 3 giorni, ma provare a costruire un po' un coinvolgimento, no, del territorio, quindi delle nostre acli, diciamo, territoriali. Ed effettivamente questo è accaduto, e speriamo che questo dia anche un po' di, come dire, di continuità, no, di valorizzazione delle attività che facciamo. Allora, io direi che dal punto di vista dei panel che avevamo annunciato, abbiamo avuto molta carne al fuoco. È sembrato un po', anche con questa ondata di calore, no, di questa temperatura che stiamo vivendo in questi giorni, è sembrato un po' di avere costruito un setting, no, una specie di sceneggiatura nella quale ci siamo trovati protagonisti di questo tema appunto dell'ecologia, della transizione ecologica, e quindi, come dire, è stato faticoso sicuramente seguirlo, ma penso sia stato un elemento anche di riflessione, no, rispetto all'argomento. Adesso vogliamo chiudere, sicuramente questi temi, come dicevamo all'inizio, lì portiamo a Verona, quindi l'obiettivo era proprio un po' quello di movimentarci, allenarci per portare poi dei ragionamenti ancora più compiuti sulle altre transizioni, e lo faremo appunto insieme a Verona. Ma vogliamo appunto chiudere con 2 momenti che sono un po' dedicati al linguaggio dell'arte. Questo perché l'anno scorso, se vi ricordate, Fabrizio Barca ci aveva proposto un ragionamento molto, diciamo, interessante, che era quello di allargare le nostre alleanze. Noi siamo un ente di terzo settore, sicuramente lavoriamo e ragioniamo con il mondo della ricerca, però ad esempio il mondo della cultura in alcuni casi è un mondo con il quale facciamo più fatica a dialogare, non ci viene in mente. E invece oggi anche avere scelto un linguaggio divulgativo, no, nell'esperienza di Sara Segantin, serve un po' questo. Dobbiamo sicuramente, noi cerchiamo anche di arrivare a fare delle proposte politiche, che quindi si devono anche collocare in un quadro normativo. Questo è un po' il nostro linguaggio, ma c'è bisogno di lavorare sulle mobilitazioni, che è un altro nostro strumento, e di farlo anche con dei linguaggi diversi. Quindi il primo momento è, appunto, non volevamo perdere l'occasione di immergerci un po' di più no, nel contenuto di dell'arte meravigliosa del Tintoretto, che è in questa enorme sala. È stata evocata, però abbiamo chiesto a Paolo Gatto di venire, appunto, a raccontarci qualcosa in più, perché, appunto, lì dietro soprattutto si cela un'altra stanza meravigliosa per chi ha avuto modo di vederla, e quindi Paolo ci aiuterà a entrare un po' più in questa esperienza anche un po' artistica, sensoriale. E poi lascerò la parola a Mariangela Perito, che è la coordinatrice donne delle ACLI nazionale, e che ci presenterà poi l'ultimo momento, e poi ci salutiamo. Grazie a tutti.
3: Grazie. Eccoci. Allora, giustamente il professor Micelli prima diceva: questo è un tesoro, l'abbiamo ricevuto in eredità e dobbiamo così farlo conoscere, farlo apprezzare, ma portarlo in futuro così come appunto ci è stato consegnato. Ecco, io sono confratello della scuola e insieme ad altri confratelli, insomma, ci occupiamo di fare delle visite guidate, quindi di dare alcune informazioni ai visitatori. Visitatori per i quali, ahimè, questa scuola non è nata. Questa scuola è nata nel 1478 per i confratelli, per cui qua dentro, all'interno appunto di questa scuola, tutto parla ai confratelli di allora, ma anche quelli di oggi. Siamo appunto nel Cinquecento, Venezia appunto ha una città, una tra le più importanti città in Europa del tempo, aveva circa 150.000 abitanti più o meno, pensate che Roma aveva solo 60-70.000 abitanti all'epoca, tanto per fare un minimo di dare anch'io qualche numero in maniera molto semplice, però insomma queste sono le proporzioni. E appunto all'interno della città sorge, a partire appunto dal Medioevo, una forma di associazione che è quella appunto delle confraternite che si sviluppano secondo appunto tre filoni sostanzialmente. Ci sono in città, ci sono le confraternite di devozione come appunto San Marco, San Giovanni Evangelista, San Rocco, San Teodoro, eccetera, ma ci sono poi le confraternite di professione, una sorta di, passatemi il termine, ecco, di sindacato ante litteram, dove tutti quelli che lavoravano e svolgevano la stessa professione si ritrovavano e si confrontavano. E poi ci sono le confraternite di nazionalità, cittadini appunto che vivono a Venezia ma provengono da altre realtà. Per non andare tanto distante dal luogo dove siamo, nella vicina Basilica dei Frari ci sono due confraternite di nazionalità, c'è la scuola dei Lombardi e c'è la scuola dei Fiorentini, no? Quelli che arrivano dalla Lombardia e quelli che arrivano dalla Toscana avevano questi luoghi, queste piccole cappelle nelle quali ritrovarsi. A Venezia le confraternite assumono il nome di scuole, che non dobbiamo intendere come luogo di apprendimento, come oggi le intendiamo questo termine, ma i veneziani che andavano in giro per il mondo e prendevano, da dove andavano, prendevano le cose che più ritenevano utili e interessanti, quindi prendono questo termine greco scolè, che vuol dire sì luogo di, che vuol dire momento e luogo di apprendimento, ma vuol dire anche una sorta di circolo, di un'associazione un po' particolare, e quindi prendono questo termine e lo adattano alle confraternite. A Venezia ce ne sono tantissime, appunto nel Cinquecento, tra le tantissime che ci sono alcune che diventano arciconfraternite o scuole grandi. San Marco, San Todaro, Teodoro, i Carmini a Misericordia, San Giovanni Evangelista e appunto San Rocco. San Rocco che nasce nel 1478, ecco c'è questa pala di del Carpaccio che è alla Galleria dell'Accademia, che fa vedere uno dei momenti importanti, no, della storia veneziana, appunto le processioni. Le processioni erano dei momenti veramente significativi nella storia della Repubblica,
4: E le processioni avevano tutto un cerimoniale molto particolare che riguardava proprio appunto anche le confraternite, che i confratelli che appunto si disponevano lungo la processione secondo un ordine molto ben prestabilito e che appunto avevano poi un riscontro, no? Perché chiaramente il popolo che vedeva i confratelli a partecipare a queste processioni e poi magari capire e vedere il posto più o meno vicino al doge dove questi confratelli si trovavano, questo chiaramente dava un significato anche dell'importanza o meno della confraternita. Ecco, nel 1478 dei confratelli chiedono e ottengono al doge appunto di potersi associare nel nome di San Rocco. Questo è il logo, non è stato fatto da un designer milanese negli anni 80, negli anni ruggenti degli 80 del secolo scorso, è stato fatto ben 500 anni fa, insomma già allora c'era chi si dilettava e conosceva le tecniche del linguaggio e del appunto della semplicità e dell'efficacia del linguaggio per immagini. Chi è dedicata a questa scuola? È dedicata appunto a San Rocco. Ecco, c'è questa tela di Bartolomeo Strozzi che voi trovate nell'ufficio qua di quella che era la cancelleria. Chi è questo santo? Non abbiamo dati certi, abbiamo una tradizione che ci parla di lui, figlio unico di ricca e nobile famiglia che nasce a Montpellier in Francia, a cavallo tra XII e XIII secolo. Rimane orfano di entrambi i genitori, lascia tutto ai poveri della città e si fa pellegrino per raggiungere Roma dove confessare la sua fede sulla tomba di Pietro come facevano i pellegrini. Ecco perché Rocco assume, no, nella simbologia le vesti del pellegrino, quindi la mantelletta, la famosa concia, no, dei pellegrini, quelli che vanno a Santiago, il bordone, il bastone. E poi c'è un elemento iconografico particolare, perché cosa succede? Lungo il cammino, lungo la via Francigena, il nostro Rocco si incontra con la peste e gli appestati. Qualcuno dice che guarisce miracolosamente dalla peste, altri semplicemente dicono che assiste gli appestati. Questa cosa, questa sua fama si diffonde. Quando va a Roma a confessare la sua fede sulla tomba di Pietro, la tradizio ci dice che è Diedo che ne parla, Francesco Diedo che ne parla, che addirittura guarisce un cardinale dalla peste. Da Roma riparte per tornare al suo paese d'origine, all'altezza di, vicino a Piacenza, 15 chilometri di Piacenza, Sarmato, cioè un paese con un castello, con una famiglia nobiliare, eccetera, lui stesso si ammala di peste. E come succedeva appunto al tempo, gli appestati vengono messi ai margini della città. Se voi andate in questo paesino Sarmato, trovate, c'è questa chiesetta di San Rocco e c'è la grotta di San Rocco, nella quale appunto, secondo la tradizione, Rocco si sarebbe rifugiato. Però la provvidenza non viene mai meno, ecco qui l'elemento iconografico, tant'è che ogni giorno un cagnolino gli porta un pezzo di pane. Ecco perché noi riconosciamo Rocco tra i santi pellegrini proprio per la presenza di questo cagnolino con il pezzo di pane. Rocco muore e per il popolo diventa santo subito, da invocarsi soprattutto contro la peste. Per la Chiesa ci vorrà qualche tempo, bisognerà aspettare il Concilio di Costanza del 1414, quando appunto Rocco viene canonizzato. Chiaramente Venezia è una città che ha problemi di peste, no? Nel senso che è uno dei drammi che la città vive, ne aveva già avuta una quella ricordata da Petrarca, poi appunto essendo una città di portuale con bastimenti che arrivano dall'Oriente ha soprattutto questo tipo di problema, per cui i veneziani vengono a sapere che c'è questo santo che protegge dalla peste. E allora cosa fanno? Niente di meglio, secondo la tradizione veneziana, vanno a Voghera e da Voghera nel 1485 tornano con il corpo di Rocco dicendo abbiamo rubato il corpo di Rocco, secondo la migliore delle tradizioni. È una fake news, anche allora c'era una fake news, solo che era più difficile controllarle, perché nell'archivio storico della città di Voghera c'è un atto in cui dei veneziani hanno comprato il corpo di San Rocco. E allora, siccome comprare il corpo di Santi era peccato di simonia, allora conveniva dire una bugia, tanto all'epoca non è che ci fosse internet che poteva sbugiardare la cosa. Ma dal 1485 il corpo di Rocco è custodito nella chiesa che è di fronte, ecco, questo è l'altare principale e questo è l'urna che viene aperta il 16 di agosto, il giorno della festa, nella quale appunto c'è il corpo di Rocco. Chiaramente con il corpo del santo la confraternita ha il tesoro più prezioso che poteva avere e quindi questo permette cosa? Permette che tanti pellegrini vengano a venerare Rocco e a chiedere aiuto a Rocco in caso di peste, ma soprattutto questo consente anche di lasciare elemosine per cominciare a costruire un edificio degno appunto di una confraternita come quella di San Rocco. Il primo edificio che è stato costruito è quello che è di fronte a qui, dove c'è quella roba lì di Leonardo da Vinci. E quindi agli inizi del Cinquecento i confratelli costruiscono questa sede, che vedete è una sede importante, significativa, che appunto evidenziata da questa, in questa piccola quadro del canaletto. E ecco, questa è la magnificenza del palazzo che si vede dall'esterno, insomma un palazzo importante, significativo, colonne, marmi, finestre, una visibilità importante, perché la scuola doveva avere e voleva avere una visibilità importante in città. La scuola di San Rocco, come tutte le scuole, insomma, sono costituite, la struttura degli edifici è simile, c'è una sala. Avete visto, no? Quando siete entrati in una sala al piano terra, e la sala, oggi la chiameremo la sala del front office. Nelle nostre sedi c'è, no? Che è sempre disponibile al pubblico, perché questa sala era aperta 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Qui si ricevono i poveri, i pellegrini, gli ammalati, le vedove, le zitelle senza famiglia che avevano bisogno di dote. Questa era proprio la sede del front office, appunto, poi lo vedremo meglio. Questa dove ci troviamo è la sala capitolare riservata ai confratelli, qui assistevano alla messa, e qui si incontravano, parlavano, eccetera. E poi c'è una sala più piccola, la sala dell'albergo, che è quella in fondo a questa sala alla sinistra. La costruzione, mi dicono di far presto, ma quindi io accelero, la costruzione dura circa una cinquantina d'anni, sostanzialmente dagli inizi del Cinquecento si arriva alla metà del Cinquecento. Di quello che voi vedete alle pareti non c'è assolutamente niente. C'erano, siccome uno dei gruppi di confratelli più significativi era quelli che provenivano dal mondo dei tessuti, quindi Venezia è una città celebrata in tutto il mondo, se dico due nomi, Rubelli o Bevilacqua, penso che tanti abbiano in mente di cosa sto parlando, quindi era una città celebrata nel mondo per questo, e quindi un gruppo di confratelli ci teneva a mettere in mostra le loro canovazze, cioè quindi le pareti erano coperte da questi drappi. A un certo punto però i drappi poi bisognava cambiarli, c'era l'umidità, tutta una cosa del genere. Nel 1564 i confratelli decidono di affidare l'incarico a un pittore di cominciare a realizzare un ciclo pittorico. Invitano quattro autori importanti per il tempo: Giuseppe Salviati, Federico Zuccari, questo Paolo Cagliari, meglio noto col nome di Paolo Veronese, e questo Jacopo Robusti, che tutta la città chiama col nome di Tintoretto, perché è figlio di un tintore di tessuti. Eccolo qua, questo è un suo autoritratto giovanile. È un pittore che, insomma, è già conosciuto in città. Giorgio Vasari nelle sue biografie ci dice che il Tintoretto è stato mandato a bottega dal Tiziano. Tiziano lo ha tenuto non più di 15 giorni perché ha capito che il ragazzino ci sa fare, per cui lo caccia e non vuole più saperne. Il rapporto peraltro tra Tiziano e Tintoretto sarà un rapporto molto complicato che durerà tutta la vita di Tiziano, perché una vita molto lunga, Tiziano ha avuto una vita molto lunga e soprattutto gli seccava avere tra i piedi qualcuno che potesse rubargli i lavori. Insomma, in 500 anni non è che siano cambiate grandi cose nelle dinamiche del lavoro, ma insomma la struttura è questa. Per accelerare, cosa dico? Dico che arriva il 28 maggio 1564, è il giorno in cui questi quattro autori devono presentare il bozzetto delle opere. Il Tintoretto deve giocarsi il tutto per tutto, perché sa, ha già fatto alcune opere in città, è già conosciuto nella scuola di San Marco grazie al suocero, perché il suocero gli ha commissionato i lavori, una delle opere più interessanti è La liberazione dello schiavo, che potete vedere alle gallerie dell'Accademia. E ha già fatto alcune cose per la chiesa di San Rocco, però Tintoretto non è ancora diventato il grande maestro. Sa che per diventare il grande maestro deve lavorare qua, si gioca il tutto per tutto e quindi cosa fa? Ahimè, succedeva anche all'epoca. Nella sala dell'albergo, il tondo centrale che voi vedete, questo San Rocco in gloria, lui non presenta il bozzetto, lui corrompe i custodi e la sera precedente appunto l'apertura delle buste, oggi si direbbe, presenta già il Tintoretto, il San Rocco in gloria, posizionato nel controsoffitto della sala dell'albergo. Dopo appunto vi invito a passare a vedere. Voi immaginate che si scatena il finimondo, nel senso che poi i confratelli si sentono traditi, non vogliono saperne, vogliono restituirglielo indietro, eccetera, ma lui gioca ad astuzia, forse imbeccato da qualcuno, perché? Perché dice, ma io per questo San Rocco in gloria non voglio essere pagato. Per questo San Rocco in gloria io lo regalo alla scuola in onore del santo. Sapendo che cosa? Che nella Mariegola, cioè nella regola madre, cioè nello statuto della scuola, c'è scritto che chi fa un regalo in onore del santo, questo regalo non può essere rifiutato dalla scuola. E allora con questo meccanismo un po' furbesco, il nostro Tintoretto inizia la sua collaborazione con la scuola che durerà la bellezza di 24 anni. Dal 1564 al 1588, per un totale di circa una settantina di teleri. All'inizio qualcuno ha detto affreschi, no, mai, giammai, questi non sono affreschi, sono teleri. Il clima a Venezia non consente la realizzazione di affreschi, cioè una metodologia molto particolare di realizzazione delle opere. 24 anni divisi in tre cicli pittorici, dal 1564-69 nella sala d'albergo, dal 1576-1580 nella questa sala capitolare e le ultime dal 1582 al 1588 nella sala inferiore. Questo è appunto sono delle ricevute, dei contratti che appunto il Tintoretto ha fatto con la scuola, per cui di queste 70 opere, alcune opere sono state pagate interamente dalla scuola a Tintoretto, altre opere il Tintoretto le ha regalate alla scuola e per questo regalo la scuola gli ha, alla fine del lavoro gli ha riconosciuto un vitalizio e altre opere infine, anche allora funzionava così, la scuola metteva a disposizione un budget, poi il budget non bastava, si sforava, per cui intervenivano i confratelli che in cambio di un ritratto nell'opera pagavano la differenza. Ecco, devo chiudere. E allora io devo chiudere, il segnale è stato chiaro, non vado oltre, però vi invito a andare a vedere, ci sarebbero tante cose da vedere, però vi invito a andare nella sala dell'albergo dove c'è questa grande crocifissione, vi dico solo due numeri, 12 metri per 5 metri, sono 60 metri di tela. Tra l'altro tela che dopo il restauro che è durato due anni, si è concluso l'anno scorso, ha acquistato dei colori e delle, meravigliosi, dove c'è il testo base, quello del Vangelo di Giovanni, però ogni figura, ogni riferimento, ogni persona, eccetera, è caratterizzata. Dirò solo una cosa, questo me lo concedete, vedete ai piedi della croce c'è Maria, sua madre, Maria di Cleopa, l'altra Maria, poi c'è Maria di Magdala, c'è Giovanni, il discepolo che più amava, e c'è un anziano con la barba. Questo anche per dare il senso della pittura di quel tempo, che era anche pittura politica, non era solo pittura così per abbellire i luoghi. Ecco, quel signore con la barba risponde nella pagina del Vangelo a Giuseppe d'Arimatea, no? Quello che è andato in segreto da Pilato a dire ho la tomba vuota, mettiamo nella mia tomba. Però il Tintoretto è molto capace, nasce come ritrattista, per cui quel signore con la barba, eccolo qua, è il doge Girolamo Priuli, che era doge in quel tempo, ed è piegato davanti alla croce quasi a dire che tutta Venezia, a partire dal suo doge, piange la morte del Signore. Ecco, su questa cosa io vi invito, ci sarebbe da parlare, ma capisco che il caldo non è possibile andare oltre, però non potete lasciare la scuola di San Rocco se non vedete la crocifissione che il Tintoretto ci ha lasciato. Grazie.
3: Ecco, questo era il dibattito dal titolo Capire il lavoro, costruire partecipazione. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora parliamo di giornali e partiti che abboccano alle notizie illiberali dei paesi totalitari. Lo facciamo questa conversazione a cura di Giuseppe Rippa con Francesco Sisci.
5: L'attualità ci continua a fornire tutti gli aspetti drammatici che il contesto mondiale ci descrive, i problemi che hanno accompagnato questi anni e che hanno trovato la loro focalizzazione nel dramma ucraino con l'aggressione russa, nella vicenda medio orientale che parte, ricordiamolo, da quel 7 ottobre in cui c'è stato appunto il genocidio di israeliani, a tutti i passaggi successivi fino agli avvenimenti che hanno riguardato l'attacco americano e israeliano in Iran, con le ripercussioni che hanno assunto una dimensione geopolitica mondiale, quello dello stretto di Hormuz. Tutti ingredienti che contengono molti aspetti problematici, che sicuramente andrebbero indagate con una maggiore attenzione. Ma cos'è che mi spinge oggi a riaprire il nostro spazio di riflessione comune con l'amico Francesco Sisci, che è qui con noi e che ringrazio? È proprio le modalità con cui noi riceviamo i dati informativi, e cioè la sensazione è che c'è un diritto di cronaca, i fatti non possono essere disgiunti, ma le modalità con cui la cronaca viene fornita e anche la descrizione delle potenziali analisi che molti fanno partendo dalla cronaca suscitano qualche motivo di perplessità. Allora, cosa entra nella mia mente? Nella mia mente, diciamo, potenzialmente liberale, che non ha una grande simpatizzazione per i sistemi autoritari, viene in mente quello che un intellettuale di non basso rango, ma anche se pericolosissimo e di grande intensa azione antiliberale, che Dugin, ha sempre manifestato. Cioè, per Dugin dice, bisogna forgiare, lo si è visto anche negli interventi che Putin ha fatto, raccogliendo i contributi, diciamo anche intellettuali, che hanno ispirato lo stesso Putin, cioè quelli di Dugin e di Karaganov, che in qualche modo parla direttamente del problema che bisogna forgiare una vera e propria fronte comune che combatta l'ideologia e lotta all'Occidente e il suo dominio. Che tutto questo venga detto da Dugin e da Putin, possiamo anche affermare, è nella logica del suo impianto culturale, che non è banale, anche se è pericolosissimo. Quello che sorprende sono le ripercussioni che abbiamo noi nel nostro paese, dove pare che i tifosi di Putin, è vero che c'è stata la presenza della fedeltà all'Unione Sovietica, ma pareva scomparsa tutto sommato. Però, come dire, i germi infettivi sono rimasti intatti nella passione di difendere un fronte che non esiste più, per cui questo fronte oggi si appoggia sull'ideologia e cerca ancora una volta di mirare ad un attacco che ha alcuni ingredienti fondamentali, antiliberali, anti-americani, con tutti i problemi che naturalmente può suscitare anche noi che ci sentiamo americani col K, ma abbiamo molti dubbi e molte perplessità critiche da esprimere sulle politiche sciagurate, mi permetto di dire, che mette in piedi qualche volta Trump, ma che non sono riducibili soltanto alle sue parole, che sono confuse, ma hanno dietro qualcosa di più intenso. Ecco, dunque, dentro a questa scenografia, nella quale, ripeto, abbiamo il ritorno nel nostro sistema informativo, ne cito uno per altri, è ben giusto che un grande quotidiano intervisti chi vuole per portare contributi, ma è ben strano che un grande quotidiano ritenga di dover intervistare un ex dirigente dell'ONU, Ritter, il quale ritiene di dover affermare che l'Iran ha vinto e che l'America è tagliata fuori, oppure tutti i giorni siamo rimbalzati del fatto che l'America ormai non ha più armi nel suo arsenale, credo che avrà, per dirla alla napoletana, una serie di tic tac e di altri aggeggi per il prossimo Natale, perché questo è quello che ci viene raccontato. Ora, non è detto che i problemi non ci siano, ma mi viene in mente anche un'altra cosa. Da quanti anni, lo chiedo anche a te Francesco, si parla del debito americano? Credo che a New York ci sia un grosso tabellone che registri secondo per secondo l'aumento del debito. Il fatto che venga raccolto in Occidente diventa poi la voce dell'Iran. Sembra quasi che l'Occidente fornisca all'Iran le condizioni, ma quest'Iran è ancora così vivo e così vitale. Ecco, tutto questo insieme di considerazioni ci fanno pensare che forse se ci informiamo dei fatti, poi possiamo esprimere anche delle opinioni. L'importante è non dire sciocchezze o non dire bugie o di non essere legati ad una attrazione ideologica che a mio avviso finisce per essere punitiva. Ma quello che mi sento più diciamo intensamente di esprimere è che mi priva del mio diritto di criticare Trump, di avere una polemica nei confronti dei paesi occidentali, di parlare criticamente dell'Europa, pur sentendomi fortemente europeo, occidentale e comunque convinto della dialettica, per quanto polemica, che io devo instaurare con l'America. Ecco, dammi una tua interpretazione, naturalmente aggiungendo a questa rappresentazione confusa che ho fatto quelli che sono gli ingredienti che riguardano anche la vicenda asiatica, della quale con la tua conoscenza della Cina puoi darci qualche ulteriore illuminante descrizione.
6: No, io comincerei, sono temi che poi abbiamo già in qualche modo trattato più volte qui. C'è un primo, è l'antioccidentalismo. L'antioccidentalismo che cosa significa? L'antioccidentalismo è una teoria, tra l'altro, nata in Occidente stesso, no? La caduta dell'Occidente, la fine dell'Occidente, il declino dell'Occidente. Cose vecchie, ottocentesche addirittura, e che hanno una loro base, cioè secondo me la base qual è? È che un vecchio mondo occidentale incastrato tra Dio, patria e famiglia e una monarchia con un legame speciale con la religione, che poi è la religione cristiana, questo si è dissolto, e non si è dissolto solo in Europa. C'erano grosso modo tre filiazioni dell'impero romano, che hanno avuto tre tradizioni che poi si sono via via sempre più separate, ma insomma c'era l'impero romano d'Occidente, il germanico, con un asse di rapporto particolare tra il Papa e l'imperatore, appunto, sacro, che è finito per essere a Vienna. Poi c'era quello che si era definito l'erede dell'impero romano dopo la conquista di Costantinopoli. C'era Costantinopoli e poi i turchi che si sono autoproclamati eredi dell'impero romano, e con il sultano hanno fatto poi l'impero ottomano. È stato un'altra, come dire, filiazione dell'impero romano. Poi c'è stato l'ortodossia russa, che è la terza Roma. Ecco, questi tre tradizioni imperiali, che avevano tutte e tre dei rapporti speciali con la religione, anche se poi erano religioni diverse, tutte con una radice abramitica, sono finite con la fine della Prima Guerra Mondiale. Però che cosa è successo? Ed è comprensibile che ci sia una nostalgia, un ricordo, una difficoltà ad adattarsi alla mancanza di questa radice che è stata con noi per oltre mille anni, migliaia di anni, cioè il rapporto tra l'impero e la religione. E perché si è affermata man mano attraverso il 600, il 700 e poi l'800, invece la rivoluzione liberale, cioè un nuovo Occidente che travalica i confini tradizionali, antichi dell'Occidente stesso, non solo geografici, ma anche nel rapporto con la religione, ha fatto a meno di questo rapporto statuale della religione, ha fatto a meno della figura reale, imperiale, ed è un mondo che si è aperto molto diverso, più caotico, più diverso da quello che ci ha accompagnato per migliaia di anni. Quindi da una parte è comprensibile questa nostalgia, però non è realistica secondo me, perché questa rivoluzione liberale che è cominciata dalla fine Settecento, dal Settecento, ed ha preso sempre più velocità, e ha allungato la vita, ci ha reso la vita infinitamente più comoda, ha moltiplicato il numero delle persone. La popolazione mondiale ci aveva messo 4-5 mila anni per decuplicarsi, passando da 80 milioni nel 3000 avanti Cristo fino all'800, a 800 milioni, e poi ci ha messo 100-150 anni a passare da 800 milioni a 8 miliardi, quali siamo noi. Cioè la crescita e il benessere, i vantaggi che ha diffuso sono senza pari, però è comprensibile che, come dire, nel DNA di ciascuno di noi che è nato e cresciuto in una società di campagna, o di moltissimi di noi che sono nati e cresciuti in una società di campagna, dove l'eredità antropologica di questo mondo, chiamiamolo con il nome proprio, primitivo, c'era ancora, è difficile da eliminare. Quindi il fascino di Dugin, che chiede un nuovo ordine neoimperiale, il fascino degli Ayatollah, che dicono la religione deve primeggiare su qualunque cosa, e anche in qualche modo la ricerca della Cina di stabilire una specie di nuovo ordine imperiale è comprensibile, per carità di Dio, però non è realistica, perché la realtà è che se noi vogliamo continuare a vivere comodamente, vogliamo avere la luce elettrica, queste conversazioni che noi abbiamo, ebbene tutto questo è nato dalla rivoluzione, sono nate dalla rivoluzione liberale. Senza questa rivoluzione liberale saremmo ancora alle candele e alle carrozze. Questa è la primissima cosa, diciamo, di generale. Però è importante, come dici tu, perché se non accettiamo profondamente, culturalmente, la necessità di avere una società liberale, di una società liberale vera, ebbene stiamo sempre ad arrancare dietro il passato. E noi oggi vediamo che quelli che per secoli sono stati gli oppositori della società liberale, le monarchie europee, il Papa, oggi invece sono per una società liberale, non sono per il ritorno al passato. Cioè il paradosso è che questi, vediamo gli interventi di Papa Francesco, di Papa Leone, che possono piacere o non piacere, possono essere debordanti o non debordanti, ma aprono al mondo, non chiudono, non vogliono ritornare a un passato che tra l'altro non c'è più e non può esserci più. Il paradosso è che queste forze 100 anni fa, 200 anni fa si opponevano alla rivoluzione liberale, oggi hanno compreso profondamente la sua necessità e l'accettano. Viceversa, noi abbiamo forze come in Russia che avevano pensato di scavalcare la rivoluzione liberale passando al comunismo, diciamo andando oltre la rivoluzione liberale, e hanno visto che il comunismo non è una risposta, pur di non accettare la rivoluzione liberale, tornano di nuovo indietro. E questo nodo, questa contorsione mentale che ha la radice poi di di tanti problemi di visione, è come se noi guardassimo la realtà con gli occhiali sbagliati, cioè, e allora invece di avere gli occhiali trasparenti ci abbiamo gli occhiali rossi e blu, non vediamo i colori giusti. E quindi anche lì i colori giusti, secondo me, forse mi sbaglio, forse non siamo 8 miliardi, forse siamo 8 milioni, forse non ci comunichiamo attraverso l'elettronica, ma attraverso la telepatia, ma a parte queste follie, direi, noi possiamo toccare con mano.

tentare di avere un cambio di regime in Iran era una pia illusione, però questo non toglie che l'Iran è veramente un elemento pericoloso in tutto il mondo. Diffonde e sostiene milizie armate che sobillano il Medio Oriente. Ha avuto una repressione dei suoi movimenti interni che ha fatto decine di migliaia di vittime. Cioè, ha ucciso decine di migliaia di sue persone. Lasciamo perdere i danni e le vittime fatte dai bombardamenti americani. Ma i guardiani della rivoluzione hanno ucciso ben più persone dei bombardamenti americani. E l'hanno fatto scientemente, scegliendo quelle che sono probabilmente le persone migliori dell'Iran, quelle con più forza, più dinamiche, quelle che vogliono un Iran liberale. E contro questo Iran libero e liberale si sono invece opposte le forze più oltranziste. Come si fa a sbloccare questa situazione iraniana che ha posto un controllo così ferreo sullo stretto di Hormuz, vitale per i traffici mondiali, per il prezzo del petrolio, il prezzo dell'energia? Ebbene, questa naturalmente non è una cosa che possiamo decidere tu ed io in 5 minuti di conversazione, però i problemi dell'Iran ci sono. Né è vero che, secondo me, che l'Iran abbia vinto. Che ha vinto? Cosa ha vinto? Cioè, ha un'economia a pezzi, è completamente distrutta, la gente non sa come sbarcare il lunario. È questa la vittoria? Cioè, di cosa stiamo parlando? Non lo so. Certo, la partita non è stata giocata bene dall'America, ma da questo a parlare di vittoria dell'Iran mi pare difficile, anche perché, diversamente da altre occasioni storiche, intorno all'Iran, paesi come la Turchia, il Pakistan, l'Arabia Saudita, non vogliono che l'Iran controlli lo stretto di Hormuz. Forse possono non volere un cambio di regime in Iran. Possono avere delle riserve giuste e ingiuste sulla politica di Israele, ma non appoggiano nemmeno l'Iran. Quindi che cosa significa? Significa che c'è una dinamica molto complessa, estremamente complicata, che bisognerebbe seguire e osservare perché certamente la partita non è finita, non è chiusa. L'ultima cosa che direi, gli Stati Uniti sono in un momento di passaggio delicato, è un momento di declino, è un momento di inizio della fine degli Stati Uniti, per carità, è possibile, io non ho la palla di cristallo, però da quello che vedo, dagli elementi che vedo, io non vedo tutto questo declino, perché è vero che c'è questo aumento del debito enorme americano, però è anche vero che le borse americane oggi controllano, raccolgono il 60-70% del valore di tutte le borse mondiali, cioè chi ha soldi nel mondo oggi li investe in America. E questo non sono solo le persone ricche, ma sono anche i risparmiatori normali che investono la loro pensione nei fondi, nei fondi pensione, eccetera. Cioè il mondo, la gente del mondo, il popolo del mondo crede nell'America e vota per l'America e non vota, per esempio, per la borsa cinese. Queste sono cose, mi sembra, non banali. Perché l'America, nonostante Trump, nonostante le critiche che ci sono sull'America tutti i giorni,
raccoglie questa fiducia.

0: perché l'America negli ultimi 40 anni è stata il luogo che ha dato inizio alle più grandi rivoluzioni tecnologiche, che hanno trasformato l'industria, a cominciare dalla stessa internet, no? Dallo stesso tipo di comunicazione. Poi altri paesi, come la Cina, hanno rincorso e hanno raggiunto, ma l'apertura, il primo passo innovativo è venuto sempre dall'America. Oggi c'è AI, le prime cose, le prime rivoluzioni di AI sono venute in America. Poi la Cina, dopo qualche tempo, qualche settimana, qualche giorno, qualche secondo, se volete, è venuta, ma è stata seconda. Non c'è stata una nuova tecnologia, una sola, che non sia venuta dall'America negli ultimi 40-50 anni. E questo è già diverso da quello che succedeva durante la Guerra Fredda. Durante la Guerra Fredda noi abbiamo avuto il momento in cui sembrava negli anni 50 che la Russia avesse sorpassato gli Stati Uniti lanciando il primo razzo sullo spazio. Questo ancora non è avvenuto con la Cina. E noi sappiamo che quel momento di sorpasso sovietico poi è stato anche superato. Per cui declino oggi degli Stati Uniti? Ma chi lo sa? Io sarei prudente. E quindi questo dovrebbe darci un attimo di pausa nel guardare le cose italiane, che sembrano invece molto in questa corsa all'anti-americanismo. Col coltello fra i denti un po' superficiali, o forse anche molto superficiali, se mi permetti.
1: Dunque, quello che tu dici, naturalmente mi trovo d'accordo e ho cercato anche di motivare, ma sarei curioso di sentire la tua opinione su un aspetto specifico. Siamo di fronte ad un, diciamo, grumo di vecchio mondo occidentale, siamo di fronte ad un antimodernismo che ha accompagnato tutti i settori da sinistra a destra dell'Italia, siamo di fronte al prodotto residuale di un paese che è stato assistito perché aveva un ruolo geopolitico di frontiera tra i due blocchi che hanno dominato il mondo nel dopoguerra. Esistono ragioni strutturali, culturali, per cui siamo investiti, perché di questo si tratta, siamo investiti quotidianamente da tesi che sono surreali e che non vengono neanche contrastate, perché questo poi è il nodo del problema. Noi non siamo portati a giudicare aprioristicamente una tesi che non è la nostra, ma quello che è stupefacente è che non sappiamo dove collocarle queste tesi. Noi siamo completamente accerchiati da una chiave di lettura in cui le modulazioni sono i più diciamo, determinati estremisti in chiave anti-americana, in chiave diciamo, filo totalitarismi. Che possono essere il prodotto di una subcultura che si è prodotta nel tempo. Tu la iscrivi anche alla difficoltà del passaggio dall'età arcaica all'età moderna dell'Italia. L'Italia non ha avuto nessuna difficoltà, penso io, in questo passaggio. L'importante è che per la vicenda italiana c'è chi li paga, chi li supporta, perché altrimenti saremmo capaci di sviluppare al meglio quelle che sono le grandi capacità anche intuitive che questo popolo ha saputo descrivere nel tempo e che quindi vengono in qualche misura mortificate, quasi come se l'agenda dovrebbe essere quella di muoversi su un terreno che in qualche misura ci riconsegna una scenografia che è fuori dal tempo, perché la mancanza di un approccio empirico e pragmatico non è soltanto il prodotto di una, di quello che ho chiamato prima, tesi surreali, è una scelta scientifica che in qualche misura è una specie di prodotto residuale per un paese che non sa come uscire dalla sua subalternità e anzi è determinata a non voler uscire da questa sua subalternità, altrimenti sarebbe abbastanza naturale pensare che le tesi da mettere in campo sono molteplici, non ultime anche quelle che abbiamo a più riprese richiamate sulle modalità con cui si è intervenuto su un problema reale, drammatico, che è quello dell'Iran, non solo per il Medio Oriente ma per l'intera mappa mondiale, non solo perché finanziatori di grandi gruppi terroristici che non erano soltanto mirati a colpire Israele, ma era invece un piano strategico molto più articolato, con delle conseguenze che possono essere devastanti. Ma sarà pure giusto tentare di analizzare sul perché, nonostante gli avanzamenti anche economici, per esempio il sistema economico, e tu l'hai descritto prima parlando delle borse, per parlare di un segmento che ci fotografa la scenografia, per quale motivo il BRICS, nonostante le alleanze costruite, viene sistematicamente esaltato? Ma mi pare che il BRICS negli ultimi anni non è riuscito a muoversi dalla marginalità in cui si è venuto a trovare. Tutte le gestualità che vengono posti in essere dai nemici dell'Occidente, al di là delle amplificazioni che gli alleati in Occidente delle politiche totalitarie, chi per stupidità, più che per convenienza ideologica, più per conclamata incapacità a capire di che si tratta, ecco, in questa scenografia viene da chiedersi come si fa a non prendere atto della realtà delle cose. Oggi abbiamo i giornali che in qualche misura descrivono come buffonesca la tesi di Trump, può essere pure, della guerra economica da fare all'Iran, ma intanto qualcuno ci ha mai fotografato realmente come sta vivendo il popolo iraniano il suo vissuto? Tu parlavi di vittime degli attacchi israelo-americani, ma ricordiamoci che almeno 40.000 persone, non più di sette secoli fa, ma qualche settimana fa, sono state trucidate per strada perché si vivevano una domanda di libertà. Noi siamo una realtà che descrive, per esempio, il dramma delle donne afghane, perché questi americani, siccome devono essere attaccati, non si capisce se devono rimanere lì ed erano accusati di essere i gendarmi nel mondo, se non sono andati sono dei farabutti perché se non sono andati. E poi, cioè, c'è un sottile filo in cui improvvisamente il ragionamento logico si frantuma ed emerge la vera unica natura, quella ideologica. Cioè l'antiamericanismo non è soltanto una vocazione di antipatizzazione per l'hamburger, ma è qualcosa di più intenso che si è lentamente solidificato nella nostra realtà e che sta producendo danni per noi molto gravi. Se il dibattito politico italiano, e lo chiedo a te per concludere, è così scheletrico, è così privo di capacità di dare anche un tentativo di prefigurare dei possibili sbocchi, non credi che sia il sintomo più avanzato del rischio di declino che un paese come il nostro rischia di correre?
0: Guarda, credo che ci siano anche qui forse tre elementi, brevissimamente. L'Italia era il paese che De Martino raccontava nel Pensiero Magico 60 anni fa, no, in cui c'erano i maghi, le fattucchiere che prevedevano il futuro e curavano la gente. Quindi io mi ricordo da bambino negli anni 60 nella Calabria, nemmeno la più lontana, negli anni 70 non c'erano il telefono, c'erano i paesini sotto il Pollino che avevano un ufficio del telegrafo e ce n'era un telefono solo. Quindi, ed era 60 anni fa, non era così lontano. Negli anni 70 ancora la gente andava, sempre in Calabria, andava a lavorare a piedi o, se erano più fortunati, sull'asino o sul mulo. Quindi è un paese comunque con i piedi, le gambe ben ancora affondate nell'antico, ma nell'antico veramente antico. E questo ce lo portiamo, perché se noi ci ricordiamo noi stessi, tu ed io oggi siamo nonni o nell'età di essere nonni, i nostri nonni, noi che siamo nonni portiamo ai ragazzi, ai nostri figli, ai nostri nipoti, questi ricordi, vuol dire che l'antico c'è ancora, da una parte. Poi c'è, io credo, un'ignoranza delle cose del mondo. Per 30 anni, 40 anni, l'Italia si è disinteressata delle cose del mondo. Ha pensato che la politica estera fossero vendere macchinari, pasta, moda, quello che sia. Per carità, necessario, importante, eccetera, ma non è la politica estera. Non è questo. La politica estera deve, dovrebbe essere altro, e in effetti oggi è altro. Però, dato che per 40 anni noi ce lo siamo dimenticati, la politica estera è diventata una specie di buco nero in cui i nostri politici, giustamente, perché non si è fatta per tanti anni, la ignorano, ignorano proprio le cose di base, pensano che incontrarsi a un tè con Tizio, Caio, Semproglio, scuotere la mano, avere due chiacchiere, poi significa stabilire le basi per una politica estera, e non sanno che in altri paesi invece la politica estera si muove con meccanismi molto più complessi. E quindi c'è questa ignoranza. La terza cosa a cui tu alludi, allora chiamiamola con il loro nome, è che noi siamo nel mezzo di una guerra ibrida, in cui paesi come la Russia, ma forse anche l'Iran, stanno conducendo una guerra ibrida, io credo, in tutta Europa, non sono io che lo credo così, ma ci sono documenti ufficiali di tanti paesi, e in particolare verso l'Italia, io temo. Perché l'Italia? Perché l'Italia è il ventre molle, così come lo era stato nella prima guerra fredda, oggi è di nuovo il ventre molle di questo Occidente, perché è la più slabbrata, è la più debole, con la testa in centro Europa e i piedi e le gambe in Africa, e quindi con una parte tesa verso la Francia e l'altra verso il mondo slavo, con una parte verso la Grecia e la Turchia e un'altra parte verso il mondo arabo e l'Africa nera. Insomma, l'Italia è geograficamente uno di quei posti che, se non riesce a tenere l'unità, si spacca in mille pezzi, e infatti nella sua storia è stata, per la maggioranza della sua storia, è stata spaccata in mille pezzi. Oggi io vedo rischi analoghi, che sono rischi di tipo geografico e anche poi politico, tra destra e sinistra, in qualche modo. Noi abbiamo delle vocazioni filorusse, sia a destra che a sinistra, che in teoria dovrebbe essere paradossale, perché se tu sei filorusso, allora di destra, allora quelli di sinistra non dovrebbero essere filorussi, o viceversa. E invece l'Italia riesce a essere da tutte e due le parti, con poi anche i partiti di maggioranza in Parlamento che non riescono a esprimere una voce convincente contraria, anzi le voci contrarie a queste tendenze filorusse rimangono, secondo me, ancora poche e sparute, e questo fa parte di questa guerra ibrida, io temo, che vede nell'Italia il luogo dove si può appiccare un incendio, che un incendio a quel punto diventa politico, assolutamente politico, e diventa molto più grave, temo, della guerra in Ucraina, diventerebbe molto più grave della guerra in Ucraina o della guerra in Iran.
1: Bene, ti ringrazio Francesco. Ovviamente abbiamo aperto un nuovo capitolo di riflessione partendo da questo tema generale, ma saremo proprio alla luce delle considerazioni fatte necessitati a proseguire una riflessione di merito sui singoli sviluppi, una volta confermata che non c'è nessuna vocazione pessimistica, c'è una constatazione delle cose che naturalmente non può che preoccuparci e contro la quale cerchiamo, con lo spirito critico, con la ragione critica, di portare un contributo di superamento che a tutt'ora è molto lontano nella prospettiva che, da liberali in termini di metodo e di cultura, cerchiamo di esprimere. A buon risentirci e a presto. Ciao
0: A
1: Francesco.
0: presto, grazie, grazie.
2: E grazie dunque a Giuseppe Ricpa e a Francesco Sisci. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento della rassegna della stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
3: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Ben ritrovati, domenica 6 settembre 2026, farsi canali di acqua viva della pace di Dio. È questo l'appello che il Papa anche rilanciato per Haiti all'Angelus domenica scorsa in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, come scrive l'Osservatore Romano di lunedì 31 agosto, che riporta il testo integrale. E a un certo punto, rivolgendosi alla situazione di Haiti, da Haiti, ha affermato Papa Leone, giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshof, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Poi il Papa ha incontrato anche i vescovi del mondo arabo. E come scrive Avvenire di venerdì 4 settembre, siate voce di pace, giustizia e verità, testimoniando il Vangelo nel cuore di società segnate da conflitti e divisioni, le vostre comunità, ha affermato il Papa rivolgendosi ai vescovi del mondo arabo, le vostre comunità mostrino che è possibile vivere, servire e sperare insieme. E non abbiate paura della vostra piccolezza, la fecondità della Chiesa non si misura nei numeri, nelle strutture o nelle risorse, ma nella fedeltà al Vangelo. È con parole di vicinanza e incoraggiamento che Papa Leone si è rivolto ai pastori della Conferenza Episcopale Latina nelle regioni arabe, presenti a Roma per confrontarsi sulla realtà e le sfide dei rispettivi territori e promuovere esperienze di collaborazione. Dunque, la Conferenza Episcopale Latina nelle regioni arabe riunisce gli episcopati di rito latino del Medio Oriente e dell'Africa orientale. Ed è insomma una struttura che vede saltuariamente, periodicamente radunati questi vescovi. Dunque, a chiusura dell'incontro, della visita del ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Richard Gallagher, in Russia, il diplomatico vaticano ha rilasciato una lunga intervista all'inviato a Mosca dell'Osservatore Romano Stefano Lezenczynski, pubblicato sul quotidiano ufficioso della Santa Sede lunedì 31 agosto. Eccellenza, c'è stato un evidente apprezzamento da parte delle autorità russe per il suo viaggio a Mosca, che è emerso dai colloqui istituzionali con il ministro degli esteri Lavrov e il consigliere Uskakov. La risposta di Gallagher: sì, è un dialogo non facile, perché più va avanti la guerra, più sarà difficile poter riallacciare i rapporti. Ci sono tante vittime, tante ferite aperte, ma sappiamo benissimo che storicamente tutti i conflitti, tutte le guerre terminano con un negoziato, con un accordo, e poi si comincia a ripristinare le relazioni fra gli ex belligeranti. In questo senso la diplomazia offre e promette una possibile soluzione. Questo è anche quello che noi, come Chiesa, abbiamo la responsabilità e il dovere di proclamare. Siamo andati a Mosca per parlare di pace, per incoraggiare le anime irrequiete a causa della guerra, e dire: abbiate coraggio, abbracciate il cammino della pace, abbiate la speranza di credere in un giorno migliore. E credo che questo essenzialmente sia stato il nostro messaggio. Domanda: dopo l'incontro bilaterale, il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto in un'intervista che nel corso dei colloqui lei si è limitato piuttosto a un appello generico a porre fine quanto prima al conflitto. Risposta del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali: sì, è vero, questa è proprio la nostra linea che abbiamo sempre mantenuto. La Santa Sede non entra nei particolari dei negoziati né propone soluzioni tecniche, perché questa è responsabilità diretta delle parti belligeranti. La Santa Sede, invece, richiama questa responsabilità e invita a mostrare buona volontà per avviare seriamente un dialogo, e lo fa rivolgendosi sia alla Federazione Russa, sia all'Ucraina, sia ad altri paesi, chiedendo che non si risparmi alcuno sforzo per creare spazi di dialogo. Domanda: di fronte alle sofferenze delle popolazioni civili a causa della guerra, lei ha sostenuto la necessità di rafforzare le azioni in campo umanitario, anche in vista del viaggio che il cardinale Matteo Zuppi farà nella Federazione Russa. Quali sono le priorità? Risposta: questa dimensione è fondamentale. In questo ambito la Santa Sede sta già offrendo il proprio contributo, un impegno che finora è stato molto apprezzato. Anche il Papa, prima di partire, mi ha detto: bisogna insistere sulla dimensione umanitaria. E noi così abbiamo fatto. Noi auspichiamo che la missione di pace del cardinale Zuppi continui e che lui possa prontamente tornare a Mosca, anche per essere testimone di quanto la Chiesa locale e le comunità cattoliche stanno facendo. Domanda: la Santa Sede ha offerto i propri buoni uffici per riaprire una via di dialogo e di negoziato? In che modo è stata accolta questa offerta e come potrebbe concretizzarsi? Risposta: è un'offerta che già abbiamo fatto in passato e finora non si è concretizzata. Non sembra che si desideri un coinvolgimento diretto da parte dei nostri uffici diplomatici, però il gesto è stato apprezzato, il fatto che noi non ce ne laviamo le mani. Il messaggio in questo senso è chiaro: nel mondo di oggi nessuno può risolvere qualcosa da solo, sia la Russia sia l'Ucraina hanno bisogno della comunità internazionale, hanno bisogno delle loro alleanze. Offrendo i nostri buoni uffici, diciamo a entrambe le parti che la Santa Sede è disponibile a aiutare in qualsiasi modo. Basta che chiedano e noi metteremo a disposizione tutte le nostre risorse, che sono modeste, lo riconosciamo, però è un gesto che facciamo in buona fede. Domanda: lei ha avuto anche la possibilità di incontrare una parte del mondo diplomatico qui a Mosca e tutti hanno mostrato un interesse nella capacità della diplomazia della Santa Sede di riuscire a dialogare allo stesso tempo con l'Ucraina e la Russia. Una rarità in questo momento. Risposta: sì, in effetti è così. Gli incontri che abbiamo avuto qui a Mosca con diversi rappresentanti delle missioni diplomatiche serve a rafforzare l'iniziativa della Santa Sede di mantenere aperta la via del dialogo. Siamo convinti che questa sia la strada da seguire e che isolare le persone, i paesi, francamente non aiuti. Questa è la nostra opinione. Ovviamente ogni Stato ha tutto il diritto di decidere autonomamente la propria strategia. Venendo qui a Mosca e facendo quello che altri in questo momento non fanno, invitiamo a riflettere se le strategie attuate finora stiano portando risultati per risolvere questa tragedia. Domanda: fra le questioni affrontate con il ministro Lavrov, anche temi che riguardano i cristiani in diverse aree del mondo, quali sono le priorità in questo ambito? Risposta: con il ministro Sergei Lavrov abbiamo da anni un canale aperto e non riguarda soltanto la guerra in Ucraina. La Russia è molto legata alla propria tradizione cristiana ortodossa e c'è una comune preoccupazione per tutti i cristiani che in varie parti del mondo devono affrontare delle difficoltà. Ci sono paesi dove tecnicamente non è corretto parlare di persecuzione, ma dove c'è insicurezza, dove ci sono discriminazioni, pregiudizi e marginalizzazione, e anche la Russia si preoccupa di queste questioni. È un ambito nel quale cerchiamo di rinnovare il nostro impegno comune. Domanda: nel corso della sua missione, lei ha avuto anche l'occasione di incontrare la comunità cattolica in Russia e l'ha esortata a farsi operatrice di pace. In questo senso, quale deve essere l'impegno della Chiesa cattolica? Nel mio colloquio con i religiosi, le religiose e il clero, ho detto loro che già sono operatori di pace e lo sono nel loro quotidiano. Ogni volta che costruiscono piccoli ponti, hanno un influsso sulla società, sono vicini di casa, sono persone che portano avanti le opere di carità della Chiesa, che sono presenti attraverso le nostre istituzioni educative e anche sanitarie. E questa è una manifestazione tangibile dell'impegno della Chiesa a favore della riconciliazione e della pace. Questo è infinitamente più eloquente di qualsiasi parola. Domanda, lei ha avuto anche la possibilità di incontrare alti esponenti del patriarcato di Mosca, nello specifico il metropolita Antonij Dvolanski, presidente del Dipartimento di Relazioni Ecclesiastiche Esterne. Risposta di Monsignor Callagher, tra il metropolita Antonij e la Santa Sede esiste un rapporto molto cordiale, fraterno. Lui viene spesso a incontrare il Santo Padre, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin e anche me stesso. Quello che abbiamo avuto non è stato un incontro sul dialogo ecumenico in senso stretto che compete al Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, ma abbiamo ritenuto opportuno incontrarci per affrontare diversi argomenti anche collegati con la situazione attuale. È stato un incontro molto incoraggiante che ha dimostrato che condividiamo moltissime cose, anche se rimane una visione differente su alcune questioni, ma al contempo cerchiamo di incoraggiarci a vicenda nel seguire la strada del Vangelo. Questa è la gran parte dell'intervista, amplissimi stralci di questa intervista al segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali a Santa Sede, Monsignor Paul Richard Callagher, come diciamo bilancio della sua visita dal 24 al 28 agosto in Russia. Benedetto Dialogo è su il foglio di martedì 1 settembre. Il vaticanista Matteo Mazzuzzi scrive: la Santa Sede auspica un negoziato che coinvolga anche Mosca. E qui però la novità non c'è. A leggere le cronache, parrebbe che la Santa Sede si sia schierata dalla parte di Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Addirittura si legge che Monsignor Callagher, che la scorsa settimana ha visitato la capitale russa e incontrato il ministro Lavrov e altre persone, abbia aperto alla Russia. La ragione di ciò è data dall'ampia intervista che il diplomatico britannico ha concesso ai media vaticani, e lo abbiamo scritto. Ma in realtà questa novità, questa apertura sbilanciarsi verso la Russia non c'è affatto, anzi, scrive Mazzuzzi, la vera novità offerta dalla dichiarazione Callagher è un'altra, il canale che continua a esistere in relazione alle azioni per la difesa di cristiani. Con il ministro Lavrov ha affermato: abbiamo da anni un canale aperto e non riguarda soltanto la guerra in Ucraina. La Russia è molto legata alla propria tradizione cristiana ortodossa, ha affermato Callagher, e c'è una comune preoccupazione per tutti i cristiani che in varie parti del mondo devono affrontare tale difficoltà. E quindi il culmine di tale collaborazione, osserva Mazzuzzi, si ebbe nel 2013, quando Papa Francesco scrisse una lettera a Putin, scongiurandolo di fare il possibile per evitare un attacco alla Siria di Bashar al-Assad. In ballo c'era anche la situazione delle minoranze cristiane, già vessate dall'espansione dello Stato islamico, che marchiava le case degli infedeli con la N di Nazara, cioè cristiani. Putin colse al volo l'opportunità, vestendo i panni del Defensor Fidei, che gli portò parecchio consenso anche tra le alte gerarchie arabe e cristiane del vicino Oriente. Appunto, appunto. Cambiamo argomento, andiamo dalla Santa Sede alla Chiesa Cattolica, in particolare Chiesa Cattolica Italiana, in prima linea per le aree interne, scrive Avvenire il primo, su Avvenire il 1 settembre, Giuseppe Muolo. A Benevento si ragiona su soluzioni nuove, riunite in Campania una trentina di vescovi di centri ad alto tasso di spopolamento nel nord, nel centro e nel sud. E Monsignor Accrocca, che è arcivescovo di Assisi e Foligno, ha affermato: apriamo una fase nuova in cui sarà la Conferenza Episcopale Italiana a farsi carico della questione del ripopolamento. È ancora Avvenire, il tema è molto importante. Su Avvenire del 2 settembre, ancora Giuseppe Muolo, inviato a Benevento, fa un resoconto: nell'altra Italia le radici e il futuro, la Chiesa lancia la sua equip, prende sempre più forma il piano dei vescovi dedicato alle zone del nostro paese più lontane dai servizi essenziali e più esposte allo spopolamento. Questo, hanno affermato i vescovi, è un tema decisivo per la nazione. Una una nuova commissione di tre vescovi per le aree interne, una per il nord, una per il sud e una per il centro. Prende sempre più forma, scrive il giornalista di Avvenire, il piano della Chiesa dedicato alle zone del nostro paese più lontane dai servizi essenziali e più esposte allo spopolamento. Un percorso che quest'anno è stato preso in carico dalla Conferenza Episcopale Italiana, perché il tema è di quelli decisivi per il futuro del nostro paese, sia per il numero di comuni e di diocesi che coinvolge, sia per questo senso di ineluttabilità diffuso, ha sottolineato a Benevento il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, e a dimostrare invece che le aree interne non sono il passato, ma rappresentano le radici dell'Italia e quindi possono dare molti frutti. Il tutto affinché, afferma ancora Cardinale Zuppi, aree interne non siano accompagnate da cure palliative, peggio ancora dall'eutanasia. E il Zuppi ha invitato a guardare, sono sue parole, al futuro, a fare rete e a non lasciarsi sopraffare dalla cultura della rassegnazione, perché, ha affermato, il tema è complesso e richiede diversi approcci. Tra i passaggi importanti di questo percorso, ancora, il porporato ha individuato la lettera aperta al governo e al Parlamento, il documento che 141 tra cardinali, arcivescovi, vescovi e abati l'anno scorso sottoscrissero per chiedere alle istituzioni di invertire l'attuale narrazione delle aree interne. Chissà che fine ha fatto quel documento, chissà che fine ha fatto. Allora, la Cassazione ha stabilito con ordinanza che la Corte dei Conti non ha giurisdizione sull'8 per mille, ne scrive Avvenire con soddisfazione, Avvenire di venerdì 4 settembre. La Corte dei Conti non ha giurisdizione nei confronti delle diocesi e dei vescovi per le azioni di risarcimento del danno erariale causato dall'appropriazione o distrazione delle somme erogate alla Chiesa Cattolica quale quota dell'8 per mille del gettito IRPEF ai sensi dell'articolo 47 della legge 222 del 1985. Quanto stabilisce una recente ordinanza delle sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, decisa nella Camera di Consiglio nello scorso 26 maggio e reso pubblico però tre mesi dopo, cioè il 26 agosto. L'ordinanza, spiega l'arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, in una comunicazione inviata oggi ai vescovi italiani, merita di essere segnalata perché affronta per la prima volta in modo specifico il tema della disciplina relativa alla gestione della quota dell'8 per mille assegnata alla Chiesa Cattolica e derivante dalla ripartizione della somma dell'8 per mille del gettito IRPEF ai sensi dell'articolo 47 e 48 delle leggi di esecuzione del protocollo sottoscritto tra la Santa Sede dello Stato italiano il 15 novembre 1984 in occasione della revisione concordato. Al riguardo i giudici della Suprema Corte chiariscono che, si legge, la disciplina sul finanziamento della Chiesa Cattolica va intesa come un corpo normativo accurato e completo, ispirato alla logica pattizia che informa la disciplina dei rapporti Stato-Chiesa, in cui la formale assenza di disposizioni che prevedano l'applicazione delle norme di contabilità unilateralmente adottate dallo Stato o altri controlli pubblici sull'utilizzo dei finanziamenti non appare superabile in via interpretativa. In questo modo, sottolinea l'arcivescovo Baturi, vengono statuite sia l'inapplicabilità di norme di contabilità pubblica alla materia della gestione dei fondi 8 per mille gestiti dalla Chiesa Cattolica e sia l'esclusione di un sindacato giurisdizionale per responsabilità erariale da parte della Corte dei Conti. Nell'ordinanza, inoltre, è evidenziato che l'utilizzo delle somme che entrano a far parte del patrimonio della Chiesa si compie del tutto al di fuori di uno schema procedimentale di tipo contabile, derivandosi da ciò che la materia della gestione delle somme assegnate alla Chiesa Cattolica deve restare confinato nell'ordinamento canonico, poiché la destinazione e l'impiego delle somme si svolgono nel circuito organizzativo e regolatorio dell'ordinamento ecclesiastico. Mi pare una sentenza papale. Allora, accusato di violenza sessuale, ecco, a proposito, è stato prosciolto perché il fatto non esiste. Il cardinale Uelle Lagogna è finita dopo 4 anni, ne scrive Matteo Mazzuzzi sul Foglio del 2 settembre. Era una storia in cui al cardinale nell'agosto 2022 una signora, nell'ambito di una class action contro l'arcidiocesi del Quebec per abusi commessi nell'arco di diversi decenni, accusò il cardinale Marc Ouellet di approcci non consensuali, violenza sessuale ripetuta, verificatosi tra il 2008 e il 2010. Scandalo pubblico, articolesse lunghissime, ritratti e mostrificazioni, che in questo caso però al contrario non ci sono stati, aggiungo io, il tutto condito dal solito chiacchiericcio fatto di sospiri, confidenze, mezze rivelazioni. Insomma, poi alla fine 4 anni di gogna che per lui che si concludono per fortuna con una assoluzione totale. E per la verità anche Papa Francesco, che aveva investito un gesuita per verificare un po' se Antonizza Criminis avesse fondamento, nel giro di poche settimane il gesuita lo liquidò privo di fondamento e Papa Francesco non portò avanti assolutamente la cosa. Però sono 4 anni di gogna che hanno influenzato diciamo, anche la vita del cardinale, il cui danno, scrive, era ormai fatto e l'immagine del cardinale infangata. Non so, ma infangata poi anche praticamente prima che si svolgesse il conclave. Lui ha partecipato al conclave, ma con questo dubbio. Allora, cambiamo argomento: suicidio assistito, anche il Veneto cede, Monsignor Moraglia, Patriarca di Venezia, va giù duro, ferita la vicinanza umana. E Avvenire, Francesco Dal Masso lo riporta con molta attenzione, e il giornalista di Avvenire del 3 settembre intervista anche il filosofo Alberto Peratoner, che dice: è un triste cedimento alla pressione di un'ideologia individualista che separa la persona dalle sue relazioni vitali. Il suicidio alle Sul suicidio assistito, che lettura possiamo dare sul piano culturale? Chiede il giornalista. Risposta del filosofo Alberto Peratoner: si sta evolvendo male la comprensione della nostra esistenza, dell'indisponibilità della vita, la nostra manipolazione, del senso del nostro essere in relazione, dell'essere per altri. Dunque, chiede il giornalista, questa legge non è una conquista di civiltà, come si sente dire da molti. Risposta: trovo sconcertante la superficialità irriflessa dei tanti, troppi titoli dal tono trionfalistico che celebrano una pretesa conquista di civiltà, non restituendo nulla delle posizioni diversificate, spesso sofferte e rispettosamente capaci di cogliere, nelle ragioni sollevate da voci contrarie e dai documenti emessi da enti e associazioni cattoliche anche autorevoli in materia, sfumature e dubbi di una situazione innegabilmente complessa. Anche molti di quanti si sono poi comunque espressi per il sì. Mi chiedo come sia possibile essere giunti a un tale grado di accecamento da non essere neppure più in grado di vedere che si stanno formando punti di smaiatura destinati ad aprire lacerazioni profonde nella cultura, nel modo di considerare l'esistenza, la vita, la dignità della persona, nel modo di considerare noi stessi. Allora, il filosofo, no? Ricordo qui la scomparsa di filosofo Vincenzo Vitiello, Monsignor Brunoforte, arcivescovo di Chieti, lo ricorda su Avvenire del 30 agosto, un amico di pensieri laici e di dialoghi sulla fede. E poi ricordo delinea la figura di Enzo Bianchi, priore Enzo Bianchi, scomparso anche lui nei giorni scorsi, Giuliano Ferrara sul Foglio di giovedì 3 settembre. Enzo Bianchi, le mille facce di un vecchio credente molto orientale che piacevano alla gente che piace, e insomma ricorda il fatto che avesse molte relazioni con la società che contava, la società dell'intelligenza, e poi anche nella sua ostilità a Ruini, così aperta e potente da essere manifestata con durezza anche in morte del cardinale, definito come quello che ha fatto soffrire molti fedeli. Un giudizio, scrive Giuliano Ferrara, come rannuvolato nel criterio secondo il quale la verità è un'illusione autoritaria che si innesta nel potere usurpato della Chiesa, altro che splendore, che della cattolicità facciano parte come insegnamento ed esperienza evangelica anche la sofferenza, la disciplina gerarchica, il senso della Chiesa come istituzione di popolo, lo sviluppo di una dottrina compresi i suoi aspetti dogmatici non negoziabili, non era un'idea nelle sue corde, cioè nelle corde di Enzo Bianchi, sebbene personalmente si sia piegato alla decisione papale che lo escludeva dalla frequentazione della propria creatura, il monastero di Bose. Sì, si è piegato dopo molte, moltissime resistenze, e con questo ricordo il priore si chiude, Enzo Bianchi scomparso nei giorni scorsi, si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana nel ringraziare per l'assistenza in regia Francesca Rossini e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 7.30 in questo momento, buongiorno ancora da Radio Radicale, domenica 6 settembre 2026, è il momento di Stampa e Regime, oggi con Marco Tardash.
1: Domenica 6 settembre, buongiorno a tutti a Marco Tardash. Come sapete ieri è intervenuto Cappato, oggi io eccezionalmente, e questa mattina i giornali che abbiamo davanti ci trattano soprattutto due argomenti: quello della tregua come compare ad esempio sul Messaggero in prima pagina, o anche sulla Stampa in prima pagina, però la Stampa dice ma solo per 3 giorni, in realtà non c'è nessuna tregua, c'è una sospensione dei bombardamenti o dei droni su Kiev e sulla Russia, perché in questi 3 giorni ci sarà un ennesimo tentativo da parte degli Stati Uniti di trovare una via di uscita dall'aggressione russa. Naturalmente c'è chi ricorda il precedente di Anchorage, che non è molto, molto rassicurante, perché allora Trump accolse tutte le richieste di Putin e di conseguenza non si arrivò a nulla. Comunque questo è il titolo che apre molti dei giornali. Altro titolo in prima pagina è quello su alcuni giornali di Cernobbio. Ieri c'è stato il confronto tra Monti e Mario Monti, senatore a vita, ex presidente del Consiglio, e Roberto Vannacci, generale e leader del fronte di Futuro Nazionale. Ci sono valutazioni diverse sui giornali, che risentono anche degli interessi, diciamo, dei gruppi o dei partiti a cui i vari quotidiani fanno riferimento. Quello che si può dire è soprattutto quello che riporta il giornale, che è stato molto discutibile l'invito del forum Ambrosetti al generale Vannacci, non sentito come gli altri politici per spiegare le sue linee d'azione, ma come rappresentante dell'opinione dell'Europa, dell'Italia sullo sviluppo dell'Europa al pari di Monti. Questa scelta, questa ribalta così visibile oggi può essere commentata anche in termini negativi da chi ha assistito al confronto che Monti ha superato brillantemente il confronto, mentre Vannacci è apparso in qualche momento anche impacciato, ma la questione è che per la prima volta il mondo economico nazionale ha aperto le porte e ha cominciato a incuriosirsi, a incuriosire di un leader estremista che certamente non ha niente a che fare con la tradizione, per quanto in un modo o nell'altro interpretata, del mercato o del mondo liberale della borghesia che ha in certi momenti portato l'Italia molto in avanti. Qui si torna all'epoca del protezionismo, all'epoca del nazionalismo, all'epoca eccetera eccetera, ma vedremo più nel dettaglio. Di onda nera non soltanto per l'Italia ma anche per tutta l'Europa parla La Repubblica nel titolo, ma gli altri quotidiani nei fatti, trattando delle elezioni che ci saranno oggi in una regione tedesca da cui potrebbe uscire vincitrice la AfD, il partito di estrema destra con venature naziste più o meno camuffate, che oggi per la prima volta si troverà nella possibilità di governare effettivamente una regione. Vedremo anche questo. Altri problemi nascono dalla Serbia: le onoranze militari, civili a quello che è stato definito il boia di Srebrenica, continua a fare titolo e a inserire preoccupazione ulteriore all'interno dell'Unione Europea, che nei prossimi mesi si vedrà sbatacchiata in molti paesi da elezioni che potrebbero portare molto potere in più agli anti-Unione Europea. Poi l'altro L'altro tema è quello della stabilità, diciamo, stabilità che è stata esaltata da Giorgia Meloni a Bari l'altro giorno, che oggi viene ripresa in interviste ad Arianna Meloni sul Giornale, al capogruppo Bignami sul Tempo, e che si confrontano con le posizioni della sinistra italiana. La stabilità, uno si potrebbe domandare, è capacità di governo? Sono sinonimi stabilità e governabilità? Bignami lo spiega: certo, abbiamo fatto meno di quanto è necessario, ma perché Meloni ha sempre detto che servono 10 anni, non 5. Meloni ha cercato di rafforzare le probabilità di vincere le prossime elezioni, come sappiamo sin dall'inizio, con una legge sul premierato che ci avrebbe portato direttamente nell'Ungheria di Orbán. La cosa però non è andata a buon fine e sta ripiegando su una legge che però non favorirà in particolare il centrodestra, anzi lascerà aperte tutte le possibilità che vinca il centrodestra, che vinca, come ora sembrerebbe più probabile, il centrosinistra, o che si arrivi a quello che viene definito e temuto tanto come il pareggio, vale a dire ritorno a governi parlamentari dove non ci si aspetta dal voto l'elezione del governo, ma, come è la norma nelle democrazie, l'elezione del Parlamento. Poi ci sono vari meccanismi, c'è il meccanismo presidenziale che porta all'elezione del Presidente della Repubblica, ma in quel caso i tempi delle elezioni dei parlamentari sono differenziati rispetto, cioè non è la stessa cosa da noi col ballottaggio, ma vedremo la voce di un costituzionalista legato al PD o una parte riformista del PD che continua a sostenere la necessità del ballottaggio per dare un governo. Non è questo che secondo me, mi sbaglierò, serve all'Italia, è quello di dare un governo che governi, e certamente ballottaggio o non ballottaggio, oggi le due coalizioni al loro interno non hanno nessuna possibilità di sanare le profonde divisioni che ci sono, e se in qualche modo Meloni può trovare vantaggio dalla minore forza della Lega, però il problema è che deve trovare da qualche altra parte i voti, e qui resta l'interrogativo nonostante ciò che si legge. Sul versante della sinistra, Conte di nuovo obiettivo del Tempo, che gli rivolge 10 domande sulla gestione del Covid, del Giornale, perché dice che Conte fu avvisato che la famosa trasmissione di Report, dove si vedeva l'immagine di un agente dei servizi segreti, Marco Mancini, che parlava con Renzi, era stato avvisato Conte, non si sa come, di questa cosa. Come ricorderete, il Report montò tutta una storia che riguardava una professoressa particolarmente attenta allo sviluppo civile del nostro paese che avrebbe ripreso quelle immagini. Sta venendo fuori in realtà che sono state immagini dei servizi segreti, e sul Report continua un po' la storia, che però si è tranquillizzata con la modifica dei conduttori. Però c'è chi, come il Domani, un giornale che guarda a sinistra, continua a mettere in luce aspetti, non dico oscuri o chiaroscuri, magari del rapporto fra Ranucci e La Vitola, che con gli interventi di Ranucci a sostegno delle attività professionali dello stesso La Vitola, anche pagando il prezzo di incontrare degli imprenditori in odore di vicinanza alla mafia. Questi sono alcuni dei temi. Poi naturalmente Alessandro Di Battista sembrava molto in condizioni molto migliori, aveva addirittura annunciato, ci dice qualche giornale, che avrebbe partecipato alla Versiliana fra pochi giorni, e quindi si supponeva che i medici cubani effettivamente avessero risolto il problema del suo malore. Non è andata così, perché invece adesso si teme di nuovo per la vita di Battista, che durante il trasporto verso l'aereo che avrebbe dovuto riportarlo in Italia si è sentito di nuovo male, e ancora oggi i giornali ci dicono che è gravissimo. Quindi vedremo, serviranno invece buone notizie, perché alcuni dicono che questa idea di riportarlo in Italia è stata profondamente sbagliata, ma vedremo come si riprenderà. E ancora da segnalare, perché poi i tempi non so se saranno sufficienti, il nome di Federico Isceri, che è il padre della ragazza che è stata in un modo barbaro uccisa dall'ex compagno, chiusa nel bagagliaio, gettata da un ponte sull'autostrada, e il padre chiede giustizia, ma nel modo migliore, fare delle cose per evitare che siano frequenti, si ripetano queste violenze che alcuni uomini attuano verso le loro ex compagne. Vedremo se è possibile anche queste cose. E poi segnalo anche dalla prima pagina del Manifesto un articolo in cui si dice, con Donatella Della Porta, che la definizione della IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, è una definizione antisemita di antisemitismo. Come ricorderete, c'è stata una polemica perché questa definizione è stata portata in Parlamento da esponenti della sinistra, poi si è aperta Del Rio, se non ricordo male, e poi si è aperta una grande polemica che non si è ancora chiusa. E i temi principali sono questi, ma ce n'è uno che era più sulle prime pagine ieri, ma oggi torna sulla prima pagina dell'Avvenire, è quello del fine vita, perché la regione Veneto, la prima regione di destra a votare una legge sul fine vita, è nel mirino, continua ad essere nel mirino di Avvenire, e poi viene analizzata anche da un ministro, Zangrillo, non il ministro della Sanità ma della Pubblica Istruzione, che viene sentito oggi, vi dico subito, dalla Repubblica, mentre sul Corriere della Sera c'è un intervento di Letizia Moratti. Prudenti sia Zangrillo sia Moratti, che appartengono a Forza Italia. Vediamo però l'Avvenire subito come presenta queste situazioni. C'è in prima pagina un titolo che appartiene diciamo alle modalità cattocomuniste, se ancora è permesso dirle, di una certa tradizione cattolica: meno armi, più cure. Questo è il titolo di apertura sul suicidio, e poi l'occhiello è sul suicidio assistito. Il nodo resta se il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare. Anticipo la risposta del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pecoraro.

molti altri paesi, soprattutto dell'Africa, ma anche i bimbi ebrei che sono stati uccisi, che sono continuamente sotto il mirino dei palestinesi legati ad Hamas oppure degli altri gruppi, o i bimbi ucraini che sono stati rapiti dai russi, no, quelli contano poco o niente. Oggi sono i bimbi di Gaza, nonostante che la soluzione ancora non sia stata trovata, per certamente responsabilità del governo israeliano Netanyahu, che forse la soluzione non la cerca con tanta voglia prima delle elezioni, ma per responsabilità principale direi di Hamas, che si era impegnata al disarmo e che non ci pensa affatto a consegnare le armi. In tutto questo si inserisce il mondo cattolico con il giornale dei Vescovi e con le ACLI. Ma andiamo a vedere Pegoraro e il suo articolo. Nessuna resa al suicidio assistito, meno armi e più cure. Cosa diavolo non posso dirlo parlando dell'intervista di un monsignore. Cosa intende il monsignor Pegoraro dicendo meno armi e più cure? Andiamo a cercarlo. Qual è il suo pensiero sulla legge appena varata dalla Regione Veneto, essendo questa sua terra di origine e di formazione? Innanzitutto, risponde Monsignor Pegoraro, chiariamo i termini. In Italia esiste il reato di aiuto al suicidio, ma eliminato dal codice penale. In certe puntuali e circoscritte situazioni tale reato è depenalizzato da una sentenza della Corte Costituzionale. Pronuncia che auspica l'intervento del legislatore che, vista la delicatezza della materia, dovrebbe essere nazionale. Le regioni non possono fare altro che disciplinare una procedura. Credo che nel caso Veneto bisognasse però prendere ancora più tempo e ascoltare tante realtà territoriali al servizio dei malati e del buon funzionamento della rete di cure palliative. La fretta non è mai buona consigliera, soprattutto quando si mette mano a una norma sul senso stesso della vita. I membri del Consiglio regionale che si sono espressi per il sì hanno, credo, dice Monsignor Pegoraro, pensato di interpretare il sentire della popolazione che li ha eletti. Molta gente, davanti alla prospettiva di una malattia grave e invalidante, dice che preferirebbe morire. Bisogna avere il coraggio e la pazienza di parlare di questo, di informare e di educare al rispetto del valore della vita, del ruolo della medicina nella disabilità. Una società che rimane muta, che non sa o non vuole trovare parole e attenzione su questo tema, è destinata a derive eutanasiche tristi e deleterie. Ora, come tutti noi sappiamo, e immagino anche Monsignor Pegoraro, in discussione non è la disabilità, ma certe forme di malattia che producono una sofferenza intollerabile, su cui anche le cure palliative possono avere poco o nulla effetto, e una vita ormai difficilmente collegabile all'esistenza precedente della persona, quindi una morte in attesa che la vita si chiuda spontaneamente. Questa è la proposta della Chiesa, lo è sempre stato, però è interessante vedere la sua idea della Chiesa attraverso questa voce, ma sostanzialmente di Avvenire, di molti, cosa fare rispetto alla legge. Una legge sul fine vita, secondo lei, è necessaria? Chiede l'intervistatore, che è Francesco Ognibene. E a quali criteri dovrebbe essere ispirata per garantire la massima protezione possibile della vita? Non è meglio evitare che le cure palliative siano inserite come una sorta di baratto fra... le cure palliative, a dire la verità, dovrebbero essere a disposizione di tutti i servizi sanitari già da tempo, per non dire da sempre. Non diciamo da sempre perché noi sappiamo che in anni lontani la Chiesa, ad esempio, era molto contraria anche alle cure palliative. Poi, grazie al cielo, quello posso dire, ha cambiato opinione e si è fatta fautrice delle cure palliative, però alle volte anche in termini che appaiono strumentali, come dice, ma non intendendo questo, un baratto. Vediamo la risposta, Monsignor Pegoraro. Il Parlamento è sovrano e libero e come tale deve agire.

La Corte può solo indicare che una legge sarebbe opportuna, indicazione a tenere in considerazione, ma non vincolante. In Parlamento si dovrebbe discutere con serietà e coraggio di questo tema. Serve una legge per uniformare in Italia i limitati cambiamenti che la Consulta ha portato? Uno dice, vabbè, ha parlato delle regioni che non dovrebbero superare un certo limite, la risposta sarebbe sì, logicamente, ma no. La Chiesa è sempre difficile da comprendere fino in fondo, infatti Monsignore dice no, non è scontato, non è che serve una legge nazionale, non è superfluo inoltre sottolineare che grazie alla legge sul consenso informato e le date alla legge sulle cure palliative, la maggior parte delle situazioni e delle storie personali di chi è gravemente malato possono essere affrontate alla luce di questa normativa. Riterrei comunque opportuno che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative come in Veneto, assumendosi l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già e riconosce un esplicito diritto a usufruirne, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle. Ed ecco che il titolo si comprende: meno armi, più cure palliative, direi, dice il vescovo. Così non sarebbe una sorta di baratto, ma un messaggio preciso. È la Costituzione stessa che obbliga lo Stato a prendersi carico del malato con la proposta della cura adeguata a una situazione personale precisa. Sì, ma questo ce l'abbiamo già in termini formali. E certo, dice Monsignore, coloro che credono all'alternativa fra cure palliative e suicidio assistito, se le cure palliative non sono a disposizione di tutti, cerchino i fondi per finanziarle. Dove? All'interno però non delle loro associazioni, pare di capire, ma del bilancio dello Stato, bloccando ogni ipotesi di riarmo. Bene, questa è la posizione della Chiesa. E poi ci sono due voci su questo, di due consiglieri regionali, uno che ha votato sì e uno no. Sì, un consigliere Forza Italia: ho scelto di impegnarmi per regolare con limiti ciò che è già ammesso, Maltaudoro. Come diceva Martinazzoli, per il cristiano è impossibile fare politica, ma assieme doveroso. E ho vissuto questo paradosso cercando di migliorare il testo di legge, dice Jacopo Maltauro. Invece il segretario nazionale dell'UDC, che però non mi pare che stia che sia consigliere del Veneto e quindi parla a distanza, dice no, non è solo la disciplina di una procedura, le norme affermano valori. Questo è vero, però il valore superiore in una società democratica dovrebbe essere quello della libertà, non quello del rispetto della religione, non più di Stato. Comunque, le norme affermano valori, De Poli, la sanità non può farsi carico di un protocollo per il diritto alla morte quando la sua ragione d'essere è curare e alleviare la sofferenza. Lo Stato deve garantire il diritto alla cura. Dato che è il segretario dell'UDC, lo Stato praticamente è lui, perché è dal 1948 che bene o male a destra, al centro, a sinistra la DC è sempre stata al governo e l'UDC se ne ritiene erede sin dal simbolo. Va bene, vediamo invece da Repubblica l'intervista al ministro Zangrillo. Andiamo a vedere a che pagina è, pagina 18. Zangrillo dice sul fine vita, centrodestra in ritardo, bisogna fare una legge, e dice: interpreto queste iniziative legislative regionali da un lato con un po' di rammarico e dall'altro con soddisfazione. Rammarico perché è evidente che avere regioni che si esprimono
su questo tema significa che c'è un ritardo dello Stato centrale, e io credo che una materia di questo tipo necessiti di un intervento statale. E perché soddisfazione, chiede Gabriella Cerami su Repubblica, perché non solo nelle regioni di centrosinistra, ma anche in quelle guidate dal centrodestra, inizia a consolidarsi l'idea che il fine vita è un tema che non deve essere affrontato con steccati ideologici, ma deve scuotere le coscienze di chi ha il dovere di esprimersi. Mi è presentata un'obiezione. Il ministro Adolfo Urso di Fratelli d'Italia sostiene che il fine vita non rientra nel programma di governo. Il segretario della Lega Salvini glissa dicendo che preferisce occuparsi della vita. Manca la volontà politica. Poi uno dice: ma perché Salvini viene, come direbbe lui, asfaltato dal generale Vannacci? Beh, se il modo in cui affronta i problemi sono questi, si capisce. Manca la volontà politica, si chiede a Zangrillo, ha ragione Urso. Però un governo attento che fa il suo mestiere deve comprendere che le sensibilità dei cittadini e essere anche capace di rispondere a istanze che non sono nel programma. Da varie parti è emersa la necessità di affrontare il tema del fine vita, è sentito dai cittadini ed è un tema reale, ci dobbiamo quantomeno confrontare. E anche Zangrillo naturalmente dice: prima ancora di parlare di fine vita bisogna parlare delle cure palliative, delle cure antidolore, dobbiamo fare in modo che questi servizi siano accessibili a tutti, questo è un grande tema che incide sul fine vita, e garantendo a tutti queste cure si ridurrà in modo significativo la necessità di ricorrere a soluzioni estreme. Esprimo questa speranza anche da cattolico, e siamo tutti d'accordo, anche da non cattolici a dire la verità, ma la questione è: perché allora, visto che è già previsto, non vengono messi a disposizione le cure palliative, oppure magari sono messe a disposizione, perché un giornale, Report magari, che ne so, non fa un'inchiesta nella sua nuova edizione, ci dice se e dove le cure palliative non sono a disposizione. Va bene, chiudo il capitolo segnalando anche Letizia Moratti, che sul Corriere della Sera scrive un intervento. La libertà ha bisogno di cura, ecco perché non possiamo affidare alle singole regioni la risposta a una questione così complessa, dice Moratti. Le cure palliative devono essere realmente disponibili su tutto il territorio nazionale. Realmente, che vuol dire realmente? E la loro presa in carico deve rappresentare un passaggio obbligatorio prima di poter accedere eventualmente al fine vita. E vabbè, e su questo perché no? La seconda garanzia riguarda il medico. La libertà del paziente non può essere costruita sacrificando la libertà di coscienza di chi cura. Nessun medico può essere obbligato a compiere un atto che investe in modo così radicale la propria concezione della professione, della vita e della morte, e per questo una legge nazionale deve assicurare pienamente il diritto all'obiezione di coscienza. E va bene, perché? Perché no? E poi dice: sono due garanzie che non limitano la libertà, la rendono più autentica. Ok, questa è Letizia Moratti, personalmente sottoscrivo, non vedo le ragioni per non farlo, però fatela questa legge. Moratti non è in Parlamento, se non sbaglio è nel Parlamento europeo, ma insomma qualcosa dovrebbe aiutare a fare. E adesso ci spostiamo invece sul clima un momento, prima di arrivare alle cose più urgenti, diciamo, perché c'è un articolo sulla prima pagina del Corriere della Sera che ne tratta, la lezione del Danubio giallo. Barbara Stefanelli ci fa sapere che per la prima volta dalla fine della guerra mondiale il Danubio si è seccato al punto che sono emerse una motocicletta di KV
e con accanto i resti due soldati, la motocicletta in perfette condizioni e anche il naviglio della la prima cosa è avvenuta vicino a Budapest, invece più a valle, dove il fiume va a separare Serbia e Romania, sono tornati visibili i relitti della flottiglia di 200 unità, che è un contrammiraglio del Terzo Reich, il 6 di settembre del 44 ordinò di autoaffondare. E perché ci dice questo Barbara Stefanelli? Perché dobbiamo prendere atto da questa lezione che riemerge dal Danubio, la secca restituisce i segni di orrori passati, qui si parla della guerra e del nazismo, e richiama quelli futuri della crisi climatica. E qui ci sono tre cose che mette in rilievo. La prima cosa riguarda i costi. L'estate 2026 ha già un conto, le stime indicano che il caldo e la siccità potrebbero sottrarre all'Unione Europea circa 180 miliardi di euro, pari a circa un punto di prodotto interno lordo, e per l'Italia sarebbe ancora più caro il costo. La seconda è quanto il computo generale dell'inazione sia più alto rispetto a quello della prevenzione. Il terzo elemento è il più drammatico, coinvolge chi quelle fatture le paga e chi riesce a evitarle o almeno a non soffrirne non più di tanto. Il populismo ha trovato terreno facile, fin troppo, nell'alzare barricate e sventolare bandiere contro il prezzo della transizione energetica, fin troppo perché è stato assecondato da normative a volte mal congegnate. Qui si parla di una legge europea del 2024, Natural Restoration Law, che conteneva un equivoco sin dal nome, induceva a immaginare una restaurazione rigida, una ritirata accelerata che avrebbe travolto i meno avveduti e protetti, cioè la classe medio-bassa. La partita era e resta un'altra: costruire ecosistemi flessibili in grado di rigenerarsi in condizioni nuove. Questo è l'editoriale sul Corriere della Sera. È importante che arrivino queste informazioni e queste riflessioni, perché come ciascuno quest'anno ha potuto personalmente rendersi conto, le cose stanno peggiorando a un ritmo molto più alto di quello che era previsto anche soltanto un anno fa. Vedremo se questa corsa continuerà. E la non tregua, vediamola, anche se il Messaggero parla di tregua per Kiev, inviati USA da Putin, concordati i tre giorni cessate il fuoco, Witkoff e Kushner oggi vedranno anche Zelensky con la proposta americana per la fine della guerra, segnali positivi da entrambi i leader. Beh, il Messaggero vede delle cose che altri giornali in realtà non vedono, ma magari ha ragione il Messaggero. Ucraina, speranze di pace, Vladimir ordina lo stop agli attacchi per permettere i negoziati. Poi c'è un'analisi di Stefano Silvestri: tra elezioni in arrivo e crisi petrolifera, ora Trump è allo zar, l'intesa conviene? Beh, a quanto a me sembra sempre convenuta, l'hanno sempre cercato, sempre a carico delle vittime, non dell'aggressore. Vedremo, dice Stefano Silvestri, che si trovano Russia e Stati Uniti in una situazione chiaramente instabile, che è probabilmente stata discussa in dettaglio tra Russia e USA durante la recente visita a Mosca del direttore della CIA, ma non è possibile confidare solo su intese tecnico-militari o sul rispetto di possibili linee rosse, che in questa situazione sono comunque tutt'altro che chiaramente tracciate. Vedremo quali saranno le reazioni alla proposta, che però è sconosciuta, che porteranno a Mosca.
sperando di evitare una replica del precedente piano, praticamente dettato da Putin, che non meritò neanche la dignità di un negoziato. Eh sì, e questo è il punto. E Prodi, a proposito di Trump, analizza il modo in cui una parte significativa delle istituzioni americane abbia reagito di fronte all'aumento dell'autoritarismo presidenziale, difendendo apertamente lo Stato di diritto, una difesa molto rilevante, dice Prodi, visto che vi hanno partecipato anche le istituzioni i cui componenti sono stati in maggioranza nominati al presidente stesso, si parla della Corte Suprema in particolare, e si ricordano vari punti su cui la Corte ha bocciato le leggi fatte da Trump, e si parla anche della tensione fra Trump e Forze Armate. Insomma, Prodi è molto ottimista, diciamo, sulla capacità delle istituzioni americane di reggere all'urto. Si può essere più, dubitare di più, e soprattutto vedere che questa resistenza certamente è stata, ma non ha modificato di molto le politiche di Trump, tant'è che anche oggi si trova, non mi ricordo bene su quale giornale, ma ve lo segnalo, un'analisi di quello che l'ICE, l'ICE, l'agenzia anti-immigrazione, sta facendo con una violenza che continua ad essere non accettabile per chi crede in una certa visione dell'America. Spostiamoci invece alla Russia e all'Ucraina. Il Corriere della Sera, abbiamo visto, Ucraina 3 giorni per trattare. Qui le idee sono diverse da quelle che leggevamo sul Messaggero. L'Ucraina non si fida, Zelensky ha bisogno di una tregua vera prima dell'inverno, e il no russo a una pausa più lunga conferma i dubbi. Poi viene intervistato un deputato russo che si chiama Cepa e dice: apprezziamo lo sforzo USA, ho la sensazione che il conflitto possa finire, ma il Donbass è vitale. Quindi questa sensazione si accompagna alla riconferma di tutte le richieste russe. Tra l'altro gli si chiede: l'Italia può avere un ruolo nell'eventuale raffreddamento dei rapporti Russia-Europa? E questo signor Alexei Cepa, che è deputato alla Duma per il partito putiniano Russia Giusta. Parentesi, vi ricordate che c'era un patto di collaborazione, di scambio di informazioni reciproco tra un altro partito putiniano, quello più grosso, Russia Unita, e la Lega di Salvini? Scade oggi o domani o ieri forse. Militanti di Europa Radicale sono andati davanti alla sede della Lega per chiedere se abbia disdetto Salvini questo patto, non risulta. In realtà era un patto che si sarebbe quindi rinnovato senza disdetta anche per il futuro. È da chiedersi se basta la risposta secondo cui non esiste più la Lega di un tempo, ma c'è la Lega Salvini, a tranquillizzarci. Ma ritorno al parlamentare russo che, a proposito dell'Italia, chiede Marco Imarisa se può avere un ruolo nell'eventuale raffreddamento dei rapporti Russia-Europa. Cosa risponde? Dovreste ricordarvi che è stato il primo a prestarvi soccorso durante il Covid. Oggi, se l'Italia si schierasse a favore dello spirito di Anchorage raggiunto in Alaska, la sua voce sarebbe paragonabile per importanza a quella della Francia, della Germania e del Regno Unito. Beh, uno come me, non come chi mi ascolta, potrebbe dire: è solo questione di tempo. Basta che Conte vinca le primarie e che poi venga eletto Presidente del Consiglio di nuovo, e sarà di nuovo Conte a invitare i militari più che i medici russi per aiutarci in qualche situazione difficile. Quindi non si preoccupi troppo
Putin e il suo partito, le cose potrebbero cambiare secondo i loro intendimenti presto. Dopo questa risposta di Chopov, di Cepa, Imarisio chiede: in tutto questo ovviamente la Russia non ha colpe? Questo è un conflitto architettato in anticipo, dice Cepa. Abbiamo aiutato per anni il popolo ucraino, chiudendo un occhio sulle ruberie dei loro governi. L'Europa ci vedeva chiaro e lasciava correre per un pregiudizio antirusso. Non siamo stati ascoltati. Altra domanda: quanto durerà ancora la guerra in Ucraina? Ho la sensazione che possa finire. Ci sono prospettive per una rapida conclusione della fase militare del conflitto, ma è evidente che l'attuale stato di tensione, le sanzioni, le pressioni nei nostri confronti continueranno ancora a lungo. Esiste la possibilità di uno scontro armato con l'Europa? Non avrebbe senso per nessuno di noi. Credo davvero che in Europa ci siano più persone intelligenti rispetto a politici sciocchi. Questo Alexei Cepa, che appunto vuole soltanto che il Donbass venga consegnato alla Russia anche nelle parti che non è riuscita in 4 anni e passa a guadagnarsi. Questo era il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, che ci dice, dobbiamo andare un po' avanti, gli inviati di Trump a Mosca, Putin dice è una situazione difficile, e dice stop raid su Kiev per 3 giorni. Appunto, sono 3 giorni di stop ai raid dei droni e dei missili sulla città di Kiev, non sul resto dell'Ucraina. Quindi quale diavolo di tregua può essere? C'è qui un'intervista ad Anton Barbashin, analista politico e direttore della rivista online Riddle Russia, ed è lui, non so di che nazionalità, vediamo. Non vedo segnali di nuove idee. La parte russa insiste sulle stesse condizioni considerate irrinunciabili, mentre quella ucraina rifiuta di accettarle. Che Trump, dice Barbashin, ha detto ripetutamente non considerare la Russia una minaccia per gli Stati Uniti o la NATO e di voler buoni rapporti con Mosca. È possibile che il direttore della CIA abbia cercato di trasmettere il messaggio che non esistono contraddizioni fondamentali tra Mosca e Washington sulla sicurezza in Europa? Potrebbe poi aver sondato il terreno chiedendo se Mosca fosse pronta a negoziare. Ha ricevuto una risposta positiva, ma i numerosi contatti recenti fanno pensare che difficilmente sia stata elaborata una formula nuova. Si parla spesso di una tregua aerea, le sembra uno scenario realizzabile? Non vedo perché Mosca dovrebbe accettarlo. Ci avviciniamo all'inverno e la Russia ha dichiarato che continuerà gli attacchi contro le infrastrutture civili. Domanda non lo so perché c'è la sigla e ci sono solo sigle in questa pagina. Di MP, possiamo dire che lo spirito di Anchorage sia definitivamente morto? Risponde Barbashin: lo spirito di Anchorage è marketing. Se ci fossero stati accordi reali, si parlerebbe degli accordi di Anchorage. Mosca ha espresso alcuni desideri e forse ha ottenuto da Trump una certa disponibilità ad ascoltarli. La diplomazia russa ha poi cercato di convincere tutti che fossero stati raggiunti accordi non attuati, ma ad Anchorage non si è raggiunto alcun accordo. È un tentativo russo di imporre la propria narrativa. Ultima domanda, vorrei citarla: se Putin dovesse conquistare ciò che resta del Donbass ucraino, potrebbe aprirsi un spiraglio per i negoziati? Sì, mi sembra uno scenario plausibile, ma le richieste russe non si limitano ai territori. Mosca chiederebbe il riconoscimento legale della Crimea e dei nuovi territori conquistati, la revoca delle sanzioni e una determinata struttura della sicurezza ucraina nel dopoguerra. Non è dunque detto che questa finestra possa produrre un risultato accettabile per gli europei e per l'Ucraina. Eh no, non è proprio
scontato, direi, anche perché l'ultima volta che è stata proposta una garanzia per l'Ucraina comprendeva il diritto di veto della Russia a qualsiasi intervento a sostegno dell'Ucraina in caso di nuova invasione russa. Beh, sulla stampa si apre su questo, Witkoff e Kushner al Cremlino da Putin, stop ai raid per 3 giorni su Mosca e Kiev. La tregua comincia tra le macerie, qui siamo sopravvissuti per miracolo, dicono alcuni cittadini di Kiev. Viene intervistato Roman Reinhardt, politologo. La guerra di logoramento andrà avanti, ma ora i negoziati possono ripartire. Il caso Lipsia può diventare un punto di non ritorno, cioè l'attentato con i droni e con le bombe all'aeroporto di Lipsia. E secondo Reinhardt, che chi è vice direttore del Dipartimento di Diplomazia dell'Università Magimo di Mosca, quindi un russo. Vediamo allora più in dettaglio. Non vi sono stati cambiamenti sostanziali nel conflitto, quindi le precondizioni affinché continui purtroppo persistono. Anche sul campo restano le condizioni perché la guerra continui. Beh, non legge il Fatto Quotidiano questo politologo russo? No, guarda che la Russia sta stravincendo, tutti i giorni ci sono notizie delle sue vittorie, dovrebbero fare un abbonamento al Fatto. Comunque invece lui dice: anche sul campo restano le condizioni perché la guerra continui. Il nodo sono le risorse, ma per l'Ucraina non sarebbe decisivo se Unione Europea e Stati Uniti continuassero a garantirle il sostegno. Che vuol dire non sarebbe decisivo? Forse sarebbe decisivo per l'Ucraina, no? Ritiene che vi sia ancora la possibilità di negoziare? Penso di sì, magari sono troppo ottimista, ma sono il parere che vere trattative potrebbero riprendere dopo il vertice in Alaska dell'agosto 2025 tra Trump e Putin. Circolava l'espressione spirito di Anchorage, che purtroppo già verso la fine dell'inverno è andata a sfumare. Ritengo che sarebbe opportuno riprendere delle interlocuzioni tecniche come quelle tenute sia da Abu Dhabi o a Ginevra. Va bene, quindi diciamo che non c'è molta convinzione che queste trattative possano servire a qualche cosa. Altri quotidiani, vediamo il manifesto, inviati USA a Mosca per la nuova pace. Il manifesto è ottimista, poi ottimista da quale parte, perché bisogna guardare giorno per giorno, mentre sul Fatto si va sul sicuro. Dice il manifesto che il Cremlino ha interpretato la visita a sorpresa del capo della CIA come debolezza. Allora non c'è da aspettarsi niente di buono. Vediamo il Domani: tregua con Kiev e aiuto per l'Iran, Trump cerca la sponda di Putin. Il Cremlino dice situazione non semplice, ma la Casa Bianca spera pure in un intervento su Teheran. Le midterm USA sono l'orizzonte, articolo di Renzo Guolo, per chi tifano gli Ayatollah. Da qui al 3 novembre Teheran, pur rispondendo agli Stati Uniti, vorrebbe evitare la ripresa totale del conflitto. Se il Takun perde le elezioni nel 2028, i candidati MAGA in poll saranno Rubio e Vance, e l'Iran punterà su JD, cioè su Vance. E ancora molto attento a Trump il Domani, più degli altri giornali. Trump, il viaggio in Cina è vicino, Pechino sfrutta lo stallo in Iran. Al di là del pericolo sanzioni secondarie, si può guardare con soddisfazione alla situazione statunitense con Teheran. Insomma, il disastro che Trump ha provocato appare evidente su tutti i fronti, e tutti i nemici degli Stati Uniti, ma che sono ancora più nemici dell'Europa, hanno da approfittarne. Vediamo anche il Giornale: l'obiettivo del tycoon, chiudere i due conflitti con Kiev e Unione Europea escluse.
Donald costretto alla trattativa globale dall'appoggio dello zar all'Iran, per il Cremlino è irrinunciabile in cambio del via libera sull'Ucraina. Sul giornale ci sono due opinioni, una ottimista, per non dire filorussa, di Lucio Martino, la via d'uscita davvero possibile, lo spirito di Anchorage non si è spento, un anno dopo può portare a dei risultati, e invece uno pessimista, o forse si potrebbe dire filo-ucraino, di Augusto Minzolini: le autocrazie si sostengono, invitare il leader russo al G20 non porterà a nulla e non spezzerà l'asse del male. Questo sul giornale, che evidentemente deve fare un po' di equilibrismo tra i suoi sostenitori, cosa che è, da cui sono dispensati sicuramente la verità, che ha scelto la chiave filo russa dall'inizio, anti-Covid e filorussa, che non è così distinta, a dire la verità, in tante altre situazioni. La verità su questo non dà grande spazio, e solo nelle pagine interne dice, si deve andare a pagina 17, missione USA per la pace a Kiev, Putin ascolta, tregua di 3 giorni, Budapest sfida l'Unione Europea, accoglierà gli ucraini in fuga dalla leva. E poi altro titolo, Carlo Pelanda, che per fortuna resta un analista indipendente, Trump in pan, cerca un successo, il tycoon punta sulla diplomazia per riguadagnare consensi interni e influenza sugli europei, pure a Mosca conviene fermare la guerra perché la Cina sta avanzando. Va bene, mi pare che le varie posizioni vengano sintetizzate. Andiamo allora avanti. Volevo leggere una posizione che si chiama realista, ma che nei fatti è sempre risultata incapace di previsione e soprattutto sostenitrice del potere del più forte. Così viene chiamato il realismo oggi in questa triste Italia. È Lucio Caracciolo, pagina 13, Repubblica, la musica da cambiare sulla politica estera, questo è l'argomento, ci si domanda come mai Meloni non abbia detto una parola su Trump o Putin, sulle guerre di Israele, sul riarmo degli europei, silenzi interpretati dai fini esegeti del melonismo come effetto vannacci, leggendo nei sondaggi il crescente disincanto per il nostro pur modesto appoggio all'Ucraina. Meloni avrebbe preferito tacere per non dare altri argomenti al generale più russo che filorusso, unico vero ostacolo fra lei e un altro quinquennio di governo sarà. Ma quel silenzio rivela forse inconsciamente qualcosa di più profondo. Oggi l'Italia non fa politica estera e questo, con tutto il rispetto, è molto più importante il duello tra Meloni e Vannacci. Come si esce da questa situazione? Lucio Caracciolo, direttore Limes, come sapete, dice se ne esce solo prendendo coscienza della realtà, per quanto sconfortante, impressiona come la retorica corrente continui a trattare NATO, Unione Europea, ONU e quanti altri riferimenti storici della Repubblica come se fossero quel che furono ai tempi del primato americano e con la NATO, come se esprimesse un soggetto politico e non una cacofonia di nazionalismi ciechi e velleitari. La mitica Europa fungessero da attivi custodi della pace ONU nel regno del cosiddetto diritto internazionale, universale misura di tutte le cose. Capita ogni tanto che a qualche responsabile sfugga un riferimento
alla realtà, non solo in privato. Ricordiamo Meloni stessa, di fronte a un allibito Vespa, affermare l'evidenza, l'Unione Europea non esiste, il 7 aprile 2022. Il suono del silenzio può aiutarci a capire che bisogna cambiare musica, purché si senta, vabbè, poi cita Morricone, insomma, Caracciolo vuole una Meloni che torni quello che era la Meloni prima di assumere le responsabili di governo e che dica le cose come Caracciolo ci dice che stanno. L'Europa, l'Unione Europea non esiste. Ora che l'Unione Europea sia in difficoltà siamo tutti d'accordo e siamo, ma insomma, c'è anche l'articolo di Ezio Mauro, grazie al cielo, sulla Repubblica, secondo il quale Trump incassa con questa visita il riconoscimento che non costa nulla di Putin come mediatore universale pacificatore e riequilibra così, almeno in termini di propaganda, lo stallo dei suoi tentativi negoziato. Zelensky è sballottato tra gli alti e bassi dell'umore politico di Trump, che considera la resistenza ucraina sproporzionata, testarda, in ogni caso troppo costosa. L'Europa si trova in una posizione singolare e inedita, per la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Russia e America la vedono con gli stessi occhiali e la collocano nel medesimo punto dell'Atlante internazionale che sta riscrivendo se stesso. Immediatamente dietro l'Ucraina, principale o per meglio dire forza di sostegno alla resistenza di Kiev. Questo è un problema congiunto per Trump e Putin, insomma per Ezio Mauro l'Europa esiste, l'Europa come testimone dell'Occidente, dunque pur nelle sue fragilità, nell'incompiuta, nella frammentazione evidente, il rifugio di una civiltà minacciata che mette l'America in contraddizione con se stessa. E poi dice Ezio Mauro, ora il Cremlino può dedicarsi a coltivare le linee di divisione interne agli stati europei che in questa fase saranno il campo di manovra russo nel secondo fronte. Qui malauguratamente l'Italia è in prima linea, non per la sua forza ma per la sua debolezza, come dimostra l'attenzione polemica al nostro paese dei portavoce di Putin. Entrambe le aree politiche che si contendono il potere sono infatti divise sugli aiuti a Kiev e sul rapporto con Mosca, quindi vulnerabili. Per la destra è una questione di identità e Giorgia Meloni dovrà per forza di cose sciogliere il nodo che lega insieme la sua leadership con l'ambiguità di Salvini e l'insidia filorussa di Vannacci. Per la sinistra un problema di affidabilità e il campo largo dovrà necessariamente capire che le vere primarie non sono tra Schlein e Conte ma tra l'Occidente e la terra di nessuno, che sarebbe ora di abbandonare per sempre. Dice bene Ezio Mauro, però se uno legge anche le dichiarazioni anche di ieri di Conte sul fatto che noi ci stiamo esponendo in modo assurdo contro la Russia, o sul fatto che le primarie dovranno essere fatte e si dovrà decidere lì quale linea prendere, insomma per la sinistra è difficile quanto per la destra. E se poi succedesse, metti caso, che si rompe di nuovo la sinistra, che la destra parte rotta in partenza per le elezioni, cosa succederà? Che l'Italia finirà nel caos? No, succederà che forse qualcuno dentro questa Italia che è costretta a scegliere tra il male e il peggio avrà forse la forza di indicare una strada diversa. Ma ci arriviamo tra poco alla legge elettorale. Volevo prima, partendo dall'onda nerissima che cita Repubblica, dare un'occhiata alla situazione in Germania, perché lì siamo alle elezioni, Sassonia in alto alle urne, piazze e chiese mobilitate per frenare l'onda AfD, Tonio Mastrobuoni ce ne parla da Magdeburgo. Poi si intervista un influencer, che è una nuova professione che evidentemente rende sia economicamente che politicamente, perché questo influencer, che si chiama Hannes Kreschel, che vive immagino in Sassonia, vicino a Magdeburgo,
che forse, non lo so, diciamoci la verità, e viene intervistato comunque, dice: prima li votavo per protesta e adesso vi spiego perché sono pericolosi. Non ce lo spiegare, ce ne avevamo già accorti. Comunque vogliono creare una difesa civile fatta ai neonazisti incaricati di distruggere l'attivismo di sinistra, ma non solo di sinistra, basta rileggere un libricino preziosissimo che ci racconta come una cittadina tedesca, Hamburg, qualcosa del genere, nel 1930 divenne nazista, per capire che, non, che il nemico dei neonazisti non sono soltanto la sinistra, che anzi già allora vide molti passaggi dal Partito Socialista, che sembrava l'unica barriera al Partito Nazionalsocialista di Hitler, ma sono anche coloro che cercano di avere buoni rapporti con la AfD, confidando di poterla mitigare. Non funziona, si è già visto in passato e si spera che i tedeschi lo sappiano meglio di altri. C'è ancora su questo il manifesto che apre con il titolo "Crolla il muro". Dopo più di 80 anni un partito nazista AfD potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia-Anhalt e l'organizzazione della fascio populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa. Altri giornali ci parlano anche della Serbia e il suo nazionalismo, che fu stroncato soltanto con l'intervento della NATO. E poi sul Sole 24 Ore, riflessioni sull'Europa come ogni domenica di Sergio Frattini. Segnalo che sul Sole c'è anche un intervento di Renato Brunetta. Oggi non tratterò dell'economia, ma è interessante: fermare l'emorragia di capitali e talenti in Italia, è arrivato il tempo di tornare attrattivi, occorre avviare nuovi investimenti. Chi tra gli uni e gli altri è sensibile a questo? E invece sul Sole 24 Ore, Sergio Fabbrini: le destre nazionaliste dell'Unione Europea, l'anno prossimo ci saranno tra le altre quattro cruciali elezioni in Francia, Spagna, Polonia e Italia, dove le destre nazionaliste hanno buone probabilità di vincere, con Marine Le Pen in Francia, con Santiago Abascal in Spagna, con Jaroslav Kaczynski in Polonia e con Giorgia Meloni in Italia. Dunque è necessario domandarsi quali saranno le conseguenze di tale ascesa sul processo di integrazione europea. Ci sono due predominanti teorie sul ruolo dei nazionalisti dell'Unione Europea. La prima sostiene che essi rimarranno marginali perché incapaci di fare i conti con la complessità del sistema che si è istituzionalizzato a Bruxelles. L'evidenza empirica dimostra il contrario. La seconda invece sostiene che i nazionalisti sono destinati a essere europeizzati, ovvero a melonizzarsi, come ha argomentato la stampa internazionale guardando all'esperienza del governo italiano attualmente in carica. Dopotutto, viene detto, nessun governo nazionale può esercitare un'influenza a Bruxelles se non impara ad agire secondo le regole di quest'ultimo. Secondo questa teoria, l'esperienza italiana mostra che i leader della destra nazionalista andati a Bruxelles per far finire la pacchia tendono ad adattarsi con successo al funzionamento dell'UE. Il melonismo è un eurorealismo che agisce pragmaticamente all'interno delle regole UE. È così? No, non sembra proprio, ci dice Fabbrini, che conclude così: sbaglia il centro-sinistra italiano a sostenere che il nostro governo abbia fatto poco nulla a Bruxelles. In realtà esso ha contribuito a trasformare dall'interno l'Unione Europea, rendendola sempre di più un'organizzazione basata sui governi nazionali e non sulle istituzioni sovranazionali.
come si è visto nella crisi di Ceuta della fine del luglio scorso, il governo italiano ha contribuito a politicizzare il Consiglio europeo facendo emergere la maggioranza nazionalista conservatrice al suo interno. La critica politica alle scelte spagnole di regolarizzazione degli immigrati è stata virulenta, con la Commissione europea schierata con la maggioranza nazionalista conservatrice. Insomma, la melonizzazione delle destre nazionaliste significa favorire la trasformazione intergovernativa dell'Unione Europea, forse più che della trasformazione, la conferma e il rafforzamento della natura intergovernativa dell'Unione Europea. Una unione dei governi nazionali è però congeniale agli stati membri più grandi, non già al nostro, eppure l'ideologia nazionalista non lo riconosce. Ecco, questo è Fabbrini. Certo, voi sentite la sinistra obiettare esponendo una posizione di integrazione, federazione, Stati Uniti d'Europa? No, e allora ci vorrà pure qualcuno che lo dice, ma ancora questa voce, che pure era forte, poteva essere molto forte se le cose fossero andate diversamente alle elezioni europee, per il momento non si ritrova. Andiamo allora a Cernobbio, e comincio dal Giornale, che secondo me ha l'impostazione che è giusta. Cioè, il problema non è tanto il dibattito Monti-Vannacci, che è da ascoltare, chi non l'ha seguito attraverso Radio Radicale vada a riascoltarlo, perché Monti è stato brillante, arguto, e ha detto le cose che secondo me una persona di formazione liberale e democratica dovrebbe dire a Vannacci. Naturalmente i critici di Monti, alle volte non vannacciani o non definendosi vannacciani, vanno a prendere la storia di Monti, si potrà dire la storia di Monti, basta leggere La Verità ad esempio, la storia di Monti non è quella che avremmo voluto che fosse. Non lo so, e non è importante, si vive nel presente, e nel presente non c'è più Berlusconi che annaspa rispetto all'Unione Europea, c'è Vannacci invece che con la sua galeone armato dagli schiavi sta remando a tutta forza verso l'Europa. Allora vediamo il Giornale, che invece pone un'altra questione. In prima pagina c'è un titolo: Vannacci rimandato in economia. Non piace Vannacci al Giornale, anche se c'è l'editoriale della domenica firmato a Vittorio Feltri, che a occhio e croce in prima lettura mi pareva qualche apertura facesse. Più che altro però accusa Vannacci di intelligenza col nemico, la sinistra è un serpente a sonagli con la testa schiacciata, non morde più ma la coda fa ancora rumore, sarebbe il colmo se la coda diventasse la sua arma, guardate come lo tratta, con una mano lo isola, a Cernobbio hanno provato a boicottarlo, ma chi? Solo Calenda l'ha fatto, e giustamente oggi ci saranno Schlein e Conte a Cernobbio, no, preferisco andare a fare il loro intervento senza preoccuparsi del contesto. Con l'altra, comunque torna ora a Feltre, con l'altra lo gonfia, lo invita nei talk show, lo presenta come l'unico vero uomo di destra, perché un Vannacci solo fuori dalla coalizione vale per Schlein più di qualunque suo candidato. Ha ragione, certo, ma il problema è che talk show e anche Forum Ambrosetti vanno un po' per conto loro, e allora vediamo cosa dicono su questo argomento i giornalisti, i cronisti del Giornale. Vannacci sfida l'Europa e Monti, Cernobbio applaude il professore. E mica mi sarò sbagliato, forse sì, mi sono sbagliato, non è il Giornale che fa l'operazione, no, il Giornale è cauto, evidentemente. Andiamo a prendere le interviste che volevo citare e che si trovano
trovano. Invece sulla Repubblica non è un giornale di destra, è la destra che parla attraverso la Repubblica, perché dice Mara Carfagna: assurdo l'invito a Vannacci, segretario Noi Moderati, pulsioni antidemocratiche dell'ex militare. A Cernobbio c'è stato un cedimento dell'establishment. Sì. Chiede Serena Riformato, un'intervistatrice. Valerio De Moli, amministratore delegato di TEA, che sarebbe la società che organizza il forum, dice che il leader di Futuro Nazionale è stato invitato per ascoltarlo, non per legittimarlo. Risponde Mara Carfagna: il problema è che purtroppo abbiamo già tutti sentito quello che ha da dire Vannacci. Promuove pulsioni antidemocratiche fuori al perimetro della Costituzione, razzismo, disuguaglianza e sessismo, anzi misoginia. Non mi stupisce tanto la sua partecipazione quanto la passerella che gli è stata offerta. E questa è la notizia. Non il fatto che Vannacci fosse presente lì, ma che gli sia stata offerta, come dice Carfagna, la passerella di parlare a nome dell'Italia sul futuro dell'Europa, dell'Italia sovranista almeno, così come Monti ha parlato a nome dell'Italia che vuole la Federazione Europea, e qui ha tutti i titoli per farlo di fronte a lui. Torno a Carfagna: come se lo spiega questo invito? Non me lo spiego, proprio perché conosco la serietà con cui lavora il Forum Ambrosetti, che come loro si occupa di indicare prospettive economiche e geopolitiche, dovrebbe avere un rifiuto istintivo verso un personaggio che fa dell'intolleranza la propria bandiera ed è stato definito dal Financial Times il cavallo di Troia di Putin in Europa. Ma se è così impresentabile, perché Giorgia Meloni non dice chiaramente mai con Vannacci? Chiede a Carfagna Repubblica. La Premier non deve rispondere a Vannacci, ma è stata molto chiara nell'affermazione di principi contrastanti rispetto a quello propagandati al generale, a partire dalla tutela della libertà femminile ribadita a Bari, sì, ma a parte la destra lascia porta aperta, finirà con voi? Carfagna dice: io non lo vedo questo spiraglio, mi sembra che Forza Italia e Noi Moderati siano stati chiari, e nemmeno la Lega scalpita dopo il voltafaccia, per me sarebbe un enorme problema, non è sdoganabile. Bene, e Lorenzo Di Cicco, che è cronista di Repubblica, invece dice, nel titolo, che non fa lui, ma la passerella per il fronte nazionale indisponibile per il governo, non andategli dietro. La Presidente del Consiglio rinuncia a inviare un video al forum, Tajani invita lo Stato Maggiore di Forza Italia a ignorare il generale. Non andategli dietro, l'ordine di Antonio Tajani allo Stato Maggiore Azzurro, chat e chiamate fedelissime nelle ultime ore per segnare un cambio di linea. Vannacci adesso va ignorato perché a forza di inseguirlo Forza Italia si è ritrovata dove non voleva, dietro almeno stando ai sondaggi. Il vice premier Azzurro, parlando con i dirigenti del partito, si è detto parecchio irritato, è un eufemismo, per l'ultima vetrina offerta all'ex generale, il forum di Cernobbio, una passerella che cruccia in realtà pure gli alleati di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni avrebbe dovuto spedire un filmato l'altro ieri, invece niente, disdetta formalmente, questa almeno è la versione fornita a Palazzo Chigi, solo per complicati incastri d'agenda. Poi c'è stato anche Nordio, ieri a Cernobbio, che ha detto: una persona che parla bene di Putin non può essere un alleato di questo governo e tantomeno può godere delle mie simpatie. Ancora, il programma di Vannacci è molto estremista, credo che la sua strategia sia oggettivamente di indebolire il centrodestra. E poi c'è Schlein, sempre su Repubblica, che è stata all'altra Cernobbio, ma oggi, se non sbaglio, poi forse mi sbaglio, non ci sarà, no? Non lo so, andava all'altra Cernobbio, vediamo. Attacca i nostalgici dell'estrema destra, dice: lui parla come Meloni prima del governo, vada a Dongo e ricordi come finì quel regime. Schlein sferza il generale. Qui cade forse, ha ragione Monti, nella trappola che Vannacci vuole sollevare: io fascista, ma ci mancherebbe altro. Che Monti invece, diciamo,
ha analizzato attraverso il fascismo della sua retorica e del carattere delle sue uscite. Dice, poi ci sono state 5 proposte del Partito Democratico per affrontare la crisi su energia e clima, che dice Schlein sono la stessa battaglia, e visto che Vannacci è da queste parti, suggerirei di andare a far visita a Dongo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici. Attacca entrando nel piccolo atrio assediato dai cronisti, inutile dire a cosa si riferisca, la tragedia del ventennio fascista, concluso con la cattura del Duce a pochi chilometri da qui, epilogo che sembra non aver insegnato nulla a quegli anacronistici epigoni di Mussolini. Mi domando se abbia citato Dongo oppure Salò, che pure è lì vicino, e che eccetera eccetera. Secondo

si verificasse a loro insaputa la tea a sua, eccetera. Il c'è Federico Fubini, di cui ci si può ampiamente fidare di solito, che scrive sul Corriere della Sera: applausi al professore, il generale non convince, ma i corridoi sono suoi. Ci sono state anche voci a favore. L'imprenditore Manfredi Lefebvre d'Ovidio, che ricco di nome e cognome evidentemente, dice che il generale dice cose di buon senso. Ora si usa sempre il tema del buon senso, si dovrebbe più correttamente usare senso comune, ma o l'uno o l'altro difficilmente sono utili a governare la politica se non sono attrezzati anche con altri strumenti. Il generale sembra di sì, compreso il denaro che serve. Poi dice Fubini che in confronto a Vannacci, un esponente dell'AIFO, dell'ala dura degli economisti, l'ex generale invece tuonava contro la difesa europea. Non voglio che dei soldati italiani muoiano per riga. Sin gli ha chiesto che direbbe il contrario di soldati lettoni che si sacrificano per difendere l'Italia. Con queste premesse, Vannacci sapeva che non poteva fare del suo passaggio a Villa d'Este semplicemente uno sguaiato comizio, e la sala lo ha capito. Nota di lui l'imprenditrice Emma Marcegaglia: non si è lasciato andare alle solite iperboli, però è saltato fuori che non ha idea di come governare. Non vedo se i giornali abbiano. Eccolo qua, il Corriere della Sera, che ha riportato una battuta fenomenale di Monti attraverso Renzo Gasperini, che nel 2021 ha proposto l'esclusione dalla vita sessuale dei giovani sani che si vaccinano, che non hanno paura di morte. Insomma, tutta la retorica delle avanguardie di un tempo lontano. E Gasperini, ora ha 34 anni, è sempre giovane e è coautore o l'autore del programma di Vannacci. E Monti cosa ha detto? A me sorgono due curiosità a proposito dell'esclusione dalla vita sessuale dei giovani sani. A me sorgono due curiosità, una tecnica e l'altra politica. Quella tecnica è sull'implementazione di questa sanzione, se è da immaginare l'evirazione seduta stante, che sarebbe la soluzione strutturale, o il braccialetto elettronico applicato non al polso o alla caviglia, ma a un'altra parte del corpo. E qui viene saltata, forse ha detto più consona o qualcosa del genere. Ma lei, quando ha dato credibilità al professor Gasperini, era a conoscenza di questo scritto? Ha chiesto a Vannacci, e poi ha concluso così: non vedo in lei la ricostituzione del partito fascista. Anche detto, non ho gli strumenti giuridici per vederlo, ma un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto, e cioè la ricostruzione della narrativa, della retorica e dello spirito del fascismo. E ha spiegato perché lo vedeva, chiudendo: in questo modo sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. È stato straordinario, trovo, Monti, ma da ora in avanti, oggi c'è, certo, Monti è su qualche pagina dei giornali, da ora in avanti resterà invece il ricordo della presenza al forum davanti all'elite economica italiana, e sicuramente una certa parte della borghesia italiana sarà ancora più curiosa di ascoltare quel che dice Vannacci. Va bene, vi segnalo che anche Barzellà era a Villa d'Este, viene intervistato da Corriere, Stampa e Repubblica, e ha posizioni assai più moderate di Vannacci.

0: Ci e viene anche, ma soltanto al Corriere della Sera, mi pare, citato Costa, che è il presidente del Consiglio europeo, quindi più di Vannacci le sue idee dovrebbero essere tenute di conto. Costa lancia l'allarme: intesa sul bilancio, fondi a rischio, serve un accordo tra i paesi entro la fine dell'anno. Bardella ha detto: la prima frontiera all'Italia, respingiamo i migranti direttamente a Lampedusa. Su questo è d'accordo con Meloni, su quasi tutto. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradasci.
1: 8.50, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito Stampa e Regime oggi curata da Marco Taradasci. Prima dei prossimi programmi diamo un'occhiata intanto a quello che succederà nel nostro palinsesto, tra poco media e dintorni, poi vi proporremo il programma di Emilio Targia, prima Derrick e poi media e dintorni, poi ci collegheremo con il forum Ambrosetti di Cernobbio, oggi giornata dedicata in apertura almeno alle opposizioni, interventi di Angelo Bonelli, che è leader di Alleanza Verdi Sinistra, Giuseppe Conte, che è presidente del Movimento 5 Stelle, poi Matteo Renzi, leader di Italia Viva, Elly Schlein, segretaria nazionale del PD. Poi ci sarà un panel sulle politiche energetiche con il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, e Matteo Salvini, che è vicepresidente del Consiglio dei Ministri, oltre che ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Spazio poi alla giustizia con un dibattito e con intervento di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, Anna Maria Bernini, ministra dell'Università. Poi si parlerà con Marina Calderone, ministro del Lavoro, di investire nelle giovani generazioni, quindi le conclusioni del forum affidate al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Questo è il programma, il fitto programma mattutino del forum Ambrosetti. Vediamo le notizie dell'agenzia. Apriamo con i colloqui tra Stati Uniti e Russia riguardo l'Ucraina. Gli inviati per la pace Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev dopo i colloqui avuti fino a ieri sera a Mosca con il presidente russo Putin. C'è una tregua di 72 ore in corso che riguarda solo le capitali. Per quanto riguarda i riflessi dei colloqui di ieri, la Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino è molto più cauto, i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino. Questa è la posizione di Mosca. Intanto, nelle ultime 24 ore, i russi hanno compiuto altre centinaia di attacchi di vario tipo, appunto soprattutto nella regione di Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa e 25 sono i feriti. Per tutta risposta, i mezzi comandati a distanza, i droni quindi ucraini, sono stati inviati contro obiettivi russi, in particolare la raffineria petrolifera a Ryazan, una cittadina a 150 km sud-est di Mosca. Allora, Cernobbio, abbiamo visto il programma mattutino, sono ancora sui giornali, come avete sentito anche da Marco Taradasci, i riflessi del duello Monti-Vannacci sul palco di avvenuto ieri. Ormai sono vecchio, questa è la frase ripetuta anche da molti quotidiani, ma combatterò fino all'ultima mia energia per il tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, ha dichiarato l'ex premier Monti riferendosi a Vannacci. E poi ancora per quanto riguarda oggi gli appuntamenti, ricordiamo che Elly Schlein, dopo essere stata a Cernobbio, sarà in Puglia, Lecce, per partecipare a un incontro Prendersi cura, storie, persone e associazioni promosso dall'Accademia della Carità, e quindi chiuderà la festa dell'unità a Martina Franca. Invece il leader della Lega Salvini alle 19 sarà al centro sportivo di Oppiano in provincia di Verona per la festa della Lega. Invece il movimento, ad Agrigento ci saranno anche i leader del Movimento 5 Stelle, questi gli appuntamenti politici importanti della giornata. Poi ancora a Buenos Aires c'è un vertice, un incontro curato da Confindustria, Missione Mercosur, nuove alleanze industriali Italia-Argentina e Brasile, questo appunto con la partecipazione anche del presidente Orsini. E poi ricordiamo le elezioni in Sassonia-Anhalt, elezioni regionali in Germania, molto importanti per l'esito di queste consultazioni. Adesso vi proponiamo Derrick a cura di Michele Governatori.
2: Derek, puntata 735, la prima in versione domenicale su Radio Radicale, con vicini di palinsesto molto autorevoli. Sentite l'acustica diversa, sono in viaggio e non nel solito studio. E vista l'area di novità non farò il pippone su quanto è sciocco e sbagliato mettere soldi pubblici per fare uno sconto al pieno di carburante di chiunque. Oltretutto è anche poco efficace. Vorrei invece oggi affrontare il tema da un altro punto di vista, provando a mettermi nei panni di un governo in fase preelettorale. Guardando al consenso, quello a cui stiamo assistendo ha senso? Io ho l'impressione di no e ora provo ad argomentare perché. Mettere soldi pubblici prima delle elezioni, in misure che si spera facciano il piacere agli elettori, è un grande classico, c'è una letteratura economica sui cicli elettorali della spesa. Quel che abbiamo visto con le accise sui carburanti dopo l'inizio della guerra del Golfo è una sequenza di operazioni di emergenza, sempre finanziate per periodi relativamente limitati, in qualche caso come per l'ultima proroga di fine agosto limitatissimi, ma che tutti insieme hanno trasformato l'atto politico dello sconto non più in una novità positiva per gli automobilisti, bensì in una maratona di incertezza, per l'aspettativa che il pur piccolo sconto si interrompa a un certo punto, cosa che dovrà pure avvenire se il governo per finanziare l'ulteriore proroga non vorrà dover vendere la Sardegna, come in uno sketch di Corrado Guzzanti nei panni del ministro delle finanze Tremonti. E il contesto finanziario non è buono, con rendimenti dei titoli di Stato di mezzo mondo in aumento e in generale tassi di interesse verso l'alto. Ma se la fine dello sconto avverrà prima di quella della crisi, cosa ricorderanno gli elettori sensibili al tema riguardo al governo più longevo della storia della Repubblica? Ricorderanno la mancata proroga più dell'esoso lungo sconto. Tutti i soldi messi sullo sconto delle accise fino a ora, paradossalmente, potrebbero avere l'effetto di far arrabbiare gli elettori proprio a ridosso delle urne. Se non fossero stati messi, ci sarebbe invece forse il budget per un gesto preelettorale gradito in materia. Staremo a vedere. Taglio del sussidio sotto elezioni o vendita della Sardegna? Testi link sul blog Derek Energia. Un saluto da Michele Governatori.
1: Ancora in diretta Radio Radicale 8:57, diamo spazio ancora alle ultime, l'ultima ora che stanno battendo le agenzie riguardo sempre alla questione dei colloqui tra inviati americani e Putin. C'è una dichiarazione del Cremlino: non c'è stata solo l'operazione militare speciale, quella che così almeno Mosca definisce l'aggressione all'Ucraina, al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo quanto ha riferito Yuri Ushakov, presidente, consigliere del presidente russo, nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando in dettaglio anche temi economici. Sono stati discussi in modo approfondito questioni economiche e potenziali grandi progetti russo-statunitensi reciprocamente vantaggiosi. Quindi si è parlato anche di business e non solamente della diciamo così, della situazione bellica nell'est. Una notizia invece che riguarda i lavori parlamentari, che Radio Radicale, sapete, segue con attenzione, perché l'Aula del Senato è convocata per mercoledì 9 settembre alle 10 per la discussione della riforma della legge elettorale approvata già alla Camera, quindi dichiarazioni di voto e voto finale sono previste dal calendario dei lavori dell'Assemblea martedì 15 dalle 10, e seguiremo ovviamente in diretta. Adesso è il momento di Emilio Targia, Edoardo Fleischner, Media e dintorni.
3: Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento domenicale che dedichiamo come sempre ai nuovi scenari tecnologici e al mondo ovviamente dei media, della crossmedialità, delle intelligenze artificiali e per l'appunto dintorni. Io ritrovo volentieri anche quest'oggi Edoardo Fleischner con noi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buona domenica.
3: Analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni domenica ci aiuta ad approfondire i temi della settimana. Edoardo, come ogni anno, ormai da siamo entrati nel 29esimo anno di Media Dintorni, ma insomma ormai da tantissimo tempo noi puntiamo gli occhi sull'IFA di Berlino, che è un po' come Las Vegas, un po' come altre realtà, è una vetrina importantissima che disegna un po' il mercato del presente e del futuro. futuro. Allora, IFA 2026 di Berlino, facciamo un po' il punto perché dura ancora un paio di giorni e ovviamente anche lì l'intelligenza artificiale gioca un ruolo importante.
4: Sì, sì, sì, ma guarda, addirittura non solo importante. Gli ascoltatori possono pensare tranquillamente, ricordarsi che in questo settembre del 2026 questa IFA di Berlino diventerà un punto di svolta, una data di svolta, perché in qualche modo ha riempito, insomma, chi espone prodotti hardware e software, oggetti fisici e poi quelli che non si vedono, il software. Beh, ha esposto il mondo e quindi potremmo dire che nel settembre del 2026 questa grande mostra internazionale sui prodotti di consumo, detto genericamente, di elettronica di consumo, detto così genericamente, in realtà è la data che conferma che ormai noi siamo nel new normal, nella nuova normalità nella nuova normalità. Non dobbiamo neanche più citare intelligenza artificiale, la nuova normalità dell'intelligenza, no, siamo nella nuova normalità. Come un certo momento non si è più detto siamo nell'era dell'elettricità o poi nell'era del volo e poi nell'era della radio, eccetera, come in termini tecnologici, perché la nuova normalità, cioè l'intelligenza artificiale, dove? Dappertutto, e quindi è inutile ormai girarci intorno. Adesso io farò una rassegna lunghissima, quindi mettetevi comodi perché è veramente molto lunga. Potrebbe, adesso non ho calcolato i tempi, ma potrebbe durare tutta la puntata, perché passo in rassegna tutto il mondo visto con gli occhi e con gli oggetti e con le proposte reali dell'IFA 2026 di Berlino. Avete ancora tempo di andare a Berlino a fare una scappatina, finisce martedì 8 settembre, quindi dalle 10 alle 18. Allora, ho suddiviso in quasi 20 punti tutti i possibili gruppi, perché ormai si parla di gruppi di tecnologie, no? Allora, la casa che decide da sola, questa l'avete già sentita nominare tante volte, è una nuova generazione di elettrodomestici, che punta a coordinare automaticamente lavaggi, pulizie, consumi energetici, manutenzione, riduce le decisioni quotidiane, facendo collaborare i dispositivi tra loro. Questa è una cosa annunciata tantissime volte. Beh, cioè, è così. E praticamente fa collaborare i dispositivi in casa diversi in un unico sistema coordinato. Ovviamente molti di noi ci arriveranno fra un anno, due anni, tre anni, ma c'è, se uno vuole c'è. Costa? Beh, un pochino sì, ma neppure così tanto. Si tratta di sostituire gli elettrodomestici che adesso verranno venduti con la parola AI, intelligenza artificiale, dappertutto, e sappiate che vuol dire che si parlano fra loro. Detto questo, ovviamente erano presenti e sono presenti i robot lavapavimenti, che ormai sono presenti da 3-4 edizioni. Adesso sono sempre più bravi. Sempre più bravi cosa vuol dire? È che riconoscono il tipo di sporco, che lavano con l'acqua calda, che riescono a arrampicarsi sui gradini da soli. Le case a più livelli adesso non sono un problema, assolutamente. Poi ci sono i robot umanoidi per la vita quotidiana, che ogni tanto, di cui ogni tanto raccontiamo l'ultimo modello uscito, no? Diciamo, è uscito questo che muove con le mani in modo molto delicato anche i panni delicati, li sa persino piegare dopo averli lavati in lavatrice. Ecco, questi robot che hanno, chiamiamo umanoidi perché hanno sembianze sempre più umane, sono capaci di spostarsi, trasportare oggetti, pacchi che arrivano in casa, mobili se ce n'è bisogno, interagiscono ovviamente con le persone, servono a tavola per capirci, ecco. Non sono ancora prodotti di massa, però quello che abbiamo visto, anticipa Beh, uno stuolo di maggiordomi o maggiordome, che non si dice, in casa. Poi ci sono, vabbè, i computer con intelligenza artificiale offline, scusate. Abbiamo accennato per altri motivi proprio a questi domenica scorsa. Insomma, emergono questa categoria di computer capaci di eseguire molte funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Per intelligenza artificiale sta lì, nel dispositivo, senza passare dal cloud. Ne parleremo anche domenica prossima, senza passare dal cloud. Dunque, per l'utente significa maggiore velocità, ok? Meno dipendenza dalle connessioni e più tutela dei dati personali. Quando dico maggiore velocità, è proprio maggiore velocità, molto più veloce. Già sono veloci, lo sappiamo, le piattaforme di intelligenza artificiale generativa e organizzativa sono veloci, ma in questo caso ancora di più. Passiamo a un prodotto classico che esiste ben prima dell'intelligenza artificiale e che sono i televisori. Queste sono quelle categorie tipiche di IFA settembre, inizi di settembre, che in qualche modo incominciano a offrire, come dire, il percorso d'acquisto per Natale, un percorso d'acquisto per Natale, tipico quello dei televisori. Questi sono quasi invisibili, sempre più invisibili, le nuove generazioni di televisori puntano a fondersi con l'arredamento, no? Questo grazie a profili estremamente sottili, installazioni con meno cavi visibili, cioè si mimetizzano. Solo quando li accendi ti accorgi che è un televisore. Quindi non puntano più ormai solo sulla qualità dell'immagine, che è stato negli ultimi 10 anni la spinta totale di tutti i televisori. Io sono più bello, più autentico, più colorato, più reale, cioè dei miei concorrenti, con tutte le 3-4 tecnologie fondamentali. Ma qui non è più sulla qualità dell'immagine lo sforzo, ma sull'integrazione estetica delle abitazioni moderne. Fanno un po' più fatica a integrarsi in quelle, fra virgolette, classiche o un po' antiche per chi ce le ha. Poi sempre gli schermi, perché no, in questo caso parliamo degli schermi soprattutto, hanno un ulteriore adattamento all'ambiente, ma non è più un adattamento estetico, ma un adattamento alla luce. Quindi analizzano in tempo reale la luce ambientale, i rumori di fondo, importante, e schiariscono le scene scure senza abbagliare nel momento in cui c'è bisogno, perché nei confronti della luce esterna c'è bisogno di schiarire un po' le scene scure, perché c'è troppa luce esterna, o enfatizzano i dialoghi. Questo è anche molto interessante, esiste già con alcuni televisori che lo offrono. Enfatizzano i dialoghi per non dover alzare il volume. Durante i dialoghi spesso uno viene la voglia di alzare il volume perché non si colgono tutte le parole. Ecco, fanno questo lavoro. Quindi c'è un interesse a farli diventare invisibili con l'estetica e a farli diventare amici in tempo reale, che si adattano a luci, rumori e così via. Poi ci sono anche gli smartphone, che tendono a essere sempre meno visibili, perché i concept, come si dice i prototipi, di smartphone, che ci sono ormai da 30 anni presenti, sia qui che a Las Vegas a gennaio. Ecco, i più interessanti sono quelli che cercano praticamente di eliminare quasi completamente i bordi attorno allo schermo, in modo che lo schermo diventi un pochino più grande, il display, come si dice, sia l'unica cosa che si vede nella superficie attiva. Poi arrivano gli occhiali intelligenti con traduzione visiva e vocale, questi annunciati tante volte, visti tanti prototipi, funzionanti, ma così così. Invece adesso sembrano ormai arrivati al plateau dell'ottimizzazione delle prestazioni. Insomma, adesso si direbbe banalmente funzionano. Ascoltano una lingua straniera, io indosso gli occhiali, una lingua straniera che non conosco, e mostrano la traduzione italiana davanti agli occhi in tempo reale, oppure aiutano a leggere cartelli e menu quando andiamo in un posto dove c'è una lingua che non conosciamo e i cartelli sono tutti nella lingua locale e i menu spesso lo sono pure. Quindi a questo punto io leggo e devo dire funzionano molto bene, confermo, leggo il menu e leggo in italiano o nella lingua che desidero. Poi passiamo adesso più sulle infrastrutture. Stiamo sempre parlando dell'IFA di Berlino, la grande mostra europea dell'elettronica, ma dell'innovazione in generale. Finisce martedì, dopodomani, 8 settembre, e espone il mondo, ma con già dentro tutta l'intelligenza necessaria e che hanno potuto infilare dentro. Allora, in questo caso parliamo delle reti domestiche ad alta capacità. Diventano importanti perché? Perché nelle case ci sono sempre più aggeggi, sempre più apparecchi collegati, ma anche 5, 6, 8, 10, in una stessa casa magari solo di 2 o 3 persone. E streaming audio, video, telelavoro, videosorveglianza, dispositivi intelligenti di cui abbiamo parlato prima, frigoriferi, poi vediamo perché, hanno bisogno della connessione, e questo riduce i rallentamenti, e ci piace molto, problemi di copertura in tutta l'abitazione. Poi, ecco, parlavamo di connessione necessaria perché tutti si parlano, ecco, il frigorifero antispreco fa l'inventario automatico ed era esposto all'IFA di Berlino, che finisce dopodomani, 8 settembre. È dotato, sembrerebbe tutto facile, no? Basta dire che è dotato di piccole fotocamere interne, no? Che tiene traccia di ciò che inserisci, di ciò che consumi, riconosce le date di scadenza e ti avvisa sullo smartphone quando un alimento sta per finire, e se lo disponi ben, ti dice anche dove andarlo a comprare, ma questo è qualcosa che tu aggiungi e setti in modo personalizzato. E poi alla fine dite, guarda, questa è tutta la roba che c'ho il frigorifero, ti suggerisce pure le ricette basate sugli ingredienti rimasti, evitando sprechi inutili, insomma, per non buttar via nulla. E magari fare qualche piattino, perché di solito con ciò che avanza in frigorifero si fanno dei piattini favolosi. E il forno intelligente è uguale come il frigorifero, no? Riconosce i cibi. Questo però è tutta un'autonomia interna, ma però deve essere collegato, per ovviamente essere collegato a dei suggerimenti, a dei dati. Comunque basta inserire la teglia, chiudere lo sportello e ovviamente la solita telecamera interna che fa? Identifica il piatto, quindi pizza, arrosto, torta, e il forno regola da solo temperatura, umidità, tempi di cottura e avvisa quando la pietanza è pronta. Non sembra eccezionale, ma è molto comodo. Su questo non ci sono dubbi. Certo, non c'è l'assaggino ogni tanto, eccetera. Bisogna abituarsi a essere autonomi. Devo dire che dopo questa recensione di IFA, la cosa che mi è venuta in mente, penso possa venire in mente a molti voi, è: ma e allora io che faccio? Vado a farmi una passeggiata, che mi sembra un'ottima soluzione. Allora, poi c'è la lavatrice che analizza i capi, capisce il peso, il mix di tessuti, il grado di sporco degli abiti del cestello e quindi dosa automaticamente acqua, detersivo al milligrammo, riduce l'usura dei vestiti preferiti, lava a temperature più basse, evita brutte sorprese con i colori mescolati, e dunque calibra il tutto al milligrammo, ecco, al milligrammo. Parliamo sempre, ricordo a chi ci sta ascoltando ora, IFA di Berlino, la grande kermesse dell'elettronica, ormai tutta, che ha inglobato in tutto ciò che espone l'intelligenza artificiale, perché non vende intelligenza artificiale, ma vende cose piene di intelligenza artificiale. E qui abbiamo l'anello per il controllo di riposo e della salute. Questo qui è... Mi viene spontaneamente da dire eccezionale, non è nuovo, ma quelli ultimi sono incredibili. È sottile, sottile, leggero, come una fede, questo è già il dato non nuovo, ma verso cui stavamo andando, monitora il sonno, lo stress, la stanchezza, senza lo schermo invasivo di uno smartwatch, quindi è concorrente dello smartwatch. Al risveglio spiega con parole semplici, ti dice che il corpo ha recuperato le energie, suggerisce quando rallentare, costruisce abitudini quotidiane più sane, e insomma un assistente che ti parla e ti controlla di continuo. Beh, quando proprio non ne potete più, staccate l'anello e lo buttate nel cestinocchio che magari continua a funzionare. Allora, poi c'è il sistema per la gestione energetica e del clima di casa, e questo piace molto a tutti, perché impara le abitudini della famiglia, no? Le previsioni meteo, le fasce orarie con corrente più economica, regola in autonomia il riscaldamento, chi lo può fare ovviamente, condizionatore, elettrodomestici, e per mantenere le stanze confortevoli nel caldo e nel freddo esterno, evita sprechi quando la casa è vuota, se ne accorge subito. Abbatte quindi, se usato con una certa bravura, ecco, ragionandoci su, beh, abbatte i costi in bolletta, non ci sono dubbi. Bisogna ragionare come ragionare, un po' di più, si ragiona un po' di più come un computer che come una semplice assistente umanoide, ecco. Poi c'è lo specchio per la cura del viso e della pelle, questo c'è sempre stato, sempre, questa cosa è venuta fuori da sempre. Prima ti facevano vedere dei begli specchi con un pochino di elettronica, magari la sveglia che appariva dentro o l'orario che appariva dentro lo specchio. E qui invece siamo a che osserva la tua pelle mentre ti lavi i denti, per esempio, momento in cui può lavorare bene, valuta idratazione, rossori, segni di stanchezza, e questa è la parte forse più interessante, e spiega se la pelle ha bisogno di più idratazione, riposo, consiglia routine magari semplici, verifica nel tempo se i prodotti usati portano benefici reali, e anche questo è un dato molto molto molto interessante. Poi c'è l'intelligenza artificiale come funzione invisibile. Più che un singolo prodotto, direi che è una vera, sì, è un'innovazione trasversale. È la diffusione dell'intelligenza artificiale in quasi ogni categoria, no? Quindi è il riassunto di quello che ho detto prima, ma tutto contemplato, tutto collegato, cucina, intrattenimento, quindi la sala dove si vede il televisore oppure la cucina dove si deve cucinare, e poi la sicurezza domestica, anche la mobilità, cioè con questo apparato vi collegate anche con la vostra automobile o la vostra bicicletta se c'è un collegamento, e il vostro smartphone che vi portate dietro, è un po' il supervisore che va ben oltre la casa, supervisore di vita. Ultimi due spunti di questa lunghissima pagina. Beh, non potevo non parlare degli assistenti di intelligenza artificiale aziendali. Qualche volta ne abbiamo già accennato o addirittura approfondito, soprattutto con un mucchio di percentuali, laddove il pericolo è che appunto si perdano posti di lavoro umani e vengano sostituiti da robot, robottini, software e di fatto intelligenza artificiale di vari livelli, con vari livelli e vari compiti. Ovviamente qui parliamo soprattutto dell'intelligenza artificiale che si muove come un assistente. Sono pensati per aziende di ogni dimensione. Ogni dimensione vuol dire anche l'azienda di se stessi. E quindi seguono, entrano nei processi quotidiani, oltre che la casa. In questo momento siamo usciti dalla casa, se non è anche quell'ambiente di lavoro, e siamo entrati in un ufficio piccolo, medio, grande, un negozio, un'enorme fabbrica, qualunque stazza e qualunque prodotto finale, servizio o bene. E per ultimo sottolineo che ci sono, insomma, questi strumenti di intelligenza artificiale vanno dal professionista che lavora da solo o in un ufficio condiviso o a casa propria, in cucina, sul balcone a seconda della temperatura e così via, e sono strumenti che gestiscono tutto: contabilità, comunicazione con i clienti, organizzazione del lavoro, senza bisogno, occhio, attenzione, di personale dedicato. Sì, e quindi da un lato ampliano la possibilità di chi lavora in autonomia, praticamente uno staff di 3, 5, 8 persone per una persona diventa una piattaforma di intelligenza artificiale, da una sola persona capacità organizzative prima riservate a intere strutture di supporto. Molte aziende lo stanno sperimentando e facendo. Perdiamo posti di lavoro? Perdiamo quei posti di lavoro, questi posti di lavoro. E come abbiamo detto molte volte, se studiate intensamente di notte, sabato e domenica, cioè tutte le ore libere, anche saltando i sonni, beh, non vi fregheranno il posto di lavoro. Ve lo assicuro.
3: Allora, Edoardo, intanto poi torneremo a fare il punto sull'IFA di Berlino, è un tema su cui torneremo, anche perché alcune delle cose che hai raccontato e che verranno presentate torneranno inevitabilmente nelle nostre scalette più avanti. Intanto affronterei il tema dei chip, che hanno un mercato, insomma, particolarmente sensibile ad alcune fluttuazioni di domanda, e diventano poi i protagonisti del mercato rispetto alla domanda globale di chip di memoria, che la domanda continua a crescere.
4: Allora, questo sembra, alcuni ascoltatori ci scrivono e dice che noia questa cosa dei chip, del mercato, del valore sul mercato, ci sono i chip, non ci sono i chip, chi ha le quote di mercato maggiore, chi ne produce di più. E occhio, stiamo parlando di questa benedetta intelligenza artificiale che viene prodotta in quei contestatissimi, sempre di più, centri, data center, server farm, data center, che producono quello che vi salta fuori quando voi, usando una piattaforma di intelligenza artificiale per qualunque uso, da un video a un disegno, da un test a una ricerca a un processo di lavoro, per arrivare a quella risposta così velocemente, così articolata e vi sembra anche così ben fatta, ci vogliono questi chip che fanno lavorare questi miliardi non ancora, ma milioni di server, milioni di computer, e per funzionare devono avere questi benedetti chip, questi chip di memoria, chiamati così in modo semplice. Allora, darne ogni tanto la misura, secondo me, fa capire tutto quello che abbiamo detto, per esempio fino a un attimo fa, di IFA di Berlino, perché tutto quello che abbiamo detto funziona con l'intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale da dove arriva? Arriva dal server farm, arriva perché quei computer lavorano come dei matti utilizzando i chip, usando i semiconduttori. Vedere cosa sta succedendo, direi che adesso, oggi 2026, è molto interessante, anche se le cifre non piacciono molto in onda, però insomma fatevi un'idea. Allora, qui parliamo dell'acquisto, del mercato, quanti soldi si spendono nel mondo per acquistare questi benedetti chip, ok? Nel 2023 abbiamo speso quasi, neanche tutti, ma quasi 100 miliardi di dollari, 2023, 100 miliardi di dollari. 2026, 800 miliardi di dollari. Più di 8 volte tanto, in realtà non solo 100 ma 92 nel 2023, ma comunque 8 volte tanto. 2023, 100 miliardi, abbiamo speso 100 miliardi per i chip, per produrre intelligenza artificiale, e nel 2026 800 miliardi. Sono stato impreciso perché ho detto per produrre intelligenza artificiale. Sì, oggi possiamo dire che nella maggior parte dei casi chiedono, questa spesa viene fatta per l'intelligenza artificiale. Nel 2027, quindi 100 miliardi nel 2023, 800 miliardi, 8 volte tante nel 2026, 10 volte tante, 1000 miliardi, più quasi 1100 miliardi l'anno prossimo. Quindi se vedete come vedo io questo grafico, fa veramente impressione. In tutto questo bisogna aggiungere che scarseggiano a questo punto, perché la domanda è troppa e l'offerta non ce la fa. Quindi anche l'elettronica di consumo di cui parlavamo prima con Berlino si affatica a approvvigionarsi di i chip, perché l'intelligenza artificiale ne assorbe troppi dal mercato, ne acquista troppi, e produrli non si riesce a produrli tutti.
3: Edoardo,
4: libreria.
3: Perché secondo me non facciamo in tempo a parlare dei volti, quindi lo rimandiamo alla prossima
4: puntata.
3: Questa
4: è una bella libreria.
3: E parleremo anche di una questione di medici fake, purtroppo sostenuti da formule deviate di intelligenza artificiale. Chiudiamo con la libreria di oggi.
4: Allora, la libreria si chiama La libreria moderna Fabulinus e Minerva, Corso Vittorio Emanuele 2 a Ortona. Siamo in provincia di Chieti, Ortona, bellissima, qui siamo in centro, Corso Vittorio Emanuele, tipica strada, tipico nome di strada di città italiana. Ecco, è gestita con passione e dedizione, come tutte queste librerie. Sembra, insomma, mi verrebbe da dire di più di quelle delle catene, non è vero, però anche la dimensione consente di avere un rapporto completamente diverso con l'utenza, e ci vuole molta passione perché i guadagni sono, spesso sono risicatissimi. Comunque Micaela e Francesco Ortolano portano avanti questa libreria con proposte molto interessanti. Vanno spaziano ovviamente dalla narrativa ai classici, fumetti, saggistica, però è interessante vedere un commento su questa libreria moderna di Fabulinus e Minerva. Io ci ho messo l'accento così, spero che sia giusto, e cioè un commento di una lettrice. C'è persino una selezione eclettica, inaspettata, di letteratura giapponese e coreana, e aggiunge un punto di riferimento vero sul territorio dove si respira passione autentica per la carta stampata. Sì, funziona così con le librerie piccole e indipendenti, libreria moderna Fabulinus e Minerva, Corso Vittorio Emanuele, Ortona. Chissà se si dice Fabulinus o Fabulinus, secondo me si dice Fabulinus.
3: Possono scriverci per correggerci e per tante altre cose, mediadintorni@gmail.com. Grazie Edoardo Fleischner, ci ritroviamo domenica prossima alle 9 per un'altra puntata di Media Dintorni. Queste e tutte le altre le trovate come sempre sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast.
1: Era Media Dintorni, Emilio Targia, sono le 9:29 minuti, questa è Radio Radicale. Tra gli appuntamenti della giornata spiccano quelli per la politica del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Sono 5 i panel previsti per la giornata. La chiusura toccherà al ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Allora, adesso diamo spazio al primo panel, leggera differita, il punto di vista delle opposizioni. Sentiremo gli interventi di Angelo Bonelli, portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, ed Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Ad introdurre, sentite la voce, appunto, la prima voce che sentirete è quella del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.
5: Do la parola a Angelo Bonelli. Naturalmente questioni programmatiche in cui, come dire, il partito che lei rappresenta ha una indicazione molto, sempre molto diretta e determinata sulle politiche energetiche, e poi questione di come vi presenterete agli elettori e leadership. Angelo Bonelli. Piccola raccomandazione, stare nei tempi perché c'è una quantità di interventi molto rilevanti. 8 minuti.
6: Ok.
5: Comunque c'è il countdown che parte.
6: Grazie direttore, innanzitutto grazie dell'invito, devo dire sono leggermente intimidito dopo l'esito di questo sondaggio, ovviamente lo dico con ironia, però fatemi preliminarmente fare una premessa che attiene un tema che è fondamentale, perché penso che non ci sia nessun tipo di discussione sulle politiche economiche, sociali, la prospettiva, se non ragioniamo sulla qualità della nostra democrazia. E penso che questo sia un elemento fondamentale. Io, che vengo da una storia di cui non mi vergogno, anzi ne sono profondamente orgoglioso, negli anni sono nato e cresciuto in un quartiere popolare di Roma, a Casal Bernocchi. Pasolini negli anni 70 l'avrebbe definito quelli del sottoproletariato urbano, papà appuntato dei carabinieri, mamma casalinga, papà ancora c'è, viva Dio che lo protegga, 102 anni. E oggi, se io sono qui, lo devo perché c'è una democrazia che ha consentito a un ragazzo di una periferia romana, quella che Pasolini definiva sottoproletariato urbano, di poter diventare parlamentare della Repubblica. Ecco, io sono grato a coloro i quali hanno consentito alla nostra democrazia di essere quella che oggi è e di dare delle opportunità a tutti quanti, poi confrontandoci e quant'altro, e vedere che in questo paese, anche in Europa, c'è una destra che mette in discussione i valori fondanti delle nostre democrazie, a me preoccupa fondamentalmente e profondamente, e penso che dovrebbe preoccupare anche a voi. Cioè, perché sentire chi, ad esempio, come Vannacci, mette in discussione questioni, ad esempio, sull'esistenza del femminicidio, dove vediamo ogni giorno elementi drammatici di chi mette in discussione il tema dell'uguaglianza, o meglio, il tema della supremazia della razza rispetto, violando anche l'articolo 3 della nostra Costituzione, a me genera non un disagio, ma una profondo elemento di dire no, queste persone bisogna profondamente contrastarle. Io ringrazio il senatore Monti che ieri con molta nettezza ha avuto parole molto chiare da questo punto di vista. Entro nel merito delle questioni. Guardate, ho visto il sondaggio, dopodiché mi verrebbe da farvi una domanda a tutti quanti voi, ma dopo 4 anni di un governo che ha portato ad avere l'energia più cara d'Europa, dopo 4 anni di un governo che ha aumentato la pressione fiscale, dopo 4 anni di un governo che ha aumentato e ha portato a livelli record storici la povertà assoluta nel nostro paese, con una situazione molto seria, ad esempio sull'accesso alle cure pubbliche sanitarie, secondo la Fondazione Gimbe, ma anche secondo l'Istat, noi abbiamo quasi 6 milioni di persone che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie perché gli investimenti nella sanità in questo paese sono sotto la media europea, sotto la media OCSE. Oggi siamo al 6,2% del PIL, siamo ampiamente sotto la soglia e siamo tra i paesi europei in coda. Beh, potrei continuare. L'inflazione o la produzione industriale 2023, 2024, 2025 che ha un indice negativo, il 2026 è molto fragile, ma quello che dovrebbe preoccuparci non è tanto il tema, è certamente il tema del calo della produzione industriale, ma sono anche i costi della produzione che hanno avuto nel mese di luglio un balzo del 7,8%. Ma questo perché? È dovuto all'aumento dei salari? No. È dovuto all'aumento delle materie prime? No. È dovuto all'aumento dell'energia che corre a un tasso del 14,8% su base annua, un qualcosa di incredibile. Dopodiché, se questo governo per qualcuno va bene, io inviterei a riflettere che così l'Italia non può andare certamente avanti. Però vorrei sottoporvi anche una questione. fondamentali, che è un elemento di dibattito che sento costantemente nel governo. Ci sarà Salvini tra poco, che, e non solo lui, ministro Urso, che non ha fatto una battaglia contro il Green Deal e contro la transizione ecologica. Bene, noi prima di essere io un politico, un cittadino, voi imprenditori e non solo e altro, siamo cittadini di questo paese, cittadini di questo mondo. Ebbene, abbiamo visto quello che è successo, quello che sta succedendo. Cioè, la crisi climatica oggi non è un qualcosa con cui facciamo una discussione accademica, è un qualcosa che sta condizionando le nostre vite, sta aumentando le diseguaglianze sociali, e questa è una questione che deve preoccupare tutti, condiziona profondamente l'economia, perché se noi abbiamo i nostri fiumi che si prosciugano, se abbiamo i nostri ghiacciai che si sciolgano, se il processo di desertificazione aumenta, come è accaduto e sta accadendo in Sicilia. Io ho incontrato agricoltori che piangevano perché hanno dovuto estirpare i propri vigneti, i propri agrumeti, perché non avevano acqua per poter irrigare i propri campi. Questo è uno scenario che deve preoccuparci, perché è una questione che incide dal punto di vista economico. Io sono veramente basito dal vedere una Presidente del Consiglio che a Bari festeggia i 4 anni del governo e non è mai riuscito a dire che cosa ha fatto e cosa vuole fare della crisi climatica, se non dire una cosa, dire che il Green Deal, la transizione ecologica, determina un processo di desertificazione industriale. Su quello poi ragioniamo, perché io penso che bisogna costruire un processo di sostenibilità sociale ed economico sul tema della transizione ecologica, ma è inammissibile che una Presidente del Consiglio non si renda conto che le nostre città sono diventate invivibili, che in particolar modo le fasce più deboli e gli anziani oggi pagano un prezzo enorme, tra chi può garantirsi il diritto all'aria fresca e chi invece no. Chi si può permettere il condizionatore, invece no. Io ho trovato stucchevole il dibattito che c'è stato in Francia tra la Le Pen e Mélenchon nel dire se il condizionatore è di sinistra o di destra. Una sciocchezza incredibile. Noi, io parlo per quello che mi riguarda, io voglio garantire, noi vogliamo garantire il diritto all'aria fresca, specialmente per quelle persone anziane che il condizionatore non se lo possono permettere, che hanno schiumato, scusatemi l'espressione, o se non è successo qualcosa di peggio, secondo come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, di fronte a questo scenario, penso che il mondo dell'economia, dell'impresa nel nostro paese, si deve porre questa questione, e la politica deve governare questi processi. E vengo ovviamente a un tema delle proposte, perché è semplice descrivere. Però a me questo preoccupa profondamente, penso che sia il tema dei temi, perché la crisi climatica è una grande questione di sicurezza globale, è una grande questione di sicurezza sociale, non è la truffa che dice Donald Trump, è un grande tema su cui si può registrare anche il livello della competitività delle nostre imprese sul mercato, se riusciamo ad aiutare questi processi. In primo luogo, io penso che noi dobbiamo difendere i prodotti italiani e quindi europei dalla concorrenza sleale legata al dumping sociale e ambientale che viene da altri paesi, e quindi dobbiamo assolutamente lavorare per fare in modo che il CBAM, ovvero il Carbon Border Adjustment Mechanism, venga applicato per difendere i nostri prodotti da chi fa diciamo pratiche sleali dal punto di climatico. Abbiamo necessità di creare un fondo di garanzia pubblico per abbassare il costo del capitale sui grandi progetti di decarbonizzazione. Cioè, noi dobbiamo aiutare le imprese in questa direzione. E abbiamo una necessità di avviare un processo di semplificazione sulle rinnovabili. Voi sapete, e sicuramente lo sapete, l'ha detto, ha scritto Arera, che nel 2025 l'Italia ha perso 840 gigawattora di energia perché non avevamo la rete di energia rinnovabile, perché non avevamo la rete in grado di poter supportare quella grande quantità di energia e nemmeno gli impianti di accumulo. Allora io chiedo a un governo che ha il consenso, ma perché non siete intervenuti nell'investire nel potenziamento della rete di distribuzione, della rete, e fare gli impianti di accumulo per evitare che quella quantità di energia che avrebbe soddisfatto il fabbisogno energetico di una città di 300.000 abitanti non andasse persa? E questa è una grande questione. Questo è un governo che non riesce a capire la grande sfida. Per noi la sfida è abbassare il costo dell'energia. Il costo dell'energia va abbassato assolutamente per fare in modo, come è accaduto nella Spagna, di poter raggiungere questi importanti piani. Dopodiché c'è la necessità di stabilizzare i crediti d'imposta in particolar modo per la digitalizzazione, per la efficienza energetica, e sul tema delle pompe di calore. Noi abbiamo imprese che sono leader in Europa nella produzione di pompe di calore, però abbiamo sistemi produttivi che stanno sotto i 300 gradi di Celsius, cioè il sistema produttivo sta sotto i 300 gradi centigradi. Ebbene, noi possiamo avviare una grande stagione di conversione del sistema industriale per ridurre l'uso del gas in maniera importante e determinare una diminuzione del costo delle bollette. E siccome il tempo è tiranno, e mi pare che il direttore me lo confermerà, che mi mancano 38 secondi, c'è una grande questione che attiene all'acqua. L'acqua è un elemento fondamentale. Penso che sia inammissibile che l'Italia in Europa sia la vergogna dal punto di vista della dispersione dell'acqua potabile. Prendiamo 42% di acqua potabile. Questo governo, che è capace solo a nominare commissari per garantire prebende e posti, questo governo aveva nominato un commissario dell'acqua che si chiamava Nicola Dell'Acqua. Chiaro? Che cosa ha fatto? Niente, 42% dell'acqua potabile la perdiamo, ovvero 3,7 miliardi di metri cubi di acqua potabile, e potremmo dare da bere con quell'acqua che perdiamo a una popolazione di 43 milioni di persone. Ma vogliamo capire che questo è un grande investimento economico per conservare una risorsa che non è illimitata? Ma dov'è il governo? Ancora oggi noi stiamo a che fare con un problema di questo genere. E mi mancano quindi 20 secondi e penso che il direttore apprezzerà, diciamo, la puntualità con la quale chiudo il mio intervento per dare una risposta invece sul tema politico. Noi siamo sul tema della politica estera, abbiamo una grande condivisione, molto di più di quella che ha il centrodestra. Sul tema del diritto internazionale penso che anche chi oggi fa economia deve capire che oggi una grande questione è quella del ripristino del diritto internazionale, della legalità, per evitare che ci sia la supremazia e la costituzione di un nuovo ordine geopolitico basato sulla supremazia militare. Questo è il ruolo che noi vogliamo, ridare un ruolo all'ONU, alla Corte Penale Internazionale. Non vogliamo Putin, Trump e Netanyahu che determinino, diciamo, gli orientamenti geopolitici del mondo violando il diritto internazionale. Sull'Ucraina, tema che ovviamente è una questione su cui ovviamente parleremo, ma vediamo che già Giorgia Meloni parla di generatori, non più armi, ma il tema di costruire un percorso di pace in un'Europa che spinga verso la pace, partendo da un presupposto che è stata la Russia a invadere, e io sono assolutamente d'accordo sulle sanzioni, però vorrei evitare, che concludo, che in questo mondo ci siano i doppi standard, ovvero il doppio standard di chi sanziona giustamente la Russia per la violazione del diritto internazionale e di chi non sanziona, chi uccide donne e bambini a Gaza, distruggendo ospedali, rasando al suolo tutto quanto che è quello che c'è da radere al suolo. Penso che la costruzione di un ordine mondiale basato sul diritto internazionale debba essere la nostra priorità, e quanto al programma stiamo lavorando, come stiamo lavorando insieme alla costruzione di una proposta sulla politica energetica, e il tema di chi guiderà sarà, diciamo, successivo, guiderà l'alleanza, sarà successivo alla costruzione del programma, su cui siamo fiduciosi, perché guardate, a prescindere dalla vostra valutazione, io sono convinto che noi andremo a governare l'Italia e insieme a voi noi collaboreremo per costruire un'Italia migliore, ma la mia convinzione è che noi le elezioni le vinceremo.
5: Bene, grazie ad Angelo Bonelli. Abbiamo in collegamento, dovrebbe avere, ecco, buongiorno a Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Presidente, io penso che, insomma, davanti a questa platea molti si aspettino chiarezza programmatica sulle proposte, chiarezza sulla politica estera, in particolare la questione nei confronti della Russia. E visto che lei lo ha posto, l'ha detto anche spesso negli ultimi incontri, come alla fine si deciderà questa questione? Perché è giusto che gli italiani sappiano chi incarnerà, quale sarà il volto che incarnerà, come dire, lo spirito, cioè la competizione della coalizione. E io per questo, insomma, le giro le domande fatte dall'inizio e la ringrazio per l'intervento. Prego, Presidente.
7: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso perché purtroppo oggi, anche in mattinata, avevo già degli impegni presi in altri eventi e quindi non posso essere materialmente con voi. Però provo un attimo innanzitutto a una platea anche di addetti ai lavori, provo a riassumere la situazione un po' macroeconomica che stiamo affrontando. Siamo obiettivamente in calo.

tantissimi successi sbandierati dal governo, benissimo, sicuramente la stabilità è un fatto oggettivo, però la stabilità, l'abbiamo detto anche, io l'ho detto più volte, forse è un aggravante rispetto a quel che si poteva fare e non è stato fatto. Il record di occupazione, sì, attenzione però, andiamo a vedere questi numeri, l'abbiamo sottolineato più volte, e ormai abbiamo una crescita solo nella platea dei lavoratori over 50, aumenta il lavoro povero, questo significa quindi anche un impoverimento complessivo anche del ceto medio, mentre invece gli indici non sono positivi nelle fasce più giovani della popolazione che lavora. Il paese quindi che cosa significa? Il paese quando ha un tasso di crescita dell'occupazione che è superiore a quello del PIL evidentemente soffre di scarsa produttività. Quindi abbiamo dei dati di struttura che continuano a essere negativi. Ci sentiamo ripetere trionfalmente che lo spread però dell'Italia è più o meno stabilmente sotto i 100 punti. Sì, ma attenzione, tutti gli spread in Europa sono scesi rispetto al benchmark, il Bund tedesco a 10 anni, e noi non abbiamo tra le migliori performance, anzi il nostro spread rimane tra il terzo e il quarto peggiore nell'ambito dell'Unione Europea. Ancora, ci sentiamo poi ripetere che abbiamo dei trionfi in borsa a Milano, la borsa di Milano, sì, è vero, però in alcuni settori soltanto, parliamo delle banche, delle società finanziarie, se andiamo a vedere le società che entrano nel listino sono di numero inferiore rispetto a quelle che abbracciano il delisting. E ancora, abbiamo un'Italia a un record dell'export, verissimo, però vi vorrei ricordare che già nel 2022 avevamo 626 miliardi, adesso sono diventati nel 2025 643. Attenzione, ci sono state molte, e parlo ad addetti ai lavori, sono stati molti anticipi degli ordini quando c'è stato il braccio di ferro sui dazi con gli Stati Uniti, e poi abbiamo una forte fiammata della farmaceutica. Ma se andiamo a vedere i dati di struttura, vediamo che la multinazionale Eli Lilly della Toscana monopolizza pressoché, diciamo, questi dati dell'export. Però a parte, diciamo, questo tema, rimane il tema forte del quadro di finanza pubblica. Vorrei ricordare che questo governo vanta grandissimi successi perché l'Italia, la crescita che è stata accumulata dall'Italia negli ultimi 4 anni è stata pari al 3%. Ora io non parlo del 2021, no? Del 2020 c'è stata la massima pressione della pandemia, ma nel 2022 noi abbiamo avuto il più 4,8%. E il debito pubblico, ricordo che è calato di 20 punti il debito rispetto al PIL dal 2020 al 2023, mentre invece oggi è proiettato verso il 139%. E se guardiamo il deficit, che potrebbe essere una nota positiva, sappiamo che c'è stato un artificio contabile, una nuova contabilizzazione per quanto riguarda i crediti d'imposta edilizi, per cui dal 2024 con questa nuova contabilizzazione abbiamo ridotto anche un po' il deficit. Ecco perché dico, per carità, la stabilità è un valore, però forse 4 anni di governo, proprio perché non ha goduto di questo spazio per un'attività di governo, nessun governo, forse meritavano una visione, una progettualità, una programmazione molto più incisiva per far crescere il paese e per assicurare benessere agli italiani. Ho consumato buona parte del mio tempo, però verrei un attimo a una pars construens. Che cosa si può fare e che cosa possiamo fare noi forze di opposizione? Innanzitutto vorrei rassicurare tutti, abbiamo già lavorato insieme, abbiamo già accumulato delle proposte che riteniamo significative per quanto riguarda politica del lavoro, per quanto riguarda politiche climatiche, politiche ambientali, per quanto riguarda alcuni interventi che sono fondamentali per quel che riguarda un corretto governo della Repubblica. Penso ad esempio alla legge sul conflitto di interessi, che è importante per delimitare gli spazi della politica e gli spazi invece dell'economia e delle attività economiche. Per quanto riguarda la politica estera, direttore, lei ci ha invitato a chiarire le nostre posizioni sono molto chiare, sono quelle

0: su questo ci ritroviamo tutti, di chi ritiene che l'Europa non si avvantaggi nulla e non si avvantaggino gli italiani e nessun cittadino europeo nel proseguire un'escalation militare che sta portando semplicemente a una politica di riarmo che sta drenando tantissime risorse. È vero che alcuni comparti si stanno avvantaggiando, attenzione, ma tanti altri no. Anzi, tanti altri in prospettiva si impoveriranno sempre più, perché è chiaro che se le risorse le destini a spese militari e gli impegni sottoscritti da Giorgia Meloni sono stati sottoscritti irresponsabilmente. Perché Giorgia Meloni per primo sa, e tutto il governo, che noi non potevamo mai sostenere spese militari sino al 5% in ambito NATO, e quel piano di riarmo europeo destinato a far riarmare i singoli paesi, chi ha spazio fiscale come la Germania, non serve a nessuno, perché dobbiamo invece lavorare per una razionalizzazione della spesa o con un coordinamento delle attività e degli investimenti sul piano militare, e questo lo possiamo fare solo nella prospettiva di una difesa comune europea. Quindi piuttosto che continuare il riarmo e piuttosto che assecondare passivamente la logica dell'escalation militare, non lasciamo che altri facciano il negoziato in nome anche dell'Europa, perché l'Europa nel conflitto russo-ucraino è direttamente coinvolta. È direttamente coinvolta per le spese che sta sostenendo, per la giusta determinazione a sanzionare l'aggressore che noi abbiamo sempre sottoscritto. Ma qui dobbiamo assolutamente imprimere una svolta negoziale, perché le guerre finiscono o per un trattato di pace, e quindi lavoriamo anche noi per tutelare la popolazione ucraina, oppure perché c'è la resa incondizionata di uno dei due belligeranti. E questa è un'eventualità ovviamente che rischierebbe assolutamente, che dobbiamo scongiurare, perché la resa potrebbe riguardare l'Ucraina. E poi dico anche un altro aspetto: se noi ci abbandoniamo a questa prospettiva, non lo dico io, a un investimento nel comparto militare da un ritorno, se va bene, dello 0,30 di un euro, 0,30 0,40 centesimi, anche perché ovviamente per lo più sono armi che vai a acquistare all'estero. E in più, attenzione, se io compro un missile, un carro armato, questo qui lo tengo fermo lì, a meno che non lo utilizzo per fare la guerra, e diventa obsoleto. È diverso, ad esempio, dall'acquisto di un'automobile o di qualsiasi prodotto che entra nel circolo del consumo e continua a produrre ricchezza. È la ragione per cui in alcuni comparti, come quello dell'edilizia, un euro investito dà come ritorno diretto e indiretto 2-3 euro. Ecco perché dobbiamo assolutamente rimodulare la spesa pubblica, dobbiamo, senza venir meno agli obblighi di solidarietà all'interno dell'Europa e anche all'interno della NATO, che ovviamente va rivista nella mission, nelle finalità, visto che addirittura è lo stesso Trump che ci impone oggi di rivedere le nostre finalità e le nostre funzioni. Vengo ancora a quello che potrebbe essere un programma, diciamo, in concreto, come far crescere il paese. Innanzitutto credo, io ci avevo lavorato già da Presidente del Consiglio, sono più determinato che mai, dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo, ce l'hanno altri paesi, dobbiamo averlo anche noi, perché abbiamo degli asset importanti, parlo di immobili, diritti, cespiti, anche che non sono utilizzati da parte dello Stato, da parte di partner istituzionali e grande risparmio privato. Almeno ho presentato una proposta di legge alla Camera, e l'abbiamo presentata anche col senatore Turco al Senato, per i dettagli di questo progetto. Dobbiamo cioè consentire, con questa dotazione pubblica, offerta anche ai privati, ovviamente su base volontaria, di costituire un patrimonio importante che serva per perseguire finalità di pubblico interesse che ci stanno a cuore, anche per preservare il nostro modello sociale, che è importante, ripeto, in un momento, in una prospettiva in cui si definanzia la spesa sanitaria. Non possiamo definanziare anche la spesa per l'istruzione, dobbiamo investire nel capitale umano, lo possiamo fare con questo fondo nazionale pubblico. È un risparmio quindi che darà degli strumenti e offrirà a chi partecipa un'adeguata remunerazione con strumenti partecipativi di varie tipologie e finalità. Poi ancora, e vedo che ho sforato, ritorno al dire che transizione 5.0 con la superammortamento, iperammortamento eccetera, sì, riguarda le grandi aziende. Noi dobbiamo offrire a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di poter crescere. Ecco perché che l'imposta transizione 4.0 rafforzata e rilanciata, dobbiamo intervenire nel campo energetico, il disaccoppiamento e tantissime altre iniziative, comunità energetiche sono al centro, secondo me, devono essere al centro delle nostre politiche, e ancora abbiamo la possibilità di difendere il ceto medio, disinnescare il fiscal drag con l'indicizzazione degli scaglioni IRPEF nel momento in cui si entra in uno scaglione in un'aliquota superiore, ma evidentemente con un'inflazione che non ci consente di beneficiare dei vantaggi dell'aliquota superiore. Possiamo raddoppiare anche la no tax area, in questo momento di 8.500, per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione. E poi dobbiamo avere un pacchetto per i giovani, perché se andiamo a guardare il nostro inverno demografico è molto preoccupante, dobbiamo assolutamente creare un pacchetto di misure per consentire ai giovani di rimanere, di rientrare, perché dopo averli formati è una follia lasciare che questo investimento così importante anche sul piano finanziario e in prospettiva futura venga beneficiato da altri paesi. Ci sono tante altre misure, ma ovviamente mi fermo qui perché il tempo è tiranno.
1: Grazie. Grazie a Giuseppe Conte, richiamo ancora tutti a stare nei tempi.
2: Radio Radicale 9.57, stiamo trasmettendo al Forum Ambrosetti, la parola alle opposizioni, dopo Conte parlerà il leader di Italia Viva Renzi.
1: Qualche volta i difetti dei cartelli elettorali e la vita che hanno avuto nel centro-sinistra. Insomma, questo è un punto, come dire, il profilo dell'alleanza e la omogeneità, la coerenza del profilo dell'alleanza mi sembra un punto molto rilevante. Giuseppe Conte ha detto siamo d'accordo sulla politica estera, io devo dire che avevo avuto, come dire, una percezione un po' diversa sulle posizioni in politica estera all'interno dello schieramento progressista. E allo stesso tempo ho avuto anche un po' la percezione che qualche volta i riformisti, i moderati siano considerati un po' degli ospiti indesiderati. Lei.
3: Grazie direttore, tante domande, belle domande, provo a essere molto rapido. Parto proprio dalla questione politica. Voi domandate come si organizza il centro-sinistra, che per me è qualcosa di più del campo largo. Il campo largo sono PD, 5 Stelle, AVS, che da mesi collaborano, hanno una loro strategia, io la rispetto. Penso che per vincere le elezioni serva anche un luogo, casa riformista, chiami questa struttura come crede, che sia in grado di intercettare anche il consenso di chi vuole un voto più riformista. Però tutta questa domanda, prima che farla a noi, dovremmo farla al governo, non perché voglio ribaltare, ma perché, come il palio di Siena, il cavallo che entra nei canapi è la Meloni. Cioè, noi non sappiamo se il prossimo forum Ambrosetti sarà un forum elettorale o un forum col nuovo governo. Dipende da quando Giorgia Meloni vorrà andare a governare, a fare la campagna elettorale e poi, nella sua testa, a rigovernare nuovamente. Io penso che sarebbe logico votare a maggio. Perché? Perché vota Milano, Torino, Roma, chi vota? Napoli, Palermo, mi sono scordato qualcosa, Bologna, sì, vota praticamente mezza Italia. Penso che sarebbe logico votare a primavera per evitarsi una campagna elettorale estiva, e quindi la vera domanda da fare, visto che verranno alcuni ministri, è quando si vota, perché sulla base di questo poi si decide se si fanno le primarie, come si fanno le primarie e come arriva, perché chiedete al centro-sinistra di dare i tempi quando i tempi li danno gli altri. Ora arriverà Salvini, lui di solito è in ritardo, non solo sulle elezioni, ma anche su altro. Chiedete a lui se intende ritardare anche le elezioni, come ha ritardato sino ad oggi i treni. Questo sotto il profilo politico. Provo a ragionare della situazione economica e anche della politica estera. I numeri li ha dati Bonelli, li ha dati Conte. Guardate che questi numeri sono inoppugnabili. Cioè sono dati Istat. 43.1% è la pressione fiscale di questo paese. Io capisco che agli imprenditori non faccia comodo sottolinearlo, ma Giorgia Meloni ci trapanava i padiglioni auricolari quando al governo eravamo noi, quando c'era Enrico, quando c'era Mario, quando c'era Paolo, quando c'era Conte, quando c'ero io, dicendo che c'era una pressione fiscale esasperata. Ricorderò sempre, in quel momento a Palazzo Chigi avevo l'alto onore di esserci io. Giorgia Meloni fece una conferenza stampa sotto Palazzo Chigi dicendo che avrebbe messo in Costituzione il limite al 40%. Oi, ma tocca a noi dire a questo sistema produttivo che il paese è ai record della pressione fiscale? Si dice no, ma abbiamo fatto tante misure per recuperare l'evasione, quelle le abbiamo fatte noi, il fisco 2.0, i cui effetti Giorgia Meloni sta recuperando avendo un importante gettito e un importante recupero dall'evasione. Ma il primo punto è pressione fiscale. Secondo punto, si diceva che con Draghi e con i tecnici il costo della vita fosse ignorato. Prendo i dati dell'Istat, che dicono che tra il 2022 e il 2026 la diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie è dell'8,1%. È un dato di fatto. E evito di parlare di altri dati, provo a inserire questi dati in un ragionamento più ampio e dico: cosa sta succedendo nel mondo? Nel mondo sta accadendo, piaccia o non piaccia, una crisi al giorno. Io mi alzo la mattina, come tutti voi, apro il telefonino e dico: vediamo che ha combinato Trump. Vediamo da che parte del mondo abbiamo acceso una nuova turbolenza, un nuovo conflitto. È un caos internazionale che nessuno di noi avrebbe mai immaginato 10 anni fa. È un caos che produce degli effetti su cui sarebbe straordinario stare a discutere. Quello che sta accadendo nel quadrante, diciamo, medio orientale, gli accordi tra Pakistan, Arabia Saudita da un lato, tra Emirati Arabi e Israele e l'India dall'altro, tutto ciò che sta avvenendo nella cornice geopolitica nel Far East, il grande tema della ripartenza del Sud America, sono tutte questioni di cui non possiamo parlare, ma che sono al centro dell'attenzione di un dibattito serio, dovrebbero esserlo. Su questi temi Giorgia Meloni ha sciupato un'opportunità. Non è quello che ha fatto che mi sconvolge, è quello che non ha fatto. Aveva una stabilità e una possibilità di leadership anche a fronte di un crollo della Germania, perché quando c'eravamo noi c'era la Merkel, che era una sicurezza. La Germania non ha avuto in questi anni una solidità come quella che aveva ai nostri tempi. A fronte delle difficoltà francesi, con un cambio di presidente del Consiglio in Francia ogni 6 mesi, a fronte delle difficoltà inglesi, hanno cambiato primi ministri. C'è un primo ministro inglese che ha durato 44 giorni. Potremmo dire che siamo dispiaciuti, una soddisfazione andare dagli inglesi e dirgli: durano meno dei nostri, i vostri primi ministri. In questa cornice internazionale Giorgia Meloni poteva esprimere una leadership. Dov'è il ruolo dell'Europa? Qual è l'idea dell'Italia in Europa? Non c'è stata. Vi ricordate quando si andava a notare? C'era principianti, galleggianti, poi stile libero, rana, ecco, galleggianti uno. Questo governo è stato un governo di galleggianti uno. Voi volete confermarlo da quello che vedo dai sondaggi di Cernobbio? Dico sommessamente che portano una sfiga cane al governo. Al mio referendum eravamo all'83% qui a Cernobbio a favore. Poi inspiegabilmente gli italiani hanno votato in modo diverso, non capisco perché. Ma al di là delle battute sulla situazione dei sondaggi di Cernobbio, vi domando: avete un amministratore delegato che vi sta simpatico? Bene, perfetto. Avete un direttore commerciale che si chiama Urso, che Industria 4.0 l'ha bloccata. Avete un direttore marketing operativo che si chiama Salvini, che manco i treni manda in orario. E ve lo dico perché sarebbe facile sparare su Salvini e su Urso, poi siccome arriverà Giorgetti, così le lascio la domanda e poi vengo alla parte conference velocissimo anch'io. Mi spiegate per quale motivo nessuno di voi apre bocca sul fatto che il ministro dell'economia non solo ha sbagliato i conti sul deficit, che è una cosa per me enorme, vedo qualcuno che faceva il ragioniere generale dello Stato ai nostri tempi, che non avrebbe sicuramente gradito questa critica nei confronti non della ragioneria, bravissima sia Mazzotta che la Verrotta, ma del ministro che ha sbagliato i conti sul 3% e tutti zitti. Ma vi domando, ma vi sembra normale, e tutti voi zitti, che a fronte di un cambiamento delle regole del gioco bancario, compresa la riforma delle popolari che rivendico, il ministro dello sviluppo, il ministro dell'economia, ha deciso di mettere il Golden Power contro Unicredit e tutti zitti, rendendo quella banca, BPM, una banca in mano ai francesi? Ma vi sembra normale che a fronte di un'operazione che stanno facendo due manager importanti, quali Carlo Messina e Carlo Cimbri, il governo esca dalla sua neutralità e metta il naso ancora una volta su queste vicende e tutti zitti? Questo è il governo che volete? Va bene, per carità di Dio. Il centro-sinistra cosa può fare? Intanto può partire dai punti fondamentali. Il primo: C'è un tema, nessuno qui discute dell'intelligenza artificiale, che è un cambiamento straordinario di tutto. È un cambiamento straordinario della spending review per la pubblica amministrazione, è un cambiamento straordinario della scuola, perché gli strumenti di intelligenza artificiale devono essere messi a sostegno degli insegnanti, facendo un grande investimento sul capitale umano e sugli insegnanti. Nessuno sta discutendo della prossima sfida che arriverà dopo l'intelligenza artificiale, grazie all'intelligenza artificiale, quantum computing e robotica. Nessuno sta discutendo del fatto, questo lo dico, che è evidente che la spesa militare ci deve essere, vedo qui il dottor Mariani. La vera scommessa è riuscire ad avere una spesa militare europea dove si superino i vincoli e i limiti e le ristrettezze e le meschinità di parte della politica europea, ma anche che si vada verso l'innovazione, perché se io compro i missili, è vero, non servono a niente, ma se prendo atto che la spesa militare in questi ultimi 50 anni in America ha prodotto internet, ha prodotto il laser, ha prodotto il satellite, se riesco ad avere cervelli che tornano in Italia e che grazie a Leonardo, grazie alle grandi aziende, ma penso a STM Microelectronics, vedendo Armando Varricchio, penso a tanti grandi soggetti e player internazionali, se riporto i cervelli qui, magari in fuga da Trump, allora sarò in grado di far sì che con questo investimento riusciremo ad avere il cosiddetto dual use, e vale a dire cioè riportare una parte di questi soldi sul laboratorio, sulla ricerca, sulla cyber security, che è la grande scommessa del futuro. Perché se c'è una cosa che ci insegna la guerra in Ucraina è che la guerra non è più quella di prima. Detto che la guerra è un disastro sempre, una tragedia sempre, le modalità con le quali la guerra è stata portata avanti in questi anni hanno totalmente rivoluzionato, a cominciare dai droni. E io sto pensando, come possiamo utilizzare queste strutture sul profilo civile? Ha detto una cosa giustissima, secondo me, Bonelli, quando ha posto il tema dell'acqua. Guardate che noi abbiamo un punto sulla gestione delle nostre materie prime, a cominciare dall'acqua, che è ridicolo. Noi abbiamo la siccità in Sicilia e potremo avere degli strumenti banalmente tecnologici per evitare questo incredibile perdita di competitività nell'agricoltura, ma di dignità nella siccità e nella quotidianità. Allora, cosa voglio dire? Il centro-sinistra che cos'è? Il centro-sinistra, sicuramente il centro-sinistra ha sulla politica estera un punto di forza. Ho detto di forza. Il centro-sinistra è la coalizione che può scommettere su un'idea di Europa. Cosa che il centrodestra non può fare, sia che Vannacci sia dentro, anch'io faccio i complimenti a Mario Monti per quello che ha detto ieri, sia per quello che sia nel caso in cui Vannacci stia fuori. Enrico Letta ha fatto un report importante, almeno quanto quello di Draghi, sul futuro dell'Unione Europea. Tanti hanno letto quei report, nessuno ha fatto nulla per realizzarli, ma noi abbiamo una gigantesca opportunità. Il 1 gennaio del 2028, non ne parla nessuno, inizia il semestre italiano di presidenza europea. L'ultima volta abbiamo portato a casa la flessibilità. Stavolta cosa portiamo a casa? Chi deve gestire il semestre italiano di presidenza europea? Io penso che il centro-sinistra abbia le carte in regola per farlo. E ho finito. Vedo tre i punti, li cito soltanto perché altrimenti sarebbero troppo lunghi. Il primo è sul tema degli stipendi, perché comunque serve un ceto medio act. Serve un'operazione per il ceto medio di cui non si sta parlando. Il secondo è sulla sicurezza, su cui il governo ha fallito. Ha fallito sulla sicurezza a livello interno, nelle stazioni, nelle strade, ma perché non ha saputo mettere insieme la sicurezza con il vero grande tema, che è cultura e sicurezza insieme. Un euro in cultura, un euro in sicurezza, abbiamo sempre detto noi. Il terzo punto è l'Europa. Penso che Giorgia Meloni abbia tutto l'interesse a attaccare l'opposizione, ma se Giorgia Meloni è al governo è perché l'altra volta ci siamo divisi. Perché Giorgia Meloni non ha mai avuto il 40%, nemmeno il 30%, ha preso il 25,9% l'altra volta, la stessa percentuale con la quale Bersani perse. Perché la Meloni ha vinto? Perché noi eravamo divisi. La novità è che il centro-sinistra, venendo da storie diverse, che nessuno di noi vuole cancellare, io non cancello la mia storia come gli altri non cancellano la loro storia, il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista e che non sia un'Italia che semplicemente si limita a galleggiare.
1: Grazie a Matteo Renzi, diciamo sintesi, intervento finale di questo panel per Elie Schlein. Naturalmente mi interessa molto la battuta finale di Renzi, ci sarà un contratto alla tedesca dentro la coalizione, quindi con un rispetto molto determinato dei punti e quali saranno questi punti. In secondo luogo, in tutta questa discussione, tutti gli interrogativi già posti all'inizio, pensa che la sfida per la premiership tra due donne, lei e la Meloni, possa essere un momento di rottura storica ed è questo l'obiettivo su cui lavora?
4: Grazie direttore, grazie a tutti. Prendo volentieri spunto proprio dalla chiusura dell'intervento che mi ha preceduto di Matteo Renzi, perché guardate, è vero, noi non ci aspettavamo, non ci saremmo mai aspettati 4-5 anni fa di trovarci in questa contingenza geopolitica, dove gli assi cambiano molto velocemente, ci troviamo davanti ad alleanze e cambiamenti sconvolgenti che solo qualche anno fa sembravano inimmaginabili. E allora proviamo a partire da qui, perché quello che è stato storicamente sempre il nostro alleato più affidabile, parlo degli Stati Uniti, si è scoperto non così affidabile con la presidenza di Donald Trump. Abbiamo visto una politica estera estremamente aggressiva, abbiamo visto il ritorno folle di un protezionismo che vuol dire guerra commerciale con i dazi che fanno danni alle imprese europee e alle famiglie europee. Abbiamo visto naturalmente anche il tentativo da parte delle destre nazionaliste in tutto il mondo di sostanzialmente sostituire il diritto internazionale e le sedi del multilateralismo con la legge del più ricco e del più forte. Ecco, davanti a questo io sono d'accordissimo con quello che si diceva e con quello che ha detto anche De Molli in apertura, cioè basta disfattismo sull'Europa, perché l'Europa, con tutti i suoi limiti e difetti, è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico, è il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo, che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte, e credo che dica una cosa piuttosto banale se sottolineo che non siamo noi il più ricco e il più forte. Allora, quello che voglio dire, come spesso ci ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, è che noi abbiamo bisogno di un salto in avanti in integrazione europea. Se prima era un tema che appassionava alcuni di noi, come me, una federalista europea convinta, oggi non è più un dibattito per addetti ai lavori, è una questione di sopravvivenza dell'Unione Europea in un quadro geopolitico così profondamente mutato. Cosa vuol dire fare un salto in avanti in integrazione europea? Vuol dire due cose essenzialmente. La prima, che bisogna superare l'unanimità, perché non si riesce a governare neanche un condominio con l'unanimità, figurarsi una comunità che tiene insieme 27 stati membri diversi. Superare l'unanimità lo fai o cambiando i trattati, ma oggi con gli equilibri che ci sono al Consiglio europeo, la maggioranza di governi nazionalisti e conservatori, è impensabile cambiare i trattati, e quindi nessuno ha alibi, perché bisogna lavorare a delle cooperazioni rafforzate. Si può fare sulla competitività, si può fare sulla difesa. Ora, è incredibile che settimana scorsa il governo italiano, unico tra i paesi fondatori, si sia rifiutato di firmare un appello di 11 paesi, tutti gli altri fondatori c'erano, che chiedeva di superare l'unanimità in politica estera. Allora, pensate cosa abbiamo rischiato in questi anni davanti ai veti di quelli che sono dei veri e propri cavalli di Troia, di Putin o di Trump, che hanno tutto l'interesse a indebolire l'Unione Europea. Ma se l'Unione Europea non trova anche sulla politica estera una voce sola e forte, verrà messa al margine dalle grandi potenze che la circondano e che hanno tutto l'interesse ad indebolirla. È per quello che invece avremmo dovuto non solo firmare, ma vorremmo un governo italiano che guidi questa svolta per una maggiore integrazione europea. La seconda cosa fondamentale è proseguire sugli investimenti comuni europei, che è un altro punto che unisce la nostra alleanza progressista, tant'è che l'abbiamo scritto nelle mozioni che abbiamo condiviso al Parlamento, cosa su cui invece questo governo non ha mai fatto questa battaglia con noi. È inspiegabile. Anche la Confindustria chiede di proseguire nel solco del Next Generation EU. Perché? Perché non siamo la Germania. Non possiamo cambiare la nostra Costituzione e darci 500 miliardi di investimenti nazionali. Non abbiamo quel margine fiscale. Allora, gli investimenti comuni europei sono necessari per l'autonomia strategica europea, ma sono vieppiù necessari per un paese come il nostro, che dopo il PNRR, in 4 anni questi non si sono disturbati a dirci da dove ripartiranno gli investimenti per sostenere la nostra economia. Allora, investimenti comuni per cosa? Prima è stato citato il tema dell'intelligenza artificiale. Noi stiamo rischiando di perdere un treno clamoroso. Avrete seguito gli sviluppi anche sulle nuove tecnologie, il salto, gli umanoidi. Gli umanoidi stanno diventando una politica industriale. Lasciate stare le immagini suggestive delle Olimpiadi. È un piano industriale quello. Allora, quale paese europeo da solo può affrontare questa sfida. La Germania ha investito 100 miliardi sull'intelligenza artificiale, non basta, perché sappiamo quanto sono avanti Stati Uniti e Cina. Allora, quello è un buon esempio di dove l'Unione faccia la forza. Per questo noi appoggiamo la proposta di Giorgio Parisi e molti altri scienziati di fare un CERN europeo sull'intelligenza artificiale. È già tardi, mi direte, e avete ragione. Ma almeno sulla verticalità, sulle applicazioni industriali di questa tecnologia, l'Europa ha un valore aggiunto e un know-how da mettere a disposizione. O decidiamo che abbiamo già perso la partita e dovremo rassegnarci a scegliere tra due modelli che non ci somigliano, perché di certo non ci danno garanzie di assomigliare al modello democratico e sociale europeo, né quello cinese né quello americano. Pensate che è una questione ormai di sicurezza nazionale, perché pensate quali sviluppi potrebbe avere l'intelligenza artificiale in una pubblica amministrazione che migliora il rapporto tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini. Pensate quale recupero nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Pensate come ci aiuterebbe a migliorare le diagnosi nel campo sanitario, a patto che sia una tecnologia nostra. Perché altrimenti, se ce la possono spegnere quando va male una discussione sui trattati commerciali, vuol dire che noi ci mettiamo a rischio. Allora, diventa una questione di autonomia strategica. Ecco perché un nuovo Next Generation EU è necessario e indispensabile. I rapporti di Draghi e Letta l'hanno disegnato, il gap competitivo che in questo momento abbiamo con gli Stati Uniti e la mancanza di investimenti pubblici in Europa. Quella è la direzione. Un grande piano industriale, sociale, ambientale dell'innovazione europeo, che sia anche un piano della difesa comune europea. Perché della difesa comune? Perché penso anch'io che la strada della corsa al riarmo dei singoli 27 stati con i loro eserciti scoordinati non aumenti l'efficienza di quella spesa e non aumenti la deterrenza. Avere il coraggio di avere un grande salto in avanti in integrazione vuol dire anche sviluppare una vera difesa comune verso un esercito comune. Ecco, se voi però accettate sbagliando il 5% alle spese militari e non siete favorevoli alla difesa comune europea, che è la posizione di Giorgia Meloni, vuol dire solo una cosa: comprare più armi da Trump. La stessa cosa succede sul gas. Questo ci rende più dipendenti, alla faccia del sovranismo e del nazionalismo dei noantri, ci rende più dipendenti e non meno dipendenti. Ora, rapidamente, che cosa vogliamo e possiamo fare? Tante sono le proposte già comune. Il quadro non ci torno. Cinque cose che stanno su una mano. Il calo della produzione industriale, la crescita allo zero nonostante il PNRR, abbiamo i salari tra i più bassi d'Europa e abbiamo le bollette, anzi il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Il record sulle tasse l'hanno già ricordato i miei colleghi e non ci torno. Noi dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali. Il primo, accelerare la decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia. Oggi abbiamo fatto una proposta al governo su come usare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. 5 misure bandiera semplici su strumenti già avviati che funzionano. Primo, 2 miliardi in più sul conto termico. Sostituiamo ad esempio le caldaie a metano con le pompe di calore, che tra l'altro sono una tecnologia di cui l'Italia è massima produttrice in Europa. Seconda questione, avere a disposizione 3 miliardi in più sul piano casa per l'efficientamento delle case popolari, dove stanno la maggior parte di quei poveri energetici che sono il 9% delle famiglie italiane e che non hanno soldi per riscaldarsi in inverno o per rinfrescarsi in queste estati torride. Terza misura, 4 miliardi mettiamoli invece a sostenere le imprese nell'elettrificazione dei processi industriali a media e bassa temperatura. Davvero, perché noi abbiamo il cuore della nostra economia fatta di piccole e medie imprese e microimprese, sono 4 milioni, che da sole non avranno la forza per investire in innovazione e ricerca e stare al passo di questi cambiamenti. Cambiamenti che possono renderle più competitive, questa è storia, non ci vado per ragioni di tempo. Quarta misura. Mettiamo 3 miliardi sul trasporto pubblico di massa, le metropolitane, l'elettrificazione anche delle reti degli autobus nel trasporto pubblico locale, ok? Acquisto di bus elettrici, ad esempio. Quinta misura, ci vogliono 2 miliardi, e così arriviamo a 14, per sostenere lo sviluppo delle reti dell'accumulo, delle batterie e delle colonnine di ricarica. Perché su questo siamo molto indietro. Allora facciamo una proposta concreta al governo, perché la verità è che la Commissione ha detto al governo che poteva usare questi 14 miliardi per fare ciò che in 4 anni non ha fatto, Guardate che avevano numeri impressionanti in quel Parlamento, l'ho detto alla Presidente Meloni, ed è incredibile che non siano riusciti a farle per riforme significative che migliorassero la produttività, rilanciassero la crescita e che migliorassero la condizione di vita degli italiani. Questo allora è il punto, chiudo. La prima questione era questa, però accelerare la decarbonizzazione, chiariamoci, dobbiamo fare i compiti anche noi, colleghi, perché è vero che noi governiamo già bene e governiamo già insieme, ma dobbiamo accelerare anche lo sviluppo della potenza rinnovabile sui nostri territori. Vuol dire fare un'unità di missione nazionale, governo e regioni, che abbia solo un obiettivo, dimezzare i tempi autorizzativi, perché se per un nuovo impianto di rinnovabili ci mettiamo 6-7 anni e in Spagna 2 o 3, non è un destino ma è un fallimento di governance e va affrontato. Vuol dire investire su un cambio di ruolo per l'acquirente unico, per fare dei power purchase agreement che renda il prezzo stabile per le piccole e medie imprese e competitivo. Vuol dire fare un patto con i territori di modo che subito gli arrivi il beneficio se ospitano un grande impianto energetico di rinnovabili. La seconda grande misura è rilanciare gli investimenti, per ragioni di tempo sarò brevissima, abbiamo 1.700 miliardi di risparmi dormienti degli italiani, cerchiamo insieme ad esempio i fondi pensione il modo per creare incentivi mirati a canalizzare quel risparmio verso il sostegno all'innovazione delle piccole e medie imprese, sediamoci insieme e troviamo gli strumenti, e poi naturalmente questo vuol dire anche burocrazia azzerata sugli investimenti nella doppia transizione, e qui c'è un punto d'accordo, direttore, con la Presidente Meloni, credo, ne ha parlato anche in questi giorni. Noi come opposizioni unite abbiamo presentato emendamenti nella scorsa manovra che chiedevano di estendere l'autorizzazione unica modello ZES a tutta Italia sugli investimenti nella doppia transizione. Immaginate uno sportello unico, 90 giorni per la risposta. Se davvero c'è accordo su questo in Parlamento noi siamo disponibili a lavorare insieme. Terzo e ultimo asse, chiudo, è nella strategia per la crescita, è migliorare la qualità del lavoro, la nostra proposta per il salario minimo, per un contrasto alla precarietà, e migliorare la formazione. E di lì una grande proposta di diritto a restare per i giovani che metta più soldi nei dottorati di ricerca nelle università del sud e al contempo un fondo per il sostegno dell'impresa innovativa che guarda al sud ma guarda anche alle aree interne di questo paese. Grazie.
1: Grazie, io già mi avvertono dalla regia che abbiamo sforato ampiamente e già siamo oltre i nostri.
2: Radio Radicale, 10 e 23 minuti, abbiamo seguito in leggera differita il primo appuntamento del Forum Ambrosetti a Cernobbio di stamattina, il punto di vista delle opposizioni, interventi, abbiamo seguito di Angelo Bonelli, portavoce dell'Ansa Verdi Sinistra, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, Elly Schlein, che è la segretaria del Partito Democratico, incontri che sono stati moderati, introdotti da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, dimmi tu. Tra poco il secondo panel sulle politiche energetiche, ci occuperemo di infrastrutture e competitività, sentiremo gli interventi di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Questo è il secondo momento del programma della mattinata, poi si parlerà di giustizia con il ministro Nordio, di investire nelle giovani generazioni con Marina Calderone. Le conclusioni spetteranno al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Adesso quindi occupiamoci di, sentiamo l'intervento sulle politiche energetiche, interverrà Gilberto Pichetto Fratin e poi Matteo Salvini.
1: Allora iniziamo il secondo panel di questa mattinata dedicata alle politiche energetiche, alle infrastrutture e alla competitività. Il panel si apre, diciamo, temi che, come avete visto, abbiamo affrontato anche già abbastanza consistentemente nel primo. Simona Benedettini presenterà una ricerca per l'appunto su questi punti e le do rapidamente la parola.
5: Eccoci qua, scusate. Buongiorno a tutti. Allora, non vedo le slide proiettate, eccoci qua. Perfetto. Allora, di nuovo buongiorno a tutti. L'obiettivo di questo studio congiunto Ambrosetti Elettricità Futura è quello di inquadrare correttamente il contributo strategico del settore elettrico alla creazione di valore per il Paese e in particolare identificare degli interventi che possano consolidare e potenziare questo contributo strategico. Nel 2026 il settore elettrico è stato il primo settore industriale per investimenti e il secondo per valore della produzione. Ha occupato, guardando sia a quelle che sono le attività della filiera, vale a dire produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, sia guardando le attività correlate a questi settori, a questi segmenti di attività, vale a dire produzione di componentistica, servizi di manutenzione, servizi di consulenza ed altri, ha generato circa 570.000 occupati, circa 58 miliardi di prodotto interno lordo e circa 226 miliardi di valore della produzione, un contributo che nel complesso si aggira intorno al 3% del prodotto interno lordo, che può essere ampliato al 4% qualora si consideri anche il cosiddetto effetto indotto, vale a dire la ricchezza generata dall'acquisto di beni e servizi degli occupati nel settore elettrico nel suo insieme. Per capire come potenziare, quindi come potenziare questo contributo strategico e quindi per capire come identificare gli interventi necessari quindi a creare, generare ulteriore ricchezza e ulteriore contributo strategico alla crescita del Paese, è molto importante identificare quali sono le sfide che attendono questo settore nell'immediato e nei prossimi anni. In primo luogo una sfida di competitività, perché rimane una priorità abbassare il costo dell'elettricità e il costo dell'intero sistema. In secondo luogo una sfida di sostenibilità, perché è anche importante fare affidamento su un'elettricità prodotta da fonti a basso livello emissivo. In terzo luogo una sfida di sicurezza, perché non basta avere elettricità a basso costo e sostenibile, ma è importante averla con continuità dove e quando serve. In ultimo una sfida di autonomia, perché rimane fondamentale ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni di combustibili fossili. Per cercare di capire quindi quali sono gli interventi che nell'immediato e in un orizzonte di 10 anni possono appunto contribuire al raggiungimento di queste sfide, abbiamo considerato nello studio la bolletta elettrica come chiave di lettura di quelli che sono gli ambiti di maggiore competitività del sistema elettrico italiano e quelli quindi di minore competitività, proprio per andare a inquadrare gli interventi necessari quindi al potenziamento del contributo strategico del settore alla crescita dell'Italia. La bolletta elettrica, come sappiamo, si compone quindi di diverse voci: il costo della materia prima approssimato dal prezzo all'ingrosso dell'elettricità, i costi per i servizi di trasmissione e distribuzione elettrica, gli oneri generali di sistema che vanno quindi a finanziare partite come incentivi alle fonti rinnovabili, alla cogenerazione e alla ricerca di sistema, e poi la fiscalità rappresentata dall'IVA e dalle accise. Nel interpretare, quindi nell'identificare le aree di maggiore e minore competitività, abbiamo utilizzato la bolletta di diversi tipologie di consumatori finali, quindi clienti domestici e non domestici, andando a esaminare diversi livelli di consumo annuo di queste categorie di consumatori. L'analisi poi si è concentrata in una attività comparativa di quella che è appunto la bolletta relativa a queste diverse tipologie di clienti finali in 4 paesi, l'Italia ovviamente messa a confronto con Francia, Germania e Spagna. Qui oggi presenteremo solo i risultati relativi a Italia, Francia e Germania, poiché con riferimento alla Spagna vi sono delle caratteristiche del paese che rendono quindi difficilmente o meglio poco significativa la comparazione con l'Italia. In primo luogo la diversa composizione del tessuto produttivo, in particolare manifatturiero, e in secondo luogo quello che è poi l'approccio alla costruzione della stessa bolletta, che diversamente da Italia, Francia e Germania si basa quindi su un approccio di tipo basato quindi su un approccio di cassa e non di competenza. Venendo quindi alla prima voce della bolletta, vale a dire il costo della materia prima, lo studio rileva, come noto, che l'Italia si caratterizza per un più elevato prezzo all'ingrosso dell'elettricità, dovuto essenzialmente a due fattori. Il primo, la composizione del mix di generazione elettrica. L'Italia presenta un mix di generazione dove il gas naturale ha un'incidenza maggiore rispetto a quello osservabile nel mix per il mix di generazione elettrica degli altri paesi appunto europei considerati nell'analisi, e quindi questo fa sì che il prezzo all'ingrosso dell'elettricità italiano sia maggiormente esposto alla volatilità del prezzo del gas rispetto a quello di paesi il cui mix di generazione elettrica è caratterizzato da una maggiore incidenza di nucleare o fonti rinnovabili. La seconda ragione sta nel fatto che l'Italia strutturalmente si caratterizza per un mercato corto, vale a dire un mercato elettrico dove la produzione nazionale efficiente è insufficiente a capire, qui a coprire quello che è il fabbisogno complessivo, quindi dei consumi del paese, quindi vi è una forte dipendenza anche dall'importazione di elettricità dai paesi, quindi dai mercati confinanti. Andando poi a esaminare appunto la bolletta delle diverse tipologie di clienti finali considerate, osserviamo delle caratteristiche comuni. Questo significa che cosa? Come appunto dicevamo poco fa, il prezzo dell'elettricità all'ingrosso e quindi il costo della materia prima è superiore per l'Italia rispetto a quello degli altri paesi oggetto di analisi per tutte le categorie di consumatori utilizzati. Osserviamo però invece che con riferimento agli oneri diretti, quindi gli oneri per la copertura dei costi dei servizi di trasmissione e distribuzione, sono tra i più bassi di Europa, quindi sono inferiori alla media europea e inferiori a quelli osservabili nei paesi quindi oggetto di comparazione. Diversamente osserviamo invece che fiscalità e oneri generali di sistema in valore assoluto sono più elevati per l'Italia rispetto quindi agli altri paesi oggetto di comparazione, e questo diciamo divario è particolarmente vero per le piccole e medie imprese. Venendo invece a quella che è la bolletta di una famiglia italiana, emerge un dato molto importante che viene poco valorizzato nella narrazione corrente, vale a dire che una famiglia italiana in media spende quanto spenderebbe una famiglia quindi rappresentativa della media europea. Se una famiglia italiana spende circa 59 euro al mese per elettricità, nell'area euro si registra un valore medio di circa 57 euro al mese, e anche peraltro un valore significativamente inferiore rispetto a quello osservabile in Germania, per cui vediamo una spesa mensile di circa 73 euro al mese. Bisogna inoltre ricordare che la spesa di elettricità incide soltanto per il 2% sulla spesa mensile di una famiglia italiana, mentre il grosso, il maggiore contributo è dato da vettori diversi come quindi consumo di gas e consumo di prodotti raffinati. Mirando invece ai clienti non domestici, lo studio ha esaminato quella che è la bolletta di piccole e medie imprese, sia non energivore sia energivore. Venendo alle prime, si osservano quei trend comuni che citavo precedentemente, ma si osserva altrettanto che il maggior livello degli oneri generali di sistema è concentrato soprattutto quindi sulle piccole imprese, che quindi soffrono di un divario maggiore rispetto a questa componente rispetto quindi agli altri paesi oggetto quindi di indagine, per cui l'andamento osservato per gli oneri generali di sistema unito quindi a quello che è il costo della materia prima più che compensa le maggiori efficienze negli oneri di rete appunto osservabili per l'Italia. Però è anche importante dire una cosa, questo vale per le famiglie ma vale anche per le piccole e medie imprese, cioè quando noi parliamo di costo della materia prima facciamo riferimento ad un costo che è sofferto in parte da queste categorie di clienti finali, perché voglio ricordare che oltre il 50% della popolazione di consumatori italiani oggi è sottoscritto sul mercato un'offerta a prezzo fisso, che quindi consente a questa categoria di clienti finali di schermarsi, di proteggersi rispetto alla volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità. Venendo invece all'analisi della media grande impresa energivora, cioè imprese autoconsumanti, il quadro un po' cambia, perché quando abbiamo a che fare con queste categorie di clienti finali dobbiamo tenere conto di tutta una serie di agevolazioni intese in senso ampio di cui possono beneficiare. In particolar modo facciamo riferimento all'agevolazione sugli oneri generali di sistema, che appunto è rivolta entrambi alla media e grande impresa, che viene coperta dalle altre categorie di clienti finali non quindi energivore, che non beneficiano dello sconto, quindi vale a dire domestici, piccole e medie imprese non energivore, e poi agevolazioni nella forma di remunerazioni rese per servizi appunto e opere effettuate verso il sistema elettrico, quindi servizio di interrompibilità, servizio di import virtuale ed energy release. Per la grande impresa energivora dobbiamo poi considerare anche una forma di agevolazione di natura statale, vale a dire che pesa sulla fiscalità generale, che riguarda la compensazione dei cosiddetti oneri indiretti ETS. Guardando quindi anche al contributo di queste agevolazioni, noi osserviamo che quello che è il prezzo finale esclusa IVA applicato ad una media impresa energivora si riduce di circa appunto 10 euro, e quello appunto della grande impresa energivora si riduce in modo ulteriormente significativo, passando da 153 euro megawattora a circa 75 euro megawattora. E in quest'ultimo caso è anche possibile vedere come il contributo di questa agevolazione in senso ampio riduca significativamente il divario con gli altri paesi europei e in particolar modo con la Germania. Questa analisi quindi ci permette di identificare quattro potenziali aree di intervento per quindi valorizzare ancora di più il contributo strategico del settore alla crescita del paese. In primo luogo è importante dare attuazione a tutte le norme del tasso unico rinnovabili, che consentono di accelerare il sistema di permitting di nuovi impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, nonché di procedere con attività di repowering della capacità rinnovabile esistente. Oggi abbiamo ancora 150 gigawatt di capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili bloccati quindi per la lentezza del processo autorizzativo e anche però da quelle che sono le opposizioni delle comunità quindi locali. Oltre a questo però è anche molto importante poter favorire l'ulteriore diffusione di due strumenti di cosiddetto disaccoppiamento del prezzo di elettricità e gas che già esistono quindi nel nostro quadro regolatorio, nel nostro ordinamento, che sono i Power Purchase Agreement e i contratti e le differenze. Quindi in questa direzione è importante dare celere attuazione alla piattaforma pubblica appunto per la contrattazione dei Power Purchase Agreement, nonché quindi portare a regime, dare un quadro legislativo regolatorio stabile e predicibile a quelli che sono il DMFRX e il DMFRZ, che appunto si basano su contratti alle differenze a due vie, quindi per la incentivazione di nuova capacità rinnovabile. Questo perché strumenti di contrattazione a lungo termine favoriscono la stabilità di prezzo per domanda e offerta e anche e soprattutto la banca dei progetti rinnovabili. Quando invece parliamo della appunto sicurezza del sistema,
1: la prego di andare verso la conclusione, abbiamo
5: sto finendo. Quando invece parliamo poi di sicurezza, perché come dicevamo è importante avere l'elettricità a basso costo, sostenibile, ma anche dove e quando serve, è molto importante dare certezza e quindi predicibilità al quadro regolatorio in materia di meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio a lungo termine e di mercato della capacità, per poter favorire lo sviluppo di nuovi impianti di accumulo, batterie, pompaggi, nonché capacità termoelettrica, importanti quindi a garantire la flessibilità e l'adeguatezza del sistema nel lungo periodo e quindi ridurre quindi quello che è la caratteristica di appunto shortage del nostro sistema elettrico nazionale che evidenziavo in precedenza. Ma ovviamente altrettanto importante e essenziale investire nelle reti di distribuzione e trasmissione per portare la nuova capacità rinnovabile prevalentemente dislocata al sud, al nord dove si concentra la gran parte dei consumi, nonché reti digitalizzate per favorire anche la flessibilità lato domanda. E in ultimo è apparso molto evidente dai risultati dello studio l'importanza di mitigare l'impatto degli oneri generali di sistema, in particolar modo per le piccole e medie imprese, ricorrendo o a forme di fiscalizzazione o di rimodulazione finanziaria, quindi nel tempo di questi oneri, in particolare sempre per piccole e medie imprese, o al progressivo phase out di alcune componenti. Importante, e qui vado a chiudere, anche una riflessione sulla base delle indicazioni della Commissione su come rimodulare il peso della fiscalità sulla bolletta elettrica anche per abilitare l'elettrificazione dei consumi. Poter mettere a terra tutti questi interventi permetterebbe al settore elettrico di smobilitare circa 200 miliardi di investimenti in 10 anni anni, che porterebbero alla riduzione dei costi del sistema di circa 20 miliardi e altri 6 in termini di costi evitati per maggiore sicurezza, quindi delle forniture elettriche. Grazie e mi scuso per aver sforato un po' i tempi.
1: Grazie. E passerei subito al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, partendo dai punti posti nella ricerca, ma girandole anche qualche tema del primo panel. In particolare c'è stato Matteo Renzi, ha detto che ci state prendendo in giro sul nucleare, tra quello che dovrebbe costare e quello che avete messo in bilancio. C'è un tema di cui si è tanto discusso, delle autorizzazioni per le rinnovabili, che sono una questione che so che la, diciamo, impegna e preoccupa rapidamente. C'è generalmente la questione di come si garantisce sicurezza energetica e indipendenza. Ministro, insomma, la provocazione di Renzi e tutto il resto a lei.
6: Sì,
1: con la solita raccomandazione di rispettare rigorosamente i tempi.
6: La tempistica che quindi è di?
1: Zero. Una decina, 10 minuti, le faccio un segno io. Quando
6: grazie, devo dire che l'indicazione della relazione è totalmente condivisibile, anche perché la disponibilità del sistema dell'impresa di investire sul settore energetico è nota, e anche perché siamo un paese che ha una domanda fortissima di energia e siamo un paese che è dipendente tantissimo da un modello costruito nel tempo, non è questo il momento di fare processi, che ci porta a essere dipendenti fortemente dal gas, per una scelta fatta a suo tempo, di non avere il nucleare, tutta una serie di valutazioni di questo genere, e ci porta ad essere anche il paese, come è stato detto, che ha un po' il fiato corto, perché produce circa 260 terawattora all'anno e ne consuma 315, circa 320, quindi dipende da una differenza anche di importazione prevalentemente dalla Francia, quindi prevalentemente di energia, se parliamo di elettrico, da fonte nucleare, che per una cinquantina di terawattora. Questo cosa ci porta a fare, a ragionare? Primo ragionamento, che è diciamo all'oggi, perché è la contingenza. Ecco, apro solo una parentesi, la domanda di tutti è accise, prezzi e così via. Le questioni sono tre. Primo, la questione accise, che valuteremo naturalmente nell'ambito del Consiglio dei Ministri oltre il 10 di settembre, come ci si muoverà. Secondo, è ancora in corso con l'Unione Europea un ragionamento che riguarda il decreto bollette, dove c'è un intervento di modifica della struttura del marginal price, che interviene sul meccanismo del marginal price, quello che ci porta ad avere il prezzo dell'energia elettrica su 320 terawattora calcolato sui 120 di produzione termoelettrico, per capirci. E questo è una distorsione, perché vuol dire che un maggior onere, lo dico a puro esempio perché io non voglio togliere l'ETS, il 30 euro dell'ETS, il megawattora circa, sul termoelettrico diventa praticamente moltiplicato 3 per 3 nel 2,5 abbondante nella bolletta per i cittadini. Questo, il terzo elemento è il 14 miliardi dell'autorizzazione dello scostamento, che devono essere investimenti da farsi entro il 2028, 26 mesi, gli investimenti in 26 mesi non sono una cosa così facile, e quando si parla di investimenti, in particolare anche di procedure pubbliche, automaticamente diventa anche difficile farli calare a terra. C'è qui Matteo Salvini, ha l'edilizia pubblica residenziale, può essere investimento l'efficientamento dell'edilizia pubblica residenziale. Però solo con le procedure di legge, quanto ci impieghiamo, Matteo, ad arrivare a quel dunque? Ci arriviamo entro il 31 dicembre 2028? Questo è il tema che dobbiamo porci in modo pratico, oltre che quello che è la parte di annuncio. Ma tornando al dato di fondo è che noi dobbiamo naturalmente ribaltare quello che è questo quadro di produzione. Oggi 120 miliardi di kilowattora del termoelettrico, abbiamo superato per la prima volta il 2025 con le FER, le rinnovabili, il fossile, quindi abbiamo superato il termoelettrico, è il primo anno nella storia di questo paese. Certo, abbiamo un cronoprogramma che deve portarci al famoso 131 gigawatt al 2030. Siamo al passo con questo percorso, siamo abbastanza al passo, perché non bisogna renderlo automatico, è una progressione quella che si sta vivendo. Siamo partiti da 1,5 gigawatt nel 2021, poi si è andati avanti, il trend era sui 7 gigawatt, 7,2-7,3 nel 2025, devo anche dire 7,3 installati, perché gli autorizzati erano 11 gigawatt. Poi qualcuno dice: come mai? Ma come mai c'è chi ottiene l'autorizzazione, c'è chi fa il suo

altri, quindi ci sono 10 gigawatt di autorizzati di differenza già, quindi primo dato. Secondo, quello sulla questione, chiamiamola burocratica citata, effettivamente ci sono degli incagli, ci sono attualmente 11 gigawatt sul Consiglio dei Ministri che sono con parere favorevole del Ministero di mia delega e hanno un parere contrario di altri ministeri, essenzialmente il Ministero della Cultura per ragioni paesistiche e così via, e altri 11 gigawatt che hanno già il processo praticamente terminato a livello di ministero e manca ancora il parere del Ministero della Cultura, che può essere in questo caso favorevole o non favorevole, ma che non è arrivato. Sono 22 gigawatt. Questo lo dico perché se hai a questi 10 che ci sono stati autorizzati ci aggiungessimo i 22, non tutti, facciamoci lo sconto, comunque abbiamo una trentina di gigawatt da aggiungere, che sono calcolati a una media più fotovoltaico che eolico, quindi andiamo a 40 terawattora di produzione, e 40 terawattora è pari presso quasi o presa poco a quello che noi importiamo dall'estero. Questo è il dato, direi, fondamentale e il goal fondamentale. Nel contempo, ecco, su questo mi permetto di dirlo, abbiamo avuto una sequenza nelle autorizzazioni, nelle commissioni via VAS, visto che qui l'interesse è anche sul rispetto alle commissioni, dove dal 1 gennaio al 31 agosto sono state rilasciate autorizzazioni per 481 autorizzazioni, 481 ok. Il 1 gennaio 31 agosto 25 erano 295, il 1 gennaio 31 agosto del 2024 erano 167, il 1 gennaio 31 agosto del 2023 erano 100. Finalmente si è sbloccato anche un po' questo sistema, che era difficile, siamo intervenuti con norma, siamo intervenuti naturalmente sulla struttura della commissione e su questo il percorso delle rinnovabili, devo dire che sta andando, sta procedendo. Chiaro che a questo punto dobbiamo riuscire ad accompagnare questo cambiamento di pelle nel breve medio con l'ottica 2030, raggiungendo i 131 gigawatt e arrivando a quelle che sono le operazioni di disaccoppiamento non generalizzato, diciamo artefatto, ma forse artefatto funziona male per i giornali, dobbiamo chiamarlo in un altro nome, lascio al direttore Fontana trovare la soluzione. Comunque aggiustare il marchingegno contrattuale, via, un disaccoppiamento contrattuale con i PPA, le piattaforme, con contratti per differenza possiamo fare. Ricordiamoci che nel 2025 è finita la necessità di integrare e quindi di incentivare fotovoltaico ed eolico a terra, perché il fotovoltaico sta in piedi a metà del prezzo ufficiale nazionale, anzi a un terzo forse oggi anche, anzi meno di un terzo stamattina, e l'eolico a meno della metà. C'è una forma di intervento dello Stato, qual è? È la garanzia. Ma la garanzia dello Stato in questo momento è quella di dire: io ti garantisco il prezzo delle basi d'asta, l'ultima asta, parlo del Ferix provvisorio, ti garantisco per un certo numero di anni questo prezzo se tu vuoi darmelo, altrimenti vai sul mercato, sappi che corri anche il rischio che se hai il fotovoltaico alle 3 del pomeriggio non trovi chi te lo compra. Questo è tradotto in pratica. Quindi il ruolo dello Stato è un ruolo in questo caso di garanzia e, guardate, lo dico sinceramente, di lucro, perché ci porta ad avere delle entrate, perché chi accetta l'accordo in questo momento dà entrate allo Stato, non è più un onere per lo Stato. Queste entrate io ritengo debbano essere mandate sugli oneri di sistema, perché così come abbiamo mandato sugli oneri di sistema tutto quello che è stato i 200 miliardi che sono finiti complessivamente sugli incentivi, per incentivare questo sviluppo, questo è un primo risultato dello sviluppo e vanno portate dentro. Questo contratto e quindi adesso con FERX, FERZ, sono le nuove misure, e credo che noi possiamo davvero andare avanti su questo percorso, tenendo presente una cosa, che

0: Noi non possiamo immaginare il futuro con un paese che va nel pesau fossile e va solo rinnovabili, perché non hanno la programmabilità. Quindi il ragionamento che dobbiamo fare è, a parte la parentesi, permettete ancora la parentesi, degli investimenti che dobbiamo pensare alle BES, quindi a batterie, accumuli, e lo dico anche, e dobbiamo anche preservare il capacity market che riguarda gli impianti che abbiamo, che paghiamo in certi momenti per star fermi, ma che servono nella programmabilità della rete, perché altrimenti non andiamo sulla parte. È un bel teorema, una bella teoria, ma non ci porta a nessun risultato. Ma nel lungo periodo noi dobbiamo costruire questo, infatti lo sto guardando proprio quello, ormai tengo d'occhio il monitor, e nel lungo periodo noi dobbiamo assolutamente integrare la nostra produzione di energia con il nuovo nucleare. In questo mese dovrebbe avere l'approvazione definitiva il disegno di legge delega, entro fine anno presenteremo come governo le proposte di decreti attuativi con il loro percorso, e diamo a questo paese, al nostro paese, un quadro giuridico per ritornare alla produzione, a integrare le altre produzioni con l'energia con la produzione di energia da fonte nucleare. La contestazione ai 20 milioni, io non so dove spenderli, lo dico subito. I 20 milioni attualmente previsti in norma, in disegno di legge delega, non, dove si spendono? Possiamo certamente, la dico come battuta, possiamo mandarli in ricerca, possiamo mandarli in comunicazione, perché bisogna essere trasparenti. Ma chi dice mettici un miliardo nel 2027 o nel 2028 per il nucleare, dice un'assurdità, perché questo va costruito, e va costruito con i reattori, e i reattori prima del 2032, 33, 34 non sogniamocene neanche, perché la tempistica è quella. O le cose le facciamo seriamente, e questa è una partita che è iniziata nel settembre del 2023 in modo serio, o altrimenti non andiamo a nessuna parte. E credo che questa sia quella del nucleare, del nuovo nucleare in particolare, integrato alle rinnovabili, e quindi danno le condizioni di un futuro a questo paese, perché altrimenti la discriminante sul futuro è la quantitativa di energia. Oggi ho detto prima che consumiamo 320 miliardi di kilowattora, al 2040 le previsioni sono di almeno 150 terawattora in più, 150 miliardi di kilowattora in più. Dobbiamo raggiungere quell'obiettivo e anche togliere la sofferenza, e qui chiudo direttore, rispetto invece all'attuale contesto PPA e naturalmente contratti per differenza, alla struttura della media impresa, della manifattura, che è la cosa più urgente che io ritengo si abbia sul fronte delle bollette, perché se verificate i prezzi e la relazione va accorgete che è la cosa più urgente, perché quelli che sono con contratti di media tensione oltre 16 contratti di media tensione o bassa tensione oltre i 16 kilowatt in qualche modo sono la parte più sofferente del paese, e su questo dobbiamo andare incontro. Sono stato due minuti, sarò penalizzato.
1: grazie al ministro Pietro Frattin. Andiamo avanti ancora alla presentazione di una ricerca che riguarda un punto molto importante, la decarbonizzazione del mare. Do la parola a Maria Chiara Carrozza, professore dell'Università Bicocca, per presentarla.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Questo studio rappresenta una proposta di roadmap e quindi un portafoglio di politiche e di azioni da intraprendere per favorire la decarbonizzazione del mare e quindi rafforzare la competitività italiana. Quindi è uno studio molto propositivo che analizza lo scenario, che ha il supporto di Edison e NextChem e un nutrito gruppo di ricercatori di ITEA che ha lavorato per rappresentare questi numeri. È stato un piacere seguirlo anche per non solo per l'amore per il mio paese, ma anche per l'importanza che penso che il mare rappresenti per tutti noi. Quindi si parte dall'idea che il trasporto marittimo è dipendente attualmente dal combustibile tradizionale e dalla regolazione del costo della CO2 emessa, e questo sta modificando gli economics del settore. Ovviamente quindi la decarbonizzazione non è solo una sfida ambientale che ci interessa tutti noi per migliorare l'ambiente, ma è anche una sfida di competitività che rappresenta delle decisioni da prendere a breve, medio e lungo termine. E ovviamente bisogna valutare la risposta alla situazione attuale e valutare l'evoluzione del fuel mix marittimo, delineando quindi una roadmap di contesto che coinvolga tutta la filiera. Quindi l'idea è quella di valorizzare il ruolo strategico dei porti italiani, la filiera energetica industriale. L'energia è un po', come dire, il filo conduttore di questo Cernobbio, di questo forum di Cernobbio. L'energia rappresenta sicurezza, sovranità, rappresenta lotta al cambiamento climatico, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, e quindi è in un certo senso lo scenario di riferimento per questo aspetto del trasporto marittimo. Ci sono 4 driver che sono fondamentali da comprendere per capire come raggiungere la competitività dei sistemi portuali. Rappresentano un driver normativo, come ben sappiamo tutti noi, soprattutto chi fa impresa, e quindi un quadro normativo internazionale, non solo, che va oltre l'Italia, quindi rappresenta lo scenario europeo e internazionale di riferimento. I costi, e quindi la normativa ETS che internalizza il costo della CO2, su cui appunto c'è anche, insomma, un'intenzione e una proposta riforma, una prontezza e preparazione, readiness infrastrutturale, quindi è una questione anche di infrastrutture per riuscire a dotare i porti di tutto quello che serve per dotare le navi di energia durante la loro stazionamento in porto, e anche per rifornire le navi e permettere quindi la decarbonizzazione del trasporto. Oltretutto siamo in un contesto geopolitico su cui non occorre soffermarsi, in cui la volatilità del costo dei fuel ed anche la loro reperibilità rappresentano un fattore di rischio per la sicurezza. Devo ridire, penso che meriti dirlo perché è molto importante parlare anche di questo: l'economia del mare rappresenta 79 miliardi di valore aggiunto, 46.1% dell'export va via mare, ha 1.000.000+ di occupati. Le merci, noi siamo secondi nell'Unione Europea per tonnellaggio trasportato, i primi nell'Unione Europea per traffico merci a corto raggio. Abbiamo poi tutta una filiera dei passeggeri e delle crociere che ci porta a essere il primo posto in Europa per i passeggeri transitati, il primo posto per il traffico passeggeri a corto raggio, e quindi 8 porti italiani nei primi 20 del Mediterraneo per i croceristi. Quindi questo è un po' il contesto di partenza. Allora, dove nella parte costo, diciamo, di questa analisi, noi dobbiamo riuscire a raggiungere una competitività dei traffici all'interno del Mediterraneo, perché gli hub extra UE, cioè i porti non europei, stanno crescendo notevolmente, hanno una normativa di riferimento diversa, noi siamo vincolati, diciamo, alla casa europea in cui noi siamo, per cui dobbiamo mantenere e soprattutto rafforzare la nostra competitività rispetto ai possibili altre soluzioni nel Mediterraneo. Ovviamente dobbiamo anche mantenere a livello più ampio una competitività manifatturiera, perché siamo anche produttori, diciamo, delle infrastrutture, ma soprattutto delle navi, e quindi capire che il nostro contesto di riferimento da un punto di vista della concorrenza dei competitor è la Cina, ed è la Cina è uno dei principali produttori global di fuel alternativi, e quindi si è già spostata sui fuel alternativi grazie a economie di scala, filiere integrate, e quindi può praticare prezzi più bassi. Quindi la conseguenza di tutto questo è che serve ovviamente una strategia paese con priorità infrastrutturali e una roadmap di filiera. Allora, è chiaro che l'analisi principale, cercando di andare molto veloci, però penso che queste cose siano argomenti almeno per me che sono ricercatrice, interessanti, è quello dell'orizzonte dell'ingresso e quindi della scala breve, medio e lungo periodo in cui i carburanti, anche sulla base delle propulsioni disponibili, saranno progressivamente su scala e quindi disponibili. Il gas naturale liquefatto è una delle alternative, come vediamo, a breve periodo disponibili, già di fatto presenti. Il biodiesel drop-in, quindi che si può utilizzare, è anche una che sarà disponibile, il bio GNL, il metanolo che sta prendendo piede, e poi c'è un punto importante, decisivo, guarda caso, visto che abbiamo parlato finora di elettrificazione, che è l'elettrificazione delle banchine. E quindi queste sono le soluzioni più mature. Nel medio periodo ci sarà un investimento ulteriore sul bio GNL, sul bio metanolo, scusate, bio, ma insomma comunque questo è il punto, raggiungendo condizioni di maggiore scalabilità. Ovviamente nel lungo periodo si parla di idrogeno, di ammoniaca, di carburanti cosiddetti e-fuel, che sono di fatto una grossa parte sintetici. Quindi questo è un contesto, i carburanti, quindi cosa si arriva per le navi. L'altro contesto è cosa succede, siccome le navi vengono utilizzate, ordinate, e ci vuole il tempo della realizzazione, e poi hanno un tempo di vita lungo. Ovviamente, analizzando i nuovi ordinativi navali, si capisce qual è il trend, diciamo, dei consumatori dei fuel alternativi. Quindi i nuovi ordinativi confermano che il mercato si sta evolvendo verso una traiettoria multifuel che è coerente con la pressione regolatoria che sta indirizzando verso la decarbonizzazione. Il GNL è la principale propulsione alternativa, rappresenta il 13% degli ordinativi, ma pesa per il 37% del tonnellaggio, quindi sta crescendo, e il metanolo mostra un ruolo crescente. Sulla base di tutti questi contesti, con una serie di calcoli, di previsioni e di anticipazioni, è stato previsto lo scenario. Ovviamente lo scenario policy driven, cosiddetto, basato sulle policy, prevede una riduzione delle emissioni dell'80%. La traiettoria di policy si scontra con la realtà, gli attuali ordinativi, quello che sta succedendo. Nella sostanza, la transizione realistica più graduale prevede un arrivo a 54% di emissioni al 2050, che è un po' più diversa dal target attuale, ma comunque prevede questa transizione in modo molto preciso. Quindi, cosa dovremo fare? Arriviamo alla parte conclusiva. L'adeguamento delle infrastrutture portuali è fondamentale, quindi la diffusione delle nuove propulsioni sostenibili, le infrastrutture di stoccaggio dei fuel, la distribuzione e il bancheraggio differenziate in funzione dei vari vettori energetici, che riguarda l'infrastrutturazione dei porti e di tutto quello per arrivare ai porti, e anche il rifornimento ship to ship, le infrastrutture per l'elettrificazione delle banchine e consentire l'elettrificazione durante la permanenza in porto. Ovviamente questo non basta, è importante anche pensare all'altra parte, quindi lo sviluppo della filiera dei fuel alternativi. Buongiorno Anna Maria. Allo sviluppo della filiera dei fuel alternativi, che quindi prevede una capacità di produttiva nazionale dedicata. Quindi questo prevede una sovranità tecnologica e quindi la capacità di essere produttivi a livello locale. Quindi quello che chiede lo studio fondamentalmente sono investimenti coordinati lungo l'intera catena. Facendo un calcolo dei fabbisogni e di quello che potrebbe accadere, gli investimenti portuali più la filiera energetica, siamo a 36 miliardi di euro di investimenti, quindi soprattutto gli investimenti portuali, ma anche la filiera energetica. A fronte di questo investimento, lo studio stima che ci possano essere 100 miliardi di valore della produzione, soprattutto 45 miliardi di valore aggiunto. È anche interessante la ripartizione geografica, la geografia non è che si può cambiare, è nel contesto della decarbonizzazione del trasporto marittimo e anche della produzione vicino al trasporto marittimo, riconfigura il fatto che il sud e le isole comunque assorbono 51,4% del valore aggiunto e rappresentano un'opportunità industriale importante per il Sud. Quindi, in sostanza, quindi andando alla parte finale dello studio, noi diciamo in questo studio proponiamo quindi per attivare un cosiddetto ecosistema virtuoso dei porti una serie di politiche di integrazione della filiera nazionale, produzione dei carburanti, infrastrutture dei trasporti, un intervento sulla crescita della domanda, cioè il sostegno agli investimenti per il rinnovo delle flotte e per la realizzazione delle prime infrastrutture. Ovviamente il rinnovo delle flotte è imprescindibile, oneri e incentivi per il ricorso all'elettrificazione delle banchine, poi la governance strutturata. La governance è un argomento di cui qui si è parlato ampiamente, l'estensione delle procedure autorizzative semplificate, i requisiti di sicurezza, il costo totale del bancheraggio contenuto, quindi la riduzione dei costi di accesso e le ordinanze locali, perché poi bisogna, come dire, attivare l'integrazione dei livelli di governo dal locale al nazionale all'europeo e destinare fondi ETS a sostegno del settore. Per concludere, se non facciamo nulla, lo studio ha calcolato che perdiamo 80 miliardi di valore aggiunto. Quindi la risposta di non fare nulla non può essere contemplata in questo ambito se vogliamo rimanere importanti nell'economia del mare. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie a Maria Chiara Carrozza anche per il rispetto assoluto dei tempi. Ministro Salvini, questa mattina abbiamo ascoltato tante sollecitazioni per quello che riguarda naturalmente l'energia, le infrastrutture. E alcuni studi mostrano, come dire, ci sono dei punti focali rilevanti. Io le vorrei subito chiedere, sia da ministro che per dare il via al suo intervento da ministro, ma anche da vice premier, oltre il bilancio delle cose che abbiamo fatto grazie al PNRR, che adesso probabilmente dovremo riprogrammare interventi in un altro modo, che tempo si dà per i progetti infrastrutturali? È una domanda che circola, si pongono tanto. Questo governo va avanti ancora per un anno, cioè l'orizzonte è più corto, quindi dobbiamo prepararci rapidamente a una visione diversa di quello che ci accade. Ministro.
3: Grazie per la domanda, grazie per l'invito, grazie a chi è in platea e nelle sale. Parto dalla coda di quello che ho sentito dei leader d'opposizione, che hanno lungamente parlato, non sempre a proposito, perché sono arrivato alla fine quando uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo me lo sono segnato, ero di là. Cantieri fermi e opere pubbliche inutili. Significa ignorare, dal latino ignoro, participio presente ignorance, quello che per lavoro si dovrebbe sapere. Io prendo una manciata di minuti, stando nei tempi a differenza di chi ci ha preceduto, per raccontarvi 265 miliardi di buoni motivi per cui i cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando, e non sempre ho questa percezione. Parlo solo di investimenti in corso, ultimati o già programmati e tutti finanziati. Siamo a 256, qua c'è una G, al posto della G ci sta il 6, stiamo parlando di 256 miliardi di euro, compresi i porti di cui sentivo parlare. La professoressa è stata molto dolce e garbata quando ha parlato di alcuni vincoli dovuti alla casa europea. Io vado giù più strong, noi abbiamo 6 miliardi di cantieri aperti sui porti italiani. La forma di tassazione per decarbonizzare limitata alle sole aziende europee sta avvantaggiando i porti turchi, nordafricani e medio orientali. Non è una casa comune quella che svantaggia le mie imprese a vantaggio di imprese che non sono chiamate a rispettare questi vincoli. Comunque, questi 256 miliardi sono così distribuiti. Evidentemente la slide odia il 6, perché al posto del 6 mette la G, però facciamo finta che ci sia il 6. sono 167 miliardi sulle ferrovie, 42 miliardi sulle strade, 26 miliardi sul trasporto pubblico locale, G,1, ovvero sia 6,1 miliardi sui porti, 5 miliardi sull'edilizia statale, 4 miliardi sulle ferrovie, 4 miliardi sull'idrico, 3 miliardi sulla casa, 3 miliardi e mezzo sulle opere olimpiche. Mi soffermo da lombardo un attimo sulle opere olimpiche. La Lombardia ha ospitato per la prima volta nella storia le Olimpiadi invernali con un investimento di 3 miliardi e mezzo, e alcune delle opposizioni che mi hanno preceduto non volevano le Olimpiadi perché costavano troppo. Le Olimpiadi hanno lasciato 5 miliardi e 300 milioni di euro di investimenti sul territorio. Estate 2026, 1300 cantieri attivi sulla linea ferroviaria, 215 dedicati all'alta velocità, ne ho riassunti 3 che sono quelli principali. La Roma-Napoli-Bari, a cantieri ultimati, in 3 ore si arriverà da Bari a Roma, come oggi da Milano a Roma, e sarà un'alternativa vera all'aereo, in 2 ore da Bari a Napoli. La Palermo-Catania-Messina, prodromica per il ponte, e poi la Brescia-Verona-Vicenza-Padova, che è già in fase sperimentale applicato come potenziamento dell'alta velocità. Sulle strade sono aperti 1.354 cantieri, di cui 102 di nuove opere. Dalle strade alle vite salvate, con qualcuno di voi abbiamo già parlato e parleremo del nuovo codice della strada, un dato non economico ma anche più importante, di cui vado orgoglioso, è questo: per la prima volta col nuovo codice della strada nel 2025 siamo scesi sotto quota 3.000 morti. 3.030 morti nel 2024, 2.868 nel 2025, 162 vite salvate. Non è un punto di arrivo, ma è un buon punto di partenza. Il settore idrico è qualcosa su cui chi mi ha preceduto all'opposizione non ha mai investito adeguatamente, perché non porta voti. Perché se io investo, come stiamo investendo, alcuni miliardi di euro sottoterra, il cittadino non lo sa. L'imprenditore dà per scontato che ci sia l'acqua quando azioni il rubinetto. Se non fa interventi di natura straordinaria a medio e lungo termine, l'acqua non esce dal rubinetto, perché abbiamo più del 40% di dispersione idrica lungo la nostra rete. Noi abbiamo raccolto 562 proposte da tutti i territori per un valore di investimenti di 13 miliardi e mezzo, col primo stralcio da 1 miliardo. Stiamo oggi, lo ricordo alla leader dell'opposizione, oggi ci sono 75 cantieri aperti sulla rete idrica nazionale da nord a sud. Vi faccio un esempio: siamo a Cernobbio, sul lago di Como. Se io vi cito la diga di Campolattaro, sono sicuro, non per ignoranza, ma perché l'Italia è bella e lunga e straordinaria, in pochi sapranno dov'è Campolattaro, a parte i campani. È uno degli investimenti più importanti che stiamo portando avanti per tutto il Mezzogiorno d'Italia. Perché vi cito questo come esempio? Perché è partita nel 1978, a Cernobbio oltre il 6 non amano il 9 evidentemente, quindi il 6 diventa G e il 9 diventa U, però è anche una prova di intelligenza per vedere se alle 11 la platea è abbastanza sveglia e sul pezzo. Comunque fidatevi, non è normale un paese dove una diga comincia la sua lavorazione nel 1978, arriva questo governo sovranista, euroscettico, eccetera eccetera, mi portano sulla scrivania questa diga che non era diga, perché si erano dimenticati di fare le condotte che portavano l'acqua fuori dal lago. Quindi nel 2022 abbiamo riaperto i cantieri con 740 milioni, l'anno prossimo la diga di Campolattaro, questo è il prima e questo è l'adesso, farà la funzione di diga. Però 50 anni perché una diga riesca a essere diga ci dà un'idea del fatto che la burocrazia evidentemente è un tema che va oltre il tema economico, su cui come Ministero dei Lavori Pubblici stiamo lavorando, e lo vedremo a brevissimo col nuovo codice degli appalti. Milano-Cortina, dicevamo, io ho passato 4 anni di lavoro confrontandomi con comitati che si abbracciavano agli alberi per non fare lo scempio ambientale ed evitare delle Olimpiadi che sarebbero state un disastro, al di là del medagliere, la cui responsabilità non è del ministro evidentemente ma è degli atleti. Cosa significa Milano-Cortina? 3 miliardi e mezzo di investimenti, 5 miliardi abbondanti di ricadute economiche sul territorio a lungo termine, 340 imprese italiane coinvolte, 98 opere fra infrastrutture sportive e infrastrutture di trasporto. Ho visitato una delle eredità più importanti, e a proposito di università, quello che era il villaggio olimpico che ha ospitato gli atleti a Porta Romana a Milano, con letti in legno e non in cartone, a differenza di qualcuno che ci ha preceduto, è diventato in queste ore, se avrete l'avventura di visitarlo, toccherete con mano un'esperienza poco italiana e molto americana da questo punto di vista, il più grande studentato universitario d'Italia convenzionato, con quasi 500 posti letto a meno di 600 euro al mese per i fuorisede. Il 60% di questi fuorisede arriva dall'estero, il 40% da tutte le regioni italiane. Voi ben sapete, se avete dei figli che studiano fuori, che con 600 euro al mese stamattina a Milano trovi una branda in condivisione in un seminterrato con altri quattro, probabilmente. Quindi l'eredità olimpica lascia qualcosa che per i prossimi 30 anni si farà notare in una delle zone più complicate di Milano, perché era la zona dello spaccio e della prostituzione, e adesso è la zona di un campus universitario fra i più ambiti d'Italia. Dallo studentato al piano casa, 10 miliardi di euro cash finanziati per un piano casa con un pilastro pubblico e un pilastro privato, io mi sto occupando di quello pubblico e non sono gomila, ma sono 60.000 gli appartamenti pubblici attualmente inutilizzati che nei prossimi mesi andiamo a recuperare per riassegnarli a chi è in lista d'attesa. Il pilastro privato, dando delle agevolazioni a chi investirà più di 1 miliardo di euro in Italia con fondi italiani e stranieri, metterà sul mercato 100.000 nuovi alloggi, una buona parte dei quali con sconti del 30% rispetto ai prezzi di mercato. Il principio del mio ministero e di questo governo non è punire le imprese con una nuova patrimoniale, che mi sembrerebbe la scelta più economicamente sbagliata e fallimentare, ma è agevolare anche in termini burocratici le imprese negli investimenti in Italia. Fra le altre cose, magari non voi in sala, ma qualcuno di vostra conoscenza potrà essere interessato, nel prossimo autunno, direttore, ci sarà il primo bando della storia della Repubblica Italiana per un contributo del 50% delle spese per il pagamento dell'affitto dei genitori separati o divorziati che dopo la separazione o il divorzio perdono l'alloggio. E stiamo parlando di 60 milioni di euro. Codice degli appalti, che è uno dei primi temi su cui abbiamo messo mano, perché evidentemente uno dei relatori che c'era a questo banco prima di me, molto puntuale a precisare le eventuali inadempienze dell'attuale governo, ha avuto responsabilità di governo per anni, però evidentemente era distratto durante la sua attività di governo. Codice degli appalti che abbiamo riformato, solo nei primi 8 mesi di quest'anno sono 2.600.000 i codici identificativi di gara per più di 200 miliardi di investimento. Il tempo medio risparmiato per singolo appalto, riducendo le fasi anche progettuali, arriva a 1 anno, e per il sistema imprese 1 anno di burocrazia risparmiata è qualcosa che a fine anno sul budget ti fa evidentemente la differenza. Grandi opere, prima ho sentito che le grandi opere non servono. Solo in Italia la politica riesce a litigare sui ponti, i porti, gli aeroporti e le gallerie. Io mi aspetterei da un'opposizione responsabile interventi sul campo economico, sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla giustizia, come c'è stato il referendum, ma sull'utilità delle opere pubbliche la battaglia politica, dal mio punto di vista, fa il male del Paese e del sistema Paese. Vi faccio qualche esempio di queste grandi opere. La TAV. Tenete presente la vergogna italiana che questa mattina, mentre noi siamo a Cernobbio e fra poco ci sarà il coffee break, noi abbiamo 400 donne e uomini in divisa delle forze dell'ordine a proteggere cantieri, imprese e gallerie. Siamo l'unico paese occidentale con centinaia di agenti, a volte in assetto antisommossa, a proteggere un tunnel ferroviario, con qualcuno di silente evidentemente. 14 miliardi e 7 di investimento fra Italia e Francia, non devo ricordarvi le opere, stiamo procedendo spediti, messa in esercizio della sezione transfrontaliera ipotizzata, terroristi permettendo, nel 2033. Dal corridoio Italia-Francia al corridoio Italia-Austria-Germania, i 230 chilometri della galleria ferroviaria sotto Alpi più importante al mondo per il trasporto merci, anche qua entrata in funzione prevista fra 2032 e 2033, molto banalmente per i passeggeri significa, a lavori ultimati fra Bolzano, Innsbruck e Monaco, 50, un'ora in meno per i passeggeri e più di un'ora in meno per il trasporto merci e pensate in termini di sostenibilità ambientale, di mancate code, di ridotto traffico, quanto siano più utili queste opere che non le tasse come l'ETS, il Green Deal e via dicendo. Il MOSE di Venezia, altra opera contro cui ci sono stati comitati vari ed eventuali e per la quale ringrazio il fondatore del centrodestra Silvio Berlusconi che non ha mai mollato su questo fronte, oggi significa avere 4 barriere mobili e 78 paratoie che proteggono Venezia dall'acqua alta fino a 60 centimetri di marea. Nel 2019 ero in piazza San Marco e non siamo riusciti ad attraversare la piazza perché c'era l'acqua alta in centro che impediva a una persona di attraversare la piazza. Cosa significa Mose? Significa 156 sollevamenti totali per danni evitati di 3 miliardi e mezzo di euro. Questo dedicato a coloro che costa troppo, non bisogna farla. Prima del Mose facciamo la scuola e facciamo l'ospedale. Risultato, non c'erano né il Mose, né la scuola né l'ospedale. 3 miliardi e mezzo di danni economici, ambientali, commerciali, industriali e culturali evitati grazie alle barriere mobili del Mose che per qualcuno erano ininfluenti. Solo quest'anno abbiamo visto 32 sollevamenti delle barriere. Diga Forania di Genova, a proposito di porti, per portare le grandi navi sul corridoio del nord-ovest, associata ai cantieri aperti oggi del Terzo Valico, che ha cantieri ultimati, anche lì 2032-2033, spero di essere ancora in forma a Cernobbio, di essere ancora ministro a Cernobbio in questo 2032-2033, la scadenza naturale della legislatura prevede un voto nell'ottobre-novembre del 27, quindi successivamente, a Dio piacendo, nell'ottobre-novembre del 2032, quindi le slide ora per allora avranno il cantiere operante e non la data prospettata. La diga di Genova porterà le grandi navi in porto a Genova e quindi il triangolo industriale Milano-Torino-Genova, arrivando in un'ora in treno da Milano a Genova e da Milano a Torino e da Torino a Genova, tornerà a essere il motore d'Europa. Il ponte, ho sentito l'amica Schlein che diceva che il ponte non serve perché una volta fatto la traversata, dicendo com'è romantico prendere il traghetto fra Messina e Villa San Giovanni. Vallo a dire alle migliaia di lavoratori, pendolari, medici, studenti, imprenditori che ogni giorno non trovano nulla di romantico nell'alzarsi la mattina e dover capire se il meteo ti permette di andare dall'altra parte della costa o meno. Stiamo parlando di 3.666 metri di lunghezza di ponte con due pilastri su terra in Sicilia e in Calabria di 400 metri. È una prova non indifferente, direttore, questa, perché fra G sembra le parole crociate facilitate. Comunque l'applauso alla fine deve essere doppio perché mi hanno preso di sorpresa, ma il ministro dei lavori pubblici deve essere pronto a qualsiasi evenienza e i cantieri della Tremezzina qua con quello che è stato trovato ne sono l'esempio, ma sono una mia ossessione da comasco d'adozione. Cos'è il ponte? 6 corsie stradali, 6.000 veicoli all'ora, 200 treni al giorno, 2 binari ferroviari, la stima della società parla di 120.000 posti di lavoro complessivi fra lavorazione e esecuzione. È strano che un sindacato sia contro un'opera pubblica che porterà decine di migliaia di posti di lavoro in due delle regioni a più alto tasso di disoccupazione a livello europeo, un incremento del PIL di 2,4 miliardi di euro annui stimato grazie al collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, un investimento di 13 miliardi e mezzo con un impatto di 23 miliardi. Le prime 4 regioni italiane coinvolte per impatto economico e aziende coinvolte nella lavorazione del ponte sono prima la Lombardia, seconda Lazio, terza la Sicilia e quarta la Calabria, evidentemente. 12 miliardi e 800 milioni di tonnellate di CO2 in meno, quindi è curioso che ci siano degli pseudoambientalisti che preferiscono avere più CO2 nell'aria dicendo di no al ponte, e in termini temporali oggi in auto fra 60 e 180 minuti 10 minuti, in treno fra 120 e 180 minuti 10 minuti, passaggio auto se voi domani andaste da Villa San Giovanni a Messina 42 euro, prezzo fra 4 e 7 euro andate e ritorno in giornata con, vedete piccolo in basso a destra, io ho chiesto 2 volte la verifica, mi hanno detto sì ministro abbiamo stimato questo, 3,94 euro tariffa più favorevole in giornata andata e ritorno rispetto ai 42 euro. penso di aver illustrato 256 miliardi di buoni motivi per cui sono orgoglioso di essere ministro di questo governo.
1: Grazie al ministro Salvini. Andiamo rapidamente.
4: Radio Radicale 11 e 26 minuti, era la voce di Matteo Salvini che ha chiuso il panel al Forum Ambrosetti a Cernobbio, che si è occupato di politiche energetiche. Abbiamo sentito prima la voce di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, e poi di Matteo Salvini. A moderare il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Tra poco torneremo a collegarci con Cernobbio per occuparci di giustizia. Ci sarà uno spazio dedicato alla giustizia e alla pubblica amministrazione. Parleranno il ministro della giustizia Carlo Nordio, Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, Anna Maria Bernini, ministro dell'università. Gli interventi precedenti, abbiamo aperto la mattinata con gli interventi dell'opposizione. C'è stato un sondaggio reso noto proprio da Luciano Fontana del Corriere della Sera, secondo il quale, un sondaggio svolto tra gli imprenditori a Cernobbio, il governo Meloni supera l'esame della platea dopo quasi 4 anni di attività. Questo sondaggio, condotto tra oltre 200 imprenditori in occasione della 52esima edizione al Forum, che ha invitato a valutare l'operato del governo su una scala da 1 a 9, oltre 2/3 degli imprenditori, il 68,3%, hanno espresso un giudizio positivo tra il 6 e il 9, il voto più frequente è quello, è stato il 7, poi il 10% ha votato 5, quindi un voto mediano, mentre valutazioni negative, secondo gli imprenditori di Cernobbio, sono fermati al 21%, voti da 1 a 4. Per quanto riguarda le opposizioni, invece, ovviamente il quadro è ribaltato. Gli imprenditori giudicano negativamente l'83% l'operato delle opposizioni, quindi un voto molto negativo, 23%, comunque insufficiente il 18%, eccetera, eccetera. Le opposizioni, quali sono state le principali posizioni? Ogni leader ha parlato del focus, dell'impegno politico. Conte ha parlato della no escalation al riarmo. Con gli altri partiti della coalizione di centrosinistra ha detto: abbiamo già lavorato insieme su tanti punti del programma e sulla politica estera le nostre posizioni sono molto chiare, ci troviamo tutti d'accordo sul fatto che l'Europa e l'Italia non si avvantaggiano di un'escalation, di una politica di riarmo, ha detto a Cernobbio. Qualcuno ne trae vantaggio, ma molti comparti soffrono. Il piano di riarmo non serve a nessuno, serve una difesa comune europea. A giudizio del leader del Movimento 5 Stelle, dobbiamo rimodulare la spesa pubblica, in particolare dobbiamo creare un fondo sovrano per lo sviluppo. Abbiamo immobili, cespiti, un grande risparmio privato, dobbiamo costituire un patrimonio privato per perseguire finalità di pubblico interesse, anche per difendere il nostro welfare e il nostro modello sociale. Elly Schlein nell'intervento ha parlato della crescita economica. Noi dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali. Il primo è accelerare la decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia. Oggi abbiamo fatto una proposta al governo su come usare 14 miliardi di flessibilità sull'energia, aggiunto sono poi questa è una delle misure bandiera appunto su strumenti già avviati. Si tratta di 2 miliardi sul conto termico, ha dichiarato Schlein. Sostituiamo le caldaie a metano con le pompe di calore, 3 miliardi in più sul piano casa per l'efficientamento delle case popolari. La terza misura, 4 miliardi, mettiamola invece per sostenere le imprese nell'elettrificazione dei processi industriali a media e bassa temperatura. La quinta, 3 miliardi sul trasporto pubblico di massa, le metropolitane, l'elettrificazione delle reti degli autobus e nel trasporto pubblico locale. E la quinta misura, ha detto Schlein, per sostenere lo sviluppo delle reti, dell'accumulo delle batterie e delle colonie, perché su questo siamo molto indietro, sulle colonie di ricarica. La Commissione europea ha detto al governo che poteva usare questi 14 miliardi per fare ciò che in 4 anni non ha fatto. Renzi si è occupato invece delle alleanze, anche e soprattutto all'interno del centrodestra. Nessuna sorpresa, entrambi hanno fatto il loro, ha parlato Renzi di Vannacci e Meloni. Vannacci interpreta una linea politica che non è solo in Italia, ma ad esempio in Germania con AfD, è la destra estrema, ha dichiarato Renzi. La vera domanda è: Giorgia Meloni può presentarsi agli italiani alleandosi con Vannacci? Secondo me no, questa è l'opinione di Renzi, perché questo significherebbe distruggere la sua coalizione e tutte le cose su cui ha lavorato in questi anni. Se Vannacci, ha aggiunto, va con Meloni, Meloni perde la faccia. Se Vannacci non va con Meloni, Meloni perde le elezioni. Così, questo è il giudizio e il vaticinio del leader di Italia Viva. A proposito dei discorsi fatti dall'opposizione, un confronto è stato quello sul cosiddetto contratto elettorale alla tedesca. Renzi ha dichiarato il centrodestra fallito, è un dato di fatto, lo vediamo dai dati della pressione fiscale. Noi abbiamo uno strumento che è quello del contratto, appunto, alla tedesca. In Germania fanno così, si fa l'accordo di governo e si dice: riduciamo questa aliquota IRPEF, facciamo questi investimenti sull'intelligenza artificiale, investiamo ad esempio su un tema che io trovo fondamentale, che è quello dell'acqua. Il contratto alla tedesca, per come l'ho proposto oggi, è comunque un argomento di dibattito che è già stato trattato in passato, è un metodo di serietà di fronte agli elettori, perché trovo molta ideologia contro di noi, però quando vai nella sostanza, appunto, dici: scusate ragazzi, ma state meglio o peggio di 4 anni fa? Ecco, il contratto alla tedesca come risposta concreta alla paura, in qualche modo, che il centrosinistra possa dividersi o non sia forte. Così Renzi risponde su questo argomento Bonelli: a me non pare una novità, per noi il programma è fondamentale e riteniamo che ci impegni. Eviterei di fare riferimenti ai tedeschi, perché quello che sta succedendo in Germania non mi affascina. Certo, dobbiamo costruire un programma con punti molto chiari e su questo prenderei un impegno con il Paese. Non per contraddire Matteo Renzi, ma questa è una questione che abbiamo ben chiara da tanto tempo, così dichiarato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli. Questo, diciamo, le ultimissime sul dibattito a Cernobbio. Tra poco riprenderemo la diretta, ci sarà uno spazio dedicato alla giustizia, in particolare, appunto, con l'intervento del ministro Carlo Nordio, poi di Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, Anna Maria Bernini, ministra dell'università e della ricerca. Sono ripresi i lavori, sentiamo la voce del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che dovrebbe introdurre proprio il ministro Zangrillo. Sentiamo. Radio Radicale, 11:33. Vediamo, Fontana aspetta l'ospite, abbiamo però intravisto, appunto, il ministro prendere posto al tavolo, c'è spazio per le foto di rito da parte dei colleghi, dei fotografi. Tra poco dovrebbe iniziare.
1: Se c'è la ministra Bernini in sala, la chiamo. Ecco, non la trattenete. Ecco. Poi si lamenta dei tempi, eh.
4: In diretta da Cernobbio, Forum Ambrosetti.
1: Bene, terzo panel della mattinata dedicata, diciamo, alle varie questioni dell'attività di governo e alle prospettive, diciamo, che affronteremo nel prossimo anno e poi in campagna elettorale. Naturalmente i temi della ricerca e dell'università sono sempre stati, sono, come dire, tra i fattori decisivi di crescita, spesso sottovalutati, sono stati al centro delle iniziative dentro il PNRR, quindi ci chiediamo cosa, come è stato fatto per gli altri settori, accadrà nei prossimi tempi. Poi ci sono alcune questioni ad esempio quella del diritto allo studio e dell'università, che è affrontata, è stato anche uno dei temi fondamentali nella presentazione del progetto post-olimpico, ma che lei ha fatto anche in una, come dire, nella definizione, nel bilancio del target per quello che riguarda l'housing studentesco. Prego, Ministro.
5: Prima di tutto grazie a lei, direttore, per avermi dato questo perimetro di brevi cenni sul cosmo dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che sono le tre anime del Ministero che mi onoro di servire. Saluto i colleghi, naturalmente Nordio e Zangrillo, grazie a tutti voi. Siamo in un momento, direttore, lei è qui da un po', ma siamo in un momento che secondo me coincide con la pausa caffè, quindi dobbiamo cercare di essere particolarmente effervescenti. Non si sente niente? Io ho acceso. Così si sente? Ok. Si è capito che coincide con la pausa caffè? Quindi dobbiamo essere particolarmente effervescenti. Sì. Allora, lei ha cominciato stimolandomi su un target a noi molto caro, a noi come governo e a noi come Ministero dell'Università e della Ricerca, che è stato frutto di un lavoro condiviso da tutti, dall'impresa, dagli enti per il diritto allo studio, dai territori, dai comuni, dalle regioni e naturalmente dallo Stato. Quando siamo arrivati nel 2022, la prima cosa che abbiamo visto dalla finestra del Ministero sono state le tende degli studenti che lamentavano di non avere sufficienti alloggi o comunque di non avere alloggi a prezzi accessibili o addirittura a prezzi compatibili con il principio di realtà. Per esempio a Bologna un'inchiesta giornalistica diceva, vedo la mia amica Sonia Monfiglioli che saluto e abbraccio, a Bologna venivano affittati 8 metri quadri per 600 euro agli studenti universitari. Evidente che si dovesse fare qualcosa. Il target che ci è stato affidato era estremamente challenging, estremamente sfidante. I posti letto esistenti nel 2022 erano 40.000 ed erano stati fatti 20-30 anni di storia repubblicana. Noi avremmo dovuto all'epoca farne 60.000 in 5 anni. Ci abbiamo creduto fortissimamente, come dice il nostro amico Pupiavati, i sogni si verificano solo quando sono grandi, i grandi sogni si avverano, quelli piccoli no. Noi abbiamo non solamente sognato, ma lavorato insieme in maniera ecosistemica con tutti i protagonisti, tutti gli stakeholder che vi ho detto prima, e ci siamo riusciti. Insieme al supporto di Cassa Depositi e Prestiti, che si è unita in corsa per consentire anche ai soggetti pubblici i cui tempi di realizzazione sono necessariamente più lunghi, noi siamo riusciti a mettere insieme non già 60.000 ma 63.220 posti letto, a cui si uniscono gli studentati che vengono normalmente creati attraverso la collaborazione tra Ministero dell'Università e singole università, con una legge vigente dagli anni 2000 che ne ha aggiunti altri 10.000. Quindi noi dal 2022, to make a long story short, abbiamo innestato sul mercato 73.220 posti letto, il che ovviamente ha un impatto anche sul costo degli immobili in genere, o lo avrà se non ce l'ha adesso. Sentivo prima il ministro Salvini parlare del villaggio olimpico, anche in quel caso noi siamo coinvolti, abbiamo 200 posti letto, perché i posti letto PNRR sono housing sociale, non sono, diciamo, business di housing studentesco, e quindi un 30% di questi posti letto è gratuito, dedicato a studenti capaci e meritevoli, pur se privi di mezzi, e comunque hanno un 18% in meno, diciamo, di prezzo di mercato rispetto al prezzo medio di mercato, e questo viene valutato comune per comune, strada per strada, dall'Agenzia delle Entrate. Mi scuso di questa, diciamo, precisione quasi fastidiosa, ma alcune delle cose che ho sentito dire al raggiungimento del target è che si tratta di studentati costosi, si tratta di studentati molto belli ma non costosi, perché fanno parte di una procedura di housing sociale. Quindi per noi questo è sicuramente un traguardo acquisito, ed è un traguardo che rientra nel concetto di diritto allo studio, che non è una parola ma è un percorso. Diritto allo studio significa dare ai ragazzi delle opportunità e delle opportunità di scelta, quindi borse di studio, e noi abbiamo raggiunto il picco di 880 milioni di borse di studio 2 anni fa, ora sono state calmierate dal fatto che sta venendo meno il PNRR, ma quest'anno livelleremo comunque con l'aggiunta di 250 milioni, diciamo, in modo da non creare quell'odiosa categoria degli idonei non beneficiari, cioè di coloro che avrebbero virtualmente diritto alla borsa di studio ma che non possono accedervi perché mancano i fondi. Sto cercando di, come posso dire, procedere per principio, e me ne scuso di andare velocemente, ma alcuni risultati non possiamo non rivendicarli perché ne siamo profondamente orgogliosi. Alcuni, ripeto, come 60.000 posti letto, non solo non erano scontati, ma erano considerati, diciamo, un target non raggiungibile a prescindere, invece l'abbiamo raggiunto. Per quanto riguarda medicina, ecco, lei prima mi segnalava il fatto che anche medicina rappresenta una delle riforme di questo governo, è vero. L'anno scorso medicina ha subito la sorte che tutte le riforme tendenzialmente strutturali, diciamo, in questo paese subiscono. Un'iniziativa, atteggiamento di sospetto, di, diciamo, rigetto, o se non rigetto, sospettosa attesa per verificare i risultati. Posso dire senza tema di smentita che i risultati sono ottimi, al di là di ogni aspettativa, perché abbiamo semplicemente invertito un paradigma. Mentre prima gli aspiranti medici venivano selezionati fuori dall'università attraverso un test a crocette, quindi uno studente o una studentessa si giocava la vita, i desideri, i talenti in poche ore, una porta aperta o chiusa in poche ore, diciamo una specie di quiz, ma la vita non è un quiz. Abbiamo invertito il paradigma sostituendo questa sorta di prova fortuna con 6 mesi di formazione che cominciano a settembre e finiscono a dicembre, all'esito dei quali gli studenti sostengono esami, per cui hanno già materiali preparatori gratuiti su una piattaforma che noi abbiamo creato e implementato attraverso l'aiuto degli studenti che l'anno scorso hanno frequentato i corsi e ci hanno messo in condizione di vedere cose che non avremmo mai visto altrimenti. Quindi il tavolo che è stato istituito presso il Ministero con gli studenti per noi è stato essenziale per rigenerare la procedura quest'anno. Quindi attraverso questa piattaforma, già attiva da giugno, ci sono tutti i materiali, test di autovalutazione, syllabus, lezioni, che poi in questo momento diventano lezioni in aula, perché per 6 mesi i ragazzi frequentano. Qual è il valore aggiunto? Non solamente il fatto che, a differenza di quello che accadeva prima, l'80% degli studenti rimane dentro l'università, magari non frequentando il corso di laurea in medicina, ma virando su materie affini o su materie completamente diverse, perché i 3 esami che noi richiediamo creano un monte di crediti formativi che possono essere spesi dappertutto, anche a ingegneria, alla parte flessibile, diciamo, di altri corsi di laurea. Quindi questo per noi è un più, perché ci aiuta prima di tutto a valutare le persone secondo criteri di impegno e meritocrazia e non di mera fortuna, o diciamo di una componente di fortuna troppo alta per decidere della vita di una persona, come avveniva prima con i test a crocette. Ci aiuta perché ci fa conoscere i ragazzi. Noi a partire dal 1° di settembre sappiamo chi sono, conosciamo i loro nomi, i loro cognomi, li possiamo orientare, dare loro delle tutorship, possiamo verificare insieme a loro se la strada che hanno scelto è quella giusta. E soprattutto possiamo dare loro l'opportunità di essere seguiti, riducendo la dispersione del primo anno universitario che è già calata. Infatti devo dire, ringrazio, ho visto Giovanna Iannantuoni qui, che all'epoca era presidente della conferenza dei rettori delle università italiane. I rettori ci hanno creduto anche in un momento complicato, ed è stato più un atto di fede che, diciamo, un credo fondato su principi di realtà. Ma il principio di realtà è arrivato quando a giugno i rettori si sono resi conto che, mentre prima il 20% entrava e l'80% era fuori dall'università, il paradigma si è invertito, cioè ora rimangono dentro tutti, o più o meno tutti. Scusate l'estrema semplificazione. Aggiungo solo un elemento che mi unisce per certi versi ai colleghi Nordio e Zangrillo. Che cos'è che ci lega in questo panel? Il senso del tempo, l'importanza che il tempo ha nell'azione di governo. E noi ce ne siamo resi conto sulla ricerca. Questo vale anche per medicina, vale per l'housing, per tutto. La gestione del tempo è fondamentale per l'ottimizzazione di un sistema paese. Poi ne parlerà Zangrillo per la burocrazia, Carlo Nordio per la giustizia. Ma anche sulla ricerca il tempo è essenziale. Noi abbiamo lavorato su diversi filoni di ricerca che potrei definire dirompenti, e ne abbiamo lavorato, ci abbiamo lavorato ad un livello europeo, perché non è possibile fare ricerca e non è possibile fare una politica vis-à-vis il resto del mondo che non abbia un côté e una dimensione europea. Ci abbiamo lavorato dedicandoci soprattutto ad alcuni temi, come il calcolo ad altissima prestazione. Il Tecnopolo di Bologna è parte di una rete europea che fa del calcolo europeo il secondo nel mondo. Siamo tra il Giappone e gli Stati Uniti, prima degli Stati Uniti sul calcolo ad altissima prestazione. Ovviamente avvalendoci anche di strutture americane come Nvidia, ma questo è un altro tema che non ho tempo per affrontare. Ci siamo dedicati all'agricoltura tecnologica e con questo abbiamo creato delle reti, questo è il secolo dell'Africa, sull'Africa con il piano Mattei, cedendo potenza di calcolo e cedendo competenze come gestione dell'acqua, food security, anche su questo non ho tempo per soffermarmi. Il tempo è importante non solo per la tempestività delle scelte, degli argomenti giusti, quindi calcolo ad alta prestazione, biotecnologie, sicuramente agricoltura tecnologica, contrasto alla biodiversità, mobilità sostenibile, trasformazione delle terapie geniche, dei farmaci a tecnologie RNA che un tempo erano solo vaccini, in farmaci contro il cancro e contro le malattie e le degenerazioni neurologiche, che sono, diciamo, il tema dei temi per noi che speratamente vivremo la nostra quinta età. Ecco, il tempo è anche consentire ai ricercatori di programmare. Concludo

0: strutturali, quindi ogni anno ci sono, un tempo, un anno c'erano, tre anni no, abbiamo dato struttura al tempo e in questa programmazione triennale abbiamo stabilizzato un fondo, 1.200.000.000, e ogni 30 aprile di ogni anno che Dio manda in terra, noi diciamo quali sono i temi su cui si articolerà la ricerca, su cui apriremo i bandi, e ogni 30 settembre, quindi a brevissimo, comunicheremo i vincitori dei bandi, in modo da dare certezza. La ricerca deve essere libera, deve essere inclusiva, ma deve essere soprattutto sicura, perché se non sappiamo quanti fondi abbiamo e quanto tempo a disposizione, però è ancora arancione, non sono arrivata al semaforo rosso. Tutto ciò premesso, ecco, mi fermo sul tempo. L'importanza che il fatto di avere avuto l'opportunità di vivere 5 anni di governo ha avuto anche su tutte queste azioni, che sono azioni strutturali destinate a durare. Io dicevo prima con alcuni colleghi, sto tirando ora in barca tutte le reti che abbiamo lanciato in questi anni, e buona parte, diciamo, delle persone che sono presenti hanno lavorato con noi a questo. Continueremo a farlo fino alla fine, perché il senso del ministero che mi onoro di servire è che è una fabbrica che produce ogni giorno futuro. Il futuro non va solamente pensato, ma va programmato e organizzato nel modo migliore possibile. Grazie.
1: Grazie al ministro Bernini, anche per il rispetto assoluto del tempo. Ministro Carlo Nordio, è il primo Cernobbio dopo un passaggio che ci è stato molto, molto rilevante, molto impattante nella politica della giustizia portata avanti dal governo. Insomma, siamo dopo il referendum, una sconfitta, un colpo per alcuni aspetti, anche per il clima che circolava all'inizio, inaspettato. Cosa avviene adesso? Partita chiusa sulle riforme della giustizia? Quali sono i passi ancora possibili che si possono fare dopo quello che è accaduto, dopo questo passaggio? Prego, ministro.
2: Innanzitutto grazie, direttore, grazie a voi per la vostra pazienza. Sono 11 minuti, cercherò di ridurli, immagino che siate anche stanchi in attesa della pausa. Allora, la sconfitta è stata dolorosa proprio perché era in attesa, nel senso che i sondaggi, soprattutto nella proiezione della partecipazione al voto, erano favorevoli. Poi, vista retrospettivamente, non è proprio una catastrofe, visto che perdere 53 a 47 significa che il 47% degli italiani considera il problema della giustizia un problema degno di essere affrontato con delle riforme importanti. Però questo non deve distoglierci dall'attenzione che appunto la riforma è fallita, e quindi ci vorrà molto tempo prima che possa essere rimessa in discussione tutta quella problematica che aveva sollevato. Allo stesso tempo abbiamo assistito a una esasperazione in quel momento delle polemiche da entrambe le parti, e nell'interesse di tutti il primo obiettivo è stato quello di ricucire nei limiti del possibile i rapporti tra la politica e la magistratura. E questo è avvenuto e sta avvenendo con soddisfazione di entrambi, e su molte cose stiamo lavorando insieme e stiamo lavorando bene. I risultati si sono già visti, peraltro. Ecco, l'attenzione vostra, l'attenzione del popolo italiano è stata, per quanto riguarda la giustizia, concentrata proprio sul referendum, e anche negli anni precedenti essenzialmente sotto l'aspetto della giustizia penale. Qui dentro invece, io oggi festeggio il 30° anniversario del mio esordio qui, dal lontano 1996, abbiamo sempre parlato di giustizia in termini di efficienza, in termini di impatto sull'economia. Ed è questo allora il punto sul quale oggi possiamo e dobbiamo riflettere, dando anche atto finalmente dei risultati che abbiamo raggiunto. E questi risultati sono importanti. Il primo è quello di avere raggiunto e superato quelli che erano gli obiettivi del PNRR. Abbiamo impiegato tutte le risorse che ci erano state attribuite e i risultati si sono visti. E li vedrete voi adesso, imprenditori, ai quali abbiamo sempre detto

0: Poi per primi ce lo chiedevate quale fosse l'impatto della lentezza della giustizia proprio sull'economia e sull'intrapresa. Ebbene, queste cifre, io non ho le slides perché sono a tecnologico, però sono cifre certificate, potete verificarle ovunque. Noi abbiamo i tempi, abbiamo ridotto del 50% i tempi di attesa della giustizia civile e del 31% nell'ambito penale, e abbiamo abbattuto oltre il 90% delle pendenze civili, che vuol dire che in questi 3 anni le pendenze civili sono diminuite del 90%, quindi allineandoci a quella che è la media della giustizia europea. Questo forse non si vede in questo momento, perché sono risultati che andranno sedimentati nel prossimissimo futuro, però già gli addetti ai lavori cominciano a vederli. È una riduzione direi eccezionale, della quale ringraziamo la magistratura che ha dato un contributo fondamentale a questa riduzione, ma della quale ci attribuiamo pure il merito, perché siamo riusciti con tutta una serie di investimenti e anche di organizzazioni a velocizzare questo processo. Come l'abbiamo fatto? Pensate che noi per la prima volta dalla fondazione della Repubblica quest'anno colmeremo gli organici dei magistrati. I magistrati in Italia sono, dovrebbero essere circa 10.500, al lavoro fino all'anno scorso ce n'erano meno di 9.000, quindi con una carenza di organico del 15-20%. Abbiamo messo in piedi in questi 2 anni ben 4 concorsi per 400 magistrati ciascuno, e entro la fine dell'anno avremo colmato l'organico. Questo cosa significa? Significa anche questo velocizzare i processi. Poi abbiamo stabilizzato, questo è un altro motivo di orgoglio, non se ne parla mai. Qui potremmo, mi piacerebbe citare quello che Léon Gambetta diceva dopo la sconfitta di Sedan sulla revanche dell'Alsazia, no? Diceva: pensez-y toujours, ne parlez-en jamais. Pensateci sempre e non parlatene mai. Ecco, noi abbiamo pensato sempre all'efficienza della giustizia, però non abbiamo mai parlato, perché eravamo troppo assorbiti per parlare di altre cose, cioè per parlare del referendum, della separazione delle carriere, eccetera. Però questo è arrivato il momento, questo è il momento evidentemente di parlarne. Ecco, noi abbiamo stabilizzato, per esempio, tutti i giudici onorari che tenevano in piedi e tengono in piedi una gran parte della nostra giustizia civile e penale, erano come dei figli di un dio minore, perché non avevano previdenza, non avevano certezze, non avevano stabilità. Noi li abbiamo stabilizzati tutti con una legge ad hoc. Abbiamo stabilizzato i 10.000 appartenenti all'ufficio del processo, che erano stati assunti con il PNRR, ma attenzione, a tempo determinato, per 3 anni. E per 3 anni questo cosa significava? Significava demotivazione da parte di chi sapeva che prima o dopo se ne sarebbe andato, e soprattutto diminuzione di efficienza degli uffici. Ebbene, noi abbiamo stabilizzato con un forte sacrificio economico, malgrado i tempi, come diciamo, di vacche magre, abbiamo stabilizzato questi 10.000 appartenenti all'ufficio del processo. Abbiamo continuato con assunzioni anche qui straordinarie, sia del personale amministrativo sia anche della polizia penitenziaria. Abbiamo questo piano carceri che sta arrivando, si sta avviando a conclusione con forti investimenti. Purtroppo le carceri sono quelle che sono, perché sono problemi che si sono sedimentati nel tempo, nei decenni, vorrei dire, se non addirittura nei secoli, con 1000 lacci e lacciuoli burocratici che sono inimmaginabili. Pensate che a Regina Coeli, l'ultima volta che sono andato, abbiamo visto la possibilità di ampliare un corridoio eliminando una porta, ma ci è stato detto che quella porta non si poteva eliminare perché aveva il vincolo delle belle arti. Ora, un carcere che sia vincolato dalle belle arti, voi capite, non è propriamente quel carcere dell'Arizona o della California che si vede nei film, dove pigiando un bottone si aprono le porte e ci troviamo di fronte, per carità, delle celle che sono sempre, diciamo così, comprimibili, che comprimono la libertà individuale, però sono pulite, sono moderne e sono efficienti. Abbiamo investito molto, e entro la fine dell'anno anche qui avremo circa 5.000, forse 6.000 posti letto in più disponibili. Abbiamo, questo riguardo, guardiamo il futuro, una cosa che vi riguarda, abbiamo approvato di recente una legge molto importante, che è un disegno di legge, che è la 231. Voi sapete che la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti è una palla al piede per le aziende, perché non solo provoca dei costi, ma provoca dei rischi e provoca delle incertezze. Nessun imprenditore è tranquillo per quanto possa avere adottato un modello organizzativo efficace e magari anche con forte dispendio di energie e di risorse finanziarie per attuarlo e per organizzarlo. Ebbene, con la legislazione attuale rimane sempre un'incertezza che deriva dalla enorme discrezionalità che ha il magistrato nel valutare l'idoneità di quel modello della 231. Il progetto di legge che noi abbiamo approvato semplifica queste procedure, rende più tassativa, rende più specifica quella che può essere la responsabilità amministrativa dell'imprenditore. E guardate che la 231, ma penso che lo sappiate più o meno tutti, è una legge estremamente severa, perché a differenza della legge penale, che molto spesso viene, diciamo così, mitigata dalla sospensione condizionale della pena, e la 231 invece impone una sanzione afflittiva pecuniaria che viene pagata e deve essere pagata pena addirittura la sospensione dell'attività. Ecco, questa 231 che ci è stata chiesta proprio anche dalla stessa associazione industriale, e noi abbiamo studiato con i loro rappresentanti e anche con altri, ecco, è uno dei punti fondamentali di quella che sarà la nostra riforma. Permettetemi di concludere però con una osservazione. A me sarebbe piaciuto molto, ho ancora due minuti, ne userò uno, cambiare il codice penale. Non solo il codice di procedura penale, che come sapete è quello che regola il processo, è stato voluto da un eroe della Resistenza, Giuliano Vassalli, però è stato demolito da 1000 interventi della Corte Costituzionale, del Governo, del Parlamento, dell'interpretazione, eccetera, eccetera. Ma pensate che il codice penale, che è quello che regola i delitti e le pene, cioè quello che vi manda in prigione, che manda in prigione il cittadino, ci può mandare in prigione, è firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III. Per cui noi ci troviamo nella contraddizione che oggi, mentre parliamo sempre di antifascismo, fascismo, rinascente, eccetera, ecco, se uno domani una persona viene giudicata dal punto di vista di un reato commesso, viene giudicata da un giudice che magari lo condanna per ricostituzione del partito fascista, tenendo in mano un codice firmato da Mussolini. Grazie.
1: Radio Radicale, sono le 12 in punto, abbiamo seguito lo spazio al Forum Cernobbio, stiamo seguendo, dedicato alla giustizia, questa è la voce di Luciano Fontana.
2: È, come dire, è il vero Moloch, qualche volta spettro, qualche volta però cerchiamo di capire come, se il processo di modernizzazione e gli obiettivi in qualche modo stanno andando avanti. Prego Ministro.
3: Grazie direttore, buongiorno
1: Ministro
3: a tutti.
1: Ministro Zangrillo, della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.
3: Grazie ad ascoltarci, grazie ad Ambrosetti per l'invito. Ma dunque, certamente la Pubblica Amministrazione rappresenta una leva strategica per rafforzare la competitività del Paese e quindi per, in fin dei conti, accompagnarne la crescita. E quindi è evidente che dobbiamo lavorare per far sì che la pubblica amministrazione faccia bene la sua parte. 4 anni di governo credo che siano un tempo utile, non dico per tracciare un bilancio definitivo, ma quantomeno per capire se siamo sulla strada giusta. Io questa sensazione ce l'ho e quindi brevemente adesso vi racconterò che cosa è accaduto in questi 4 anni e che cosa ci proponiamo di continuare a far accadere per il tempo che ci sarà concesso. Beh, intanto abbiamo ricevuto una pubblica amministrazione in eredità che non stava granché in salute. Abbiamo perso 300.000 persone in 8 anni di blocco del turnover. Qui ho davanti a me tanti imprenditori, credo che comprendano quanto sia difficile per un'impresa, per un'organizzazione non assumere persone per 8 anni. Abbiamo perso 300.000 persone, abbiamo perso competenze, abbiamo perso un po' di vista l'importanza della formazione, quindi di rafforzare le competenze nella nostra organizzazione. Quando io sono arrivato nel 2022, il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno, e nell'epoca dell'intelligenza artificiale, dell'innovazione tecnologica, 6 ore all'anno di formazione un po' spaventano. Abbiamo ricevuto in eredità un'organizzazione che impiegava 2 anni e mezzo a reclutare ed assumere le persone. Questa era la durata dei tempi medi di durata dei concorsi pubblici. E abbiamo ricevuto in eredità una pubblica amministrazione dove alla fine dell'anno la valutazione delle performance dei dipendenti, questo me l'ha raccontato la Corte dei Conti con una garbata lettera nella primavera del 2023, era 99,8% di eccellenza. Quindi tutti i nostri dipendenti pubblici erano eccellenti. Allora, siccome io credo, a dispetto di chi mi ricorda ancora oggi che stai attento Zangrillo perché fare il manager è una cosa diversa che gestire la pubblica amministrazione, io penso invece che perché un'organizzazione funzioni è necessario che ci sia una componente essenziale, che è quella del capitale umano, che ha consapevolezza delle sue responsabilità, che ha una formazione adeguata per ricoprire i ruoli a cui è dedicata, un'organizzazione che sia capace di premiare i meritevoli e quindi di far sentire le persone gestite, di far sentire le persone motivate. Un'organizzazione che produce i suoi risultati è un'organizzazione che è capace di far sentire le persone motivate per quello che fanno. E cosa abbiamo fatto in questi 4 anni? Beh, intanto abbiamo incominciato a lavorare sul reclutamento. Attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione abbiamo ridotto i tempi medi di reclutamento delle nostre persone da 2 anni e mezzo a 5 mesi. Questo ci ha consentito nel periodo 23-26, quindi questa è la previsione che facciamo per fine anno, di inserire nella pubblica amministrazione 800.000 persone. È la prima volta dopo 18 anni che la pubblica amministrazione italiana torna a crescere. E qui lo voglio chiarire, visto che spesso sento dire che la pubblica amministrazione è ridondante, la pubblica amministrazione italiana è ridondante, troppe persone. Ecco, nel rapporto tra residenti e dipendenti pubblici, l'Italia in Europa è il fanalino di coda. Siamo intorno al 5,7% rispetto a una media europea dell'8%. Quindi non è vero che la pubblica amministrazione è ridondante dal punto di vista quantitativo. È vero che dobbiamo preoccuparci non soltanto della quantità ma anche della qualità, e cioè della formazione delle nostre persone. Siamo passati in questi 4 anni da 6 ore medie di formazione a 43, per me è ancora il minimo sindacale, però diciamo che è già un segnale importante che l'organizzazione ha capito come la formazione non sia più, come era considerato un tempo, la prima voce da tagliare quando i bilanci aziendali non andavano bene, ma è diventata una leva strategica indispensabile, irrinunciabile. Abbiamo aperto 8 hub formativi in giro per l'Italia, sono dei luoghi fisici dove insieme al sistema impresa, insieme alle università, eroghiamo formazione ai dipendenti pubblici, soprattutto tenendo conto dei fabbisogni del territorio, quindi sono dei centri di formazione customizzati in ragione delle necessità di competenze delle nostre persone, in modo da essere capaci di rispondere alle istanze del territorio. Abbiamo lavorato anche sui salari. Ecco, si parla molto di salari in questo periodo, della necessità di intervenire sui salari. Anche su questo la situazione che abbiamo ricevuto era una situazione abbastanza complicata. Abbiamo avuto 9 anni senza rinnovi contrattuali. Il primo rinnovo contrattuale è avvenuto nel 2018 con degli incrementi salariali del 3,4% a fronte di un'inflazione cumulata intorno al 13%. Ecco, in questi 4 anni abbiamo dedicato 30 miliardi ai rinnovi contrattuali. Per la prima volta nella storia repubblicana abbiamo chiuso la tornata 25-27, quindi abbiamo chiuso la tornata che abbiamo ricevuto in eredità con un grave ritardo, 19-21. Abbiamo chiuso quella 22-24 e a luglio di quest'anno ci mancano ancora il contratto dei dirigenti sanitari che faremo a settembre, ma abbiamo chiuso anche la tornata 25-27. con degli incrementi che nel periodo 22-27 oscillano tra il 18 e il 22%. Ora, tutto questo evidentemente nella prospettiva di rendere le nostre persone consapevoli delle loro responsabilità e quindi essere nelle condizioni di chiedere alle nostre persone di svolgere con coscienza e con senso di responsabilità la loro attività. A luglio di quest'anno abbiamo portato in Parlamento, abbiamo approvato una legge sul merito che finalmente riduce al 30% la possibilità di riconoscere le eccellenze nella pubblica amministrazione, e tutte queste cose ci hanno consentito in questi 4 anni di lavorare, credo in modo piuttosto efficace, con il sistema imprese e con i cittadini sulla semplificazione amministrativa. Ora, di semplificazione amministrativa si parla da 30 anni. Devo dire che l'elemento che mi sento di condividere con voi sul tema della semplificazione amministrativa, e quindi alludo a tutta quell'attività che è finalizzata a rendere più fluido, più trasparente, più percepibile il rapporto tra pubblica amministrazione, i suoi utenti, cittadini e imprese. Ecco, diciamo che l'elemento di novità che abbiamo introdotto è nel metodo. Cioè, mentre nel passato la semplificazione amministrativa veniva fatta all'interno dei nostri uffici, con i nostri tanti esperti di diritto amministrativo, con i tanti esperti di legislativo, all'inizio del 22 abbiamo avviato un percorso di condivisione con i nostri utenti. Quindi abbiamo lavorato con i cittadini, abbiamo aperto un portale che consentisse ai nostri cittadini di raccontarci i loro disagi nel rapporto con noi, abbiamo avviato un percorso che si chiama Italia, facciamo semplice l'Italia, abbiamo visitato tutte le regioni italiane incontrando le università, il sistema impresa, le associazioni di categoria, abbiamo avviato dei tavoli di semplificazione e abbiamo realizzato e portato in Europa, prima in Consiglio dei Ministri da noi e poi in Europa, 500 semplificazioni che sono risultato di un lavoro fatto non con logica di autoreferenzialità, cioè chiusi nei nostri ministeri, ma lavorando con il sistema impresa. E devo dire che tutto questo lavoro in qualche modo incomincia a darci soddisfazione. Ve lo riporto, correndo il rischio di lodarmi, ma ho consapevolezza del fatto che siamo a metà del guado. C'è un country report della Commissione europea, Country Report 2026, che racconta come la percezione dei cittadini italiani verso la pubblica amministrazione sia significativamente migliorata. Abbiamo avuto il percorso più virtuoso in Europa, siamo passati da un 54% di percezione negativa al 39%, la media europea è il 38%. Significa che abbiamo finito il nostro lavoro? Assolutamente no. Assolutamente no, perché è evidente che il contesto nel quale siamo immersi, che è un contesto in continuo cambiamento, ci costringe a pensare ogni giorno all'adeguatezza delle nostre norme, regolamenti, procedure che disciplinano il rapporto con i nostri utenti e capire se effettivamente sono adeguati. E quindi il lavoro di semplificazione sta continuando, procede anche dopo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR è stata un'opportunità straordinaria per noi perché ci ha consentito di lavorare sulle competenze delle nostre persone, ci ha consentito di lavorare sulla possibilità di ripensare i nostri processi in logica di intelligenza artificiale. Oggi molti dei nostri processi sono informati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che ci consente di liberare le nostre persone da quelle attività che la macchina fa meglio e quindi dedicare le nostre persone invece a tutto quello che richiede un discernimento umano. Ecco, tutto questo ci ha fatto fare un salto di qualità significativo. La pubblica amministrazione italiana gestisce milioni di dati. Beh, diciamo che la logica con la quale stiamo procedendo è quella di affermare il principio del once only, e cioè quello di evitare di chiedere ai nostri utenti quello che già è a conoscenza ed è detenuto dalla pubblica amministrazione. Stiamo facendo un lavoro di interoperabilità delle banche dati, sia quelle verso i cittadini, sia sui portali, su APSUE, lo sportello unico delle attività produttive, sportello unico dell'edilizia, che devono consentire agli enti controllanti di non richiedere al sistema impresa quello che già la pubblica amministrazione detiene. Quindi, per concludere, io credo che effettivamente dopo questi 4 anni il bilancio che possiamo tracciare è un bilancio assolutamente positivo, ma è positivo soprattutto dal punto di vista della capacità che abbiamo avuto di recuperare un rapporto di condivisione, di collaborazione, di inclusione con i nostri utenti. Dico un'ultima cosa: tutto quello che abbiamo fatto in termini di semplificazione amministrativa, siccome ci siamo posti anche il problema di renderlo disponibile e visibile ai nostri utenti, lo potete ritrovare nel portale Italia Semplice, che è un portale che si può consultare con qualche semplice clic, è organizzato per comparti e quindi qualsiasi cittadino, qualsiasi imprenditore che ha interesse a vedere nel suo comparto quali sono le attività che sono state svolte in termini di semplificazione in questi 4 anni lo può fare semplicemente. Il mio auspicio, ho 14 secondi ancora, il mio auspicio è che questo lavoro di semplificazione e di collaborazione sia con i cittadini che con il sistema impresa continui. Si è dimostrato vincente, abbiamo in questo momento moltissimi tavoli aperti con diversi comparti produttivi e tutto questo ci sta facendo recuperare tanto del terreno che abbiamo perso nel passato. Mi piace dire un'ultima cosa: quello che io sto rilevando nella pubblica amministrazione è che finalmente anche nella nostra organizzazione, che è la più grande organizzazione italiana, stiamo recuperando un valore che io ho conosciuto nell'azienda privata, che è il senso di urgenza, e cioè la necessità di essere consapevoli del fatto che le cose non è che si fanno quando si ha voglia di farle, ma bisogna farle subito, perché la velocità con la quale la nostra società cambia è tale per cui se non rispondiamo subito, alla fine veramente perdiamo delle grandi opportunità. Grazie.
4: Grazie Ministro Zangrillo.
1: 12:14, si è concluso il terzo momento di discussione al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Oggi il programma previsto in apertura è il punto di vista delle opposizioni. Hanno parlato Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, Matteo Renzi, presidente di Italia Viva. Ha concluso questo primo momento Alice Line, segretaria del PD. Poi è stata la volta delle politiche energetiche. Abbiamo sentito Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, e il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Quindi questo spazio appena terminato, che si è occupato di giustizia, di pubblica amministrazione, a chiudere Paolo Zangrillo, ministro della PA, abbiamo sentito in precedenza Anna Maria Bernini, e anche l'intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Per quanto riguarda il dibattito, un po' che è partito dalle dichiarazioni di oggi, Salvini nel suo intervento ha dichiarato ci sono 256 miliardi di buoni motivi per cui i cantieri non sono fermi. Questo ha risposto Salvini alle accuse della opposizione. Sono investimenti in corso, è importante avere opposizioni che stimolino, ma è altrettanto importante che sappiano di cosa stanno parlando, ha dichiarato Salvini nel suo intervento. Ci sono 256 miliardi di motivi per cui sono orgoglioso di essere ministro di questo governo, ha dichiarato. E poi spero di essere ancora qui a Cernobbio come ministro nel 2033. La contrapposizione politica sulle infrastrutture è un danno per il paese, poi criticando appunto il no ad alcune opere. Prima di Salvini era intervenuto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha parlato di energia. Complessivamente al 30 giugno siamo a 28 gigawatt aggiunti di rinnovabili, ciò vuol dire che ci sono 10 gigawatt autorizzati di differenza rispetto allo scorso anno, ha detto intervenendo al forum di Cernobbio. 10 gigawatt che aspettano di passare in consiglio dei ministri, ma stiamo aspettando il via libera del ministero. Se aggiungessimo questi 20 gigawatt ne avremo 30 in più al 31 agosto, quindi sono state rilasciate 481 autorizzazioni, si è sbloccato questo aspetto e dimostra che il percorso sulle rinnovabili sta andando avanti, ma è chiaro che per accompagnare questo cambiamento solo le rinnovabili non bastano. Nel lungo periodo bisogna integrarle con il nucleare, ha dichiarato Pichetto Fratin, facendo riferimento appunto alla politica energetica del governo. notizie sulla questione ucraina stanno per arrivare a Kiev. Kushner e Witkoff, i negoziatori americani che sono stati fino a ieri a Mosca. C'è una dichiarazione del presidente ucraino Zelensky dell'ultima ora: siamo pronti al dialogo, ha dichiarato. L'Ucraina è sempre stata e rimarrà costruttiva, siamo interessati ad avvicinare la fine della guerra, la pace è necessaria, sono necessarie garanzie di sicurezza ed è necessaria una pace post-bellica dignitosa. Le nostre proposte sono pronte, è importante lavorare in modo coordinato, sostanziale e realistico, così appunto sul prosieguo degli incontri. Vedremo se ci sono, se ci saranno dei risultati. È intervenuto anche il Papa sull'Ucraina nell'Angelus. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. E leviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia su tutti i conflitti del mondo. Così il Papa nel corso dell'Angelus. Ancora dalle agenzie c'è una dichiarazione della responsabile dei deputati di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, parla del bilancio, quindi dell'attività del governo, un bilancio appunto segnato dal record di longevità. Grazie al governo, dice Bignami, più stabile della Repubblica, l'Italia festeggia il record di occupazione con 1.300.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. A leggere i giornali però il racconto sembra diverso, dice Bignami. Questo governo sta sistemando molte cose, benché ci siano sempre quelli che chiamerei maltristi, quelli che dicono sì ma andrebbe fatto altro. Molti di quelli che dicono cosa andrebbe fatto dimenticano di essere quelli che hanno creato i problemi che stiamo risolvendo. Questo così Bignami, dopo 12 anni di governi scelti dal palazzo e non dalla gente, certe tecnocrazie credevano di avere il diritto di poter decidere senza considerare le indicazioni politiche. Così Bignami oggi alle agenzie. Si vota in Germania nella regione importante Sassonia-Anhalt, c'è un comunicato della Lega di Via Bellerio che dice che il vice premier e segretario federale Salvini ha inviato questa mattina un messaggio ad Alice Weidel, leader di Alternative for Deutschland, in occasione delle elezioni regionali. Il leader della Lega, riferiscono le fonti di Via Bellerio, seguirà con molta attenzione il voto nella Lander tedesco. A proposito delle elezioni, sono elezioni comunque importanti, secondo Bild, in seguito al fallito attacco con droni contro l'aeroporto di Lipsia in Germania, il Bonn sta in Berlino sta intensificando gli sforzi nella lotta contro il sabotaggio russo. Secondo le informazioni ottenute da Bild, dal Ministero federale dell'Interno, il piano di sicurezza prevede l'ampliamento dell'unità mobile di difesa antidroga della Polizia Federale, il rapido dispiegamento di forze dislocate nelle città strategicamente importanti come Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino, Stoccarda, Düsseldorf e Lipsia. Alla luce delle centinaia di attacchi informatici quotidiani contro enti governativi e aziende, verrà istituito uno scudo protettivo nazionale, il Cyberdome. Si tratterà di una fitta rete di sensori digitali progettata per rilevare e intercettare gli attacchi degli hacker. Invece, riguardo alle elezioni di oggi, c'è una dichiarazione di Scalfarotto. Oggi si vota in Sassonia, Anhalt, ci viene raccontato di un rischio che accogliamo con angoscia, che questo voto appunto si è vinto dall'estrema destra. La storia ce l'ha insegnato, l'idea che esistano popoli superiori e persone superiori è la premessa logica della violenza e della sopraffazione, semplicemente non può accadere di nuovo. Così il senatore di Italia Viva, casa riformista, Ivan Scalfarotto, che è anche responsabile esteri del partito. Sulle elezioni abbiamo detto del dell'endorsement di Salvini nei confronti di AfD, di Alternative for Deutschland. Il candidato di punta dell'AfD, Ulrich Siegmund, ha votato al seggio di Tagermunde, la cittadina della Sassonia in cui è nato. 36 anni sarebbe in vantaggio, almeno secondo i sondaggi, con il 41% delle preferenze rispetto alla CDU del presidente uscente Sven Schulze. Quindi potrebbe mirare a governare il Land da solo e portare per la prima volta il partito di ultradestra all'esecutivo in una regione tedesca, al seggio raggiunto a bordo del mini scooter, appunto è arrivato e ha votato a favore di telecamere con i fotografi pronti a prendere questo momento. A proposito di elezioni, sentiamo un parere che è quello del presidente della Commissione Affari Costituzionali, Andrea De Priamo, proprio sull'importanza del voto tedesco.
5: Radio Radicale, siamo con il presidente della prima commissione del Senato, il senatore De Priamo. C'è la legge elettorale. Intanto dove siete arrivati, presidente?
6: Abbiamo dedicato una mattinata intensa di lavoro sulla illustrazione degli emendamenti. Abbiamo i colleghi di opposizione, legittimamente hanno svolto un'azione, diciamo, proprio ostruzionistica, come adesso hanno dichiarato di voler fare, e quindi sono intervenuti in massa. Tuttavia abbiamo completato le illustrazioni sull'articolo 1, che è quello poi più importante e più grande, e abbiamo avviato quelle sull'articolo 2. Quindi l'obiettivo è concludere nella giornata, anche serata, perché abbiamo convocazione anche fino a una convocazione notturna, appunto illustrazione, e iniziare domani le votazioni.
5: Ecco, poi c'è venerdì, non so se venerdì mattina vi riunite oppure no, perché c'è a Bari,
6: sì, abbiamo
5: tutti,
6: abbiamo questa iniziativa, quindi venerdì, la convocazione di venerdì è un po' collegata, diciamo, all'economia generale dell'andamento dei lavori, e magari potrebbe essere limitata solo ad una parte della giornata, oppure quindi potremmo slittare. Poi abbiamo lunedì e martedì sicuramente giornate intense di lavoro, e poi si arriverà in aula mercoledì, se considerato il ruolo ostruzionistico dichiarato dell'opposizione non dovessimo arrivare con, come si dice, col relatore in aula, si andrà direttamente a discutere poi gli emendamenti nuovamente in aula, e quindi insomma tutto procede secondo diciamo la tabella di marcia che ci siamo dati, ribadendo che ci tengo a farlo ancora una volta, che questo impegno sulla legge elettorale ovviamente non distrae dall'impegno molto intenso del governo Meloni e della maggioranza tutta su grandi temi economici, internazionali e sociali, però pensiamo che una legge elettorale debba più possibile essere rispondente alla chiarezza e alla governabilità, alla stabilità e alla sovranità in modo più diretto espressa ai cittadini, e questa legge vada in quella direzione.
5: Senta, devo tornare un attimo sul ballottaggio, dove alla fine c'è questo emendamento presentato a titolo personale dal senatore Pera. E, intanto ieri ho visto che il capogruppo di Forza Italia ha fatto una nota proprio per specificare che, perché ieri si parlava sui quotidiani anche di un emendamento di Forza Italia sul ballottaggio, che insomma che loro non avevano presentato nessun emendamento. È stato chiesto stamattina, insomma, i giornalisti hanno chiesto al leader della Lega, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, del ballottaggio. Ha detto assolutamente, no, figurati se lo voto, se io rimando i cittadini a votare dopo 15 giorni, noi abbiamo fatto un accordo, quello sulle liste, le preferenze e basta, stop. Intanto le chiedo che cosa ne pensa, perché ad esempio l'opposizione dice ma tanto la maggioranza è spaccata, proveranno a fare dei giochi in aula.
6: Sì, l'opposizione quando la maggioranza arriva, come dire, blindata su un tema, dice che è blindata. Quando la maggioranza apre una discussione su un tema, dice che è spaccata. Non c'è nessuna spaccatura, perché non c'è una forza politica di maggioranza che si sia espressa a favore del ballottaggio, perché come abbiamo detto l'emendamento è l'emendamento di una ovviamente eminente e stimatissima figura come Marcello Pera, del nostro partito, ma non è un emendamento del partito Fratelli d'Italia, è un emendamento di Marcello Pera che è frutto di una discussione da lui aperta in commissione, ma anche da vari accademici e professori costituzionalisti come ad esempio Ceccanti, che fa parte ovviamente dell'area riformista, già certo, parlamentare PD, il professor Clementi, penso al professor Dalimonte, insomma tanti, che sono a favore del ballottaggio. Io non farei una, diciamo, disquisizione tra virgolette ideologica su ballottaggio sì, ballottaggio no. È una opzione che è stata messa sul tavolo da un collega e che sta sul tavolo, ma è chiaro che non immagino che sia possibile un sostegno a una norma sul ballottaggio di una sola parte della coalizione. Quindi ci potrà essere ballottaggio solo se ci fosse una convergenza di tutta la coalizione, che ad oggi non pare oggettivamente esserci. Quindi la discussione è aperta, ma ad oggi la legge non prevede il ballottaggio, lo prevedeva in prima lettura, la Camera lo ha modificato, ad oggi non c'è. Ma il punto qual è? Il ballottaggio o non ballottaggio, in ogni caso l'obiettivo di questa legge è favorire la governabilità. La domanda è: la favorisce una legge che non prevede il ballottaggio? Secondo me la favorisce comunque, perché i cittadini hanno chiaro il fatto che c'è l'indicazione di un premier, l'indicazione di un programma, una coalizione. Poi i cittadini, se non dovesse essere introdotto il ballottaggio, è vero che sta a loro un po' la scelta, perché se poi non c'è un sostegno adeguato ad una almeno delle due coalizioni, di fatto ci sarebbe un proporzionale puro, che poi è quello che vogliamo evitare. Ma io sono molto fiducioso che questa legge impostata in questo modo spinga i cittadini, anche in assenza di ballottaggio, ad una scelta verso una forma di governabilità. Ovviamente noi auspichiamo quella della proposta di consentire a Giorgia Meloni altri 5 anni di governo per completare tante cose fatte, ma comunque è una partita aperta dal punto di vista anche democratico, che secondo me già con questa legge è molto chiara e quindi recupera anche una capacità di attrazione dei cittadini verso la partecipazione alle elezioni, che sappiamo è un dato critico negli ultimi anni, non solo in Italia ma poi in tutto l'Occidente. Quindi questi sono i termini della questione. L'emendamento del ballottaggio è comunque un emendamento di aula, quindi se ne parlerà la prossima settimana, c'è un po' di tempo per riflettere. Certo che la posizione assunta oggi da Salvini sicuramente ha un peso, così come anche la non presentazione dell'emendamento di Forza Italia ha anch'esso un peso.
5: Senta, le posso chiedere, scusi se scendo a una questione spicciola, però credo che abbia comunque la sua importanza. Intanto i numeri dei sondaggi che vengono attribuiti alla lista di Vannacci, poi c'è pure questo quotidiano britannico che dice insomma che è un partito spinto da Mosca, però insomma diciamo che se effettivamente fosse intorno all'8%, credo che un problema ve lo potrebbe creare, si figuri ancora di più, a una questione di governabilità, non lo so. Di governabilità nel senso tra i due schieramenti. E la seconda cosa che le vorrei chiedere è se non teme, perché poi andrà alla Camera, questa legge tornerà alla Camera, non teme col voto segreto che alla fine viene fuori.
6: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io devo guardare i fatti. I fatti ci dicono che Vannacci, con la sua piccola truppa di persone che sono state elette con la destra, il centrodestra, e poi hanno pensato bene di abbandonare i partiti che li avevano portati in Parlamento, come adesso ha fatto lo stesso Vannacci, che è stato eletto in Parlamento europeo con la Lega, vota contro la fiducia al governo Meloni. Quindi Vannacci per noi è una indirettamente, per carità, indirettamente una quinta colonna della sinistra, e quindi è una scelta diversa, differente e distante da quello che ci riguarda. Però noi non siamo ossessionati da Vannacci, noi facciamo il nostro lavoro. Adesso tra pochi giorni Giorgia Meloni racconterà le tante cose fatte, perché poi la longevità è utile se la spendi bene, no? È come nella vita di una persona, dice: sono arrivato a 100 anni, ma che hai fatto in quei 100 anni? Hai speso bene la tua vita? Ecco, noi pensiamo che la longevità sia un dato di partenza che poi bisogna ben utilizzare, e pensiamo che sia stata veramente si sia fatto un lavoro importante. Quindi andiamo avanti tranquillamente e non dobbiamo fare una legge elettorale ossessionati dai sondaggi, anche perché spesso i sondaggi ci hanno dimostrato che queste forze che volevano essere alternative anche rispetto a quel popolo del centrodestra, che poi è un popolo che sono almeno 20 anni che vota in modo coeso, può cambiare il leader, è stato Berlusconi per tantissimi anni, c'è stato un periodo in cui Salvini è stato il più votato, rappresentato il più votato nel centrodestra, ormai consolidato un dato che vede Giorgia Meloni, la, diciamo, leader da questo punto di vista, ma quel popolo esiste e credo che chi si pone fuori da quel popolo poi alla fine nelle urne non venga premiato. Questo ovviamente è un mio, è una, mio pronostico, ma comunque vada noi dobbiamo lavorare senza essere fissati con questi elementi di sondaggio e fare una buona legge che consenta agli italiani di capire bene per chi vanno a votare. Migliore sarebbe, sarà, spero davvero, con anche la restituzione del potere di scegliere i parlamentari, che non è un potere limitato, perché non è vero che le preferenze che proponiamo sono delle preferenze, come dire, taroccate o finte, perché con il capogruppo più conoscibile, evidenziato in modo maggiore sulla scheda, quello è di fatto un voto conoscibile, il cittadino sa benissimo chi è il capolista, non il capogruppo, il capolista, e quindi lo può votare o non votare, ma in più con le preferenze contribuisce direttamente alla rappresentanza.
5: Che sono sei, no? Sei nomi e noi cui
6: sei
5: si
6: nomi
5: dare...
6: di cui se ne possono votare anche tre, fino, no? A te se fino si esprime una preferenza di genere. E poi la seconda domanda è a quella.
5: La Camera al voto su... segreto.
6: È collegata, diciamo. Allora, lì io non posso fare previsioni perché sto qui in Senato e adesso sono concentrato sul lavoro da Presidente della Commissione. Io spero di no, perché insomma. Già è stato un errore a mio avviso quello di da parte di qualcuno che evidentemente anche nella maggioranza ha votato, non ha sostenuto quell'emendamento, ma adesso si è anche ritoccata, diciamo, la questione di genere in un senso comunque più vicino rispetto alle istanze che erano state poste, si è, come dicevo prima, rivisto il tema del capolista, che è più evidenziato e quindi distinto da coloro che si vanno a combattere, diciamo così, le preferenze. Quindi io spero davvero di no, perché restituire più scelta, più visibilità di quello che si va a votare ai cittadini è un bene, quindi anche tutti noi parlamentari, è ovvio che io sono un parlamentare, so benissimo che fare una campagna elettorale andandosi a conquistare preferenze, io ho fatto tanti anni sul territorio, nella capitale, ovviamente è molto più faticoso, però è anche, credo, più rispondente a quel concetto di sovranità popolare che è il fondamento della nostra Costituzione e della nostra Repubblica.
5: Grazie davvero, grazie al senatore De Priamo, buon lavoro Presidente.
1: L'intervista era di Sonia Martina, il tema era quello della legge elettorale che arriva in Senato. A proposito dell'argomento appunto che Sonia Martina ha trattato col senatore De Priamo, la legge elettorale andrà in aula al Senato mercoledì prossimo 9 settembre alle 10 per la discussione appunto sulla riforma, le dichiarazioni di voto e la votazione finale sono previste poi dal calendario dei lavori martedì 15 settembre dalle 10, quindi sarà sicuramente un appuntamento importante per quanto riguarda il governo. Riguardo alle elezioni ci sono delle dichiarazioni rilasciate proprio a Cernobbio al Forum Ambrosetti, tanto stiamo in attesa dell'inizio del nuovo spazio di discussione che si occuperà di lavoro e giovani generazioni. Dicevamo, riguardo alle elezioni, c'è una dichiarazione di Matteo Renzi: penso che sia meglio votare in maggio perché vota mezza Italia, per evitare una campagna elettorale estiva, ha dichiarato Renzi a Cernobbio. Sulla base di questo appunto si fanno le primarie, un po' come il Palio di Siena, dice: il cavallo che entra in campo è la Meloni, che decide quando si vota, poi arriverà Salvini, lui di solito è in ritardo su tutto, chiedete a lui poi se intende ritardare le elezioni, così Renzi, che dice: per vincerle poi penso che serva un luogo, una casa per intercettare il consenso di chi vuole un voto riformista. Sulle elezioni appunto è intervenuto anche l'esponente di Forza Italia Benigni: questa nuova legge elettorale permetterà a chi vince le elezioni di avere i numeri per governare, basta con i giochi di palazzo, con l'introduzione delle preferenze rafforziamo la rappresentanza dando ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri parlamentari. L'obiettivo è quello di garantire stabilità e governabilità, così Stefano Benigni, che è il vice segretario di Forza Italia. Il ballottaggio è un'ipotesi su cui riflettere, ma è di difficile applicazione. Faremo le dovute valutazioni con gli alleati, ma resto convinto che il testo approvato alla Camera rappresenti la base sulla quale proseguire il lavoro anche al Senato. Secondo il deputato Azzurro, il premio di maggioranza previsto nel testo approvato alla Camera è equilibrato: chi vince le elezioni ha i numeri per governare, mentre chi perde va all'opposizione mantenendo una solida rappresentanza. A proposito di data del possibile del voto, c'è anche una dichiarazione del ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Credo che non sia impensabile votare in primavera, perché votando in autunno e fare la finanziaria sarebbe complicato, così ha dichiarato. Non sarebbe una provocazione consentire a chiunque vinca di preparare bene la legge di bilancio, invece votare in settembre significherebbe fare le liste e la campagna elettorale in agosto. In questa eventualità precisa bisognerebbe procedere con un percorso condiviso e ordinato e concordato con il Presidente della Repubblica insieme alle comunali oppure separatamente. Insomma, questo è il ragionamento di Ciriani appunto sul riguardo alla data delle eventuale delle elezioni. Ancora dalle agenzie, mentre vi ricordo che siamo in attesa di collegarci con a Cernobbio, col Forum Ambrosetti, per seguire il dibattito Investire nelle giovani generazioni. L'intervento previsto è quello di Marina Calderone, ministro del lavoro. Poi ci sarà tra gli altri anche Renato Brunetta, economista presidente del CNEL. Riguardo alle notizie dall'estero, perché ci stanno, sono per imminenti i dialoghi tra gli inviati americani Kushner e Witkoff con il presidente Zelensky. Il presidente Zelensky si è detto, intanto la notizia è che appunto Witkoff e Kushner sono arrivati a Kiev per la loro prima volta dall'avvio del mandato di Trump. Sono giunti in treno dopo aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin ieri a Mosca. L'incontro previsto è quello col presidente Zelensky, che ha già rilasciato una dichiarazione: siamo pronti al confronto con gli inviati americani. Zelensky dice: l'Ucraina è sempre stata e continuerà a essere costruttiva, siamo interessati ad avvicinare la fine della guerra, la pace è necessaria, sono necessarie garanzie di sicurezza, è necessario anche che la pace post-bellica abbia un carattere dignitoso, ha dichiarato il leader di Kiev, sostenendo che le proposte ucraine in tal senso sono pronte e che è importante lavorare in modo coordinato, concreto e realistico. Nel frattempo le ultime notizie dal fronte, c'era stata una sorta di cessate il fuoco che riguardava solo le capitali, proprio in vista di questi colloqui. La Russia ha lanciato un attacco notturno contro l'Ucraina utilizzando 108 droni, più di 100 droni, colpendo diverse località, tra cui Zaporizhia. Lì si è registrato purtroppo un decesso, un uomo di 74 anni. Ha risposto anche l'Ucraina. Droni lanciati da Kiev hanno colpito una raffineria di petrolio a Ryazan e preso di mira altre città in tutta la Russia. Nell'impianto di raffinazione è scoppiato poi un incendio. La difesa aerea è entrata in azione anche a Bataysk, nella regione di Rostov, secondo quanto riportato dai media russi. Ci sono segnalazioni di esplosioni anche a Rostov sul Don, dove i droni hanno bersagliato la città per 4 ore. C'è un ferito, questo almeno viene segnalato dal governatore della cittadina russa, e quindi con l'arrivo comunque dei mediatori speriamo riprenda quota il dibattito sulla questione russa e delle possibili interferenze nella politica dei paesi europei. È intervenuta anche Elly Schlein a margine che abbiamo sentito al margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Le interferenze le abbiamo già viste in molti paesi europei e non solo. Naturalmente bisogna fare un lavoro trasversale per evitare che ci siano questi tipi di interferenze che possano impattare le campagne elettorali. Ho fatto un appello che ribadisco a tutte le altre forze politiche, perché l'intelligenza artificiale sta entrando in maniera dirompente dentro la comunicazione politica e sui social. Credo che dovremmo insieme darci delle regole precise per evitare degli usi distorti di questa tecnologia nella campagna elettorale, così Elish Line sulle possibili interferenze russe. Sicuramente una dichiarazione che provocherà una coda di dibattito, se non di polemiche, è una dichiarazione di poco fa di Nicola Fratoianni. L'idea di AWS parla ancora del patrimoniale, vediamo cosa dice. Troppe volte mi sento un po' solo, ma è uno scandalo dire in un paese come il nostro, dove la ricchezza complessiva cresce solo, che si distribuisce in modo indecente, appunto, che e milioni di persone hanno rinunciato a curarsi. È indecente dire che si può chiedere un piccolo sacrificio da reinvestire nel segno dell'interesse generale, mica li dobbiamo mandare in povertà. Così Nicola Fratoianni al palco di Reggio Emilia, la festa nazionale del Partito Democratico. Ecco quanto chiedo, io chiedo coraggio al centro-sinistra, dico anche queste cose qua, perché se noi alziamo gli stipendi ai cittadini italiani, se gli diamo una casa e un futuro, forse la propaganda della paura trova un ostacolo. Queste le dichiarazioni di Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Adesso torniamo in diretta a Cernobbio, Forum Ambrosetti, investire nelle giovani generazioni, tra gli ospiti l'intervento di Marina Calderone, ministro del lavoro, e del presidente del CNEL Renato Brunetta.
7: Tanti interventi interessanti nei giorni scorsi, ma qui c'è un problema. Questo è un paese che rischia di non esserci più. Guardate che i dati sull'inverno demografico, che vengono poi ormai aggiornati con grande sistematicità e che portano tutti alle stesse conclusioni, parlo di un paese che tra non poco tempo avrà 46-48 milioni di abitanti. Ma di cosa stiamo parlando? Sono tutti dati che non è che sto rivelando, i demografi sono tutti concordi. Nel 2030 un italiano su tre avrà più di 65 anni. Quindi tutte le riflessioni che possono essere fatte hanno questo baco. Ma è un problema un paese che invecchia a questa rapidità. Ormai sono tutti d'accordo. Qualche anno fa magari era una battaglia isolata faccio questa sottolineatura perché mi pagano per questo, del sole 24 ore. Ormai sono tutti d'accordo, governo, opposizione. Il problema però è che non si riesce a trovare l'antidoto. E questo paese sta inesorabilmente invecchiando, questo è un paese che sparisce. Allora vogliamo cercare di rendercene conto. Tutto il resto è sovrastruttura, mi permetto di dire in modo un po' provocatorio. Veniamo al tema di questo incontro. In questo scenario che senza forzature, mi permetto di dire drammatico, poi c'è il problema di cui adesso stiamo parlando. Dal 2011 al 2024 l'Italia ha perso 630.000 giovani tra i 18 e i 34 anni. Il problema è che poi, oltre ad averli persi, non è che tornano indietro, vanno all'estero e lì in buona parte ci restano. Chi sono? Soprattutto laureati, soprattutto del nord Italia, con una dispersione di valore, stiamo parlando di 160 miliardi in fumo, ma è tanta roba, quante finanziarie sono 160 miliardi? Persi. E le ragioni sono quelle note, prospettive di carriera che non ci sono, stipendi, questi stipendi straordinariamente bassi per chi ha investito importanti anni della sua vita in formazione, il merito che viene riconosciuto con grande fatica. Quindi Quindi giovani ce ne sono pochi, ce ne saranno sempre meno, quelli che ci sono vanno all'estero. Beh, diventa il problema dei problemi, ma non la voglio far troppo lunga anche perché la tempistica è stringente. E qui, caro Presidente del CNEL, mio amico Renato Brunetta, affronto la sfida della mia vita, cercare di circoscrivere il suo intervento in 12 minuti. Ma ormai siamo pronti a tutto e quindi con serenità vado a massacro. Presidente, questo è un tuo cavallo di battaglia.

geografia, quando un fenomeno si è manifestato, non è che la stagione successiva quel fenomeno può cambiare. Ci vogliono decine di stagioni perché cambi. Quindi siamo dentro una glaciazione e una glaciazione ha bisogno di decenni per cambiare. Quindi se noi adesso mettessimo una quantità enorme di risorse, di bonus, di incentivi per riequilibrare quello che tu chiami l'inverno, che tutti chiamano l'inverno, ma che il mio amico Rosina, più competente di me in materia, chiama glaciazione, quindi io cito Rosina, ci vorrebbero 20 anni per cambiarlo. Quindi il fenomeno della mancanza di giovani, della mancanza di coppie giovani che fanno bambini, perché quello è il problema, non solo mancano i bambini, ma mancano le coppie per fare i bambini, quindi prima di avere, avevamo 800.000 bambini all'anno nascite, siamo a 300.000 e questo 300.000 continuerà a calare e l'immigrazione in parte può compensare, ma l'immigrazione, come ben sappiamo e vediamo, ha dei costi enormi. Non è affatto vero che sono risorse nette che arrivano e ci pagano le pensioni. Questa è una balla sesquipedale, perché chi arriva giustamente, legittimamente, regolarmente, e viva i flussi migratori regolari, formati e così via, ma non risolve un bel nulla, perché con i sistemi a ripartizione chi è attivo oggi deve pagare per gli attivi di ieri e lo squilibrio è in atto da 20-30 anni. Siamo fallimentari da 20-30 anni negli equilibri e negli squilibri demografico-previdenziali. I sistemi a ripartizione sono questi. E se poi arriveranno adesso i robot e i robot umanoidi, e come dire, chi pagherà le pensioni? Gli umani più gli umanoidi? Perché se è così, allora dovremmo cambiare completamente il sistema. Questa è la chiave, se mi permetti, caro direttore. Ma io vorrei trattare, devo trattare un'altra cosa. Un rapporto che ha fatto il CNEL, expat, come farli tornare. Gli expat sono quelli, i nostri figli, che se ne sono andati. Che se ne sono andati e quasi sempre non tornano, non torneranno. Se ne sono andati per tante ragioni, poi ci sarà mia amica e collega professoressa Iana Antuoni che spiegherà, come dire, il punto di vista delle imprese. Noi li abbiamo cercati, 3.000, abbiamo formato una community, mai fatto prima, per chiedere loro direttamente perché ve ne siete andati, senza ovviamente accuse, senza moralismi, ma perché ce ne siete andati, il giudizio sull'Italia, per carità, siamo evoluti, queste cose non si fanno, si chiede solo da un punto di vista di chiarezza, perché vedete, il sintomo in medicina è che è ciò che il paziente riferisce al medico. Il segno è ciò che il medico rileva e misura. Il sintomo si discute. Dottore, non sto tanto bene, mi gira la testa. Ma cosa può essere, eccetera? Ecco, quello è un sintomo. Il segno è quando cadi per terra e hai avuto le vertigini ed è un fatto misurabile. Ecco, noi non siamo più. Pensiamo che i nostri giovani non abbiano sicurezza e per cui danno un giudizio, no, c'è un sintomo. No, abbiamo la misurazione, e la misurazione dal punto di vista economico è la follia. Noi regaliamo capitale umano, noi regaliamo 15, 16, 20 miliardi l'anno agli altri paesi nostri competitor, perché regaliamo gente ultraformata col doppio danno. Uno, non ce l'abbiamo più noi. Il secondo danno, siccome sono anche bravi, cara Ian Antoni, me lo spiegavi tu, sono anche più bravi normalmente, quelli che se ne vanno soprattutto nel mondo della ricerca e così via, gli regaliamo i migliori, per cui gli regaliamo la formazione e gli regaliamo il capitale umano. Doppio danno. Il rapporto tra i paesi avanzati è che noi ne perdiamo 14 e mezzo, e ne riceviamo uno. Quindi gli regaliamo 14 volte il capitale umano rispetto a quanti arrivano per caso in Italia.

0: E anche quando dai paesi non avanzati arriva qualcuno di semi-avanzato, di formato, dall'India piuttosto, lo mandiamo a fare il Wukongpra. Lo mandiamo per le spiagge a vendere cose, perché magari un bel STEM indiano, che non è male uno STEM indiano, un laureato in matematica indiano, un laureato in informatica indiano, non è male. Ecco, noi non abbiamo la capacità, l'intelligenza, la capacità di valorizzarlo, quindi siamo spreconi. Pensate al patrimonio delle famiglie italiane, patrimonio enorme, 11.000-12.000 miliardi, il patrimonio delle famiglie. E pensiamo al risparmio europeo. Noi prestiamo 300 miliardi l'anno per comprare i treasury americani, che rendono, per carità, ma per far fare agli americani i loro investimenti. Invece che tenerceli in Europa per finanziare beni pubblici europei, formazione europea, attrattività europea, li diamo agli americani. In Italia un patrimonio enorme delle famiglie italiane, egoisticamente tenuto nelle mani delle famiglie e non investito. Questa è la realtà. Quindi questo è il tema, questa è la misurazione dell'indicatore, che è l'indicatore di un fallimento più generale, e non c'entrano, per carità, i ministri di oggi, di ieri, di domani, di altro ieri e così via. Questa è una storia che viene da lontano. Questo fallimento, come dire,
1: che peraltro coinvolge. Non è solo dell'Italia.
0: Come?
1: Non è solo dell'Italia.
0: Non è solo dell'Italia, ma in particolar modo dell'Italia, che coinvolge intere generazioni di governi. Questa emorragia viene da lontano. E uno potrebbe dire, beh, vabbè, è sempre stato così. E qui consentitemi un po' di emozione. No, non è sempre stato così. Io ho un ricordo, la sala dei 40 al Bo di Padova, che è prima dell'Aula Magna, e ci sono 40 ritratti attorno, attaccati, di studenti da tutta Europa, stavo per dire tutto il mondo, ma lì allora tutto il mondo era l'Europa, che venivano a studiare in Italia, e in quella stessa sala c'è un palchetto di legnaccio brutto. Un palchetto di legnaccio brutto con una scaletta, eccetera, era semplicemente la cattedra di Galileo Galilei. Io in quella sala, giovinetto, più di 50 anni fa, facevo le lauree, appena diventato professore, professorino, facevo le lauree e mi vedevo questi 40. E di questi 40 ce n'è uno che mi è particolarmente caro, William Harvey. Uno dice, chi era costui? È colui il quale, per la prima volta, primo terzo del 600, scoprì la circolazione sanguigna, cioè come funzionava il corpo, che c'era un cuore che pompava, che c'erano le vene, che c'erano i polmoni che portavano ossigeno e che lì funzionava così. Perché allora a Venezia, quando, vi faccio ridere, quando c'era un annegato, c'erano dei kit per intervenire, noi diremo adesso per fare una respirazione bocca a bocca, eccetera eccetera, no, c'era un soffietto del tabacco per fare del fumo, e il soffietto si infilava non nella bocca ma in un altro pertugio del corpo, immaginate voi quale, perché non si sapeva come funzionasse il meccanismo. Ecco, questo Harvey studia a Padova come tantissimi altri, e studia da maestri straordinari. Pensate alla medicina, pensate alla fisica, pensate a Galileo Galilei. L'Italia era attrattiva allora. Quanto mi manca?
2: 2 minuti.
0: Ho finito, quasi finito. Che c'è da fare? Devo dire, allora, 2 cose. Una cosa il governo, ma non questo governo, il governo l'ha già fatta, è sostanzialmente indicare in ogni legge l'equilibrio generazionale. Cioè ogni legge, l'ha fatto la nostra ministra delle riforme costituzionali, mia carissima amica, ed è una legge che prevede che per ogni norma sia indicato il suo impatto generazionale. E io subito mi sono detto, mi piacerebbe avere un bel semaforo che per ogni comma della norma ci sia un semaforo verde, un semaforo giallo, un semaforo rosso. Semaforo rosso, vi faccio anche un esempio, è quando la riforma, come dire, peserà sulle prossime generazioni. Temo, professor Giorgetti, amico Giorgetti, che la prossima legge di bilancio, se mai dovesse avere questo semaforo, ecco, mi auguro che possa tener conto di questo, anche perché le prossime generazioni non votano in questo momento. I politici, come si sa, sono miopi, pensano a loro stessi e così. E questa è fondamentale, avere la trasparenza. Ho finito. Dire, avere tutto questo. Abbiamo fatto un'altra grande riforma, quella recente qui, non perché è qui, ma perché l'abbiamo fatta insieme, del trattamento economico complessivo, dei salari, perché questa è la chiave. I salari non possono più rimanere statici così, non ci può più essere la trappola della produttività. La trappola della produttività, la sapete, parlo degli imprenditori straordinari qui, è che la produttività è bassa, i salari sono bassi, il capitale tecnologico costa di più del capitale umano, io preferisco comprare capitale umano in un circuito perverso. Questa è la trappola della produttività. Dobbiamo uscire dalla trappola della produttività, comprarci tanto capitale umano preparato, tanto capitale umano, come dire, efficiente, in competizione con gli altri paesi dove lo pagano due volte, tre volte tanto. E questo, con questa signora qua vicino, l'abbiamo fatto. Non è facile, perché i corpi intermedi, i sindacati, la contrattazione sono cose, come dire, difficili da trattare, però questa è la chiave: salari e meritocrazia, ascolto, perché gran parte delle risposte che mi hanno dato questa community è: all'estero ci ascoltano.
1: E questa mi pare che sia la chiusura migliore.
0: Ho finito.
1: Grazie Presidente. Ho quasi vinto la sfida e te ne sono riconoscente. Giovanna Gianantuono.
2: Grazie, appunto presento questo lavoro, ringrazio tutti i ricercatori e le ricercatrici di TEA, anche in particolare Pio Parma, che appunto mi hanno aiutato in questo, quindi chiederei di far andare subito le slide, così iniziamo ad andare nel cuore del problema. Noi abbiamo ascoltato in questi due giorni a Cernobbio, a partire dal Presidente Costa, quanto sia importante per il futuro del nostro continente, per la competitività delle imprese, l'infrastruttura più importante che abbiamo, che è quella umana, le persone, no? I giovani e le giovani, che ovviamente in maniera qualunquista si può dire sono il nostro futuro, ma lo sono davvero. E un tema importante è quello dell'attrattività dei talenti. Sull'attrattività dei talenti, nei capitoli più importanti dell'industria del futuro, dalla sicurezza all'energia, dall'intelligenza artificiale alle scienze della vita, insomma alla manifattura europea, noi sappiamo che la competitività tra i talenti all'interno dei paesi europei e al di fuori, gli Stati Uniti, Cina, Middle East, è fortissima. Ragazzi bravi sono chiamati ovunque. Ecco, quello che è il dato che vi mostrerò tra poco è molto forte, che riguarda il nostro paese, ma in realtà riguarda l'Europa intera. E quello che noi dobbiamo chiedere a noi stessi, ai politici presenti, ma soprattutto noi come società civile, è quanto è importante per noi riconoscere il fatto che investire nella scienza, nella formazione, non sia un lusso, nel senso qualcosa che si fa, si avanza qualcosa dal bilancio, ma quanto invece riteniamo questo come una scelta fondamentale per l'Europa e per il nostro paese. Da questo punto di vista io la proposta che voglio condividere con voi oggi è proprio quella di chiedere un deal, un patto tra le parti, quindi non un atto, come dire, monocratico da parte di una parte sola, ma un deal europeo sui giovani, sui talenti, sulle future generazioni. In realtà qualcosa c'è in Francia, in Spagna, in Inghilterra, anche noi, no, sui rimpatriati abbiamo fatto qualcosa. Quello che manca è un'azione coordinata europea che possa permettere all'Europa di diventare competitiva, attrattiva per quello che sono, diciamo, il futuro dell'industria europea, perché se vogliamo andare avanti, o meglio colmare il gap che ormai c'è su temi come l'AI, la robotica e quant'altro, ecco, questo non può essere fatto se non con l'ingegno dei giovani che sono esperti di questi temi. Quindi questo è un tema che o diventa prioritario per l'intero continente, o è difficile fare una singola azione in un singolo paese che possa colmare, come dire, un divario appunto europeo che ben conosciamo. Io voglio, come dire, andare rapidamente mostrandovi appunto direttamente alcuni numeri. Ovviamente sono un economista, voglio ricordare due premi Nobel importanti sulla crescita europea, che sono Romer e Aguillon, i quali, come dire, insegnano attraverso non soltanto la teoria economica ma anche moltissima evidenza empirica in tutto il Western, i paesi occidentali, come i due motori della crescita sono da un lato il capitale umano, e di questo in particolare ci occupiamo in questo panel, e dall'altro l'innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica che viene dalla ricerca, e la ricerca di nuovo è fatta dalle persone. Voglio sottolineare questa, diciamo, teoria economica, perché quando si pensa alla crescita, quindi alla crescita del PIL, di cui, come dire, si discute in questo periodo su tutte le pagine dei nostri maggiori quotidiani, ma anche a livello europeo, quando si parla della crescita del PIL, prima è stato ricordato come negli anni 2000, cioè all'inizio del 2000, abbiamo iniziato questo millennio avendo una ricchezza europea complessiva del tutto analoga a quella americana, e ora ci ritroviamo invece con una bilancia assolutamente sbilanciata, perché appunto in questo momento gli Stati Uniti da un punto di vista di ricchezza ci hanno sopravanzato moltissimo, e poi c'è la Cina. Cioè rischiamo di essere, per appunto fare un paragone manzoniano, un po' il vaso di coccio tra due vasi di ferro. Come possiamo uscire da questa trappola? Ecco, in particolare il nostro paese, io credo che non abbiamo terre rare, non abbiamo, come dire, eccedenza di risorse all'interno del sottosuolo, ma quello che sicuramente abbiamo sempre avuto è una qualità del capitale umano, cioè un ingegno e una formazione anche dei nostri giovani che non appare a livello internazionale. Infatti il fatto che noi esportiamo così tanti cervelli, io penso che in questa sala tutti abbiamo un figlio, una figlia, un nipote, un amico, un'amica che sta all'estero. Io stessa lo sono stato per 12 anni. Se vi chiedessi di alzare le mani, chi di voi ha qualcuno nella loro rete familiare che non è in Italia, penso che le alzereste quasi tutte. Questo è un tema che noi ci dobbiamo porre. Perché andiamo via? Io perché sono andata via per 12 anni? E io sono tornata, tanti non tornano. Cosa determina questa scelta? E sono fisici, chimici, medici, ingegneri, economisti, statistici che vanno via, anche chi non è laureato, ma vedete che il trend indica che chi va via è sempre di più persone che hanno acquisito un titolo terziario superiore. Questi sono i dati degli ultimi anni, questi sono dati, come dire, complessivi, quindi sia dei laureati che non, che indicano più o meno in 100.000 espatriati l'anno, purtroppo, gli italiani che decidono di lavorare all'estero. Abbiamo avuto un boom nel 2024 perché c'è stata una riforma dell'AIRE, quindi abbiamo questo picco di 140.000, ma non è assolutamente significativo, il dato quest'anno è ritornato su 100.000, ma insomma parliamo veramente di numeri, come dire, significativi, dato anche l'introduzione che il direttore ha fatto, cioè l'inverno demografico, quindi sono numeri che pesano ancora di più in una proiezione futura. Quello che volevo condividere con voi è questo: c'è un trend crescente sugli espatriati con un titolo di laurea o un dottorato di ricerca, e questo è un po' il dato che ci preoccupa, il fatto che questo trend abbia questo tasso, no, questa derivata positiva così alta. Questo è quello che, come dire, ci deve interrogare. Qui vedete il numero, diciamo, presentato in una maniera probabilmente più leggibile. Ecco, se uno chiede, dice, ma questi ragazzi che vanno via, no, in fondo vanno a conoscere nuovi sistemi, nel mio caso io sono un'accademica, quindi vai a conoscere nuovi sistemi educativi, fai ricerca fuori, è tutto bellissimo, no? Ma qual è il costo? Beh, insomma, noi spendiamo diciamo, educare dalla scuola elementare all'università, in media ovviamente, circa 160.000 euro per ognuno di questi ragazzi, quindi un calcolo proprio banale ci porta a dire che abbiamo, tra virgolette, regalato una cinquantina di miliardi agli altri paesi. Ma questo è un calcolo che in realtà sottostima, perché noi non soltanto abbiamo preso questo capitale umano e questo capitale umano ora lavora altrove, ma non ce l'abbiamo noi. Quindi in realtà, come dire, questa trappola a cui prima si riferiva appunto il professor Brunetta è tutta qua, catturata da questo dato. Questo dato ovviamente è ancora più preoccupante se non ci occupiamo del valore aggiunto, produttività, insomma la competitività, qui potevo mettere qualsiasi, come dire, proiezione economica, perché tanto sono tutte correlate, quindi insomma avremmo avuto comunque questa cosa. Ora, proprio insieme a Philip Morris e a te abbiamo fatto anche, come dire, abbiamo interrogato le imprese, quindi moltissimi di voi avranno risposto a questo nostro questionario in cui chiedevamo se questo tema, quindi del fatto che tante delle nostre competenze non sono più nel nostro paese, sia importante per le imprese e perché secondo voi i ragazzi vanno via. Devo dire che avete risposto moltissimi e vi ringrazio, e ovviamente il livello salariale, ma anche in generale l'ecosistema, di questo voglio parlare tra un attimo, sono state un po' diciamo l'interpretazione dei dati che ha dato la community. Molto rapidamente, anzi non mi soffermo sul confronto europeo perché voglio andare un po' sulle proposte, ma insomma, come dicevo prima, ci sono delle idee. L'Inghilterra, l'UK da moltissimo tempo ha questo technology transfer che lega molto il sistema universitario col sistema, diciamo, delle imprese. La Spagna ha lanciato un programma di quasi 10 miliardi sul deep tech. È interessante il programma spagnolo, soprattutto per il nostro paese, perché cerca di valorizzare anche le aree interne. Voi sapete che la Spagna, un po' come l'Italia, ha delle forze enormi ovviamente nella zona di Madrid e nella Catalogna, invece ha cercato di portare anche in altri luoghi startup, spin-off ed innovative. Ecco, cosa bisogna fare? Perché ovviamente diciamo, questa mia presentazione non è, come dire, semplicemente considerare cosa non va. Dobbiamo capire cosa fare per cambiare. Però capire cosa fare per cambiare non può che essere una conseguenza del fatto che noi dobbiamo, come cittadini dico, dobbiamo comprendere e dobbiamo crederci nel fatto che investire nelle generazioni, nei talenti, perché tutti i bambini e le bambine hanno un talento, va solo accompagnato a compimento. Se noi andassimo in una classe di terza elementare e chiedessimo ai bambini e alle bambine di 10 anni cosa vuoi fare da grande, io vi assicuro che nessuno di loro direbbe il NEET, cioè nulla. Tutti hanno i loro sogni, no? Il calciatore, l'ingegnere, lo statistico, l'economista, non so quanti l'economista, ma insomma, comunque, tutti hanno un sogno, e quello che dobbiamo fare è accompagnare a compimento professionale questo sogno dei nostri ragazzi. Quindi, cosa fare per cambiare le cose? La risposta più facile l'abbiamo sicuramente tutti in mente, e cioè il primo motivo per cui i nostri ragazzi vanno via è il divario salariale, ma su questo bisogna lavorarci molto, ovviamente. Ma non è solo quello. Infatti io credo che una logica più ecosistemica, cioè uno va in un posto perché sta bene, perché ha la possibilità di far andare i figli a delle scuole ottime, perché ha la possibilità, e nel nostro paese c'è, di accedere a un servizio sanitario di qualità universale, perché c'è un ecosistema che ci garantisce la possibilità di fare carriera in maniera trasparente. E parlo per esempio della parte femminile del mondo, perché diciamo, purtroppo nel nostro paese è l'ultimo tra i paesi OCSE come occupazione attiva femminile. Una donna su due lavora, o meglio, una donna su due non lavora, e questo è un dato, un altro dato drammatico, soprattutto se si unisce con l'inverno demografico e con la fuga dei cervelli. Quindi quello che noi proponiamo sono il deal di cui vi ho parlato all'inizio, che è il sogno, cioè l'Europa che riesce a capire. Il presidente Costa ci ha detto che questo è nella mente del nostro continente, quindi speriamo che i decisori europei riescano a capire come questo sia l'investimento che può trasformare la competitività europea, agganciandola a quella americana, a quella cinese. All'interno del nostro paese noi suggeriamo tutta una serie di atti molto concreti che possano rendere possibile, per esempio, valorizzare un talento, perché tanti ragazzi dicono: non ho avuto nella retribuzione il premio che mi aspettavo per quello che ho fatto. Legare, in una logica, ribadisco, di connessione le università e i centri di ricerca con le imprese. Noi cerchiamo di farlo sempre, ma va fatto con ancora più forza, costruendo un ponte di fiducia tra le imprese e le università, e tra il sistema produttivo in generale e il sistema educativo. Questa è una sfida, come dire, che dobbiamo interpretare tutti in maniera molto forte. Ho un minuto, quindi, però sono assolutamente nei tempi, 30 secondi. Ovviamente la parte STEM e il deep tech è una parte che sta a cuore a moltissimi di noi, e sugli spin-off, sulle start-up dei ragazzi, su questo dobbiamo fare un grande lavoro. Infatti io vi assicuro che moltissimi giovani ricercatori, dottorandi, giovanissimi ricercatori, hanno in mente delle idee che possono avere un impatto economico straordinario. Quello che va fatto è comunicare queste idee, farle passare alle imprese e trovare un terzo nodo, che è quello finanziario. l'equity market nel nostro paese su questo deve essere ancora di più sviluppato, affinché davvero possiamo, come dire, indicare che questi 300.000 ragazzi che in 10 anni hanno lasciato il loro paese possono tornare indietro trovando qui il luogo dove formare se stessi, crescere le proprie famiglie e avere successo. Grazie.
1: Anche perché, diciamocelo chiaramente, vivere bene come si vive in Italia è difficile, provare ad andare a Francoforte, a Zurigo per averne conferma, ma a parte le battute un po' forse scontate. Ministro Calderone, beh, intanto quel che è giusto dirlo, l'occupazione è aumentata negli ultimi anni e credo che di questo occorre tenerne, prenderne atto. A voler cercare il pelo nell'uovo è aumentata soprattutto per gli over 50 e quindi questo è forse un elemento di riflessione in più rispetto al tema di cui ci stiamo occupando. Ministro.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, per convenzione, direttore, io sommo i minuti di Gian Antonio e di Brunetta e quindi vado a 24, immagino.
1: Soltanto perché l'incarico di ministro, qui c'è scritto 12, carta canta 12
3: e allora minuti, cercherò di andare
1: e mi hanno
3: veloce.
1: Detto che devo essere inflessibile.
3: E faremo in modo di rispettare e di essere assolutamente aderenti alle necessità, però mi consentirete di fare una serie di riflessioni partendo da quello che diceva il direttore, cioè il fatto che è oggettivo che in questo momento i numeri del mercato del lavoro sono assolutamente diversi e positivi. Ecco, nel fare delle valutazioni io credo che sia importante leggere i numeri e leggere soprattutto quello che sta dietro a quel numero, perché più di 24 milioni di lavoratori occupati portano a un aumento complessivo del numero dei rapporti di lavoro stabili. Oggi abbiamo più di 16 milioni di rapporti di lavoro che sono a tempo indeterminato e questa è una tendenza che si sta consolidando e che nell'arco di questi anni, a partire dall'insediamento del nostro governo in poi, io faccio un attimo una finestra del nostro periodo, ha portato a un aumento di 1.305.000 posti di lavoro stabili nell'ambito, ecco, delle nostre aziende, delle aziende italiane, di quelle che voi rappresentate. Allora, quando io sento dire che aumenta il lavoro ma aumenta il lavoro povero, poi faccio una riflessione. Renato Brunetta parlava del fatto che insieme abbiamo fatto, io credo, una riforma importante. Con il decreto primo maggio abbiamo introdotto il concetto e soprattutto il parametro del salario giusto. Abbiamo detto no ancora una volta al salario minimo fissato per legge, abbiamo detto che la qualità del lavoro la fa la contrattazione e la fa la contrattazione è quella di qualità e soprattutto quella che ha come riferimento il trattamento economico complessivo erogato e riconosciuto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Non devo dire qui a voi che la maggior parte, sicuramente tutti quanti voi, applicate nelle vostre aziende uno di quei contratti. Allora, dire che si sta promuovendo lavoro povero quando è lavoro a tempo indeterminato ed è lavoro che è fatto sulla base di quelli che sono i 100 contratti di riferimento dei vari settori diventa piuttosto ardito, soprattutto dicendolo in questa sede dove ovviamente abbiamo degli industriali che sanno anche che cosa vuol dire fare contrattazione. Io dico che sta cambiando anche lo schema e soprattutto la dinamica dei rapporti tra le parti sociali, perché l'ultimo patto della fabbrica, c'è Emma Marcegaglia qui ma ci sono tanti voi, sa che è del 2018. Oggi abbiamo una una situazione per cui, anche a valle della decisione che abbiamo assunto di introdurre il salario giusto e di ancorare al salario giusto tutti quelli che sono poi gli incentivi che il governo riconosce per l'assunzione dei giovani, delle donne, dei lavoratori in condizione di disagio, ecco, questa nostra scelta poi a cascata credo che abbia portato alla riapertura di una stagione di confronto che è molto importante. Abbiamo avuto l'accordo tra le organizzazioni sindacali più rappresentative, poi 14 organizzazioni del mondo datoriale hanno sottoscritto un nuovo accordo per il trattamento economico complessivo, ma per i salari e anche la rappresentanza, e oggi in questo mese avremo 7 incontri tra le parti sociali per arrivare a un accordo generale. Allora vuol dire che si è aperta e si è riaperta una stagione di confronti che ha come base certamente la contrattazione, ma come obiettivo i salari. Noi sui salari abbiamo messo 2 miliardi di euro nella legge di bilancio del 2026 perché siamo consapevoli del fatto che c'è da investire appunto su questo aspetto e soprattutto su quello che è anche ovviamente il netto in busta paga che portano a casa le persone e le famiglie. Anche se io non vorrei, ecco, in questo caso fare una riflessione solo ed esclusivamente confinata alla qualità del lavoro, ma associandola al concetto di lavoro a tempo indeterminato, ma di lavoro subordinato. Perché, come diceva la professoressa Iannantuoni, è importante, soprattutto in un paese che deve attrarre quei pochi giovani che ha, invece sviluppare l'imprenditoria giovanile, investire sulle start-up. Vedevo il dato della Spagna che ha finanziato 2000 start-up. Allora vi do una notizia. Noi abbiamo già finanziato, vi metto gli occhiali per essere precisa, 5.377 domande sul fondo autoimpiego e autoimprenditorialità e resto al sud che abbiamo finanziato e che gestiamo insieme a Invitalia. Di queste 5.377 domande, la maggior parte viene da giovani che creano start-up nel mezzogiorno d'Italia. Il 73% sono giovani che presentano domande in quel territorio, il 40% sono start-up femminili. Abbiamo già finanziato anche delle start-up che sono degli spin-off universitari e che quindi danno la possibilità di implementare delle ricerche, per esempio con l'Università dell'Aquila, delle ricerche che in questo caso possono anche poi collegarsi a quella che è la sperimentazione in sede aziendale. Io credo che sia questo uno degli elementi importanti su cui dobbiamo intensificare la nostra azione, perché è vero che i nostri giovani, i nostri talenti, soprattutto nel campo della ricerca applicata, vanno all'estero, ma tante volte, volendo rientrare, si sentono dire di essere overskillati rispetto a quelle che sono le attività di ricerca che in questo momento stiamo facendo nel nostro paese. Io credo che sia questo uno degli elementi negativi, cioè il fatto di avere dei talenti che vogliono rientrare ma non trovano un'adeguata collocazione per quelle che sono oggi le cose che sanno fare, che potrebbero anche mettere al servizio del paese. Allora ecco che la mia formazione, anche la mia convinzione, è che il lavoro certamente non si fa per legge, però che la legge non debba ostacolare il lavoro, questo è altrettanto vero, e noi dobbiamo creare le condizioni affinché il lavoro poi possa essere appunto di qualità. E in questo credo che un elemento importante sia anche quello della stabilità. Qui presidente, il collega Giorgetti, e lui sa meglio di tutti quanti noi quanto sia stato difficile resistere anche alle richieste che gli arrivano, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, per mantenere la rotta su quello che era un principio ed è un cardine di tutta l'azione di governo: dare stabilità al paese, dare stabilità ai nostri conti, voleva dire anche cambiare il volto dell'Italia a livello internazionale. Noi siamo sempre stati visti
1: e
3: come
1: adesso viene
3: delle
1: il bello, perché con la manovra in arrivo, la campagna elettorale dietro l'angolo, credo che il ministro vada a lavorare.
3: Ma il ministro Giorgetti è oggi uno degli uomini più corteggiati d'Italia, e poi, se non accontenterà le persone che gli chiederanno qualcosa, sarà anche uno degli uomini più odiati d'Italia, questo sicuramente. Però ecco, questo per dire che sta facendo certamente il collega un grandissimo lavoro, ma che quel lavoro è la base per poi dare alle imprese anche una dimensione di tranquillità e di stabilità che serve per investire. Un imprenditore che non vede prospettive per la sua azienda, per il suo business, non investe certamente in lavoro a tempo indeterminato e soprattutto in risorse umane di qualità, massimizza il risultato di breve periodo e va avanti. Invece questa non è la fotografia che oggi vediamo. Anche per quanto riguarda l'occupazione giovanile, i dati sono in controtendenza, perché rispetto a quelle che erano le indicazioni del passato, oggi si sta riducendo sensibilmente la platea dei giovani NEET. Prima viaggiavamo intorno al 26% di giovani che erano considerati appunto quelli che stavano alla finestra in attesa. Oggi abbiamo un 13% di NEET, però quella soglia è in continua discesa. Io dico che bisogna sempre partire dall'analisi di quelli che erano i dati iniziali e il percorso che è stato fatto, per poter comprendere anche come hanno inciso le varie scelte. E allora mi verrebbe, se dovessi fare un titolo, ma di quelli proprio come Butad, visto e considerato ecco che sui dati anche degli espatriati comunque c'è un indicatore di un meno 20%, dateci altri 5 anni e li riportiamo a casa tutti quanti. Ma adesso questa è ovviamente una battuta che poi invece ha in sé.
1: Pare che poi ci rivediamo tra 5 anni, poi facciamo.
3: Ma no, ma io probabilmente vado anche a fare la nonna, ecco, questo non è l'elemento importante. Per me l'elemento importante è concludere questo percorso lasciando invece degli strumenti che siano efficaci. Allora, per quanto riguarda la valorizzazione dei talenti, prima di tutto noi dobbiamo sapere dove sono, che cosa fanno, e soprattutto dare ai giovani anche la possibilità di entrare in una rete efficace. Noi abbiamo migliorato la qualità anche dei nostri servizi per il lavoro in termini di presa in carico e quindi di mappatura delle competenze, di utilizzo di quelle che sono le tecnologie di ultima generazione. La nostra piattaforma tecnologica SISL favorisce l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Abbiamo 6 milioni di utenti oggi, arriviamo a 25 milioni a fine anno. Siamo pronti, a dicembre saremo pronti col fascicolo sociale lavorativo del cittadino. A cosa serve? Serve per poter avere dei curriculum certificati e qualificati che possano dimostrare anche che noi siamo in grado di riscontrare quelle che sono le competenze delle persone anche in termini di saper fare. Perché al di là di tutto la formazione, che è l'elemento cardine anche su cui dobbiamo incentrare le nostre azioni quando dobbiamo effettuare anche delle riconversioni industriali e delle ricollocazioni, poi deve essere una formazione di qualità, ma che deve poi agire e portare a quello che poi la certificazione vera del saper fare. Allora, gli strumenti ci sono, c'è anche la visione e la volontà politica di sostenere una nuova stagione contrattuale, credo che sia fondamentale un richiamo a quel dialogo sociale che è estremamente importante, perché ognuno di noi deve fare la sua parte. Il governo sosterrà e continuerà a sostenere le aziende che investono in qualità. L'obiettivo è certamente quello di far rinnovare per tempo i contratti collettivi, dando la possibilità anche di lavorare e lavorare con dei salari adeguati. Mi è piaciuta la proposta credito salari talenti, che giro al collega Giorgetti, perché ovviamente richiede anche un stanziamento, però credo che si associ molto bene a quello che già abbiamo fatto nel promuovere la contrattazione di secondo livello, applicando una fiscalità di vantaggio che oggi porta ad avere una tassazione all'1% omnicomprensiva su tutte quelle che sono le somme rinvenienti dalla produttività e dalla premialità che assegniamo ai lavoratori. Per il resto, avessi altri 12 minuti, avrei ancora tante altre provocazioni a cui rispondere, però grazie veramente del vostro ascolto.
1: A proposito di questa battuta finale, ne richiamo un'altra del ministro Giorgetti.
4: 13:28, siamo in diretta su Radio Radicale. Era per quanto riguarda le iniziative del forum di Cernobbio, il dibattito investire nelle giovani generazioni. Abbiamo sentito l'intervento di Marina Calderone, ministra del lavoro, prima ancora quello del professor Renato Brunetta, presidente del CNEL. Si parlava quindi di giovani e di lavoro. Tra pochissimo l'intervento conclusivo della manifestazione a Villa d'Este, che è iniziata il 4 settembre per concludersi appunto stamane. Economia e Finanza, ci sarà l'intervento del ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Diamo un'occhiata, in attesa di ricollegarci con Cernobbio in provincia di Como, diamo un'occhiata alle notizie delle agenzie. Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati dalla Casa Bianca. Ieri 3 ore di colloquio a Mosca con Putin, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino ha definito i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Poco fa sono arrivati Kushner e Witkoff a Kiev. Il viaggio è stato ottimo, è quanto hanno detto. La parte sua, il Kiev Independent, ha aggiunto che Zelensky ha spiegato ai giornalisti che il governo era pronto a ricevere Witkoff e Kushner per via aerea, ma sono stati gli aeroporti plausibili per gli accogli sono stati inabilitati, quindi hanno raggiunto la capitale ucraina in treno. Insieme a loro ci sono anche i consiglieri per la sicurezza di Gran Bretagna, Francia e Germania. Questo dà appunto maggiore risalto al vertice ucraino. Saremo a vedere, saremo pronti a leggervi gli aggiornamenti. Intanto andiamo in Libano, almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del paese, tra le vittime ci sono 2 donne, il bilancio parla anche di 20 feriti. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF, annuncia e continuerà a operare nella zona di sicurezza. Germania avvia le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est del paese, sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, i seggi saranno aperti fino alle 18, un test cruciale per la coalizione di governo del governo federale del cancelliere Merz. Torniamo in diretta a Cernobbio.
1: C'è una ricerca che adesso presenterà su Economia e Finanza Marcella Pannucci.
5: Grazie direttore, e grazie a tutti voi, saluto il ministro Giorgetti e lo rassicuro fin da subito che nella ricerca noi non chiediamo soldi, quindi cerco di captare la sua benevolenza andando invece su proposte di carattere ordinamentale.
1: Questo sarà molto apprezzato dal ministro, dico bene.
5: Spero. La ricerca su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi e su cui ho avuto un supporto straordinario, li ringrazio a questo proposito, dal team di Thea Group e soprattutto da un gruppo di lavoro di imprese che abbiamo consultato durante tutto il percorso della nostra ricerca, che ci ha affiancato non solo come sounding board ma proprio come luogo dove sono emerse delle proposte. Io andrò velocemente, il tempo diciamo è molto poco, però tutti i dettagli li trovate nel materiale che è stato distribuito. L'obiettivo della ricerca qual era? L'obiettivo era di mappare il sistema degli incentivi in Italia e le relative procedure amministrative, rilevare quali fossero le criticità e la coerenza rispetto alle priorità strategiche del paese sulla politica industriale e poi elaborare delle proposte che consentissero di rafforzare il potenziale delle forme di incentivazione del nostro paese. Gli incentivi, come sapete, possono essere ricondotti a due categorie: incentivi all'offerta che vanno a rafforzare la capacità produttiva delle imprese, incentivi alla domanda che guardano invece ai consumi e hanno effetti solo indiretti sulle imprese. Negli ultimi 10 anni, o meglio nel decennio dal 2015 al 2025, lo Stato italiano ha stanziato 340 miliardi sugli incentivi, di cui circa 160 sono andati a incentivi all'offerta. Cito a titolo puramente semplificativo transizione 4.0, transizione 5.0, i contratti di sviluppo, 180 circa a incentivi alla domanda, dove la parte del leone l'ha fatto il super bonus accompagnato poi da altri bonus di minori dimensioni. In un confronto internazionale su cui abbiamo lavorato, che guarda gli ultimi 25 anni di spesa per gli incentivi e compara l'Italia rispetto ai principali peer, cioè Francia, Germania, Spagna e alla media europea, l'Italia è strutturalmente al di sotto degli altri paesi come stanziamenti, in particolare durante gli anni del Covid, dove il picco della Germania, che però ha una ben diversa capacità fiscale, mostra una differenza di spesa. Abbiamo visto quali sono le categorie di incentivi, diciamo le varie tipologie e i destinatari, diciamo informazioni note, riassumo velocissimamente. Si tratta di trasferimenti diretti, incentivi fiscali, sgravi contributivi, i cui maggiori beneficiari sono imprese di piccole e medie dimensioni. Circa il 66% dei destinatari degli incentivi hanno infatti questa dimensione. In un confronto internazionale che guarda all'oggetto dell'incentivazione, no, guarda, diciamo quello che facciamo noi insieme ad altri paesi, l'Italia ancora risente di incentivi che vengono erogati in fasi emergenziali, sono al primo posto in termini di dimensioni nel 2024 e poi diciamo incentiva lo sviluppo territoriale, l'energia e la tutela dell'ambiente. Gli altri paesi invece sono ritornati nella ordinarietà dell'incentivazione e allineano maggiormente gli incentivi rispetto alle priorità strategiche industriali, quindi tutela dell'energia e dell'ambiente, sviluppo territoriale e soprattutto ricerca e sviluppo. Il sistema, il ciclo di policy degli incentivi è molto articolato in Italia, la slide diciamo lo sintetizza, non lo ripercorro, però dalla fase di individuazione delle priorità, approvazione delle norme primarie, approvazione delle norme attuative, intervento dei consulenti a supporto delle imprese e finalmente percezione dell'incentivo, i tempi sono lunghi, l'attività è estremamente complessa e soprattutto diciamo in questo ciclo manca quella che è l'attività più rilevante, o meglio viene fatta in maniera estremamente asistematica, che è quella della valutazione d'impatto della spesa, nel senso che la spesa viene monitorata in maniera estremamente efficace dalla ragioneria, viene monitorato il percorso amministrativo dal MIMIT, però in realtà manca una vera e propria valutazione d'impatto, cioè non sappiamo in maniera sistematica se quell'incentivo ha creato addizionalità, cioè ha incentivato effettivamente investimenti che le imprese non avrebbero fatto in quella dimensione in assenza dell'incentivo. Questo ciclo articolato e soprattutto la parte di complessità burocratico-amministrativa, costa, è una stima ovviamente fatta da TEA, quindi come tutte le stime sono discutibili, ma noi siamo stati molto seri nel cercare le informazioni, i dati di base, circa 4 miliardi di euro l'anno, la gran parte sono costi di carattere consulenziale. Quindi all'esito di questa analisi, che qui ho riportato in maniera estremamente sintetica, la diagnosi è che manca molto spesso un allineamento tra la strategia dell'incentivo e la strategia industriale del paese. Molto spesso gli incentivi sono frammentati, c'è molta sovrapposizione, in termini di design e meccanismi di allocazione è limitato la valorizzazione del potenziale addizionale dell'incentivo, mancano misuratori di performance dell'incentivo, l'accesso all'incentivo molto spesso è estremamente complesso per le imprese che si servono appunto di consulenti, manca una fase di monitoraggio d'impatto, a volte, nonostante le importanti riforme che sono state messe in campo nel settore amministrativo, però la capacità amministrativa dei ministeri non è sempre, diciamo, efficace e adeguata alla gestione di questa tipologia di incentivi, e poi l'intervento di enti terzi appunto costa. L'obiettivo delle nostre proposte è quello di, diciamo, far sì che con la stessa spesa, quindi non c'è un tema di risorse aggiuntive da destinare agli incentivi, però con una razionalizzazione del sistema di incentivi e un miglioramento dei processi e delle procedure si possano conseguire migliori obiettivi in termini di impatto sulla competitività delle imprese, quindi avere una visione di politica industriale più strutturata. Le nostre proposte sono 6, adesso andrò direttamente sulle singole proposte nei 5 minuti che mi rimangono. Qui vedete una sintesi estremamente, diciamo, appunto sintetica. Quello che vorrei dire prima di passare alle proposte è che c'è stato un intervento importante che il governo ha fatto nel 2025, che è l'approvazione del codice degli incentivi, che interviene sulla materia, diciamo, amministrativa e organizzativa degli incentivi. È un codice che è ancora in fase attuativa, l'ultimo provvedimento approvato risale alla metà di agosto, che però, diciamo, riguarda appunto le procedure e potenzialmente si applicherebbe a tutti gli incentivi, ma di fatto ne sono esclusi gli incentivi fiscali, gli sgravi contributivi, quindi quest'opera di standardizzazione procedurale ha ad oggetto un numero limitato di incentivi. Quello che noi vorremmo invece avere una standardizzazione, cioè una capacità del sistema di incentivi di essere letto in maniera chiara dalle imprese, in maniera sempre uguale, e minimizzando anche l'apporto consulenziale che molte imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, cui gli incentivi sono diretti, non possono permettersi. La prima proposta è quella di allineare la strategia degli incentivi rispetto alle priorità di politica industriale. Meno incentivi e più coerenti con le priorità di politica industriale. Adesso vedremo, alcune le abbiamo suggerite. E soprattutto di allocare le risorse coerentemente con l'impatto atteso che poi dovrebbe essere misurato. A maggio 2026 TEA ha presentato una ricerca sulle tecnologie del futuro, dalla quale abbiamo estratto quelle che per noi sono, diciamo, quelli che per noi sono i maggiori driver che dovrebbero guidare l'orientamento strategico del paese, quindi energia e acqua, AI quantum, biotecnologie e materiali avanzati, difesa, spazio, sicurezza, robotica e sistemi autonomi. Se ne è parlato molto in questi giorni, quindi c'è effettivamente molta coerenza con quanto anche emerso dai panel e dagli esperti internazionali. La seconda proposta è quella di standardizzare l'incentivo, cioè prevedere un protocollo che si possa applicare a tutti, che abbia una chiara definizione di che cos'è l'incentivo, di come si applica, di quali sono i KPI dell'incentivo. Questo è un punto che è stato molto, diciamo, segnalato dalle imprese che hanno partecipato ai nostri lavori, cioè non si sa mai se io sto raggiungendo gli obiettivi che l'incentivo vuole appunto incentivare. Il codice degli incentivi contiene in un decreto attuativo un bando tipo, però è proprio un bando tipo, cioè si applica agli incentivi a bando, ma non si applica a tutte le forme di incentivazione. La proposta numero 3 è introdurre una clausola di stabilità dell'incentivo. So benissimo, avendo lavorato per diversi governi e anche per quella attuale come consigliere del ministro Bernini, che la stabilità è difficile da conseguire, perché basta una legge successiva che modifichi la precedente e la stabilità non c'è più. Però un punto veramente molto molto criticato dalle imprese è questo continuo avvicendamento normativo che rende instabile il panorama degli incentivi e che non consente alle imprese di programmare gli investimenti, un tema che il ministro Giorgetti conosce bene, di cui abbiamo anche molto parlato quando io svolgevo un altro ruolo. Però ecco, questo sarebbe importante, come sarebbe importante nel momento in cui viene approvata la legge e quindi entra in vigore la norma che introduce l'incentivo, avere completo il set normativo. Molto spesso si aspettano per mesi, se non per anni, i provvedimenti attuativi, e quindi l'efficacia dell'incentivo è molto sminuita quando l'incentivo finalmente diventa applicabile. La quarta proposta riguarda proprio l'organizzazione amministrativa. Sarebbe bello avere un incentive manager per ogni incentivo, cioè una persona in un ministero. Vedo Biagio Mazzotta che sorride, però io penso che sia una proposta fattibile, avendo vissuto per un periodo della mia vita nei ministeri, che possa prendere in carico l'incentivo, tenere il rapporto con gli stakeholder, con le imprese, guidarle, non soltanto dare informazioni iniziali, però capire insieme a loro di che cosa c'è bisogno perché l'incentivo produca effetto. È una cosa che penso, proprio perché conosco le strutture ministeriali e anche le competenze delle persone che ci lavorano, che sia fattibile, cioè che presidi l'intero ciclo dell'incentivo. La quinta proposta è semplificare le procedure di accesso. Il codice degli incentivi ha introdotto un portale incentivi.gov.it che però è più una vetrina dell'incentivo. È molto bella, se voi la visitate troverete moltissime informazioni, però non è un portale end-to-end, cioè non è, prima di tutto non è interoperabile con tutte le altre banche dati, quindi non è un vero e proprio sportello unico dove io gestisco l'intero incentivo. Poi Invitalia consente di accedere a un suo portale per fare la domanda dell'incentivo, però poi la gestione non è completamente digitale. Invece sarebbe importante, anche beneficiando delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale, riuscire a farlo in maniera interattiva dall'inizio alla fine. Sesta e ultima proposta, la valutazione di impatto dell'incentivo, della politica. Questo è il punto, diciamo, più carente purtroppo delle nostre politiche pubbliche. Qui abbiamo fatto delle proposte attingendo a delle istituzioni esistenti come l'INAP, il cui ambito di operatività potrebbe essere ampliato oltre, diciamo, il lavoro che è la sua materia elettiva, e cercare appunto di far sì che ci sia un momento annuale in cui si valuti l'efficacia in termini di impatto, cioè l'incentivo ha prodotto quello che volevamo produrre e all'esito della quale proporre eventuali modifiche. Il CNEL potrebbe in questo caso servire come, diciamo, luogo di confronto con gli stakeholder per capire e discutere gli esiti di questa valutazione. Ultimo punto, ma veramente velocissimo. Quello che abbiamo rilevato nel nostro studio, anche attingendo ad altri studi di TEA, è che in realtà è difficile, diciamo, stabilire una correlazione diretta tra gli incentivi in generale e una maggiore produttività, anche perché alcuni incentivi non hanno ad oggetto l'aumento della produttività, pensiamo quelli alla domanda. Tuttavia ci sono alcuni incentivi, questo l'abbiamo visto dal confronto internazionale, che producono un effetto positivo sulla produttività, e soprattutto, questo è un punto che vorrei sottolineare anche pensando a quello che ha detto, riportato il ministro Bernini sull'attività del suo ministero sulla ricerca. In realtà gli incentivi che hanno un maggiore impatto positivo sulla produttività sono quelli che incentivano la ricerca e sviluppo. Quindi questo è un punto, secondo me, su cui riflettere e su cui probabilmente rafforzare le politiche del governo. Grazie.
1: Grazie alla professoressa Panucci. Siamo all'ultimo intervento, ministro Giorgetti. Che dire, la ministra Calderone ha ricordato il numero significativo di persone che bussano alla porta del Ministero dell'Economia. Io ho l'impressione che il bello debba ancora venire, perché c'è una congiuntura particolare in arrivo, perché c'è da una parte le elezioni, che ormai sono molto ravvicinate come tempistica, dall'altro c'è la manovra, mediamente le manovre servono a preparare la campagna elettorale, quindi ho l'impressione, per l'appunto, che potremo vederne delle belle. Anzi, soprattutto il ministro ne vedrà delle belle. A lui la parola per la chiusura di questa mattinata.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Mi rendo conto che la partenza del Gran Premio di Italia Monza si avvicina, e quindi cercherò di accelerare e condensare il mio intervento, anche per dare spazio a qualche domanda e qualche curiosità. Non c'è soltanto il fatto che si avvicina la campagna elettorale, c'è il fatto che viviamo in un mondo complicato, e io sono reduce dal G20 nel North Carolina di questa settimana, e purtroppo le crisi che si moltiplicano trovano delle risposte, diciamo così, forse non all'altezza, non adeguate. C'è una difficoltà soprattutto di trovare, oserei dire, una sintesi a livello di quelle che sono le naturali alleanze, non soltanto politiche ma anche economiche, tra paesi del G7 e in particolare con gli Stati Uniti, che è imprescindibile. E se noi pensiamo al tipo di sfide che sono poste, non soltanto in termini di materie prime critiche, fondamentali per qualsiasi tipo di industria, tra parentesi anche per l'industria della difesa, e quindi qui c'è da interrogarsi quanto sia sovrano il mondo occidentale rispetto anche a questa dimensione, oppure l'intelligenza artificiale, dove gli Stati Uniti ovviamente reggono in questo momento adeguatamente la competizione con la Cina, ma dove onestamente mi sembra che gli europei siano totalmente assenti. E il tipo di sfide, sia in termini di aumento della produttività e quindi di dinamismo dell'economia, ma soprattutto anche in termini di sicurezza e sicurezza economica e quindi di sicurezza nazionale, sono delle sfide che devono essere adeguatamente valutate e che sono un elemento di oggettiva preoccupazione. La seconda dimensione, che sempre fa parte delle categorie dei vincoli esterni, dei fattori esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio o dalla campagna elettorale, ma che la condizionano pesantemente, è evidentemente la dimensione europea, dove i progressi sono relativi, uso questo termine così per farmi intendere, dove è molto faticoso riuscire in qualsiasi dossier a registrare significativi avanzamenti. Ricordo soltanto, e mi limito alle materie gestite direttamente dal mio ministero, che qualcosa è stato fatto, in particolare penso al passaggio sull'euro digitale e sulle infrastrutture.

0: sarà elaborata, però siamo a settembre e dicembre, esattamente tra 3 mesi. E se penso a quello che viene ripetutamente posto nei consessi di questo tipo, e ho ascoltato prima anche Brunetta farlo, rispetto al clamoroso gap tra investimenti e risparmi che contraddistingue ad esempio Europa e Stati Uniti, con l'Europa che risparmia e trasferisce risorse agli Stati Uniti dove si investe, uno dei tanti casi di sbilancio a livello internazionale è questo. Ecco, sì, dobbiamo fare regole europee, ma abbiamo anche qualche cosa da valutare a casa nostra. Ad esempio, i fondi di previdenza complementare perché investono ovunque tranne che in Italia? Non ci sono opportunità di investimento per capitale paziente a alta redditività in Italia? Perché fondi di pensione canadesi di tutto il mondo investono in Italia in questa società e non lo fanno i fondi di previdenza italiani? Punto di domanda. Quindi non è che c'è solo da aspettare regole europee per promuovere o per, diciamo così, agevolare il trattenimento dei capitali in Europa. E naturalmente c'è il grande tema, diciamo, della sfida energetica, che è stato posto prepotentemente dalle crisi internazionali, dalle guerre, perché io ricordo sempre, e vorrei ricordarlo anche qui, diciamo, a quelli che difettano, magari, ho sentito un po' di interventi oggi, diciamo, di constatare l'oggettività. Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga 2 volte elevata la potenza, perché noi ci approvvigionavamo del gas russo e non lo possiamo più fare, ci siamo affidati a altri fornitori, adesso altri fornitori hanno difficoltà a fornircelo e a prezzi aumentati. Metà della capacità di raffinazione russa è stata distrutta dagli ucraini, quindi il prezzo del gasolio non dipende tanto dal Brent, dipende dal fatto che nessuno raffina più il gasolio. Se queste cose le vogliamo dire, io le dico qui. Quindi l'Italia, che è un paese particolarmente esposto perché per decisioni politiche di tanti anni fa, per insipienza della classe politica, per colpa nostra, di noi politici, è purtroppo un paese che dipende strategicamente dall'energia, e senza energia non si fa economia.
1: Diciamo che il gas liquefatto che compriamo dagli Stati Uniti costa 5 volte di più di quello che costava dalla Russia.
0: Questo l'ha detto Tamburini, io mi dissocio totalmente.
1: No, non ha neanche detto Tamburini, io l'ho sentito nel corridoio.
0: Chi vuole andare a controllare, controlla. Vabbè, detto questo, perché secondo me se non si dicono delle cose basiche, elementari, secondo me non si riesce a capire perché questa povera Europa cresce poco e l'Italia cresce poco, perché alla fine ci sono tanti elementi, ma ci sono anche questi elementi di base. E veniamo all'Italia e vediamo al bilancio. Ovviamente noi partiremo da un quadro di finanza pubblica aggiornato il più possibile. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%, adesso lo dico qui naturalmente con tutte le cautele del caso, ma sicuramente al di sopra di quelle che sono le previsioni contenute nel documento di finanza pubblica. E naturalmente tutto questo non aiuta a risolvere il grande punto interrogativo della crescita della vecchia Europa. Qualcuno potrebbe obiettare che bisogna fare più deficit di bilancio con politiche espansive. Se io guardo agli amici francesi, che sono ben oltre il 3% del deficit PIL, hanno una crescita quest'anno che è circa la metà della nostra. Quindi questo non è automatico. È invece sicuramente automatico il fatto che la stabilità e la stabilità anche finanziaria che abbiamo conseguito in questi anni in termini di capacità di gestione del debito pubblico sicuramente ci ha consegnato la capacità di

0: affrontare con diverso atteggiamento la tempesta che si sta profilando sul mercato dei bond e dei tassi di interesse a lungo termine. La domanda retorica che io faccio è: cosa sarebbe accaduto all'Italia se si fosse presentata in modo estremamente fragile nella sua capacità di raccogliere sui mercati risparmi che comprano il debito pubblico? Perché ricordiamoci una cosa, l'ho fatto in Parlamento, lo faccio di fronte a voi. Noi quando ogni 14 giorni usciamo a vendere BTP o mercato, ci rivolgiamo a dei risparmiatori in Italia e nel mondo. E fino a prova contraria, se uno non si fida di te, i suoi risparmi non te li dà, o meglio, te li dà e te li fa pagare moltissimo. E questa è una cosa non banale e di cui purtroppo nel dibattito politico, ma anche pubblico, oserei dire, si tende a dimenticare l'impatto. Naturalmente il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%. Prendo atto delle regole, sono quelle, e quindi quelle dobbiamo accettarle, quindi se saremo un millesimale sopra resteremo in procedura, se saremo un millesimale sotto saremo sotto. Potrei citare Prodi, ma non cito Romano Prodi rispetto alle regole europee, e questa però è la realtà. E la realtà...
1: Ministro, a questo punto lo citi, scusa.
0: No, io no, se vuole fa tamburini, però...
1: Povero tamburini!
0: Si deve lanciare in queste cose. Quindi è chiaro che la legge di bilancio dovrà essere affrontata, tenendo conto ovviamente di quelle che sono le ragioni della politica, ed è giusto che sia così, tenendo conto anche però del fatto che questo è un paese sempre in qualche modo a rischio, e il patrimonio di credibilità che abbiamo costruito è un patrimonio che conta tanto, che conta tantissimo, specialmente nelle situazioni di turbolenza e di crisi. E quindi io, diciamo così, questo fatto di natura straordinaria che tutti in questo momento banalizzano, io lo ritengo, l'ho definito tale, no? Perché io mi definisco un sovranista, e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico. Questa è una definizione che mi sono autoimposto e di cui vado molto fiero.
1: Qui tamburini non c'entra, l'ha detto Giorgetti.
0: No, si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti, e questo mi sembra, diciamo così, la cosa più importante. Due temi che vorrei trattare andando velocemente. Uno è la variabile demografica. Io non so se ne avete parlato in queste giornate. Questo è un tema veramente serio. Noi abbiamo cominciato anche a calcolare questo dividendo al contrario dell'autentico crollo demografico del paese, che perde 300.000 abitanti all'anno, ovviamente delle corti più giovani. Questo qualche riflesso sia sull'andamento del PIL che sulla produttività in prospettiva lo crea, perché non c'è soltanto il tema di investire sui giovani, e sono assolutamente d'accordo con tutto quello che è stato detto nelle sessioni precedenti, però sta arrivando adesso, basta vedere i numeri delle classi, specialmente nelle classi delle scuole elementari, il deserto demografico bussa alla porta, e naturalmente sui sempre meno giovani occorre fare degli investimenti. Su questo vorrei dire semplicemente che sicuramente la legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo sotto questo aspetto. Tra i tanti elementi che sono stati richiamati anche oggi per trattenere o richiamare talenti, c'è anche quello evidentemente delle retribuzioni, ma sulle retribuzioni non può esserci soltanto il governo, ci devono essere anche coloro che pagano le retribuzioni. Il governo è disposto a fare la sua parte in termini anche di incentivi fiscali o, se vogliamo, contributivi, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento in assoluto per far partire un circolo virtuoso. Finisco anche sul tema dell'intelligenza artificiale, e risparmierò quindi 5 minuti per il dibattito e per partenza del Gran Premio. Noi ci stiamo muovendo, ovviamente l'iperammortamento che abbiamo introdotto, che cerca di dare un minimo di stabilità in prospettiva, ci rendiamo conto che il tema dell'intelligenza artificiale sia un driver fondamentale per la crescita, e ci rendiamo conto quanto sia anche però determinante, come dicevo prima, in termini di sicurezza e di sovranità tecnologica del Paese. È un tema che va affrontato a livello nazionale, ma lo ribadisco, anche e soprattutto a livello europeo, per raggiungere delle dimensioni adeguate. Quindi chiudo proprio questo mio intervento. Ricordo quando ho esordito la prima volta qui a Cernobbio come ministro dell'economia, ero venuto per altri titoli. Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati i fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria, ma lo diceva anche qualcun altro prima di noi e qui non cito, ho finito, grazie.
2: Radio Radicale 13:59, abbiamo seguito la conclusione dei lavori a Cernobbio del forum economico, l'intervento conclusivo è stato di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze. La notizia che ha dato è che quest'anno il PIL potrebbe avvicinarsi intorno all'1%, avevamo fatto valutazioni prudenziali per la crescita indicando lo 0,6%, però l'abbiamo acquisito lo 0,8, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi all'1%, così Giorgetti al termine dei lavori appunto del forum. Ci vediamo qui con la trasmissione appunto degli eventi, dei dibattiti. Adesso andiamo avanti con il nostro palinsesto, la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
3: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. أهلا بكم في حلقة جديدة من استيراد الصحافة العربية لراديو راديكالي. In questa puntata riprendiamo un po' l'argomento con il quale abbiamo chiuso la rassegna la scorsa settimana. Abbiamo infatti parlato di una crisi su più livelli in Tunisia per quanto riguarda il servizio dell'elettricità e dell'acqua, il servizio idrico, ma anche una mancanza di disponibilità sui mercati nazionali di acqua minerale. E avevamo parlato di come il presidente avesse visitato alcuni luoghi strategici appunto del paese per quanto riguarda la produzione di bottiglie, di acqua minerale, ma anche alcune società di elettricità, e avesse diciamo concluso che c'è una sorta di complotto contro il paese, è per questo che si assiste in Tunisia a queste numerose crisi e a queste mancanze appunto di servizi. Quindi partiamo da qui con un articolo che di opinione per Ultra Tunis, che è un giornale online indipendente che si occupa di Tunisia nello specifico, Ultra Tunis. Questo articolo appunto di opinione di Tarek Kahlaoui commenta e fa un'analisi dell'attitudine del presidente, in particolare delle autorità, della maggiore autorità nel paese, nei confronti della gestione proprio delle crisi che riguardano il paese. Quindi il 30 agosto Ultra Tunis pubblica l'articolo intitolato "Quando la diagnosi stessa diventa qualcosa di anormale". E Tarek Kahlaoui, che è un accademico e attivista politico tunisino, scrive: il presidente Kais Saied ha visitato uno degli stabilimenti di imbottigliamento dell'acqua nel contesto di una crisi di approvvigionamento che ha visto aggravarsi la propria intensità. Nel frattempo ha ispezionato la diga di Nebhana e anche la zona di Borger Ras Mahdia, commentando quanto sta accadendo con un'espressione ormai diventata familiare nel suo discorso: ciò che sta accadendo non è normale. L'espressione è corretta nella sua sostanza, riporta Kahlaoui, ma sbaglia nell'individuare la natura della normale. In Tunisia oggi sta effettivamente accadendo qualcosa di anormale, ma non si tratta dell'interruzione dell'acqua né della diminuzione del livello della diga. Si tratta piuttosto del venir meno della capacità della stessa autorità di leggere le cause di ciò che sta accadendo e della sua costante insistenza nel sostituire la diagnosi con la congettura complottista. Durante la sua visita, uno dei dirigenti dello stabilimento in questione ha cercato di spiegare al presidente che le perturbazioni della produzione erano dovute alle interruzioni di corrente elettrica che avevano interessato il paese nel mese di luglio e che si erano estese a numerose zone industriali, danneggiando il ritmo della produzione in più di un settore. Si tratta di una spiegazione che può essere verificata sul campo. Le scorte di acqua imbottigliata si sono effettivamente esaurite durante la seconda metà di luglio, in concomitanza con perturbazioni nell'approvvigionamento elettrico che hanno interessato diverse zone industriali. Tuttavia, questo tipo di spiegazione, nonostante la sua accuratezza tecnica e la sua possibilità di essere verificata, non sembra trovare ascolto presso colui che dovrebbe costruire le proprie decisioni sui dati e non sull'intuizione, quindi riferimento al presidente. La lettura complottista, continua Kahlaoui, non è semplicemente un errore analitico occasionale, ma una scelta funzionale che svolge ruoli ben precisi. In primo luogo esonera dalla responsabilità, quindi finché il guasto è una cospirazione, viene meno la domanda sulla pianificazione e soprattutto sulla previsione di una possibile crisi elettrica durante l'estate, sulla manutenzione periodica e sul calendario degli investimenti nelle infrastrutture idriche. In secondo luogo, produce un capro espiatorio già pronto verso il quale indirizzare la rabbia popolare anziché rivolgerla verso chi detiene effettivamente il potere decisionale. In terzo luogo, consolida uno stato permanente di eccezione che giustifica la sospensione del dibattito razionale, perché la crisi diventa una battaglia per l'esistenza e non una questione di gestione. Questa impostazione tuttavia ha un costo che si accumula silenziosamente. Il dirigente di un servizio ha paura che, se prova a spiegare le ragioni tecniche di un problema, possa essere accusato di essere coinvolto o di non aver fatto il suo dovere. Per questo preferisce non prendere decisioni da solo e aspetta che gli vengano date delle istruzioni. Però queste istruzioni non arrivano, appunto, perché l'autorità chiama al complotto. Quindi ciò spiega, secondo il giornalista, in parte perché la stessa crisi dei servizi si ripeta senza che da essa derivi un accumulo di conoscenze né una riforma strutturale. Questa insistenza sulla lettura complottista viene spesso presentata come vigilanza politica, mentre è una fuga dalla responsabilità. Alla fine, la lettura complottista divora i propri artefici, perché la vittimizzazione di fronte a complotti permanenti diventa a lungo termine una debolezza. Il paradosso è che l'attuale autorità controlla completamente i diversi aspetti del potere esecutivo senza alcuna concorrenza. È forse l'autorità dotata di maggiori poteri rispetto a qualsiasi altra. È vero che la situazione locale, regionale e internazionale è complessa, piena di ostacoli e di problemi strutturali in Tunisia, ma il modo per superare tutto ciò non consiste certo nell'oscurare i fatti, bensì nell'illuminare i problemi. Tuttavia, ecco, la situazione è tale anche a causa, riporta Kahlaoui, della limitata capacità dei media di fare luce sui problemi. dovuta in parte a decreti e leggi che impediscono ai responsabili di affrontare pubblicamente certe questioni, a un Parlamento dai poteri limitati, incapace di costringere i responsabili a rendere conto e ad affrontare le cause della crisi, e al contesto mediatico generale che ha portato a un arretramento delle questioni politiche di interesse pubblico, anche a causa del fatto che ci sono leggi che reprimono l'espressione delle opinioni. Quindi tutti questi fattori, conclude Kahlaoui, non favoriscono una diagnosi obiettiva, ma piuttosto la lettura complottista. È una dinamica negativa complessiva che approfondisce la crisi, quindi, invece di risolvere i problemi. E questo è l'articolo di Ultra Tunis, un po' per continuare il discorso della scorsa settimana. Continuiamo comunque a parlare di Tunisia, ma ci spostiamo sempre in questo periodo di caldo forte, problemi generati appunto da queste temperature molto alte. Parliamo di carceri e della condizione della popolazione detenuta in Tunisia. Il giornale Al-Arab Al-Jadid, che è un giornale appunto panarabo, diciamo, molto, molto letto, il 4 settembre riporta, come altri giornali in realtà, i risultati di uno studio della Lega Tunisina per i diritti umani. E in un articolo curato da Imen Al-Hamdi, intitolato Tunisia, 20 detenuti morti a causa dell'ondata di caldo. Si legge che la Lega Tunisina per i diritti umani ha annunciato la morte di 20 detenuti durante l'ondata di caldo in corso da settimane. Ha precisato che il tribunale di primo grado sta indagando su 16 decessi e ha attribuito al Ministero della Giustizia la responsabilità di non rendere noto ciò che realmente accade nelle carceri e di non fornire dati ufficiali sui decessi. Un membro della Lega, Mohi Heddin Laga, ha dichiarato all'Arab Al-Jadid che il numero dei decessi tra i detenuti è stato raccolto sulla base delle segnalazioni delle famiglie e degli avvocati e delle sezioni della Lega presenti nelle diverse regioni. Si tratta del numero più alto rilevato all'interno dei centri di detenzione e si ritiene che sia superiore ai casi che è stato possibile documentare. Inoltre, il continuo divieto imposto alla Lega di visitare le carceri e di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio della situazione all'interno delle strutture di detenzione impedisce di ottenere dati precisi sui decessi registrati e sulle condizioni dei detenuti. Scusate. Il membro della Lega ha aggiunto che le condizioni nelle carceri tunisine sono disumane a causa del sovraffollamento, della carenza di ventilazione, della diffusione delle malattie, della debolezza dell'assistenza sanitaria. Ciò espone i detenuti al rischio di morte provocata da colpi di calore, disidratazione e difficoltà respiratorie. Ha aggiunto che la Lega presenterà un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo contro il divieto imposto dal Ministero della Giustizia alle visite dei membri della Lega nelle carceri, nonostante esista in realtà un accordo, ricorda chi scrive, tra la Lega e l'Autorità Generale delle Carceri che consente di effettuare periodicamente le visite. Si stima che il numero dei detenuti in Tunisia sia superiore a 33.000, una cifra record senza precedenti che ha portato il tasso di sovraffollamento nelle carceri a circa il 300%, quindi questa è un po' la condizione nelle carceri tunisine e anche ecco, il risultato un po' di questo studio della Lega dei diritti umani tunisina che ha cercato di raccogliere i dati in modo insomma per vie traverse, diciamo, perché non è stato possibile effettuare delle visite e avere i dati ufficiali da parte delle autorità giudiziarie. Ora vorrei anche riportare la storia molto breve di un detenuto in particolare che è morto all'interno di questa appunto ondata di morti nelle carceri delle ultime settimane e che è stato molto discussa sui social in Tunisia questa settimana. In realtà è più presente sui social che sui media ufficiali. È la storia di un giovane uomo che è in carcere da settembre dell'anno scorso e con l'accusa di riciclaggio di denaro, che accusa che però è stata ridotta a un reato minore e il giudice istruttore aveva consentito al suo rilascio. Tuttavia è passato quasi un anno ormai, un anno intero tra ricorsi in appello, rinvii eccetera, e quindi il ragazzo è rimasto in carcere e di recente è morto. È morto quando era stato, dopo che è morto in realtà è stato deciso un accordo transattivo da 6.300 dinari per appunto concludere la sua pena, e tuttavia appunto questa proposta di conciliazione è arrivata dopo la morte, quindi per questo la questione ha fatto molto discutere. Ho trovato un articolo che ne parla da Tunisi Telegraph, appunto giornale di informazione tunisino, che si dedica spesso alla cronaca e all'attualità tunisina, ha un articolo del 4 settembre che riporta le parole dell'avvocata del ragazzo, di questo uomo. Dopo la sua morte, è il titolo dell'articolo, la dogana propone un accordo transattivo da 6.300 dinari nel caso di un detenuto a Mornaghia. L'articolo si apre affermando che l'avvocata Sakina Jomni Alhani ha dichiarato venerdì 4 settembre di aver ricevuto dagli uffici della dogana tunisina una proposta di transazione del valore di 6.300 dinari relativa al fascicolo di uno dei suoi clienti che, secondo quanto riferito dall'avvocato, era detenuto in carcere prima di morire nello stesso carcere. L'avvocata ha spiegato in un post pubblicato sui social che il suo cliente, dopo la conclusione delle indagini, era sottoposto a un procedimento per una violazione doganale di natura penale, precisando che prima della sua morte era stata presentata una richiesta per raggiungere un accordo di conciliazione con gli uffici della dogana. L'avvocata ha scritto che la dogana le ha poi inviato venerdì una proposta di conciliazione del valore di 6.300 dinari, però ecco, l'avvocata ha commentato che sul suo social che la vita del suo cliente di fatto è stata distrutta per 6.000 dinari. L'avvocata ha collegato la proposta di conciliazione al fatto che il suo cliente sia rimasto detenuto fino alla sua morte, senza che i dati resi pubblici contengano dettagli ufficiali sulle circostanze del decesso o sulle eventuali responsabilità ad esso connesse. Quindi questa storia l'ho voluta proporre qui nella rassegna perché fa emergere una serie di problemi del sistema carcerario in Tunisia, tra cui appunto ecco questa la morte di un detenuto, e ancora si deve in realtà capire bene, perché appunto non c'è una totale assenza di trasparenza di informazioni da parte delle autorità, quindi il problema della trasparenza è uno dei problemi, e anche poi quello dei ritardi, no? Ci sono questioni giudiziarie che durano tantissimo tempo e che spesso portano a ingiustizie molto pesanti che talvolta si pagano con la morte. Cambiamo ora argomento e passiamo in Algeria. Ci sono stati nelle settimane scorse gravi incendi che hanno colpito principalmente la parte nordica dell'Algeria, e il presidente è voluto intervenire con una decisione davvero senza precedenti, direi davvero dura, e tra le altre decisioni, insomma, che ha preso, c'è stata quella di attivare una modifica del codice penale per reintrodurre la pena di morte nei confronti di chi è responsabile di incendi boschivi dolosi. Quindi leggiamo dall'agenzia di stampa algerina un po' le reazioni a questa decisione. È un articolo in particolare interessante perché, secondo l'agenzia, questa decisione è stata molto apprezzata sia da, diciamo, l'apparato giudiziario che dai cittadini stessi e dalla società civile. Quindi l'articolo del 2 settembre si intitola "Apprezzamento e sollievo per l'applicazione della pena di morte contro i responsabili degli incendi boschivi dolosi". Si legge che le decisioni del Presidente della Repubblica Tebboune, scaturite dalla riunione tenutasi in merito alla gestione delle conseguenze degli incendi, in particolare per quanto riguarda l'aspetto repressivo e l'avvio delle procedure per modificare il codice penale al fine di reintrodurre e applicare effettivamente la pena di morte nei confronti dei responsabili di incendi boschivi dolosi, hanno ricevuto ampio apprezzamento da parte dei giuristi e suscitato anche grande sollievo tra i cittadini e i rappresentanti della società civile locale. A questo proposito, il professore Jeddi Essadek, che è esperto di scienze giuridiche presso l'Università Mohamed Lamin de Bahrein di Sétif 2, e anche avvocato abilitato presso la Corte Suprema e il Consiglio di Stato, ha dichiarato all'agenzia di stampa algerina che contrastare il fenomeno degli incendi dolosi attraverso l'introduzione della pena di morte è una decisione arrivata al momento giusto, soprattutto dopo il recente aumento di questo fenomeno criminale che richiede una risposta giuridica efficace, capace di garantire la tranquillità pubblica e di proteggere bene e vite. Il medesimo professore, appunto Essadek, ha sottolineato nel suo colloquio con l'agenzia l'importanza di decisioni di questo tipo che potrebbero porre fine alla criminalità, almeno in questo settore, e in particolare infatti a questo tipo di reato che non appartiene, secondo lui, alla società algerina, così che coloro che intendono approfittarne non siano incoraggiati a utilizzare questo atto come strumento per destabilizzare la stabilità e la sicurezza pubblica del paese. In queste pratiche, appunto, attraverso queste pratiche definisce pratiche di sabotaggio. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, poi, il professor Jeddi Essadek ha evidenziato che l'elemento dell'intenzionalità, quindi il dolo, in questo tipo di reati tiene conto del cosiddetto dolo eventuale. Ciò significa che chi commette il reato di appiccare il fuoco alle foreste e ai beni non può ignorare che il fuoco finirà per bruciare esseri umani, animali e quant'altro, quindi automaticamente, ecco, scatta il dolo. Cioè scatta si ritiene la persona consapevole, insomma, delle conseguenze gravi. Per quanto riguarda i cittadini, l'agenzia ha raccolto alcune testimonianze. Si legge che gli abitanti della provincia di Annaba hanno espresso sollievo per queste decisioni, a cui ha anche fatto seguito l'avvio rapido di misure concrete a favore dei cittadini colpiti dagli ultimi incendi che hanno interessato diverse province dell'est, del centro del paese, secondo le testimonianze appunto raccolte dall'agenzia. Rappresentanti delle organizzazioni della società civile della provincia di Tebessa hanno espresso il loro sollievo per le decisioni adottate dal presidente, in particolare Dalila Meshri, che è presidente dell'associazione di un'associazione locale, ha dichiarato che le recenti decisioni riflettono l'attenzione delle massime autorità del paese alla protezione del patrimonio forestale, alla tutela della sicurezza dei cittadini e dei loro beni, sottolineando che la decisione del presidente di regolamentare le abitazioni nelle aree forestali è molto importante. Da parte sua la cittadina Fatma Zahra ha accolto anche lei con favore la decisione di applicare la pena di morte a chiunque venga riconosciuto responsabile appunto di aver appiccato intenzionalmente incendi boschivi. Ha dichiarato nell'intervista: chiunque abbia l'idea di appiccare il fuoco alle foreste, bruciando gli alberi e danneggiando le abitazioni dei cittadini e provocandone una morte, deve essere giustiziato così che, affinché serva da monito agli altri. Quindi questo è un po' il clima in Algeria per quanto riguarda gli incendi appunto che ci sono stati, che ovviamente si sono stati molto gravi, tanto da causare varie morti. Cambiamo ora un'altra volta tema e discutiamo la recente visita di Xi Jinping in Egitto, visita che è avvenuta dopo tanto tempo, tenutasi dal 30 agosto al 3 settembre. In questa visita è stato molto importante perché segna un po' il rinnovamento di una collaborazione tra Egitto e Cina che si estende a molti settori. Tra le questioni più importanti c'è anche quella degli investimenti cinesi in Egitto, nel canale di Suez, ma anche in settori chiave come quello economico e tecnologico, ma si è parlato di tante questioni che faremo emergere attraverso la lettura di un articolo dal giornale egiziano pro regime Bawab Al Aram, che riporta la posizione di vari politici, anche deputati, membri del Parlamento egiziano, forze politiche che hanno sottolineato insomma alcuni aspetti molto importanti di questo incontro. L'articolo è del 2 settembre, quindi pubblicato verso la fine della visita, è intitolato L'avvicinamento economico e la convergenza politica, i messaggi del vertice tra Sisi e Xi Jinping, è firmato da Nesrin Al-Asal, che scrive: in un momento cruciale, il vertice egiziano tra il presidente Assisi e l'omologo cinese Xi Jinping riflette la profondità dei rapporti storici tra il Cairo e Pechino, aprendo nuove prospettive di cooperazione e rafforzando il coordinamento politico su questioni regionali e sulle crisi internazionali. Alcuni esponenti politici hanno sottolineato che la visita rappresenta un passo importante verso il consolidamento di una partnership strategica ancora più ampia, capace di rafforzare la posizione e il ruolo centrale dell'Egitto a livello regionale e internazionale. Ma di seguito leggeremo alcune delle posizioni politiche appunto che l'articolo presenta, per motivi di tempo, ma in realtà le posizioni sono simili, quindi i vari responsabili politici sottolineano questioni di importanza generale, ecco, per il paese. Ayman Mohassab, che è membro della Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato che il vertice egiziano-cinese presenta implicazioni strategiche che vanno oltre il quadro tradizionale delle relazioni bilaterali soprattutto alla luce dei rapidi cambiamenti che interessano il sistema internazionale e alla luce dell'aggravarsi di crisi regionali e internazionali. Ha sottolineato che il vertice riflette una consapevolezza condivisa dell'importanza di rafforzare il coordinamento tra i due paesi che sono dotati di un peso rilevante a livello regionale e internazionale. Il parlamentare ha spiegato che l'affermazione del presidente cinese sull'importanza di difendere gli interessi dei paesi in via di sviluppo e di rafforzarne il contributo alla definizione del futuro dell'ordine internazionale riflette un ampio margine di convergenza tra il Cairo e Pechino. L'Egitto si sta muovendo attivamente in questo senso, quindi rafforzare il contributo dei paesi in via di sviluppo, in un momento in cui cresce proprio la necessità di un ordine internazionale più equilibrato, più equo nella rappresentanza delle diverse potenze e delle diverse regioni. Quindi questa è una questione importante. L'avvicinamento egiziano-cinese su questo dossier potrebbe costituire un importante sostegno alla voce dei paesi in via di sviluppo nelle questioni economiche e politiche internazionali. La Cina dispone infatti di un notevole peso internazionale in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, mentre l'Egitto occupa una posizione centrale nel mondo arabo e africano. Il deputato ha considerato il vertice una conferma del fatto che l'Egitto persegue una politica estera basata sulla diversificazione delle partnership, questa è un'altra questione importante, ma anche sulla massimizzazione degli interessi nazionali, la salvaguardia dell'autonomia della decisione egiziana e allo stesso tempo vuole aprirsi verso le potenze internazionali più influenti. Da parte sua, il deputato Michael Al-Gamal, che è membro del Senato del partito Mostaqbal al-Watan, ha affermato che i messaggi del presidente Assisi riflettono la profondità delle relazioni storiche e strategiche tra i due paesi e ha spiegato che l'insistenza del presidente Assisi sull'importanza della localizzazione dell'industria e del trasferimento tecnologico rappresenta un messaggio di grande importanza. Un'altra questione, soprattutto alla luce della priorità attribuita dallo Stato egiziano all'approfondimento della produzione industriale locale, quindi si vuole produrre localmente. E inoltre il parlamentare ha sottolineato che l'annuncio dell'avvio della terza fase dell'ampliamento della zona industriale egiziano-cinese nella zona economica del canale di Suez, comprendente i settori delle energie rinnovabili, dell'industria automobilistica, del tessile e delle fibre chimiche, riflette promettenti opportunità per rafforzare la produzione, le esportazioni e creare posti di lavoro. Un ultimo intervento che leggiamo è quello di Ghada al-Badawi, che è la segretaria della Commissione per l'Istruzione, la Ricerca Scientifica, l'Informatica e le Telecomunicazioni del Senato, che ha affermato che la cooperazione con la Cina dovrebbe espandersi anche verso i settori dell'istruzione, della ricerca scientifica, dell'innovazione, attraverso l'ampliamento della partnership tra università, lo scambio di esperienze, di ricercatori, di studenti, eccetera. Inoltre ha evidenziato l'opportunità di sfruttare l'esperienza cinese nella costruzione di sistemi tecnologici avanzati, sostenendo così la strategia egiziana per la trasformazione digitale e rafforzando la capacità dello Stato egiziano di utilizzare la tecnologia al servizio dei cittadini e per migliorare la qualità dei servizi. Quindi si auspica una partnership anche nel settore della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Questi sono alcuni dei numerosi contributi raccolti dall'articolo, ma noi ci fermiamo qui per oggi, quindi vi ringrazio per l'ascolto e come sempre ci ritroviamo la prossima settimana con la rassegna stampa araba di Radio Radicale.
4: Questa è Alessia Colonnelli, 14:32 minuti, Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
5: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana al consueto ormai appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Torniamo oggi sulla storia della Repubblica, in particolare sulla questione del passaggio duro, difficile e anche da continuare ad approfondire dal regime fascista e alla nascita della Repubblica e diciamo le radici di alcune contraddizioni, alcune questioni che ancora tornano ad occupare diciamo la discussione pubblica anche attualmente. È un tema che è al centro della pubblicazione di cui già abbiamo parlato in questa trasmissione, il numero 3 di Micro Mega, Tanti auguri Repubblica, uscito qualche settimana fa, 80 anni fra conquiste e promesse da realizzare. Oggi useremo un solo articolo e una sola citazione per la trasmissione di questa giornata, perché appunto è il tema che abbiamo inseguito anche in altre occasioni, che cercheremo anche oggi di approfondire sottolineando alcuni passaggi dell'intervento di Francesco Filippi, che si chiama Memorie Repubblicane. Tra l'altro Filippi in questo testo affronta il tema dell'amnistia Togliatti, e qualche settimana fa, per chi avesse seguito questa trasmissione o per chi l'avesse ascoltata online, avevamo notato anche il fatto che in un altro articolo che vi abbiamo citato ancora da questa pubblicazione, in cui si parlava degli uomini di Mussolini nella Repubblica, un testo di Davide Conti, non si parlasse esplicitamente dell'amnistia Togliatti, e questa mancanza sicuramente viene colmata proprio dalla continuità della pubblicazione che abbiamo sul tavolo, perché invece i saggi successivi se ne occupano ampiamente. Quindi c'era diciamo il tema da affrontare, però non era compreso in quel saggio, e oggi ci torniamo perché tra le valutazioni di Francesco Filippi ci sono anche valutazioni che vengono fatte oggi con il senno del poi, anche politiche, sulla questione dell'amnistia Togliatti. Ma andiamo a leggere, perché poi appunto le valutazioni in questa parte preliminare rischiano di essere confuse. Memorie repubblicane, appunto, nel corso di questi 80 anni, leggiamo anche il sottotitolo, questi 80 anni che ci separano dal referendum del 2-3 giugno del 1946, è importante ricordare 2 e 3 giugno, come è cambiata la percezione di quel momento di svolta nella memoria pubblica del paese. Ecco, questo è uno degli interrogativi che si pone l'autore. Dall'iniziale normalizzazione di quel passaggio, normalizzazione tra virgolette, tesa a smussare dove possibile i punti di frizione tra le opposte correnti dell'opinione pubblica, all'odierna sostituzione linguistica che vede protagonista la nazione, con la N maiuscola, storia di un paese che ha espunto dal discorso la Repubblica antifascista. Questo saggio poi arriva anche sulle questioni d'attualità, che noi invece lasceremo da parte, perché in questa trasmissione ci occupiamo più del passato e dei temi, dei problemi che hanno a che vedere con la memoria, che della questione della discussione pubblica legata all'attualità, ma naturalmente il tema è sullo sfondo ed è presente nella prospettiva, nella traiettoria specifica di Micro Mega che conoscete. Il saggio di cui stiamo dandovi conto inizia con un ampio approfondimento che contiene anche uno spoiler, quindi non ve lo leggiamo per chi non avesse ancora visto il bel film di Paola Cortellesi, così come lo definisce l'autore. C'è ancora domani, in cui si racconta appunto la vita di una donna che va al voto per la prima volta. Basterebbe far notare, e questa è una delle osservazioni interessanti che non contengono spoiler, che il film si regge sostanzialmente sulla generale ignoranza del pubblico odierno nel ricordare le modalità di voto di quell'appuntamento elettorale in cui si decise tra monarchia e repubblica. Quanti tra gli spettatori di quel film si ricordavano che si votava anche il 3? E una delle possibili interpretazioni naturalmente del titolo è anche questa, e ce ne sono anche altre, per dimostrare quanto poco si sia costruito nella memoria pubblica attorno a quella doppia data, e questa è la prima questione. Il 2 giugno però, scrive Filippi, è ben presto diventato l'antonomasia della libertà repubblicana e dei valori democratici, e dal 1949 è divenuta la principale festa nazionale del nuovo Stato. Va a sostituire monoliticamente una serie di festività legate al passato monarchico e fascista, ed è forse questo il punto interessante da sottolineare per affrontare la evoluzione della memoria pubblica di questo evento. Il capitolo successivo a questo titolo, che poi è una citazione che scioglieremo tra qualche istante, La Repubblica del Dolore, scrive l'autore: il 2 giugno 1946, presentato e ricordato come un giorno di giubilo generale, di festoso esercizio della volontà popolare in tutto il paese, non è affatto un giorno sereno, o meglio, se probabilmente lo è per i milioni di italiani ed italiane che tornano a esercitare ed esercitano per la prima volta il diritto di voto, esso segna l'inizio di una convulsione istituzionale vissuta dai protagonisti come una sorta di thriller dal finale aperto. Il ministro dell'interno Giuseppe Romita presidia dal suo ufficio le prime operazioni di voto di uno Stato che per la gran parte è ancora un insieme di macerie, di sfollati con collegamenti precari, in cui la funzione pubblica è stata ripristinata in maniera approssimativa e in cui sono molti a tifare per il fallimento delle operazioni democratiche. Importante passaggio che ci racconta ancora una volta, qui l'inciso lo sto facendo io, non lo fa l'autore, ci racconta ancora una volta di un tema che non abbiamo avuto presente nei decenni passati, che anche gli storici non hanno avuto presente nei decenni passati. C'erano molti a tifare per il fallimento delle operazioni democratiche, e uno dei meriti di quella classe politica è stato appunto quello di aver tenuto al centro la barra della imbarcazione Repubblica Italiana, che si barcamenava appunto tra questo tipo di frutti. Ma andiamo avanti. Il tutto sotto gli occhi della corte sabauda, che era ancora in carica naturalmente, la cui stessa sopravvivenza dipendeva da quel voto e dal multicolore governo De Gasperi, espressione di un fronte repubblicano ampio ma non unanime, che attende con trepidazione anche il risultato delle elezioni per l'assemblea costituente, per andare finalmente alla conta interna tra le forze che hanno vinto la resistenza. Su tutti discreto ma non troppo l'occhio della Allied Commission, il comando alleato che sorveglia da vicino l'evoluzione democratica dell'ex nemico occupato. Per Romita il risultato in assoluto meno desiderabile è una situazione di stallo in cui l'incertezza riaccenda i rancori mai sopiti dopo la fine della guerra civile. E qui questo dato viene appunto lasciato per acquisito, e anche la costruzione di questa frase, ci racconta della disposizione, ecco, per esempio, di Romita, cioè della percezione del principio di realtà. Eravamo al termine di una guerra civile, ed è puntualmente invece quello che accade. I primi conteggi arrivano a rilento, dando risultati oscillanti in vantaggio alla Repubblica, poi rimonta la monarchia, poi il testa a testa, i reclami sui singoli voti, i riconteggi. La questione si trascina dolorosa fino al 10 giugno, quando la Corte di Cassazione dà finalmente i risultati ufficiali: 12.700.000 circa per la Repubblica, 10.700.000 per la monarchia. Nord con una tendenza repubblicana, sud a maggioranza monarchica. Umberto II, che cavilla i dati della Cassazione, pare tengano conto non del totale dei voti espressi ma solo di quelli validi. Se si sommassero anche quelli nulli e le schede bianche, il margine di vittoria repubblicano sarebbe talmente risicato da giustificare un nuovo, lentissimo, pericoloso riconteggio. E intanto le piazze, specie al sud, cominciano a rumoreggiare. La situazione però si sblocca con un mezzo colpo di mano, dice Filippi, benché formalmente legale, e questo va ricordato perché da una parte di una certa pubblicistica di cui vi abbiamo dato sempre anche ampiamente conto in questa trasmissione, non ci sarebbe stata questa formalità legale, ma appunto, benché formalmente legale, questo mezzo colpo di mano in che cosa consiste? Alcide De Gasperi viene proclamato capo provvisorio dello Stato in base alla normativa che gestisce l'eventualità della vittoria repubblicana. A quel punto il re ha di fronte due opzioni: andare allo scontro o cedere il passo. Umberto II, come sappiamo, parte per l'esilio, chiudendo l'esperienza monarchia italiana, l'esperienza monarchica italiana tra le polemiche. È proprio questa fine rocambolesca, dice Filippi, contornata da veleni e recriminazioni che andranno avanti per anni a impedire una partenza trionfale per la celebrazione della memoria pubblica della svolta repubblicana. Il 2 giugno è e deve essere una festa, certo, ma il nuovo corso non si sembra interessato a costruirne una memoria viva e precisa, anche perché questa potrebbe continuare a alimentare le contestazioni, anche violente, al nuovo ordine. La parola d'ordine, quindi, fu quella di normalizzare, tra virgolette, normalizzare il racconto pubblico, smussare dove possibile i punti di frizione tra le opposte correnti dell'opinione pubblica ed esaltare quelli che sono i possibili tratti comuni in cui l'intera società prostrata dalla guerra può riconoscersi. È in questo contesto che nasce l'immaginario diffuso di quella che Giovanni De Luna, notissimo storico, definisce la Repubblica del Dolore. Questa è la citazione, appunto, sciolta del titolo di questo capitolo che vi stiamo leggendo. Attorno alle ferite, che cos'è questa Repubblica del Dolore? Attorno alle ferite causate dalla guerra è possibile per tutti riunirsi come popolo, mettendo per qualche istante da parte le motivazioni di parte, creando una comunità nel ricordo del comune soffrire e spingendo per la costruzione di una memoria italiana intesa come memoria di chi ha sofferto. Questo appiattimento avrà conseguenze deleterie, dice l'autore nella sua lettura di questa questione, rendendo ogni rovescio della sorte uguale all'altro, creando memorie di dolore di parte e cancellando ogni differenza fra vittime e carnefici, vincitori e vinti. E chi lo sa che la fatica che abbiamo anche nell'attualità da questo punto di vista non abbia qualcosa a che fare con questa deduzione, ma il ragionamento potrebbe essere diverso e da sviluppare in altra sede. Prosegue l'autore: ad aiutare questa operazione non è solo la retorica pubblica repubblicana che identifica il passato fascista come un male simbolico, che però tende a non avere volto se non quello dell'ormai morto Duce, ma anche atti di concreta pacificazione nazionale che a tratti vengono interpretati come parificazione nazionale, ed è tutt'altra questione. Su tutti, proprio a pochi giorni dalla proclamazione della Repubblica, quella che verrà chiamata appunto l'amnistia Togliatti. E qui comincia un altro capitolo dal titolo Simboli. Leggiamo: vi è in questa Italia del dopoguerra un impellente bisogno di ricostruzione, ma non solo materiale, ma anche morale, perfino immaginativa. In questo gli organi dello Stato non solo vengono modellati per essere funzionali alla rieducazione della dignità del paese persa nella guerra, ma anche per rappresentarla fisicamente. Il vuoto del racconto pubblico lasciato dalla scomparsa di quasi un secolo di monarchia deve essere velocemente colmato, anche sul piano simbolico. È importante questo ragionamento sui simboli. E non sono tralasciati in questo percorso gli espedienti classici nella costruzione di un immaginario identitario, appunto i simboli. Il Presidente della Repubblica, ad esempio, pone la propria resistenza residenza ufficiale nel Palazzo del Quirinale, che era stato residenza dei Savoia e ancora prima dei Papi. Una decisione simbolica, dice l'autore, che più ancora degli stessi intendimenti di padri e madri costituenti, sancisce la continuità. Sua scorta, già prima dell'elezione, quella di Luigi Einaudi nel maggio del 1948, un reparto di corazzieri, ex guardia di Palazzo dei Savoia. La prima onorificenza poi dell'Italia repubblicana, la stella della solidarietà italiana, nasce addirittura prima della Carta Costituzionale, nel gennaio del 1947. Nel 1951 nasce poi l'Ordine al Merito della Repubblica, tuttora la più alta onorificenza italiana. La neonata istituzione repubblicana si manifesta anche attraverso la propria generosità di ente sovrano, una caratteristica tipica della monarchia che l'aveva preceduta e che serve a vestire, almeno in parte, della stessa venerabilità dell'istituto monarchico, quello repubblicano. Qui si sono fatti in altre occasioni discorsi sulla capacità dell'istituto repubblicano di accendere, diciamo, questa forza simbolica che c'è stata nella monarchia, e il tema naturalmente è aperto. Il 5 maggio del 1948, al termine di uno studio grafico complesso passato per ben due diversi concorsi pubblici e un totale di 800 bozzetti, nasce il simbolo ufficiale della Repubblica, l'emblema formato dalla stella bianca, la ruota dentata, i rami d'ulivo e di quercia, tutti i simboli

dice l'autore, di dare alla nuova creatura i connotati di decoro e forza unificante che una parte almeno della popolazione italiana aveva, nonostante tutto, riconosciuto ai Savoia. La ricostruzione passa anche dalla risignificazione di questi simboli del sistema del potere, con i suoi miti e cliché. Per questo si va di necessità a virtù anche a costo di scendere a compromessi. Per esempio, il canto degli italiani, popolarmente ricordato come inno di Mameli, viene proposto come inno provvisorio dello Stato dal 12 di ottobre del 1946, in attesa di una soluzione che soddisfacesse tutti. La sinistra puntava ad avere l'inno a Garibaldi. I liberali tifavano per Va pensiero di Verdi, mentre i comunisti non dimenticavano la strumentalizzazione fatta dalle strofe di Mameli da parte della propaganda di Salò. Come si sa, questa provvisorietà verrà stabilizzata solo nel dicembre del 2017. Capitolo successivo, reticenze. Quante volte nei decenni passati abbiamo sentito parlare di reticenze? Per quello che riguarda la vicenda italiana, la nuova repubblica, scrive l'autore, la nuova repubblica ha fretta di rialzarsi in piedi, fretta di voltare pagina, fretta di ritornare a quella che si potrebbe definire normalità, qualsiasi essa sia. È un sentimento comune a molti paesi europei del dopoguerra e in particolare quelli che hanno un passato prossimo di totalitarismo e sconfitta, ed è precisamente il sentimento che collide con la possibilità di fare i conti fino in fondo con quanto è accaduto. Troppi nodi in sospeso, troppi settori di popolazione non arruolabili a un'idea di rinascita vittoriosa, passaggio molto importante, perché sono settori contro cui si è combattuto, troppe memorie collettive di parte e polarizzate a confondere il quadro complessivo. Per questo quella che accompagna la nascita delle nuove istituzioni è una memoria pubblica affrettata e per molti aspetti reticente. E la prima vittima di questa reticenza, occorre ricordarlo, è il carattere indubbiamente antifascista delle istituzioni repubblicane, dopo averlo imposto con la vittoria della guerra civile, nella guerra civile, averlo inserito in molti aspetti dell'apparato istituzionale, perfino amministrativo, l'antifascismo diviene un elemento poco esibito nel contesto pubblico. La stessa Costituzione repubblicana, che è un vero e proprio distillato di antifascismo, dice l'autore, non porta al proprio interno la parola antifascista, sebbene questo, leggendo la carta, possa risultare pleonastico e per madri e padri costituenti effettivamente lo fosse. Questa mancata esplicitazione ha portato alcuni a dubitare, ancora ai nostri giorni, del carattere generale antifascista dell'impianto costituzionale. Da subito questo ha conseguenze non solo sulla percezione generale del passato prossimo del paese, ma anche sulla visione dell'istituzione repubblicana nella sua interezza. E vorrei ricordare, qui non lo fa l'autore, ma ancora nel saggio di Conti che vi abbiamo letto qualche puntata fa, si faceva questa distinzione interessante, naturalmente da prendere con tutte le cautele del caso, tra Stato e Repubblica, parlando delle continuità in termini di istituti, ma anche di persone, vere e proprie persone, appunto, all'interno dei cosiddetti gangli dello Stato. E questo ragionamento, secondo me, in qualche modo può essere connesso, tant'è vero che lo troviamo nella stessa pubblicazione. Ma andiamo avanti. Come si può intuire, chi ha votato contro, e sono oltre 10 milioni di italiani, avverte il peso dell'inizio di un nuovo corso in cui non si sente pienamente rappresentato. La presenza già in assemblea costituente di blocchi chiaramente ostili al nuovo corso, non solo i monarchici che si fermano al 2,7%, ma anche la strana creatura di Guglielmo Giannini, il fronte dell'uomo qualunque, che arriva al 5,3%. Su Giannini ci sono tante interpretazioni diverse. È una spia di questa mancata unanimità nei confronti non tanto dell'istituzione repubblicana, ma di quello che si potrebbe definire repubblicanesimo, vale a dire una comune e generale concordia sui valori della Repubblica da parte delle forze politiche sullo stile dell'esperienza francese. Ed è con questo palese paradosso

0: che l'Italia si avvia agli anni della sua crescita economica e sociale, con una Repubblica percepita da una minoranza non trascurabile come un oggetto istituzionale di parte. Eversione, questo è il titolo del capitolo successivo. Gli anni 50, tuttavia, anestetizzano, almeno in parte, il tema dei valori repubblicani e la necessità della loro memoria diffusa. L'imbocco della via dello sviluppo e il reinserimento nel contesto internazionale segnano un'evoluzione decisa rispetto al periodo prebellico e l'equivalenza tra repubblica e benessere attecchisce facilmente grazie al boom economico. Più che la teoria, è la pratica repubblicana che a vincere la prima sfida dell'immagine e dell'immaginario. L'Italia repubblicana è un paese più prospero, per certi versi più felice, spensierato dell'Italia fascista e sabauda. Non è un caso, quindi, che di pari passo con il rallentamento del miracolo economico vengano al pettine molte delle contraddizioni che il nuovo modello democratico di fatto non ha ancora affrontato. E l'immagine della Repubblica, così come la memoria della sua nascita, mostra tutti i suoi limiti. Gli attacchi a questa rappresentazione, evidentemente troppo poco specifica e poco o niente penetrata nel sentire comune, arrivano da tutte le parti, e questo è quello che è accaduto. Il 1968, anno simbolo della contestazione per alcune frange del movimento studentesco e operaio italiano, è anche l'anno in cui si affronta uno scontro tra generazioni che si consuma pure sulla memoria repubblicana. Chi è nato dopo la guerra, chi non ha vissuto il fascismo, non ha memoria della società italiana sotto il regime, accusa i padri di non aver fatto i conti con il totalitarismo, avendo permesso ai fascisti di continuare a influenzare la vita del paese. Movimenti della sinistra extraparlamentare fanno largo uso del termine antifascista, arrivando a teorizzare che il regime democratico succeduto alla dittatura abbia in qualche modo abbandonato il mandato resistenziale che impone di farla finita con il fascismo e provando quindi a spezzare dall'estrema sinistra l'identità acquisita tra democrazia rappresentativa e antifascismo. Il mito della resistenza tradita costituirà una delle accuse più dolorose per la dirigenza democratica del dopoguerra, in buona parte ancora formata da ex partigiani ed esponenti dell'antifascismo storico. La reazione all'insoddisfazione nei confronti dell'impianto repubblicano democratico si esplicita sia nell'estrema sinistra che nell'estrema destra, con tratti violenti. Al terrorismo, per esempio, dalle Brigate Rosse, fanno da controcanto le manovre eversive di pezzi di fascismo ancora presenti nelle istituzioni. Prosegue l'autore: tra il 1964 e i primi anni 70 sono almeno tre i tentativi di sovvertire l'ordine democratico in Italia. Il piano Solo, un piano di emergenza per l'ordine pubblico, qui viene citato il lavoro di Franzinelli e vi segnaliamo, nell'archivio di Radio Radicale c'è una bella intervista di Massimo Bordin a Mimmo Franzinelli proprio sul libro Il piano Solo. Un piano, spiega l'autore, di emergenza per l'ordine pubblico predisposto nella primavera estate del 64 dal comando dei carabinieri su sollecitazione del capo di Stato Antonio Segni. Qui le cose sono un po' più articolate, ma così vengono riassunte, che prevede l'occupazione dei centri nevralgici e delle sedi delle forze d'opposizione, l'arresto, la deportazione di circa 700 dirigenti dei partiti di sinistra e dei sindacati. Uno dei grandi meriti del libro di Franzinelli è proprio l'aver tentato di ricostruire queste liste, le famigerate liste dei cosiddetti enucleandi. L'autore prosegue: il golpe borghese, poi, che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 vede Junio Valerio Borghese, il principe nero, a capo della famigerata decima MAS durante la guerra civile, poi presidente del Movimento Sociale Italiano dal 1950 al 1953, impegnato nel tentativo di occupare i gangli del potere civile per instaurare una dittatura fascista. Infine il golpe bianco, progettato tra gli altri dall'ex partigiano monarchico e anticomunista Edgardo Sogno, che si pone come obiettivo l'instaurazione di una repubblica di stampo presidenziale che escluda definitivamente i comunisti dalla vita politica del paese. In tutto questo, l'immaginario repubblicano di quegli anni scopre le difficoltà della propria scelta democratica, venendo messo sotto accusa non solo dal fascismo in democrazia, ma anche dalla sinistra estrema e terrorista che in nome della instaurazione della dittatura del proletariato abbraccia la lotta armata e per una drammatica eterogenesi dei fini pone questa violenza al servizio di chi spinge per una svolta autoritaria. Frase interessante che diciamo raduna in sé, con sintesi, tante questioni che poi vanno analizzate nei particolari. Poi, dice Filippi ancora, il 12 dicembre del 1969 alle 16:30 una bomba nella sede della Banca dell'Agricoltura a Milano esplode causando 17 morti e 90 feriti, la strage di Piazza Fontana, poco dopo altri ordigni nello stesso giorno esplodono tra Roma e Milano, prende corpo l'incubo chiamato strategia della tensione ed è in quel momento, dice l'autore, di crisi estrema e paura istituzionalizzata che il repubblicanesimo e la memoria della democrazia nata dalla Repubblica riprendono slancio a livello di immaginazione pubblico. Anche qui naturalmente le opinioni sono diverse, ma la lettura in questo saggio è questa: il parallelo tra le due guerre civili italiane, quella reale del 1943-45 e quella paventata dagli anni 70, rinforza l'immaginario collettivo attorno ai valori repubblicani, facendo rientrare nel discorso politico prima e di opinione pubblica poi il tema della loro importanza. È la stessa parola Repubblica a tornare di moda, dice l'autore, e non è un caso che così venga chiamato il nuovo giornale di Eugenio Scalfari, che nasce nel 1976 con l'intento di inserirsi anche nel dibattito valoriale del paese. Ma la notte della Repubblica, per usare una potente espressione di Sergio Zavoli riferita a quegli anni, diviene il preludio per una nuova alba di identità, quella nazional popolare degli anni Ottanta. Qui poi il saggio che abbiamo sul tavolo prosegue, saggio di Francesco Filippi. Qui si parla successivamente della Milano da bere e arriviamo a giorni d'oggi. Ecco, noi ci fermiamo in questo punto, tra l'altro segnalando che la straordinaria trasmissione di Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, oggi è diciamo ampiamente fruibile su YouTube. Ci sono delle interviste davvero importanti sia per gli intervistati che per la qualità, la capacità di intervistatore di Sergio Zavoli, davvero superiore rispetto alla media dei giornalisti italiani, davvero il racconto della notte della Repubblica. C'è in questo testo, ma ci torneremo nelle prossime settimane, in questa pubblicazione Micromega, il numero 3, dal titolo Tanti auguri Repubblica, c'è anche l'altro racconto degli altri anni 80, cioè degli altri anni 70, cioè la stagione delle riforme, delle grandi conquiste, la stagione in cui la leadership di Marco Pannella, dei radicali, è stata fondamentale, poco spesso ricordata. Vedremo se sarà diverso appunto in questi saggi, che pure sono compresi. È importante mettere tutto insieme più che separare, ma il saggio che vi abbiamo letto coglie uno degli aspetti di quella stagione, in particolare la questione della sopravvivenza simbolica della memoria della Repubblica, di cui vi abbiamo detto qualcosa. Ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione anche per oggi. Abbiamo letto Memorie repubblicane di Francesco Filippi su Micromega. Ci torneremo sugli stessi temi nelle prossime puntate. Ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Questa dunque è la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Sono le 15:03. Questa è Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rubrica Due microfoni a cura di Emilio Targia.
2: Radio Radicale, nuovo appuntamento con Due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri. E accidenti se questo è un libro, forse sono tre, forse sono uno, forse è un libro crossmediale, transgenerazionale. Adesso proviamo a spiegarlo, anche se i libri non si spiegano, perché abbiamo l'autore che ritrovo volentieri in studio da un po' di tempo qui con noi, Gianni Riotta, ben ritrovato.
3: Saluti a tutti quanti.
2: Allora, generose anime di eroi, un piano segreto per gettare nel caos l'ordine mondiale, un thriller per Mondadori, in realtà secondo me non è solo un thriller. Innanzitutto, prima di addentrarci dentro le pagine, dentro l'inchiostro, come dicono quelli che parlano bene di questo libro, io ti chiedo quando è nata l'esigenza, l'urgenza, che è chiaro che questo è un libro che nasce anche dal tuo percorso giornalistico, di reporter, Ucraina, eccetera. Però quando è che hai capito che c'era l'urgenza, la scintilla di questo libro? Voglio sapere questa cosa qua.
3: E che l'ordine mondiale si era perduto. Il libro è cominciato la redazione intorno al 2015, quando nel 2014 Obama non era intervenuto in Siria, Putin era entrato in Crimea, non è successo niente. In Siria Obama aveva detto io non farò re, poi non ha fatto niente, quindi era chiaro che il vecchio ordine mondiale, che era poi un ordine mondiale seguito alla fine della guerra fredda, che secondo alcuni era già finito con l'11 settembre, di cui ricorreranno tra pochi giorni i 25 anni. Cosa era successo? Vivevamo in un mondo che non comprendevamo più, soprattutto vivevamo in un mondo in cui web, intelligenza artificiale, che allora si andava imponendo, non funzionava più. E per quanto riguarda il nostro paese, tu hai visto in questi giorni c'è stato questo caso, la Vitola e Ranucci. Bene, quando tu guardi Gigio Bettini, le avventure di Gigio Bettini, oppure guardi le avventure di Pilar Sbarbina in questo libro a Roma, beh, quello è il caso La Vitola. E il caso La Vitola, il caso La Vitola Ranucci, cioè i due che vengono da due mondi diversi, che poi si trovano in qualche modo ad operare, nota questo infinito, operare insieme.
2: Senti, allora proviamo ad entrarci dentro. Quanto ci hai messo a scriverlo?
3: 10 anni.
2: Perché 2015-2025 più o meno.
3: Michele Mari, che ha vinto il premio Strega, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Repubblica che lui c'è stato 27 giorni a scrivere il suo libro, quindi l'ho molto invidiato.
2: Io non ci credo, ma
3: questo è quello che lui ha detto, un mio amico che è perfido dice se vede, no, io l'ho letto, invece mi è piaciuto moltissimo, ma l'ho invidiato perché lui ha scritto il primo Strega in 27 giorni e io ho scritto questo in 10 anni e non ho vinto neanche il primo Sgurgola Marsicana. Ancora.
2: Allora, il libro è complesso ma non difficile, è articolato, muove più piani, la scintilla può essere insomma questo cadavere senza nome ritrovato a New York, tatuaggi, insomma ci sono tutti i segni del thriller, poi ci si muove tra New York, Mosca, Vaticano, Ucraina, tanti personaggi, ce n'è uno femminile, Meredith, su cui forse dobbiamo puntare un po' i riflettori, e poi tanti piani comunicativi di questo libro, cioè in qualche modo questo libro, lo ripeto, i libri non si raccontano, quindi raccontare questo è impossibile, vi diciamo solo che ci sono più piani narrativi e che sicuramente dentro ci trovate qualcosa di voi e del vostro quotidiano e anche di questi 10 anni che corrispondono alla scrittura ma corrispondono anche a una evoluzione o devoluzione delle cose intorno a Gianni, che Gianni intanto stava raccontando, quindi di fatto potremmo persino dire che questo è un po' un diario nascosto, o è un azzardo?
3: Ogni romanzo è un diario nascosto, qui ci sono molti personaggi che ho visto veramente al fronte in Ucraina, in esatto. Donbass, molti personaggi che ho visto veramente che lavorano sulla guerra simmetrica negli Stati Uniti e molti personaggi che io ho visto nei bar della bella vita romana, con un piede in politica, un secondo piede nello spettacolo, se avesse un terzo piede da un'altra parte.
2: Allora, non è un thriller classico. Il romanzo è sempre complicato da costruire, un thriller secondo me lo è ancora di più. Che tipo di, perché a me piace sempre scavare un po' dietro, no? Come avrei capito, insomma, ci conosciamo da un po' di anni, che architettura hai usato per mettere insieme i piani narrativi in tempi così diversi? Perché in 10 anni, ad esempio, raccontare il digitale, l'intelligenza artificiale, è come dire, ci si muove fra passi di colori diversi. Qual è l'architettura che ti ha dettato un po' lo stile?
3: Mio figlio, due figli americani, mio figlio mi prende in giro perché hanno messo thriller, ma tu non hai mai letto un thriller nella tua vita, ti ho sempre visto leggere, non ti ho mai visto mai con Dan Brown, no, leggo pochissimi thriller, e anche perché avendo fatto il giornalista inviato sulla politica internazionale, più thriller di quello, diciamo, non c'avevo bisogno della spia che venne dal freddo, ho visto la spia che veniva dal caldo. E quando presento i libri, eravamo con te in qualche presentazione in giro per l'Italia quest'estate, gli amici, le amiche che presentano i libri non mi preoccupano sempre, perché parlo sempre di architettura, struttura, intelligenza artificiale, e io ho paura che la gente normale, per cui questo libro è stato scritto, si spaventa. Invece questo è un libro di amore, in cui i protagonisti si innamorano, e naturalmente si innamorano all'epoca dell'intelligenza artificiale, come tutti i ragazzi che vanno a scuola e che andranno a scuola nelle settimane avventura, si innamoreranno, ma si innamoreranno nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale, che si chiama codice in italiano, è un personaggio che parla con la sua voce.
2: Esatto.
3: E tutto comincia perché trovano una trama di gladiatori che vengono rapiti e ammazzati in giro per il mondo con una losca trama di scommesse clandestine, e sarà vera, sarà falsa, nel frattempo... E da questa piccola saga e da questa piccola comunità parte la voce che possano addirittura fare un colpo di Stato negli Stati Uniti e prendere il posto della presidenza, che si chiama una donna e si chiama Margie Tesser. Questo è vero o questo è falso? Allora, i grandi poteri lo cercano con l'intelligenza artificiale. Due poliziotti vecchio stampo, Joey Dallera e Steven, lo cercano, come si dice una volta, da piedi piatti. Chi arriverà prima a trovare la soluzione? L'intelligenza artificiale o i due vecchi poliziotti con il taccuino? Leggete il libro, lo scoprirete, ma è un libro d'amore, d'avventura, di passioni, di sentimenti.
2: E infatti sì, perché mentre leggevo mi veniva in mente che appunto tu in qualche modo rendi, fai una sorta di quello che si chiama il barrage nell'ippica, no? Cioè la vita delle persone e la vita e le vite dell'algoritmo.
3: Ma questo vuol dire darti all'ippica invece che scrivere?
2: No, significa che c'è rappresentato e raccontato con una forma anche multicolore quello che ci sta accadendo di fatto, no? E quindi c'è un gioco di rimbalzi fra coscienze e tecnologia, che è, ripeto, quello che ci sta creando, se ho ben capito, quelli che parlano bene dicono qual è il messaggio del libro. Ecco, uno dei messaggi del libro è questo o sbaglio?
3: Viviamo in un mondo che, non dico 10 anni fa, ma 5 anni fa avremmo avuto difficoltà a immaginare. Generale Vannacci fa sbranare per l'intelligenza artificiale i suoi avversari politici, il presidente Trump spiega che lui è come il Papa ed è allo stesso tempo meglio del Papa. In Italia tu hai questa storia, ripeto, il caso La Vitola Ranucci, e poi vedremo, sono un vecchio garantista, vedremo che cosa finirà nei fatti, però il cotè, il mondo che lo genera, e quello c'è, quello rimane. Allora oggi tu vivi in un mondo in cui quello che non è vero conta più di quello che è vero, quello che è falso conta più di quello che è vero. Se tu metti qualcosa
2: un verosimile che gioca una partita a parte,
3: che è il confine, il verosimile è il confine tra il vero e il falso. Allora, e un quartiere della mia città, quando ero giovane, e lo Zen, e il Manifesto, che era un vecchio gruppo della Nuova Sinistra, aveva un ambulatorio. Questo ambulatorio ci lavoravano giorno e notte medici che spiegavano alle donne che era meglio prendere la pillola e non restare incinta se non volevi restare incinta, come curarsi, come fare... veramente una cosa di grande civiltà, anni 70. Oggi domina il fatto che se ti fai il vaccino ti viene l'autismo. Allora direi, ignoranti, lo Zen, zona espansione nord, significa, non è una filosofia orientale, e tutte queste cose qua. Bene, se non che stamattina il presidente Trump dice, guardate che se fate una sola dose di vaccino vi viene l'autismo, e quindi è meglio farlo in piccole dosi. Allora, se il presidente dice fammelo in piccole dosi e io vivo allo Zen, sai che faccio? Non te la faccio proprio. Mi faccio fare il finto certificato di prenotazione. Lo presento. Via. Allora, ma questo perché sono ancora brava gente? Domani se lo faranno con l'intelligenza artificiale un finto certificato di vaccinazione. Allora, viviamo in un mondo in cui la realtà e la finzione convivono allegramente. Oggi un filosofo che passa per la maggiore e che secondo me dovrebbe essere sponsorizzato da quelli che vendono la tintura per i capelli, cioè il filosofo Cacciari, che nel libro, se tu cerchi, secondo me, qualche personaggio che somiglia a Cacciari, lo trovi. Che cosa dice? È facilissimo per la sinistra vincere le elezioni, basta rileggere Marx e fare le altre cose. Ho capito, ai miei tempi tu gli chiedevi, il giornalista gli chiedeva, scusi professore, quali sono queste altre cose? Non importa, lui dice le altre cose, e il rileggersi Marx, l'avrà letto lui, non l'avrà letto, non lo so, io l'ho letto, ma è dopo che hai letto Marx che ti parlava di una società di operai e non ci sono più gli operai, che ti parlava di una società di nazioni e non ci sono più le nazioni, che ti parlava di una società di sottoproletari e proletari e non ci sono più sottoproletari e proletari. Allora è chiaro che quella è una frase detta a un collega che non ha letto Marx, e quindi se tu gli dici leggi Marx, si impressiona e pensa, posso dire a Radio Radicale, bip, ma hai ragione, e poi dire le altre cose. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che stai facendo disinformazione, e tu dici, vabbè, è chiaro, ma questa disinformazione va sui principali giornali, va sui principali reti televisive, va sui principali talk show, va in giro come i microbi che hanno portato la bambina a morire nello Zen a Palermo con la difterite. Il professore Buglioni poi ti spiega cosa sono meglio di me, e ammazzano. Allora, questo libro vuole affrontare questo tema, che oggi è lo straparlare di un filosofo distrugge questa società, lo straparlare di un filosofo distrugge la società, lo straparlare di un leader politico distrugge la società, e noi non capiamo se il filosofo e lo politico mentono, dicono la verità, perché l'intelligenza artificiale rende tutti, come dicevi tu Emilio Taccia, verosimili.
2: Allora, ci sono altre domande che arrivano da... Mettiamo dentro uno dei temi principali di questo libro, che appunto, dicevi, è la verità che non si combatte, non si frantuma, si consuma in qualche modo, e poi c'è il tema della narrazione, no? La narrazione che in base a come viene costruita, pensata, progettata, poi orienta le scelte. In tutto questo quello che si evidenzia dalla lettura del libro è che, e lo dicevi poco fa ancora meglio di me, il confine fra verità e finzione si assottiglia sempre di più. Quindi poi cosa resta sul terreno domani se questo confine, grazie o per colpa delle tecnologie o dell'uso che se ne fa, per meglio dire più correttamente, cosa resta poi sul terreno a chi legge gli eventi? Si diventa naufraghi?
3: Allora Emilio,
2: qual è la boa?
3: Allora, nel libro Generosi e animi d'eroi, questo lo racconto a chi ci ascolta, si affronta questo tema. Parliamo di una cosa concreta, questo è un libro di fiction, ma parliamo di una cosa concreta. Un importante leader...
2: Insomma, mica tanto fiction.
3: Grazie. No, un importante leader politico italiano ha detto nelle settimane scorse che perché non dobbiamo mandare i film russi alla Biennale di Venezia, quando Guernica di Picasso, Picasso accettò che andasse a essere esposta sotto Franco? E questo è stato pubblicato in un importante quotidiano italiano. Bene. Picasso scrisse di pugno che Guernica, fino a che era in vita Franco e fino a che c'è la dittatura franchista, non doveva tornare a Madrid. È stato per 20 anni in esilio al Museo Modern Art a New York ed è tornato soltanto nel 1981, quando Franco era già morto dal 1975, cioè da ben 6 anni. Questa errore, menzogna, bugia di questo importante leader politico è stato pubblicato un importante quotidiano, quindi l'intelligenza artificiale l'andrà a prendere tutti i giorni, e tutti i ragazzi che andranno a chiedergli chat, quando è tornato Guernica, siccome là il riferimento giornale è importante, chat lo tirerà fuori. Allo stesso tempo un importante osservatore e studioso che non nominiamo, il professor Carlo Rovelli, ha scritto che su un importante quotidiano ha scritto che la spesa militare cinese in rapporto al prodotto interno lordo cinese è l'1,6%, quindi perché noi dobbiamo spendere di più di quanto spendono i cinesi? Tema, un giorno qualcuno ti chiederà, tema, qual è la fonte del professor Rovelli? È il governo cinese. Allora è come se tu mi chiedi, e questo è il tema di Genosa Vieroi, quanti giorni va in un anno in palestra Gianni Riotta? 300 giorni, tranne le feste comandate, ogni giorno va in palestra. Qual è la fonte Gianni Riotta? La fonte usata dal professor Rovelli è una fonte falsa, perché tu non puoi chiedere al governo quanto spende, perché è chiaro che il governo di uno Stato autoritario ti dà una fonte falsa. Essendo stato preso da un importante giornale, quanti ragazzi scaricheranno adesso, quanti editorialisti scaricheranno adesso quella fonte falsa? Allora Aristotele diceva, è facilissimo, se ne parla a lungo nel romanzo, quasi Aristotele è un personaggio, nel thriller, è facile capire cos'è vero e cos'è falso, libro quarto della metafisica. Basta che tu vedi la neve, se la neve è bianca è vero che la neve è bianca, se la neve non è bianca è vero che la neve non è bianca. Ma siccome oggi noi due online con chat, con Claude, con Gemini, con gli altri strumenti di intelligenza artificiale, la neve la possiamo fare a palline, a pois, colorata, come vogliamo, è difficile capire cos'è un vero e falso, e in questa confusione si stanno creando grandi pericoli.
2: E a quel punto la sfida è, non è più fra distinguere fra vero e falso, ma fra acquisire consapevolezza, quindi fra responsabilità e indifferenza. Indifferenza e appiattimento e consumo delle notizie, e qui riprendiamo un vecchio pannella, che è il rischio più grande di questi tempi. E anche questo arriva come messaggio, se non è una parola troppo, no? Cattedratica.
3: C'è un capitolo che mi piacerebbe che ci ascolta leggesse, che è il colloquio tra Jim Hawkins, che è un grande ingegnere informatico, e la creatura di intelligenza artificiale che ha creato, che è, si chiama codice in italiano, che è stata inquinata di dati falsi, cioè tutte le, diciamo, tutte le bubole alla professor Rovelli sono state infilate nella pancia di Code, e quindi Code, quando tu gli chiedi quando è nato Garibaldi, ti dà una risposta falsa, perché non guarda più l'enciclopedia britannica o l'enciclopedia Treccani, ma guarda dati che sono stati falsificati o per ignoranza o per decisione di disinformare. Allora, se noi non diamo all'intelligenza artificiale dati veri, le risposte che avremo saranno falsi, ma siccome tutte le nostre decisioni si basano sull'intelligenza artificiale, andiamo a sbattere. Allora, che cosa dice l'intelligenza artificiale più saggia dello scienziato che l'ha creata? Gli dice, e lui dice, vabbè, ho capito, ma se tu non mi dai più risposte vere, che cosa devo fare? Gli dice, guarda la realtà, torna nelle piazze, torna nelle strade, torna nella comunità. La presidente degli Stati Uniti, donna immaginaria del libro, Margie Tess, la smetta di sedersi e di chiedere all'intelligenza artificiale, esca per strada e senta cosa gli dicono i suoi cittadini. Allora, il libro è a livello individuale, la spia, che è una delle protagoniste, Meredith Dellatre, alla fine lei è poverina, piange perché stava divorziando e va a cercare di rifidanzarsi, e anche la presidente. Dobbiamo tutti noi, a partire da me, a tutti quanti, politici, gente comune, fare un bagno di realtà, dobbiamo tornare a guardare la realtà o ci perderemo.
2: Chiudiamo, abbiamo detto fin troppo di questo libro, ma insomma così, non è un libro banale, quindi ci tenevo a spiegarvi un po' appunto l'architettura, poi i libri appunto non si raccontano, si leggono, e quindi leggetevelo. Perché ci ritroverete appunto pezzi.
3: Oppure non leggetelo ma compratelo.
2: Certo. Chiudiamo con la figura di Meredith.
3: Meredith,
2: che è centrale.
3: Ma dimmi chi è Meredith per te, perché mi piace poi sentire i personaggi da parte di Allettini.
2: È una persona che in qualche modo cerca un proprio riscatto, che ha perso delle cose, ha perso un amore, e in qualche modo si rimette in gioco, ridiventa agente e agisce. In qualche modo credo percependo l'importanza della propria coscienza e provando a restituirlo alle cose. Risposto bene?
3: Benissimo. Meredith Dellatre è una giovane donna, il suo padre anche lui era una spia ai tempi della guerra in Vietnam, anche lui americano, adesso si è marginalizzato, c'è uno scontro generazionale padre figlia, come tutti quelli che hanno importanti figlie e importanti padri, c'è uno scontro generazionale. Lei in contemporanea divorzia dal marito e quindi è veramente scioccata da questa cosa, lo shock la porta in Ucraina, in Russia, e cerca di capire che sta accadendo, e capisce però la morale. Emilio, la morale secondo me è del libro, quando sogna alla Madonna del Pilone a Torino una bambina che è Margherita Molnar, che è la bambina che rischiando di annegare alla Madonna del Pilone fece costruire quella chiesa a Torino, e la bambina in sogno le dice, ascolta, se tu per combattere i cattivi diventi cattiva, se tu per combattere i cattivi adotti i metodi e le idee, la testa e i sentimenti dei cattivi, hai perso, potrai battere i cattivi, ma diventi cattivo. Allora, la grande sfida del nostro tempo è battere i cattivi restando buoni.
2: Stavo leggendo adesso il passaggio di una Meredith in bicicletta, che ripensa al papà, e però quella bicicletta, la velocità dei pedali corrisponde alla sua nuova vita, ma non sveliamo troppo. Generosa anime d'eroi, il thriller di Mondadori di Gianni Riotta, e qui trovate appunto tantissime cose. Io ti ho chiesto quanto tempo ci hai messo a scriverlo.
3: Dice.
2: Mi piace chiederti dove lo hai scritto, lo chiedo a tutti, domanda impertinente, mi rendo conto.
3: Guarda,
2: e anche quando, perché no, c'è chi scrive di notte, c'è chi scrive all'alba.
3: L'ho scritto ovunque,
2: l'ho
3: scritto ovunque, e alla fine c'è la data ad Austerlitz, che non è Austerlitz della battaglia, un piccolo paese nella campagna dello stato di New York al confine con Massachusetts, poi è stato finito lì, l'ho scritto in gran parte a New York, Manhattan, l'ho scritto in gran parte a Roma. Il mio agente è un bravo agente americano, Andrew Wiley, mi ha detto, ma prima di portarmi ogni 2-3 anni portiamo un libro, un romanzo, e adesso ci è stato questo per portarmi questo 10 anni, si lamentava. Ma io ho detto, Andrew, prima facevo il giornalista, adesso lavoro. Cioè, prima facevo il giornalista, c'avevo un sacco di tempo libero, adesso lavoro e quindi ho dovuto lavorare. Questi anni sono stati anni miei di insegnamento, dentro Lewis, dentro Princeton, continuato a scrivere sui giornali, e quindi stati anni complicati.
2: Però pieni.
3: Stato ogni tanto il libro è stato messo tra un po' tra così tra parentesi, adesso sono contento che l'ho finito.
2: In progress.
3: Sono contento che l'ho finito.
2: Sì, tra l'altro Gianni Riotta, che appunto ascoltiamo da tanti anni per dedicare su temi più disparati, è anche autore di un podcast particolarmente gustoso, anche perché ha più gusti e non si sofferma solo su realtà di geopolitica, ma poi tocca argomenti diversi, che si chiama appunto Riottoso alle banalità, potremmo dire, quindi no? C'è una vocazione allo scavo, e poi dirige sempre la scuola di giornalismo e data lab di Lewis, e sei anche visiting professor a Princeton University, e intanto scrivi libri. Abbiamo ancora 6-7 minuti, io chiuderei con te, se sei d'accordo, con un paio di cose. La prima, non ci siamo visti al Salone del Libro, abbiamo visto che coincideva anche la data del Salone del Libro del Lingotto di quest'anno con i 10 anni dalla, non mi piace dire scomparsa, di Pannella, insomma, da quando Pannella è venuto a mancare, diciamo fisicamente, e quindi io un paio di minuti te lo chiederei sulle parole di Pannella che restano e quelle che mancano.
3: Guarda, manca la passione di Pannella, perché nessun leader politico, quando poi lo giudichi con l'occhio della storia, ha fatto mai tutte le cose giuste, tutte le cose sbagliate, ovviamente. Però quello che distingue i leader positivi dai leader negativi è non tanto le cose poi che fanno, ma la motivazione per cui le fanno. È chiaro che Pannella aveva il desiderio di modernizzare l'Italia, di portare un'Italia chiusa, bacchettona, retriva, retrograda, nell'ambito moderno dei diritti umani e dei diritti civili. È chiaro che per esempio una battaglia come quella fatta per Enzo Tortora, parentesi, io non rileggo mai niente che ho scritto, libri o articoli, mai. E per puro caso, quando sono cominciati a uscire libri su Enzo Tortora, sì, ho scoperto che io su Manifesto, allora caporedattore del Manifesto, ho scritto, certo, un articolo interamente garantista. Se l'ho rietto sui libri, non l'ho rietto.
2: Sei uno dei pochi
3: sì,
2: di quegli anni. Ricordiamo Piero Angela, ricordiamo, sì, Vittorio Feltri, ricordiamo, sì, Enzo Biagi.
3: Ma il tema era molto semplice, cioè, non c'era nessun bisogno di spettacolarizzazione, non c'era nessun bisogno di mostrificazione, avevamo già visto Valpreda, avevamo già visto, non c'era nessun bisogno. Allora, e la giustizia spettacolo, questo l'aveva capito bene Pannella, la giustizia spettacolo era una giustizia assurda e non funzionava. Ti voglio raccontare un aneddoto velocissimamente in 30 secondi.
2: Vai,
3: se li abbiamo. Pare nel 1979, se non ricordo male, 1979, il Manifesto decide di fare, di cui ero caporedattore, decide di fare una cosa folle, che era di dare durante una campagna elettorale a ciascun partito di sinistra, dei tanti che c'erano allora, una pagina in autogestione. E lì in redazione scoppia un sacco di dibattiti, ma no, ma come, perché, allora noi deleghiamo. L'idea passò e ogni partito si fece una sua pagina. Poi le persone più intelligenti, ad esempio Marco Pannella, diceva, oh, però dateci qualche consiglio di come fare questa pagina. E Pannella venne lì in redazione, la vecchia redazione di via Tomascelli,
2: certo,
3: compose quella sua pagina, eccetera. Allora questa, capisci, era un'idea moderna, le voci diverse della sinistra che condividono senza perdere la propria caratteristica, la propria idea, uno spazio comune in grande tolleranza. Allora forse di un uomo che poi dal punto di vista umano magari sapeva anche lui essere intollerante, si arrabbiava e sbatteva il pugno, però quando tu lo guardi come leader politico, la lezione della tolleranza è molto importante.
2: Senti, chiediamo, come faccio a non farlo, chiediamo con gli Stati Uniti, perché è complicato il momento, perché abbiamo Hormuz, abbiamo diversi dossier aperti, abbiamo il tema dei dazi, abbiamo l'Iran, abbiamo Netanyahu, abbiamo il rapporto complicato con il premier, con la premier italiana, insomma, però tutto in direzione midterm. Che Casa Bianca è quella che si dirige verso il midterm e che passaggio sarà?
3: Le elezioni midterm sono quelle in cui si rinnova interamente la Camera dei Deputati, si rinnova un terzo del Senato. Fino a qualche giorno fa i democratici erano in vantaggio per riprendere la maggioranza che non hanno per adesso la Camera, e i repubblicani erano in vantaggio per difendere la maggioranza che hanno al Senato. Stanno cambiando tante cose perché seggi senatoriali in Texas e in Iowa che erano assegnati stabilmente ai repubblicani sono invece messi in discussione e i democratici potrebbero conquistare, ma siccome la sinistra americana, come la sinistra italiana, condivide il gusto sempre per l'autogol al 90esimo, sempre il gusto per l'autogol al 90esimo, i democratici sono riusciti a nominare un socialista musulmano in Michigan e a fare una grande confusione col loro candidato in Maine, che si è dovuto dimettere perché aveva un tatuaggio nazista e era accusato di molestie sessuali, e quindi due corse in cui i democratici erano in vantaggio e in svantaggio sono tornati in vantaggio, e due corse che erano molto favoriti li hanno persi, e quindi la situazione è ancora aperta. Mi tende ci darà molto, perché se Trump perde una delle due camere è, come si dice, un'altra zoppa da qua quando finisce il mandato nel 2027, se invece le difendesse avremo due anni di Trump molto forti.
2: Allora ci fermiamo, perché con te poi gli Stati Uniti vorremmo parlare ore. Gianni Riotta, Generose, Anime di Eroi, il piano segreto per gettare nel caos l'ordine mondiale, sono 480 pagine, potremmo dire, di un libro che ha una coscienza, possiamo dirlo?
3: Non lo so, chiediamo.
2: È un libro con una coscienza, e noi per ora ci fermiamo qui. Chiudo chiedendoti solo se tu, lo chiediamo a tutti i nostri ospiti, se tu sei un lettore cartaceo, digitale o crossmediale, entrambe le cose.
3: Tutto.
2: Grazie Gianni Riotta.
3: Grazie a voi.
1: Questo dunque due microfoni a cura di Emilio Targia. 15:31 minuti, Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rubrica Visto dall'America a cura di Anna Guaita con Antonello De Fortuna.
4: Radio Radicale, Antonello De Fortuna al microfono, Anna Guaita dall'altra parte dell'oceano, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York, è Visto dall'America. Bentornata Anna.
5: Grazie Antonello, bentrovato e un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, i nostri due argomenti di questa sera, partiremo da quello che viene definito ormai il signore della guerra, anche perché poi è segretario della guerra, Pete Hegseth, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump, e poi parleremo delle università, una novità dal 15 settembre, se non sbaglio, una stretta sui visti per i dottorandi, sulla durata, e poi ci spiegherà, insomma, poi questo tra l'altro è un capitolo dell'offensiva di Trump nei confronti degli Atenei. Iniziamo però dalla guerra. 6 mesi di guerra costa tantissimo agli americani e non solo, e c'è questo strapotere di Hegseth che in queste settimane, in questi mesi, ha stravolto il Pentagono.
5: Ha stravolto il Pentagono tanto che alcuni dei politici repubblicani, MAGA, sostenitori di Trump, che avevano votato per lui, per la sua approvazione al Senato, adesso chiedono, come il senatore Tom Tillis della Carolina del Nord o Mike Rounds del South Dakota, chiedono le sue dimissioni apertamente. Ci sono anche dei deputati che hanno chiesto, repubblicani, parti democratici che naturalmente lo chiedono da tempo, ma questi sono arrivati adesso. E perché? Perché dopo 6 mesi di guerra si viene fuori che il modo con cui Pete Hegseth ha diretto il Pentagono sembra aver aggravato le debolezze del Pentagono piuttosto che aver rafforzato il Pentagono, come era stata la sua grido di battaglia, che bisognava rafforzare il Pentagono, i soldati americani, il nuovo ethos guerriero, aggressività, disciplina, forma fisica, spirito combattivo, iniezioni di testosterone addirittura se sono necessarie. Tutto questo grande battage si scontra contro una realtà ben diversa. Exit ha sicuramente aggravato la debolezza, le debolezze che già esistevano nel Pentagono. E il paragone, guarda, si capisce immediatamente facendo un paragone con il Blitzkrieg contro il Venezuela, ve lo ricorderete, sì. No? È stata un'azione lampo, una missione lampo, breve, limitata, preparatissima. Quando sono stati circa 150 aerei di tutti i tipi, tutte le forze affidate alle forze speciali che si sono affidate alla guerra elettronica, all'intelligenza satellitare, un lampo che ricorda molto, tra l'altro, la missione del 2011 per la cattura di Osama Bin Laden in Pakistan. Sì. Lo stesso tipo, stiamo parlando dello stesso tipo di guerra, forze speciali, superiorità tecnologica schiacciante, velocissimo, vado l'ammazzettono,
4: altissima professionalità, no? Per un compito preciso,
5: ma per un compito preciso chirurgico, amano tanto dire gli strateghi militari americani. L'Iran è l'esatto opposto, proprio l'esatto opposto. È diventato quello che Trump aveva giurato che mai e poi mai e mai più avrebbe voluto lui, cioè una guerra di logoramento, di consumo, tra l'altro di consumo anche delle riserve industriali militari americane. E quindi cosa prova questo? Che non basta che tu abbia i migliori bombardieri, i migliori piloti, eccetera, eccetera, perché quando diventa una guerra in cui ogni giorno devi intercettare missili, droni, settimana dopo settimana, devi anche non solo proteggere i tuoi soldati, ma proteggere le basi degli alleati lì vicino, mantenere portaerei, mantenere aerei sul teatro vicino di guerra, rifornirli, quindi la supply chain, sostituire i missili che continua a sparare con nuovi missili e allo stesso tempo conservarne abbastanza per proteggere non solo gli altri alleati, per esempio nel Pacifico, in Europa, in Medio Oriente,
4: difesa su altri eventuali fronti, diciamo così.
5: Ma anche il proprio fronte di casa. La cosa che ha fatto esplodere praticamente tutte queste critiche che sto facendo erano tutte bisbigliate, finché proprio pochi giorni fa è venuto fuori questo documento, un dissenso scritto interno del Pentagono, che il Pentagono ha questi dissensi scritti, li prevede, si chiamano non-concurse, cioè dissenso in cui generali, militari in genere esprimono il proprio dissenso con qualcosa che il Pentagono sta facendo e c'è stato alcuni comandanti militari e da quello che ho capito stiamo parlando di delle vette, insomma, hanno espresso un dissenso a manifesto e chiaro contro i piani di Exit sull'idea di mantenere l'attuale livello di dispiegamento in Medio Oriente, perché dicono che questa postura contro l'Iran è difficilmente sostenibile e potrebbe compromettere altre missioni, compresa appunto la deterrenza nel Pacifico. Quindi ci troviamo davanti, finora nessuno ha tentato, osato manifestare e protestare in modo così chiaro e netto, cioè è ovvio. E di conseguenza la figura stessa di Exit è in difficoltà anche perché una figura di estrema importanza e molto rispettata nel mondo politico trasversalmente anche tra i democratici e rispettata anche nel mondo militare, cioè il segretario dell'esercito, il ministro dell'esercito, che in America è sempre un civile, Dan Driscoll, si è dimesso. E dopo che c'erano state settimane se non mesi di disaccordo con Hegseth, si è dimesso clamorosamente, prima è andata a parlare a Trump, ha spiegato a Trump perché si dimetteva, ha spiegato che era in buona parte colpa dei licenziamenti che Hegseth aveva effettuato ai massimi livelli del Pentagono e che aveva e che Hegseth aveva stroncato le carriere di decine di ufficiali necessarissimi, secondo Dan Driscoll, per la riforma del Pentagono e delle forze armate americane, sulla quale riforma Trump aveva fatto campagna elettorale. Questo Dan Driscoll è un personaggio molto importante perché, prima di tutto, era molto amico, è molto amico, ma è arrivato al ruolo di ministro dell'esercito perché molto amico e raccomandato da J.D. Vance, il vicepresidente. Tutti e due hanno studiato alla Yale, tutti e due, sia Dan Driscoll che J.D. Vance, si sono trovati in Iraq, così peraltro come Pete Hegseth, il segretario della difesa, però questo Dan Driscoll, che era stato approvato a larga maggioranza anche col voto dei democratici, ripeto, una questione bipartisan, arrivava al Pentagono.
4: Era riconosciuta
5: La sua competenza era assolutamente riconosciuta perché la sua esperienza in guerra e in Iraq era stata a quanto pare ammirevole, aveva ricevuto medaglie molto importanti, anche per la sua esperienza proprio nella guerra futuristica, diciamo così, in questa guerra che ci ha insegnato l'Ucraina, la guerra dei droni, della guerra elettronica. Lui era un maestro di questo tipo di guerra, tant'è che Hegseth lo chiamava the drone guy, quello dei droni, cioè un soldato tecnocrate che doveva portare l'esercito, l'army americana, formato di 450.000 soldati in servizio attivo, pensate un po', verso il futuro, meno i soldati della fanteria del fronte, ma di più soldati che oramai combattono, molti di questi combattono a un terminale di un computer. E non solo per gestire i droni, ma per gestire la supply chain, per gestire, come dicevo prima, il posizionamento delle navi. Insomma, molta della guerra del futuro oramai si fa ai computer. Che tu sia grasso, che tu sia magro, che tu sia donna o che tu sia maschio, che tu sia maschio testosteronissimo, come vuole Hegseth, in questo tipo di guerra è secondario. Mentre Hegseth ha fatto questa battaglia per l'ethos guerriero, per la forma fisica, vuole che tutti facciano non so quanti sollevamenti al giorno, devono pesare tot, devono fare l'esame del sangue per vedere quanto testosterone hanno, eccetera, eccetera. In realtà tutto questo non serve nella guerra del futuro.
4: È più all'Ulisse di Nolan, diciamo, quel tipo di filosofia, diciamo,
5: penso di avermi fatto ridere in una cosa. Sì, hai ragione, è proprio così. L'esercito del futuro, diciamo, è meno fotogenico, è meno cinematografico, ecco. Oddio, il soldato deve essere sempre forte perché avrà comunque sia una guerra di frontiera, c'è sempre, eccetera, ma una buona parte di questi 450.000 soldati faranno servizio seduti a un terminale di computer. Ecco, saranno dei tecnocrati. Allora, questo scontro fra queste due personalità è anche uno scontro fra due correnti dentro il Pentagono, la corrente appunto di Driscoll, che faceva capo al vicepresidente J.D. Vance, la quale corrente, vorrei sottolineare, non ha niente di progressista, non ha niente di liberal, non è a favore di woke, di AI, di equal opportunity, eccetera, ma lavora è molto diretto verso il merito, che sia espresso da una donna o da un nero o da un bianco, per loro non importa. Tant'è che Driscoll ha espresso, nonostante quando si è presentato al Senato per l'approvazione, abbia espresso la sua contrarietà verso il DEI, Diversity, Equity, Inclusion, quello che Trump odia. Si è espresso anche lui contrario, però allo stesso tempo ha espresso grande ammirazione e ha manifestato e lottato in difesa delle donne e dei neri con cui lui aveva combattuto in Iraq e di cui aveva constatato non solo l'efficienza, la bravura, eccetera, ma anche l'eroismo. Pensa che ha combattuto perché venisse riconosciuto alle donne con cui aveva combattuto, al fianco delle quali aveva combattuto in Iraq, che non erano riconosciute come combattenti perché una donna non poteva essere combattente, però di fatto aveva combattuto con lui, che pensa che ha avuto a un certo punto l'assignment di combattere contro le bombe nascoste, sapete quelle bombe che i mujahideen ponevano lungo la strada, che hanno fatto massacri terribili. Quindi era un assignment veramente pericoloso e lui ha lavorato a fianco di donne, di uomini di colore, eccetera, e quindi ha sostenuto, difeso a spada tratta la loro posizione nel Pentagono, non in base al DEI, ma in base al loro merito in quanto bravi militari. Ed era scocciatissimo, ed è per questo che è andato a protestare con Trump, perché invece Pete Hegseth non funziona così. Lui non vuole donne, non vuole le minoranze, che questi siano eroi che si sono esposti al rischio della propria vita 100, 1000 volte. A lui non gli interessa niente, sono donne, via, sono minoranze, via. E quindi c'è stato questo scontro, ripeto, non tra un liberal e un conservatore, ma fra due conservatori che vedono la missione del combattente in modo radicalmente diverso. Driscoll è andato a protestare.
4: Trump è spettatore?
5: Dunque, la cosa interessante è questa, che quando Dan Driscoll è andato a protestare con Trump, Trump si è detto stupefatto del numero di generali, colonnelli e capitani che Hegseth aveva spinto fuori dalla porta. Tra questi il generale Randy George, che era stato il capo di staff, il generale Chris Donahue, che era il capo dell'esercito in Europa e in Africa, e il generale David Hodney. Questo era importantissimo perché era quello che aveva il comando per la trasformazione in senso futuristico e addestramento dei soldati dell'esercito, buttato fuori. Pensa un attimo, c'è un esempio direi quasi simbolico, che insieme Dan Driscoll e il generale Randy George avevano promosso una unità sperimentale specializzata per la guerra con i droni, usando l'esperienza degli ucraini per ammodernare l'esercito americano. Ebbene, questa unità Hegseth l'ha liquidata. Pensa proprio che mentalità retrograda. E allora Trump si è detto sorpreso davanti a tutto ciò, però poi ha manifestato ancora fiducia a Hegseth e quindi ha accettato le dimissioni di Driscoll e ha scelto a posto di Driscoll.
4: Ecco, questo come l'ha sostituito, diciamo, come è stato sostituito?
5: È stato sostituito con una nomina temporanea di questo che si chiama Adam Pelle, che è un funzionario politico, naturalmente un civile, ma non ha alle sue spalle un'esperienza militare in campo come aveva Dan Driscoll. È un politico, un funzionario politico che viene da, se ricordo bene, è stato consulente di un senatore di cui non ricordo il nome, come per il bilancio. E adesso aveva avuto il ruolo di sottosegretario alle opere civili e gestiva il corpo dei ingegneri, il corpo dei ingegneri dell'esercito. Quindi tutto un lavoro che non ha niente a che vedere con le forze armate.
4: Senti,
5: è chiaro che sì, è scelto in base alla fedeltà, perché è un uomo di apparato.
4: Ci sono dubbi sulla competenza. Intanto leggevo Moody's Analytics dice che questa guerra fino adesso è costata $200 in media a famiglia per spese dirette e indirette americane, quindi questo la dice lunga sui costi interni. Passiamo ai costi della cultura, nel senso che nelle università americane sta cambiando qualcosa, anzi da tempo veramente. C'è adesso una stretta da metà settembre sui visti dei dottorandi. Ci vuoi spiegare questa ennesima, diciamo così, giro di vita di Trump nei confronti degli atenei? Non so poi se tutti o qualcuno, diciamo quelli meno quelli più invisi.
5: Allora, intanto dimmi quanto tempo ci resta di tempo.
4: Guarda, abbiamo 12 minuti più o meno, poi di 10
5: okay, minuti. Sai. Allora, prima di tutto vorrei dire che Trump sta conducendo una guerra, non una battaglia contro il sistema universitario americano oramai da un anno, più di un anno, contro varie università, soprattutto le università più importanti, le più prestigiose, nella convinzione che queste università siano tutte dei covi.

0: dottorandi che vengono negli Stati Uniti per il PhD, per il dottorato di ricerca. Una cosa che bisogna ricordare che è importante è che se in Italia in genere il dottorato di ricerca prende 4 anni, negli Stati Uniti prende un minimo di 5 anni in su, si può arrivare anche a 8 anni, dipende dalla serietà, dalla profondità, dalla vastità della ricerca che tu stai compiendo. Normalmente fino ad ora, però il visto veniva dato originariamente per 4 anni, però allo scadere dei primi 4 anni, normalmente finora l'università si faceva garante lei del lavoro che il dottorando stava compiendo e il visto veniva automaticamente
1: Un
0: rinnovato,
1: prolungamento esatto,
0: sì,
1: certo.
0: automaticamente, si diceva il termine era duration of status, cioè per la durata degli studi. E io ho conosciuto tanti negli anni che sono stata qua. Sapete, ho cominciato anche all'università, mio marito è un professore universitario, quindi ho conosciuto tantissimi casi di persone di altissimo livello che stanno facendo ricerche molto importanti, che sono qui da 5, 6, 7 anni e continuano a lavorare indefessamente per il loro dottorato di ricerca e stanno continuando la ricerca. Immaginate questa gente che invece adesso, per decreto presidenziale, allo scadere dei 4 anni, il loro visto non sarà rinnovato automaticamente alla università che si fa garante perché li vede lavorare, ma il loro visto viene de delegato al USCIS, cioè l'ufficio dei visti federale che fa parte del Department of Homeland Security, cioè del Dipartimento di Sicurezza Interna. Cioè il visto viene dato sulla base della sicurezza
1: Di un
0: nazionale.
1: controllo di polizia, diciamo così.
0: Esatto. E può succedere, può benissimo succedere che improvvisamente uno studente, un dottorando, perché a quel punto non sono più studenti, sono dottorandi, il dottorando che sta facendo una ricerca, non lo so, che non piace all'attuale amministrazione, si veda il visto cancellato. E
1: Magari ha fatto
0: rimanga,
1: un post sui social non gradito.
0: magari ha fatto un post sui social non gradito, ma ha partecipato a una manifestazione, è stato immortalato dalle telecamere. Insomma, la questione, questa è perché è tanto grave questo passo? Perché la forza delle università americane è in buona parte data proprio dalla componente internazionale. Perché? Cosa succede? Che tanti talenti, se tu, io sono sempre stupita quando per molti anni, quando ero corrispondente del Messaggero, ho seguito la NASA da vicino ed ero sempre stupita di trovarvi laureati a Napoli, laureati a Milano, cioè studenti brillanti che erano venuti a finire il proprio dottorato negli Stati Uniti e poi erano diventati scienziati di rispetto, di tutto rispetto nei grandi centri di ricerca americani, perché appunto le università americane erano e sono state finora così aperte ai talenti internazionali. Quello che succede adesso, parlando, io ho parlato qua a Yale con a vari dottorandi che adesso sono preoccupati, addirittura ne conosco uno che sta disperatamente cercando di scappare, è pronto ad andare dappertutto, dice pronto lui che è di un paese del sud, è molto tiepido, è molto caldo, ha detto che è pronto ad andare nei geli del Canada, pur di non dover subire, non dover vivere così con questa spada di Damocle sulla testa. Può scoraggiare ricercatori, può scoraggiare studenti, potremo perdere talenti e soprattutto questo vuol dire che le università americane perderanno competitività, perché se dei talenti preferiscono andare in Germania o in Francia, in
1: Avranno
0: Inghilterra,
1: meno risultati.
0: sappiamo che sono a caccia, eh? Le grandi università tedesche, francesi e britanniche sono già a caccia di talenti nelle università americane da tempo, da almeno un anno. Il Canada non so quanti già se ne è presi di ricercatori, professori, eccetera. Quindi è un passo grave questo, e appunto ci muoviamo a

0: non è che l'effetto lo vediamo adesso, e forse neanche l'anno prossimo, e forse neanche fra 2 anni, ma fra un po', se non cambia, la situazione, fra qualche anno questa competitività scemerà e appunto avremo un sistema universitario autarchico, che è quello che vuole Trump, America First, come se tutti i cervelli americani potessero sostituire le migliori menti di tutto il mondo.
1: Disconoscendo quello che è stato fino adesso. Tra l'altro, dicevi
0: Sì.
1: anche dei tagli di fondi, queste erano le puntate
0: Tagli,
1: precedenti.
0: sì, questo, il ricatto che fa Trump all'università è questo: ha congelato molti finanziamenti federali per la ricerca, perché molte di queste università lanciano ricerche con fondi propri insieme a fondi federali, con l'idea che quella ricerca poi apparterrà anche in parte al governo federale, che potrà usarle se vogliono, per le armi, per l'ambiente, per quello che è, per la medicina, ma diventano lavori combinati, un binomio. Ora invece cosa ha fatto Trump? Ha congelato i finanziamenti federali alla ricerca di molte università, e questa è un'arma molto potente, perché io non ti do questi miliardi di dollari per la ricerca sul cancro alla prostata se tu non fai quello che dico io. E cos'è che ha chiesto Trump? Per esempio, a Columbia, lo sappiamo tutti, ha chiesto una modifica della governance dell'università e delle politiche interne rispetto al comportamento verso gli studenti ebraici. E lì, devo dire, in alcuni punti Trump non ha avuto torto, perché nel post-ottobre 7, quando ci sono state tante manifestazioni pro-PAL, qui a Yale le manifestazioni pro-PAL sono state, devo dire, io le ho viste con i miei occhi, estremamente pacifiche, e addirittura ho assistito a momenti in cui i ragazzi pro-PAL parlavano con i ragazzi ebrei dell'università, e non c'è mai stato uno scontro violento come invece c'è stato a Columbia, dove le manifestazioni hanno addirittura impedito ai ragazzi ebrei di andare a lezione. Così è successo, credo, anche a CUNY, non ne sono sicura, ma anche in altre università ci sono state queste forme orribili di antisemitismo. E lì Trump non ha torto, ma non avere torto e imporre questi cambiamenti manu militari, ci poteva essere semplicemente la convocazione che c'è stata dei presidenti delle varie università, e la richiesta netta da parte del governo di cambiare le proprie politiche. Molte università l'hanno fatto senza bisogno che Trump facesse queste azioni belliche proprio nei loro confronti. Un'altra richiesta che ha fatto Trump, pena il taglio dei finanziamenti federali, non solo quella giusta di tagliare, di operare contro l'antisemitismo, ma ha chiesto anche che venisse fatta un'offensiva contro la DEI e l'affirmative action, cioè ha chiesto che si rinunciasse alla battaglia contro la discriminazione razziale, sostenendo che la battaglia contro la discriminazione razziale è a sua volta diventata una discriminazione razziale. Anche qui non è che abbia avuto sempre torto, ci sono stati dei casi in varie università americane di eccesso di
1: Però gli eccessi,
0: dei.
1: appunto, non sono la normalità, insomma, ecco, qua si
0: Io vorrei,
1: colpisce
0: forse un giorno dovremmo dedicare
1: questo
0: una puntata a cos'è
1: sistema.
0: stato il woke
1: Sì.
0: veramente, perché sento dire delle cose in Italia che mi fanno rizzare
1: Sì,
0: i capelli.
1: noi diciamo c'è stata anche qua una campagna su woke che è inesistente, però, e magari questa ne faremo oggetto di una chiacchierata assolutamente. Senti, Anna, dobbiamo chiudere. E noi diamo appunto a questo punto facciamo una mini riunione volante. Parleremo forse anche prossima settimana, se vuoi, diamo un'occhiata a quello che succede in Casa Democratica, perché ci sono state
0: Sì,
1: un po' di seggi, no, che sono stati
0: come
1: contesi.
0: no?
1: e magari ci racconti come è andata da una parte e dall'altra, e poi insomma mancano 2 mesi più o meno esatti alle elezioni di midterm,
0: Il
1: e
0: 3
1: diamo
0: novembre.
1: un'occhiata. Esatto, quindi meno di 2 mesi
0: Sì.
1: possiamo dare un'occhiata a come si sta organizzando
0: Il
1: l'opposizione,
0: Partito
1: d'accordo?
0: Democratico?
1: Esatto,
0: Assolutamente sì, ottimo, parliamo di questo. E ai tutti gli ascoltatori, scriveteci,
1: Ah,
0: chiedeteci.
1: ricordo, esatto, visto dall'America, chiocciola protonmail.com. Esatto.
0: Sì, e chiedete,
1: E
0: scrivete e chiedete.
1: noi proveremo, anzi, Anna
0: Parleremo del
1: proverà a
0: woke.
1: rispondere.
0: Parleremo del
1: Esatto.
0: woke.
1: Va bene, lo toccheremo.
0: Come si fa?
1: Grazie, Anna Guaida, appuntamento tra 7 giorni.
0: Un abbraccio a tutti, un abbraccio veramente a tutti quanti.
2: Questo era Visto dall'America a cura di Anna Guaita con Antonello De Fortuna. 16 e un minuto, Radio Radicale. Vi lasciamo adesso all'appuntamento con la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
3: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
4: Ben ritrovati, domenica 6 settembre 2026, farsi canali di acqua viva della pace di Dio. È questo l'appello che il Papa ha anche rilanciato per Haiti all'Angelus domenica scorsa in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, come scrive l'Osservatore Romano di lunedì 31 agosto, che riporta il testo integrale, e a un certo punto, rivolgendosi alla situazione di Haiti, da Haiti, ha affermato Papa Leone, giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshof, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Poi il Papa ha incontrato anche i vescovi del mondo arabo. Come scrive Avvenire di venerdì 4 settembre, siate voce di pace, giustizia e verità, testimoniando il Vangelo nel cuore di società segnate da conflitti e divisioni, le vostre comunità, ha affermato il Papa rivolgendosi ai vescovi del mondo arabo, le vostre comunità mostrino che è possibile vivere, servire e sperare insieme. E non abbiate paura della vostra piccolezza, la fecondità della Chiesa non si misura nei numeri, nelle strutture o nelle risorse, ma nella fedeltà al Vangelo. È con parole di vicinanza e incoraggiamento che Papa Leone si è rivolto ai pastori della Conferenza Episcopale Latina nelle regioni arabe, presenti a Roma per confrontarsi sulla realtà e le sfide dei rispettivi territori e promuovere esperienze di collaborazione. Dunque, la Conferenza Episcopale Latina nelle regioni arabe riunisce gli episcopati di rito latino del Medio Oriente e dell'Africa orientale. Ed è insomma una struttura che vede saltuariamente, periodicamente radunati questi vescovi. Dunque, a chiusura dell'incontro, della visita del ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Richard Gallagher, in Russia, il diplomatico vaticano ha rilasciato una lunga intervista all'inviato a Mosca dell'Osservatore Romano Stefano Lezenczynski, pubblicato sul quotidiano ufficioso della Santa Sede lunedì 31 agosto. Eccellenza, c'è stato un evidente apprezzamento da parte delle autorità russe per il suo viaggio a Mosca, che è emerso dai colloqui istituzionali con il ministro degli esteri Lavrov e il consigliere Uskakov. La risposta di Gallagher: sì, è un dialogo non facile, perché più va avanti la guerra, più sarà difficile poter riallacciare i rapporti. Ci sono tante vittime, tante ferite aperte, ma sappiamo benissimo che storicamente tutti i conflitti, tutte le guerre terminano con un negoziato, con un accordo, e poi si comincia a ripristinare le relazioni fra gli ex belligeranti. In questo senso la diplomazia offre e promette una possibile soluzione. Questo è anche quello che noi come Chiesa abbiamo la responsabilità e il dovere di proclamare. Siamo andati a Mosca per parlare di pace, per incoraggiare le anime irrequiete a causa della guerra e dire: abbiate coraggio, abbracciate il cammino della pace, abbiate la speranza di credere in un giorno migliore. E credo che questo essenzialmente sia stato il nostro messaggio. Domanda: dopo l'incontro bilaterale, il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto in un'intervista che nel corso dei colloqui lei si è limitato piuttosto a un appello generico a porre fine quanto prima al conflitto. Risposta del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali: sì, è vero, questa è proprio la nostra linea che abbiamo sempre mantenuto. La Santa Sede non entra nei particolari dei negoziati né propone soluzioni tecniche, perché questa è responsabilità diretta delle parti belligeranti. La Santa Sede invece richiama questa responsabilità e invita a mostrare buona volontà per avviare seriamente un dialogo, e lo fa rivolgendosi sia alla Federazione Russa, sia all'Ucraina, sia ad altri paesi, chiedendo che non si risparmi alcuno sforzo per creare spazi di dialogo. Domanda: di fronte alle sofferenze delle popolazioni civili a causa della guerra, lei ha sostenuto la necessità di rafforzare le azioni in campo umanitario, anche in vista del viaggio che il cardinale Matteo Zuppi farà nella Federazione Russa. Quali sono le priorità? Risposta: questa dimensione è fondamentale. In questo ambito la Santa Sede sta già offrendo il proprio contributo, un impegno che finora è stato molto apprezzato. Anche il Papa, prima di partire, mi ha detto: bisogna insistere sulla dimensione umanitaria. E noi così abbiamo fatto. Noi auspichiamo che la missione di pace del cardinale Zuppi continui e che lui possa prontamente tornare a Mosca, anche per essere testimone di quanto la Chiesa locale e le comunità cattoliche stanno facendo. Domanda: la Santa Sede ha offerto i propri buoni uffici per riaprire una via di dialogo e di negoziato. In che modo è stata accolta questa offerta e come potrebbe concretizzarsi? Risposta: è un'offerta che già abbiamo fatto in passato e finora non si è concretizzata. Non sembra che si desideri un coinvolgimento diretto da parte dei nostri uffici diplomatici, però il gesto è stato apprezzato. Il fatto che noi non ce ne laviamo le mani. Il messaggio in questo senso è chiaro: nel mondo di oggi nessuno può risolvere qualcosa da solo. Sia la Russia sia l'Ucraina hanno bisogno della comunità internazionale, hanno bisogno delle loro alleanze. Offrendo i nostri buoni uffici diciamo a entrambe le parti che la Santa Sede è disponibile a aiutare in qualsiasi modo. Basta che chiedano e noi metteremo a disposizione tutte le nostre risorse, che sono modeste, lo riconosciamo, però è un gesto che facciamo in buona fede. Domanda: lei ha avuto anche la possibilità di incontrare una parte del mondo diplomatico qui a Mosca e tutti hanno mostrato un interesse nella capacità della diplomazia della Santa Sede di riuscire a dialogare allo stesso tempo con l'Ucraina e la Russia. Una rarità in questo momento. Risposta: sì, in effetti è così. Gli incontri che abbiamo avuto qui a Mosca con diversi rappresentanti delle missioni diplomatiche serve a rafforzare l'iniziativa della Santa Sede di mantenere aperta la via del dialogo. Siamo convinti che questa sia la strada da seguire e che isolare le persone, i paesi, francamente non aiuti. Questa è la nostra opinione. Ovviamente ogni Stato ha tutto il diritto di decidere autonomamente la propria strategia. Venendo qui a Mosca e facendo quello che altri in questo momento non fanno, invitiamo a riflettere se le strategie attuate finora stiano portando risultati per risolvere questa tragedia. Domanda: fra le questioni affrontate con il ministro Lavrov, anche i temi che riguardano i cristiani in diverse aree del mondo, quali sono le priorità in quest'ambito? Risposta: con il ministro Sergei Lavrov abbiamo da anni un canale aperto e non riguarda soltanto la guerra in Ucraina. La Russia è molto legata alla propria tradizione cristiana ortodossa e c'è una comune preoccupazione per tutti i cristiani che in varie parti del mondo devono affrontare delle difficoltà. Ci sono paesi dove tecnicamente non è corretto parlare di persecuzione, ma dove c'è insicurezza, dove ci sono discriminazioni, pregiudizi e marginalizzazione, e anche la Russia si preoccupa di queste questioni. È un ambito nel quale cerchiamo di rinnovare il nostro impegno comune. Domanda: nel corso della sua missione, lei ha avuto anche l'occasione di incontrare la comunità cattolica in Russia e l'ha esortata a farsi operatrice di pace. In questo senso, quale deve essere l'impegno della Chiesa cattolica? Nel mio colloquio con i religiosi, le religiose e il clero, ho detto loro che già sono operatori di pace e lo sono nel loro quotidiano. Ogni volta che costruiscono piccoli ponti, hanno un influsso sulla società, sono vicini di casa, sono persone che portano avanti le opere di carità della Chiesa, che sono presenti attraverso le nostre istituzioni educative e anche sanitarie. E questa è una manifestazione tangibile dell'impegno della Chiesa a favore della riconciliazione e della pace. Questo è infinitamente più eloquente di qualsiasi parola. Domanda: lei ha avuto anche la possibilità di incontrare alti esponenti del Patriarcato di Mosca, nello specifico il metropolita Antonij Dvolansky, presidente del Dipartimento di Relazioni Ecclesiastiche Esterne? Risposta di Monsignor Callagher: tra il metropolita Antonij e la Santa Sede esiste un rapporto molto cordiale, fraterno. Lui viene spesso a incontrare il Santo Padre, il segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin e anche me stesso. Quello che abbiamo avuto non è stato un incontro sul dialogo ecumenico in senso stretto, che compete al Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, ma abbiamo ritenuto opportuno incontrarci per affrontare diversi argomenti anche collegati con la situazione attuale. È stato un incontro molto incoraggiante che ha dimostrato che condividiamo moltissime cose, anche se rimane una visione differente su alcune questioni, ma al contempo cerchiamo di incoraggiarci a vicenda nel seguire la strada del Vangelo. Questa è la gran parte dell'intervista, amplissimi stralci di questa intervista al segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali a Santa Sede, Monsignor Paul Richard Callagher, come diciamo bilancio della sua visita dal 24 al 28 agosto in Russia. Benedetto Dialogo è su Il Foglio di martedì 1 settembre. Il vaticanista Matteo Mazzuzzi scrive: la Santa Sede auspica un negoziato che coinvolga anche Mosca. E qui però la novità non c'è. A leggere le cronache parrebbe che la Santa Sede si sia schierata dalla parte di Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Addirittura si legge che Monsignor Callagher, che la scorsa settimana ha visitato la capitale russa e incontrato il ministro Lavrov e altre persone, abbia aperto alla Russia. La ragione di ciò è data dall'ampia intervista che il diplomatico britannico ha concesso ai media vaticani, e lo abbiamo scritto. Ma in realtà questa novità, questa apertura è sbilanciarsi verso la Russia non ci ha fatto, anzi, scrive Mazzuzzi, la vera novità offerta dalla dichiarazione Callagher è un'altra: il canale che continua a esistere in relazione alle azioni per la difesa di cristiani. Con il ministro Lavrov, ha affermato, abbiamo da anni un canale aperto e non riguarda soltanto la guerra in Ucraina. La Russia è molto legata alla propria tradizione cristiana ortodossa, ha affermato Callagher, e c'è una comune preoccupazione per tutti i cristiani che in varie parti del mondo devono affrontare tale difficoltà. E quindi il culmine di tale collaborazione, osserva Mazzuzzi, si ebbe nel 2013, quando Papa Francesco scrisse una lettera a Putin scongiurandolo di fare il possibile per evitare un attacco alla Siria di Bashar al-Assad. In ballo c'era anche la situazione delle minoranze cristiane, già vessate dall'espansione dello Stato Islamico, che marchiava le case degli infedeli con la N di Nazara, cioè cristiano. Putin colse al volo l'opportunità, vestendo i panni del Defensor Fidei, che gli portò parecchio consenso anche tra le alte gerarchie arabe e cristiane del vicino Oriente. Appunto. Cambiamo argomento, andiamo dalla Santa Sede alla Chiesa Cattolica, in particolare alla Chiesa Cattolica Italiana, in prima linea per le aree interne, scrive Avvenire il primo su Avvenire il primo settembre Giuseppe Muolo. A Benevento si ragiona su soluzioni nuove, riunite in Campania una trentina di vescovi di centri ad alto tasso di spopolamento nel nord, nel centro e nel sud. E Monsignor Accrocca, che è arcivescovo di Assisi, Foligno, ha affermato: apriamo una fase nuova in cui sarà la Conferenza Episcopale Italiana a farsi carico della questione del ripopolamento. È ancora a venire, il tema è molto importante, su avvenire il 2 settembre, ancora Giuseppe Muolo, inviato a Benevento, fa un resoconto, nell'altra Italia le radici e il futuro, la Chiesa lancia la sua equipe, prende sempre più forma il piano dei Vescovi dedicato alle zone del nostro paese più lontane dai servizi essenziali e più esposte allo spopolamento. Questo hanno affermato i Vescovi, è un tema decisivo per la nazione. Una nuova commissione di 3 vescovi per le aree interne, una per il nord, una per il sud e una per il centro, prende sempre più forma, scrive il giornalista di Avvenire, il piano della Chiesa dedicato alle zone del nostro paese più lontane dai servizi essenziali e più esposte allo spopolamento, un percorso che quest'anno è stato preso in carico dalla Conferenza Episcopale Italiana, perché il tema è di quelli decisivi per il futuro del nostro paese, sia per il numero di comuni e di diocesi che coinvolge, sia per questo senso di ineluttabilità diffuso, ha sottolineato a Benevento il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, e a dimostrare invece che le aree interne non sono il passato, ma rappresentano le radici dell'Italia e quindi possono dare molti frutti. Il tutto affinché, afferma ancora Cardinale Zuppi, aree interne non siano accompagnate da cure palliative, peggio ancora dall'eutanasia. Il Zuppi ha invitato a guardare, sono sue parole, al futuro, a fare rete e a non lasciarsi sopraffare dalla cultura della rassegnazione, perché, ha affermato, il tema è complesso e richiede diversi approcci. Tra i passaggi importanti di questo percorso, ancora, il porporato ha individuato la lettera aperta al governo e al Parlamento, il documento che 141 tra cardinali, arcivescovi, vescovi e abati l'anno scorso sottoscrissero per chiedere alle istituzioni di invertire l'attuale narrazione delle aree interne. Chissà che fine ha fatto quel documento, chissà che fine ha fatto. Allora, la Cassazione ha stabilito con ordinanza che la Corte dei Conti non ha giurisdizione sull'8 per mille, ne scrive Avvenire con soddisfazione, Avvenire di venerdì 4 settembre. La Corte dei Conti non ha giurisdizione nei confronti delle diocesi e dei vescovi per le azioni di risarcimento del danno erariale causato dall'appropriazione o distrazione delle somme erogate alla Chiesa Cattolica quale quota dell'8 per mille del gettito IRPEF ai sensi dell'articolo 47 della legge 222 del 1985, quanto stabilisce una recente ordinanza delle sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, decisa nella Camera di Consiglio nello scorso 26 maggio e reso pubblico però 3 mesi dopo, cioè il 26 agosto. L'ordinanza, spiega l'arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, in una comunicazione inviata oggi ai vescovi italiani, merita di essere segnalata perché affronta per la prima volta in modo specifico il tema della disciplina relativa alla gestione della quota dell'8 per mille assegnata alla Chiesa Cattolica e derivante dalla ripartizione della somma dell'8 per mille del gettito IRPEF ai sensi dell'articolo 47 e 48 delle leggi di esecuzione del protocollo sottoscritto tra la Santa Sede e dello Stato italiano il 15 novembre 1984 in occasione della revisione concordato. Al riguardo i giudici della Suprema Corte chiariscono che, si legge, la disciplina sul finanziamento della Chiesa Cattolica va intesa come un corpo normativo accurato e completo, ispirato alla logica pattizia che informa la disciplina dei rapporti Stato-Chiesa, in cui la formale assenza di disposizioni che prevedano l'applicazione delle norme di contabilità unilateralmente adottate dallo Stato o altri controlli pubblici sull'utilizzo dei finanziamenti non appare superabile in via interpretativa. In questo modo, sottolinea l'arcivescovo Baturi, vengono statuite sin sia l'inapplicabilità di norme di contabilità pubblica alla materia della gestione dei fondi 8 per 1000 gestiti dalla Chiesa Cattolica, e sia l'esclusione di un sindacato giurisdizionale per responsabilità erariale da parte della Corte dei Conti. Nell'ordinanza, inoltre, è evidenziato che l'utilizzo delle somme che entrano a far parte del patrimonio della Chiesa si compie del tutto al di fuori di uno schema procedimentale di tipo contabile, derivandosi da ciò che la materia della gestione delle somme assegnate alla Chiesa Cattolica deve restare confinato nell'ordinamento canonico, poiché la destinazione e l'impiego delle somme si svolgono nel circuito organizzativo e regolatorio dell'ordinamento ecclesiastico. Mi pare una sentenza papale. Allora, accusato di violenza sessuale, ecco, a proposito, è stato prosciolto perché il fatto non esiste. Il cardinale Uelle Lagogna è finita dopo 4 anni, ne scrive Matteo Mazzuzzi sul Foglio del 2 settembre. Era una storia in cui al cardinale nell'agosto 2022 una signora, nell'ambito di una class action contro l'arcidiocesi del Quebec per abusi commessi nell'arco di diversi decenni, accusò il cardinale Marc Ouellet di approcci non consensuali, violenza sessuale ripetuta, verificatosi tra il 2008 e il 2010. Scandalo pubblico, articolesse lunghissime, ritratti e mostrificazioni, che in questo caso però al contrario non ci sono stati, aggiungo io, il tutto condito dal solito chiacchiericcio fatto di sospiri, confidenze, mezze rivelazioni. E insomma, poi alla fine 4 anni di gogna che per lui che si concludono per fortuna con una assoluzione totale. E per la verità anche Papa Francesco, che aveva investito un gesuita per verificare un po' se Amicitia Criminis avesse fondamento, nel giro di poche settimane il gesuita lo liquidò privo di fondamento e Papa Francesco non portò avanti assolutamente la cosa. Però sono 4 anni di gogna che hanno influenzato diciamo anche la vita del cardinale, il cui danno, scrive, era ormai fatto l'immagine del cardinale infangata, non solo, ma infangata poi anche praticamente prima che si svolgesse il conclave. Lui ha partecipato al conclave, ma con questo dubbio. Allora, cambiamo argomento: suicidio assistito, anche il Veneto cede. Monsignor Moraglia, Patriarca di Venezia, va giù duro, ferita la vicinanza umana. E a venire, Francesco Dal Masso lo riporta con molta attenzione, e il giornalista di Avvenire del 3 settembre intervista anche il filosofo Alberto Peratoner, che dice: è un triste cedimento alla pressione di un'ideologia individualista che separa la persona dalle sue relazioni vitali. Il suicidio alle sul suicidio assistito, che lettura possiamo dare sul piano culturale? Chiede il giornalista. Risposta del filosofo Alberto Peratoner: si sta evolvendo male la comprensione della nostra esistenza, dell'indisponibilità della vita, la nostra manipolazione, del senso del nostro essere in relazione, dell'essere per altri. Dunque, chiede il giornalista, questa legge non è una conquista di civiltà, come si sente dire da molti. Risposta: trovo sconcertante la superficialità irriflessa dei tanti, troppi titoli dal tono trionfalistico che celebrano una pretesa conquista di civiltà, non restituendo nulla delle posizioni diversificate, spesso sofferte e rispettosamente capaci di cogliere, nelle ragioni sollevate da voci contrarie e dai documenti emessi da enti e associazioni cattoliche anche autorevoli in materia, sfumature e dubbi di una situazione innegabilmente complessa, anche in molti di quanti si sono poi comunque espressi per il sì. Mi chiedo come sia possibile essere giunti a un tale grado di accecamento da non essere neppure più in grado di vedere che si stanno formando punti di smaiatura destinati ad aprire lacerazioni profonde nella cultura, nel modo di considerare l'esistenza, la vita, la dignità della persona, nel modo di considerare noi stessi. Allora, il filosofo, no? Ricordo qui la scomparsa di il filosofo Vincenzo Vitiello, Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti, lo ricorda a suo Avvenire del 30 agosto, un amico di pensieri laici e di dialoghi sulla fede. E poi ricordo della figura, la figura di Enzo Bianchi, priore Enzo Bianchi, scomparso per due giorni scorsi, Giuliano Ferrara sul Foglio di giovedì 3 settembre. Enzo Bianchi, le mille facce di un vecchio credente molto orientale, che piacevano alla gente che piace, e insomma ricorda il fatto che avesse molte relazioni con la società che contava, la società dell'intelligenza, e poi anche nella sua ostilità a Ruini, così aperta e potente da essere manifestata con durezza anche in morte del cardinale, definito come quello che ha fatto soffrire molti fedeli. Un giudizio, scrive Giuliano Ferrara, come rannuvolato nel criterio secondo il quale la verità è un'illusione autoritaria che si innesta nel potere usurpato della Chiesa, altro che splendore, che della cattolicità facciano parte come insegnamento ed esperienza evangelica anche la sofferenza, la disciplina gerarchica, il senso della Chiesa come istituzione di popolo, lo sviluppo di una dottrina compresi i suoi aspetti dogmatici non negoziabili, non era un'idea nelle sue corde, cioè nelle corde di Enzo Bianchi, sebbene personalmente si sia piegato alla decisione papale che lo escludeva dalla frequentazione della propria creatura, il monastero di Bose. Sì, si è piegato dopo molte, moltissime resistenze, e con questo ricordo il priore si chiude, Enzo Bianchi scomparso nei giorni scorsi, si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana, nel ringraziare per l'assistenza in regia Francesca Rossini e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
3: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16:27 minuti, Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Iqder.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Iqder, oggi come sempre parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Alireza Sepahi a rischio di esecuzione, respinta la richiesta di revisione del processo. Alireza Sepahi dar khatar ejraye hukm edam, eade dadrasi rad shod. Shahrzad Shahbazi, avvocata di Alireza Sepahi, ha annunciato giovedì 3 settembre 2026 che la richiesta di revisione del processo del manifestante condannato a morte nel caso noto come Piazza Ali Khani di Isfahan è stata respinta. Ha inoltre riferito che il fascicolo è stato trasmesso senza la convocazione di alcuna udienza all'ufficio competente per l'esecuzione della sentenza. Alireza Sepahi, uno degli imputati nel caso di Piazza Ali Khani di Isfahan, avrebbe dovuto essere giustiziato all'alba di martedì 28 luglio 2026 insieme al cugino Abolfas Sepahi e ad Amir Hossein Safari Hossein Abadi. Tuttavia, prima di essere trasferito nel luogo dell'esecuzione, ha avuto un infarto ed è stato ricoverato in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Due giorni dopo, al termine delle cure mediche, è stato riportato nel carcere di Dastgird a Isfahan. Le autorità della Repubblica Islamica accusano Alireza Sepahi e gli altri arrestati nel caso dell'uccisione di quattro membri delle unità speciali di polizia e dei Besigi durante le proteste dell'8 gennaio 2026. Nell'ambito di questo caso sono state arrestate 59 persone, 12 sono state condannate a morte e altre 23 a pene detentive comprese tra 5 a 10 anni di reclusione. Alcune notizie non ufficiali hanno inoltre riferito che Alireza Sepahi sarebbe stato trasferito in isolamento nel carcere di Dastgird a Isfahan in vista dell'esecuzione della condanna a morte. Fonte di questa notizia, Iran Wire. صدور حکم اعدام برای علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی جنبش ژینا. Condanna a morte per Ali Zarei, uno dei manifestanti feriti agli occhi durante il movimento Donna Vita Libertà. علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی از سوی شعبه 33 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. علی زارعی پریجونیرو پولیتیکو e una delle persone rimaste ferite agli occhi durante le proteste Donna Vita Libertà è stato condannato a morte dal Tribunale Rivoluzionario di Teheran. Secondo quanto riferito da Harana, la condanna è stata emessa con l'accusa di corruzione sulla terra, fesode fel ars, ed è stata notificata a Zarei il 23 agosto 2026. Iran Wire aveva già raccontato in un precedente articolo pubblicato dopo il movimento Donna Vita Libertà quanto accaduto il giovane. Il 7 ottobre 2022, quando fu colpito a un occhio, gli aveva 23 anni. Zarei ha perso l'occhio destro dopo essere stato colpito dalle forze armate della Repubblica Islamica. È rimasto per un periodo in Iran, mentre le forze di sicurezza erano sulle sue tracce. Si è poi recato in Turchia e successivamente in Germania. Zarei è quindi tornato in Iran, dove è stato arrestato dal ministro dell'intelligence. Ora è stato condannato a morte sulla base di accuse legate alla sicurezza nazionale. Secondo la sentenza, l'accusa di corruzione sulla terra sarebbe riconducibile a una serie di presunte attività, tra cui ampie attività politiche, diffusione di danni artificiosamente rappresentati, produzione di notizie false, propaganda contro il sistema, turbamento della sicurezza e ingresso e uscita illegale dal paese. Nel rapporto pubblicato non vengono forniti dettagli sui fatti specifici alla base di queste accuse, sulle prove presentate in tribunale, sulle modalità di svolgimento del processo o sulla possibilità per il giovane di essere assistito da un avvocato di sua scelta. Zorey era già stato arrestato in precedenza. Il 19 giugno 2023 agenti delle forze di sicurezza lo avevano fermato a Teheran. Secondo Harano, era stato rilasciato dopo alcune ore e durante l'arresto era stato anche picchiato. La condanna a morte del manifestante, già gravemente ferito durante le proteste, arriva mentre le organizzazioni per i diritti umani hanno ripetutamente denunciato il ricorso da parte della Repubblica Islamica ad accuse formulate in termini vaghi come corruzione sulla terra e muharebe, cioè nemicizia contro Dio, per emettere condanna a morte nei confronti di manifestanti e oppositori politici. Le autorità giudiziarie della Repubblica Islamica non hanno finora fornito spiegazioni sulla condanna né sull'iter giudiziario del caso di Ali Zorey. Fonte di questa notizia, Iran Boyer. جریمه 29 شهروند در پیرانشهر به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق رقص. 29 cittadini multati a Piranshahr con l'accusa di propaganda contro il regime attraverso la danza. دادگاه تجدید نظر انقلاب ارومیه حکم 29 شهروند کرد را که در ارتباط با یک مراسم عروسی در سال 1403 برای آنان پرونده تشکیل شده بود عیناً تایید کرد. La Corte d'Appello Rivoluzionaria di Urumia ha confermato integralmente la sentenza nei confronti di 29 cittadini curdi coinvolti in un procedimento giudiziario aperto in relazione a una cerimonia di matrimonio tenutasi nel 2024. In primo grado, queste persone erano state condannate al pagamento di una multa o in alternativa a 3 mesi di reclusione. Secondo quanto riferito da Kurdpa, il procedimento era stato avviato su ordine del procuratore di Piranshahr nei confronti di 58 cittadini, con l'accusa di propaganda contro il regime attraverso la danza e il simbolismo. Nel corso del processo di primo grado, 29 dei cittadini sono stati assolti dopo aver sottoscritto un impegno formale. Gli altri 29 sono stati condannati al pagamento di una multa a favore dello Stato oppure, in caso di mancato pagamento, a 3 mesi di reclusione. Kurdpa aveva già riferito nel gennaio 2025 che i 58 cittadini curdi di Piranshahr erano stati convocati dopo l'ampia diffusione su social media di video che li mostravano mentre ballavano e festeggiavano durante una cerimonia di matrimonio. Secondo quel rapporto, nei loro confronti era stato aperto un procedimento con l'accusa di propaganda contro il regime attraverso la danza e i festeggiamenti. Fonte di questa notizia, Kurdpa. Manuchehr Bakhtiari, پدر دادخواه پویا بختیاری به 10 سال زندان دیگر محکوم شد. Manuchehr Bakhtiari, padre del manifestante Pouya Bakhtiari, ucciso durante le proteste, condannato ad altri 10 anni di carcere. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 1398 از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس در مجموع به 10 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است. منوچهر بختیاری پدر دی پویا بختیاری اونو دی منیفستانتی او چیزی دوران تل پروتست دل نوویمبر 2019 این ایران استاتو کندناتو اد altri 10 anni دی کرچره در تریبونال ریولوزیوناریو دی بندر عباس. Harano ha riferito martedì 1 settembre 2026 che la sentenza è stata comunicata verbalmente a Manuchehr Bakhtiari nel carcere di Bandar Abbas. Secondo la sentenza, Bakhtiari è stato condannato a 1 anno di reclusione con l'accusa di attività di propaganda contro il sistema della Repubblica Islamica attraverso allenamento mediatico con gli oppositori, a 4 anni per incitamento della popolazione alla guerra e all'uccisione reciproca con l'intento di compromettere la sicurezza del paese e a 5 anni per invio di video a reti virtuali stranieri in violazione della sicurezza nazionale. Manuchehr Bakhtiari era stato arrestato il 19 gennaio 2026 mentre stava scontando il periodo di esilio a Bandar Abbas e trasferito nel carcere della città. è rimasto detenuto per oltre 6 mesi senza che fosse emessa una sentenza. Una fonte vicina alla famiglia aveva precedentemente riferito che Bakhtiari soffre di problemi di salute. Anche l'Organizzazione di Medicina Legale Iraniana aveva certificato la sua incapacità di sopportare la detenzione. Nonostante ciò, le autorità giudiziarie non hanno autorizzato né la sua liberazione né il trasferimento in una struttura sanitaria. Le forze di sicurezza della Repubblica Islamica avevano già arrestato Manoucher Bakhtiari nella sua abitazione a Teheran nel maggio 2021. In quel procedimento era stato condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere, 2 anni e 6 mesi di esilio e 2 anni di divieto di espatrio. Dopo aver trascorso oltre 4 anni in carcere, Bakhtiari è stato liberato dal carcere di Chubindar a Qazvin nell'ottobre 2025. È stato tuttavia trasferito a Bandar Abbas per scontare la pena dell'esilio e circa 3 mesi dopo è stato nuovamente arrestato nel luogo in cui era stato confinato. Puyo Bakhtiari, suo figlio di 27 anni, è stato ucciso il 16 novembre 2019 a Meshar Karaj dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile sparato dalle forze di repressione. Insieme alla madre e alla sorella aveva partecipato alle proteste scoppiate contro l'improvviso aumento del prezzo della benzina. Dopo l'uccisione del figlio, Manoucher Bakhtiari ha ripetutamente chiesto che fossero identificati e processati gli autori materiali e i responsabili della repressione delle proteste del novembre 2019. Le sue attività per ottenere verità e giustizia, così come quelle degli altri membri della famiglia Bakhtiari, sono state oggetto di arresti, convocazioni, minacce e numerosi procedimenti giudiziari. فونت دی کوستا نوتیزیا هارانا با کنش خبرگزاری سپاه به حضور بدون حجاب اجباری دانشجویان واکنش قاطع لازم است. La agenzia dei pastoran contro le studentesse senza hijab obbligatorio serve una risposta decisa. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی به حضور شماری از دانشجویان زن بدون حجاب اجباری در جلسه رئیس سازمان امور دانشجویان اعتراض کرد. L'agenzia di stampa Fars, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, ha criticato in un articolo la presenza di alcune studentesse senza hijab obbligatorio durante un incontro con il presidente dell'Organizzazione per gli Affari Studenteschi e un consiglio del ministro della Scienza. Chiedendo una risposta decisa e immediata da parte del ministro, nonché l'intervento degli organi di sicurezza e della magistratura. Force ha riferito che il Basij dei docenti dell'Università di Scienza e Tecnologia dell'Iran ha definito la presenza delle studentesse un esempio di normalizzazione della mancata osservanza del hijab nell'ambiente universitario e ha chiesto al ministro della Scienza una risposta decisa e immediata nei confronti dei responsabili coinvolti nell'organizzazione dell'incontro. L'agenzia ha inoltre chiesto agli organi di sicurezza di rafforzare il controllo su questo tipo di incontri e alla magistratura di intervenire nei confronti dei trasgressori con misure tali da avere un effetto deterrente. Fonte di questa notizia, Radio Fardo. نصب بنرهای تهدید به حبس زنان بدون حجاب اجباری در شهرهای مختلف. Installati in diverse città manifesti che minacciano il carcere per le donne senza hijab obbligatorio. همزمان با انتشار اخباری از حضور حجابان‌ها در بازار تهران و سخنان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با لزوم اجبار حجاب، تصاویری از بنرهای در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. Parallelamente alle notizie sulla presenza dei cosiddetti controlli del hijab nel bazar di Teheran e alle dichiarazioni di alcuni funzionari della Repubblica Islamica sulla necessità di imporre hijab, sono state diffuse immagini di manifesti installati in diverse città iraniane nei quali le donne vengono minacciate di sanzioni penali qualora non rispettino il hijab imposto dalle autorità. I manifesti propongono una definizione del hijab conforme alla narrativa delle autorità, con lo slogan come «Hijab significa essere donna ed essere umano, non una merce», «Hijab significa proteggere ciò che Dio ha affidato» e «Hijab significa vedere la personalità anziché la persona». In un'altra sezione viene citata la nota un articolo del codice penale islamico, secondo cui la presenza di donna senza hijab islamico nelle strade e nei luoghi pubblici costituisce un reato ed è punibile con la reclusione. Il manifesto fa inoltre riferimento agli articoli 7 e 9 della legge denominata Sostengo a coloro che promuovono il bene e vietano il male. Nella spiegazione dell'articolo 7 si afferma che chi ostacola l'ordinare il bene e vietare il male non può beneficiare di riduzione o sospensione della pena. Le immagini di questi manifesti sono state diffuse mentre emergono altri segnali di un aumento delle pressioni delle autorità per imporre hijab obbligatorio in diverse città iraniane. Il procuratore di Mashhad ha annunciato l'istituzione di sezioni giudiziarie speciali e una risposta decisa contro coloro che ha definito promotori della nudità e dell'immoralità. Parallelamente, il procuratore della provincia di Fars ha minacciato di procedimenti giudiziari e di chiusura forzata gli organizzatori di alcuni eventi e proprietari dei locali che li ospitano. In precedenza erano già emerse notizie sulle pressioni esercitate sulle attività commerciali affinché non fornissero servizi alle donne senza hijab obbligatorio, nonché su raduni di sostenitori della Repubblica Islamica che chiedevano un inasprimento delle misure contro le donne. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. تهدید محسنی اژه‌ای پاسخ به اعتراضات از همه دوره‌های گذشته قاطع تر خواهد بود. محسنی اژه‌ای مینچه ای منیفستانتی ریسپوستا سر پیو دوره که این کوالسیسی پروتست دل پساتو. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است اگر برای گرفتن حق مظلوم از ظالم غفلت شود، حسین چیزی که افراد را تقویه خواهد کرد وجدان آنهاست. Colom Hossein Mohseni Ejei, capo della magistratura della Repubblica Islamica, lunedì 31 agosto 2026, ha definito gli Stati Uniti il più grande terrorista di Stato al mondo e il più grande sostenitore del terrorismo nel mondo, affermando che i funzionari della Repubblica Islamica sono uniti di fronte agli Stati Uniti e non faranno alcun passo indietro. Ha inoltre minacciato che i figli dell'Iran islamico vendicheranno le persone uccise in Iran e in quelli che ha definito è il territorio della resistenza, aggiungendo che la Repubblica Islamica non abbandonerà la bandiera della vendetta. Mohseni Ejei ha anche minacciato i manifestanti di una repressione più dura rispetto al passato, dichiarando la Repubblica Islamica è più preparata che mai. Se tenteranno nuovamente di provocare disordini all'interno del paese, la nostra risposta sarà più dura che in qualsiasi periodo precedente. Le dichiarazioni di Mohseni Ejei arrivano mentre lo stesso capo della magistratura è da anni sottoposto a sanzioni internazionali per violazione dei diritti umani. Nel settembre 2010 gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Mohseni Ejei per la sua responsabilità e partecipazione a gravi violazioni dei diritti umani. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha affermato che durante il suo mandato come ministro dell'intelligence e nel periodo successivo alle elezioni presidenziali del 2009, agenti sotto la sua autorità furono coinvolti all'arresto e nel pestaggio di manifestanti, nella detenzione in isolamento e nel ottenimento di confessioni forzate. Anche l'Unione Europea lo ha sanzionato il 12 aprile 2011 per gravi violazioni dei diritti umani, facendo riferimento alla responsabilità degli agenti sotto il suo comando per arresti, torture e confessioni forzate ai danni di attivisti, giornalisti, oppositori e e politici riformisti. Anche il Regno Unito ha inserito Mohsen Yeji nella propria lista delle sanzioni per violazioni dei diritti umani. Mohsen Yeji è a capo della magistratura della Repubblica Islamica dal luglio 2021, un periodo durante il quale il numero delle esecuzioni in Iran è aumentato drasticamente. Secondo le Nazioni Unite, nel 2023 sono state eseguite almeno 853 condanna a morte e nel 2024 almeno 901. In qualità di massima autorità della magistratura, Mohsen Yeji ha guidato l'apparato giudiziario in un periodo in cui il Tribunale della Repubblica Islamica hanno emesso e eseguito migliaia di condanne a morte. Organizzazioni per i diritti umani ed esperti delle Nazioni Unite hanno ripetutamente espresso preoccupazione per l'emissione e l'esecuzione di condanne a morte in Iran, anche in procedimenti segnati da denunce di torture, confessioni forzate e mancato rispetto delle garanzie di un processo equo. Fonte di questa notizia, Iran Boyer. تایید حکم 12 سال حبس و مصادره اموال صادق ساعدی‌نیا. Confermata la condanna a 12 anni di carcere e alla confisca dei beni di Sadiq Saedi‌نیا. دیوان عالی کشور حکم 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس، مصادره تمامی اموال و 2 سال محرومیت از کافه‌داری برای صادق ساعدی‌نیا، مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا را تایید کرده است. La Corte Suprema iraniana ha confermato la condanna a 12 anni, 6 mesi e un giorno di reclusione, alla confisca di tutti i beni e al divieto per 2 anni di esercitare attività nel settore delle caffetterie nei confronti di Sadiq Saedi‌نیا, titolare della catena di caffè Saedi‌نیا. Giovedì 3 settembre 2026, l'agenzia di stampa Mizan, organo mediatico della magistratura iraniana, ha riferito che la condanna è stata emessa per il sostegno di Saedi‌نیا alle proteste del gennaio 2026 e per la chiusura delle attività commerciali appartenenti al marcio. Secondo quanto dichiarato dalla magistratura, Saedi‌نیا è stato condannato a reclusione e alla confisca a favore dello Stato di tutti i suoi beni mobili e immobili con l'accusa di attività mediatica e propagandistica contro la sicurezza del paese a favore di gruppi ostili. Il tribunale gli ha inoltre imposto a termine della pena detentiva

Gennaio 2026, Soedinia abbia pubblicato contenuti sulle pagine Instagram dei negozi e dei caffè della catena e ne abbia sospeso le attività. La magistratura lo ha inoltre indicato come uno degli istigatori delle proteste a Rom e dei danni arrecati a beni pubblici e privati. Tuttavia, non sono state rese pubbliche prove indipendenti che dimostrino un legame diretto tra le sue attività e tali danni. Fonte di questa notizia, Radio Zamane. معرفی موی زن به عنوان نماد چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. Una ciocca di capelli femminili scelta come simbolo del 4 anniversario del movimento Donna Vita Libertà. شماری از تشکل‌های زنان و سازمان‌های حقوق بشری در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، نمادی متشکل از موهای باز و بافته شده در کنار برگ و درخت بلوط را نشانه مشترک ادامه این جنبش معرفی کردند. Alla vigilia del quarto anniversario del movimento Donna Vita Libertà, diverse organizzazioni femminili e per i diritti umani hanno presentato un simbolo composto da capelli sciolti e intrecciati, accompagnati da foglie e da un quercia come emblema comune della comunità del movimento. I firmatari della dichiarazione hanno definito il movimento Donna Vita Libertà un punto di svolta nella trasformazione del discorso politico e sociale iraniano, sottolineando come abbia sfidato la disuguaglianza di genere, l'imposizione e la repressione. Secondo la dichiarazione, nonostante la vasta repressione, la resistenza della popolazione è proseguita in forme diverse e la solidarietà tra donne provenienti da differenti aree geografiche e appartenenti da diverse comunità internazionali ed etniche rappresenta uno dei risultati più duraturi del movimento. Le organizzazioni firmatarie hanno precisato che il nuovo simbolo non è soltanto un elemento grafico e che ciascuno delle sue componenti ha un significato specifico. I capelli sciolti rappresentano la libertà e il coraggio, quelli intrecciati simboleggiano la solidarietà e l'organizzazione collettiva, mentre la quercia rappresenta la resistenza e le profonde radici storiche della lotta. In una parte della dichiarazione si legge: la libertà delle donne e la lotta sociale affondano le proprie radici nella storia e nei nostri legami organizzati, radici che resistono a ogni fuoco e repressione. Il movimento Donna Vita Libertà è iniziato dopo la morte di Jina Mahsa Amini, mentre era sotto la custodia della cosiddetta polizia morale. La giovane fu arrestata a Teheran il 13 settembre 2022 e morì in ospedale tre giorni dopo, il 16 settembre. Il funerale di Mahsa Amini a Saqqez si trasformò nella prima manifestazione di protesta e lo slogan curdo Jan Jiyan Azadi, Donna Vita Libertà si diffuse da lì in numerose città iraniane. Le proteste proseguirono per mesi in tutto il paese e furono accompagnate da una vasta repressione, dall'arresto di migliaia di cittadini e dall'uccisione di centinaia di manifestanti. Una delle espressioni più significative del movimento è stata la protesta diffusa delle donne contro il hijab obbligatorio. Nonostante il persistere delle pressioni delle forze di sicurezza, degli arresti, della chiusura forzata di attività commerciali e dell'apertura di procedimenti giudiziari, molte donne continuano a presentarsi negli spazi pubblici senza indossare hijab imposto dall'autorità. Fonte di questa notizia, Iran Wire. تهدید قرارگاه خاتم الانبیا علیه کشورهای منطقه پس از حملات ارتش آمریکا. Il comando centrale Khatam al-Anbiya minaccia i paesi della regione dopo gli attacchi dell'esercito statunitense. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با ارتش آمریکا باید عواقب خطرناک آن را بپذیرند. Il portavoce del comando centrale Khatam al-Anbiya dei pastoran ha avvertito i paesi della regione che in caso di collaborazione con le forze armate statunitense dovranno accettare

0: le pericolose conseguenze. Ebrahim Zolfagari, portavoce del comando, ha dichiarato in un comunicato diffuso nelle prime ore di mercoledì 2 settembre 2026 che gli attacchi missilistici e con droni delle forze della Repubblica Islamica contro le basi statunitensi nella regione proseguiranno. Il comando Khatam al-Anbiya ha affermato che questi attacchi avrebbero provocato ingenti danni alle infrastrutture, alle installazioni e alle attrezzature militari statunitensi, causando inoltre morti e feriti tra comandanti e soldati americani. Finora, fonti indipendenti e funzionari statunitensi non hanno confermato queste affermazioni. L'avvertimento è stato diffuso dopo una nuova ondata di attacchi statunitensi contro le regioni meridionali dell'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato che martedì sera le forze statunitensi hanno colpito postazioni di difesa aerea, sistemi radar, attrezzature e installazioni navali, capacità di posa di mine e centri di comunicazione dei guardiani della rivoluzione. Poche ore dopo l'inizio degli attacchi, i guardiani della rivoluzione e le forze armate della Repubblica Islamica hanno annunciato il lancio di missili e droni contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e nella regione del Kurdistan iracheno. Anche il Kuwait ha annunciato l'attivazione dei propri sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi iraniani. L'agenzia di stampa ufficiale kuwaitiana ha riferito che un drone iraniano ha colpito un complesso residenziale nella capitale, provocando un incendio ma senza causare vittime. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. نیروهای مسلح به پایگاه‌های آمریکا در 5 کشور منطقه حمله کردیم. فورس اروات ایرانیانه ابیامو اتاکاتو بعضی استاتیونیتیزی این 5 پایزی دلا رژیونه. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند در واکنش به حملات تازه آمریکا به جنوب ایران، پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی این کشور را در اردن، عراق، کویت، بحرین و امارات متحده عربی هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. I guardiani della rivoluzione e l'esercito della Repubblica Islamica sostengono di aver colpito con missili e droni basi e installazioni militari statunitensi in Giordania, Iraq, Kuwait, Bahrain e Emirati Arabi Uniti in risposta ai nuovi attacchi degli Stati Uniti contro il sud dell'Iran. In una serie di comunicati, i guardiani della rivoluzione hanno affermato che in Giordania il Camp Titin, nei pressi del Golfo di Aqaba e la base aerea Prince Hassan sono stati colpiti con missili balistici. I guardiani della rivoluzione hanno inoltre affermato di aver condotto un attacco combinato contro basi statunitensi a Erbil. Le autorità della regione del Kurdistan iracheno hanno riferito di aver intercettato 10 droni espulsivi, senza tuttavia confermare le affermazioni dei pastoran relative a vittime e danni. In Kuwait, la base aerea di Ali al-Salem è stata bersaglio di un attacco con missili e droni. Guardiani della rivoluzione hanno affermato di aver preso di mira il luogo in cui si trovava il comandante statunitense della base. L'esercito della Repubblica Islamica ha inoltre annunciato di aver lanciato decine di droni d'attacco contro le basi di Al-Dafra e Al-Minhad negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto affermato dall'esercito iraniano, gli attacchi avrebbero preso di mira sistemi radar e aree in cui erano schierate forze statunitensi. In Bahrain, l'esercito della Repubblica Islamica ha sostenuto di aver colpito con droni installazioni radar e aree di concentramento delle forze statunitense nella base di Sheikh Isa. Le forze armate del Bahrain hanno riferito di aver intercettato diversi attacchi e hanno accusato la Repubblica Islamica di proseguire con attacchi ostili e criminali contro i civili. Dopo gli attacchi, Yadullah Javani, vicecomandante dei guardiani della rivoluzione per gli affari politici ha invitato i paesi della regione a espellere le forze statunitense, ha minacciato che qualsiasi paese in cui territorio venga utilizzato per attaccare l'Iran dovrà affrontare una risposta decisa e schiacciante da parte delle forze della Repubblica Islamica. Fonte di questa notizia, VOA. سپاه دو نفتکش پس از ورود به مسیر مینگذاری شده هرمز منفجر شدند. پاسداران دو پترولیره اسپلوز دوپو اسر انترات این انتراتو میناتو دلو استرتو دی هرمز. سپاه پاسداران اعلام کرد که دو نفتکش پس از ورود به مسیر دریایی مینگذاری شده توسط این نهاد نظامی در تنگه هرمز منفجر و متوقف شدند. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato che due petroliere sono esplose e sono rimaste immobilizzate dopo essere entrate in una rotta marittima minata dai pastoran nello stretto di Hormuz. Mercoledì 2 settembre 2026 l'ufficio delle pubbliche relazioni dei guardiani della rivoluzione ha affermato che gli equipaggi delle due petroliere erano stati fatti sbarcare prima che le navi imboccassero una rotta definita illegale dalla Repubblica Islamica e che la loro conduzione era stata affidata alle forze statunitensi. Secondo il comunicato, le due petroliere sarebbero espulse dopo aver urtato delle mine, sarebbero rimaste immobilizzate e continuerebbero a essere avvolte dalle fiamme. L'organizzazione militare ha inoltre minacciato le compagnie di navigazione, affermando che qualora affidessero le proprie navi alle forze statunitensi, anziché transitare lungo le rotte approvate dalla Repubblica Islamica, sarebbero soggette a punizioni ulteriori. I guardiani della rivoluzione avevano già messo in guardia dai rischi legati al transito attraverso quella che avevano definito una rotta minata. Il nuovo comunicato costituisce un'esplicita ammissione della presenza di mine navali in una parte dello stretto di Hormuz, una via d'acqua internazionale attraverso la quale transita una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio e gas. Negli ultimi mesi i guardiani della rivoluzione hanno ripetutamente minacciato o preso di mira navi che attraversavano lo stretto di Hormuz senza coordinarsi con la Repubblica Islamica, sostenendo che il controllo di questa via d'acqua sia completamente e saldamente nelle mani dell'Iran. Fonte di questa notizia, Iran Wire. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille. Buona domenica, alla prossima settimana.
1: Questa dunque è la rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Iqder. 17:03 minuti, Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla consueta intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, curata da Michele Lembo.
2: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente, eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
3: Buonasera.
2: Allora Maurizio, oggi partiamo da un punto che forse ci ricollega anche ad alcune questioni di cui abbiamo discusso la settimana scorsa, perché ci eravamo lasciati sulle iniziative sul carcere, le iniziative concrete, l'esposto presentato dal Partito Radicale. Ancora una volta possiamo partire dal dire a chi ci segue in questa occasione che i radicali si distinguono dalle altre forze politiche anche per la prassi proprio della loro iniziativa politica, potendosi definire come gli attivatori proprio di tutto l'apparato istituzionale del nostro paese. Parliamo in particolare di una iniziativa di cui ci spiegherà i contorni Marco Comelli, che è una delle voci di Radio Radicale con la sua rubrica Cittadini in divisa, ha presentato due esposti. E entriamo nel merito di questioni che vengono di cui si discute, si fanno diverse ipotesi sui quotidiani, influenze straniere nel nostro paese, strutture che richiamano a un'idea totalitaria della politica. Ecco, con questa iniziativa ancora una volta andiamo a vedere vedere quello che succede, e lo facciamo con degli strumenti specifici adeguati proprio a, a fare chiarezza, cioè un'iniziativa che consentirà delle indagini. Per il momento mi pare che siamo proprio nella fase preliminare. Ecco, ma partirei da questa questione. Appunto, ho voluto sottolineare l'aspetto della prassi radicale dell'iniziativa, ma spiegaci tu bene, Maurizio, di che cosa si tratta, perché tu tra l'altro sei tra i fondatori di questi soggetti che riguardano la vita dei cittadini in divisa, giusto?
3: Sì, con Luca Marco Comellini fondammo il Partito dei Diritti dei Militari, penso 15-16 anni fa, in un momento nel quale i militari non potevano avere un sindacato, avevano degli organi di rappresentanza sul modello partitocratico politico, quindi cioè il regime vive di un modello che si perpetua nei vari ambiti, poi magari parliamo anche della RAI, e quindi proposito, non si può fare il sindacato, facciamo il partito per i diritti dei militari. Ma diciamo l'attivatore di giustizia è Luca Comellini, che si costituisce parte civile in tutti i processi nei quali i militari sono imputati, cioè, naturalmente non per cose bagatellari, sempre con l'intento, penso che sia l'unico sindacato non riconosciuto dei sindacati dei militari. Sin dall'inizio abbiamo avuto grossi problemi, penso che Comellini abbia preparato, quando ero deputato ho presentato un 500 interrogazioni su fatti specifici, diciamo ho incontrato dirigenti, ma non a livello diciamo generale, tanti dirigenti diciamo insoddisfatti, perché era proprio per il diritto dei militari rispetto a dei privilegi in termini di potere, in termini di potere dei generali, che hanno tutt'altra vita rispetto a vita militare, ma anche post militare, hanno tutt'altra vita, e che diciamo non hanno particolarmente attenzione e cura rispetto ai propri sottoposti. Io ho un ricordo vivo di un'audizione del generale Gallitelli, in cui venne ad illustrare un po' quello che era l'organizzazione dei carabinieri, cosa stavano facendo, un po' la filosofia anche di vita, no, dell'arma. E intervenne: scusate, ma bisognerebbe chiudere i carabinieri nelle caserme ad ascoltare questo discorso. Mi fu fatto presente che era a porte chiuse, quindi quel discorso non esisteva. No, per dire, c'è anche all'interno delle forze armate e di polizia un'anima, direi, democratico-repubblicana, laica, sì. Minoritaria, sì. ma non è, come dire, visibile, conosciuta. Si cerca di tenere, poi c'è tutto l'apparato che diciamo aiuta il ministro della difesa, che è un apparato molto molto molto molto potente. Però devo dire, Guido Crosetto si sa difendere, ecco, sì. Ha posizioni proprie e le porta avanti anche con vigore. Però detto questo, nel corso delle varie iniziative che Luca Comellini poi ha portato avanti con il Partito dei Diritti Militari, non ci ho ancora parlato, però ho visto sui giornali il risultato di questo lavoro, e credo che ci siano i margini, non per intervenire, sicuri margini per indagare, perché nel caso specifico non si sta denunciando semplicemente la ricostituzione del partito fascista, si stanno denunciando dei militari che portano avanti delle idee in contrasto, questo è sicuro, in contrasto con quelle che sono o che dovrebbero essere le idee non politiche, di educazione civica, facciamo così, di educazione civica proprio dei militari. Quindi che all'interno delle forze armate o di polizia si creino dei nuclei, del partito di Vannacci, che rischiano, non dico di compromettere, ma sicuramente di inquinare la vita istituzionale di questi soggetti, è qualcosa su cui indagare, tant'è vero che la procura non ha archiviato ma ha deciso di indagare, proprio perché parliamo di militari. Poi c'è tutto l'altro aspetto. Consentimi di dire che poi ho visto che la sintesi della conversazione della settimana scorsa si è tradotta in una cartolina, no? Proprio su Vannacci. Io, vedendo le reazioni su Facebook, sono fortemente preoccupato dell'involuzione umana, cioè proprio della comprensione minima. Ho sempre avuto forti dubbi sulle capacità, proprio quelle elementari, no? Della progressione dei numeri e delle lettere, l'alfabeto proprio, una lettera, e 1, 2, 3, 4, non le tabelline proprio. E devo dire, ho avuto forte riscontro di questo, perché dice: adesso sostenete Vannacci, cioè dico, almeno imparare a leggere è la prima delle attività, no? Imparare a leggere, non solamente leggere, imparare a leggere. Quindi voglio proprio, anche se è del tutto inutile, smentire che ci sia qualche simpatia di qualsiasi natura. C'è il diritto di tutti a parlare, perché siamo in una democrazia, e per difendere i nostri valori. Noi difendiamo i nostri valori facendo parlare Vannacci e criticando il 41 bis, li metterei sullo stesso punto come diritto, no? Diritto riconosciuto in una democrazia. Quindi credo che questa vicenda non finirà qui, perché evidentemente, se dovessero emergere fatti di particolare gravità rispetto alle attività di queste persone, evidentemente poi si potrebbe anche spostare dal piano militare a quello civile. Bisogna assolutamente contenere tutte le attività, anzi contrastare più che contenere, tutte le attività contro la democrazia, contro la Repubblica, contro il vivere civile, non laizzare, no? contro particolari categorie. E diciamo, è riuscito a incarnare il peggio del clerico fascismo degli anni 70. Ma il peggio,
2: stiamo parlando, no? Di Vannacci.
3: Sì, proprio di Vannacci. Il peggio del clerico fascismo degli anni 70, con queste battaglie identitarie del clerico fascismo, no? I neri, l'aborto, le solite cose che non hanno mai fatto fare un passo avanti a nessuna società, tant'è vero che, voglio dire, società fondate su quei principi sono destinate al declino. Attenzione, declino non vuol dire necessariamente la fine di una civiltà, di una cultura, di un modo di vivere. Io declino, per esempio, penso alla civiltà, a quella che era la civiltà iraniana e a quello che l'è diventata, la civiltà afghana, quello che è diventata, no? Questo erodere quanto si è conquistato nel corso di centinaia, quanto un uomo è riuscito a conquistare, una donna sono riuscita a conquistare nel corso di centinaia di anni, che poi viene eroso da questi tentativi, no, identitari, di un'identità che è l'identità dell'età della pietra, sostanzialmente. Cioè, nel senso che si punta proprio a far emergere nelle persone quelli che erano i dati antropologici dei nostri antenati, no? Però c'è stata un'evoluzione, ecco. Anche qui si scontra questa involuzione politico-culturale. Il clerico fascismo, diciamo, non è una cosa solo italiana. è un modo di pensare sicuramente antidemocratico. Questo hanno una strana idea di democrazia, che non è la democrazia fondata sullo Stato di diritto, no? In uno Stato di diritto, in una democrazia, la maggioranza tutela le minoranze, non è che fa del proprio essere maggioranza ragione per sopprimere le minoranze o i propri diritti. Ma penso che forse quella dell'aborto sia quella più significativa, non l'ultima uscita, chiamiamola uscita, sia quella più significativa, perché entra proprio nel mettere in discussione la libertà individuale.
2: Sì.
3: La ritengo una tra le più fascio-comuniste delle attività politiche, no? Quella del negare il diritto all'aborto, quella di negare la legalizzazione dell'aborto, nel senso che non è che non legalizzandolo scompare l'aborto, no? Si torna all'aborto clandestino, alle droghe clandestine, tutto quello che è proibito, poi c'è un suo mercato parallelo clandestino che fa aumentare a dismisura i dati negativi, no? Perché è chiaro che un aborto fatto in ospedale è diverso di un aborto fatto in casa, come si faceva un tempo, col ferro di lana. Probabilmente adesso ci sono anche possibilità di l'aborto farmacologico e via dicendo, che potrebbe consentire, no, come dire, una delle pratiche più gestibili clandestinamente. Però il problema è proprio quello: evitare la clandestinità, perché poi clandestinità alla fine coincide con criminalità, nel senso che poi tutte le attività clandestine hanno un loro valore economico che è molto superiore, se la stessa attività fosse legale, quindi c'è un interesse da parte di chi gestisce questi mercati clandestini e illegali. Quindi è proprio simbolico il fatto, no? Abolire il diritto all'aborto, che noi abbiamo sempre visto, diciamo, come una alternativa non solo agli aborti clandestini, ma all'aborto stesso. Tant'è vero che, come dicevamo, no, il numero degli aborti dopo la legalizzazione è diminuito drasticamente in questo paese. Sicuramente oggi, visto che c'è un segmento di mercato clandestino e riguarda soprattutto le persone, come dire, straniere, spesso in condizioni di illegalità, no? E quindi non possono rivolgersi a un soggetto pubblico, nel senso che rischierebbero, no, di essere espulsi o definiti in qualche centro. Quindi è una situazione molto complessa, ma anche molto comprensibile. Teniamo presente che nel corso degli ultimi decenni spesso abbiamo avuto di queste proposizioni, no, che riuscivano anche ad ottenere buoni risultati elettorali. Io penso che se domattina uscisse fuori uno che dicesse fondo il partito per l'introduzione della pena di morte, può partire già su 15% tranquillo, cioè raddoppia Vannacci subito, ma prima o poi lo diranno, sì. No? È meglio fare, cioè troveranno una formula magica per dire pena di morte, perché è nelle cose. Non si comprende perché, rispetto, continuo a dire, al diritto di fare, di avere queste idee, non ci sia un dovere della delle istituzioni democratiche di contrastarlo, perché io sono convintissimo di questo. Adesso non ho letto la denuncia Luca Comellini, che era incentrata molto sulla legge Scelba, ricostituzione del partito fascista, ma c'è un aspetto che riguarda la sicurezza della democrazia in questo paese. Riguarda la sicurezza della democrazia in questo paese, essendo peraltro una organizzazione il cui perno non è solo il generale è il simbolo di qualcosa che vive evidentemente nelle forze armate, no? Quindi c'è anche un problema di formazione, ma anche un problema di repressione di certi comportamenti, di certi atteggiamenti all'interno delle forze armate, se sono le forze armate della Repubblica Italiana, di questa Repubblica, di quello che vorrebbe essere la Repubblica Italiana, ancora non riesce ad essere. Ma qui diciamo il discorso andrebbe per le lunghe. Quindi io continuo a ritenere e ribadisco quindi che il problema non è essere avere una qualche forma di indulgenza nei confronti di Vannacci e del suo partito, però io credo sia urgente collocarlo questo partito, comprenderne le attività, no? Le loro attività, dopodiché, cioè, noi siamo, come dire, coloro che di fronte alle leggi sbagliate disobbediscono avvisando prima le forze dell'ordine, si assumono la responsabilità, no? Nel momento in cui ritengono che vi siano delle leggi sbagliate e sia necessario, come dire, cambiarle e riformarle. Purtroppo per quanto riguarda evidentemente tutto un mondo che ha a che fare sostanzialmente col mondo della informazione, chiamiamola così, e continuo a ricordare sempre che dovevamo ricordarcelo, sicuramente era una notizia, guarda caso la sparata Repubblica, no, voglio dire, cioè, Vannacci da quando Repubblica lo ha esposto, lo ha fatto conoscere, lo ha portato alla conoscenza dei cittadini, sapendo benissimo, perché poi il discrimine qual è? C'è uno che dice queste cose, lo faccio conoscere così la gente ha repulsione. No, sapendo benissimo che quelle cose in questo paese, in questo momento storico, con questa situazione economica, attecchiscono molto facilmente. Cioè, poi devo dire, lui è accattivante, no? Rispetto a un target di popolazione, il suo modo di parlare, no? Molto deciso, ma anche molto, molto semplice e comprensibile. Cioè, c'ha una visione della vita che non è la nostra. Questo è sicuro, perché c'ha una visione della società che non è la nostra. E poi ci sono tutta una serie di aspetti che non stanno noi. Tagliani, no? Ha risottolineato la questione della intelligenza con il nemico, perché di questo parliamo, l'intelligenza con il nemico, in particolare con i russi. Ho visto che subito Salvini ha detto è paranoia. No, approfondiamo, altro che paranoia. Cioè, anche perché corrono fiumi di denaro.
2: No, io su questo infatti ti volevo stimolare, diciamo, come collegamento un secondo argomento, ma ampiamente connesso appunto con quanto detto finora, perché le affermazioni di Tajani nelle funzioni appunto che esercita, cioè il nostro ministro degli esteri nonché vice premier, che ha raccolto questa idea, cioè quando parliamo di influenze e i casi che ci sono stati in Italia, che ci sono state anche delle condanne definitive, ci raccontano appunto di un'attività che dal punto di vista dello Stato di diritto della Repubblica, come dicevi tu giustamente prima, sono attività eversive, cioè sono dei reati gravissimi, cioè non stiamo parlando di cose così. Naturalmente noi, come hai detto tu e come abbiamo detto finora, il punto di vista nostro, il punto di vista del Partito Radicale non è quello del giustizialismo, è quello di appunto attivare le strutture per andare fino in fondo a questa ipotesi. Ecco, volevo però
3: sì, era la discussione che stavi facendo. Ma io spero che ci sia un'attività dei servizi segreti, di tutti coloro che hanno, come dire, come compito istituzionale la difesa delle istituzioni da ingerenze esterne di sicuro, poi c'è il COPASIR, no? Diciamo, le istituzioni ci sono, mi auguro che stiano lavorando, cioè, e che non siano anche loro in sonno, ecco. Così leggiamo le cose. Che non siano in sonno e che siano invece vigilando perché è evidente l'interesse della Russia nei confronti dell'Italia, evidentemente, e probabilmente ha ragione, lo ritiene il ventre molle dell'Europa, no? Oltre che a essere la porta dell'Europa, quindi ci sono più interessi, non è solo un interesse politico così d'ordine ideale, c'è proprio un interesse molto molto preciso. D'altronde la Cina, no? Ci ricordiamo anche lì, la Cina col movimento Grillo che va dall'ambasciatore, che bella la Cina, ecco. Anche lì niente, cioè normale, tutto normale. Ecco, forse ci vorrebbe, questa è la manutenzione della democrazia della sì. quale noi parliamo, no? Cioè maggiore attenzione alla difesa delle istituzioni, che non è solo una cosa informale, le parate e via dicendo. Cioè, una difesa, direi, concreta delle istituzioni. D'altronde, in un paese nel quale le stesse istituzioni non sono in grado di far rispettare la legge e di rispettarla loro stessi, diventa anche difficile, no? Un'attività di questo genere, nella quale tutto è parcellizzato, voglio dire, politicizzato dal punto di vista partitico, cioè si dividono i posti, anche posti che dovrebbero essere, come dire, neutri nell'interesse di tutti. Diciamo, c'è un po' il gioco nelle parti nel far finta che questi problemi non esistano, no? È facile dire, fare il comunicato stampa, bannaccia un fascista. È un po' più difficile fare la denuncia, mettere la firma, no? Occuparsene, seguirla, andare avanti nel arrivare a una risposta, come dire, convincente per tutti. Ma non c'è dubbio che il ruolo dell'informazione italiana, anzi dell'informazione all'italiana, è fortissimo, è quello che determina la riuscita di alcune proposte politiche o invece determina il seppellimento, no, di alcune idee. Noi siamo il caso eclatante, ma non tanto perché da quando non c'è più Pannella, no, il Partito Radicale viene considerato morto, no, da quando c'era Pannella, cioè noi rappresentiamo una storia di mezzo secolo di disinformazione in questo paese, disinformazione nei confronti dei cittadini, no? Cioè viene violato il diritto dei cittadini a conoscere e viene violato il nostro diritto ad essere conosciuti, non essendone poi nessuna arma di difesa in questo campo, nel senso che non abbiamo media amici, cioè possiamo dire che la Rai sia amica, no, Mediaset no, la 7 no, ce ne sono altre no, tutte no, quindi non abbiamo alcuna possibilità, grazie a Teleambiente è l'unica televisione che ci dà uno spazio per poter far conoscere le nostre idee a chi vede l'ambiente, cioè anche lì in uno spazio è consentito, ma in uno spazio ben definito. Questo è un problema serio della democrazia. della vita della democrazia, no? E quindi la vita della democrazia ha una fortissima incidenza sulla vita quotidiana dei cittadini. Però è questione che non interessa a nessuno, non interessa a nessuno tranne noi. A parte poi, diciamo, naturalmente politologi e il mondo universitario sicuramente, però dal punto di vista politico, no? Di occuparsi di questa questione, siamo lasciati purtroppo da soli a occuparcene sulla base delle forze che abbiamo, che sono sempre meno proprio in ragione del fatto che siamo sempre più nascosti alla conoscenza dei cittadini. E quindi in questo contesto noi ci muoviamo.
2: Ecco, Maurizio, hai toccato la questione dell'informazione. Tra l'altro, in questi giorni si continua a parlare di questa vicenda intricata che riguarda Ranucci, la trasmissione del Report, tanto che anche qui c'è un percorso di carattere giudiziario legato alla questione dell'attentato, c'è una grossa confusione sostanzialmente su quello che avviene, ma è un po' anche una cartina di tornasole per parlare di quello che è l'informazione in Italia. Questo l'hai già affrontato, però ecco, ti volevo stimolare anche su un'altra questione, perché le influenze straniere sui social sono particolarmente evidenti, secondo me, e noi stessi sui nostri post sperimentiamo spesso commenti anche appunto a cartoline che riguardano questa trasmissione, dove intervengono profili palesemente falsi. Ora, l'origine di questi profili è tutta da vedere, però ecco, anche sull'informazione, al di là della difficoltà poi di intervenire in uno stato di diritto democratico, come noi non ci stanchiamo di ripetere, su una comunque regolamentazione di certi comportamenti che debbono essere comunque manifesti, ecco, se io promuovo un certo contenuto debbo essere conoscibile, questo dovrebbe essere, diciamo, il punto di partenza. Ma appunto, ancora tornando alla prospettiva di Tajani, ecco, noi abbiamo davanti un anno elettorale e questa informazione con tutte queste contraddizioni forse non ci aiuterà, e poi dopo parliamo magari anche un attimo della legge elettorale.
3: Sì, no, voglio dire, è evidente, diciamo che il richiamo, ecco, del ministro Tajani arriva in un momento opportuno. Cioè, sì. Non arriva due giorni prima del voto con i sondaggi, no? Arriva in un momento opportuno, pone un problema politico che dovrebbe essere, ripeto, di interesse di tutti, tranne coloro che sono interessati al fenomeno delle infiltrazioni. Ma anche questo discorso del tutelare l'anonimato, cioè si tutela il pentito di mafia, no? Tutelare uno che pensa diversamente, cioè dare il diritto di mascherarsi, no? Come se fosse un criminale, perché non è d'accordo con te, o perché non ha il coraggio delle proprie idee, o perché si vergogna di quello che scrive. Io non penso che sia un momento di libertà, ecco.
2: No.
3: Ci sono altri ambiti nei quali va tutelata la libertà. La libertà di pensiero è anche la rappresentazione pubblica, no? Non nascondere la propria identità. Io capisco che in alcune situazioni come questa, il nascondere la propria identità evidentemente ha dietro un retroterra non solo politico-culturale. C'è un'intensa e diffusa attività in questo senso. E devo dire che qui non c'è destra e sinistra, no? Qui non c'è, cioè è un qualcosa di trasversale che riguarda un po' tutte le famiglie politiche, diciamo, che si richiamano a un'ideologia, no? Perché questo è poi richiamare, sono di destra, sono di sinistra, mi richiamo a un'ideologia, ecco. In quell'ideologia ci sta che il nemico non lo si affronti in faccia, non direttamente con il dialogo o il dibattito o la critica, ma lo si colpisca alle spalle con informazioni, spesso, cioè informazioni, anzi deformazioni della realtà, non voglio dire della verità, ma sicuramente deformazioni della realtà che aiutano a creare confusione e a cancellare il messaggio. Perché poi l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di far andare in secondo piano il messaggio e aprire un dibattito su altro, ecco. Su questo, cioè, ho capito che bisogna fare le riflessioni, ma bisogna prendere anche delle decisioni, no? Bisogna legiferare, bisogna essere pronti a metterci la faccia. E questo penso che sia una cosa, molto, molto importante. Naturalmente c'è un problema di garanzie, no? Anche rispetto a chi è disponibile a discutere in quegli ambiti. Cioè, io sono disposto a discutere su Facebook, Facebook mi deve garantire che io so con chi sto parlando. Io questo ritenere che l'anonimato sia sinonimo di libertà in un dibattito pubblico, io non sto parlando di coloro che nel luogo del lavoro segnalano violazioni di legge, è chiaro che vanno, l'identità va tutelata, ma certo, in un dibattito politico l'identità deve essere conosciuta. Candidiamo l'uomo mascherato, non ho capito, quindi dobbiamo in qualche modo sapere che anche questo fa parte della manutenzione e della difesa della democrazia, perché è molto difficile, no? Comprendere quanti sono volenterosi carnefici di Putin e quanti sono invece gli impiegati, coloro che lo fanno per lavoro, no? Che sono pagati per fare questo. Perché poi si confondono i piani, perché ci sono anche i volenterosi, quelli che lo fanno gratuitamente senza sapere che ci sono altri che sono pagati. A quel punto si farebbero pagare anche loro se lo sapessero. Comunque vanno informati anche loro che c'è chi fa la stessa attività a pagamento, mentre loro la fanno gratuitamente. E questo perché evidentemente, ripeto, l'Italia è più, gli italiani sono più sensibili a certi messaggi frutto di una cultura clericale, c'è niente da fare, cioè noi veniamo dal clerico fascismo non lo so, alla Repubblica clericale, se vogliamo, no? Diciamo che il momento di rottura, il momento di rottura che ha cambiato il gioco, ma poi hanno cambiato anche le regole, quindi il gioco è diventato un altro, no? Perché se avessimo continuato con le vecchie regole, le regole che hanno consentito la riforma del divorzio, se avessimo continuato con quelle regole il paese sarebbe cambiato. Hanno capito subito, e subito sono passati alla controriforma a cambiare i regolamenti parlamentari. Ci sono dati da fare, no? Dice, cosa ci è sfuggito? Come mai sto pazzo solitario, no, con più di 200 persone è riuscito a combinare sto casino sul divorzio? Allora, questo, quello è, tappati i buchi, no, rimaneva, dice, parla. Ha parlato per 50 anni, spesso inascoltato, anche se poi, cioè, inascoltato dai cittadini, perché non lo si è voluto far ascoltare i cittadini, ma chi avrebbe dovuto ascoltarlo, lo ascoltava, ne traeva, come dire, idee. Oggi è più scoperto il gioco, no? Non c'è più Pannella, lo si può citare con più liberalità, tanto non può agire, no? In qualche modo, e quindi è a costo zero questa libertà di scrittura, questo giornalismo che si lascia andare a delle pannellate, e quindi risulta tutto più, ancora più finto e stucchevole. E questa vicenda, io penso, di Report di Ranucci, cioè io credo che la RAI abbia una colpa grave, aver agito in ritardo. In fin dei conti è un dipendente RAI, non mi pare, ha fatto un concorso, è diventato dipendente RAI, è un dipendente che ha deciso per fini non credo professionali di frequentare una persona che non poteva non sapere chi era, e lo sapeva benissimo, tant'è vero che la frequentava. Voglio dire, Sarebbe bastata quella notizia, dal mio punto di vista, per un'azione disciplinare. Si sono fatti prendere anche lì dalla politica anziché dal criterio aziendale, sono stati, come dire, le sirene del populismo hanno suonato anche da quelle parti, si sono fatte sentire da quelle parti, quindi si è trascinata questa storia incredibile, dove la redazione delibera, cioè deve all'ultima parola, alla fine decide su chi debba essere il conduttore della trasmissione. Ma questo è uno stravolgimento delle regole. L'ordine dei giornalisti dovrebbe richiamare quei giornalisti, dice: guardate che non è roba vostra quella, è l'azienda che decide, non voi, no? Voi protestate, vi potete fare licenziare, fate quello che volete, ma non potete certamente adottare dei comportamenti che secondo me sono anti, cioè proprio deontologia professionale, no? Anche perché il contratto dei giornalisti, non so quante pagine sono, tutti i dettaglietti, no? Tutto alla misura, e sicuramente la redazione non ha il compito di nominare il conduttore di una trasmissione televisiva. Diciamo anche che sarebbe stata l'occasione, purtroppo è un'occasione mancata, non so se ci sarà il tempo per recuperare il senso del giornalismo d'inchiesta. Cioè, cos'è il giornalismo d'inchiesta? Andare a ravanare tra pezzettini di intercettazioni? Andare a fare mosaici con tessere provenienti dalle parti più disparate? No, perché il metodo, ma non abbiamo la forza e i mezzi, ma un report su report non sarebbe male, una trasmissione modello report su report non sarebbe male. E poi questa roba che una trasmissione di giornalismo di chiesa, perché non ce ne possono essere due, tre, ce ne potrebbero, no, questa esclusiva da dove deriva? Quindi io penso che sia una delle tante pagine del giornalismo italiano, oltre che della politica italiana. Tutti coloro che in questi mesi, anzi anni, si sono affannati a denunciare Telemeloni, a difendere Ranucci da Telemeloni, a difendere la redazione di Report da Telemeloni, tutti costoro cosa hanno fatto? Niente. Hanno fatto il comunicato stampa. Potevano fare, sì, e potevano fare quello che abbiamo fatto noi invece. Noi l'Italia l'abbiamo denunciata alla Commissione europea perché non fa entrare in vigore una decisione che doveva essere in vigore da un anno. Doveva essere in vigore da un anno. E naturalmente, avendo fatto solo noi questa azione, la Commissione prende tempo. Stanno provvedendo, il governo ci ha assicurato che è in corso. Sì, ma doveva essere in vigore un anno fa, quasi un anno e mezzo fa, no? E invece il problema qual era? La presidenza, il funzionamento della commissione di vigilanza, per carità, giustamente c'è stato un vulnus in questo, no? Nel non funzionamento della commissione di vigilanza. Evidentemente era stata fatta una legge per i tempi nei quali quella legge è stata fatta, ed erano i tempi del consociativismo, nel quale, non dico comunisti e fascisti, ma comunisti e democristiani il giorno facevano dibattiti e si picchiavano a sangue, e la sera poi dicevano: beh, che cosa c'è qua? Ci stanno 10 posti, vabbè, facciamo 6 a me e 4 a te, no, dammene un in più, metà per uno. Questi erano i dibattiti serali. Poi il giorno parlavano di democrazia, di comunismo, di liberalismo e di tutto. E questo è il metodo. E quindi io credo che ci siano dei seri problemi che non riguardano l'uno o l'altro partito, riguardano il regime italiano. il regime, quelle regole non funzionano più. Non funzionano più perché non c'è più quella legge elettorale, non ci sono più quei partiti, non c'è più un contesto sociale che sostenga, no, quel regime. Il regime è fallito. Chiaramente nel momento del fallimento uno resiste, no, nei modi più brutali per non dichiarare il proprio fallimento. Ma per me questa è una, come dire, è una questione abbastanza evidente, no, sullo stato di putrefazione del regime italiano. E poi sono davvero poche le persone all'interno del partito, dei partiti, che riescono a parlare, come dire, mantenendo un passo indietro rispetto agli interessi del partito. Cioè, ce ne sono state nel passato tante che riuscivano, no, stando nel partito, anche a vedere un po' quello che era anche l'interesse di tutti e non solo del proprio partito, del proprio gruppo, del proprio segmento di società di riferimento. E oggi noi ci troviamo nella situazione nella quale avremmo potuto avere, grazie all'Unione Europea, una RAI departitizzata dai partiti politici, ma partiticizzata dalle fazioni giornalistiche. Questo è. Non basta solo mandare fuori i partiti dalla RAI, ma bisognerebbe mandare fuori dalla RAI, no, qualsiasi moto di politicizzazione della RAI. Perché se poi si ricostituiscono i partiti dei giornalisti, siamo punto e da capo. Ecco, io ritengo che questo sarebbe stato un passaggio molto importante. Non si capisce, non è che io la capisco, perché l'opposizione, che avrebbe avuto tutto l'interesse, no, ad accelerare questo processo, invece non dice niente. Perché? Perché è legata a quel modello. È legata a quel modello, è legata all'occupazione della RAI, che ha esercitato, con molta passione. Perché la cosa importante qual è? Per occupare dei posti di potere, non solo. Occupare la RAI con l'intento di condizionare i cittadini. Questa è la cosa grave. Poi dice, il direttore generale ha una posizione di potere, ha un sacco di soldi di stipendio, no? Occupiamolo. No. Serve quel posto per condizionare i cittadini, perché alcune cose le devono sapere, altre non le devono proprio vedere, non le devono proprio, alcune devono essere esaltate, altre devono essere invece ridotte in polvere. E questa è la funzione oggi del sistema radiotelevisivo italiano, non solo pubblico, perché questo va sottolineato. Se prima c'era una netta distinzione tra pubblico e privato, oggi, diciamo, è palese. Non dico che si siedano per decidere, c'è un consociativismo di fatto anche lì, perché l'Italia va avanti così, va avanti per finte per contrapposizioni pubbliche, no, e poi privatamente ci sono invece gli accomodamenti. Tutto questo poteva andare bene, diciamo, nel momento del boom economico, stiamo tutti bene, facessero quello che vogliono. Adesso che, diciamo, la coperta è corta, ciascuno vuol sapere sta coperta, chi è che la sta tirando, no? Chi è che mi sta sottraendo quel pezzo di coperta che prima poteva essere anche il superfluo nella vita quotidiana. Oggi è diventato il necessario. Oggi è diventato il necessario. E non credo che questa situazione non abbia riverberi politici. Adesso vedremo in Germania. Adesso si stanno preoccupando. No, perché hanno visto i sondaggi. Se non vedono i sondaggi non si preoccupano. Non se ne accorgono di quello che succede. Non se ne accorgono di come la gente è esasperata. Vivono su un altro pianeta. Poi arrivano i sondaggi e scendono sulla Terra. No? E adesso si stanno preoccupando perché in questa storia potrebbe, i neonazisti potrebbero essere il primo partito. fatemi una domanda, c'eravate voi al potere, che avete fatto di sbagliato per consentirgli di diventare il primo partito? Perché questa è la prima domanda che ci si deve porre nel momento in cui la FD, gli spagnoli, Le Pen in Francia, diciamo Vannacci in Italia, ma non è solo, cioè Vannacci, diciamo, è la punta di un iceberg, una puntina di un iceberg, poi c'è tutto un dietro che improvvisamente potrebbe emergere nel momento in cui davvero, davvero gli si concedesse la possibilità di portare fino in fondo il suo programma, perché poi non è che da solo o col suo 8% può far chissà che cosa. Se incominciano alcuni settori, no, di quel clerico fascismo che non è mai morto, che probabilmente non morirà mai,

0: devo dire purtroppo, perché speravamo anche che altri si facessero carico di alcune lotte, purtroppo continuiamo ad essere soli ed isolati, costretti in un angolino, perché io credo certe cose non debbano essere dette, certe riflessioni non debbano essere fatte, perché potrebbero indurre riflessioni anche in altri, no? E quindi bisogna mantenere il quadretto pulito, il ring, salgono i due pugili e è finito. Non è già una partita di calcio dove uno dei calciatori potrebbe darti matti, dice voglio segnare, come si faceva nei campetti da bambino, no? Che il difensore partiva con l'idea devo fare un gol anche io. Ma questo non è consentito. E quindi noi avremo un anno di qui alle elezioni dove c'è un grosso rischio a legge di bilancio. Perché è evidente che in vista delle elezioni l'hanno fatto tutti, non voglio fare nomi, anche il penultimo, l'hanno fatto tutti, che in vista delle elezioni, no, ci sono le spese elettorali, lo dice la parola stessa, ci sono le spese elettorali a carico di tutti i cittadini. Io confido sul fatto che il ministro Giorgetti mantenga la posizione che ha mantenuto in questi anni. E per mantenere la posizione, nonostante tutto, è aumentato il debito pubblico, aumenteranno gli interessi sul debito pubblico. Dal debito pubblico, diciamo, non si rientra, gli interessi però si pagano. E sono una cifra consistente rispetto al bilancio dello Stato, perché vuol dire sottrarre risorse per altre spese, no? Per spese sociali, per infrastrutture, per tutto, per il mercato del lavoro, e invece saranno spese per pagare interessi sul debito pubblico, origine del debito pubblico alle politiche clientelari. Da lì abbiamo iniziato. Per i pensionati, no? Le politiche clientelari degli anni Ottanta. Da lì è iniziato il declino del bilancio pubblico italiano. Quindi adesso io credo che continuare nel senso di per noi continuare a proporre una visione della società, dell'economia, della libertà, il concetto anche di libertà individuale, no? Che piano piano va scemando come diritto inalienabile dell'individuo. Evidentemente avrebbe bisogno di maggiori sostegni da parte dei cittadini, che però non sanno che c'è il Partito Radicale con queste proposte. Vedremo nei prossimi mesi se riusciremo a incardinare, con Irene stiamo cercando di organizzare, no? Iniziative che possano in qualche modo incardinare qualcosa che ci faccia uscire, che ci consenta di uscire dall'angolino nel quale, anzi dallo sgabuzzino nel quale ci hanno chiuso, sperando di poter dare una mano. È sempre stato, diciamo, come dire, l'obiettivo dell'azione politica radicale.
1: Maurizio, ecco, siamo arrivati, possiamo forse dedicare gli ultimi 10 minuti a una questione, appunto, è il quadro che abbiamo descritto, quello nel quale ci troviamo, ci muoviamo, e l'anno che abbiamo davanti sarà un anno elettorale, si parla di legge elettorale e tra l'altro hai parlato anche della questione della manovra finanziaria. Ecco, quello che abbiamo davanti è quello che ha davanti un governo che in questa settimana ha potuto comunque registrare un grande successo, perché il governo Meloni è ad oggi il governo più longevo della storia repubblicana. Ecco, sfide e diciamo anche problemi che ci sono all'orizzonte.
0: La longevità di per sé non è un valore, se non la rappresentazione di una rappresentazione politica di una coesione, di una coalizione. È la dimostrazione che questa è una coalizione coesa.

0: non è una cosa così facile in una coalizione dove c'è una diversità radicale tra le diverse forze politiche. Ed è per questo che credo che bisognerebbe, no? Cioè, cosa manca poi nelle coalizioni? Il rischio è sempre quello, l'abbiamo visto, diciamo, dal 92 in poi. Puoi avere il partito di maggioranza relativa di stampo liberale e poi ti basta un tuo alleato minoritario che ti fa cadere tutte le riforme liberali. Oppure c'hai una forza liberale così, diciamo, minoritaria all'interno della coalizione che non ti consente di poter imporre, no, nell'ambito del dibattito sul programma delle riforme liberali radicali. Per cui ci troviamo ancora una volta in un paese statalista, in un paese statalista, dove io non la so quantificare, forse Cottarelli avrà cifre più, come dire così, avrà cifre consistenti. La spesa pubblica parassitaria, no? Inefficace, inutile, che invece dovrebbe in qualche modo essere riconsiderata. È difficile farlo perché diciamo che nella spesa pubblica parassitaria c'è un ceto politico, no? C'è intorno il ceto politico che mantiene in piedi tutto il sistema. È una parte consistente del sistema, del regime, il ceto parassitario di questo paese. Ci vogliono forze liberali, ci vorrebbero forze liberali a destra e a sinistra. Mi pare che la più consistente oggi sia a destra e sia Forza Italia, che dovrebbe essere rafforzata nella sua liberalità, no? Rispetto al mondo esterno, ma anche nel suo essere liberale nelle sue politiche. Io penso che, diciamo, naturalmente nell'attualità non si può valutare il lavoro di Antonio Tajani, ma diciamo, storicamente, quando ci sarà qualcuno che valuterà dopo Berlusconi che cos'è successo, è successo che Tajani è riuscito a tenere in piedi il partito ed è riuscito a tenerlo in piedi su delle posizioni solide all'interno di quella coalizione e in quel contesto. Perché tu puoi anche dire voglio fare la rivoluzione liberale, ma con chi la fai? Devi anche trovare con chi la fai la rivoluzione liberale. E quindi secondo me ci sono i margini di maturazione. Dall'altra parte è un disastro. Dall'altra parte è un disastro totale. Anche, diciamo, raccogliendo gli alleati, e poi i nuovi alleati erano i vecchi dirigenti del partito, cioè non hanno fatto, cioè è un gioco delle parti questo. Se ne vanno, tornano, fanno, cambiano giacchetta, non sono più rosso, sono diventato giallo, cioè è un gioco delle parti che conosciamo troppo bene. E in questa confusione c'è la legge elettorale. C'è una legge elettorale che non aiuta a chiarire, perché io credo che cosa bisogna chiarire? Bisogna tornare alle origini. Siamo una democrazia rappresentativa. Rappresentativa di chi? Dei cittadini. Quindi i rappresentanti, chi li deve scegliere? Li devono scegliere i cittadini. Come li devono scegliere? Votando. Ah, devi fare una legge elettorale che li metta in condizione di scegliere i propri rappresentanti e non di delegare ai partiti i propri rappresentanti. Voglio dire una cosa su questo. Siamo rimasti tra i pochi che continuano a sostenere un presidenzialismo legato a una legge elettorale uninominale maggioritaria ad un turno. No, perché adesso si apre il dibattito sul doppio turno, tutte queste alchimie, ad un turno. Chi chi ha più eletti vince e governa, appunto, chi ne ha di meno sta all'opposizione e si prega l'opposizione di fare l'opposizione, non di cercare di sempre questo consociativismo per tenere in piedi, per il bene del paese. Allora, nel momento in cui salta questo passaggio è evidente che tutto il resto, qualsiasi formulazione riuscissero a escogitare, nel senso che poi la escogiti, ma però qualcuno deve pure anche votare, è evidente che sono soluzioni di ripiego, sono soluzioni di ripiego rispetto al diritto del cittadino di scegliersi i propri rappresentanti. Diciamo che noi saremmo i più penalizzati da una legge così. E però tutti quelli che sono nelle nostre, più o meno nelle nostre condizioni, sono tutti per un proporzionale, possibilmente pure senza sbarramento. Cioè, riuscì, il sogno di molti è di essere quell'uno che fa la differenza. No? Me ne manca uno per governare, eccomi. E c'è una schiera di persone, l'uno o i dieci, pronti, no? Dice, no, dobbiamo fare una legge in cui non vince nessuno. Poi il giorno dopo il Parlamento ci parliamo tra di noi e ci mettiamo d'accordo. Cosa succede ogni volta che ci sono governi di coalizione? Che tutti i coalizzati sono costretti a rinunciare alle loro proposte più radicali, più riformatrici, no? Quelle che le hanno contraddistinto in campagna elettorale. Sono, in poche parole, costretti a venire meno all'impegno che hanno preso con i cittadini pur di governare, perché la governabilità è al primo posto, no? Quindi devo governare, il paese mi ha governato, qualcuno non dovrà fare, mi sacrifico. E nel mio sacrificio qualcosa metto sul piatto? Le mie idee, i miei valori, le mie proposte, le mie riforme. E così siamo sempre non siamo più al punto di partenza perché siamo precipitati in basso. Siamo come sul Titanic, no? Che quelli suonavano, quelli ballavano e la nave andava giù, tranquilla. Dice, c'è un po' d'acqua, non fa niente, continuiamo a ballare. Finché non va giù, no? È precipita il tutto. Diciamo che se riusciamo ancora a mantenerci a galla, è grazie all'Unione Europea. Anche lì siamo tra i paesi fondatori. Potevamo, possiamo, potremmo essere coloro che fanno una proposta nuova, no? Una proposta federale. Ma non gli passa a nessuno per la testa di rinunciare a un minimo di potere, no? Hanno bisogno, ognuno deve avere i suoi generali, no? Perché se c'è un generale europeo unico, tutti gli altri che fanno? Li mandi in pensione se non servono. Probabilmente serviranno in una funzione diversa da quella che è comandare, no, a livello nazionale. Non c'è dubbio che nel mondo in cui viviamo, un mondo, come si dice, globalizzato, ma non globalizzato semplicemente nei mercati, il clima è globale, il problema del clima è sono cose che abbiamo, cioè, a un certo punto viene anche un po' la nausea a ripetere cose che ripetiamo da decenni, no? Che i problemi del nostro tempo non si risolvono, i grossi problemi del nostro tempo non si risolvono a livello nazionale, punto. Perché sono irrisolvibili. Non è che tu puoi dire questo spazio, no, di cielo è pulito, gli altri sono sporchi, no, me lo pulisco io. No, non funziona così. No, funziona proprio che va governato a livello globale. Ecco, manca questo segmento di governo. Manca. Per cui cosa accade? Che tutti subiscono, tutti i popoli, tutti i cittadini del mondo subiscono la mancanza del governo dei grossi problemi, dei grandi problemi del nostro tempo, che vengono praticamente lasciati, cioè c'è un'anarchia climatica praticamente, no? Perché tanto tra chi non riconosce il fatto che fa molto, è vero che d'estate fa caldo, però diciamo quest'estate è stata particolarmente calda, poi vedremo anche alla fine, come dire, le statistiche quante vite umane è costato il mancato governo. Poi su come governare ne discutiamo, ma qui manca proprio il principio di base, cioè riconoscere la necessità che questi problemi vanno governati a livello globale, come riconoscere la necessità di un esercito europeo. Perché le cose, è inutile che continuiamo a dirci l'Unione Europea per 80 anni non ci sono state le guerre in Europa, ma chi l'ha detto che non ci sono state? Ma c'è stato le stragi nell'ex Jugoslavia, ce le siamo dimenticate, ma quello che sta accadendo in Ucraina non ci riguarda, non è una guerra europea. Di che stiamo parlando? È una guerra europea perché accade in Europa, ma è una guerra europea perché coinvolge tutti noi. E lo vediamo, e torniamo all'inizio, no? Di quando parlavamo delle influenze russe, e lo vediamo in questo, cioè ci riguarda. Cioè la denuncia del ministro Tajani sulle influenze russe, e non solo russe probabilmente, penso anche a qualche altro paese, le influenze russe sulle prossime elezioni, è un tema che non si può lasciar cadere. Dice, vabbè, si sa, capitano queste cose, c'hanno più hacker di noi non siamo in grado di contrastare, no, tutte stupidaggini. È un tema di governo. È un tema di governo. Sulle influenze russe, sulla prossima campagna elettorale, non bastano i comunicati stampa. No. E dobbiamo essere rassicurati che c'è qualcuno che se ne sta occupando, soprattutto. Non è che c'è qualcuno che se ne prende la responsabilità di dirlo sulla questione delle influenze russe nella prossima campagna elettorale che determineranno chi e come governerà questo paese, ce ne stiamo occupando. E vorremmo vedere anche i risultati, ecco.
1: Ecco, su questa questione davvero importante rispetto ai mesi che abbiamo davanti, Maurizio, ci dobbiamo fermare anche questa settimana perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, e naturalmente a te la parola per le conclusioni.
0: La conclusione credo che sia evidente ed mi rendo conto anche ripetitiva, ma per quei pochi cittadini che riusciamo a raggiungere, a quei pochi cittadini chiediamo uno sforzo davvero di pensare a quello che siamo riusciti a fare e potremmo riuscire a fare se avessimo la possibilità di essere organizzati diversamente. Potrei dire anche le cose, no, già fatte in questi 10 anni, le cose fa, alcune hanno avuto risultati, abbiamo subito anche sconfitte, ma non abbiamo mai subito fallimenti perché non abbiamo mai mollato, abbiamo continuato ad andare avanti, a continuare a portare avanti le nostre battaglie con le forze che avevamo al momento. E credo che sia anche utile, no? Dice, non bastano le parole, andare sul sito del Partito Radicale, partitoradicale.it, lì si vedono le attività, ma c'è anche il modo di contribuire, di dare una mano alla crescita e al consolidamento del Partito Radicale. Grazie.
1: E allora grazie anche oggi a Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale. Ci fermiamo qui con questo appuntamento, con Seta, con conversazione della domenica. Ringraziamo molto come sempre gli ascoltatori di Radio Radicale, i telespettatori di Teleambiente. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie ancora a Maurizio Turco.
2: Questi dunque Maurizio Turco con Michele Lembo per la consueta intervista al segretario del Partito Radicale. 18:10, Radio Radicale, siamo in diretta. Prima di lasciare il microfono a Francesco De Leo per uno speciale elezioni legislative in Sassonia con i suoi ospiti in studio e in collegamento telefonico, facciamo un aggiornamento veloce delle notizie. Francesco De Leo naturalmente si occuperà di queste elezioni in Sassonia e vi darà i dati precisi degli exit poll che sono già usciti. Come sapete, infatti oggi ci sono i seggi aperti nella Germania orientale per le elezioni che vedono il partito di estrema destra FT nettamente favorito e potenzialmente in grado di andare al governo per la prima volta nella sua storia. Oltre 1,7 milioni di elettori hanno tempo, infatti fino alle ore 18, per eleggere i propri rappresentanti in una consultazione cruciale per la coalizione federale sempre più impopolare guidata dal cancelliere conservatore Friedrich Merz. Intanto vediamo le altre notizie del giorno: le accuse tedesche in primo piano alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona il ministro degli esteri russo Lavrov. Gli inviati americani Witkoff e Kushner, intanto, dopo l'incontro ieri con Putin al Cremlino, sono arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace. È la prima visita in Ucraina degli emissari di Trump dall'inizio del conflitto del 2022. Ad accoglierli alla stazione il capo dell'intelligence estera ucraina Umerov. Subito dopo i due sono stati ricevuti da Zelensky per colloqui ai quali partecipano anche alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Queste dunque per quanto riguarda le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia. Ci sono anche altre notizie che riguardano in particolare il Vaticano sul fine vita. Vediamo dichiarazioni di Monsignor Renzo Pecoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto che ha creato un dibattito, ma anche uno scontro tra le forze politiche, governative e non, perché insomma, come sapete, il Veneto è governato da una delle forze principali della maggioranza di governo, la Lega. È opportuno per l'Italia adottare l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative, afferma ad Avvenire Monsignor Renzo Pecoraro, come dicevamo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto. Non esiste alcun diritto all'aiuto al suicidio, ma l'obbligo in capo allo Stato di prendersi cura e anche rispettare la volontà del singolo di non ricevere trattamenti. Questo dunque il punto di vista di Pecoraro sul fine vita. Altre notizie: Giorgetti a Cernobbio, che dice il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, dunque i temi dello sviluppo. Avevamo fatto valutazioni prudenziali per la crescita indicando lo 0,6%, per ora abbiamo acquisito lo 0,8%, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarci all'1%, al di sopra delle previsioni contenute nei documenti programmatici, dice Giorgetti al forum. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, aggiunge il Ministro dell'Economia, invitando gli imprenditori a vedere i salari come una delle prime forme di investimento per far ripartire il ciclo. Questo dunque per quanto riguarda Giorgetti a Cernobbio. Noi ci fermiamo qui per questo aggiornamento delle notizie, perché tra qualche istante avremo in diretta Francesco De Leo per lo speciale elezioni legislative in Sassonia.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.
4: Buonasera da Francesco De Leo in studio e Luciana Bruno in regia. Questa è Radio Radicale, 18:15, benvenuti all'edizione speciale di Spazio Transnazionale dedicata alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt che si sono tenute oggi 6 settembre 2026 in un land dell'ex Germania Est di circa 1,7 milioni di elettori. Si è votato sino alle 18 per il nuovo Parlamento regionale in una consultazione che è considerata un vero e proprio test nazionale per il governo federale del cancelliere Merz. Con tanti esperti ospiti in trasmissione analizzeremo i primi exit poll e proiezioni di una tornata elettorale a cui guarda con interesse la comunità internazionale, anche direi con un sentimento di inquietudine, visto che secondo i sondaggi della vigilia hanno disegnato uno scenario che potrebbe portare l'FD alla prima vittoria elettorale di un partito di estrema destra a livello regionale in Germania dal secondo dopoguerra. Allora, i primi exit poll, le prime dichiarazioni dei protagonisti, social e media tedeschi saranno monitorati da Stefan Stallhofen, giornalista tedesca, che è in studio con noi, che ci terrà compagnia in questo speciale. Benvenuta a Radio Radicale, Stefan.
5: Grazie, sono Stefani, benvenuta.
4: Stefani, allora Stefani, partiamo subito con i primi exit poll.
5: Abbiamo qui i primi exit poll della Infratest di MAP dopo le ore 18. L'AfD è una grande vittoria per loro con 44,5%, un in più di 23,7%, seguito dalla CDU con 18,5%, hanno perso quasi 18,6%, la Linke, la sinistra 9,5%, hanno perso di 1,5%, la SPD è arrivata a 8, hanno perso meno 0,4%, la FDP, i liberali, sono arrivati a soltanto 2%. E hanno perso più di 4,4%. I verdi invece hanno guadagnato qualcosa, sono arrivati a 9% con un in più di 3,1%, e anche l'alleanza Wagenknecht BSW è arrivata a 5% ed è la prima volta che si è presentata, allora sono più 5%. Tutti gli altri partiti vari 3,5%, è meno 6,9% rispetto all'ultima volta.
4: Grazie per ora. Silenzio tombale, dicono le agenzie al quartier generale della CDU all'annuncio dei dati degli exit poll. Noi siamo in collegamento con Francesca Sforza, giornalista della Stampa, responsabile di Specchio di Tutto Libri, grande esperta di Germania. Buonasera Francesca, bentornata.
6: Buonasera a voi.
4: È un grande piacere averti con noi. Allora, il tuo primo commento a caldo su questi exit poll, parliamo ancora di exit poll.
6: Allora, il primo commento è che il 44,5% è chiaramente un risultato molto alto, è un risultato forte, importante, anche per dei versi sconcertante, però è un risultato che, diciamo, non fa conquistare immediatamente la maggioranza assoluta all'AfD. Quindi è ancora chiaro, non è affatto chiaro chi governerà il Land del Sachsen-Anhalt, però diciamo la maggioranza assoluta, che sarebbe stata, come dire, proprio la parola fine su tutta una serie di cose della politica tedesca, l'AfD non l'ha conquistata. Questo non significa che la situazione sia chiara e sotto controllo, come dimostra anche il silenzio dei vertici della CDU, perché la CDU perde clamorosamente un 18%, qui c'è una responsabilità anche importante del cancelliere Friedrich Merz, che andrà analizzata, perché Friedrich Merz non è stato di alcun aiuto in questa campagna elettorale per la CDU locale, tanto che il suo ultimo incontro è stato addirittura cancellato perché temevano che dopo i fischi che ha raccolto nel corso della campagna elettorale potesse davvero essere, come dire, esiziale. Però vediamo delle forze, ecco, per esempio mi ha colpito l'8% dell'SPD, che mi sembrava invece cimiteriata, invece perde un meno 0,4, però tiene. e in assenza di diciamo figure carismatiche, in assenza di strutture, in assenza di un partito nazionale forte, e anche fa ben sperare il risultato dei Verdi. Fa ben sperare per che cosa? Perché si riesca forse a costruire una fragile maggioranza CDU e SPD Grüne, con però temo un appoggio esterno comunque, o di Linke o di qualcun altro, non vedo i liberali, quindi. Però insomma, una situazione che dà la misura della grande crisi della CDU e a mio avviso anche della grande debolezza del cancelliere Merz, oltre che del profondo disagio dell'Est e del fatto che la politica della Westdeutschland, della Germania dell'Ovest, non ha calcolato bene alcune cose e ha sottovalutato molti aspetti. Io credo che Angela Merkel e la sua provenienza avessero in qualche modo tenuto a freno questo scontento, ma senza Merkel, senza un grosso volto riconoscibile per i cittadini della Germania orientale, ecco, diciamo, la differenza, la distanza, la diffidenza mi sembra si siano mostrati anche in questo voto.
4: Allora, Stefanie, ripiloghiamo i primi risultati, perché secondo appunto la prima previsione la prima proiezione diffusa dall'ARD alla chiusura dei seggi dice che l'AfD avrebbe vinto nettamente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. E dacci, insomma, tu ricapitoliamo per chi si fosse messo in questo momento in ascolto quali sono appunto i primi dati, e poi sentiamo i nostri altri due ospiti che abbiamo in linea.
5: Sì, abbiamo la AfD con 44,5%, una grande vincita, e hanno aumentato di 23,7%, invece perdita per la CDU, sono arrivati a 18,5% e hanno perso 18,6%, allora più perso che quello che hanno fatto infine. La Linke, quelli di sinistra, sono arrivati a 9,5%, primo exit poll delle ore 18, una perdita di un 1,5%. Perso anche la SPD, è arrivata a 8%, ha perso 0,4, relativamente poco. La FDP, i liberali, hanno perso 4,4%, sono arrivati solo al 2%, allora fuori. I Verdi invece, grande vincita, hanno aumentato di 3,1%, sono arrivati a 9%, e l'alleanza Wagenknecht BSW, sempre un'alleanza di sinistra, è arrivata a 5%, ed si è candidata per la prima volta in questa elezione. E ho anche velocemente due titoli della FAZ, diciamo più o meno un corrispondente al Corriere della Sera. In Sassonia-Anhalt l'AfD trionfa a mani basse, la CDU crolla. E invece la Taz, che è un giornale più di sinistra, più o meno come la Repubblica, prime proiezioni, l'AfD raggiunge almeno il 44%, e loro dicono l'estrema destra vince a mani basse le elezioni in Sassonia-Anhalt, la CDU molto indietro.
4: Grazie parola. Allora, buonasera ad Angelo Bolaffi, filosofo, politologo, professore, benvenuto a Radio Radicale, un piacere averla con noi.
7: Da voi.
4: Con noi c'è anche Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, che ben conoscete. Grazie Danilo e buonasera.
7: Grazie a voi, buonasera a voi, buonasera ad Angelo Bolaffi.
4: Francesca Sforza l'abbiamo in collegamento, giornalista della Stampa, responsabile di Specchio e Tutto Libri. Prima di sentire i nostri due ospiti, Francesca, quanto i dati, queste prime proiezioni sono in Germania, insomma, che tradizione c'è su questo? Perché le prime dichiarazioni che adesso vi leggo sono abbastanza forti, insomma, e considerano questo dato quasi definitivo.
6: Beh, generalmente, insomma, ricordo un solo caso si parlava in quel caso di elezioni nazionali di errore dei sondaggi in genere, le prognosen, gli exit poll sono molto precisi. Ovviamente negli ultimi anni ci sono stati degli scostamenti, però tendenzialmente il risultato mi sembra abbastanza chiaro.
4: Allora, professor Bolaffi, il segretario generale della CDU, il Partito Cristiano Democratico, del cancelliere Merz, ha escluso ogni alleanza con l'AfD, non lavoreremo con gli estremisti. Invece il candidato dell'AfD, Sigmund, non so se sarò presidente, ma abbiamo già scritto la storia. Il suo primo commento, insomma, a caldo su questi exit poll.
8: Certamente, diciamo, è una doccia fredda per l'Europa e per la Germania. Direi che dovremmo evitare ogni atteggiamento isterico, tenendo conto che si tratta di un voto che dal punto di vista quantitativo dice pochissimo, ma è molto simbolico. Ecco, eviterei in ogni caso qualunque paragone con precedenti storici come quello che avvenne nel 1930, quando per la prima volta il Partito Nazionalsocialista votò il suo presidente e poi ci fu la grande cavalcata verso l'Italia. No, direi che è un risultato pessimo soprattutto per il governo e per la CDU. È interessante sapere, ecco, questo mi interessa molto, vedere se la Wagenknecht entra o meno, perché se non entra la Wagenknecht, allora è possibile che con questo voto l'AfD non riesca a formare il governo.
4: La interrompo un attimo perché Stefania ha qualcosa proprio su questo e torno subito da lei.
5: Sì, io vorrei aggiungere soltanto perché il BSW sta per Bündnis Sahra Wagenknecht ed è l'alleanza Wagenknecht, è abbastanza nuova perché è stato fondato nel 2024 soltanto, l'ho detto anche prima, è la prima volta che si è candidata, e Sahra Wagenknecht era prima la collida del partito della sinistra. È uscita, ha fondato questa alleanza Wagenknecht ed è infatti interessante vedere se entrerà.
4: E secondo appunto i primi di exit poll,
8: lavora per Putin e l'AfD, lo sta facendo in tutte le regioni, quindi direi che ai nostri ascoltatori diamo un'indicazione sbagliata. Le forze di sinistra sono altre in Germania, la SPD e i Verdi e la Linke. La Wagenknecht è un rosso bruno che è un populismo che cerca in tutti i modi di far saltare le alleanze democratiche in Germania. Quindi l'importante è che non entri se entra fanno il governo loro, questo è chiaro, questo è evidente. Quindi,
4: i primi dati dicono che sarebbero sopra la soglia.
8: Ecco, questo perché a quel punto il muro c'è o non c'è, e loro lo fanno il governo. Quindi non c'è dubbio, dire che cosa fa la CDU è un'altra questione. Il problema è che bisognerà vedere da domani se regge il governo centrale, quello è un altro discorso.
4: E adesso ci arriviamo, torno subito da lei. Danilo, le tue prime impressioni? Danilo Taino, Corriere della Sera.
9: Ma la mia prima impressione è che per molti versi questa cosa fosse aspettata e il risultato è superiore ai sondaggi precedenti. Quelli più ottimisti dicevano 43%, se davvero fosse 44-44,5% è ancora superiore a quello che ci si aspettava. Ha ragione Bolaffi quando dice che comunque questa prova, questo test non è quantitativamente indicativo, è indicativo dal punto di vista politico ovviamente, sia per il cancelliere Merz e anche per la sua coalizione, anche per i socialdemocratici naturalmente, che è vero che non perdono tantissimo, ma comunque erano già molto bassi, sono intorno all'8-9% mi pare di capire, quindi questi erano la CDU di Merz, i cristiano democratici e i socialdemocratici erano i grandi partiti di massa che hanno fatto la storia, quantomeno nel dopoguerra della Germania, non ci sono i liberali che erano il terzo partito. Non, di fatto in questo caso non esistono praticamente più. Bisognerà vedere che cosa succede naturalmente se non dovesse prendere seggi, conquistare seggi il partito di Wagenknecht, in questo caso probabilmente, almeno mi pare di capire dalle proiezioni, l'AFD prenderebbe 41 seggi su 83, cioè le mancherebbe un solo seggio per avere la maggioranza assoluta. Se invece entra anche il partito di Wegenknecht, i seggi probabilmente scenderebbero a 39 e sarebbe un filo più lontano dalla maggioranza assoluta. Questo lo vedremo nelle prossime ore, naturalmente. Comunque nessuno dei partiti, degli altri partiti, vuole allearsi con AfD, quindi vediamo. Il problema si ribalterà a livello nazionale, nel senso che comunque questa non credo che sia una cosa ininfluente dal punto di vista strettamente politico. Teniamo conto che nei prossimi giorni, il 20 settembre mi pare, si vota nel Mecklenburgo Pomerania Anteriore e a Berlino, e quindi qui si vedrà. Probabilmente questa vittoria dell'AfD dà una spinta anche a questo, e darà una spinta probabilmente anche a livello nazionale. Poi dipende come si muovono loro, dipende come si muove il governo, dipende come si muovono altre forze politiche, però comunque questo è un segno comunque piuttosto chiaro, mi pare, che la Germania in qualche modo è, la Germania politica diciamo, in qualche modo è in gioco.
4: Chiarissimo. Francesca, riusciamo a fare un breve profilo di questo Land, la Sassonia-Anhalt, in cui si è appunto votato, e perché queste elezioni sono considerate, l'abbiamo detto noi inizialmente anche da parte di Annesi, un po' un termometro per l'intera Germania, nonostante abbiano poi, come diceva il professor Bolaffi, un peso elettorale limitato, siamo a meno credo del 3% di tutto l'elettorato nazionale.
10: Sì, allora, la Sassonia-Anhalt è uno dei Länder dell'Est, diciamo uno di quelli che condivide i più classici problemi dell'Est, insieme appunto al Mecklenburg, alla Turingia, e tutti questi Länder si sono progressivamente spostati verso l'AfD e anche verso la formazione di Sarah Wagenknecht, che effettivamente non è di sinistra in senso proprio, nel senso di non è un partito progressista, ma è un partito con veramente moltissimi lati oscuri, filo russo, razzista, xenofobo, arrabbiato, non a caso infatti in campagna elettorale la Wagenknecht aveva offerto la sua disponibilità ad un'alleanza con l'AfD, e all'epoca dice Weidel era stata un pochino sufficiente, nel senso gli aveva detto vabbè, ma magari neanche entrate nel Parlamento, però sicuramente il dato esiste ed è vero, come diceva Bolaffi e Taino, che il pericolo di un'alleanza, come dire, rosso-bruna, che sarebbe davvero lo scenario peggiore in assoluto, è reale. E un dato che trovo interessante in questo voto, che è vero che è un voto, non è un voto nazionale, è un voto di un piccolo land, ma è simbolicamente importante anche perché probabilmente detterà la linea alle prossime votazioni ad est, fatta eccezione per Berlino che magari avrà un'evoluzione differente, vedremo, e la alta partecipazione al voto, una partecipazione molto alta che significa una grande polarizzazione. Allora è andato a votare il popolo dell'AfD, sicuramente lo abbiamo visto dall'evidenza dei numeri, ma sono andati a votare anche i Verdi che hanno all'estero una tradizione di scarso radicamento, sono un partito tradizionalmente besti, diciamo, come si dice per gli abitanti dell'ovest della Germania, però abbiamo visto una crescita importante, così come una tenuta dell'SPD malgrado la grandissima fragilità dei socialdemocratici a livello nazionale, direi anche la frustrazione del popolo SPD dopo, diciamo, la triste performance di Olaf Scholz. E quindi ecco, il dato della alta partecipazione fa vedere anche una certa polarizzazione, erano numerose le manifestazioni, insomma, che sono state segnalate sul territorio anche contrari all'AfD, si profila probabilmente anche un'attenzione da parte della dell'opinione pubblica e dell'animazione della vita civile in quei territori.
4: Parlavi, Francesca, puntualmente della questione affluenza. Alle 16, che è l'ultimo dato credo che abbiamo, se tu non ne hai più aggiornati, eravamo al 65.3%, e questo vuol dire che è stato già superato il dato finale delle scorse elezioni del 2021, che erano terminate con un'affluenza pari al 60.3%. Stefania, abbiamo ancora delle novità riguardo al possibile, la possibilità di fare un governo?
5: Ancora no, non è chiaro per niente, e volevo dire un'altra cosa, perché ci sono vari exit poll. Quello che abbiamo, che ho letto prima, dei 44,5% per la AfD era Infratestimap, e invece altre fonti, Forschungsgruppe Wahlen, vede la AfD al 44,1%. Non è tanto importante, sempre hanno vinto o stravinto, ma BSV, abbiamo già detto prima che potrebbe essere anche decisiva eventualmente quell'alleanza di Sarah Wagenknecht, rosso-bruna. Secondo questo exit poll arriva solo al 4,8%, ma ancora bisogna capire se sarebbe possibile una coalizione in qualche modo, oppure se l'AfD potrebbe riuscire a farcela da sola.
4: Professor Boraffi, allora, conseguenze sul governo di Merz, cosa dobbiamo aspettarci?
8: Ma guardi, vedendo i dati, e come abbiamo sentito dalla nostra collega, in realtà i partiti, salvo la CDU, hanno retto tutti, anzi, insomma, in qualche modo, i Verdi addirittura, che sono un partito molto mal visto tra le regioni dell'est, come ha detto giustamente, era un partito molto, diciamo, della Germania occidentale, della Germania buona, tra virgolette. Quindi questo invece è un tracollo della CDU, ed è una, se facciamo il conto, grosso modo, anche aggiungendo qualche voto ex del Partito Liberale che non entra, è una parte della CDU che ha votato per l'AfD, a parte i nuovi, l'aggiunta degli elettori che abbiamo sentito. Quindi è un problema interno anche al partito del cancelliere. Lì c'è stato uno scontro, nei giorni scorsi passava per letto la stampa, c'è stato uno scontro furibondo tra diverse correnti dentro quel partito, e questo avrà delle ripercussioni molto importanti a Berlino, penso non a Berlino nelle elezioni, ma a Berlino nella cancelleria, e bisognerà vedere cosa quella discussione come va avanti. C'è un secondo punto poi, che la reazione al progetto di riforma delle pensioni che il governo tedesco ha intenzione di proporre adesso alla ripresa del lavoro del Bundestag. E le maggiori proteste vengono dalle regioni dell'est, perché sono regioni finanziate dallo Stato sociale tedesco. Il paradosso è questo. Perché il disagio di cui ho sentito parlare, oggi c'è un editoriale della Frankfurter Allgemeine, non sono state mai così ricche quelle regioni, mai. Eppure c'è un disagio, ma qual è questo disagio? È un disagio politico, un disagio di identità politica. È un voto di protesta, possiamo dire, contro la caduta del muro di Berlino, se mi è concesso questo paradosso. E questo è un problema per la Germania. Forse è evidente che il ruolo della Merkel, come ha avuto per altri aspetti negativo per quanto riguarda l'immigrazione, positivo invece per quanto riguarda l'identità delle regioni dell'est. Certo, il cancelliere Merz non è un cancelliere carismatico, e questo la CDU l'ha pagato.
4: Professore, ci dà un, poi sentiamo anche Danilo, Taino e Francesca su questo, c'è un tweet della collega Tonia Mastrobuoni di Repubblica, che dice che se i seggi conquistati dall'AfD 41 saranno confermati nel corso della serata, all'ultradestra mancherà un solo seggio alla maggioranza assoluta.
8: Guardi, se non c'è la Sarah Wagenknecht, loro cercheranno, ci sarà uno scontro dentro la CDU, gli altri partiti non entrano sicuramente. D'altra parte, un governo di tutti contro la AfD è impossibile, non regge, quindi la cosa è molto molto complicata. Io penso che loro riusciranno a ottenere questo sta pure nel segreto dell'urna a fare il governo, e poi si aprirà tutta una dinamica complessa. Secondo me un governo alternativo per ora non esiste, non regge, non può andare la Linke in metà della CDU. Ci possono essere delle opposizioni, ma fare un governo è un'altra cosa.
4: Danilo Taino, allora il leader dell'FD in Sassonia, Ulrich Siegmund, rispondendo alla ARD su possibili collaborazioni dopo le elezioni regionali, quello appunto di cui parlavamo con il professor Bolaffi, ha detto: da democratico la mano resta tesa. Però Siegmund ha sottolineato che su alcuni temi non ci saranno compromessi, e tra questi ha citato in particolare immigrazione e sicurezza interna. Nelle prossime settimane vedremo cosa succederà, aggiunto. Cosa dici?
9: Ma guarda, direi, prima di tutto vorrei dire che Bolaffi ha detto una cosa molto interessante, cioè non è con i denari che fai l'unificazione, o comunque non è solo con i denari che fai l'unificazione di due parti di un paese. Questo è molto importante, nel senso che comunque direi che i Länder dell'Est in Germania hanno sempre vissuto, diciamo così, una, se vogliamo chiamarla con questo termine, una narrazione negativa nei loro confronti, nel senso che tutto quello che c'era di sbagliato era colpa loro, tutto quello che era giusto era a favore della Germania occidentale, e questo sicuramente, secondo me, ha pesato anche nel loro orientamento. Poi ci sono anche tantissimi altri fattori, naturalmente. E il fatto che Siegmund abbia deciso di allungare la mano è sicuramente interessante, però c'è un sondaggio, mi pare di capire, di un quarto d'ora fa della ARD, la televisione di Stato, che dice che in realtà probabilmente la Wehrmacht entra, e se lei entrasse questo farebbe scendere da 41 a 39 i seggi dell'ARD, ma ne conquisterebbe 5 lei, e con questi 5 con ogni probabilità appoggerebbe, non so se dall'interno o dall'esterno, un governo dell'AfD. Quindi c'è concretamente la possibilità che l'AfD nomini un ministro presidente, e questo sarebbe un ulteriore colpo dal punto di vista, sarebbe la prima volta storicamente che un partito che si richiama a una destra estrema riesce a governare per quanto piccolo un land della Germania. Quindi secondo me dobbiamo vedere anche da questo punto di vista nelle prossime ore come si svilupperà la cosa. Ed è quello che dicevano prima i miei interlocutori è assolutamente giusto, nel senso che comunque la Germania oggi si trova di fronte a una AfD che a livello nazionale è data al 28% e che con ogni probabilità da queste elezioni e forse da quella del 20 settembre riceverà una spinta ulteriore dal punto di vista politico. Vediamo se anche dal punto di vista della credibilità tra alcune fasce di elettori.
4: Francesca, la leader FD Weidel dice che le notizie, insomma, i risultati dati da questi primi exit poll sono un chiaro mandato di governo per la FD in Sassonia-Anhalt, è un risultato storico. Ci sono appunto questi exit poll con più fonti che comunque sostanzialmente assegnano al suo partito il 44,5% dei voti. Se vuoi aggiungere qualcosa su un possibile futuro governo, e poi mi interessava anche la tua opinione su questo crollo della CDU di cui parlava appunto il professor Angelo Bolaffi.
10: Interessante segnalare come commento interno che è stato pubblicato da pochissimo dalla direttrice della Bild, Marion Horn. La Bild, sappiamo, è un tabloid popolare, è molto piuttosto conservatore, per cui e dice quello che è il dibattito che animerà probabilmente il centrodestra tedesco nei prossimi tempi e che, come sappiamo, cova sotto la cenere da molto tempo. Cioè, questi elettori non sono andati a votare l'AfD senza sapere che cosa l'AfD è. Non sono andati a votare Ulrich Siegmund senza conoscere Ulrich Siegmund e le sue idee. Per cui 4 elettori su 10 che votano l'AfD e Ulrich Siegmund non possono considerarsi un incidente, un fraintendimento, un adesso vediamo che cosa fanno. È il segno, oltretutto, che arriva dopo una scalata che abbiamo visto nelle, dalle ultime elezioni, anche dagli appuntamenti regionali e locali, che arriva oggi in Sachsen-Anhalt un segnale molto chiaro. Bisogna fare i conti politicamente con questa realtà, il che non vuol dire allearcisi o creare un'intesa, ma realizzare le ragioni che hanno portato a questa a questo enorme successo tra la popolazione di un partito così estremo.
4: Allora, professor Bolaffi, prima di salutarla commentiamo anche le prime reazioni dalla CDU. Il candidato Schulz, candidato appunto della CDU, ha detto che avremmo auspicato un altro risultato. Da questi primi dati già si evince qualcosa. AfD è il partito più forte in Sassonia-Anhalt e come CDU dovremmo confrontarci con questo. Lo ha detto il presidente uscente della CDU, Sven Schulz, nello statement al Maritimo Hotel di Magdeburgo, appunto dopo gli exit poll che arrivavano dalla regione, che danno, come ricordavamo, AfD al 44.5%, la CDU al 18.5%. Per noi è una sconfitta, vedremo come complessivamente vanno i dati, ma dobbiamo dire che questa è la democrazia, la gente è andata a votare con un'affluenza mai vista prima.
8: Guardi, secondo me la cosa decisiva è, appunto, mi pare che l'abbia detto Francesca, è fare i conti politicamente con questo voto. O c'è un governo tedesco con Merz o un altro governo, perché non è escluso, che prende in mano la situazione in Germania, e prendere in mano significa ripresa economica e il problema dell'immigrazione, questo dobbiamo essere molto chiari, e il problema della guerra, sono i tre punti, con il rapporto con la Russia. Oppure queste forme di nel voto all'AfD si cumulano numerosi elementi, non sono tutti identici, mentre i voti negli altri partiti hanno confermato delle identità date. Chi ha votato verde sa che cosa votava, chi votava Linke lo sa. Nel voto all'AfD confluisce un malumore profondo, qualcuno ha scritto è un mucchio, non è un'identità, ma un mucchio pesa in politica, fa numero. E quindi a questo punto evidentemente il discorso del Brandmauer, facciamo un muro, non serve più, non basta, non ha portato a nulla. Questo però non significa, come fa alcuni nella CDU, anche del Sachsen-Anhalt, alleiamoci con loro, perché non sarebbero soltanto fagocitati. Il problema è vedere se c'è una risposta politica della CDU, e io credo che in questo momento la CDU soffra molto, è l'ultimo colpo del post Angela Merkel. E questo non mi pare che nell'orizzonte ci sia qualcuno che sia in grado di dare una risposta carismatica e convincente.
4: Grazie, è stato un grande piacere averla con noi. Grazie ad Angelo Bolaffi, filosofo, grazie, politologo. Alla prossima. Danilo, riusciamo brevemente, poi salutiamo anche te, ti lasciamo scrivere, cerchiamo di far capire a chi ci ascolta quali sono, insomma, questi temi di cui parlava Angelo Bolaffi, no? L'immigrazione, l'economia, la guerra. Vogliamo elencarli sinteticamente e far comprendere qual è il dibattito su questo in Germania? Perché da questo punto di vista può aver vinto l'AfD?
11: Fondamentalmente c'è una crisi del sistema del modello di crescita economica e sociale, direi, della Germania, il modello che è stato vincente fino a pochi anni fa, o comunque è apparso vincente fino a pochi anni fa. Si è discusso molto del fatto che si era legata alla Russia per importare gas a prezzo abbastanza conveniente, che aveva cercato mercati di sbocco in Cina, che sono venuti meno, anzi dai socializzazioni dei cinesi anche in grandi settori tipici dell'economia tedesca. E quindi errori, si è detto, che sono stati fatti dai governi di Angela Merkel. Questo è sicuramente vero, si aggiungono altre cose. Ormai, per oggi, abbiamo di fronte il caso clamoroso della Volkswagen, che è uno dei modelli straordinari della forza dell'economia tedesca, che ha deciso di licenziare decine di migliaia di persone, perché comunque il rapporto tra l'Europa e la Cina ha messo in ginocchio il settore automobilistico tedesco, europeo in generale, questo per dirla molto in breve. C'è il problema dell'immigrazione che è enorme, e io personalmente salutai come una svolta molto positiva la decisione di Angela Merkel di non chiudere le frontiere nel 2015 ai siriani e agli afghani. Purtroppo dal punto di vista dell'immigrazione e dei risultati e degli effetti che ha avuto l'immigrazione dal punto di vista politico, questo è stato abbastanza devastante e probabilmente questo è stato il punto di svolta a favore della AfD, l'arrivo di grandissimi, numerosissimo numero di immigrati. Anche, diciamolo chiaramente, moltissimi immigrati di estrazione islamica che si sono integrati meno bene di altri immigrati. Ci sono tutta una serie di questioni che sono estremamente importanti. Certo, c'è anche il fatto che la Germania per tanti decenni ha pensato, giustamente, comprensibilmente, intendo dire,

0: le relazioni anche sono state importanti e che saranno importanti, credo io, anche nel dibattito politico. Merz è in difficoltà, il cancelliere, e Merz probabilmente potrebbe addirittura rischiare, se andassero male le prossime elezioni, se il dibattito tra i cristiano-democratici dovesse prendere quote e diventare duro, rischia addirittura la cancelleria, rischia addirittura di essere costituito al vertice del suo partito e poi di dover cercare altre formule, il partito stesso di cercare altre formule a livello nazionale, se non addirittura le elezioni. E questo potrebbe succedere anche in tempi non troppo lunghi, già quest'anno secondo alcuni.
1: Chiarissimo, grazie a Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, che titola in questo momento: elezioni in Sassonia, le proiezioni, l'AfD trionfa con il 44,5%, il leader Sigmund abbiamo fatto la storia, crolla la CDU che passa dal 37 al 18,5%. Parliamo sempre di proiezioni. Abbiamo un aggiornamento riguardo appunto gli exit poll, no Stefani?
2: No, non c'è niente di nuovo per ora.
1: No, volevi aggiungere qualcosa?
2: Sui numeri no, ma ci abbiamo, perché hanno chiesto anche la motivazione e questo conferma infatti che l'immigrazione per gli elettori dell'AfD ha avuto un ruolo di gran lunga più rilevante rispetto agli elettori degli altri partiti. In genere è stato per gli elettori molto importante la sicurezza sociale e anche la pace in Europa e l'economia, erano i temi principali.
1: Poi cerchiamo adesso con il nostro nuovo ospite, l'ambasciatore Michele Valenzisa, che è presidente dell'Istituto Affari Internazionali, un piacere averla con noi, bentornato a Radio Radicale. Presidente.
3: Grazie mille, grazie, buonasera.
1: Parleremo, dicevo, anche delle conseguenze in politica estera di questo voto, perché Francesca Sforza, che è in collegamento con noi, ha scritto oggi un editoriale importante di prima pagina sulla Stampa, e chi di guerra nelle urne dell'Europa, e poi ne parliamo cominciando proprio da lei. Però prima, Presidente Valenzisa, appunto un suo giudizio, una sua analisi generale su questi voti, su queste proiezioni che segnano insomma qualcosa di storico, dice Sigmund, però insomma di davvero importante, sebbene, come abbiamo detto, parliamo di un land ancora molto piccolo, con 1,7 milioni di elettori in cui appunto si è votato stamane. Allora, la sua analisi.
3: Il land è piccolo, ci sono nel Sachsen-Anhalt 2,1 milioni di abitanti, i tedeschi in tutto sono 83 milioni, quindi questo può dare già una dimensione quantitativa del fenomeno. Detto questo, il successo di AfD era un successo ampiamente previsto, preannunciato, i sondaggi sono stati precisi, anzi superati addirittura a favore della AfD nella quantificazione finale, perché le proiezioni parlano di 44,5% dei voti a favore di AfD, mentre si ragionava su una media del 40, 41, 42%, quindi un risultato di cui il partito di estrema destra deve essere sicuramente soddisfatto, e le espressioni di Alice Weidel di poco fa lo confermano, grande soddisfazione, grande assertività, il tutto va evidentemente oltre la dimensione regionale, perché qui siamo alle prese con un partito che nell'arco di pochi anni è diventato in maniera stabile, tutti i sondaggi sono di questo avviso, la prima forza, di gran lunga la prima forza politica in Germania. Quindi c'è un problema che certamente riguarderà da domani la formazione del governo a Magdeburg, cioè nel land in cui si è votato oggi, ma che da dopodomani interesserà evidentemente il dibattito nazionale, non si scappa da questo. E c'è un lavoro, a mio avviso, molto in profondità, molto serio, che i partiti tradizionali in Germania devono affrontare, che è quello del rinnovamento dell'agenda, del rinnovamento, del ripensamento dei loro obiettivi e anche della loro comunicazione. Qui c'è un deficit di vicinanza.

0: vista della politica tradizionale all'elettorato, agli elettori, vicinanza di cui è riuscito ad approfittare in Sassonia-Anhalt il candidato vincitore fino a questo momento. Quindi c'è un ripensamento necessario su una strategia di fondo, perché in Germania a livello federale si dovrebbe votare tra poco più di 2 anni, e 2 anni passano presto, e se questo è il trend anche a livello che si consoliderà anche a livello nazionale, la Germania avrà un serissimo problema, e lo avrà anche tutta l'Europa evidentemente, e qui ci si può ricollegare alla bella analisi di Francesca Sforza di stamattina. C'è un posizionamento del tutto eccentrico rispetto al mainstream europeo di AfD, eccentrico perché è un partito fortemente antieuropeo, di ispirazione sovranista, nazionalista, e che presenta delle molto inquietanti sinergie con la Russia, anche a 4 anni e mezzo di distanza dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Ci sono dei sospetti di rapporti tutt'altro che trasparenti, molto opachi, con Mosca, e anche questo è un elemento sul quale i dirigenti tedeschi attuali, il governo di Berlino, dovrà valutare, dovrà riflettere, ma ci vuole evidentemente un cambio di passo. Aggiungo un'ultima parola su questo. È stato detto, mi sembra giustamente, che la questione delle migrazioni ha avuto un ruolo centrale in questa elezione, il che è anche paradossale, come abbiamo già osservato in altre occasioni, perché le migrazioni sono qualcosa che non riguardano quasi affatto un land come il Sachsen-Anhalt, perché i migranti si concentrano in altre regioni, soprattutto occidentali, della Germania federale. Tuttavia questo è un tema che va affrontato con coraggio e anche con realismo, perché non c'è dubbio che AfD faccia appello a dei sentimenti diffusi, ma che nulla hanno di razionale, perché la proposta o il piano addirittura delle cosiddette remigrazioni è una proposta che ha dei limiti serissimi dal punto di vista pratico, ma a prescindere da questo sarebbe politicamente, economicamente e io aggiungo anche eticamente insostenibile in un paese come la Germania, che è molto dipendente da vari punti di vista dalla presenza di manodopera qualificata e integrata cittadini quasi tedeschi o già tedeschi di origine migrante, di origine straniera. Quindi tutto questo va affrontato non con gli slogan come fa AfD, ma con un piano realistico, serio, di gestione dell'immigrazione, di favore e di supporto alle politiche di integrazione. Insomma, ci vogliono cose che sono molto diverse dagli slogan vuoti e molto populisti di AfD, però con questo la politica tradizionale dovrà fare i conti, e quanto prima farà meglio sarà.
1: Perfetto, mille grazie come sempre all'ambasciatore Michele Valenzise, per anni ambasciatore italiano in Germania, grande esperto anche di questo, e presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Buon proseguimento di serata e ancora grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Buon lavoro. Allora, Francesca, La Stampa, il tuo giornale, ci fa sapere che intanto il primo round di colloquio a Kiev tra il team ucraino e americano si è concluso, lo hanno riferito fonti al Kiev Independent circa 3 ore dopo l'avvio. Un funzionario statunitense ha dichiarato al quotidiano ucraino in lingua inglese che i colloqui si stavano svolgendo in un'atmosfera positiva. Secondo fonti a conoscenza della questione, scrive La Stampa, gli inviati statunitensi e tedeschi dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Ci spieghi perché, e questo è l'oggetto del tuo editoriale di prima di oggi, gli echi della guerra, prendo il tuo titolo, hanno pesato sul voto tedesco?
2: Allora, Premetto che diciamo non ho una particolare fiducia sulla riuscita di questi colloqui e su una pace che ovviamente tutti ci auguriamo, però come dire, analizzando i presupposti abbiamo sempre visto un Putin che alla fine si sottrae o comunque mette sul tavolo delle condizioni insostenibili. Ci auguriamo che non sia così, staremo a vedere. Il punto dell'intervento della Russia nelle campagne elettorali europee è un punto importante, fondamentale, estremamente preoccupante, perché fa parte di una strategia nota col nome di guerra ibrida che colpisce in modo tutt'altro che indiscriminato, direi anzi molto preciso, quelle realtà che sono da un punto di vista della comunicazione più fragili. Si faceva molto bene l'ambasciatore Valentini a ricordare una questione di comunicazione. Probabilmente tra i fattori che hanno portato Ulrich Siegmund alla vittoria c'è proprio la sua capacità di entrare in contatto in un territorio non abituato storicamente a una comunicazione e che la CDU, in particolare il cancelliere Merz, non ha mai fatto sentire parte autentica di un discorso politico. Allora, quando si sfilaccia il rapporto tra il rappresentato e il rappresentante, ecco che si creano delle commessure, delle vie di fuga dove può correre tanta altra comunicazione, fatta di fake news, fatta di propaganda e fatta di slogan, che vengono poi usati nel momento degli appuntamenti elettorali. Questo lo abbiamo visto già in altri scenari e prepariamoci a vederlo ancora.
1: Allora, parlavi poco fa di questa affluenza, no? Importante, siamo un'affluenza record, pensate 80% secondo gli ultimi dati diffusi, circa l'80% degli aventi diritto ha votato alle elezioni per il no del Land. Allora, Stefani, ultimi aggiornamenti, poi presentiamo i due nuovi ospiti che sono già in collegamento e c'è anche qualche reazione.
3: Sì, allora abbiamo gli ultimi exit poll delle ore 18.56, secondo Infate stima AFD al 40,4%, più o meno quello di prima, erano 44,5-45, comunque l'AFD ha stravinto, la CDU ha perso, è arrivata soltanto a 18,4%, la Linke è arrivata a 9,3%, hanno perso anche loro. La SPD sarebbe ora a 8,4%, rimasta più o meno uguale. La FDP, i liberali, sono fuori, 2,2%, hanno perso più di 4%. Stragrande vittoria per i Verdi, di Grünen, sono arrivati secondo questi ultimi dati a 8,7%, un aumento di quasi 3%, 2,8%. E poi c'è questa alleanza Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht BSW, sempre attorno ai 5%. Inoltre anche qualche commento, il presidente della SPD, Lars Klingbeil, lui ha detto che questi dati sono anche un segnale per Berlino. Molte persone sarebbero insoddisfatte del percorso di riforme e il risultato sarebbe un motivo per riflettere ora sulla politica del governo federale. State certi che lo faremo, ha detto alla televisione ZDF in Germania. E in vista della formazione di un governo in Sassonia-Anhalt, Klingbeil della SPD ha affermato ancora: non vorrebbero collaborare con l'AfD, non ci siederemo al tavolo con l'AfD. Vogliamo formare una maggioranza con le forze democratiche. È una reazione anche dei Verdi, abbiamo già visto che loro hanno vinto. Susan Sibora Seidlitz, capolista dei Verdi: sono ovviamente fantastici questi numeri per noi, ma riguardo agli altri numeri sono anche preoccupanti. Non possiamo ancora dire come sarà il prossimo Parlamento, ma il nostro obiettivo era impedire un governo di maggioranza dell'AfD e ancora non sappiamo se questo sia stato raggiunto.
1: Allora saluto i nostri due ospiti, uomini politici italiani, cerchiamo di comprendere anche come dal nostro paese viene giudicato quello che vi stiamo raccontando, l'onorevole Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo del partito presso la terza commissione affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati, bentornato a Radio Radicale.
4: Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
1: Con noi Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico e vicepresidente della terza Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati. Bentornata anche a lei, onorevole.
5: Grazie per l'invito.
1: Allora io vi chiedo un intervento davvero flash, vostre considerazioni su quanto stiamo raccontando e quanto sta avvenendo, poi ci sono per voi delle domande da Francesca Sforza della Stampa che abbiamo in collegamento, per cortesia brevissimi il primo intervento così abbiamo tempo poi per potervi fare una domanda. Allora onorevole Calovini, parto da lei.
4: Risultato che sicuramente colpisce, per quanto sappiamo che la Sassonia sia una regione abbastanza piccola, di circa meno di 2 milioni di abitanti, è chiaro che davanti a un risultato di questo genere si debbano fare delle riflessioni, poi chiaramente questo è un commento ad una politica che è quella tedesca, della politica nazionale, sappiamo anche la storia di questo Länder che comunque apparteneva al DDR, è il Länder più povero dei 16 della Germania, quindi è chiaro che vanno fatte delle considerazioni prettamente locali. Dopodiché davanti comunque a un 44,5-44,4% di un partito come l'AfD, tutti devono fare delle riflessioni, penso non soltanto a livello locale ma sicuramente anche a livello nazionale. È chiaro ed è fondamentale comprendere adesso se ci sarà, in base a un meccanismo non semplicissimo, la redistribuzione dei seggi, se ci sarà per la prima volta la possibilità di avere un presidente del Länder dell'AfD e dopodiché, qualora questo dovesse accadere, come si comporterà una volta giunto al potere.
1: Lia Quartapelle, onorevole.
5: Ma il primo dato che si può commentare con certezza è quello di un'affluenza record, che era un'affluenza record probabilmente, cioè sicuramente spinta dalla presenza dell'AfD, sia a sostegno che contro. Quindi questi movimenti di destra estrema che chiaramente spaccano e polarizzano molto il clima democratico. In secondo luogo credo che insomma il commento più vero purtroppo lo ha fatto il candidato Sigmund, il candidato presidente dell'AfD, e comunque questo è un risultato che farà storia e quindi davvero si deve cercare di capire che cosa ha spinto un voto così alto per l'AfD, sia che l'AfD vada poi al governo, sia che non vada al governo.
1: Allora, Francesca Sforza, una domanda per l'onorevole Gian Giacomo Calovini che ti ascolta.
2: Ma è una domanda secondo me importante dal punto di vista politico, è la domanda che si stanno facendo in Germania e che credo che forse anche la politica italiana dovrebbe immaginare un'ipotetica risposta, cioè con l'AfD bisogna allearsi, bisogna lavorare insieme o bisogna, perché è una tendenza anche all'interno della CDU, attenzione, ultimamente hanno detto c'è una corrente carsica che lavora un'intesa, e alcuni perché dicono così si vede, cioè li riportiamo in qualche modo nell'alveo della politica normalizzata. Altri sperano invece che in qualche modo governino, perché in qualche modo così si mostri tutta la loro fragilità. Ecco, il punto dell'alleanza con gli estremisti.
4: È una domanda non semplice a cui la stessa politica tedesca non ha trovato ancora una risposta, o meglio l'ha trovata negli ultimi mesi, negli ultimi anni. All'unanimità si è sempre detto che con l'AfD non si doveva dialogare, non si doveva governare, probabilmente però davanti a questi risultati qualche domanda in più bisognerà farsela, e sono paradossalmente anche gli stessi tedeschi che se lo chiedono. Io frequento la Germania spesso, dialogo moltissimo con i colleghi della CDU, anche della CSU bavaresi, e anche so con certezza che anche all'interno del loro partito comunque ci sono tendenze e opinioni diverse, perché se tutti sono convinti che l'AfD sia un partito ad oggi non presentabile dal punto di vista governativo, è chiaro che però questi risultati portano anche a riflettere e a pensare sul fatto che non si può pensare che il 44,5% oggi degli elettori nella Sassonia-Anhalt non possano essere considerati. E quindi bisognerà comprendere, dopodiché ci sono, mi permetto di dire, forse anche ormai all'interno dell'AfD opinioni diverse. l'AfD a Berlino, per quanto possibile, ha fatto negli ultimi mesi un ragionamento, comunque ha ripreso alcune posizioni, chiamiamole un po' più moderate, anche sul tema della difesa. Io ho dialogato durante l'ultimo viaggio che ho fatto a Berlino anche con alcuni membri di commissione esteri, mi sembrava di vederli sul tema Russia-Ucraina, sul tema della NATO, molto più morbidi rispetto a posizioni una volta. L'AfD locale, soprattutto quella dei Länder dell'FDR, invece è un'AfD molto più forte, molto più rigida. Quindi bisogna capire anche con chi si vuole dialogare, qual è l'interlocutore e soprattutto qual è la direzione. Dopodiché, però, è chiaro che comunque una domanda a Berlino, non soltanto insomma nelle sale governative, ma penso anche proprio all'interno delle sale dei partiti, a partire dalla CDU e dalla CSU, è chiaro che comunque un ragionamento in più dovranno andare a farlo.
1: E Francesca, per l'onorevole Quartapelle che ti ascolta.
2: Abbiamo visto una grande partecipazione è sempre sinonimo di insomma vitalità democratica, e abbiamo visto un insperato successo dei Verdi. Farei con Lia Quartapelle un ragionamento su questa opposizione all'AfD, no? Che opposizione vediamo profilarsi all'orizzonte?
5: Funziona la Germania, in realtà è un'opposizione che si va frammentando, nel senso che c'è una crescita dei Verdi, a livello nazionale c'è una crescita della Linke e c'è una decrescita della SPD, e quindi come sempre di fronte ai grandi sommovimenti della storia, purtroppo le forze di centrosinistra rispondono con risposte diverse, alcune estremizzanti, altre polarizzanti, altre ancora diciamo con una risposta di classe, e per classe intendo che, se capisco bene la Germania, a votare i Verdi sono soprattutto persone con un titolo di studio universitario, persone studenti, pensionati, e quindi diciamo le persone invece che lavorano continuano a votare SPD o votano per la Linke, quindi c'è davvero una divisione in un campo che quando è unito di solito risulta più convincente, ma quando è diviso si frammenta, poi fatica a trovare una risposta comune e quindi fatica ad aiutare a creare una opposizione reale, un'alternativa reale rispetto a quanto diceva l'onorevole Calovini prima, che mi ha stupito, perché insomma lui non esclude la possibilità che in Germania si faccia un accordo con l'AfD, non dice che è il male assoluto, per cui quando poi a sinistra ci sono tanti pezzettini si comincia a prendere anche le forze di destra più o meno moderata, cominciano a prendere in considerazione il fatto di poter fare l'alleanza con delle forze non solo di destra estrema, ma delle forze pesantemente infiltrate da interessi che sono interessi stranieri, perché ricordo, il problema dell'AfD non è solo l'ideologia, ma è anche i legami profondi che ci sono e ci sono stati tra quel partito e paesi ostili alla Germania, cioè la Cina e la Russia, che sono profondamente che hanno infiltrato quel partito, che l'hanno condizionato, che l'hanno finanziato, che hanno comprato dei suoi esponenti. Quindi è un partito che non è al servizio solo degli interessi o di come interpreta gli interessi tedeschi, ma è anche al servizio di interessi di potenze straniere e ostili.
1: Grazie davvero all'onorevole Lia Quartapelle, deputata del PD, e a Gian Giacomo Calovini, che è deputato di Fratelli d'Italia. È stato un piacere avervi con noi e grazie davvero.
4: Grazie a voi, buona serata.
1: Un grande grazie a Francesca Sforza, giornalista della Stampa, responsabile di Specchio e di Tutto Libri. Continuiamo a leggere ovviamente i tuoi articoli sulla Germania. È stato un grande piacere che sia stata con noi, insomma, che abbia dedicato tutto questo tempo agli ascoltatori di Radio Radicale. Davvero grazie Francesca e buon lavoro.
2: Grazie a voi a Radio Radicale.
1: Abbiamo in collegamento Giampiero Gramaglia. Giampiero, buongiorno, buonasera.
6: Buonasera Francesco, buonasera a te, buonasera Francesca e buonasera a chi segue il programma.
1: Allora, così il titolo di Euronews: trionfo dell'AfD, forte affluenza nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, seggi chiusi alle 18 in Germania, nell'Andi Sassonia-Anhalt le prime proiezioni assegnano il 44,5% dei voti all'AfD, il partito di ultradestra sarebbe la prima regione a essere guidata da un partito di estrema destra dalla seconda guerra mondiale, affluenza record. Da un punto di vista strettamente europeo. Che cosa ha detto il voto di oggi?
6: Il voto di oggi dà delle indicazioni sicuramente non positive dal punto di vista europeo, dal punto di vista di chi è favorevole all'integrazione europea, a un rafforzamento dell'integrazione europea e a un rafforzamento dei poteri e della capacità di decisione dell'Unione Europea, perché l'AfD tedesca è portatrice invece di scelte chiaramente nazionaliste e non favorevoli all'integrazione. È un voto che è stato ricevuto con estrema e seguito con estrema attenzione in tutta Europa, prova che ne sia che da circa un'ora, da subito dopo le 18, tutte le testate, le maggiori testate europee, Il Mondo, Il País, The Guardian, aprono con i dati, sia pure provvisori, del voto nella Sassonia-Anhalt, e anche politico.com, cioè politico.eu, cioè la versione europea di politico.com, apre adesso con questi dati. C'è meno attenzione e più attesa di risultati definitivi da parte invece dei media americani. Il dato è preoccupante, il risultato del voto, che rispecchia largamente le previsioni, è preoccupante anche in vista di due voti fondamentali europei dei prossimi mesi, dell'anno prossimo, cioè le presidenziali francesi e le politiche italiane. Più lontane sono le politiche tedesche, ma lì le implicazioni sono già state affrontate da altri ospiti. Io direi che a livello tedesco e a livello europeo il voto di oggi dovrebbe essere colto come un'opportunità non di rovesciare, se mai fosse possibile con i numeri, se l'AfD non avrà, una volta che ci saranno i calcoli dei seggi, la possibilità di maggiorare da sola, di governare da sola, non cercare di rovesciare l'esito del voto con alchimie di alleanze di partiti che raggiungano il numero di seggi superiore, in modo da dare l'impressione poi ai cittadini della Sassonia che il loro voto non è stato preso in considerazione, e quindi aumentare ancora la loro spinta verso l'AfD. Lasciare che l'AfD e i suoi eventuali alleati, che spero non trovi fra i partiti tradizionalmente democratici tedeschi, se la cavino da sola. E l'altra lezione da imparare anche a livello, secondo me, di Parlamento europeo è che a inseguire le destre sul loro terreno si fa il gioco delle destre, perché se uno deve votare un partito di destra lo fa votando l'originale e non la copia forzata, e quindi offrire delle alternative alla destra e non rincorrere la destra. Questo è quanto secondo me si dovrebbe fare a livello europeo. Un'ultima considerazione telegrafica: di solito siamo contenti nel commentare dati di partecipazione molto elevata. Questa volta il fatto che i tedeschi della Sassonia-Anhalt siano andati a votare in con percentuali record, ma per votare l'AfD, cioè per la spinta a votare l'AfD, fa emergere anche un valutazioni un po' amare su quella che è la capacità dei cittadini di percepire i pericoli che certi messaggi di facile demagogia nascondono.
1: Grazie a Giampiero Gramaglia, a Giampiero Domattina, per raccontare come i giornali internazionali, tra cui quelli americani, di cui ti occupi in particolare in spazio transnazionale, raccontano anche questo, ma c'è tanta roba per domani. Grazie a Giampiero Gramaglia, 7:10 domani sera. Allora, in Germania le nuove proiezioni della Sassonia-Anhalt vedono alcune piccole variazioni, ma confermano un trionfo dell'ultradestra di AfD, questo rispetto agli exit poll, che avrebbe preso il 44.4%, la sconfitta della CDU al 18.4%, la Linke è data al 9.3%. Diamo uno sguardo infine, Stefania, come i quotidiani, i più grandi quotidiani tedeschi stanno raccontando quello di cui abbiamo parlato in quest'ora e mezza.
3: La Bild titola Esultazione e delusione. L'AfD dimezza i seggi della CDU in Sassonia-Anhalt, ma le mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. La FAZ, elezioni in Sassonia-Anhalt, l'AfD vince a mani basse, ma potrebbe non raggiungere la maggioranza assoluta. FAZ, elezioni in Sassonia-Anhalt, l'AfD vince a mani basse, ma non potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. La SZ, risultato record per l'AfD, crollo della CDU. Taz, prime proiezioni, alla fine sarà il BSV a decidere, l'estrema destra vince a mani basse le elezioni in Sassonia-Anhalt, la CDU molto indietro, Linke, SPD e Verdi entrano nel Landtag, il BSV potrebbe diventare il partito decisivo.
1: Allora, grazie davvero a Stefanie Stallofen, giornalista tedesca che è stata con noi, con i nostri ascoltatori, per raccontarci questo importante, storico, secondo qualcuno, il risultato politico di questo Land tedesco, la Sassonia-Anhalt con una grande vittoria da parte dell'AfD. Noi abbiamo terminato, ringrazio in regia Luciana Bruno, uno spot, torniamo subito in diretta con Enrico Salvatori. Grazie per l'ascolto e a presto.
7: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale 19:24 minuti, siamo in diretta. Allora, noi vi ricordiamo che tra qualche istante ci collegheremo da Roma per la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Decidiamo, partecipiamo, cambiamo. Tax the Rich, Emiliano Brancaccio, Jeremy Corbyn, Benedetta Scuderi, Marco Grimaldi, Roberto Gualtieri, e coordina questo evento Andrea Fabozzi. Poi intorno alle 20:30 torneremo in diretta per il notiziario serale della nostra emittente di Radio Radicale. Ci colleghiamo in diretta con l'evento romano di AVS.
1: Tenere un segreto. Secondo l'ANPI le partigiane combattenti furono 35.000, altre 75.000 nei gruppi di difesa della donna, quasi 5.000 arrestate e torturate, quasi 3.000 deportate, quasi 3.000 fucilate o impiccate, 19 medaglie appunto al valor militare. E per decenni la parola che abbiamo usato per tutte loro è stata una sola, staffetta, come se avessero portato solo cose. Articolo 48. Elettori tutti cittadini, uomini e donne. Siamo al 1 febbraio del 1945, il governo Bonomi, il governo di liberazione del nostro paese. Il nord è ancora occupato e il governo di unità nazionale firma un decreto. Le donne potranno votare, però attenzione, non potranno essere votate. Per un anno intero le donne dell'UDI scendono in piazza perché dicono: Teresa Mattei straordinaria, se volete solo i nostri voti, ci trattate a noi donne come ci ha trattato il fascismo. Siamo utili solo per votare voi uomini, ma non siamo utili per ricoprire nessuna carica. Fecero talmente tanto bordello che Togliatti e De Gasperi dissero: dobbiamo concedere il voto alle donne, ma anche il diritto di essere votato. E poi il 2 giugno del 46 milioni di italiane vanno per la prima volta alle urne. Anna Garofalo, giornalista, scrisse che quelle schede le tenevano in mano come fossero biglietti d'amore, e i giornali raccomandavano alle donne di non mettersi il rossetto, non per pudore, perché se leccavi la scheda e poi la chiudevi, lasciavi un segno, la scheda era riconoscibile e veniva annullata. Insomma, il primo voto delle donne italiane senza rossetto, per favore. Già lì c'era tutto, potete entrare ma senza lasciare traccia di voi. E alla fine, il 25 giugno del 46, a Montecitorio entrano 21 donne, 21 donne su 556, ma fecero davvero delle grandi cose. 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste, una dell'uomo qualunque. Si racconta che i commessi non sapessero dove farle sedere e che in tutto il palazzo non ci fosse un bagno per le donne. E non ci stranisce, perché nel congresso americano non c'era un bagno per le donne fino al 2011, sappiatelo. 3 giorni dopo l'assemblea elegge il capo provvisorio dello Stato e tra i nomi che escono dall'urna c'è Ottavia Penna Buscemi. 32 voti, una donna votata per fare il capo dello Stato nel 1946, mi pare più attuale di oggi. La stessa Repubblica che però poi aspetterà il 1963 per fare entrare le donne in magistratura. Articolo 3, seconda comma, ve lo leggo a memoria perché è importante conoscerlo bene. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Di fatto. Vi racconto quelle due parole. Siamo nel 1938 in un liceo, una professoressa spiega alle classi le leggi razziali appena approvate. Una ragazza di 17 anni si alza in piedi e dice: ma questa è una vergogna, verrà espulsa non da quella scuola, da ogni scuola del Regno d'Italia. Suo fratello Gianfranco è un chimico, entra nella Resistenza a Roma, fabbrica esplosivi per i gappisti. Nel 44 lo arrestano e lo portano in via Tasso, la casa delle torture. Lui, per non fare i nomi, si impicca in cella. Lei intanto combatte in Toscana. Il suo nome di battaglia sarà Chicchi. La catturano E lei stessa anni dopo racconterà di essere stata più volte violentata dai soldati tedeschi. E io lo dico perché la guerra contro le donne si è sempre fatta anche così, abusando sistematicamente dei loro corpi, ed è una cosa di cui non parla mai nessuno. E anche questa è una vergogna inaccettabile. Si chiama Teresa Mattei, nome di battaglia Chicchi, nel 1946 entra nella Costituente, ha 24 anni e 9 mesi, la più giovane eletta della Costituente. E lei, insieme a Teresa Noce e a Rita Montagnana, che per il primo 8 marzo dell'Italia libera, sceglie la mimosa. Oggi simbolo, forse un po' abusato, ma la scelgono perché è proprio il fiore di marzo, che non costa niente, che si può prendere dai bordi della strada, come il fiore del partigiano, il papavero, che cresce ovunque. Ma lei, che aveva visto la guerra, si batte perché venga inserito quel di fatto dentro la Costituzione. Dice allo Stato: non ti basta non discriminare, devi pure fare qualcosa di proattivo. Da quelle due parole, credetemi, discenderà molto. Molto che noi giuristi abbiamo utilizzato: la scuola pubblica, la sanità, lo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici. Articolo 37, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti a parità di lavoro e le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Sembra facile, ma tutt'oggi non è sempre così, il famoso gender pay gap. Questo articolo lo ha voluto Teresa Noce, nome di battaglia Estella, Torino, operaia da bambina, con la terza elementare. Nella sua autobiografia si è descritta: brutta e povera, antifascista, esule, combattente in Spagna, poi resistente in Francia, arrestata, deportata a Ravensbrück, il lager delle donne. Torna, la eleggono, entra nella commissione dei 75 che materialmente scriverà la Costituzione e nel 1950 firma la legge sulla tutela delle lavoratrici madri. Cioè, se una donna, una madre, non può essere licenziata, lo dobbiamo a Teresa Noce, nome di battaglia Stella. Articolo 29, il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Nilde Iotti ha 26 anni, a Reggio Emilia, staffetta anche lei. In Costituente le danno un terreno minato, la famiglia. Il codice civile dice ancora che il marito è il capo della famiglia e la moglie lo deve seguire. E lei invece scrive eguaglianza nell'articolo 29, nel 46. Certo, ci vorranno 30 anni, dovremmo aspettare il 1975 per non andare più all'altare e giurare obbedienza al marito. Però, cari compagni e care compagne, una cosa... prima la scrivi, poi forse ci metti 30 anni, ma arriva. Se non la scrivi, ce ne metti 100 di anni, o forse 200. Ecco perché le cose vanno dette col loro nome. Il femminicidio va chiamato femminicidio, perché se non lo chiami così, vuol dire che non vuoi fare un cazzo per combatterlo. Nilde Iotti sarà anche la prima donna nel 79 a essere eletta presidente della Camera. E poi c'è Lina Merlin, la maestra di Padova, che il fascismo licenzia perché non giura e manda al confino. È lei che pretende che nell'articolo 3 sia scritto senza distinzione di sesso. C'era chi diceva: ma è ovvio, no? Perché bisogna scriverlo? E lei dice: vabbè, se è ovvio, allora scrivetelo. Tutto quello che è ovvio, scriviamolo. Perché le cose ovvie, credetemi, sono le prime che si dimenticano. E poi c'è l'articolo 51, l'accesso ai pubblici uffici. Nella bozza c'era scritto che tutti i cittadini di entrambi i sessi possono accedere alle cariche pubbliche conformemente alle loro attitudini. Lo sapevate? Attitudini. Cioè, sì, anche le donne, ma secondo le loro attitudini, che immaginatevi nel 1946 quali potevano essere, ma anche nel 1960, ma anche nel 2026, a quanto pare, secondo com'è quelli del coso mediterraneo, non mi viene, secondo i patriarchi mediterranei. Allora, una cosa che ovviamente portava a dire faranno le maestre, no? Hanno le attitudini a fare le maestre, le infermiere, i giudici assolutamente no. E qui succede una cosa bellissima, cioè le 21 donne democristiane, comuniste, socialiste, che fuori dall'aula forse non si sarebbero nemmeno passate il sale, si mettono d'accordo. Maria Federici, democristiana, Teresa Mattei, comunista, insieme a quelle tre, e quelle tre parole saltano. E la prima alleanza trasversale della Repubblica di questo paese l'hanno fatta le donne, democristiane, comuniste e socialiste. E chi lo sa, non lo sa nessuno. L'hanno fatta su una parola, ma per fortuna che non hanno scritto un'aberrazione come siamo liberi ma secondo le nostre attitudini. Perdono però la battaglia per la magistratura. Sapete perché? Perché in aula si alzano decine di uomini a spiegare che le donne non possono fare le magistrate perché per alcuni giorni del mese le donne non ragionano. Si alza Chicchi, Teresa Mattei dice: io non lo so se per alcuni giorni del mese noi donne non ragioniamo, ma sono sicura che 365 giorni l'anno uomini come voi non ragionano. Abbiamo dovuto aspettare il 1963 per avere delle donne in magistratura, per capire che sì, abbiamo le mestruazioni, ma questo non ci rende meno abili a un giudizio, perdonatemi, non ci rende isteriche. Per 80 anni di Repubblica ogni donna che è arrivata era la prima, pensateci, la prima ministra, la prima presidente, la prima giudice, la prima sindaca. Sapete quando smetteremo di essere una notizia? Quando saremo la seconda, la decima, la ventunesima, quando saremo talmente ovunque che non ci conteranno più, che non ci conterete più, perché appunto noi saremo ovunque e comunque, come giusto che sia, come sono gli uomini. Sento dire che la Costituzione è vecchia, che va aggiornata in fretta a colpi di maggioranza, e io penso che quelle 21 che ci hanno messo 18 mesi articolo per articolo, virgola per virgola, ovviamente anche gli uomini, ma stasera è un omaggio alle donne della Resistenza e della Costituente, ecco, con i tedeschi appena andati via e i morti ancora caldi a scrivere una cosa che regge da 80 anni, chi ha fretta di cambiare la Costituzione di solito o non l'ha letta, oppure l'ha letta benissimo e ne è terrorizzato. Capite? Perché la nostra Costituzione, cari compagni e care compagne, è stata scritta da ogni forza politica, repubblichini, monarchici, democristiani, socialisti, comunisti, tranne una. Tranne i fascisti, la nostra Costituzione non è stata scritta dai fascisti, è per questo che i fascisti non amano la nostra Costituzione, la detestano la nostra Costituzione, vogliono smontarla pezzo per pezzo, ci pisciano continuamente addosso, non ne hanno alcun rispetto perché non è la loro Costituzione. Ecco. Le madri costituenti ce l'hanno insegnato, la parola sulla carta è il primo giorno, non l'ultimo. Il reato di femminicidio, per esempio, c'è, ma le donne continuano a morire una ogni 4 giorni, in casa e per mano di chi dice di amarle. Sulla carta siamo protette, ma di fatto, non è una parola per noi giuristi, è una parola da partigiane. Vuol dire non mi basta che sia scritto, io pretendo che sia anche fatto, che sia vero, che le donne di cui vi ho parlato stasera hanno chiesto di essere ricordate. Irma Bandiera non ha tenuto la bocca chiusa per una targa, Gina Galeotti non è salita in bicicletta al nono mese per una via che manco le hanno intitolato, Adele Bei non ha fatto 9 anni di galera per una foto in bianco e nero alla festa di un partito, Teresa Mattei non ha messo quel di fatto per finire in un monologo mio L'hanno fatto perché avevano capito una cosa che noi rischiamo di dimenticare tutti i giorni, un pezzetto alla volta, un titolo di giornale alla volta, un'alzata di spalle alla volta, e cioè che nessun diritto è per sempre. Che compagni e compagne, la Repubblica non è un palazzo, la Repubblica è un turno di lavoro e quel turno di lavoro non è ancora finito. Ognuno di noi deve svolgere il proprio turno di lavoro per preservare questa Repubblica. Grazie.
2: Sono stata nei tempi?
0: Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta da Roma la festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Allora, c'è stata una sospensione, dunque i lavori immaginiamo riprenderanno tra qualche istante e seguiremo in particolare il dibattito Tax the Rich, Emiliano Brancaccio con Jeremy Corbyn, Benedetta Scuderi, Marco Grimaldi, Roberto Gualtieri, coordinato da Andrea Fabozzi. Allora, diamo un'occhiata alle ultime notizie, facciamo un aggiornamento veloce. Come sapete e come avete ascoltato durante la trasmissione a cura di Francesco De Leo, in Germania, in particolare in Sassonia, l'AfD trionfa con il 44,5% dei voti, la CDU crolla al 18,5%, Linke al 9,5%, SPD all'8%. Sigmund ha dichiarato: abbiamo fatto la storia. Tra l'altro un dato veramente record sull'affluenza, oltre l'80%, e questo per quanto riguarda gli exit poll, da sottolinearlo, che confermano l'ascesa dell'estrema destra nel Land, il partito potenzialmente in grado di andare al governo per la prima volta nella sua storia, ma la CDU chiude: non lavoriamo con gli estremisti di destra. E potremmo fare un approfondimento su quelle che possiamo chiamare promesse elettorali dell'AfD per la Sassonia. Anhalt, l'avevamo visto prima, scorgendo un po' le agenzie, vediamo se riusciamo a rintracciare il programma. Vediamo, no, in questo momento non ci riesco, magari ci proviamo più tardi nel corso del nostro notiziario delle 20:30. Nel frattempo, l'Ucraina. È durato 3 ore l'incontro di Witkoff e Kushner con Zelensky a Kiev. Gli inviati dicono colloqui significativi. Il leader ucraino dice: siamo tutti dalla stessa parte. Alla riunione erano presenti i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Gran Bretagna. Kushner ha dichiarato: Trump ci ha chiesto di preparare un pacchetto per la pace. Witkoff: serviranno compromessi. Il Papa: addolorato per le morti di innocenti, aprire al dialogo. E Sergei Lavrov ha dichiarato: le accuse tedesche sono l'inizio di una vera guerra. Poi c'è la notizia delle dichiarazioni di Giorgetti a Cernobbio, il ministro dell'economia che ha dichiarato che il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni ma la barca va, Italia rispettata all'estero. La platea di Cernobbio promuove dunque il governo Meloni. Ancora Giorgetti: potremmo superare le previsioni, presenti leader del centrodestra. Schlein: il paese riparta con una strategia per la crescita. Conte: avanti su politiche del lavoro e ambiente. E poi i temi del fine vita. Fonti di Palazzo Chigi: aumentate le risorse per le cure palliative. Con la legge di bilancio stanziati 10 milioni di euro aggiuntivi annui dal 2024 e altri 10 milioni dal 2025, portando dal 2025 il finanziamento complessivo a 120 milioni di euro l'anno. Il Vaticano: meno soldi su armi e più per le cure. Allora, vi ricordiamo che siamo in attesa di collegarci in diretta con la terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, dove seguiremo il dibattito, in particolare Tax the Rich, con Jeremy Corbyn, Benedetta Scuderi, Marco Grimaldi, Roberto Gualtieri, coordinato da Andrea Fabozzi, a seguire il notiziario serale di Radio Radicale. Vediamo in particolare che cosa succede in Germania, perché cominciano naturalmente, analizzando gli exit poll, ad uscire le prime tesi, i primi ragionamenti sull'AfD, che raddoppia ampiamente i propri consensi, come sapete, alle elezioni regionali in Sassonia, guadagnando 23,6 punti percentuali rispetto alla precedente consultazione. Questo emerge dalla proiezione della ZDF, che registra parallelamente il crollo della CDU in calo di 18,9 punti. Avanzano anche il BSV di Sarah Wagenknecht al suo debutto, e quindi in crescita di 4,8 punti. Cambiamo argomento, ci occupiamo di giustizia e carcere, lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Antonello De Fortuna a Enrico Farina.
3: Radio Radicale, parliamo di carcere, do il benvenuto a Enrico Farina, vice coordinatore nazionale del sindacato dei direttori penitenziari. Benvenuto a Radio Radicale, Farina.
4: Salve, buongiorno a tutti, salve. È un piacere questo invito.
3: Allora, noi parliamo spesso di sovraffollamento, che non è purtroppo un'emergenza, ma è la normalità. E dal suo punto di vista, come si può aumentare l'accesso delle misure alternative, che è uno dei modi per alleggerire la pressione, diciamo così, delle presenze?
4: Allora, diciamo che innanzitutto la riflessione nasce nell'ambito del coordinamento del nostro sindacato, rappresentativo della dirigenza penitenziaria, il CNDP FSI. Io sono appunto vice coordinatore e coordinatore con il dottor Enrico Sbriglia, che ovviamente molti conosceranno per
3: l'abbiamo sentito spesso
4: questi argomenti. E la riflessione nasce ovviamente da un confronto con i colleghi che operano nel settore penitenziario come direttori, perché ovviamente come direttori inevitabilmente si ha un punto di vista privilegiato, perché oneri e onori, c'è la responsabilità demandata dalla norma per quanto riguarda il coordinamento di tutto ciò che riguarda il sistema carcere, dalla sicurezza al trattamento, alla gestione della struttura, agli aspetti contabili e quant'altro. Quindi questa visione olistica poi ci consente pure di fare un bilancio e cercare di capire quali sono quelle condizioni che possono favorire, nel momento in cui il direttore, diciamo, attraverso quelli che sono gli strumenti dell'ordinamento penitenziario, propone ad esempio un articolo 21, elabora un programma di articolo 21 che viene approvato al magistrato, o eventualmente altre opportunità trattamentali di tipo avanzato. Quindi di conseguenza il tutto nasce rispetto a quello che è un'osservazione scientifica della personalità, un'analisi che viene fatta sia sul comportamento, sulla posizione giuridica, quindi sulle caratteristiche giuridiche del soggetto, per valutare come equipe di professionisti su chi effettivamente si è pronti per sperimentare un'apertura, che può consistere in un permesso premio, ma in modo più strutturato in quello che viene definito articolo 21, lavoro all'esterno, che è il viatico sostanzialmente per ampliare le misure alternative. L'esperienza ci porta a dire sostanzialmente che quei detenuti che hanno la possibilità sostanzialmente di essere inseriti in un percorso perché prevede la possibilità di un lavoro all'esterno, a cui si accede gradualmente, ovviamente dopo averlo sperimentato all'interno del carcere attraverso attività trattamentali, l'osservazione, il lavoro all'interno. L'articolo 21 ci consente poi di poter vedere questa persona che fisicamente la mattina esce dal carcere con un programma di trattamento, si reca sul lavoro e la sera torna in istituto. Questo ci consente di fare che cosa? Innanzitutto di sperimentare il soggetto in questa sua attività di di approccio graduale al recupero della libertà, che è finalizzata al suo inserimento sociale e lavorativo, ma al contempo, cosa più importante, dà la possibilità al magistrato di sorveglianza di monitorare e di saggiare l'effettiva motivazione del soggetto rispetto a quella prima apertura che c'è stata nei suoi riguardi. e vi posso dire la verità che nella maggioranza, dei casi, tutti i detenuti che passano dall'articolo 21 poi si trasformano in misura alternativa, perché diamo al magistrato quegli elementi che gli consentono di capire se nel caso di specie si possa prevedere o una semilibertà o una misura alternativa con l'affidamento ai servizi sociali.
3: Ecco, tra l'altro questo prepara a un reinserimento, voi avete lavorato anche al progetto Recidiva Zero col CNEL, insomma è importante dare una prospettiva, no?
4: Certo, allora l'amministrazione penitenziaria e noi come sindacato abbiamo ovviamente apprezzato l'impegno del CNEL rispetto a questo grande sforzo di avviare un lavoro teso a ridurre la recidiva, ma io su questo faccio una riflessione, perché che cosa intendiamo per recidiva, Antonello? Intendiamo semplicemente il fatto che a distanza di un anno quella persona che è stata scarcerata non è stata nuovamente arrestata, quindi sono stati avviati procedimenti giudiziari sui riguardi, ma secondo me questo è un indicatore abbastanza fallace, perché se io vado a vedere dopo un anno quella persona non sta lavorando, ozia tutta la giornata, scusami un attimo, ma in che modo si dovrebbe procurare le risorse necessarie, certo, per sopravvivere? Probabilmente ha imparato meglio che a delinquere. Quindi qual è realmente, Antonello, lo strumento per capire se la recidiva effettivamente si è azzerata? Andare a vedere se quella persona sta lavorando, perché ti faccio il calcolo della serva, se in una giornata è composta da 24 ore, 12 ore sostanzialmente tu le passi tra il dormire e soddisfare i bisogni essenziali di un essere umano, il resto della giornata, altre 8 ore, tu le passi a lavorare ed è curabile questa cosa, no? Ovviamente fai servizi del web oppure attraverso altre agenzie per vedere se effettivamente continua a lavorare a distanza di tempo, ma il tempo che gli resta sostanzialmente non è sufficiente per pianificare un'azione criminogena, perché a differenza di quello che comunemente si può pensare, anche l'organizzazione di una rapina è un lavoro sostanzialmente, prevede degli appostamenti, prevede la possibilità di acquistare, di procurarsi un'arma, cioè non è qualcosa di improvvisato nella maggior parte delle volte. Allora, se noi sottraiamo tempo a quell'ozio, dando la possibilità a quelle persone di poter essere impiegate lavorativamente, non abbiamo anche il calcolo di quanti effettivamente nel mezzo sono stati recuperati. E che modo possiamo utilizzare per fare questo? Qual è la modalità? È attraverso un monitoraggio di coloro che vengono avviati in questo percorso.
3: Certo, prima della scarcerazione, tra l'altro.
4: Prima della scarcerazione, inserimento lavorativo, in base ai requisiti, in base alla possibilità, ovviamente. Vabbè, ci sono delle condizioni che poi, ovviamente, ad esempio quando vi sono condizioni cliniche particolari, ma diciamo che nella buona parte dei casi coloro che hanno i requisiti per poter accedere all'articolo 21 si trasformano, nella maggior parte dei casi, in misura alternativa.

0: anche quelli più fragili, perché non hanno una prospettiva rispetto alla possibilità di essere scarcerati.
1: Il periodo più critico, proprio gli ultimi sei mesi della carcerazione, no?
0: Sono i più critici. Allora, se noi su questo, l'amministrazione penitenziaria sta lavorando su questo effettivamente, con degli strumenti però da potenziare, noi potremmo riuscire a intercettare non soltanto la possibile manifestazione di un disagio nefasto, ma addirittura di dare quegli strumenti affinché la libertà, quando arriva, non sia comunque assalto in faccia a queste persone che si trovano improvvisamente fuori dal carcere senza nessuna conoscenza del mondo che si è trasformato nel frattempo. Lo vediamo con che velocità si trasforma il mondo oggi attraverso la nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale e quant'altro, posti di lavoro che si perdono sostanzialmente ma che vanno ricostruiti partendo anche dalle risorse e dagli strumenti tecnologici, che non debbono essere, diciamo, un viatico per azzerare il capitale umano. Ma in questo caso, come carcere, come direttori, come sindacato, noi ci interroghiamo in che modo possiamo ascoltare le aziende, comprendere qual è la reale esigenza di manodopera di soggetti detenuti ed ex detenuti sostanzialmente, e tarare i servizi all'interno delle carceri attraverso una visione olistica che ci consente di programmare l'inserimento attraverso lo strumento dell'articolo 21 e poi quelle che sono le misure, ad esempio la semilibertà, quando per esempio non c'è, oltre che per quanto riguarda ovviamente i requisiti giuridici e di legge, ma sostanzialmente anche le soluzioni abitative. Per esempio in Veneto c'è un'ottima esperienza, perché la regione ha fatto un ottimo investimento anche grazie a Cassa delle Ammende e ha realizzato una linea per poterla di progettualità, per consentire ai detenuti di poter accedere a delle strutture abitative temporanee. Questo qua che cosa consente? Consente sostanzialmente che una persona che è detenuta in carcere, che si avvicina al fine pena, con un inserimento graduale attraverso l'articolo 21, poi la semilibertà ad esempio, e poi attraverso la possibilità di avere un'abitazione temporanea, lui avrà la possibilità di lavorare, di avere un supporto che può essere un tutor ad esempio, e poi sostanzialmente avere un alloggio. Questo che cosa comporta? Innanzitutto si reintegra gradualmente, avrà una risorsa economica per potersi sganciare dalla struttura abitativa e poi consentire praticamente la possibilità di favorire l'accesso ad altre persone, e questo sta avvenendo.
2: 19:55 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, ci fermiamo qui con l'ascolto di questa intervista di Enrico Farina a cura di Antonello De Fortuna, perché ci colleghiamo in diretta da Roma con la festa di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Perché la pandemia, le guerre e anche il cambiamento climatico favoriscono, hanno esasperato questo aumento delle disuguaglianze. Ne parleremo questa sera di questo e di altro, poi scendendo un po' nel dettaglio delle proposte con gli ospiti che vi presento. Intanto Benedetta Scuderi qui alla mia sinistra, che è europarlamentare di AVS. È stata portavoce dei giovani europeisti verdi, si occupa di clima e di diritti. E poi alla sua sinistra Jeremy Corbyn. È tornato a Roma dopo che c'era stato l'autunno scorso al Festival del Manifesto, è deputato britannico, lo sapete, adesso è il leader del nuovo partito della sinistra del Regno Unito, che si chiama Your Party, dopo essere stato leader del Labour Party e premier inglese dal 2015 al 2020. E poi c'è Emiliano Brancaccio all'estrema sinistra, posizione nella quale immagino si trovi bene, professore di politica economica all'Università di Napoli ed è non ultima tra le sue qualità editorialista del Manifesto. E poi c'è Marco Grimaldi in mezzo, deputato e vice capogruppo di AVS alla Camera. Ecco, io ora gli do loro la parola. Sono tanti, quando arriverà Gualtieri saranno anche in più, abbiamo poco più di un'ora a disposizione, quindi toccherà essere veloci, a me toccherà fare un po' il vigile di questa discussione. L'unica cosa che voglio dire per partire è due parole sulla situazione in cui partiamo, perché le proposte della tassa patrimoniale, senza aver paura di chiamarla

0: Così si innestano su una situazione italiana nella quale siamo ben lontani dall'equità fiscale. Pensate che la riforma del fisco italiano, l'IRPEF, la tassa sulle persone fisiche, è del 1971, agli stessi anni del manifesto, a 55 anni, come il mio giornale, e del 71. L'hanno fatta un socialdemocratico che si chiamava Preti e un repubblicano che si chiamava Visentini. All'epoca c'era la bellezza di 23 aliquote fiscali. La più bassa era il 10%, la più alta al 70%. 73%, che vuol dire che tra la tassazione, la percentuale di tassazione ai redditi più bassi e quella più alta passavano 63 punti. Oggi sono 3 le aliquote e passano dal 43 al 23%, quindi sono il 20%. Questo vuol dire che il fisco italiano è lontanissimo da applicare quella progressività che prevede la Costituzione, a parte altre ingiustizie, l'ultima delle quali, cioè forse la prima delle quali, è che l'85% di questa tassa è pagata da solo due categorie, cioè da lavoratori dipendenti e dai pensionati, come sapete. Io lascerò la parola in ordine, cominciando da Jeremy per dovere di ospitalità, però non possiamo, siccome non stiamo su Marte, ahimè, anche se ci sono i fascisti anche qui, anzi in Germania, vorrei chiedergli anche, magari velocemente, un commento sulle notizie che ci arrivano da Magdeburgo, dalla Sassonia-Anhalt, dalla Germania, dove ci sono adesso stanno uscendo le proiezioni di queste elezioni del Land. Sono elezioni regionali, ma sono elezioni fondamentali, perché per la prima volta il partito AfD, che è un partito neonazista, del quale non c'è problema a utilizzare questo termine perché è esattamente così, con richiami espliciti al nazismo, ha circa il 45% dei voti popolari e molto probabilmente avrà anche la maggioranza sufficiente a governare, che è uno scenario inquietante, ma che secondo me ha anche a che vedere con la questione delle disuguaglianze dalla quale partiamo. Cominciamo da qui, lascio prima la parola a Jeremy, lo ascoltiamo.
1: First of all, thank you very much for inviting me. Grazie molto per avermi invitato. We have an old saying in Britain,
2: in Inghilterra diciamo che tutte le strade portano a Roma, e davvero sono venuto qui.
1: And I want to
2: e vorrei
1: thank you all for
2: vorrei ringraziarvi tutti per aver organizzato questo evento. E devo dire che davvero è importantissimo vedere questa unità delle forze della sinistra che si uniscono per lottare contro la povertà, le disuguaglianze, la destra all'interno della nostra società.
1: The language of the far right,
2: il linguaggio della estrema destra che sentiamo spesso in ogni paese d'Europa
1: è uno di blaming vulnerable minorities,
2: vuole incolpare le minoranze vulnerabili, migranti, rifugiati, chi cerca asilo per i problemi economici che creano a causa dell'austerity degli ultimi anni, ma anche dalle politiche di mercato applicate.
1: And so the news that's come
2: e quindi la notizia che abbiamo ricevuto
1: Germany
2: oggi dalla Germania
1: is very frightening,
2: sì, fa molta paura
1: and obviously very
2: e chiaramente
1: bad news.
2: È una cattiva notizia.
1: But we don't concede
2: ma
1: ground to the
2: non
1: far
2: dobbiamo
1: right. We
2: lasciare
1: don't concede
2: terreno
1: the
2: libero
1: to the far
2: alla
1: right.
2: Estrema destra, non dobbiamo dare loro la possibilità di svilupparsi.
1: Their only language
2: il loro unico linguaggio
1: of blaming minorities
2: è quello di incolpare le minoranze.
1: Exactly as the Nazis did in
2: proprio
1: the
2: come
1: 1920s
2: hanno fatto
1: and
2: i nazisti negli anni 20 e 30.
1: Exactly as the far right do
2: e
1: all
2: proprio come
1: Europe
2: l'estrema destra sta facendo in tutta Europa al momento attuale.
1: So it's a question of the fight back.
2: Bisogna
1: by the rest
2: lottare,
1: of the community,
2: continuare a lottare. Il resto della comunità
1: people,
2: deve dare speranza alle persone, deve sconfiggere l'austerity, deve dare delle case di buona qualità.
1: And to stand with the people that are victims
2: e
1: of racism,
2: noi dobbiamo
1: be they
2: essere a fianco delle persone
1: black,
2: che sono vittime di
1: razzismo, whatever they are. We
2: siano esse musulmane, asiatiche, noi dobbiamo sostenere le vittime del razzismo. Noi non dobbiamo mai stare a fianco dei razzisti.
1: And yesterday
2: ieri,
1: in Britain,
2: in Gran Bretagna,
1: in my country,
2: nel mio paese,
1: we had about 100, I think it was,
2: stata una manifestazione di una centinaio di persone che sono vestite come dei nazisti che hanno bloccato la strada d'accesso al porto di Dover
1: e
2: hanno affermato di difendere il paese contro le persone che arrivano dalla Francia in barca e che cercano un luogo sicuro.
1: And that is a frightening spectacle.
2: E questo è uno spettacolo davvero spaventoso
1: per
2: tutti. Tuttavia,
1: the news I can give you is
2: la notizia che vi posso dare
1: è
2: che noi abbiamo tenuto una grande assemblea contro la guerra a giugno a Londra e abbiamo fatto e faremo una marcia nell'East End di Londra tra due settimane. Sosterremo tutta la comunità lì perché vogliamo bloccare l'ascesa dell'estrema destra. Le nostre campagne stanno diventando sempre più forti ogni giorno. Questa deve essere la nostra risposta all'estrema destra.
1: Spesso
2: loro non offrono soluzioni, offrono solamente divisione e paure. Noi dobbiamo fare l'esatto opposto.
0: Allora, continuiamo, grazie Jeremy, continuiamo su questa linea.
2: Thank you, Jeremy.
0: Approfittiamo... di avere con noi Benedetta che è europarlamentare per chiederle appunto un commento sulla vicenda tedesca e partire da là e poi anche sul tema della serata.
3: Grazie mille, sono molto contenta che abbiamo dedicato uno spazio così importante alla questione della tassazione come Alleanza Verdi Sinistra, alla questione della tassazione delle fasce più ricche, dei milionari e dei miliardari, perché nel mondo in cui siamo oggi abbiamo veramente bisogno di trovare le risorse, ma di redistribuire le risorse. E partendo dalla questione della Germania, secondo me è una questione veramente esemplificativa ed emblematica, perché quello che è successo dove nei posti più poveri, perché stiamo parlando della Germania dell'Est, che ancora è fortemente in difficoltà economiche, è esattamente in quei posti dove il partito AfD, questo partito neonazista, sta crescendo. E questo si può collegare al fatto che le politiche neoliberiste, le politiche che vogliono detassare i ricchi, le politiche che vogliono tagliare sui servizi sociali, sui servizi pubblici, sono politiche che uccidono i ceti più bassi e anche i ceti medi e che quindi chiaramente cercano risposte altrove e cercano risposte in chi trova il nemico migliore, che è quello che è successo in Germania ma che sta succedendo in Italia, che succede in Francia, perché purtroppo la Germania va contestualizzata all'interno del panorama europeo dove l'estrema destra e l'additare una minoranza, l'additare discriminare un gruppo di persone per tutti i problemi che stiamo avendo è la chiave, il fil rouge di tutta l'estrema destra europea e globale. Ma c'è in realtà una minoranza che è veramente responsabile per quello che sta succedendo e questa minoranza sono i miliardari, che sono una grandissima minoranza ma che detengono la maggior parte del patrimonio mondiale e per detenerlo quel patrimonio mondiale lo tolgono dalle nostre tasse, dalle nostre tasche, perché la verità è questa, che più ci saranno dei super ricchi e più ci saranno dei super poveri e che non è vero che se noi tassiamo i super ricchi allora noi staremo peggio, noi staremo meglio e lo provano i fatti. Io volevo iniziare parlando di qualcosa che è successo in Italia. Se noi vediamo in Italia più o meno dagli anni 90 abbiamo iniziato a parlare di detassazione, dobbiamo tagliare le tasse anche un po' prima, ma dagli anni 90 con l'avvento di Berlusconi questa cosa è diventata proprio il mantra, no? Ogni italiano ha pensato che la cosa più importante da fare era tagliare le tasse. Dopo 36 anni di tagli di tasse, io invito tutte e tutti voi, chi di voi sta meglio? Alzate la mano, chi sta meglio? Chi si sente di stare meglio rispetto agli anni 80 e agli anni 70? Nessuno. Perché le tasse non le hanno tagliate a chi stava peggio, le hanno tagliate a chi era più ricco, come si ricordava prima, perché l'aliquota del 43% è l'aliquota massima per i ricchi, invece i poveri quell'aliquota l'hanno vista al 23%, quindi l'hanno aumentate per chi sta peggio e le hanno tagliate per i più ricchi. E questa cosa non ci fa star meglio, perché non è vero che noi abbiamo più possibilità di diventare miliardari, semplicemente noi abbiamo più possibilità di non non poter andare a scuola, non poter andare all'università, non poter avere una casa, non poterci curare, che è esattamente quello che sta succedendo. E quando ci dicono che una patrimoniale, che una tassazione giusta ci fa stare peggio, dobbiamo rispondere: quello che ci fa stare peggio è quello che stiamo facendo ora, perché è ora che un italiano su 10 non si può è a rischio di povertà assoluta, e un italiano su 4 sta a rischio di povertà, è ora che tantissimi italiani devono rinunciare a curarsi, è ora che i ragazzi e le persone della mia età non possono avere una casa, sta succedendo ora, perché detassare i più ricchi e non voler chiedere il giusto contributo fiscale a chi ha i soldi vuol dire tagli. E quando si inizia a tagliare sulla sanità, quando si inizia a tagliare sull'educazione, quando si inizia a tagliare sulle politiche della casa, quando si inizia a tagliare sulle politiche di investimento energetico, le disuguaglianze aumentano, perché questo vuol dire che se io nasco in una famiglia con poche possibilità non potrò andare all'università, non potrò avere una casa, non potrò curarmi e quindi non potrò essere abbastanza in salute per poter lavorare. E questo è esattamente quello che sta succedendo. E per arrivare alla questione dell'Europa, noi questo ragionamento però dobbiamo farlo a livello europeo e non possiamo più permetterci di farlo a livello nazionale, perché oggi le sfide vanno risolte a livello europeo e quindi noi dobbiamo veramente chiedere una rivoluzione, che vuol dire una riforma dei trattati, una fiscalità europea e anche andare a eliminare tutti quei paradisi fiscali che ci tolgono 170 miliardi di euro l'anno dentro l'Unione Europea. Noi dobbiamo chiedere veramente che si porti a una vera progressività, e qua io faccio un appello anche ad Alleanza Verdi Sinistra, che è la forza politica che in questo momento sta più spingendo verso una tassazione giusta. Noi dobbiamo avere il coraggio di andare oltre, di osare, dobbiamo chiedere una riforma delle aliquote per portarle a una giustizia fiscale, dobbiamo chiedere che si smetta di tassare il lavoro e si inizi a tassare le rendite, perché se vogliamo aumentare la produttività di questo paese che è ferma da 30 anni, non possiamo tassare chi lavora e non tassare chi prende i dividendi e non tassare chi campa di rendita, perché la produttività è al contrario, è dal lavoro che arriva, non da chi affitta le case su Airbnb, non da chi si prende i dividendi delle holding che paga l'1% di tasse. La produttività arriva da noi ed è così che possiamo stare meglio. Dobbiamo parlare di una patrimoniale e chiamarla tale, perché non c'è niente di male a chiedere a chi ha milioni di patrimonio di pagare per i servizi essenziali di cui usufruisce, perché le strade, gli ospedali, le scuole ne usufruiscono tutti, anche i super ricchi che vanno alle scuole private, perché i loro dipendenti sono andati alla scuola pubblica, e se hanno dei buoni dipendenti è perché la nostra scuola è buona. E quindi noi dobbiamo chiedere a tutti di pagare il giusto, andare oltre l'idea di un contributo di solidarietà. Noi vogliamo che la fiscalità sia giusta, che chi ha i soldi li mette all'interno del pubblico per poter fare le riforme di cui abbiamo un bisogno vitale nel momento di un collasso climatico, di una crisi socio-economica, nel momento in cui abbiamo bisogno di investire sulla giustizia climatica e sociale. Dobbiamo prendere i soldi da chi ce li ha. E ritornando alla vicenda dell'Life Day, ma com'è possibile che l'Life Day possa dire di fare le espulsioni di massa, possa dire cose estremamente razziste, omofobe, xenofobe, dicono di tutto, hanno inventato la rimigrazione, lo stesso suono degli anni 30 e 40 dell'Europa del Novecento, che è la pagina più buia del nostro Novecento, loro l'hanno rimessa là, stanno ritornando con la stessa retorica. Com'è possibile che quello sia accettato e normale, e dire che chi ha di più deve pagare di più per i servizi essenziali non è normale? Questo non è possibile. Noi dobbiamo rinormalizzare il parlare di giustizia, parlarne fino alla nausea e individuare chi è veramente il problema all'interno della nostra società, che non sono gli immigrati ma sono evidentemente i miliardari che mangiano sulle nostre pelle.
0: Grazie. Marco, prima io molto velocemente dicevo due cose sul come, diciamo, la tassazione sulle persone fisiche in Italia sia profondamente non equa, passata dal 71 a oggi da 23 aliquote a 3. Tutto questo è avvenuto con una serie di innovazioni che sono state presentate come
4: delle riforme, perché la destra in questo paese, prima di controllare le posizioni di potere, ha cominciato a controllare la lingua e presentarcele come tali, delle riforme, come ci avvertiva e come ci ha spiegato di dover fare attenzione per tempo, tanti anni fa, a lungo dedicandosi a questo tema del controllo del linguaggio, un compagno al quale mi piace che mandiamo insieme un pensiero oggi, era Fabio Mussi. E però resta il fatto che ogni volta che se ne parla, magari se ne parla timidamente di questa patrimoniale, si solleva un coro che spiega come sia impopolare e che è una proposta che aiuta a perdere e non a vincere. Tu che ne pensi?
5: Penso che i tassapiatisti siano egemoni in questo paese e siano governando ininterrottamente, anche quando erano in minoranza politica, e questo è parte di una, di un problema che ci dobbiamo mettere tutti sulle spalle, a prescindere da chi non ha votato gli Jobs Act, chi non ha votato magari i pacchetti 3 euro. Io vorrei che ritornassimo, diciamo, alle origini del male, di un paese in cui i salari sono fermi da più di 30 anni, abbiamo i salari più bassi in questo momento d'Europa rispetto, diciamo, al potere d'acquisto. Rispetto al 2021 siamo il paese che ha pagato di più, che ha pagato di più, diciamo, il ritorno dell'inflazione. Per tanti anni ci hanno spiegato la nostra generazione che in questo paese c'erano troppi diritti, per, soprattutto quelli che hanno qua in sala i capelli bianchi, no? Avevano la mutua, avevano il diritto di sciopero, andavano in pensione troppo presto. Adesso ci ritroviamo in un paese in cui si va in pensione tardissimo, in cui non c'è indicizzazione di tutto in questo paese, tranne che dei salari. E fammi dire che però questo è la vittoria della cleptocrazia, di una ereditocrazia tutta italiana. Per cui ricollego con l'escalation di questa destra senza fine, finché, lo dico in un modo semplice, finché noi non fermiamo la lotta fra i penultimi e gli ultimi e non rimettiamo al centro il conflitto verso dei primi sempre più irraggiungibili, la sinistra non sembrerà mai un'alternativa, mai. Allora bisogna non solo ritrovare le parole giuste, ma noi non vogliamo, non bramiamo vendetta, vogliamo giustizia. Fammi dire che siamo troppo moderati, moderatissimi. Ma pensate alla nostra proposta di patrimoniale. All'inizio noi pensavamo di fare una progressività sui patrimoni dai 500.000 euro in su. E tutti si spaventavano anche dalle nostre parti, infatti, perché quell'egemonia che aveva già tolto la tassa sulla casa, che aveva confuso tutto il campo. E pian piano noi siamo arrivati a una proposta sull'1%, no? Quei più o meno 480.000 italiani che hanno più di 2 milioni di euro. E anche quella fra gli alleati spaventava, diciamo, il nostro campo, diciamo, ma quella è la classe media, ma guardate, lo dico così solo per senza infingimenti, 2 milioni di euro netti di patrimonio è già tanto. Ma anche noi come Alleanza Verdi Sinistra ci siamo confrontati fra noi, perché c'era la percezione che in qualche modo questa discussione era difficile da fare. Poi ci siamo confrontati, ci siamo confrontati con il PD, con i 5 Stelle, insieme a dei grandi nomi che Jeremy conosce bene, Zuckman, Stiglitz, insomma tutti i grandi che in questi anni ci hanno spiegato, per esempio col capitale di Piketty, che a un certo punto però con questi ricchi dovremmo farci conti, perché a proposito dell'Italia pagano mediamente meno tasse di tutti noi. Se mediamente le tasse in Italia si pagano al 40, al 45, fino al 48%, mediamente la fascia più ricca della popolazione, quell'1%, paga il 30% di tasse. Ma mica vive, a proposito di tasse piatte, delle tasse sull'IRPEF, vivono di stock option, vivono di eredità, vivono di rendita, vivono, diciamo, delle speculazioni finanziarie. E poi lo dico così, visto che la nostra proposta è quella presa da Oxfam in questo momento, no? Quella che va sopra i 5 milioni di euro di patrimonio. Oh, ma ditemi voi, ma voi conoscete uno della classe media che detiene più di 5 milioni di euro di patrimonio? Ne conoscete uno? Conoscete uno di quegli 88.000 euro, delle 88.000 persone che secondo voi prende i pullman? È in lista d'attesa per la sanità? Secondo te uno di quegli 88.000 ha problemi con l'andare in vacanza? Forse ha il problema col terzo personal trainer, perché no, solo per capirci, quando dico che siamo moderatissimi, se hai 6 milioni di euro e diciamo l'asticella è a 5,4, con la nostra proposta vuol dire che sta pagando 6.000 euro, che per lui vuol dire una giacca di Gucci in meno. Stiamo parlando di non prendersi il terzo personal trainer in vacanza, ma di che cosa stiamo parlando? Sono loro gli estremisti, noi siamo moderatissimi. E quando dico, lo dico così perché così evito le, visto che dobbiamo fare due giri in fretta, ci dicono, ah ma poi ci sono però i multimiliardari, no? Ci sono appunto, ci sono gli 88.000, poi ce ne sono 15.000 che hanno sopra i 30 milioni di euro, e poi ci sono 79 persone, 79 multimiliardari che hanno patrimoni per i prossimi 1.000 anni, per le prossime famiglie, quelle ereditocrazie italiane, per cui tra l'altro pagano pochissime tasse pure sull'eredità. Allora io lo dico a tutti quelli che dicono, ah, ma poi se ne vanno via, poi se ne vanno via. Posto che in Francia, che hanno la patrimoniale, non se ne sono andati via, ma vi do una brutta notizia. Ma sapete di quei 79 multimiliardari quanti hanno ancora la residenza fiscale e legale in Italia? Uno. Vogliamo abbracciarlo stretto e dire no, resta con noi. Ma ve la dico così, ma dove devono scappare? Sti multimiliardari dove devono scappare con la patrimoniale? Su Marte? Dove devono andare? Allora... la dico così, noi, la nostra proposta è una proposta di non solo di estremo buonsenso, ma è una proposta che dice a tutte e tutti, guardate che se noi non fermiamo questa cleptocrazia, perché un conto è rubare, un conto è prendere tutto quello che c'è per poi generare quello che è la crisi attuale, quei 6 milioni di poveri che in qualche modo non ce la fanno, quei 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, quei 4 milioni che lavorano e sono costantemente poveri, se noi non reintroduciamo degli elementi di redistribuzione, se no noi mettiamo dei limiti a questi ricchi, se noi non troviamo il modo di dire che quella vicenda lì è parte di questa crisi climatica. Ho chiuso. Viviamo non solo in tempi di crisi sociale, siamo davanti a un giudizio universale climatico. L'estate più calda di sempre rischia di essere l'estate più fresca dei prossimi anni, e siamo immersi nelle guerre, delle guerre in cui ci sono dei vincitori. Lo dico così perché poi si dice, ah, non ha vinto nessuno. Non è vero. Tu lo sapevi che ci sono 43 miliardari che dalla crisi e della guerra in Hormuz hanno generato più di 23 miliardi di euro in più per il loro patrimonio? Vuol dire che a ogni vostro battito di ciglia stanno facendo 1.000 euro, così. Allora, o fermiamo i ricchi, o fermiamo questi alieni, o sarà difficile, anche solo per il campo progressista, dare un'alternativa a questa escalation. Io credo che dobbiamo ritornare lì, in un conflitto corpo a corpo con questa destra, perché loro sono dei guardiani di quel bidone, sono dei guardiani di quella cleptocrazia, sono esattamente i cani da guardia, come è sempre, di quegli oligarchi e di quei super ricchi.
4: Grazie. Emiliano, professore Brancaccio, ci sono diverse obiezioni. Una l'ha accennata adesso la Marco, la questione del fatto se passiamo in Italia, i capitali sono per loro natura ormai inafferrabili, vanno subito via. E l'altra obiezione che viene fatta è, tassare il patrimonio significa tassare due volte la stessa produzione di ricchezza. Sono obiezioni classiche a queste proposte che vengono fatte. E ti chiederei, insomma, di partire da qui e anche di dirci, darci un po' il quadro, farci capire come in realtà si tratta di un movimento che va avanti da ormai tanto tempo, che viene portato avanti non esattamente da estremisti e in qualche caso persino dai ricconi, che in qualche caso paradossale arrivano a chiedere tassateci di più. Quindi non si tratta di una proposta campata in aria assolutamente, e ce lo puoi spiegare bene.
6: Allora, grazie innanzitutto per l'invito, questa bella, bella iniziativa. Diciamo prima una cosa, cioè che questa epoca di disuguaglianza, di iniquità, questa epoca in cui sembra quasi che dobbiamo seguire il consiglio di Papa Goriot, di Honoré de Balzac, quale diceva: ma guarda, non è il caso che ti impegni nello studio e che ti impegni nel lavoro, è il caso che ti cerchi un buon partito, non un partito politico, che ti cerchi un buon marito e una buona moglie, che abbiano già un grande patrimonio, perché così ti sistemi, risolvi la tua condizione esistenziale. Papa Goriot è un testo celeberrimo ottocentesco. Ebbene, noi siamo ritornati in quella terrificante realtà, come se il Novecento e tutte le conquiste del Novecento fossero svanite nel nulla. E diciamo questo, diciamo che è un fenomeno di carattere generale, un fenomeno di carattere mondiale, molto ben radicato nell'Occidente, nel nostro Occidente liberale. L'iniquità e la disuguaglianza sono al centro del regime di accumulazione del capitale. Jeremy Corbyn ne sa qualcosa, perché all'origine di questo regime di iniquità c'è Maggie Thatcher, che diede la stura e l'avvio ad un nuovo ordine, un nuovo ordine di disuguaglianze. Ebbene, è poco onorevole dirlo, ma noi purtroppo ormai, noi italiani, l'Italia, il nostro paese, ha purtroppo superato il Regno Unito in termini di disuguaglianze e di iniquità. Il Regno Unito ha lanciato la gara alle disuguaglianze, tutti quanti gli sono andati dietro, e oggi l'Italia ha superato persino i precursori, perché noi oggi ci ritroviamo con una quota di reddito appartenente al 20% più ricco della popolazione, che è 5,6 volte superiore alla quota di reddito spettante al 20% più povero. Siamo molto al di là delle medie europee. E da questo punto di vista, per venire alla domanda di Andrea Fabozzi, il regime fiscale che abbiamo non corregge queste spaventose disuguaglianze. L'Italia, in termini di correzione delle disuguaglianze attraverso il sistema fiscale, è ormai al 21esimo posto a livello di paesi OCSE. Siamo precipitati in fondo alla classifica. Sopra ci sono, come al solito, la Finlandia, l'Austria, la Francia, ma noi siamo dietro anche al Regno Unito e agli Stati Uniti d'America, che sono stati storicamente, soprattutto in questo quarantennio, molto avversi alle politiche di ridistribuzione. Siamo gli ultimi, l'Italia è ultima. E allora, da questo punto di vista, io dico due cose. Primo, qualcuno, penso per esempio ad alcuni candidati, aspiranti candidati alle primarie, qualcuno ha dichiarato che, diciamo, proporre una patrimoniale in Italia significa perdere le elezioni. Io francamente non la capisco questa teoria, questo teorema. A me sembra che i sondaggi dicano l'esatto opposto. E cioè che nella situazione in cui versiamo anche il più sprovveduto degli elettori si rende conto che abbiamo vitale bisogno di una politica di redistribuzione fiscale, abbiamo vitale bisogno di una patrimoniale sui ricchi. Del resto, come si diceva prima, sono 480.000 nella migliore delle ipotesi. Ok? Come fai a dire che questi 480.000 cambiano il corso delle elezioni? A meno che tu non voglia dire che hai bisogno di rapportarti e di avere un buon rapporto con i grandi potentati economico e finanziari di questo paese, non puoi certo dire che una patrimoniale che spaventa al massimo 480.000 persone possa far perdere le elezioni ad una forza politica che proponga una patrimoniale. Sul merito tecnico della questione, sul merito tecnico se ne raccontano tante, qualcuno sostiene che la patrimoniale non funziona, è qualcosa di impossibile e così via, e si dice beh, ci saranno fughe di capitali. Ma chiariamola questa questione una volta per tutte. Fughe di capitali. Innanzitutto dobbiamo dire che il nostro paese, oltre ad essere stato paese in cui la disuguaglianza l'ha fatta da padrona, è stato anche un paese che si è messo a concorrere con i paradisi fiscali per attirare i ricchi. Abbiamo dei regimi fiscali che sono estremamente favorevoli per i ricchi. Ve la ricordate la tassa Ronaldo? Ronaldo è venuto, non ha pagato niente, poi se n'è andato, ma è stato contentissimo. L'Italia concorre con i paradisi fiscali ormai dal punto di vista del regime fiscale. Quindi semmai li abbiamo attirati, i ricchi e i ricchissimi, nel corso di questi anni. Quello che poi bisogna chiarire, lo dico al Corriere della Sera che insiste moltissimo su questa questione che poi i capitali fuggono, che bisogna studiare una cosa che si chiama elasticità della base imponibile, per dire qualcosa di serio in tema. Ebbene, a tutti gli studi in materia ci dicono che con le aliquote, con i regimi che vengono proposti da chi sostiene una patrimoniale, ma non c'è alcun pericolo che i ricchi scappino. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché in fin dei conti questi, nel momento in cui si spostano, pagano quelli che vanno sotto il nome di costi di transazione. Non li vogliono pagare quei costi di transazione. Preferirebbero pagare la tassa patrimoniale. Allora facciamogliela pagare questa benedetta tassa patrimoniale. Visto che non fuggiranno affatto. Ecco, io credo in sostanza che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista operativo, ce ne hanno raccontate tante. Hanno raccontato tante sciocchezze. Hanno raccontato sciocchezze ai tempi della grande crisi finanziaria, hanno raccontato sciocchezze nelle crisi successive, raccontano sciocchezze in merito agli interessi economico-finanziari che muovono le guerre di questo tempo. Ecco, non fatevi abbindolare un'altra volta. Una patrimoniale si può, una patrimoniale si deve fare.
4: Prima di fare il sindaco a Roma, Roberto Gualtieri è stato ministro dell'economia, lo ricordate tutti, e quindi quale opinione più informata dei fatti, diciamo, l'ho impressione che animerà un po' la nostra discussione su questa questione della patrimoniale. Lo sentiamo.
7: Grazie, buonasera, grazie per l'invito e grazie naturalmente anche per consentirmi di parlare di questo tema così importante per tutti, anche per chi si trova ad amministrare una città che si trova di fronte al problema della crescente necessità di beni comuni sostenuti e finanziati dalla fiscalità generale, dalle tariffe e erosione della base che consente di finanziare questi comuni, il che innanzitutto non è solo ingiusto, è anche antieconomico, perché i beni comuni costano meno e rendono di più. Ho fatto recentemente un esempio di quanti soldi il governo ha messo per ridurre di qualche centesimo le accise sul diesel. Grosso modo sono gli stessi soldi su base annua con cui si farebbe la gratuità del trasporto pubblico in tutta Italia, che consentirebbe di aumentare il reddito effettivo delle persone molto di più. Cioè dare qualche spicciolo in più a una persona detassandola piuttosto che finanziare con la fiscalità generale un bene comune non conviene. la sanità pubblica finanziata con la fiscalità generale progressiva sul reddito fa guadagnare le persone rispetto, io ti tasso di meno, ti do i soldi e poi te la trovi sul mercato, costa qualsiasi prestazione milioni. Quindi questa è una cosa che è incredibile, che la, diciamo, la cultura neoliberista, neoconservatrice, la rivoluzione neoconservatrice ha fatto venir meno questo che nei decenni del dopoguerra era un fatto assodato. E non è sorprendente che lo fosse, perché è abbastanza semplice, basta fare proprio i conti, cioè capire che finanziare con la fiscalità le case popolari, la scuola, l'università, la sanità, il trasporto, conviene piuttosto che lasciare i soldi nelle tasche delle persone che poi se li comprano sul mercato a prezzo di mercato. È una cosa. E quindi noi chiaramente siamo quindi per una città, è evidente, e questo dibattito quindi interessa a tutti ed è fondamentale. Ora, io penso questo, noi tra l'altro, è stato ricordato, quando siamo stati al governo, pure un'esperienza breve, poi di colpo è arrivato il Covid, quindi diciamo l'agenda normale, avevamo impostato una riforma fiscale. Pensate che la riforma fiscale che avevamo impostato di fare ripristinava il modello, anzi faceva il modello di non solo non riduceva le aliquote, ma noi avevamo immaginato l'imposta continua, quindi aumentare la progressività, avere una progressività continua, non 3, 4, 5 aliquote, ma come in alcuni paesi del mondo c'è una continuità di una linea che sale, perché oggi noi abbiamo effettivamente un attacco alla progressività delle imposte, principio costituzionale, che è gigantesco. Pensate alla incredibile cosa che ci passa sotto il naso, per cui addirittura avendo esteso la flat tax, noi l'avevamo ridotta in pochi mesi il nostro governo, in cui abbiamo potuto fare politiche ordinarie, diciamo così, loro l'hanno non solo riportata, aumentata 85, quindi si paga un'aliquota bassissima, se si fa se si ha una partita IVA, se si ha un lavoro dipendente si arriva al 43, a parità di reddito, una cosa incredibile, così come i condoni, così come tutto quello che in questi anni ha portato, diciamo, a ulteriore picconare il principio della progressività delle imposte. Ora noi è chiaro che abbiamo quindi, vorrei dire, un triplice problema. Un problema italiano innanzitutto, che è quello di recuperare gettito in modo equo per finanziare beni comuni che oggi sono sottofinanziati. Abbiamo la percentuale di PIL alla sanità più bassa, l'hanno riportata giù, spendiamo in ricerca troppo poco, no, abbiamo completamente abolito praticamente le politiche pubbliche per la casa, cioè abbiamo bisogno, per far stare meglio le persone, non solo per un anelito di giustizia, per migliorare l'economia, perché si cresce di più così, e migliorare la vita delle persone, di aumentare il gettito fiscale. Noi abbiamo innanzitutto una cosa gigantesca, che sono i 100 miliardi di tax gap che oggi ci sono 100 miliardi, cioè l'ipotesi Zuckman applicata all'Italia nell'una variante dell'1,3 del 2%, stiamo parlando di 13 miliardi, è importantissimo per tante ragioni, più simboliche vorrei dire che pratiche, ma noi abbiamo una voragine che con le aliquote attuali, senza cambiarle, noi perdiamo 100 miliardi. Quindi occorre smettere di fare condoni e lavorare per recuperare questi 100 miliardi, migliorare la progressività del nostro sistema fiscale, soprattutto nel suo dualismo, perché noi siamo tra i pochi paesi che sui redditi da capitale ha una aliquota fissa, negli altri paesi del nord Europa questa aliquota sale quando sale il reddito. Addirittura uno può avere 100 case e affittarle con la cedolare secca, stando seduto a casa sua, e paga il 10%, se lavora paga fino al 43%. Quindi è palesemente, abbiamo un sistema fiscale che se lavori ti penalizzo, se hai una rendita ti faccio pagare di meno. Quindi noi dovremo riequilibrare il sistema delle aliquote e anche aumentare la progressività dell'IRPEF, ma l'IRPEF è solo un pezzo, il problema è che quest'IRPEF ormai fa acqua da tutte le parti, dalla flat tax e altre cose, e quindi abbiamo davvero un problema gigantesco. Poi abbiamo un secondo problema, cioè quindi la maggiore equità del nostro sistema fiscale e il tax gap di 100 miliardi che dobbiamo ancora affrontare, che è una cifra enorme. Poi abbiamo questo problema della trasformazione del mondo con due fenomeni giganteschi, tre o meglio, i cambiamenti tecnologici che stanno portando un'ulteriore accumulazione di ricchezza in poche mani e che rischiano di penalizzare la forza del lavoro nel rapporto dialettico con le altre forze sociali, col capitale, quindi di indebolire il concetto di reddito da lavoro. Il fenomeno della globalizzazione, dell'elusione, si chiama in termini tecnici BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, cioè che non si pagano le tasse dove io realizzo i profitti, ma dove metto la sede dell'azienda. In Irlanda sanno tutte le sedi, se aprite, guardate qualsiasi cosa che ci avete elettronica, vedete c'è scritto Irlanda, perché la sede sta là. Quindi lì c'è una aliquota più bassa e si paga di meno. Poi il profitto però lo fanno in Italia, lo fanno in Francia. Quindi questo è un altro problema, quindi non è un problema solo nazionale, perché io poi questi qua, anche se faccio la cosa migliore sugli autonomi, sui lavoratori dipendenti, io se non li acchiappo, cioè non acchiappo le aziende che fanno i profitti in Italia ma che pagano le tasse in un altro paese. Quindi questo, si era creato un accordo con l'amministrazione Biden nel 21, si era fatto un accordo storico, il Pillar 1 era un metodo per cui il 25% dei profitti eccedenti, il 10% del BEPS si pagavano nel paese, già era una cosa moderata, si accorge sempre moderati, ma già era una cosa storica, è lettera morta, si è impantanato. È rimasto il 15% di tassazione minima, che è una cosa importante, poi Trump è arrivato ed ha portato fuori gli Stati Uniti da questo. Quindi c'è questo problema gigantesco di come noi la recuperiamo la base, non la facciamo fuggire tra i paradisi fiscali, gli spostamenti delle basi, questi giochi complicatissimi, per cui poi il rischio che noi facciamo norme fiscali che però non riescono a acchiappare dove i soldi si accumulano veramente. Poi appunto, l'ho accennato, il terzo problema è quello di come i cambiamenti tecnologici rischiano ulteriormente di far saltare il banco e di produrre un'accumulazione di profitti molto maggiore, che è antieconomica, perché poi il lavoratore non ha, diciamo, reddito e quindi il sistema economico si ingrippa, tant'è vero che alcuni di quelli che lo fanno dicono che allora bisogna introdurre il reddito universale, cioè se lo pongono persino loro questo problema, perché non vogliono che il sistema imploda e non possono più continuare a guadagnare tantissimo. Quindi sono problemi giganteschi. In questo quadro, il problema della patrimoniale che è stato sviscerato, sapete, il presidente Lula nel 24 ha incaricato questo Zucman, questo giovane e brillante economista francese, di fare una proposta che alla fine ha tirato fuori una proposta niente male, che praticamente io ti do, tu paghi del tuo paese, ogni paese ha le sue tasse, ma da tutto il mondo ci si mette d'accordo che se quello che hai pagato non arriva al 2%, quello che manca tra il tuo patrimonio e quello che hai pagato di tasse lo paghi come una specie di backstop aggiuntivo, una sorta di patrimoniale globale. È una proposta bellissima, perché si facesse in tutto il mondo, effettivamente tu c'hai un minimo comune denominatore tassazione sui grandi patrimoni, che comunque aiuterebbe a reperire risorse per le politiche comuni, i beni comuni. C'è però una brutta notizia, lo voglio dire non per smontare questa questione patrimoniale, che ha una sua importanza, fa bene poi in una coalizione plurale che ci sia qualcuno che spinga su questo principio, però facciamo attenzione, perché non voglio, diciamo, non vi voglio scavalcare a sinistra, perché non sarebbe possibile di fronte a alcuni economisti, diciamo, molto schierati, però il vero problema, paradosso, perché poi, come hanno spiegato, alla fine per farla sta patrimoniale devi mediare, alla fine i numeri di cui stiamo parlando, di tutte le proposte che esistono, che appunto servono a dire ma non ce l'abbiamo con voi, noi ce l'abbiamo solo quei 400 cattivissimi, sono pochissimi, infatti sono così pochi che il gettito che viene da queste patrimoniali, sì è bello, ma più per la soddisfazione che lei ha preso, ma non è che serve a pagare, diciamo, quello che ci serve, cioè il paradosso, no, ma io non voglio, ma appunto 20 miliardi, ma figuriamoci, 13 miliardi, cioè la proposta Zucman, quella che è la più avanzata patrimoniale mondiale, farebbe circa 400 miliardi nel mondo. Poi vediamo che Trump mette 3.000 miliardi su questo, 10.000 miliardi sulle armi, cioè stiamo parlando di grandezze. Cioè il vero problema che occorre porsi a fianco di quello di tassare a valle del processo di accumulazione, di formazione dei profitti, di tassare a valle in modo che siano pochi, così non abbiamo un problema elettorale, ma anzi sia un boost elettorale, perché tutti dicono oh, questi qua è giusto e diano qualcosa. Il vero problema è che se noi non correggiamo il meccanismo di formazione dell'economia, quindi i rapporti, scusate se sono un po' retro, tra capitale e lavoro, che porta ad avere extra profitti così alti e una concentrazione della ricchezza, poi gli possiamo dare la carezza dello 0,1% che appunto, come spiegava, della giacca di Gucci in meno, ma e poi magari manco ci riusciamo, ma se ci riusciamo bene, dico, ma non è un cambiamento strutturale. Quello che è avvenuto in questi anni, purtroppo, con la rivoluzione conservatrice, è che i rapporti di forza tra chi lavora e chi mette i mezzi di produzione sono cambiati al punto che il rendimento, c'è stato un articolo bellissimo di Alessandro Santoro, è stato un mio collaboratore al Ministero dell'Economia, adesso sta al Fondo Monetario, che hanno con altri che hanno calcolato il rendimento del capitale in Italia. Ecco, in cosa è successo in questi anni? Il rendimento degli asset delle persone, del 90% delle persone, è del 2%. Il rendimento degli asset del top 10 è più del triplo. È del 6-7%, come è la traduzione in linguaggio comune, è piove sul bagnato di questa cosa, perché chiaramente loro sono asset finanziari, gli altri il patrimonio e la casa, quelli rendono di più e quindi poi più sono ricchi più sanno far fruttare, quindi hanno tassi di accumulazione, di rendimento molto alti. Ora, se non si corregge a monte questo problema di un indebolimento del lavoro rispetto al tasso di profitto individuale, la correzione marginale che si riesce a fare quando hai messo tutti d'accordo in un Parlamento il 51%, che ti faccio una piccola add-on sul super ricco, è importante dal punto di vista, vorrei dire, morale, e anche ti dà qualche risorsa preziosa per finanziare un po' più la sanità, ma non corregge lo squilibrio gigantesco cui noi siamo davanti e che rischia con la automazione, con la modernizzazione, con la digitalizzazione, con la robotica, con l'intelligenza artificiale, di aumentare ulteriormente, di un tasso di accumulazione che si concentra sempre più in poche mani. Quindi questo è un problema gigantesco. Io non è che ho una risposta, non voglio cavarmela adesso inventandomi la soluzione semplice, però è chiaro che quindi questa è una discussione importante, ma la discussione ancora più importante è come si ricostruisce un equilibrio. Ci sono delle proposte molto interessanti, c'è la robot tax, la proposta sui capital gain che superano un certo livello, cioè queste proposte qui, ce n'è una un paper del Fondo Monetario molto interessante, sono queste proposte che vanno e cercano di entrare in questo, danno anche più gettito, quindi secondo me la discussione deve essere fatta in senso largo, partendo dai beni comuni che occorre finanziare. Una parte lo si può fare a deficit, gli eurobond, una parte deve essere coperta da entrate fiscali, e da come si costruisce un mix che aumenta la capacità fiscale degli stati, degli erogatori di beni comuni, in questo caso lo Stato italiano e l'Unione Europea, se aggiungiamo, per riequilibrare questo processo che altrimenti rischia di rendere insostenibile lo stesso nostro modello sociale europeo, quello che appunto dà per scontato che la scuola, l'università, la sanità siano finanziate dalla fiscalità generale. È una sfida gigantesca, quindi queste proposte, questi dibattiti sono importantissimi. Occupiamoci non solo della redistribuzione a valle, ma anche dei rapporti di forza a monte, perché questo è altrettanto importante se si vuole riportare l'umanità su un percorso di capacità di affrontare i suoi problemi, perché affrontare i problemi dell'umanità significa finanziare beni comuni per decarbonizzare, per superare il problema della fame, per gestire le grandi sfide globali, hanno bisogno di beni comuni finanziari da forme di fiscalità generale. Oggi questa fiscalità sta scappando sotto le nostre dita, recuperarla è una grande sfida. Grazie ad AWS per aver promosso questo dibattito e mettere tanta carne al fuoco.
4: Sì, fateglielo un applauso. Non solo ringraziamo Roberto Gualtieri, non solo perché è venuto qui appunto a difendere una posizione un po' eterodossa rispetto a quella della serata, ma anche perché ci ha ricordato, e questa mi pare una notizia interessante, che mettendo al centro i rapporti di produzione, sicuramente col socialismo la questione dei super ricchi la risolviamo alla base. Però io, se siete d'accordo, e visto che Sindaco, tu ti sei preso il tempo del primo e del secondo intervento, hai fatto bene, se siete d'accordo io farei in questo modo, darei veramente sulle questioni che ha sollevato Gualtieri, perché attengono molto alle proposte. Veramente due minuti a Benedetta, a Marco e a Emiliano, e poi lasciamo tutto il tempo che non ha preso prima a Jeremy, che prima è stato molto veloce. Quindi in questo caso comincerei da Emiliano, che lo vedevo scalpitare mentre parlava Gualtieri, e poi Marco, poi Benedetta.
6: No, no, ma che scalpitare? Siamo abituati, diciamo. Allora, sindaco, perché definire simbolica una imposta patrimoniale che darebbe, diciamo, 20 miliardi sotto le previsioni della Scuola Sant'Anna Superiore? Diciamo 10 miliardi, è difficile dire che si dà meno di 10 miliardi. 10 miliardi sono l'intero fondo di finanziamento ordinario per l'università. 10 miliardi sono 6,5 volte quello che questo governo ha dato nel tentativo di ridurre le liste d'attesa nella sanità. 10 miliardi sono 7,5 volte quello che il PNRR ha stabilito per la riconversione ecologica e così via. Insomma, sono cifre importanti. Gualtieri è un esperto, diciamo, di contabilità, sa bene che, diciamo, non si sputa su 10 miliardi, non si sputa su 10 miliardi. Dopodiché sono d'accordo con Fabozzi, insomma, io mi sono ritrovato a difendere le tesi del materialismo storico e del marxismo con i miei colleghi Olivier Blanchard del Fondo Monetario Internazionale, con il premio Nobel Daron Acemoglu. Insomma, io, se mi si viene a parlare di lotta di classe, perché mi pare di aver capito che Gualtieri evocasse una prospettiva del genere, ma io sono felicissimo e penso che lo siamo tutti, che lo siamo tutti, tutti siamo felici di questo. Però penso anche che piantare in tempi così difficili una bandiera come per esempio quella della imposta patrimoniale può significare un coagulo di forze, di consensus e anche probabilmente di iniziative parlamentari tale da poter spostare finalmente i rapporti di forza. Perché se non facciamo operazioni del genere, che hanno un contenuto e lanciano un messaggio forte di redistribuzione, di lotta alle ingiustizie sociali, ebbene allora AfD, Vannacci e tutti questi mostri, come ci racconta Goya, faranno morire la ragione, non la metteranno solo a dormire. Grazie.
5: Ma io ti direi questo. Penso una delle ultime cose che Fabio Mussi ci ha regalato come pensiero politico è che questa sera, che è la prima volta che facciamo una festa senza di lui, vorrei restituirvi. Lui sosteneva da tempo che c'è una cosa ancora peggiore di questi ricchi, di questi oligarchi, di questi potenti e di questa destra neofascista e neonazista che ne fanno da cane appunto segugio, ed è un nemico più infingardo. È esattamente il senso di realismo capitalismo di Fischer, è il senso, diciamo, di quel there's not alternative, cioè l'ineluttabilità delle cose, che tutto andrà così e non c'è alternativa. Ecco, io credo una cosa, che questa discussione serve esattamente, fosse anche per 13, 14, 16, 17, 18, 20 miliardi di euro, dire che i primi hanno dei limiti, che devono ritornare qua sulla terra perché vivono come degli alieni. Serve a dire questa discussione, che mica ci accontentiamo. Ah no, non ci accontentiamo, su questo siamo proprio d'accordo. Perché non serve un salario minimo se non lo indicizziamo. Non serve un salario minimo se non riduciamo tutte le forme di lavoro precario che hanno reso le persone più
8: fragili. E allora quei potenti iniziamo anche a dirgli altre cose. La prima, che conosciamo bene il loro gioco. Guardate, a proposito di quei 79 miliardari, molti di quelli vivono di un marchio, che è quello del Made in Italy. Sono i grandi re, i dei della moda. Lo dico qua senza aver paura di fare i nomi. Parlo di quelli compianti, come Valentino, come Armani, parlo di Gucci, di Loro Piana, sotto le passerelle della moda grondano

0: tutti più ricattabili se esistono gli schiavi. E allora la sinistra deve ritornare a fare questo e dirlo in faccia ai propri alleati e dire in faccia alla nostra gente: abbiamo accettato per troppo tempo che qualcuno lavorasse fuori dalle regole e lo facesse per un'unica cosa, per il profitto. E dobbiamo dirlo soprattutto da forza ecologista: questo profitto è figlio di un'era, quella fossile. Ma sarà un caso che queste guerre, dall'Ucraina a Hormuz fino al Venezuela, siano tutti nei luoghi dove quell'era fossile continua a fare profitti e a fare esattamente questo disastro climatico che abbiamo davanti? È un caso secondo voi? Allora io non credo che noi siamo una forza ingenua, no? Quando parliamo di pace, parliamo di disarmo, ci guardano tutti dicendo: ma di che cosa stanno parlando? Beh, se tutti vorremmo vivere in pace. Guardate che quando noi parliamo di questi piani, quando parliamo di riconversione ecologica dell'economia, quando pensiamo che si possano abbattere le bollette anche portando per esempio il fotovoltaico a far sparire questa era del gas, lo diciamo perché vorremmo che questo campo largo, stretto, fosse un campo più giusto. Un campo che fa sognare un po' più forte le persone, che ritorna a farle diventare protagoniste, che ritorna a dire che non tutto è ineluttabile. E allora chiudo con questo: noi siamo la dimostrazione che le cose si cambiano cambiandole. E la prima cosa che abbiamo fatto è cambiare noi stessi. Mentre tutti si dividevano, noi ci siamo uniti. Mentre tutti litigavano per le leadership, noi vogliamo inchiodare questa discussione pubblica a dire che questa Italia ha necessità di un'alternativa. Ma che cosa c'è ancora da vedere con la AfD e la Germania che si riarma? Che cosa dobbiamo ancora attendere? Allora lo dico al nostro campo: mettiamo giù proposte, facciamolo entro questo mese, ma entriamo in un campo più largo della nostra coalizione, facciamo proposte più radicali, facciamo sognare di più la nostra gente. Sarà per 13 miliardi. Guardate che io credo che la gente abbia bisogno di vedere che a muso duro parliamo con quei potenti e gli diciamo: noi siamo qui, rappresentiamo la classe lavoratrice italiana, le famiglie lavoratrici italiane, siamo qui per questo e lo facciamo per migliorare la vostra vita e per una futura umanità che è ancora tutta da costruire. Grazie.
1: Grazie Marco, che hai trovato un'energia incredibile. Mi ha detto: no, non ho energia, non ce la faccio. Invece ce l'ha sempre. Io volevo aggiungere giusto un paio di cose che non abbiamo trattato. Una è la desiderabilità. Come sappiamo, per ogni normativa, per ogni riforma che si vuole fare, la riforma deve essere desiderabile. Noi abbiamo parlato non solo di patrimoniale qui, abbiamo parlato di riforma del fisco, di una fiscalità giusta, di dove prendere i soldi, addirittura di un'idea, e ringrazio anche il sindaco per questo, di un sistema socio-economico diverso, perché è di questo che stiamo parlando, perché il capitalismo neoliberista finanziarizzato è quello che ci sta uccidendo e quindi è quello che noi dovremmo aggredire e cercare di cambiare. Però dobbiamo renderlo desiderabile. Per renderlo desiderabile, parlando della fiscalità, immaginiamoci come si può rendere desiderabile una fiscalità più giusta. Quindi dire che i ricchi devono pagare di più, che sarebbe l'idea di fiscalità giusta, beh, sapendo dove stiamo utilizzando questi soldi. Perché se noi abbiamo dei soldi pubblici e non li utilizziamo per il bene comune, la gente non li vuole più dare, la gente non si fida più dello Stato. E allora iniziamo a finanziare, se dobbiamo fare un piano per la casa, iniziamo a finanziare la casa di edilizia pubblica e non le case finanziarizzate volute dai fondi monetari che possono andare soltanto a chi se le può permettere perché sono case di lusso. Se abbiamo dei soldi pubblici, iniziamo a finanziare la sanità pubblica e non dare soldi agli ospedali privati che fanno lucro sulle nostre tasse per poter diminuire le liste d'attesa. Se abbiamo dei soldi pubblici, facciamolo per dare soldi per lo sviluppo delle rinnovabili, non 25 miliardi l'anno per i sussidi ai combustibili fossili che continuiamo a dare rimanendo tra i più alti in Europa. È così che si rende desiderabile, perché io voglio vedere che se pago le tasse ho quello che mi spetta, che sono la sanità.

0: una scuola che funzioni e non le classi che cadono a pezzi con 30 persone dentro. Voglio avere diritto ad avere una casa che è la base, voglio avere le bollette basse e sapere di avere una transizione ecologica. È questo che lo rende desiderabile. Però, per ritornare a un discorso più ampio e ritornare a quello che stava dicendo il sindaco, che penso il prossimo anno facciamoci un dibattito anche su questo perché è fondamentale, il paradigma socio-economico. C'è un elemento che è stato trattato sempre in modo un po' di contorno, ma l'abbiamo messo in atto. Il capitalismo neoliberista, finanziarizzato, che si è descritto molto bene, ha un limite, e quel limite è la Terra, il pianeta. Ci sono dei limiti planetari che noi dobbiamo comprendere, perché l'acqua sta finendo e lo vediamo ogni estate, l'abbiamo visto con il nostro fiume Po, lo vediamo con i fiumi in tutta Europa, lo vediamo in tutto il mondo. Il limite di emissioni è finito, ce l'ha detto il che ha superato la soglia dell'1,5 gradi dai livelli preindustriali, è finito, il pianeta ha dei limiti e noi non possiamo prevedere un sistema socio-economico senza limiti e che permetta l'accumulazione infinite di...
1: Radio Radicale, ci fermiamo qui con l'ascolto della terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra che si sta tenendo a Roma in questi giorni. Abbiamo ascoltato in particolare il panel Tax the Rich, Emiliano Brancaccio, Jeremy Corbyn, Benedetta Scuderi, Marco Grimaldi, Roberto Gualtieri, coordinati da Andrea Fabozzi. Ritroverete naturalmente tutto l'evento sul nostro sito internet www.radioradicale.it. Sono le 21 in punto, vi lasciamo adesso alla rubrica La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
2: Radio Radicale, ben ritrovate, ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 6 settembre. La morte di Fabio Mussi mi ha riportato alla mente la scena politica, la scena pubblica di qualche tempo fa. È stato ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Prodi, dal 2006 al 2008, e si è distinto per la difesa della libertà di ricerca scientifica. Un interlocutore, un ministro attento a quei temi, tanto cari al Partito Radicale, a Luca Coscioni, a Marco Pannella, attento sui temi della laicità e del sostegno al mondo accademico, al mondo della ricerca, sottolineando da sempre, dal momento del suo insediamento, il ruolo fondamentale che la nostra Costituzione attribuisce alla libertà della ricerca e alla conoscenza. Un atto emblematico da ricordare, quello compiuto da Fabio Mussi nella veste di ministro dell'Università e della Ricerca, con il sostegno da Bruxelles, a Bruxelles proprio di Marco Pannella, confermando che la posizione del Parlamento europeo a proposito della ricerca sulle cellule staminali embrionali è corrispondente e sulla stessa linea della decisione annunciata da Mussi e non certo vicina a quella di quegli stati che si sono dichiarati proibizionisti. È importante dunque l'atto, ma qual è stato l'atto compiuto nel giugno del 2006 dal ministro dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi? Il ministro ritirò la firma dell'Italia alla dichiarazione etica con cui gli altri 5 stati europei avevano fatto prevalere la contrarietà al finanziamento della ricerca sulle cellule staminali embrionali. E quell'atto riaprì un tema fondamentale al centro del dibattito bioetico, un vero e proprio sdoganamento, perché il Parlamento europeo a metà giugno di quell'anno doveva decidere sul via libera a quei fondi e il ministro Fabio Mussi ha semplicemente ritirato l'adesione dell'Italia a quel documento basato su posizioni in Europa già minoritarie. Un atto coraggioso che credo che tra gli altri momenti in queste giornate, in questi giorni di ricordo del ministro, del politico Fabio Mussi vada ricordato. Un atto allora venne dichiarato coerente con il programma dell'Unione. E allora Partito Radicale, con Marco, i temi cosiddetti eticamente sensibili come quelli della bioetica, la politica si era trovata con Luca Coscioni a tracciare un solco fondamentale, un solco profondo che anche oggi, a distanza di 20 anni, si ripropone in maniera cruda, con un linguaggio che deve essere corrispondente, trovare corrispondenza in atti legislativi per regolare appunto fenomeni che pongono questioni nuove alla società e interpellano sicuramente le coscienze, però su questi temi ancora oggi e con più forza deve essere rivendicata la posizione a legiferare con attenzione, ma prima ancora a dibattere lealmente e fedelmente al principio della laicità dello Stato, e laicità che è attenta all'equilibrio tra libertà e responsabilità degli individui e delle persone, nel rispetto dei convincimenti etici, religiosi di ciascuno, laicità aperta all'ascolto e al il dialogo. E l'attività del ministro Fabio Mussi proprio sul tema dei nuovi diritti, delle nuove responsabilità, si era affermato l'azione della promozione di strumenti giuridici capaci di offrire adeguata e giusta tutela all'esigenza della comunità, dei diritti civili e sociali delle persone. Ed esattamente con quell'atto, con quel ritiro della firma dell'Italia, la dichiarazione etica, il ministro Mussi segnalò al Parlamento europeo l'intenzione di un percorso di modifica in senso meno restrittivo, cioè quello di usare appunto gli embrioni già creati per la ricerca e allo stesso tempo ribadire che non veniva tolto il divieto di creare nuovi embrioni per la ricerca, ma quelli già creati, quelli in sovrannumero, quelli crioconservati per il ministro Mussi dovevano essere usati per la ricerca. Quindi utilizzare le linee cellulari già derivate e per appunto scongiurare gli embrioni e la loro distruzione. E allora si contarono 30.000 embrioni conservati nei frigoriferi, nei vari laboratori italiani, rimasti inutilizzati e non più impiantati nell'attività di fecondazione assistita. E questo l'atto compiuto dall'allora ministro Mussi sicuramente lo colloca tra i ministri che difese la libertà di ricerca sulle cellule staminali embrionali, e per questo è una grande perdita. E Marco Pannella sostenne questa scelta e in un articolo sulla stampa venne chiesto insomma a Marco la sua posizione, il suo sostegno, che venne dichiarato. A Pannella gli si chiese: ma che cosa succederà adesso in Italia? La posizione del ministro Mussi non è certo sulla stessa lunghezza d'onda del vice premier Francesco Rutelli. No, di sicuro Rutelli lo scorso autunno parlava ovviamente dell'autunno del 2005, ha infatti presentato una proposta di legge che posso definire letteralmente oltranzista, anzi decisamente oltrà, che contiene peggioramenti della legge 40 che non sono stati mai richiesti al legislatore, neppure dalla Conferenza Episcopale Italiana, la quale si è limitata una volta di più a confermare la propria visione, per la quale la libertà è libertà nel bene, dove naturalmente il bene sono gli esponenti stessi della conferenza a stabilirlo. Va da sé una visione totalitaria e antidemocratica. Ritiene allora che ci dovremmo aspettare una battaglia su questi temi? Pannella rispose: una battaglia che in tutto il mondo oggi è combattuta proprio soltanto da retroguardie e da talebanismi etici. Ma io non ho nessun dubbio al riguardo, sono certa che la posizione che noi difendiamo è condivisa nella sostanza, come già accade per il divorzio, per l'aborto e per la libertà di ricerca, dalla maggioranza delle persone, e sarà questa condivisione che alla fine prevarrà anche nel nostro paese. Come è accaduto in Spagna, quel paese sta investendo molto anche in termini economici nella ricerca. Certo, rispose Pannella, secondo tutti la Spagna avrebbe dovuto essere più clericale dell'Italia. Forse la Spagna, proprio per questo, è uscita più di recente da uno stato clerico-militar fascista. Il franchismo ha registrato posizioni anche nel mondo democratico cristiano, come quello di Aznar, di apertura, e conforme a quella che nei referendum precedenti aveva visto la maggioranza dei credenti dare ragione alle tesi liberali e democratiche piuttosto che a quelle intolleranti. Gli viene chiesto: chi osteggia la libertà di ricerca tira in ballo il risultato del referendum, il referendum sulla legge 40. Intanto varrebbe la pena di fare giustizia di interpretazioni quantomeno temerarie. Il referendum non ha avuto efficacia per mancanza del quorum. I sì, infatti, sono stati l'85% e i no il 15%. Non è certo un caso se la linea vaticana e le forze subalterne ad essa è stata tutta centrata nella propaganda astensionista e non in quello del no. Il dibattito resta aperto e a rischio di apparire stucchevole ricordo che ci troviamo di fronte ad un vecchio scontro, lo stesso che ha visto combattere per il divorzio e l'aborto e con gli stessi soggetti da una parte e dall'altra. Gli chiesero a Pannella: la maggioranza degli scienziati dite ai colleghi che propagandano come miracolose le cellule staminali adulte, accusandole di fare un discorso ideologico e non scientifico. Cosa ne pensa di questa posizione? Bisogna sottolineare che questa piccola minoranza di scienziati pretende di imporre le proprie convinzioni, che le si voglia chiamare etiche, confessionali o altro, al resto del mondo. Scientifico? No, no, proprio al resto del mondo in generale, visto che tra gli scienziati mi pare che non abbia troppo seguito. E questo era Marco Pannella sulla Stampa nel giugno del 2006, che dichiarò il sostegno al ministro dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi, quando l'Italia, con appunto il ministro, ritirò l'adesione ad una dichiarazione etica concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Ha ritirato tutto la firma da una dichiarazione sottoscritta dal Vaticano e dai 5 Stati membri contrari al finanziamento da parte dell'Unione Europea della ricerca sulle cellule staminali embrionali. Fabio Mussi, vogliamo ricordarlo da Radio Radicale, dalla Nuda Verità, per questo particolare che evoca l'importanza di quell'azione. Il ministro nel evidenziare il ritiro della sua firma dice: non mi sembrava giusto confermare la posizione del governo Berlusconi, che poneva l'Italia in una posizione, in una minoranza di blocco, capace di impedire il finanziamento della ricerca in altri paesi. E il ministro proseguì sostenendo che se la decisione di ritirare l'adesione alla dichiarazione congiunta non tocca la legislazione nazionale, in particolare la legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che vieta la ricerca sulle cellule staminali embrionali, l'Italia non può impedire ad altri paesi europei di condurre questo tipo di ricerca. La funzione dell'Italia non può essere quella di tentare semplicemente di esportare la propria legislazione interna. E in seguito all'annuncio di del ritiro dell'Italia da quella dichiarazione etica, Mussi fu attaccato dagli altri ministri del governo di cui faceva parte, del governo del primo ministro Prodi, cioè Rosi Bindi, ministro delle politiche per la famiglia, e criticò l'azione di Mussi sottolineando di non essere stata informata della decisione e dichiarando che Mussi aveva agito autonomamente senza il consenso del governo. Anche i senatori dei partiti all'opposizione, l'Unione, quelli dell'UDC, criticarono la decisione, chiedendo al governo di tornare alla posizione precedentemente assunta e di non adottare iniziative o decisioni in assenza di consenso parlamentare. E questo avvenne durante la prima visita ufficiale a Bruxelles del ministro Mussi da ministro, il 30 maggio del 2006. E questo suscitò reazioni e dibattiti. Da una parte il plauso degli scienziati, perché la comunità scientifica internazionale, compresa la Società Internazionale per la Ricerca sulle Cellule Staminali, accolse con favore questo atto, ritenendola fondamentale per non frenare il progresso biomedico e le prospettive di cura. Il Partito Radicale, Pannella, Luca Coscioni e tutti abbiamo sostenuto questo atto. Quindi da una parte le tensioni ovviamente nel governo, dall'altro il consenso e il sostegno degli scienziati. E ovviamente la mossa di Mussi propose le forti divergenze interne appunto alla stessa coalizione del centro-sinistra, a partire dal vice presidente del Consiglio Francesco Rutelli e lo stesso presidente del Consiglio Romano Prodi frenarono l'entusiasmo del ministro, ricordando insomma la delicatezza della materia e il limite imposti dalle leggi, dalla legge appunto, la legge 40 del 2004 in tema di procreazione medicalmente assistite, così come l'opposizione di allora, ovviamente le forze di centrodestra e le gerarchie ecclesiastiche criticarono la decisione, accusando il ministro di non aver preso appunto un'iniziativa condivisa. La scomparsa dell'allora ministro Mussi mi ha riportato, e sicuramente le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radicale il pensiero lo hanno condiviso, all'importanza della ricerca, della libertà di ricerca, l'importanza in medicina delle cellule staminali, potenzialmente ancora enorme sulle cellule staminali embrionali. E Luca Coscioni ha riposto tantissimo sulla libertà di ricerca scientifica, poterle utilizzare per produrre nuovi neuroni, per affrontare quali malattie. Andavano e vanno ancora insieme Alzheimer, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica. E ecco, sono malattie neurodegenerative che dominano le vite di chi ha avuto e ha una diagnosi di Alzheimer, di Parkinson, di sclerosi laterale amiotrofica. E l'associazione, la scomparsa di Fabio Mussi e la diagnosi dichiarata del collega, del politico, dell'uomo Dario Franceschini. Dario Franceschini sono voluti 6 anni prima di rendere pubblico il cambiamento del suo corpo a seguito della diagnosi di Parkinson. La cosa semplice sarebbe stato inviare a Dario Franceschini un messaggio, ma ha pensato che 6 anni non sono pochi. 6 anni dalla diagnosi di Parkinson, anni di malattia e quindi di vita che ha scelto di non condividere fino all'intervista a Fabrizio Roncone. Malattia quella di Parkinson, che dal punto di vista della sfida scientifica e della sofferenza che causa viaggia assolutamente insieme alla malattia di Alzheimer e alla sclerosi laterale amiotrofica. E oggi dunque la malattia dichiarata di Dario Franceschini non è più questione appunto è privata, ma è politica. E proprio quella sfumatura, tra virgolette, dei 6 anni mi ha portato a ripensare alla questione centrale delle malattie neurodegenerative, la questione centrale della libertà di ricerca scientifica, e perché il Parkinson, come l'Alzheimer, come la sclerosi laterale amiotrofica, rappresentano delle malattie insomma paradigmatiche, cioè rivestono il paradigma della complessità del vivere, aspetti clinici, fisici, psicologici, economici, sociali che ne caratterizzano il decorso. Sono malattie inguaribili, questo è certo, e anche con il Parkinson, così come la SLA, si sopravvive soprattutto purtroppo e ancora si muore. Però la questione della malattia, della disabilità e della morte sono questioni centrali della vita con cui donne, uomini, credenti o meno, sono chiamate a fare i conti, ed è sostanzialmente esperienze a questo livello, a questi livelli, il dolore che ridimensiona tutto, la bellezza e la bruttezza dell'esistenza, rispetto della parola data, realtà contro la fedeltà, gratitudine ricevuta o il grazie che non viene mai riconosciuto a partire dalla politica. Riconosciuto a chi, ad esempio, come Luca, un corpo malato, ha affrontato, ha infranto le barriere del pregiudizio, dello stigma, del disabile, del malato reso muto dalla malattia, e quindi aver evocato Dario Franceschini, e di questo lo ringrazio, il non rimanere isolati, ma essere protagonisti, nonostante la condizione di malattia, di disabilità, credo che sia questo uno dei tratti distintivi, insieme a quello della libertà di ricerca scientifica, ricerca che un giorno potrebbe sconfiggere malattie oggi inguaribili, esattamente come l'Alzheimer, il Parkinson, le distrofie, la sclerosi laterale amiotrofica. Ricerca scientifica che nel nostro paese troppo spesso è ostaggio di proibizioni, ideologie e analfabetismo. E come non ricordare i risultati ottenuti in Svezia? Non sono una cura, ma rappresentano un passo concreto in quella direzione. Si parla di cellule derivate da staminali embrionali che sono state impiantate nel cervello di persone affette da Parkinson, e dopo 12 mesi di osservazioni non hanno causato effetti collaterali. Eppure questa ricerca internazionale procede negli altri paesi, in Italia da oltre 20 anni la legge 40 ne impedisce una simile possibilità, e quindi mentre la scienza mostra la possibilità aperta della ricerca in altri paesi sulle cellule staminali embrionali, il nostro continua a vietarla. E con Luca ci siamo impegnati insieme al Partito Radicale per liberare questo paese dai retaggi ideologici che lo opprimono. Quante barriere, quanti ostacoli e boicottaggi, quanti silenzi al cammino della conoscenza per le persone fragili. Certi temi non sono, come invece dovrebbero essere, tra le priorità dell'agenda politica, e sono distanti dall'attenzione dei media. Così Franco Mirabelli, colpito più di 3 anni fa dalla sclerosi laterale amiotrofica, la malattia appunto di Luca, ne evidenzia la vicenda umana e politica e la sua battaglia anche per una legge sul fine vita e sui caregiver. Occorrerà fantasia e pragmatismo, flessibilità e determinazione, consapevolezza, volontà di dialogo e confronto per essere, forse per portare questo paese finalmente all'altezza delle sfide della vita. E credo che le dichiarazioni, le interviste, le testimonianze, la vita di Franco Virabelli, di Dario Franceschini e l'atto forte di un ministro come Fabio Mussi possano portarci a pensare che c'è ancora un terreno politico da percorrere per liberare dalla sofferenza e dalla malattia tantissime persone. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
3: E grazie dunque a Maria Antonietta Farina Coscioni, questa è la puntata di questa settimana della Nuda Verità. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera, ascoltiamo la rassegna delle riviste di politica e storia. Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana al consueto ormai appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Torniamo oggi sulla storia della Repubblica, in particolare sulla questione del passaggio duro, difficile e anche da continuare ad approfondire dal regime fascista alla nascita della Repubblica e diciamo le radici di alcune contraddizioni, alcune questioni che ancora tornano ad occupare diciamo la discussione pubblica anche attualmente. È un tema che è al centro della pubblicazione di cui già abbiamo parlato in questa trasmissione, il numero 3 di Micro Mega, Tanti auguri Repubblica, uscito qualche settimana fa, 80 anni fra conquiste e promesse da realizzare. Oggi useremo un solo articolo e una sola citazione per la trasmissione di questa giornata, perché appunto è il tema che abbiamo inseguito anche in altre occasioni, che cercheremo anche oggi di approfondire sottolineando alcuni passaggi dell'intervento di Francesco Filippi, che si chiama Memorie Repubblicane. Tra l'altro Filippi in questo testo affronta il tema dell'amnistia Togliatti, e qualche settimana fa, per chi avesse seguito questa trasmissione o per chi l'avesse ascoltata online, avevamo notato anche il fatto che in un altro articolo che vi abbiamo citato ancora da questa pubblicazione, in cui si parlava degli uomini di Mussolini nella Repubblica, un testo di Davide Conti, non si parlasse esplicitamente dell'amnistia Togliatti, e questa mancanza sicuramente viene colmata proprio dalla continuità della pubblicazione che abbiamo sul tavolo, perché invece i saggi successivi se ne occupano ampiamente. Quindi c'era diciamo il tema da affrontare, però non era compreso in quel saggio, e oggi ci torniamo perché tra le valutazioni di Francesco Filippi ci sono anche valutazioni che vengono fatte oggi con il senno del poi, anche politiche, sulla questione dell'amnistia Togliatti. Ma andiamo a leggere, perché poi appunto le valutazioni in questa parte preliminare rischiano di essere confuse. Memorie repubblicane, appunto, nel corso di questi 80 anni, leggiamo anche il sottotitolo, questi 80 anni che ci separano dal referendum del 2-3 giugno del 1946, è importante ricordare 2 e 3 giugno, come è cambiata la percezione di quel momento di svolta nella memoria pubblica del paese. Ecco, questo è uno degli interrogativi che si pone l'autore. Dall'iniziale normalizzazione di quel passaggio, normalizzazione tra virgolette, tesa a smussare dove possibile i punti di frizione tra le opposte correnti dell'opinione pubblica, all'odierna sostituzione linguistica che vede protagonista la nazione, con la N maiuscola, storia di un paese che ha espunto dal discorso la Repubblica antifascista. Questo saggio poi arriva anche sulle questioni d'attualità, che noi invece lasceremo da parte, perché in questa trasmissione ci occupiamo più del passato e dei temi, dei problemi che hanno a che vedere con la memoria, che della questione della discussione pubblica legata all'attualità, ma naturalmente il tema è sullo sfondo ed è presente nella prospettiva, nella traiettoria specifica di Micro Mega che conoscete. Il saggio di cui stiamo dandovi conto inizia con un ampio approfondimento che contiene anche uno spoiler, quindi non ve lo leggiamo per chi non avesse ancora visto il bel film di Paola Cortellesi, così come lo definisce l'autore, C'è ancora domani, in cui si racconta appunto la vita di una donna che va al voto per la prima volta. Basterebbe far notare, e questa è una delle osservazioni interessanti che non contengono spoiler, che il film si regge sostanzialmente sulla generale ignoranza del pubblico odierno nel ricordare le modalità di voto di quell'appuntamento elettorale in cui si decise tra monarchia e repubblica. Quanti tra gli spettatori di quel film si ricordavano che si votava anche il 3? E una delle possibili interpretazioni, naturalmente, del titolo è anche questa, e ce ne sono anche altre, per dimostrare quanto poco si sia costruito nella memoria pubblica attorno a quella doppia data. E questa è la prima questione. Il 2 giugno però, scrive Filippi, è ben presto diventato l'antonomasia della libertà repubblicana e dei valori democratici, e dal 1949 è divenuta la principale festa nazionale del nuovo Stato. Va a sostituire monoliticamente una serie di festività legate al passato monarchico e fascista. Ed è forse questo il punto interessante da sottolineare per affrontare la evoluzione della memoria pubblica di questo evento. Il capitolo successivo a questo titolo, che poi è una citazione che scioglieremo tra qualche istante, La Repubblica del Dolore, scrive l'autore, il 2 giugno 1946, presentato e ricordato come un giorno di giubilo generale, di festoso esercizio della volontà popolare in tutto il paese, non è affatto un giorno sereno, o meglio, se probabilmente lo è per i milioni di italiani ed italiane che tornano a esercitare ed esercitano per la prima volta il diritto di voto, esso segna l'inizio di una convulsione istituzionale vissuta dai protagonisti come una sorta di thriller dal finale aperto. Il ministro dell'interno Giuseppe Romita presidia dal suo ufficio le prime operazioni di voto di uno Stato che per la gran parte è ancora un insieme di macerie, di sfollati, con collegamenti precari, in cui la funzione pubblica è stata ripristinata in maniera approssimativa e in cui sono molti a tifare per il fallimento delle operazioni democratiche. Importante passaggio che ci racconta ancora una volta, qui l'inciso lo sto facendo io, non lo fa l'autore, ci racconta ancora una volta di un tema che non abbiamo avuto presente nei decenni passati, che anche gli storici non hanno avuto presente nei decenni passati. C'erano molti a tifare per il fallimento delle operazioni democratiche, e uno dei meriti di quella classe politica è stato appunto quello di aver tenuto al centro la barra della imbarcazione Repubblica italiana, che si barcamenava appunto tra questo tipo di frutti. Ma andiamo avanti, il tutto sotto gli occhi della corte sabauda, che era ancora in carica naturalmente, la cui stessa sopravvivenza dipendeva da quel voto e dal multicolore governo De Gasperi, espressione di un fronte repubblicano ampio ma non unanime, che attende con trepidazione anche il risultato delle elezioni per l'assemblea costituente, per andare finalmente alla conta interna tra le forze che hanno vinto la resistenza. Su tutti discreto ma non troppo l'occhio dell'Allied Commission, il comando alleato che sorveglia da vicino l'evoluzione democratica dell'ex nemico occupato. per Romita il risultato in assoluto meno desiderabile è una situazione di stallo in cui l'incertezza riaccenda i rancori mai sopiti dopo la fine della guerra civile. E qui questo dato viene appunto lasciato per acquisito, e anche la costruzione di questa frase, credo, ci racconta della disposizione, ecco, per esempio di Romita, cioè della percezione, il principio di realtà. Eravamo al termine di una guerra civile ed è puntualmente invece quello che accade. I primi conteggi arrivano a rilento, dando risultati oscillanti, in vantaggio la Repubblica, poi rimonta la monarchia, poi il testa a testa, i reclami sui singoli voti, i riconteggi. La questione si trascina dolorosa fino al 10 giugno, quando la Corte di Cassazione dà finalmente i risultati ufficiali: 12.700.000 circa per la Repubblica, 10.700.000 per la monarchia. Nord con una tendenza repubblicana, sud a maggioranza monarchica. Umberto II, che cavilla i dati della Cassazione, pare tengano conto non del totale dei voti espressi, ma solo di quelli validi. Se si sommassero anche quelli nulli e le schede bianche, il margine di vittoria repubblicano sarebbe talmente risicato da giustificare un nuovo, lentissimo, pericoloso riconteggio. E intanto le piazze, specie al sud, cominciano a rumoreggiare. La situazione però si sblocca con un mezzo colpo di mano, dice Filippi, benché formalmente legale, e questo va ricordato, perché da una parte di una certa pubblicistica, di cui abbiamo dato sempre anche ampiamente conto in questa trasmissione, non ci sarebbe stata questa formalità legale. Ma appunto, benché formalmente legale, questo mezzo colpo di mano in che cosa consiste? Alcide De Gasperi viene proclamato capo provvisorio dello Stato in base alla normativa che gestisce l'eventualità della vittoria repubblicana. A quel punto il re ha di fronte due opzioni: andare allo scontro o cedere il passo. Umberto II, come sappiamo, parte per l'esilio, chiudendo l'esperienza monarchia italiana, l'esperienza monarchica italiana, tra le polemiche. È proprio questa fine rocambolesca, dice Filippi, contornata da veleni e recriminazioni che andranno avanti per anni, a impedire una partenza trionfale per la celebrazione della memoria pubblica della svolta repubblicana. Il 2 giugno è e deve essere una festa, certo, ma il nuovo corso non si sembra interessato a costruirne una memoria viva e precisa, anche perché questa potrebbe continuare a alimentare le contestazioni, anche violente, al nuovo ordine. La parola d'ordine, quindi, fu quella di normalizzare, tra virgolette, normalizzare il racconto pubblico, smussare dove possibile i punti di frizione tra le opposte correnti dell'opinione pubblica ed esaltare quelli che sono i possibili tratti comuni in cui l'intera società prostrata dalla guerra può riconoscersi. È in questo contesto che nasce l'immaginario diffuso di quella che Giovanni De Luna, notissimo storico, definisce la Repubblica del dolore. Questa è la citazione appunto sciolta del titolo di questo capitolo che vi stiamo leggendo. Attorno alle ferite, che cos'è questa Repubblica del dolore? Attorno alle ferite causate dalla guerra è possibile per tutti riunirsi come popolo, mettendo per qualche istante da parte le motivazioni di parte, creando una comunità nel ricordo del comune soffrire e spingendo per la costruzione di una memoria italiana intesa come memoria di chi ha sofferto. Questo appiattimento avrà conseguenze deleterie, dice l'autore nella sua lettura di questa questione, rendendo ogni rovescio della sorte uguale all'altro, creando memorie di dolore di parte e cancellando ogni differenza fra vittime e carnefici, vincitori e vinti. E chi lo sa che la fatica che abbiamo anche nell'attualità da questo punto di vista non abbia qualcosa a che fare con questa deduzione, ma il ragionamento potrebbe essere diverso e da sviluppare in altra sede. Prosegue l'autore: ad aiutare questa operazione non è solo la retorica pubblica repubblicana, che identifica il passato fascista come un male simbolico che però tende a non avere volto se non quello dell'ormai morto Duce, ma anche atti di concreta pacificazione nazionale che a tratti vengono interpretati come parificazione nazionale, ed è tutt'altra questione. Su tutti, proprio a pochi giorni dalla proclamazione della Repubblica, quella che verrà chiamata appunto l'amnistia Togliatti. E qui comincia un altro capitolo dal titolo Simboli. Leggiamo: vi è in questa Italia del dopoguerra un impellente bisogno di ricostruzione, ma non solo materiale, ma anche morale, perfino immaginativa. In questo gli organi dello Stato non solo vengono modellati per essere funzionali alla rieducazione della dignità del paese persa nella guerra, ma anche per rappresentarla fisicamente. Il vuoto del racconto pubblico lasciato dalla scomparsa di quasi un secolo di monarchia deve essere velocemente colmato, anche sul piano simbolico. È importante questo ragionamento sui simboli. E non sono tralasciati in questo percorso gli espedienti classici nella costruzione di un immaginario identitario, appunto i simboli. Il Presidente della Repubblica, ad esempio, pone la propria residenza ufficiale nel Palazzo del Quirinale, che era stato residenza dei Savoia e ancora prima dei Papi. Una decisione simbolica, dice l'autore, che più ancora degli stessi intendimenti di padri e madri costituenti sancisce la continuità. Sua scorta, già prima dell'elezione, quella di Luigi Einaudi nel maggio del 1948, un reparto di corazzieri, ex guardia di Palazzo dei Savoia. La prima onorificenza poi dell'Italia repubblicana, la stella della solidarietà italiana, nasce addirittura prima della Carta Costituzionale, nel gennaio del 47. Nel 1951 nasce poi l'Ordine al Merito della Repubblica, tuttora la più alta onorificenza italiana. La neonata istituzione repubblicana si manifesta anche attraverso la propria generosità di ente sovrano, una caratteristica tipica della monarchia che l'aveva preceduta e che serve a vestire, almeno in parte, della stessa venerabilità dell'istituto monarchico, quello repubblicano. Qui si sono fatti in altre occasioni discorsi sulla capacità dell'istituto repubblicano di accendere, diciamo, questa forza simbolica che c'è stata nella monarchia, e il tema naturalmente è aperto. Il 5 maggio del 1948, al termine di uno studio grafico complesso passato per ben due diversi concorsi pubblici e un totale di 800 bozzetti, nasce il simbolo ufficiale della Repubblica, l'emblema formato dalla stella bianca, la ruota dentata, i rami d'ulivo e di quercia. Tutti simboli con un preciso significato araldico. L'ulivo rappresenta la pace, la quercia la forza, la ruota dentata il lavoro. La stella deriva direttamente da una simbologia antichissima di rappresentazione dell'italianità, utilizzata a suo tempo anche dalla monarchia, il cosiddetto stellone. Questo nuovo brand, dice l'autore, non avrà mai la stessa forza evocativa dello scudo sabaudo. Questa è una frase che viene messa di passaggio, ma appunto è abbastanza pesante. Ma è un tentativo, dice l'autore, di dare alla nuova creatura i connotati di decoro e forza unificante che una parte almeno della popolazione italiana aveva, nonostante tutto, riconosciuto ai Savoia. La ricostruzione passa anche dalla risignificazione di questi simboli del sistema del potere, con i suoi miti e cliché. Per questo si va di necessità a virtù, anche a costo di scendere a compromessi. Per esempio, il canto degli italiani, popolarmente ricordato come inno di Mameli, viene proposto come inno provvisorio dello Stato dal 12 di ottobre del 1946, in attesa di una soluzione che soddisfacesse tutti. La sinistra puntava ad avere l'inno a Garibaldi. I liberali tifavano per Va pensiero di Verdi, mentre i comunisti non dimenticavano la strumentalizzazione fatta dalle strofe di Mameli da parte della propaganda di Salò. Come si sa, questa provvisorietà verrà stabilizzata solo nel dicembre del 2017. Capitolo successivo, reticenze. Quante volte nei decenni passati abbiamo sentito parlare di reticenze? per quello che riguarda la vicenda italiana. La Nuova Repubblica, scrive l'autore, la Nuova Repubblica ha fretta di rialzarsi in piedi, fretta di voltare pagina, fretta di ritornare a quella che si potrebbe definire normalità, qualsiasi essa sia. È un sentimento comune a molti paesi europei del dopoguerra e in particolare quelli che hanno un passato prossimo di totalitarismo e sconfitta. Ed è precisamente il sentimento che collide con la possibilità di fare i conti fino in fondo con quanto è accaduto. Troppi nodi in sospeso, troppi settori di popolazione non arruolabili a un'idea di rinascita vittoriosa, passaggio molto importante, perché sono settori contro cui si è combattuto, troppe memorie collettive di parte e polarizzate a confondere il quadro complessivo. Per questo quella che accompagna la nascita delle nuove istituzioni è una memoria pubblica affrettata e per molti aspetti reticente. E la prima vittima di questa reticenza, occorre ricordarlo, è il carattere indubbiamente antifascista delle istituzioni repubblicane, dopo averlo imposto con la vittoria della guerra civile, nella guerra civile, averlo inserito in molti aspetti dell'apparato istituzionale, perfino amministrativo, l'antifascismo diviene un elemento poco esibito nel contesto pubblico. La stessa Costituzione repubblicana, che è un vero e proprio distillato di antifascismo, dice l'autore, non porta al proprio interno la parola antifascista, sebbene questo, leggendo la carta, possa risultare pleonastico e per madri e padri costituenti effettivamente lo fosse, questa mancata esplicitazione ha portato alcuni a dubitare, ancora ai nostri giorni, del carattere generale antifascista dell'impianto costituzionale. Da subito questo ha conseguenze non solo sulla percezione generale del passato prossimo del paese, ma anche sulla visione dell'istituzione repubblicana nella sua interezza. E vorrei ricordare, qui non lo fa l'autore, ma ancora nel saggio di Conti che vi abbiamo letto qualche puntata fa, si faceva questa distinzione interessante, naturalmente da prendere con tutte le cautele del caso, tra Stato e Repubblica, parlando delle continuità in termini di istituti, ma anche di persone, vere e proprie persone, appunto, all'interno dei cosiddetti gangli dello Stato. E questo ragionamento, secondo me, in qualche modo può essere connesso, tant'è vero che lo troviamo nella stessa pubblicazione. Ma andiamo avanti. Come si può intuire, chi ha votato contro, e sono oltre 10 milioni di italiani, avverte il peso dell'inizio di un nuovo corso in cui non si sente pienamente rappresentato. La presenza già in assemblea costituente di blocchi chiaramente ostili al nuovo corso, non solo i monarchici che si fermano a 2,7%, ma anche la strana creatura di Guglielmo Giannini, il fronte dell'uomo qualunque, che arriva al 5,3%. Su Giannini ci sono tante interpretazioni diverse. È una spia di questa mancata unanimità nei confronti non tanto dell'istituzione repubblicana, ma di quello che si potrebbe definire repubblicanesimo, vale a dire una comune e generale concordia sui valori della Repubblica da parte delle forze politiche sullo stile dell'esperienza francese. Ed è con questo palese paradosso che l'Italia si avvia agli anni della sua crescita economica e sociale, con una Repubblica percepita da una minoranza non trascurabile come un oggetto istituzionale di parte. Eversione, questo è il titolo del capitolo successivo. Gli anni 50, tuttavia, anestetizzano, almeno in parte, il tema dei valori repubblicani e la necessità della loro memoria diffusa. L'imbocco della via dello sviluppo e il reinserimento nel contesto internazionale segnano un'evoluzione decisa rispetto al periodo prebellico e l'equivalenza tra Repubblica e benessere attecchisce facilmente grazie al boom economico. Più che la teoria è la pratica repubblicana italiana che a vincere la prima sfida dell'immagine e dell'immaginario. L'Italia repubblicana è un paese più prospero, per certi versi più felice, spensierato dell'Italia fascista e sabauda. Non è un caso quindi che di pari passo con il rallentamento del miracolo economico vengano al pettine molte delle contraddizioni che il nuovo modello democratico di fatto non ha ancora affrontato. E l'immagine della Repubblica, così come la memoria della sua nascita, mostra tutti i suoi limiti. Gli attacchi a questa rappresentazione, evidentemente troppo poco specifica e poco o niente penetrata nel sentire comune, arrivano da tutte le parti, e questo è quello che è accaduto. Il 1968, anno simbolo della contestazione, per

abbandonato il mandato resistenziale che impone di farla finita con il fascismo e provando quindi a spezzare dall'estrema sinistra l'identità acquisita tra democrazia rappresentativa e antifascismo. Il mito della resistenza tradita costituirà una delle accuse più dolorose per la dirigenza democratica del dopoguerra, in buona parte ancora formata da ex partigiani ed esponenti dell'antifascismo storico. La reazione all'insoddisfazione nei confronti dell'impianto repubblicano democratico si esplicita sia nell'estrema sinistra che nell'estrema destra, con tratti violenti. Al terrorismo, per esempio, delle Brigate Rosse, fanno da controcanto le manovre eversive di pezzi di fascismo ancora presenti nelle istituzioni. Prosegue l'autore: tra il 1964 e i primi anni 70 sono almeno tre i tentativi di sovvertire l'ordine democratico in Italia. Il piano Solo, un piano di emergenza per l'ordine pubblico, qui viene citato il lavoro di Franzinelli e vi segnaliamo, nell'archivio di Radio Radicale c'è una bella intervista di Massimo Bordin a Mimmo Franzinelli proprio sul libro Il piano Solo. Un piano, spiega l'autore, di emergenza per l'ordine pubblico predisposto nella primavera estate del 64 dal comando dei carabinieri su sollecitazione del capo di Stato Antonio Segni. Qui le cose sono un po' più articolate, ma così vengono riassunte, che prevede l'occupazione dei centri nevralgici e delle sedi delle forze d'opposizione, l'arresto, la deportazione di circa 700 dirigenti dei partiti di sinistra e dei sindacati. Uno dei grandi meriti del libro di Franzinelli è proprio l'aver tentato di ricostruire queste liste, le famigerate liste dei cosiddetti enucleandi. L'autore prosegue: il golpe borghese, poi, che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 vede Junio Valerio Borghese, il principe nero, a capo della famigerata decima MAS durante la guerra civile, poi presidente del Movimento Sociale Italiano dal 1950 al 1953, impegnato nel tentativo di occupare i gangli del potere civile per instaurare una dittatura fascista. Infine il golpe bianco, progettato tra gli altri dall'ex partigiano monarchico e anticomunista Edgardo Sogno, che si pone come obiettivo l'instaurazione di una repubblica di stampo presidenziale che escluda definitivamente i comunisti dalla vita politica del paese. In tutto questo l'immaginario repubblicano di quegli anni scopre le difficoltà della propria scelta democratica, venendo messo sotto accusa non solo dal fascismo in democrazia, ma anche dalla sinistra estrema e terrorista che in nome della instaurazione della dittatura del proletariato abbraccia la lotta armata e per una drammatica eterogenesi dei fini pone questa violenza al servizio di chi spinge per una svolta autoritaria. Frase interessante che diciamo raduna in sé, con sintesi, tante questioni che poi vanno analizzate nei particolari. Poi, dice Filippi ancora, il 12 dicembre del 1969 alle 16:30 una bomba nella sede della Banca dell'Agricoltura a Milano esplode causando 17 morti e 90 feriti, la strage di Piazza Fontana. Poco dopo altri ordigni nello stesso giorno esplodono tra Roma e Milano, prende corpo l'incubo chiamato strategia della tensione ed è in quel momento, dice l'autore, di crisi estrema e paura istituzionalizzata che il repubblicanesimo e la memoria della democrazia nata dalla Repubblica riprendono slancio a livello di immaginario pubblico. Che qui naturalmente le opinioni sono diverse, ma la lettura in questo saggio è questa: il parallelo tra le due guerre civili italiane, quella reale del 1943-45 e quella paventata dagli anni 70, rinforza l'immaginario collettivo attorno ai valori repubblicani, facendo rientrare nel discorso politico prima e di opinione pubblica poi il tema della loro importanza. È la stessa parola repubblica a tornare di moda, dice l'autore, e non è un caso che così venga chiamato il nuovo giornale di Eugenio Scalfari, che nasce nel 1976 con l'intento di inserirsi anche nel dibattito valoriale del paese. Ma la notte della Repubblica, per usare una potente espressione di Sergio Zavoli, riferita a quegli anni, diviene il preludio per una nuova alba di identità, quella nazional popolare degli anni 80. Qui poi il saggio che abbiamo

0: Sul tavolo prosegue, saggio di Francesco Filippi. Qui si parla successivamente della Milano da bere e arriviamo a giorni d'oggi. Ecco, noi ci fermiamo in questo punto, tra l'altro segnalando che la straordinaria trasmissione di Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, oggi è, diciamo, ampiamente fruibile su YouTube. Ci sono delle interviste davvero importanti sia per gli intervistati che per la qualità, la capacità di intervistatore di Sergio Zavoli, davvero superiore rispetto alla media dei giornalisti italiani, davvero il racconto della notte della Repubblica. C'è in questo testo, ma ci torneremo nelle prossime settimane, in questa pubblicazione Micromega, il numero 3, dal titolo Tanti auguri Repubblica, c'è anche l'altro racconto degli altri anni 80, cioè degli altri anni 70, chiedo scusa, cioè la stagione delle riforme, delle grandi conquiste, la stagione in cui la leadership di Marco Pannella, dei radicali, è stata fondamentale, poco spesso ricordata. Vedremo se sarà diverso, appunto, in questi saggi, che pure sono compresi. È importante mettere tutto insieme più che separare. Ma il saggio che vi abbiamo letto coglie uno degli aspetti di quella stagione, in particolare la questione della sopravvivenza simbolica della memoria della Repubblica, di cui vi abbiamo detto qualcosa. Ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione anche per oggi. Abbiamo letto Memorie Repubblicane di Francesco Filippi su Micromega. Ci torneremo sugli stessi temi nelle prossime puntate. Ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. E andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera e passiamo all'ascolto della conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dall'archivio di Radio Radicale. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che stiamo per riascoltare questa settimana è una registrazione del 17 luglio del 2005. L'intervista che ascolteremo tra poco si apre con un ampio approfondimento sul tema della religiosità e della laicità dello Stato. In particolare sentirete si discute dei rapporti tra Chiesa cattolica e Stato italiano, ma anche dei rapporti tra lo Stato non solo italiano e le comunità musulmane, le altre confessioni religiose. Marco Pannella coglie questa occasione per ritornare sulla storia dell'opposizione radicale ai concordati e poi un tema connesso in realtà a queste questioni, ai temi che riguardano la laicità, il dibattito di allora sull'ipotesi fatta da alcuni per una reintroduzione del reato di plagio. Poi si passa ancora a un passaggio sulla storia, si ritorna su una questione della storia del nostro paese, la politica emergenzialista di Francesco Cossiga ai tempi dell'Unità Nazionale, ed è, diciamo, argomento che poi porta intervistato e l'intervistatore a discutere della situazione politica dell'epoca, i rapporti con l'Unione di allora, anche con Silvio Berlusconi, il ruolo appunto delle forze di maggioranza in quella situazione. E poi, tema successivo, come sempre presente nell'analisi del leader radicale, la questione dell'informazione, in particolare alcuni giudizi sulla carta stampata in quella stagione. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo anche per questa volta. Vi lasciamo, come sempre, senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 17 luglio del 2005. Buon ascolto.
1: Eccoci all'appuntamento con Marco Pannella. Grazie a chi ci ha aspettato per un quarto d'ora quasi su internet. E ricordiamo agli ascoltatori di Radio Radicale che ci ascoltano alle 22 e poi via via nelle repliche fino alle 11 di domani mattina, che questo programma è registrato per gli ascoltatori della radio e va in diretta sul sito radioradicale.it alle 18:15, quindi siamo nel pomeriggio di domenica. Bene. Io direi che le cose che sono successe questa settimana pure sono molto significative. C'è stata una riunione dei radic- dei, di, del direzione di Radicali Italiani, il dibattito politico e quant'altro, ne parleremo sicuramente. Però oggi l'avvenimento politico-giornalistico è senza dubbio questa lunga intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera al Patriarca di Venezia, il Cardinale Scola. Intervista nella quale il Cardinale, sollecitato dalle domande del giornalista, esprime il suo pensiero, che presumiamo assai autorevole, a proposito dei rapporti fra Chiesa e Stato. Fra l'altro oggi sui giornali c'è anche uno scoop del vaticanista Zizzola, che sul Sole 24 Ore, nell'edizione domenicale, pubblica un documento che viene dagli interna corporis della Chiesa, dal momento più solenne forse della fase del pontificato, l'orazione Proligendo Pontefice che viene proposta in conclave, e quindi anche questo è un documento senz'altro indicativo. Ma parliamo senz'altro, direi, in apertura proprio di questa intervista al Cardinale Scola.
2: Sì, a me pare, diciamo che fra un'ora lui comincia a parlare a Venezia, fra un'ora noi che stiamo andando in diretta alle 18:15 di domenica. Forse non faremo tempo a recuperare magari dalle agenzie qualche spicchio o sprazzo del suo intervento, ma è indubbio che oggi il Corriere della Sera ancora una volta fornisce un documento, dall'altro, di questa serie di interviste di Aldo Cazzullo, che in realtà sono davvero molto, molto arricchenti, tutt'altro che scontate e banali. Ma il titolo del servizio: ora un patto per una nuova laicità. Angelo Scola, Patriarca di Venezia, riaprire il confronto sull'aborto, via alternativa al Pax. I credenti e i non credenti devono lavorare insieme per la società civile pluriforme. Ecco, vorrei anche dire una cosa: io non ho avuto modo di meditare bene questa pagina, ma l'ho scorsa e credo che ci sia di che subito cominciare a rispondere o corrispondere, a seconda di quello che individuiamo come animus e come finalità dell'intervento del Cardinale Scola. Direi che da un punto di vista d'ordine generale è chiaro che stiamo dinanzi ad un momento per la Chiesa di quasi, devo dire forse piacevolmente, febbrile sintesi dei decenni di pensiero e di azione, anche tra l'altro, dell'attuale pontefice, con uno stile, e non solo uno stile, di quasi direi un profumo, per altri un lezzo, di razionalismo, di nuovo razionalismo, anche mobilitato costantemente per illustrare, sostenere e contestare lo spazio laico tradizionale, quello che poi loro chiamano illuministico e via dicendo, e affermare, come in questa intervista, ed ecco la prima cosa che viene fuori, è che i custodi della religiosità, i custodi cattolici della religiosità, tra virgolette, e del potere religioso confessionale in Italia, oggi si danno il compito di stabilire loro una nuova laicità contro quella vecchia, aborrita e denunciata costantemente. Quindi qui ci troviamo dinanzi al Patriarca di Venezia nella sua funzione magistrale, nella sua funzione Ecclesia Docens, insomma, no? Ci insegna cosa? Laicità e laicismo, il nuovo. Il contesto, subito mi vado a dire questo, è che la lettura, il linguaggio, il lessico è la cosa più interessante di questa intervista. Vi sono alcuni dati costanti ed è un richiamo puntuale, minuzioso, che comprendo, a volte condivido, alla fattualità storica e ai valori storicamente individuati. Ma la cosa che va subito detta è che si continua a richiamare Habermas, eccetera, no? Continuamente. Si fa una sintesi fedele, diciamo, si dice in fondo Habermas aveva una democrazia non ha bisogno di un presupposto etico e religioso, e quindi però dice giunge però a considerare come inevitabile che uomini religiosi e uomini non religiosi si predispongano a un confronto permanente. Ma qui non vorrei dire in modo irriverente che qui si scopre l'acqua calda, cioè o l'acqua tiepida. È evidente che nella storia contemporanea, direi nell'antropologia contemporanea, quindi parlando da molti secoli ad oggi, il problema della religiosità, delle religioni, della laicità dello Stato e del laicismo costituiscono un elemento fondamentale della vita, direi, del mondo. Noi ne conosciamo di più alcuni piuttosto che altri. E quindi il fatto che si debba oggi utilmente operare per, come proclama, come pretende il cardinale, di operare per un patto di nuova laicità, ma stabilendo loro che cos'è la laicità nuova necessaria, beh, io direi forse che c'è anche da dire c'è un'altra urgenza. E l'urgenza è per una non nuova religiosità che occorre affermare. Quello che mi sembra necessario, se vogliamo tentare un dialogo, tentare quindi di corrispondere, non solo di rispondere, è che nel lessico vaticano e nel lessico delle gerarchie ecclesiastiche prevalenti in questo momento, religiosità, cristianesimo sono meri sinonimi del cattolicesimo e della forza della Chiesa. E questo è cosa da sottolineare, perché c'è un elemento così tradizionale che si ripropone da non poterlo usare come strumento polemico, ma come un'evidenza dalla quale sarebbe bene che si liberassero. Cioè, costantemente la verità della realtà, la libertà nel bene, tutto questo fatto proprio della Chiesa Cattolica, è proprietà di lei. Noi abbiamo avuto, per esempio, alla ultima prova referendaria, quasi tutte le chiese cristiane che hanno, e poi le altre monoteistiche, voglio dire, che hanno preso un atteggiamento assolutamente contrario a quello della Chiesa Cattolica, sia per la specificità, direi proprio tattico-politica, elettoralistica, eccetera, ma anche indicando sul presupposto principale la vita dell'individuo, la vita, la persona inizia con l'embrione. Bene, e qui invece si continua a parlare dicendo che il cristianesimo, la religiosità è espressa in questi atti, in questa presenza incarnata nella storia, come il cardinale giustamente ricorda, in una presenza che ha ed esercita il monopolio, il potere di monopolio della religiosità del cristianesimo. Cioè qui si parla come se appunto la religiosità sia monopolio del potere di verità della Chiesa Cattolica, della sua gerarchia, e questo a mio avviso è un falso storico patente anche morale. La fare della Chiesa Cattolica e del cristianesimo due sinonimi, beh, a mio avviso è una non voglio dire truffaldino, mettiamoci comunque, è una controverità manifesta. E qui c'è in tutta la intervista, quello che vorrei rispondere, al Cardinale stare molto attento. Cioè, egli invoca di fatto e si comporta in modo tale da conferire alla Chiesa Cattolica il monopolio dell'etica, il monopolio, o dell'etica appunto, il monopolio della religiosità, il monopolio del cristianesimo e poi, e qui viene fuori un altro aspetto molto interessante, e il cardinale a tre riprese, usando la parola confronto, competizione, un'altra volta confronto, e dice poi ci bisogna consentire alle varie posizioni di confrontarsi e di competere. Poi, come lui tende sempre a precisare, nell'attuale momento storico, nel quale vige, no, la democrazia, no, nell'attuale cosa della democrazia, dobbiamo garantirci che lo Stato poi obbedisca a quello che il popolo nella competizione decide. Questo mi pare, credo di essere fedele, sì, a questa cosa, pur nella mia lettura, come torno a dire, veloce, molto necessariamente. Beh, allora parliamo, Cardinale, e diciamolo. Perché ci sia una competizione, non si deve tornare ad affermare il vecchio demone anti-libertà religiosa e anti-confronto, competizioni fra le varie religiosità. Nel momento in cui il Pontefice oggi dice che l'Italia, dopo questo referendum, no, è necessaria oggi affermare questa Italia, questa qui, in Europa, perché il popolo italiano, la sua forza di popolo, può essere paradigmatica per gli altri stati europei, anche sulla Pax, lui dice, no, non solo sul matrimonio, sulle altre cose. A questo punto si affaccia, mi pare, una posizione assolutamente preoccupante che va denunciata. Che possibilità c'è nel popolo italiano, nella storia, nella posizione oggi vaticana, di una competizione? Come si può continuare a parlare come se fosse la Chiesa sognata e praticata dal poverello d'Assisi, quando oggi la Chiesa è una delle massime potenze finanziarie, economiche, ma anche di potere nei media? Dov'è lo spazio per affermarsi di posizioni cattoliche che non siano quelle della gerarchia? Tutto questo sta scomparendo come nei momenti peggiori, tutto quanto criminalizzato, come venne criminalizzato dal Papa beatificato e santificato, in fondo da non molto, Pio IX, no? Tutto quanto il popolo italiano. Perché? Perché in realtà il risorgimento liberale va piuttosto che la forma mazziniana, la forma direi cavuriana, si era poi contraddistinta per una fortissima leadership, come dire, civile e culturale di stampo cattolico liberale, no? E non è anticlericale di conseguenza, tant'è vero che fu un mondo di scomunicati. Su questo quindi il dibattito c'è un concordato, è rispettato? Rispondiamo, come mai non ne parla? Vorremmo parlarne? Allora la risposta è: bene, parliamo della nuova laicità e della nuova religiosità. Io ho già citato altre volte qui, perché credo che abbia una grande forza, una grande purezza intellettuale, la storia dell'abate Bernard Besseret, dell'abate di Beaucaire, che per 20 anni è stato fra le voci religiose e i carismi anche nel mondo davvero dei credenti e della religiosità e non solo nel mondo cattolico. Dopo 20 anni lui ha serenamente abbandonato la Chiesa. E ho ricordato, e ho notato e ho sottolineato come ad una domanda alla televisione belga che a partire dalla bioetica, un dibattito sulla bioetica, poi nel momento del commiato l'intervistatore chiede all'abate Bernard Besré, tra l'altro in un'intervista favolosa, un'immagine bellissima di questa persona, serena, profonda, cioè di un grande carisma, ma quindi quello che ci aspetta, l'avvenire del mondo, sarà deciso dal confronto fra scienziati e religiosi? Senza molto riflettere, senza avere avuto la necessità di riflettere, ma con grande, io direi quasi dolcezza, senza amarezza, dice no, fra religiosi e spiritualisti. E la risposta dell'abate. Perché? Perché evidentemente l'abate parlava della religiosità storica come si sta, come sta, la stiamo vivendo in questi decenni. E non da poco tempo mi accade, piccola minima cosa, mi accade appunto di chiedere conto un pochino sulla realtà nei dibattiti italiani di questo che mi appare lo sfrenato materialismo, ne parlavo già negli anni 70 all'inizio, adottato, fatto proprio per tutto quel che sa di bioetica, di morale, eccetera, fatto proprio dal Vaticano e dal potere Vaticano in Italia, ecclesiastico in Italia. E quindi fui stupito appunto che da Bernard Besret dice quello che io oggi non direi, ma mi ha fatto molto riflettere, il confronto finale fra spiritualità e religiosità o religioni. Quindi chiediamo conto di fatti precisi, d'accordo, si discute della nuova laicità, per me ormai la discussione in quanto senso è avviata e vi è una prima conclusione sconosciuta in Italia, come accade spesso quando i problemi riguardano la religiosità o le religioni o il potere religioso, ed è che la religiosità è un connotato della laicità. La religiosità è un connotato che si può conferire e viene, esatto, viene richiesto da chi è attento e pratica la libertà di coscienza. Chi pratica la libertà di coscienza, la ricerca in coscienza di rapporto, di contatto con il mistero, con l'assoluto, con la trascendenza al singolo individuo, vabbè, di questo si tratta, in realtà appunto rivendica come connotato storico, senza il quale non può esprimere e vivere la propria religiosità, se non v'è la laicità a sostanziarla storicamente e in coscienza. D'altra parte è vero anche che una laicità che accetti, come non so Giuliano Amato o altre persone, un tantino di ritenere che il cosiddetto non credente, attenzione, che il laico sia, abbia una marcia in meno della persona che ha fede. Anche questo è una concezione della fede che credo profondamente superata e che è ingiusta, cioè possiamo anche dire che sono sempre grandi sospetti di eresie nelle religioni, cioè quindi di rivendicazioni singolari ed individuali, ma questo mi pare importante. No, nella storia, nelle società, quelle che restano poi e danno l'avvio a grandi riforme o a grandi tragedie. Vabbè, questo, poi sono molte altre cose, ma non vorrei fare il monologo su questa pagina, e se mai parliamone un po'.
3: No, vabbè, ma io ti posso fare, figurati se mi metto a citare l'abate di Bocquin, che la
2: no,
3: mia
2: no,
3: esistenza...
2: ma citare...
3: Vabbè, però ecco,
2: ma citare
3: un paio
2: scuola
3: di cose,
2: però...
3: Citare scuola posso azzardarmi con un paio di domande molto rozze e molto banali. La prima è questa, Il concordato, in effetti, a parte alcune cose del presidente Pera, è completamente rimosso da tutto questo dibattito sulla laicità. Se la Chiesa rinunciasse al concordato, si potrebbe rivedere il discorso sul, che ne so, per esempio, sulle radici cristiane?
2: Ma guarda, io sono sempre stato convinto che i preti, gli ecclesiastici devono poter andare in Parlamento, eccetera. E devo dire, come sempre, noi radicali, non parliamo solo in teoria, noi abbiamo portato per la prima volta, credo, nella storia di questo paese, e non solo di questo paese, una suora, Suor Marisa Galli, a essere membro del nostro Parlamento. Quindi mi pare che da questo punto di vista, io mi auguro profondamente che i religiosi, gli ecclesiastici siano totalmente liberi, come qualsiasi altro cittadino, di partecipare, di costituire partiti, di contrapporsi con altri partiti. Questa è la visione nostra, ma ad una condizione, che non ci si trovi adesso con la nuova e vecchia laicità in una situazione nella quale ci troviamo tutti come dei protestanti, come dei valdesi, come degli, in realtà anche su questo come degli ebrei, come dei musulmani laici, come dei, quella forma di religiosità che è l'ateismo, cioè quella forma di richiamo alla realtà della condizione umana che non consente a chi si proclama ateo di antropomorfizzare il mistero dicendo è Dio ed è sotto questa forma. E infatti non si può confondere con l'ateo quello che non crede in nulla, no? Quello che non ne frega niente e non gliene frega niente di nulla, no? Diciamo quelli che non a caso questa Chiesa oggi, questo Vaticano, ha eletto come propri alleati sullo scontro referendario. No, quindi non ne fotte nulla di morale, religione, di Gesù, del diavolo, eccetera. Quindi la risposta è sì, se sono degli individui, se sono la corporazione di potere senza possibilità e anche con un'ideologia che non permette di discutere nulla, no? Allora devo dire sì, io voglio la libertà, ma voglio innanzitutto la libertà per i preti e le suore, innanzitutto, perché a loro è negata in cambio di dei privilegi simoniaci che questo Vaticano, questa Chiesa, come molto spesso nella storia, continua ad avere, ad acquistare, a conquistare, ad imporre con la preoccupazione soprattutto di non lasciare la libertà di interpretare il Vangelo, la parola di Dio, la rivelazione per i propri fedeli. Oggi noi abbiamo questa realtà, lo ripeto, oggi si pensa ai parroci, a 20.000 parroci italiani come se fossero 20.000 non so, ufficiali superiori dell'esercito che se poi non obbediscono nelle cose proprio della loro professione, tra virgolette, vengono scomunicati e perdono il posto e sono ridotti alla fame, poi, oltre che all'indegnità. Quindi, ma ben venga davvero però questa esposizione che è tipica di questa realtà, diciamo di questo Papa, di questo Pontefice, lungamente preparata, finalmente un Papa teologo, no? E non solo combattente. E quindi abbiamo questa nuova scuola di azione, nemmeno di pensiero. Ci sono tante cose in questo testo. Il diritto positivo attualmente pesa molto, ma insomma non dovrebbe pesare rispetto invece alle norme spirituali, no? Qui c'è in due posti: la democrazia è l'attuale momento democratico, il diritto positivo stesso. No, viene detto nel momento in cui prevale il diritto positivo, mentre deve prevalere altro che il diritto positivo.
3: Ti ha inquietato un po' quella, qua. Sì, ti ha inquietato un po' quell'aggettivazione, l'attuale momento democratico.
2: Sì, ma questo anche ma guarda, sì, però io già lo trovavo nel libro attribuito a Giovanni Paolo II, l'ultimo,
3: sì,
2: in cui c'era continuamente gli stati democratici, perché di quelli si parlava. Sull'aborto, sulle altre cose, Mauthausen, eccetera, no? Costantemente, e costantemente veniva ricordato come i momenti assassini e i momenti criminali delle leggi, che sono, guarda caso, le leggi degli stati democratici. No?
3: Ho capito. Senti, un'altra cosa però sul cardinale Scola, sì. Ma più in generale, su questa questione, mi pare che nella posizione del cardinale Scola, alla fine un po' c'è un passaggio che forse è indicativo. Lui parla della legislazione. E dice sì sì, per carità, dobbiamo competere, dobbiamo confrontare le varie opinioni, però io rappresento una posizione buona, la verità del bene,
2: e gli altri rappresentano
3: la vita buona, voi non potete contrappormi il vietato vietare. Certo. Ora credo che, per esempio, nell'ultimo referendum, non è, figurati tu, se ponevi il problema del vietato vietare, ponevi semplicemente il problema di una riforma di una legge, o di una promozione di una legge.
2: Vorrei sommessamente ricordare, e uso per cortesia questo termine, ricordare al cardinale Scola che l'essenza della posizione da loro condannata radicale, parliamo del radicalismo, del liberalismo radicale, del laicismo radicale, è sempre quella della legalizzazione, cioè è al contrario del vietato vietare, è quello che regolamenta, che adotta attraverso il metodo democratico, adotta le regole che non vanno disattese, tranne appunto pagando un prezzo, e uno, il non violento, il socratico può anche volere, o il martire, se, no, religioso, eccetera, che vorrebbe eventualmente contestarli e trasgredire. E quindi c'è, ma è pieno di queste altre cose. In realtà non possiamo fare l'economia. Personalmente, ecco, voglio fare l'esempio veramente di un quidam del popolo. Sono io. Io sono, è documentabile, più, dunque oggi siamo 2005, sì, più di 20, ma che più di 25 anni che ho chiesto all'inizio di comprendere, poi chiedo conto alla Chiesa Cattolica perché non battezza i feti al quinto, al sesto, al settimo mese, non li battezza, è vietato. Continuo a mente a citare un articolo del codice che so, dopo il 1918-19 trasferito altrove, dico no, il canone 913 eccetera, nel quale è vietato battezzare quello che icto oculi, no? Non abbia sembianze umane. E 4-5 mesi prima della scomparsa di Giovanni Paolo II a Bologna, non mi ricordo, sì, in occasione di un convegno cattolico a Bologna, ecclesiastico, ufficialmente il Papa incaricò i teologi e disse: troviamo una risposta a questa. Possiamo noi fare l'economia a chi ci parla appunto di chi, c'è un confronto tra le parti, perché di questo lui dice sempre il confronto. Con che armi la facciamo il confronto? No, forse è davvero questo, arrogante, sì. Protervo nella sostanza, ed è un uso strumentale, direi gesuitico, no? Canonistico, ecco, del pluralismo, della dialogicità, perché adesso viene il dialogos più che il logos, insomma, no? bene, viene assunto, della dialogicità, quella che loro hanno come chiesa, poteri, denaro, forza mondana, interventi, eccetera. E chiunque per rispondere a questo c'ha qualche spazio la domenica notte alle 2 di notte, se è protestante, ebreo, se è protestante, ebreo, ma se è un cattolico che non è d'accordo, non esiste e continua. La libertà religiosa è una cosa insuperabile per il laico. Ed è una tradizione che oggi si è rinnovata per il potere ecclesiastico cattolico.
3: Senti, però ecco, tu adesso stai dicendo in sostanza che il fenomeno dei cattolici del dissenso oramai in Italia è sparito, almeno è sparito dall'informazione.
2: No, io dico che è eliminato e identificato a livello ufficiale, cioè siccome qui parla confronto, ma il primo confronto, il primo dialogo
3: dovrebbe essere al loro interno.
2: È all'interno, certo, è fra di loro. Certo. E c'è questa ferocia nella quale, appunto, ma io ho citato una volta un bellissimo libro, per esempio, di Zizola, no? Quando mai poi l'abbiamo visto recensire seriamente o circolare o contestare? Eppure è un credente, credo, molto intenso, molto, come dire, molto attento, con una preoccupazione costante, un'occupazione di comprendere, no, quello che poi manifestamente non lo convince. Ma quindi in questa cosa a un cambiamento radicale, lui dice, ci troviamo di fronte a un cambiamento radicale della democrazia e della società civile. Si tratta di attuare una pratica di pensare ex novo, una teoria della laicità. Dobbiamo impegnarci con pazienza insieme a rivedere le cose. Chi? I cardinali che stanno sempre in televisione, radio, eccetera, e quante suore, quante quanti ecclesiastici, quanti studiosi cattolici, oltre appunto a quelli che invece addirittura appartengono a religiosità diverse. E quindi questo sa un po', come dire, del dittatore che parla della vera libertà del suo popolo, che lui interpreta la libertà nel bene. E poi costantemente c'è una cosa, la devo dire, perché una domanda di Aldo Cazzullo che non condivido totalmente, la domanda è interessantissima, dice: l'eliminazione dei corpi intermedi è un tratto dei sistemi totalitari, non della democrazia? Io su questo vorrei che ci fosse una precisazione. Il fascismo come forma è altrimenti di tipo organicistico, fondato proprio ufficialmente non sull'individuo, no, che vota, eccetera, ma su il carattere primario nello Stato e nel formarsi dello Stato e dell'etica dello Stato, attenzione che anche lì è unica, appunto dei corpi intermedi. Non è solo Dio, patria e famiglia, ma è lo Stato corporativista, no? E lì sono prese le chiese, la chiesa e tutto quanto. Allora, però capisco la domanda di Cazzullo, perché viene fuori in questo modo. Se io mi permetto, dice il cardinale, di esprimere la mia idea buona di famiglia, commetto forse un'invasione di campo? Io dico la mia idea, tu dici la tua. Poi il popolo sovrano, direttamente o attraverso i suoi rappresentanti, attenzione, non solo un bel confronto, insomma, in base alla storia, alla cultura, cioè, hai capito? Il popolo lo farà in base alla storia e alla cultura, non alla democrazia, prenderà le sue decisioni, e lo Stato non può pretendere di piegarmi un'idea di neutralità in cui le soggettività personali e quelle dei corpi intermedi non si esprimano. Vabbè, io gli mando lo statuto fascista, e devo dire, bisogna pure riconoscere, nell'etica gentiliana, no? Nell'etica di Stato, quello appunto è la, come dire, l'attutimento del demone individualistico, no? Democratico, per ufficialmente essere uno Stato che è fondato sui fasci e le corporazioni, cioè i nomi dei, no, dei corpi intermedi. E qui ci troviamo quindi, lo ripeto, a mio avviso dinanzi a una proposizione nuova, armata di novismo, di punti di riferimenti, di un integrismo totalizzante, ademocratico, a liberale, ma è davvero di un integrismo aggressivo e secolare. Poi ci sono anche altre cose interessantissime in termini di linguaggio, quando lui dice: oggi sono i più avveduti tra i laici a parlare di società post-secolare. Chi sono i più avveduti dei laici? Certo, molti cristiani negano di chiamarla, anche una volta, come si dice, non solo la religione non è sparita, ma il sacro ritorna in maniera selvaggia. E qui vengono fuori le cose che cominciano a farsi in Italia e nel nostro Parlamento, il tentare di abolire di restaurare il plagio, perché sì, il sacro si deve ritrovare lo spazio, ma dice il cardinale, fa un accenno, ma avviene in maniera selvaggia, e quindi stiamo attenti, no, alle chiese, alle chiesette, ai fondamentalismi.
3: Lì però su questa storia del plagio c'è un dibattito interno anche a posizioni cattolico integralista, almeno per il momento, c'è chi è a favore e chi è contrarissimo, perché dice no, questo deve
2: assolutamente, ma assolutamente, ma voglio dire solo che intanto c'è, ma per gli specializzati, certo. Perché poi quando mai, diciamo, nei momenti di comunicazione di massa a milioni di persone o a, è così come in questa cosa, la vita buona, ma è mai successo con una tale intensità le madri che ammazzino le figlie, dicendo eccetera? Io non lo so, è un problema di cronaca, ma è una domanda che ho. Naturalmente Bruno Vespa è stato bene attento a impedire qualsiasi presenza, no, radicale, qualsiasi persona radicale, ma vogliamo ancora parlare di cose attuali? Credo tremendamente attuali. Io già da un po' di tempo dico che c'è una operazione che è quella di avere come sinonimo, o peggio, di equiparare il pedofilo col pedofobo. Cioè, mentre la scienza ci dice, dico, cattolico, tutti sono d'accordo, che le manifestazioni, tra virgolette, appunto, dico già, pedofile, arrivano al 90%, dal padre, dalla madre, dal fratello, padre, madre, zii, amici ed altro, no? E evidentemente accadono nel mondo religioso, direi, intendo, dico, nel mondo non secolare, nel mondo ecclesiastico. Tutto questo viene semplicemente criminalizzato e confuso, cioè chi per motivi commerciali fa ammazzare bambini, no? Di 2, 3 anni, 5, non lo so cosa fanno, no? nelle televisioni, eccetera. Quindi sono chiaramente pedofobi, ammazzano, no? E allora non gli viene il dubbio che se il loro popolo, il popolo del cardinale Ruffo, ma anche il popolo buono, in realtà esprime per il 90% quello che loro indicano in quel modo, come nel mondo tanti ecclesiastici, c'è qualcosa che non va. E lo ripeto, Romolo Muri, Don Romolo Muri, ma molti altri, tutti sono posti il problema che questa pretesa di essere maestra, di essere docente della struttura secolare, ecclesiastica e vaticana, beh, produce mostri, con la mancanza di libertà, con posizioni sessuofobiche. E su questo non se ne prende minimamente caso, non c'è una risposta. Allora la famiglia, quale famiglia? E come mai abbiamo le testimonianze che abbiamo? E anche lì, cosa sono, tutti delinquenti o criminali? No, questi, tra virgolette, genitori, visto che di questo si tratta. E sono tutti quanti delinquenti e criminali, cioè hanno volontà di far male tutti gli ecclesiastici, sacerdoti, i responsabili dei seminari, molto stimati in genere dai loro vescovi, per la loro umanità, dai loro cardinali. Beh, io credo che da questo punto di vista il mondo secolarizzato, il Vaticano dovrebbe rendersi conto, il cardinale Scola dovrebbe rendersi conto che dovrebbero riconoscere come maestra e riflettere la realtà quale oggi sta vivendo, anche sul piano delle moralità, sul piano delle violenze, sul piano delle malattie. Anche quello della povertà, poi, perché altro motivo, sempre, cardinale, d'accordissimo, io sarei felicissimo, davvero, ma lo dico da sempre, che lei potesse essere ministro, potesse essere presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, tutti loro concorrere come sacerdoti. Lo ripeto, l'esempio di Marisa Galli, ma cosa che ho sempre affermato, in uno Stato non concordatario, cioè in cui l'ecclesiastico non è in qualche misura pubblico ufficiale, no? Come insegnante di religione nelle sì. sue attività, tutte le altre. Per il momento lo è, aboliamolo, ma la Chiesa non vuole. Il Concilio Vaticano II aveva detto che si poteva giustificare storicamente solo lì dove vi erano dittature ad esaurimento. Adesso ci hanno 149 concordati, li aumentano e teorizzano, il cardinale Scola, la nuova laicità, cioè lo Stato è laico se accetta il monopolio dell'etica e della religiosità e della religione della Chiesa Cattolica. E allora cominciamo a combattere anche la battaglia semantica, cattolico e cristiano non sono sinonimi, non, è un abuso costantemente riferirsi al cristianesimo o alla laicità nel momento di esercitare quello che il governo secolare, no, della Chiesa oggi cerca di ottenere a suo vantaggio e a vantaggio dei propri interessi.
3: Ecco, proprio su questa cosa dei regimi concordatari, ti accennavo prima, però qui la contraddizione, se possiamo un attimo passare, visto che qui si parla appunto di post-secolarismo, nuova laicità, tutti i termini che per la verità non, di cui il cardinale Scola non ha il copyright, perché li vediamo in un dibattito più diffuso.
2: Ma lì credo, scusa, credo che un pochino, se si legge il foglio,
3: eccolo,
2: credo che Giuliano li rifornisce, ecco, di una grande ricchezza, se vuoi.
3: E lì volevo arrivare, perché voglio dire, ma anche per altri versi liberal, che tu forse segui,
2: ma
3: meno,
2: come
3: ma
2: no,
3: pure
2: come ecco. No, ma quello a livello democristiano, oh, non cattolico.
3: Vabbè. E allora lì però vediamo tutti, se c'è una cosa che li accomuna oltre a questa è la grande passione per l'America, che condividiamo tutti. Detto questo, però, quello che non viene mai messo in risalto, sì, è che in America il concordato non c'è, e che hanno Dio sulla Costituzione e sulle banconote, però se uno parla a un americano di un regime concordatario si mette a ridere.
2: Non solo, ma i corpi intermedi
3: il problema
2: in America
3: esisterà.
2: Sono fortissimi,
3: sono un'altra
2: privati,
3: cosa, è certo,
2: ma sono privati, certo, sono concordatari, è e infatti certo, non amano l'America,
3: non è,
2: no,
3: ecco,
2: assolutamente, no, quelli magari qualcheduno così così, ma non l'amano, la odiano. Scusami, anche Giovanni Paolo II ben presto molla il comunismo sbattuto, cioè, il vero nemico è l'illuminismo,
3: il liberalismo,
2: è il liberalismo, è la libertà non nel bene, è le altre forme di religiosità, no? E quindi è questo che a mio avviso è tutto questo. Però insomma, stamattina per esempio Daniele Carrezzone ha già citato una, mi pare era nella quella presentata da Zizzola, che era l'orazione di Cantalamessa del no, mi pare
3: Pro Eligendo
2: Pontifico, sì, a un certo punto si è citato Corrado Vivanti, ha citato Tocqueville, il quale Tocqueville sempre ha dato grande valore al momento della religiosità umana. E proprio per questo, non malgrado questo, cosa dice nel secondo volume della Democrazia in America, parte seconda, Tocqueville? Sono così persuaso dei pericoli quasi inevitabili che corrono le credenze religiose quando i loro interpreti si mischiano nei pubblici affari, e sono tanto convinto che ad ogni costo occorra conservare il cristianesimo in seno alle nuove democrazie, che preferirei incatenare i sacerdoti nel santuario per impedire che ne escano. Vabbè, questo, siccome poi, come tutti i neofiti, anche l'ottimo Adornato, insomma, magari alcune nuance non le coglie, non le vuole cogliere, lo dedico, cioè, perché siccome sono fondazioni liberali, il nuovo liberalismo, la religiosità, eccetera, vorrei segnalargli appunto anche questo.
3: Sì, qui forse, come dicevi tu, la contraddizione è più, diciamo, dei nuovi laici, si fa per dire, piuttosto che dei vecchi cardinali, che in effetti sono alla base dell'antiamericanismo, come storicamente si è dato, prima ancora dei comunisti e dei fascisti, c'è chi
2: sì,
3: dice.
2: Ma poi te lo ripeto, però, diciamo una cosa. è che il cardinale Martini sta vivendo, io non ho mai avuto nemmeno grande simpatia, non l'ho mai abbastanza conosciuto, credo, ma Martini riesce a pontefice eletto, con tutti i suoi libri contro il relativismo, riesce a dire: ma c'è il relativismo cristiano, non dimentichiamo. Non una parola, niente. Devo dire nemmeno la nostra, perché poi credo che la sofferenza, beh, diciamo, è sempre stata feroce i custodi dell'ortodossia vaticana, e lo restano, perché se no questo sarebbe stato interessante, no? Approfondire questo dibattito, che potrebbe anche esserci fra laici, sul relativismo e, io dico, assolutismi, no? Perché per me un pochino ci si può anche divertirsi un'oncia anche un po' a seguirli sulla strada del nominalismo, no?
3: Beh, anche lì è singolare però la faccenda, perché da un certo punto ci è stato spiegato, non a te, a me, Popper, appunto, che nulla era assoluto e che tutto era relativo. Poi lo stesso maestro ci ha spiegato che il relativismo era un male. Il problema deve trovare poi una sede, c'è anche chi ci sta provando, c'è un interessante libro del professore Antiseri che cerca di mettere un poco insieme, una toppa si potrebbe dire, a questo problema. Però insomma, tornando invece al cardinale Scola, secondo te oggi è, tu hai parlato spesso di una volontà di rivincita della Chiesa, la società post-secolare è questo?
2: Ma oggi, guarda, io insisto, ma sei un po' spaventato, perché insomma, su quello che già ho detto a partire dalla presenza islamica negli ultimi decenni, nell'ultimo decennio. Quando io ho detto l'islamismo potente oggi al potere, cioè che ha potere di qualificare e squalificare se stesso, è disperato. Un islamismo di questo tipo dà i suoi colpi di coda, certo. Ha ammazzato 22 bambini avanti ieri a Baghdad, perché questi volevano, come gli Shusha o noi, nel 45 prendere le caramelline dagli americani e dai soldati, che erano felicissimi di vedersi tutto questo ben di Dio, no? In quell'atmosfera, i bambini che andavano a chiederle, magari noi a 12-14 anni già si chiedeva le sigarette quando sono arrivati, insomma. E poi oggi sono 100 morti in un altro posto ancora, tra l'altro all'ingresso della moschea. Cioè, probabilmente contro i sunniti, contro. Quindi, ecco, e a questo punto di vista devo dire una cosa, proprio annotiamola, perché io trovo francamente da spavento il fatto che giorno dopo giorno, da semestri, in Iraq si è tornato ad assassinare praticamente solo degli iracheni, e gente che ha la colpa di essere solo gente del popolo iracheno, no? Che passa nelle strade, va a fare la coda per avere un posto e altro. E non sento, ma vuol dire nemmeno nella destra, a questo punto porre questo problema. Ma se questa gente che è chiamata come ribelli, come capperi li chiamano, no? Adesso gli insorti, ma se questi potessero andare al potere di una città, non di uno Stato, per mantenere il potere così conquistato, tornerebbero a usare anche le armi chimiche, è garantito, e anche di più. E Bertinotti non se ne accorge, non dice una parola, i nuovi non violenti. No, perché in realtà deve essere, sono questi che continuano a combattere contro l'invasione americana e britannica, con lo sport che è tradizionale loro, ammazzano i loro connazionali, ammazzano il loro popolo. Beh, che su questo non ci sia stato un appello, un leader politico, io sto, l'ho già accennato, una cosa, ma sommesso, voglio vedere quando viene fuori. ma se c'è un elemento di discrimine, ma Francesco in questo è bravo, no? Bisogna pure riconoscerlo, lo già, possibile che in questo momento le cose deve parlare, se ritirarsi su

0: nei cattolici dire che andavano da Saddam. Il ministro degli esteri Saddam era uno di loro. Ah, a proposito, ho letto ieri sul Figaro che quel padre che amavo moltissimo,
1: Benjamin, sì,
0: ha detto di una cosa penale,
1: certo,
0: per tutto, perché lui operava sulla, viene accusato di avere operato molto, destinatario del petrolio.
1: Sì, ma era cioè, ma questo era uscito anche in Italia.
0: No, ma lì, no, ma quella era malizia in corso. No, adesso francese. È in corso il processo, certo, una cosa via certo. Dicendo, no? No, qui se no, insomma, direi che è una cosa scomparsa, perché padre Benjamin non era solo, ma anche Formigoni, anche gli altri, dove uno può dare le letture, però sono le cose che scompaiono. Mm. Allora devo dire appunto anche al cardinale Scola e agli altri di scusarci, ma io ho qualche difficoltà, ma proprio perché sono laico, proprio perché credo a non uccidere, no, proprio perché credo, quando invece diventa, ci si trova dinanzi a una situazione storica nella quale l'unica attività manifesta di una forza è quella di fare di promuovere suicidi e assassini indiscriminati presso la gente.
1: Oh, a questo punto intanto vi devo avvertire che siamo alle soglie già della prima ora.
0: Beh, vabbè, passata, sì, quindi... ma tanto con vabbè, forse certo. Sentiremo Scola un'altra volta.
1: Non so. Ah, beh, certo. Dunque, no, però ti volevo anche dire, a questo punto, messe come messe le cose, ci si aprono due strade. Cerchiamo di percorrere tutte e due il più rapidamente possibile. Perché hai aperto il discorso sull'Iraq e poi la questione della Chiesa, che però resta, e poi anche quella del centrosinistra, perché hai fatto un accenno a Rutelli. Quindi adesso in questa oretta dobbiamo far quadrare tutto questo. Allora, cominciamo intanto da questa questione degli iracheni ammazzati e degli arabi ammazzati anche in altre parti del mondo. O comunque, allora, lì però c'è un altro aspetto che ci riporta al Vaticano, no? La famosa questione della strage anticristiana. Ecco, tutto si può dire, a meno che non sia l'interpretazione tutto quello che è inumano e anche non cristiano, e vabbè, ma detto questo, non si può dire che la strage dei bambini iracheni fosse una strage rivolta contro l'Occidente, era una strage rivolta contro gli iracheni. Quindi questo grande scontro non è tanto fra il califfato e le potenze occidentali, è interno lì.
0: Questo sì, è... ma io devo dire che questo è un dibattito, credo, molto anche importante, ma che riguarda appunto il Vaticano da una parte e Oriana Fallaci, Giuliano Ferrara e altri, cioè loro, a noi non ci tocca molto francamente questo dibattito.
1: Sì, no, certo,
0: ma non per sufficienza, cioè voglio dire, per noi, ecco, per me Blaise ha fatto una cosa fatta bene ai miei occhi, anche se era quasi incidentale. Ma adesso sta venendo fuori il problema che Emma Bonino, tutti quanti noi, Emma adesso ancora a Venezia ci tornerà, però anch'io ho una convinzione assoluta, è che una grande parte della, per esempio, emigrazione palestinese giunta alla seconda o alla terza generazione in tutto l'Occidente e così, sono assolutamente convinti che sono i primi a volere tornare a casa se a casa c'è democrazia, non se c'è fondamentalismo vaticano, talebano, mi interessa, ma diciamo questo tipo di disperato, no, integrismo, integralismo aggressivo, eccetera, e poi si ritrova poi adesso con la tragedia israeliana, no, degli ultra, anche loro, ma... ed è una tragedia, ma io, diciamo, era prevedibile, per chi diceva che il problema dello Stato di Israele non era quello dello Stato, della sovranità nazionale di Israele, di qualche pezzettino di terra, ma era quella di rendere giuridicamente, direbbe il cardinale Scola col diritto positivo, insomma, così, un passò, insomma, cosa minore, con il diritto positivo essere la frontiera di mezzo miliardo di persone, e in quel caso non ci sarebbero stati grossi problemi delle, credo, delle case, dei corpi.

0: o delle case coloniche, qualche volta mi viene anche voglia di metterla così.
1: Sì, adesso poi vediamo se queste cose dello sgombero di coloni lo potremo seguire in
0: Sì,
1: modo
0: ma dicevo quindi
1: particolare.
0: però
1: Ecco.
0: che questo problema, sono convinto,
1: Sì.
0: questo vale per gli iraniani di seconda e terza generazione, sono milioni e milioni e milioni di
1: Non c'è
0: persone.
1: dubbio.
0: E è vero, questa cosa di Mahdi Alam, che Emma anche risottolinea, eccetera, a me mi ricorda un'altra cosa, che quasi tutti quanti, i capi di Stato, i ministri importanti negli stati africani, siano formati a Mosca, ma bada bene dove? Alle scuole economiche di Mosca, eccetera. Quasi tutti io, quelli che ho conosciuti, tornavano e divenivano i dittatori che facevano l'ordine. E infatti, chi è che faceva le lotte a favore delle libertà e dei diritti delle donne africane? Mai l'Unione Internazionale Studenti, lui, ho avuto una polemica.
1: Sì.
0: Allora, perché appunto si lasciava massacrare gli studenti in Egitto ed altrove, perché poi in realtà, allora dico, allora c'era Mosca, c'erano queste cose nell'ambito di un impero importante. Adesso è vero che quello già accadeva, c'erano anche gente, diciamo, nelle resistenze più feroci, algerine ed altro, che poi si erano formati alla Sorbona. Non è cosa del tutto nuova. Però a questo punto mi pare che, non come è stato detto, sì, l'ha detto D'Alema, ha ragione, però c'ho qualche sospetto. Dobbiamo avere ottimi rapporti in fondo con le comunità musulmane, ma lì mi pare molto che si tratta, no, di avere un ottimo rapporto con le autorità costituite, no, musulmane, eccetera. La cosa che mi pare invece molto importante, che veniva da Blair e dagli altri, ma diamo la parola agli inglesi di origine, di cosa musulmana, che hanno queste. Facciamo inchieste su questo. E cioè, questa è, mi pare, una visione che Blair, il primo capo di Stato, che in fondo in un momento difficile, ha detto soprattutto questo. Sono
1: Sì,
0: inglesi i morti.
1: non nascondiamoci però un aspetto che ha caratterizzato senza dubbio questa settimana. Dopo la prima emozione sull'attentato, siamo tutti inglesi, siamo tutti blairiani. È partito una campagna che ha avuto eco anche forte negli
0: Sì,
1: Stati Uniti, contraria alla politica di Blair rispetto all'immigrazione. Tu adesso hai già detto delle cose, ma in sostanza cosa pensi?
0: certo. Ma penso che qui è scontato, questo è il paese di Cossiga, e
1: Ah, ecco.
0: questo è il paese della legge reale, che fu, era ancora una cosa, poi il PC l'appoggiò addirittura, il referendum lo facemmo noi, ma poi dopo vennero tutti i decreti e le leggi Cossiga che hanno distrutto. Lui l'ha riconosciuto, in nome dell'emergenza, no? Hanno distrutto in realtà la situazione della giustizia e dell'ordine in Italia. E noi promuovemmo il referendum, attenzione, non altri. Mi pare che la risposta cossigliana, e infatti lui poi è maestro, no? Interviene e adesso dà le pagelle. Dalla pagella poliziesca, dalla pagella l'altra, con i comunisti che sono sempre, come dire, spaventati, no? Dell'esistenza di Cossiga, perché Francesco Cossiga dà corpo anche alla storia comunista, dà corpo all'assassinio di Moro per il bene della patria e della democrazia. E quindi ne hanno un rispetto quasi sacrale. Io che non ho cose sacrali ricordo che noi come radicali tentammo inutilmente di far processare il capo dello Stato Cossiga per l'unico motivo che poteva, per il quale può essere processato un capo dello Stato, e che fu proprio il Partito Comunista ad impedire perfino che la Camera discutesse di questa proposta.
1: E
0: Il
1: sì.
0: poliziesco, ecco, no, è lo Stato di polizia come altra. Poi, su questo vorrei anche fare un'altra osservazione, che politica d'ordine generale. Cosa succede a questo povero paese, al suo povero Presidente del Consiglio? È una cosa da non sottovalutare. C'è la Lega che fa la parte di Franci nella scuola di De Amicis, si chiama Franci, mi pare, no? Il cattivo.
1: Franti,
0: Franci,
1: Franti di
0: che
1: Berenice.
0: fa, Franci, che fa la parte del cattivo. E la fanno tutti i giorni, dice le cose piuttosto. Così, in questo modo, si crea l'attualità politica. Cioè loro magari dicono una cosa enorme, nazista, stronza, eccetera, l'indomani ci sono le reazioni. L'attualità politica è dettata attraverso il governo e il comportamento Berlusconi, ormai io credo semplicemente, come dire, difeso da sé, ma non da se stesso, ecco, difeso da Tremonti, diciamo, come all'altro Tremonti, è questo. Tutti i giorni viene fuori la Lega con delle attualità da paese di quart'ordine. Diventa attualità vera, quest'altri contenti di poter fare i democratici a buon mercato, dico l'opposizione, no, e viene fuori, ed ecco che c'è il decadimento terrorizzante del dibattito politico, del confronto politico, anche all'interno quindi del centrodestra ed altro.
1: Beh, una cosa non dissimile scrive Barbara Spinelli oggi sulla Stampa, insieme ad altre cose, però mette in evidenza un concetto simile a quello che hai appena esposto.
0: Ma questo è indubbio uno dei problemi italiani.
1: Certo.
0: In questo momento è questo, che appunto l'attualità viene data attraverso la Lega, un momento. Non è solo dalla Lega, non è che lei è il cattivo. Quello che Tremonti non sconsiglierà certe cose, potranno dire lui la parola che contro Borghese, lui era stato disgustato per gli attacchi a Ciampi. Devo dire che, insomma, vi sono state delle critiche pubbliche di Cossiga nei confronti di Ciampi, che probabilmente erano più gravi. Insomma, lui a più riprese aveva sottolineato che non è certo il coraggio quello che contraddistingue l'attuale Presidente della Repubblica.
1: Si è scusato però poi, è andato in visita...
0: Beh, poi si confessa, si scusa, sì, va bene, d'accordo.
1: Va bene, e no, cioè, va bene, forse non è adatto. Però, visto che adesso hai evocato, e che il tempo continua a passare, visto che hai evocato anche la storia del PC, però ci sono dei passaggi nella storia di quello che è stato il Partito Comunista che pure sono significativi. Piccoli ma significativi, sì. Per esempio venerdì nella relazione di Piero Fassino, sì. Quando ha detto i temi etici a questo punto non possiamo più relegarli nell'ambito delle questioni di coscienza. È un'affermazione che mi pare sia piaciuta ai radicali.
0: Beh, certo.
1: Rispetto al rapporto, non so come dire, insomma, rispetto al dialogo, chiamiamolo così, col centrosinistra, questa relazione di Fassino è positiva.
0: Sì. Però c'è un'altra cosa da tenere presente, è che mentre una battuta di D'Alema, poi ci veniamo,
1: no, era la cosa che volevo dire,
0: diventa
1: dopo
0: di grande attualità, questa cosa di Fassino è censurata dai giornali di sinistra più chiara, no? Perché magari ci si mette l'Iraq che non è stato abbastanza duro, non so che, e dall'altra parte anche quella non è poi ripresa nemmeno da troppo da coloro che dovrebbero essere felici, diciamo, di questo. E a questo punto mi pare che Daniele, anche l'abbiamo detto l'altra sera in direzione, Daniele insiste che questa è la comprensibile reazione di D'Alema al fatto che sul supplemento del Corriere dice erano 3 pagine di intervista con Polito, e che quindi non era contro di noi la mia evocazione Blair, Zapatero e Loris Fortuna, ma era contro Polito e gli altri perché gli scottava Velardi, gli poteva scottare di più. Vero, ma c'è un ma. È stato fatto per quello, è stato fatto per un'altra cosa. La risposta è stata, noi abbiamo la nostra storia, non abbiamo bisogno di Blair e Zapatero. Naturalmente Polito non aveva parlato di Loris Fortuna, che è il nome centrale nella evocazione politica e nella lotta politica che stiamo facendo in questo momento. Quale? Io, parlando di Zapatero e di Blair, parlo di coloro che guidano oggi 2 grandi nazioni. Quello mette a confronto le loro tradizioni passate. E allora viene fuori quali? Cioè dalla tradizione del PC vengono fuori le iniziative laiche, anticlericali, liberali, laiciste, di Zapatero, di difesa dello Stato di diritto, e quelle di Blair sul nuovo welfare, no, la nuova struttura e anche il nuovo modo di vedere l'Europa? Francamente no. E questo mi preoccupa moltissimo, perché non ho sentito una sola osservazione di questo genere. Naturalmente non ho letto tutto, Massimo. Però tu hai trovato questa osservazione, ma quale tradizione lui evoca? E perché lo fa questo contro le evocazioni, i punti di riferimento Zapatero e Blair, che sono due attualissimi? Quindi è come uno che contrappone un passato nobile e giusto e attuale contro la limitatezza di questi due eventi storici un po' contemporanei. In realtà non ha avuto occasione, e non è un caso, e continua a essere, in questo Politto sarà sicuramente col Riformista, sempre più io dico che io non ce la faccio più, lo dico a Giuliano, a leggere il foglio, e devo dire che invece mi manca il Riformista, quando, quindi devo dire, ci ho detto, non sarà mai Politto a sottolineare l'aspetto delle nostre posizioni, loro sfortuna ed alternativa. Tant'è vero che nella sua lunga intervista poi il Corriere ha potuto mettere una serie di foto di Blairiani, no? Altre cose, ma insomma i radicali non devono esistere se non condimento dell'unità socialista, no?
1: Grosso... Poi ci arriviamo all'unità socialista. Sì.
0: E su questo appunto poi dovremo un po' parlare, anche se dovrò dire, ma forse in finale, 5 minuti un po' duri, non si presteranno, ma consentiranno equivoci e malefedi anche, però sul partito da dire qualcosa, insomma. Ma teniamola, tu hai presente l'orologio per...
1: Sì, io l'orologio ce l'ho presente, oramai con sempre maggiore
0: terrore.
1: No, ma dico
0: per gli ultimi, però... no, per gli ultimi 10 minuti, insomma.
1: Va bene, va bene, va bene. Però ecco, vedi, adesso siamo arrivati a toccare un altro tema molto importante. Perché tu dici, da un lato c'è D'Alema che invoca un passato che francamente, insomma, rispetto a Blair e Zapatero, il passato che può invocare D'Alema, sì, non è precisamente, per carità,
0: è
1: il loro, però,
0: diciamo,
1: ecco,
0: perlomeno non è pertinente,
1: difficilmente attuabile peraltro, sì, insomma, ecco. E però d'altro verso tu dici, Polito non sarà certo lui a ricordare loro sfortuna.
0: No, assolutamente.
1: Allora,
0: nei radicali altro che come appendice,
1: nei radicali altro che come appendice dei socialisti, ai quali poi dovremmo pur venire. Però intanto diamo atto al Riformista di una cosa, io faccio l'avvocato del diavolo, sì, che proprio il tema che tu hai sollevato un po' di tempo fa, cioè questa storia, sì, dell'Iraq e del ritiro delle truppe eccetera, sì, sta diventando sempre più centrale per, certo, per la posizione del centrosinistra. Immaginiamoci i radicali nella coalizione del centrosinistra, che cosa farebbero nel momento in cui avessero dei parlamentari e ci fosse da votare?
0: Ci sarebbe il rischio, non per noi, che la gente di sinistra, la base, l'elettorato venisse a conoscenza di quello che davvero proponiamo e facciamo. E credo che l'80% dell'elettorato di centro-sinistra e di sinistra si ritroverebbe nelle nostre posizioni. Ma quanto a noi che si parli nell'Unione e per conto dell'Unione, di una parte dell'Unione, qui proprio potrei anche fare una precisazione che ci ho tenuto a non fare, perché sennò come si fa? Io sono stato intervistato in occasione dell'importantissimo, non so se oggi non riusciremo a parlarne, ma dell'importantissima iniziativa degli Amici della Terra, sì, dei Radicali Italiani, sul rapporto fra diciamo energia, fonti energetiche, scelte energetiche e democrazia. E poi questo era, no, il filo conduttore nelle intenzioni anche nella convocazione di questo convegno. Ma un redattore dell'Ansa mi fa un'intervista, che accetto così, su due piedi, dalla quale intervista, pur essendo io difeso, perché insomma era intervistatore che insomma voleva manifestamente che io dicessi le cose che lui pensava, e non sempre,
1: qualche capita volta, a volte di trovare,
0: ecco,
1: sì,
0: ma così piuttosto giovane, ma insomma Per cui lì è venuto anche fuori che io a un certo punto ho detto sì, facciamo un accordo con lo SDS per poi confluire, se possibile, nei DS. Non ho fatto la smentita, perché non si fa la smentita in questi casi, che vai a fare. Ma so che invece a proposito dei buoni, che questo sì, avevo detto come durante la campagna referendaria, con lo SD e con il DS. Stiamo guadagnando sintonie importanti, eccetera. Il problema però sarà di Fassino e dei DS allora, come non nostro, perché su questo ovviamente ci troviamo, lo dico spesso, lo dico quasi provocatoriamente, questo richiamo positivo, no, alla possibile evoluzione attraverso i DS di un centrosinistra altro da quello di cui parlavo alcuni mesi fa, no?
1: Sì, in effetti Prodi a parte somiglia meno di quanto fosse l'anno scorso al centrosinistra che vinse nel 96, somiglia meno.
0: Sì, anche se credo che l'urgenza c'è ormai di qualche nostra iniziativa nei confronti della cosiddetta sinistra radicale, perché è un problema, ne hanno tutti paura, non la toccano, anche all'interno, no, dell'Unione, dice eh sì, ma loro dov'è? E quindi poi abbiamo il compagno e amico ultra Cossutiano e ultra parivista eccetera, che è il nostro carissimo ex mister Manette Pecoraro Scanio, ma insomma è indubbio che ci si trova dinanzi al maturare di una situazione nella quale, come dire, mi parrebbe molto imprudente. Infatti ho l'impressione che proprio Francesco, in questo caso Rutelli, abbia una prudenza sostanziale, non solo, diciamo, tattica e furbesca, su questa cosa nostra, ma sulla quale, se credi, parliamone un po' più direttamente, no?
1: Sì, diciamo, facciamo sì. Un poco, anche perché proprio domani, per chi ci ascolta domenica, e oggi per chi ci ascolta di lunedì mattina,
0: c'è lo Stato Maggiore,
1: c'è questa importante riunione nazionale del nuovo PSI, certo. Che sembra essere, noi la seguiremo poi nel corso del Pompei la Verità. Lunedì mattina ci sono due appuntamenti,
0: poi c'è l'altro appunto.
1: Esatto, cioè questo del nuovo PSI, che ci interessa dal punto di vista dell'iniziativa dei radicali sul centrosinistra, e dall'altro però c'è questa conferenza politica della Fondazione Magna Carta, che pure ci interessa, perché c'è il presidente Pera, ci sono tutta una serie di esponenti del centrodestra, anche autorevolissimi, dal presidente della Camera a Follini ed altri ancora, che invece parlano del Partito Unico e poi dei contenuti. Quindi sarà un'altra scadenza politica importante. Su Radio Radicale le potrete seguire in differita. No, non sarà importante.
0: No, sarà necessario mostrare poi se è importante o no.
1: Vabbè.
0: Come tu mi dici, che Radio Radicale lo farà.
1: Certamente.
0: Appunto, no, tutto qui, per carità.
1: Beh, io ho detto non importante, posso... mica ho no, detto appunto. Che poi ne nascerà qualcosa.
0: No, ma io sono io che ho detto importante, poi lo vedremo, ma comunque sì, grazie a Radio Radicale lo vedremo meglio.
1: Insomma. Ah sì sì, poi si potrebbe.
0: No, francamente, allora è stata più importante la cosa della Fondazione Liberal con il maître à penser che sta diventando, no, Ferdinando Adornato.
1: Lo è sempre stato della
0: Fondazione. Sì, no, ma adesso insomma è più addirittura una concorrenza quasi al Presidente del Senato, insomma potrebbe anche individuarsi.
1: Perché a Giuliano Ferrara no?
0: No.
1: No, vabbè. No. Sono tre gruppi che sono sì, ma, o trovano un sì, modo di convivere sì. Oppure dicono la stessa
0: no,
1: cosa.
0: Ma, no, le ambizioni di Giuliano.
1: Ah, tu dici come personaggio, sì, d'accordo, sì.
0: Vabbè, torno a dire, torno a dire, credo che per lui, insomma, visto che non sempre lo Spirito Santo è lui che è di origine laica lo soddisfa, insomma, lo garantisce, vorrebbe qualche volta sostituire lo Spirito Santo come consigliere del Papa, insomma, e non quello di intervenire sul Partito Unico, se non con qualche editorialino nemmeno suo, insomma. No?
1: Sì, è no. Vero, questo è diverso. Sì. Però no, questa è la caratteristica che ti fa leggere sempre meno il foglio, però, anche sì. Un po'.
0: Sì, assolutamente. Cioè, nel senso che il leggere un assieme di testi preziosi, se uno fa la tesi, lo studio, eccetera, E poi invece di, ogni tanto nomino a proposito di virtuosismi, no? Scherzi d'acqua a Villa d'Este, insomma, di Liszt, e quindi lì comunque il virtuoso che quando suona sta al piano finisce per far fuori l'interprete, insomma, no? Tanto la musica è quella. E lo stesso poi leggere questi virtuosismi costanti, queste idee di espressivi di Giuliano, beh, alla fine anche questo francamente mi annoia, le cose troppo brillanti e sempre brillanti mi annoia. Quindi però c'è questo, diciamo, nel foglio ogni tanto da tenere presente. Sarò più sono più modesto, eccetera, e torno a dire, anche comprendendo come vanno le cose, perché sono vecchie, trovo il riformista e cerco da Bruxelles, così sto un macello, perché insomma solo sulla rassegna stampa si riesce a beccare qualcosa.
1: C'è internet però, Pannella.
0: Sì, vabbè, ma vuol dire, dopodiché, se uno deve cercare su internet, deve leggerle, via dicendo, poi è inutile stare a Bruxelles, al Parlamento Europeo. Tanto vale che sta qui, se compra il giornale e se lo legge, perché vabbè, i tempi...
1: Vabbè, la vedi come un'operazione...
0: No, ma i tempi del digitale bisogna ripensare anche, perché mi sono fatto ristampare in cartaceo, adesso proprio per vedere, ed è cresciuto quantitativamente in un modo incredibile il forum nostro. Quantitativamente ti comunico che rispetto a quanto sviluppa in cartaceo oggi rispetto a 2 mesi fa, si sviluppa il 50% in più, insomma, di boom.
1: No, è vero che c'è più, è in un momento di, sì, di creatività.
0: Voglio dire, quindi questo poi significa che ci vuole tempo, ecco.
1: Vabbè, comunque non perdiamoci, se no poi ecco, invece parliamo allora del côté socialista della cosa.
0: Sì, è radicale, appunto.
1: È radicale, perché credo ci sia stata una riunione venerdì, sì, sì, che ha fatto un po' quel punto, sì, credo, degli incontri che ci sono stati, dell'iniziativa,
0: non so,
1: dei soggetti.
0: È inserito già, non sappiamo, formiamoci un po', se la riunione di direzione è già inserita. Per quelli di direzione,
1: magari.
0: Semmai, magari
1: adesso se De Angelis mi fa sapere, sì, sul video, certo, questa cosa qua, se c'è già la riunione di direzione,
0: o se io stanno per mettere, insomma.
1: Ho capito.
0: No, perché poi appunto abbiamo questa cosa, no? Siamo gli unici al mondo, credo veramente al mondo, di rendere pubblico, no? Per quanto si possa, in termini di forza lavoro, qualche volta per trasferire le cose. Qualsiasi nostro dibattito, è più importanti, più anche decisivi, determinanti, eccetera, e poi, siccome diciamo, le cose, se non si vedono al buco della serratura, non eccitano, siccome queste sono con la porta spalancata, poco le parlo. Comunque andiamo lì su questo. Io credo che vi è perfino una notevole parte di entusiasmo intellettuale in Boselli, insomma, nei compagni dello SDI, credo a molti livelli, e nostra, sulla come si è venuto un po' formalizzando il nostro dialogo sul che fare, il fare quotidiano. E qui torniamo appunto a questa idea di un manifesto appello da fare, che giustifichi, spieghi meglio a noi stessi, in primo luogo, perché passare alla redazione una cosa del genere aiuta a chiarirsi ulteriormente le idee, che è quella appunto di dire la storia radicale e la storia socialista, è come dicevo un po', adesso sto pensando, per laicità e religiosità, oggi non è un problema di rapporti, se non per motivi di cronaca, storici, materiali, ma possono avere a livello del diritto positivo, chiedo scusa al cardinale Scola se parlo di piccole cose, come il diritto positivo, noi abbiamo Loris Fortuna al 100% radicale, al 100% socialista, che ha, è l'autore delle leggi, delle proposte di legge sul divorzio, sull'aborto, con De Cataldo sulla
1: transessuale.
0: Sulle riforme anche diciamo quelle americane, istituzionali e sull'eutanasia da più di 20 anni, 25. Allora, siccome è indubbio che questo resiste, questa roba di Loris Fortuna è negli altri parlamenti, stanno andando avanti. E in Italia bisogna dire che questo ricorso alla radice Loris Fortuna, no, non viene fatta. Adesso mi pare che i compagni dello SDI, ma noi abbiamo avuto poi tante prove nelle lotte che abbiamo condotto in questi anni, no? Sono parlamentari dello SDI che ci siamo trovati insieme perché l'indulto non fosse l'indultinuccio, eccetera. Insomma, adesso sono convinto nella offensiva che sarà assolutamente necessaria, il detenuto ignoto, gli altri nostri compagni hanno intenzione di muoversi, si hanno detto in direzione per la battaglia per ottenere qui ed ora, una battaglia che durerà, l'amnistia, no? La clemenza. Quindi, tranne poche eccezioni, io devo anche dire che oggi Daniele ha aperto la rassegna stampa e è stato molto lieto, citando un articolo di fondo, diciamo, non di Arturo Diaconale, ma di Paolo Perlitteri sul loro giornale.
1: Sull'Opinione.
0: Sì, sull'Opinione, devo dire. Perché trovo che in questi anni, che sono stati per lui particolarmente poi difficili, in questi anni la intelligenza, ma anche lo stile, anche di Paolo Perlitteri, cioè i contenuti, il modo, eccetera, siano stati davvero una ricchezza, forse non abbastanza avvertita, forse nemmeno adesso, anche nel mondo socialista. No? E la sua attenzione simpatica, ma di stesso pathos, no? Alla nostra vita, ai nostri problemi, da parte di Paolo Perlitteri è stata tale che sono convinto, per esempio, che su questa tesi di una unità socialista e radicale e liberale come quasi tre sinonimi per quel che riguarda il futuro, no, quello con le quali le differenze sono non necessarie, perché a questo punto identità col passare dei decenni si sono venuti oggi selezionando e tali sono, oggi è possibile non dire liberal socialista o socialista liberale, si può dire socialista e liberale, ma non per fare i trattini o non trattini di Cossiga, così come radicale ovviamente. E questo potrebbe essere una piccola esaltante avventura dello spirito, come direbbe l'abate di De Bocquin, no? Di spiritualismo rispetto ai clericali, però ai confessionali. E avremo delle difficoltà. Adesso, approfondendo una cosa che appunto con Boselli, con Roberto Villetti, no? Ne abbiamo parlato anche con altri compagni e compagni. C'è una cosa, dice, ma e con l'Unione? Beh, stiamo ancora pensando ad alta voce, perché è evidente, ho già detto delle cose inequivoche da questo punto di vista, però vorrei precisare ulteriormente, nel senso che degli atteggiamenti di non opposizione espressi, molti sono stati di tipo sufficiente, no? Vabbè, se lo SDI imbarca nelle sue liste anche candidati radicali, è che come possiamo, nulla questio. Se lo SDI, col programma dello SDI, imbarca, questo diciamo è l'atteggiamento che potrebbe essere attribuito a Prodi, ma assolutamente non ci ho parlato, quindi non lo so. E non è così che basta. Per noi metodologicamente può bastare che cosa? Che si arrivi molto presto e poi per a lungo, ecco, quindi molto presto a qualcosa che abbia grande durata, come ha grande ambizione, a un progetto di organizzazione della politica, dello Stato e del diritto, che in Loris Fortuna era anche esplicito, nessuna idolatria, no, rispetto ai testi nemmeno, e che porrebbe un problema diverso. Se andiamo avanti in questa strada, con l'evoluzione della Margherita, se prosegue così come è, tanto da provocare, mi pare, da parte, segnaliamolo, di Gasbarra, di Robilot, no, di Gasbarra, di Parisi, Gasbarra, Bordon, no? Addirittura dei toni violentissimi in queste ore proprio, no? Addirittura si parla di tradimenti, cose del genere. Forse mi chiedo se la Margherita non abbia deciso di cercare di di fungere da scivolo dei, diciamo, militanti filovaticani del centrodestra. A questo punto però si pone il problema dello scivolo all'interno del centrosinistra dalla Margherita ad altrove, così come dal centrodestra ad altrove dei liberali e dei laici che pur esistono ancora nel centrodestra. Non so se è chiaro.
1: È chiarissimo.
0: Ecco. E quindi, con Boselli, non solo per il nuovo PSI va da sé, quando mi è stato chiesto dall'inizio, ma voi tu sul nuovo PSI, dico io sul nuovo PSI, figurate, abbiamo detto socialisti, liberali, radicali, non ci basta manco per l'anticamera del cervello che andiamo a fare le prove, no, del sangue di non so che, di Gianni o di non so quell'altro. Quindi è chiaro che deve. E naturalmente su questo poi c'è subito invece altri, Formica, eccetera, e Intini. Ma deve essere unità socialista, cioè non deve essere troppo importante, parliamoci chiaro. E mentre invece io penso che possa essere unità socialista, liberale, laica, ma moderna, in questo bleriana, zapateriana, nella, direi, aiutati dal fatto che anche a tavolino, no, riflettiamo su questo e cerchiamo di mettere nero su bianco. Allora, io non voglio fare nomi, ma vi sono nella Margherita e comunque nel centrosinistra personalità di grande storia, potrebbe essere liberale, socialista, repubblicana, azionista, quello che è, che sicuramente oggi non si trovano dove sono in condizioni di servire adeguatamente in base al loro prestigio e alla loro storia la politica nella quale loro credono. E quindi, ripeto, non faccio nomi, ma siamo d'accordissimo con Boselli, eccetera.
1: Uno scivolo non solo per i laici del centrodestra, ma anche per i laici della Margherita.
0: Sì, certo, laici, liberali, socialisti, certo. Perché poi il problema è anche di politiche economiche. Tremonti, che è bravo, già comincia a fare lo scivolo e parla. Si prepara lo scivolo suo. Quando proprio ieri o avantieri ha detto che anche a livello di politica economica, che è verissimo, lui potrebbe, loro potrebbero mettersi d'accordo con una parte del centro-sinistra. A mio avviso non con Tabacci, mettiamo, perché Tabacci un po' al mercato ci crede davvero, no? All'elemento liberale. Cioè lui è uno di quelli, come poi altri fra i DS invece, dicono privatizzare senza liberalizzare il mercato è peggiorare il monopolio pubblico, si fa dire il monopolio privato, insomma, con quello che viene fuori. Quindi.
1: Sì, che poi questa qui, scusa, ma è una singolarità dell'informazione, perché queste due posizioni, tutte e due, convivono tutte e due sul Corriere della Sera, che da un lato dà grande spazio, per esempio c'è un eccellente servizio che Daniele ha ben evidenziato oggi, come sa fare, di Mucchetti, su come i profitti delle società che vendono servizi aumentino mentre il paese declina, quindi ci sono privatizzazioni senza liberalizzazioni.
0: Ma guarda,
1: e d'altro lato però è lo stesso Corriere della Sera che oggi l'organo quasi di Giulio Tremonti.
0: Oggi è un poco vero, sì, ma perché Giulio Tremonti appunto, ma poi si prepara il movimento, insomma lui non solo di finanza creativa, pure di politica creativa, insomma.
1: Tu dici,
0: Sì, con il valore che io do al creativo, insomma, sia nella economia sia nella politica e via dicendo. Diciamo è quella illusionistica, ricordando sempre che l'illusionismo è una disciplina spettacolare e artistica importante, e lui gli riconosco questo, insomma.
1: Senti,
0: è vero che c'è ancora Silvio Berlusconi, credo che gli unici momenti di meraviglia e di contemplazione ottimistica del mondo è quando vede la politica creativa, no? Di Tremonti, insomma, la finanza idea di Tremonti.
1: Senti, a proposito di Berlusconi,
0: per te il bourgeois è un termine giusto, insomma.
1: Per te le bourgeois. Senti, a proposito di Berlusconi, anche questa settimana c'è stato tutto il dibattito, è stanco, si è stufato, la scadenza di novembre, che è una cosa seria, sembra essere possibile, cioè che a novembre ci sia la crisi di governo, che Berlusconi passi la mano al futuro candidato premier, che non sarà fine.
0: Guarda, non lo sa manco lui, non lo dico sul serio, non lo dico per sufficienza o disprezzo, non lo sa neanche lui, continuamente va avanti la giornata. E non si rende conto che la giornata è nutrita, non a caso, da rendere attuali come dire, i problemi posti dalla Lega e che non dovrebbero avere diritto, a mio avviso, diritto di presa in considerazione nemmeno in paesetti appunto lombardi, assolutamente no. Comunque questa è la, quindi lì non, previsioni non ne puoi fare, non se ne possono fare, non le fa, son certo, ha rinunciato a farli più o meno consapevolmente, ma penso consapevolmente ormai Silvio Berlusconi anche, il quale dentro di sé ha una riserva, e mo vediamo se con tutti i miei soldi, la mia forza di convinzione, miliardi e miliardi, si riesce, grazie anche a quell'altri che so, nei guai pure loro non sanno che vanno, no? Forse ce la fa, allora viene fuori Feltri e gli dice sì, dillo a Luca, no? A Luca di Montezemolo,
1: sì,
0: c'è il titolo oggi di Libero.
1: No, ma sono tre giorni che Feltri
0: sta
1: facendo
0: questa campagna. Sì, ma oggi il titolo, Silvio dà il potere a Luca, insomma.
1: Ma sembra però più, praticamente nel primo articolo della serie c'era quasi una confessione, sembra più una campagna contro Pier Ferdinando Casini.
0: Ma io non lo so, so che però mi pare non è stato abbastanza sottolineato, mi è dispiaciuto, insomma, un fatto non secondario. È il cambio della direzione della stampa.
1: Ah.
0: E beh, Giulio Anselmi, qualcuno l'avrà nominato, immagino.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Credo a Elkan Junior, insomma, ecco.
1: No, se vuoi le indiscrezioni lo avrebbe nominato Caraccio. Questo sarebbe.
0: Sì, però vabbè, l'Espresso comunque. Poi la Confindustria c'entrerà pure o non c'entrerà, visto che c'entra anche la Fiat. Sì, vabbè, però Caracciolo non è più quando c'era Gianni. No, adesso è una situazione diversa, io non la conosco. Insomma. Comunque vabbè.
1: Ma senti, qua ci dovremmo avventurare.
0: No, appunto dico comunque. Mi pare che sia stata considerata marginale abbastanza, io non me ne ero manco troppo accorto, devo dire, di questo passaggio, i Sorgi all'improvviso liquidato, non so se non hanno il direttore editoriale come fanno in genere.
1: No, resta come editorialista.
0: Ecco, appunto, editorialista. E, vabbè, e c'è Anselmi, non credo che Anselmi possa essere considerato una correzione filo centrodestra, insomma.
1: No, è improbabile, è altamente improbabile.
0: E allora in però, questo, che poi Libero contemporaneamente dica l'eredità che può far vincere il centrodestra è Luca Cordero di Montezemolo, vabbè, no, ma per dire alla tua risposta, per dirti perché alla tua domanda, dico, non si può rispondere perché non lo sa manco lui, e quindi allora bisogna guardare la tua. Mentre il problema vorrei riprenderlo. L'iniziativa con lo SDI alla fine poi può porre un problema, cioè se noi riusciamo a costituire questo, un soggetto politico in formazione certa, è un processo ovviamente, no? Ma una formazione senza gravi rischi che non si faccia, no? Ma piuttosto con rischi che si formi, a questo punto ci sarà la domanda. Io non credo che nella realtà italiana sia realistico chiedere a chiunque altro che ai radicali la riforma anglosassone dello Stato, del sistemi elettorali. Cioè i radicali, a mio avviso, devono a questo punto ritornare all'assalto sulla grande riforma anche istituzionale, ma non possono metterla come esigenza di progetto di legislatura prossima, no? E questo per il resto, la linea Loris Fortuna, quella sì, o perlomeno si può dire questa è la costituzione di un nuovo soggetto politico liberale, socialista, laica, quindi antiprotezionisti, tante cose, e a questo punto potrebbe un momento. Se questo viene in qualche misura portato alla considerazione della gente, perché di questo si tratta, e si determinasse un movimento d'opinione marginale ma consistente, che non sia quindi il 2, il 3, il 4% per superare la cosa in termini elettorali, ma sia di più, e proprio a quel punto allora si porrà un problema dentro l'Unione. Chiaramente a questo punto si è formato qualcosa di nuovo, in cui certo la rosa del pugno andrebbe bene alla bisogna, essendo di fatto il simbolo socialista, noi lo comprammo allora, sì, proprio dei socialisti. Molti ci pensano, se i socialisti vorranno, credo non ci sia nessuna difficoltà a riproporre quel simbolo, anche le battaglie, le poche che ha fatto, ha avuto il tempo di fare, sono state belle, credo che sono state fortuniane, ma no? Proprio di questo senso. Allora, questo è naturalmente, come dice anche Daniele quando parla poi del seminario ed altro, io sono convinto che esiste una politica economica che sia socialista, liberale, radicale, se è una politica di legislatura, di individuazione. Dopodiché, come per tutti gli altri soggetti dell'Unione, ciascuno ha il suo programma e poi c'è quella, la sintesi. Ma a che punto sorge il problema? Non è più evidentemente semplicemente la sovranità esercitata dallo SDI di fare le liste come capperi gli pare, e quindi anche con radicali ed altri, ma a questo punto bisogna prendere atto che è un nuovo soggetto, che è cresciuto il soggetto SDI, no? Che è cresciuto l'altro soggetto laico e via dicendo, e quindi non si potrà fare finta di niente e dire i radicali sono entrati alla finestra invece che dalla porta, non c'è questo problema. Si porrà un problema all'Unione. Tutto questo, lo ripeto, se su questo progetto in corso di attuazione, grazie appunto anche a un comportamento, lo ricordavo prima, insomma, dello SDI anche in questa legislatura, su non pochi casi, anche quando io ho fatto le mie iniziative non violente a livello delle riforme o delle forme istituzionali, no? C'è stata e poi anche molte altre. Poi abbiamo in Abruzzo, no? Il governatore dell'Abruzzo, abbiamo avuto, quindi questa è la via. Il problema è quanto i DS e Fassino saranno liberi di dar corso a delle sintonie che sono patenti, se noi pensiamo anche in economia, no? Non solo ai liberal, ma devo dire anche a molti di quelli che erano conosciuti al tempo della sua presidenza del Consiglio, e poi come dalemiani di economisti, diciamo, o Amato ed altri, credo che sia possibile anche da questo punto di vista non si ripeta, non l'equivoco, il non equivoco comunque dell'articolo 18, no? Che c'è stato, mi pare tutto questo sono dietro le spalle molto facilmente per tutti, credo anche per Cofferati, insomma, per quel che se ne sa. E insomma, quindi sì, certo, c'è questo annuncio di una cosa in cammino, c'è interessantissima la questione della nuova. Io devo dire, stimo molto Margherita Boniver, magari Sacconi, quelli che hanno fatto la scelta, Forza Italia l'hanno fatta, no, individualmente, piuttosto che queste cose della, devo dire, della Moroni, degli altri che adesso, insomma, oggi dico del compagno e amico Caldoro, ma insomma rischio sempre di pensare al padre e non al figlio, quindi è questo, e adesso quindi è importante, però certo che per esempio c'è la scelta di Carmelo Conte, che è uno dei grossi notabili, diciamo, della storia socialista, Salerno, in Campania.
1: Quella però è molto particolare.
0: Certo, però la sottolineo, cioè da una parte ci sono, stimo quella, non so fin quanto sarà sopportabile per loro, come per dei liberali, quella collocazione, ma direttamente in Forza Italia, non con la pretesa di avere...
1: In questo caso direttamente nei DS. In questo caso, nel caso di Carmelo Conte, direttamente
0: è per il DS. Ma io dico da una parte e dall'altra.
1: Sì, ho capito.
0: Oh, resta poi il fatto che appunto abbiamo Formica, altre cose, ma sono cose, devo dire, penso superate davvero, nel senso sono quelle intini, sono veramente interne ad altri decenni, insomma, sia internazionali che nazionali. Sì.
1: Senti, avevi detto che ti riservavi gli ultimi 5 minuti per il partito. Non dico che mancano 5 minuti, ma quasi, manca un quarto d'ora.
0: Allora vediamo, senso. Tu hai ricordato che c'è stata la riunione della direzione.
1: Sì. Che mi dice adesso De Angelis, non abbiamo potuto ancora mettere sul sito perché non l'abbiamo ancora ricevuta. Domani organizziamo un Michele Strogoff a cavallo,
0: che porta appunto, con la carrozza.
1: Sì, ci vorrà una carrozza, un messo a cavallo che da Torre Argentina, certo, o da qui, insomma,
0: digitalmente
1: organizzeremo la cosa, perché
0: pedestramente
1: pare che, sì, bisognerà digitalmente, pare che digitalmente non si
0: vabbè, comunque vabbè. E devo dire che in questo momento appunto la vita al partito
1: è difficile, no, questo...
0: Vorrei proprio fare un esempio. Stamattina ho letto i bei servizi dall'Albania. Ma la crisi oggi in cui si trova l'organizzativa del partito, no? Ha pesato. Io non l'ho sentita tutta, ma voglio dire, molti degli interpellati erano iscritti al Partito Radicale, anche l'ex presidente del Consiglio Meta.
1: Certo.
0: L'ho scritto io prima di cosa. E questo non può non esistere, solamente che Roberto non me lo sapeva nemmeno, perché il partito non era manco, non era più in condizione. C'era per esempio l'ex ministro della difesa di tutti questi anni, che quello è veramente un compagno radicale che è sempre stato iscritto. Anche, vabbè, insomma, non so se si poteva sentire il direttore generale, se lo è ancora, della radio e televisione.
1: No, ha molto però lavorato dietro le quinte, lui, Nura, certo, ma lui stati il nostro...
0: No, quello non lo metto in dubbio, anche poi cioè, Nura sicuramente ha aiutato, eccetera. Però, insomma, ecco, ma nel senso che poi a qualcuno anche a chiedergli come mai l'iscrizione al partito l'ha rinnovata o meno, ma questo problema generale, il partito non mette in condizioni i redattori, diciamo, della radio, quelli che non fanno necessariamente politica militante, manco quelli, perché poi a volte le comunicazioni anche di partito sono molto scarne all'interno, no, di questo tipo, ma ci sono molti parlamentari iscritti o radicali italiani o a Caino o no o d'altro, e così entriamo nell'argomento.
1: Ecco.
0: L'argomento è questo. Io l'altro giorno ho detto questo. Il caso Italia diventa sempre più caso Italia. Mi pare così evidente, anche che no, Berlusconi vuole proporzionare il maggioritario, da tutte le parti. E soprattutto a livello della legalità si leggono delle cose, no? Tutto, le riforme, il ministro della giustizia, la presidenza della Repubblica, come intendo io la presidenza, insomma tutto quanto ormai è al di fuori del sussidio o dei percorsi legali, no? Repubblicani veri. Però ho detto, la riflessione fatta, in fondo noi come organizzazione radicale siamo sicuramente oggetto e vittima del caso Italia, cioè del caso del trionfo dell'illegalità da parte delle istituzioni per primo, ma in qualche misura noi ci siamo comportati da 5-6 mesi essendo divenuti anche coautori e soggetto del caso Italia. Cosa intendo dire? Qui, grazie a questi nostri colloqui, Massimo, ho fatto degli accenni chiari, anche se molto contenuti, almeno 4-5 volte, al fatto che vi era una crisi radicale, non finanziaria, eccetera, ma che contrariamente ad altre volte restava cosa che lo sapevamo in, no? In un po' di persone, basta. Cioè la crisi, questa crisi di soffocamento, di in passato diveniva attualità politica in Italia. O lo sceglie, lo scioglie, o 35.000 iscritti, perché veniva notificata. Cioè lo stato di salute del partito radicale per noi diveniva e doveva divenire fatto della politica italiana, non fatto dei radicali solo. Abbiamo coinvolto tutti, allora, non solo Enzo, non solo Modugno, no, insomma veramente, non solo il sindaco di Sarajevo, poi questa sarà un'altra cosa ad aprirsi. Questa totale cancellazione della funzione di Emma Bonino e dei radicali nella realtà jugoslava, proprio su Srebrenica, è da non credere, da piangere per Srebrenica, per la verità della storia, oltre che per assolutamente una cosa con i nostri compagni assassinati, un sottosegretario abbattuto, insomma, vabbè, tutta quella storia concreta. E devo dire il fatto clamoroso che la commissaria dell'Europa va lì, tanto perché ci va, non è che ci doveva andare, e dice 12, 13 e 14, mancano 12.000 persone, mancano 12.000, 10.000, così, in tempo reale, con l'ONU, con le cose, cioè, adesso non si ricorda perché. Perché è troppo imbarazzante anche questo, ancora con tutte le cose liberali. Allora dico, il problema che ho posto, e devo dire non è stato raccolto ancora, perché ho detto anche altre cose, quelle sono su quello si è discusso, insomma. Ma non è una cosa da nulla dire che noi in fondo abbiamo coagito come soggetto. Perché la storia e la vita radicale non fosse, non sia alla conoscenza, no? E alla responsabilità quindi della politica italiana. Ed è ancora così. Né si può adesso metterci una pezza, sì, ma rifacciamo lo sceglio, lo scioglio, rifacciamo la pezza. No, ma non c'era lo sceglio, lo scioglio prima che lo facessimo. No, non c'era i lunghi 6-7 mesi fra il maggio di un anno, il 92, e il gennaio del 93, no? Sull'altra, sul partito addirittura transnazionale, poi hanno i 35.000 iscritti. Adesso che abbiamo, come dire, anche un po' più portato alla riflessione della gente il problema dell'Italia fuori legge, con le elezioni regionali, non la legalizzazione, ogni tanto si sente usare, anche a centro-sinistra e a destra, lo senti, sì, nei problemi di legalità, no? Bene, ma appunto resta una nozione così, mentre, e quindi ho posto un problema, perché è bene non pensare sempre che le cose riguardino gli altri.

0: come dire, non l'obbligo, ma poi il piacere di dire, abbiamo parlato un momento della stampa, è che davvero questa direzione di Mieli del Corriere della Sera sta facendo una cosa di singolare ed importante. Cioè io ritengo che intanto per esempio ci ha rivelato la gestione, la potenzialità per esempio di un giornalista come Cazzullo, che è sempre stato stimato, ma devo dire oggi fa parte, a mio avviso, manifestamente di firme un po' straordinarie, no? Non di quelle dall'importanza ordinaria. Il fatto di Oriana Fallaci, anche questo, io ritengo che sia una politica editoriale, direttoriale, assolutamente singolare e importante, assumendosi delle contraddizioni oggettive, perché poi, piuttosto che lasciare alla Lega e alle altre cose queste cose, bene, c'è qualcuno che è un grosso scrittore, diciamo, che potrebbe aspirare a dire io valgo almeno quanto Gore Vidal nei momenti in cui era un bestseller, qualcuno potrebbe dire io in Italia mi leggono in milioni e via dicendo, e quindi mi pare legittimo dire a se stessi, no? Dopodiché, per carità. E quindi che a questo punto il Corriere della Sera, in questo caso, fornisca non solo ai lettori di una parte politica, no? Fornisca all'attualità italiana quello che poi cresce e c'è, beh, credo che sia bene che questo accada. D'altra parte, io devo ricordare che piccole cose, ma dopo 20 anni non so, c'era una specie di destino, parlo di una fesseria, ma no, per 20 anni io non sono mai riuscito ad avere una foto sul Corriere della Sera che non facesse vomitare, insomma. Adesso, come Emma, come Daniele, sono titolare di una immagine meno schifosa, insomma, e questo richiede molto lavoro, eh. Per quando per 20 anni c'è un riflesso, naturalmente sto qui indicando, dico che è indubbio che nel Corriere della Sera, se vuoi, accade l'opposto di quello che accade al Riformista. Il Riformista ha in proprio obiettivi che potrebbero essere anche i nostri, diciamo, il referendum, eccetera, e lo fanno come magari un vecchio Corriere della Sera, che a volte gli editorialisti dicevano le cose dei radicali senza nominare i radicali, e così si otteneva il risultato meglio di eliminare i radicali. Un po' c'è nel Riformista, non a livello di massa, ma a livello, a mio avviso, di un po' vizio che si sottovaluta, mentre in questo Corriere della Sera, tu dici oggi Tremonti, no? Queste altre cose, c'è però, direi, il gusto e la capacità di mostrare le contraddizioni italiane, ma rispettando la qualità, no, di questi soggetti contraddittori fra di loro. E noi in questo, mi pare, nel Corriere della Sera, come anche con delle attenzioni a volte di piccoli spazi di 10-12 righe, non di quegli spazi che loro hanno, io vorrei dire che questo va notato, va bene tanto ai cardinali, e via dicendo, ma insomma, dato a Emma, insomma, tutto questo, per cui non credo che Mieli diventerà, perché a mio avviso sarebbe capace di farlo in un modo abbastanza straordinario, il presidente della RAI, insomma.
1: Beh, già una volta gliel'hanno impedito,
0: Sì,
1: diciamo.
0: no, ma oggi poi figurati.
1: Beh, lì sono arrivati addirittura le scritte antisemite in
0: Sì, io
1: questi
0: devo
1: giorni,
0: dire
1: fu una
0: francamente,
1: cosa
0: però,
1: indegna.
0: devo dire francamente, ormai a questo punto di cosa, come dicono, mi spiace per Claudio, ma insomma, io preferisco Cursi, allora se se ne va una cosa, e se va Sandro Cursi piuttosto che Claudio Petruccioli, insomma.
1: Vabbè, ho capito, bene. E allora, senti, qua il tempo sostanzialmente è finito da un po', però. No, da pochi minuti. E quindi niente, possiamo forse concludere con un'ultima cosa rispetto. Allora, domani ci sono questi due appuntamenti, poi tu che cosa fai? Te ne vai a Bruxelles?
0: No, io incombe questa mia
1: Ah, il famoso
0: necessità.
1: anno sapeva quello, non lo prenderai mai, l'abbiamo
0: Ma
1: capito
0: sai,
1: tutti.
0: no,
1: Invece
0: invece,
1: dovresti.
0: no, non dovrei, lo
1: Ricordo.
0: faccio.

0: Il problema è che ogni volta ho spiegato che cosa c'era, ora ho detto che è una cosa limite, che appunto. In questa devo portare, ecco, allora annunciamo, diciamo, come lista Pannella e come presidente o neoeletto riconfermato del Senato radicale, conducono in questa settimana, regoleremo tutti gli arretrati di tutti i dipendenti dell'area o collaboratori vari ed altro, con un'iniziativa fatta proprio anche dal Senato radicale, ma della lista Pannella, che per la prima volta si è mossa come soggetto politico autonomo fra gli altri e ha stabilito, non ho motivo di non dirlo, anche grazie a qualcosa che non avevo mai voluto fare, un'iniziativa presso le banche, insomma, no, per avere denaro, in settimana tutti gli arretrati, gli stipendi, le cose arretrate fino al 30 giugno saranno coperti completamente dalla lista Pannella, con una liberatoria ovviamente da parte di coloro che ricevono questo denaro rispetto al partito, perché non ho inteso minimamente fare questo trattandolo con il partito, è un atto nostro, e così magari lo sanno qualcuno.
1: Ecco, grazie. Vabbè, per...
0: Che si torna a dire, non è un intervento strutturale,
1: no, certo.
0: Ma lo faccio, lo facciamo per guadagnare quelle 3-4 settimane che consentano di attuare in modo nervoso e rischioso, ma una riforma strutturale che volta a creare una situazione nella quale la struttura non sia produttiva di passività, al plurale, ma di attività.
1: Bene, e allora c'è questo aspetto che riguarda Torre Argentina e che la lista Pannella si fa carico di risolvere, insomma, di avviare a soluzione. Va bene, allora grazie a Marco Pannella, ci risentiremo immagino già credo domani, immagino, perché ci sarà qualcosa da commentare.
0: Ci risentiamo prima della mia partenza per i 2 mesi sabbatici.
1: Beh, questo va da sé, ma insomma...
0: volevo precisarlo.
1: Va bene, e allora quindi appuntamento a domenica prossima con il programma e probabilmente a domani per commentare, sì, certo, una giornata politica, certo, che si annuncia interessante, certo, da, certo, più punti di vista, o oggi stesso se ci avete ascoltato di lunedì mattina.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bortin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 17 luglio 2005, come sempre moltissimi gli argomenti, la laicità dello Stato, il tema della religiosità rispetto alle istituzioni, ma la storia poi del nostro paese, la vicenda, la stagione emergenzialista, punto sulla situazione politica italiana di quelle settimane. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta, e ci fermiamo anche per questa settimana con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Apriamo a questo punto la programmazione della notte della nostra emittente. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Riascolteremo la conversazione di questa settimana tra Massimo Bordin e Marco Pannella. Poi al termine la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli. Al termine vi faremo ascoltare la presentazione della ricerca dal titolo Dal bene al male, come trasformare i patrimoni sequestrati alle mafie, una iniziativa della Fondazione Eurispes. La presentazione c'è stata il 1 luglio scorso e il dibattito è stato organizzato appunto da Eurispes. Andremo avanti poi con i programmi della notte di Radio Radicale, riascoltando la conversazione tra Massimo Bordin e Marco Pannella di questa settimana. Alle 6:15 circa Fai Notizie a cura di Daniela Sala, poi la rassegna della stampa di Geopolitica a cura di Lorenzo Renti. Dalle 6:55 circa un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco di questa settimana, che potrete però riascoltare integralmente sul sito di Radio Radicale. Dalle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e, come sempre, dalle 7:30 l'appuntamento con Stampa in Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque, come abbiamo detto, ora passiamo all'ascolto della conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che stiamo per riascoltare questa settimana, è una registrazione del 17 luglio del 2005. L'intervista che ascolteremo tra poco si apre con un ampio approfondimento sul tema della religiosità e della laicità dello Stato. In particolare sentirete si discute dei rapporti tra Chiesa cattolica e Stato italiano, ma anche dei rapporti tra lo Stato non solo italiano e le comunità musulmane, le altre confessioni religiose. Marco Pannella coglie questa occasione per ritornare sulla storia dell'opposizione radicale ai concordati e poi un tema connesso in realtà a queste questioni, ai temi che riguardano la laicità, il dibattito di allora sull'ipotesi fatta da alcuni per una reintroduzione del reato di plagio. Poi si passa ancora a un passaggio sulla storia, si ritorna su una questione della storia del nostro paese, la politica emergenzialista di Francesco Cossiga ai tempi dell'Unità Nazionale, ed è, diciamo, argomento che poi porta intervistato e l'intervistatore a discutere della situazione politica dell'epoca, i rapporti con l'Unione di allora, anche con Silvio Berlusconi, il ruolo appunto delle forze di maggioranza in quella situazione. E poi, tema successivo, come sempre presente nell'analisi del leader radicale, la questione dell'informazione, in particolare alcuni giudizi sulla carta stampata in quella stagione. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo anche per questa volta. Vi lasciamo, come sempre, senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 17 luglio del 2005. Buon ascolto.
1: Eccoci all'appuntamento con Marco Pannella. Grazie a chi ci ha aspettato per un quarto d'ora quasi su internet. E ricordiamo agli ascoltatori di Radio Radicale che ci ascoltano alle 22 e poi via via nelle repliche fino alle 11 di domani mattina, che questo programma è registrato per gli ascoltatori della radio e va in diretta sul sito radioradicale.it alle 18:15, quindi siamo nel pomeriggio di domenica. Bene. Io direi che le cose che sono successe questa settimana pure sono molto significative. C'è stata una riunione della direzione di Radicali Italiani, il dibattito politico e quant'altro, ne parleremo sicuramente. Però oggi l'avvenimento politico-giornalistico è senza dubbio questa lunga intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera al patriarca di Venezia, il cardinale Scola. Intervista nella quale il cardinale, sollecitato dalle domande del giornalista, esprime il suo pensiero, che presumiamo assai autorevole, a proposito dei rapporti fra Chiesa e Stato. Fra l'altro oggi sui giornali c'è anche uno scoop del vaticanista Zizzola, che sul Sole 24 Ore, nell'edizione domenicale, pubblica un documento che viene dagli interna corporis della Chiesa, dal momento più solenne forse della fase del pontificato, l'orazione Proligendo Pontefice, che viene proposta in conclave, e quindi anche questo è un documento senz'altro indicativo. Ma parliamo senz'altro, direi, in apertura proprio di questa intervista al Cardinale Scola.
2: Sì, a me pare, diciamo che fra un'ora lui comincia a parlare a Venezia, fra un'ora noi che stiamo andando in diretta alle 18:15 di domenica, e forse non faremo tempo a recuperare magari dalle agenzie qualche picchio o sprazzo del suo intervento. Ma è indubbio che oggi il Corriere della Sera ancora una volta fornisce un documento, dall'altro, di questa serie di interviste di Aldo Cazzullo, che in realtà sono davvero molto, molto arricchenti, tutt'altro che scontate e banali. Ma il titolo del servizio: ora un patto per una nuova laicità. Angelo Scola, patriarca di Venezia, riaprire il confronto sull'aborto, via alternativa al Pax. I credenti e i non credenti devono lavorare insieme per la società civile pluriforme. Ecco, vorrei anche dire una cosa: io non ho avuto modo di meditare bene questa pagina, ma l'ho scorsa, e credo che ci sia di che subito cominciare a rispondere o corrispondere, a seconda di quello che individuiamo come animus e come finalità dell'intervento del Cardinale Scola. E direi che da un punto di vista d'ordine generale è chiaro che stiamo dinanzi ad un momento per la Chiesa di quasi, devo dire forse piacevolmente, febbrile sintesi dei decenni di pensiero e di azione anche, tra l'altro dell'attuale pontefice, con uno stile, e non solo uno stile di quasi direi un profumo, per altri un lezzo di razionalismo, di nuovo razionalismo, anche mobilitato costantemente per illustrare, sostenere e contestare lo spazio laico tradizionale, quello che poi loro chiamano illuministico e via dicendo, e affermare, come in questa intervista, ed ecco la prima cosa che viene fuori, è che i custodi della religiosità, i custodi cattolici della religiosità, tra virgolette, e del potere religioso confessionale in Italia oggi si danno il compito di stabilire loro una nuova laicità contro quella vecchia, aborrita e denunciata costantemente. Quindi qui ci troviamo dinanzi al patriarca di Venezia nella sua funzione magistrale, nella sua funzione di Ecclesia Docens, insomma, no? Ci insegna cosa? Laicità e laicismo, il nuovo. Il contesto, subito mi vado a dire questo, è che la lettura, il linguaggio, il lessico è la cosa più interessante di questa intervista. Vi sono alcuni dati costanti, ed è un richiamo puntuale, minuzioso, che comprendo, a volte condivido, alla fattualità storica e ai valori storicamente individuati. Ma la cosa che va subito detta è che si continua a richiamare Habermas, eccetera, no? Continuamente. Si fa una sintesi fedele, diciamo, si dice, in fondo, Habermas aveva... Eh, una democrazia non ha bisogno di un presupposto etico e religioso, e quindi però dice giunge però a considerare come inevitabile che uomini religiosi e uomini non religiosi si predispongano a un confronto permanente. Ma qui non vorrei dire in modo irriverente che qui si scopre l'acqua calda, cioè o l'acqua tiepida. È evidente che nella storia contemporanea, direi nell'antropologia contemporanea, quindi parlando da molti secoli ad oggi, il problema della religiosità, delle religioni, della laicità dello Stato e del laicismo costituiscono un elemento fondamentale della vita, direi, del mondo. Noi ne conosciamo di più alcuni piuttosto che altri. E quindi il fatto che si debba oggi utilmente operare per, come proclama, come pretende il cardinale, di operare per un patto di nuova laicità, ma stabilendo loro che cos'è la laicità nuova necessaria, beh, io direi forse che c'è anche da dire che c'è un'altra urgenza. E l'urgenza è per una non nuova religiosità che occorre affermare. Quello che mi sembra necessario, se vogliamo tentare un dialogo, tentare quindi di corrispondere, non solo di rispondere, è che nel lessico vaticano e nel lessico delle gerarchie ecclesiastiche prevalenti in questo momento, religiosità, cristianesimo sono meri sinonimi del cattolicesimo e della forza della Chiesa. E questo è cosa da sottolineare, perché c'è un elemento così tradizionale che si ripropone da non poterlo usare come strumento polemico, ma come un'evidenza dalla quale sarebbe bene che si liberassero. Cioè, costantemente la verità della realtà, la libertà nel bene, tutto questo fatto proprio della Chiesa Cattolica, è proprietà di lei. Noi abbiamo avuto, per esempio, alla ultima prova referendaria, quasi tutte le chiese cristiane che hanno, e poi le altre monoteistiche, voglio dire, che hanno preso un atteggiamento assolutamente contrario a quello della Chiesa Cattolica, sia per la specificità, direi proprio tattico-politica, elettoralistica, eccetera, ma anche indicando sul presupposto principale la vita dell'individuo, la vita, la persona inizia con l'embrione. Bene, e qui invece si continua a parlare dicendo che il cristianesimo, la religiosità è espressa in questi atti, in questa presenza incarnata nella storia, come il cardinale giustamente ricorda, in una presenza che ha ed esercita il monopolio, il potere di monopolio della religiosità del cristianesimo. Cioè qui si parla come se appunto la religiosità sia monopolio del potere di verità della Chiesa Cattolica, della sua gerarchia. E questo, a mio avviso, è un falso storico patente anche morale. La fare della Chiesa Cattolica e del cristianesimo due sinonimi, beh, a mio avviso è un, non voglio dire truffaldino, mettiamoci comunque, è una controverità manifesta. E qui c'è in tutta la intervista, quello che vorrei rispondere al cardinale, di stare molto attento, cioè egli invoca di fatto e si comporta in modo tale da conferire alla Chiesa Cattolica il monopolio dell'etica, il monopolio o dell'etica appunto, il monopolio della religiosità, il monopolio del cristianesimo e poi, e qui viene fuori un altro aspetto molto interessante, e il cardinale a tre riprese, usando la parola confronto, competizione, un'altra volta confronto, e dice poi ci bisogna consentire alle varie posizioni di confrontarsi e di competere. Poi, come lui tende sempre a precisare, nell'attuale momento storico, nel quale vige no, la democrazia, no, nell'attuale cosa della democrazia, dobbiamo garantirci che lo Stato poi obbedisca a quello che il popolo nella competizione decide. Questo mi pare, credo di essere fedele a questa cosa, pur nella mia lettura, come torno a dire, veloce, molto necessariamente. Beh, allora parliamo, cardinale, e diciamolo. Perché ci sia una competizione, non si deve tornare ad affermare il vecchio demone anti-libertà religiosa e anti-confronto, competizioni fra le varie religiosità. Nel momento in cui il pontefice oggi dice che l'Italia, dopo questo referendum, no, è necessaria oggi affermare questa Italia, questa qui, in Europa, perché il popolo italiano, la sua forza di popolo, può essere paradigmatica per gli altri stati europei, anche sulla Pax, lui dice, no, non solo sul matrimonio, sulle altre cose, a questo punto si affaccia, mi pare, una posizione assolutamente preoccupante che va denunciata. Che possibilità c'è nel popolo italiano, nella storia, nella posizione oggi vaticana di una competizione? Come si può continuare a parlare come se fosse la Chiesa sognata e praticata dal poverello d'Assisi, quando oggi la Chiesa è una delle massime potenze finanziarie, economiche, ma anche di potere nei media? Dov'è lo spazio per affermarsi di posizioni cattoliche che non siano quelle della gerarchia? Tutto questo sta scomparendo come nei momenti peggiori, tutto quanto criminalizzato, come venne criminalizzato dal Papa beatificato e santificato, in fondo da non molto, Pio IX, no? Tutto quanto il popolo italiano. Perché? Perché in realtà il risorgimento liberale va piuttosto che la forma mazziniana, la forma direi cavuriana, si era poi contraddistinta per una fortissima leadership, come dire, civile e culturale di stampo cattolico-liberale, no? e anticlericale di conseguenza. Tant'è vero che fu un mondo di scomunicati. Su questo quindi il dibattito c'è. C'è un concordato, è rispettato? Rispondiamo, come mai non ne parla? Vorremmo parlarne? Allora la risposta è bene, parliamo della nuova laicità e della nuova religiosità. Io ho già citato altre volte qui, perché credo che abbia una grande forza, una grande purezza intellettuale, la storia dell'abate Bernard Besret, dell'abate di Beaucaire, che per 20 anni è stato fra le voci religiose e i carismi anche nel mondo davvero dei credenti e della religiosità, e non solo nel mondo cattolico. Dopo 20 anni lui ha serenamente abbandonato la Chiesa. E ho ricordato, e ho notato e ho sottolineato, come ad una domanda alla televisione belga che, a partire dalla bioetica, un dibattito sulla sua bioetica. Poi nel momento del commiato l'intervistatore chiede all'abate Bernard Besré, tra l'altro in un'intervista favolosa, un'immagine bellissima di questa persona, serena, profonda, cioè di un grande carisma, ma quindi quello che ci aspetta, l'avvenire del mondo, sarà deciso dal confronto fra scienziati e religiosi? Senza molto riflettere, senza avere avuto la necessità di riflettere, ma con grande, io direi quasi dolcezza, senza amarezza, dice no, fra religiosi e spiritualisti. E la risposta dell'abate. Perché? Perché evidentemente l'abate parlava della religiosità storica come si sta, come sta, la stiamo vivendo in questi decenni. E non da poco tempo mi accade, piccola minima cosa, mi accade appunto di chiedere conto un pochino sulla realtà nei dibattiti italiani di questo che mi appare lo sfrenato materialismo, ne parlavo già negli anni 70 all'inizio, adottato, fatto proprio per tutto quel che sa di bioetica, di morale, eccetera, fatto proprio dal Vaticano e dal potere Vaticano in Italia, ecclesiastico in Italia. E quindi fui stupito appunto che da Bernard Besré dice quello che io oggi non direi, ma mi ha fatto molto riflettere, il confronto finale fra spiritualità e religiosità o religioni. Quindi chiediamo conto di fatti precisi, d'accordo, si discute della nuova laicità, per me ormai la discussione in quanto senso è avviata e vi è una prima conclusione sconosciuta in Italia, come accade spesso quando i problemi riguardano la religiosità o le religioni o il potere religioso, ed è che la religiosità è un connotato della laicità. La religiosità è un connotato che si può conferire e viene, esatto, viene richiesto da chi è attento e pratica la libertà di coscienza. Chi pratica la libertà di coscienza, la ricerca in coscienza di rapporto, di contatto con il mistero, con l'assoluto, con la trascendenza al singolo individuo, vabbè, di questo si tratta, in realtà appunto rivendica come connotato storico, senza il quale non può esprimere e vivere la propria religiosità, se non v'è la laicità a sostanziarla storicamente e in coscienza. D'altra parte è vero anche che una laicità che accetti, come non so Giuliano Amato o altre persone, un tantino di ritenere che il cosiddetto non credente, attenzione, che il laico sia, abbia una marcia in meno della persona che ha fede. Anche questo è una concezione della fede che credo profondamente superata e che è ingiusta, cioè possiamo anche dire che sono sempre grandi sospetti di eresie nelle religioni, cioè quindi di rivendicazioni singolari ed individuali, ma questo mi pare importante. No, nella storia, nelle società, quelle che restano poi e danno l'avvio a grandi riforme o a grandi tragedie. Vabbè, questo, poi sono molte altre cose, ma non vorrei fare il monologo su questa pagina, e se mai parliamone un po'.
3: No, vabbè, ma io ti posso fare, figurati se mi metto a citare l'abate di Bocquin, che la
2: no,
3: mia
2: no,
3: esistenza...
2: ma citare... Vabbè,
3: però ecco,
2: ma citare
3: un paio
2: scuola
3: di cose,
2: però...
3: Citare scuola posso azzardarmi con un paio di domande molto rozze e molto banali. La prima è questa, il concordato in effetti, a parte alcune cose del presidente Pera, è completamente rimosso da tutto questo dibattito sulla laicità. Se la Chiesa rinunciasse al concordato, si potrebbe rivedere il discorso sul che ne so, per esempio, sui valori, sulle radici cristiane?
2: Ma guarda, io sono sempre stato convinto che i preti, gli ecclesiastici devono poter andare in Parlamento, eccetera, e devo dire, come sempre, noi radicali, non parliamo solo in teoria, noi abbiamo portato per la prima volta, credo, nella storia di questo paese, e non solo di questo paese, una suora, Suor Marisa Galli, a essere membro del nostro Parlamento. Quindi mi pare che da questo punto di vista, io mi auguro profondamente che i religiosi, gli ecclesiastici, siano totalmente liberi, come qualsiasi altro cittadino, di partecipare, di costituire partiti, di contrapporsi con altri partiti. Questa è la visione nostra, ma ad una condizione: che non ci si trovi adesso con la nuova e vecchia laicità in una situazione nella quale ci troviamo tutti come dei protestanti, come dei valdesi, come degli, in realtà anche su questo, come degli ebrei, come dei musulmani laici, come quella forma di religiosità che è l'ateismo, cioè quella forma di richiamo alla realtà della condizione umana che non consente a chi si proclama ateo di antropomorfizzare il mistero, dicendo è Dio ed è sotto questa forma. E infatti non si può confondere con l'ateo quello che non crede in nulla, no? Quello che non ne frega niente e non gliene frega niente di nulla, no? Diciamo quelli che non a caso questa Chiesa, oggi questo Vaticano, ha eletto come propri alleati sullo scontro referendario, no? Quindi non ne fotte nulla di morale, di religione, di Gesù, del diavolo, eccetera. Quindi la risposta è sì, se sono degli individui, se sono la corporazione di potere senza possibilità e anche con un'ideologia che non permette di discutere nulla, no? Allora devo dire sì, io voglio la libertà, ma voglio innanzitutto la libertà per i preti e le suore, innanzitutto, perché a loro è negata in cambio di dei privilegi simoniaci che questo Vaticano, questa Chiesa, come molto spesso nella storia, continua ad avere, ad acquistare, a conquistare, ad imporre, con la preoccupazione soprattutto di non lasciare la libertà di interpretare il Vangelo, la parola di Dio, la rivelazione per i propri fedeli. Oggi noi abbiamo questa realtà, lo ripeto, oggi si pensa ai parroci, a 20.000 parroci italiani, come se fossero 20.000 non so, ufficiali superiori dell'esercito, che se poi non obbediscono nelle cose proprio della loro professione, tra virgolette, vengono scomunicati e perdono il posto e sono ridotti alla fame, poi, oltre che all'indegnità. Quindi, ma ben venga davvero però questa esposizione, che è tipica di questa realtà, diciamo di questo Papa, di questo Pontefice, lungamente preparata, finalmente un Papa teologo, no? E non solo combattente. E quindi abbiamo questa nuova scuola di azione, nemmeno di pensiero. Ci sono tante cose in questo testo. Il diritto positivo attualmente pesa molto, ma insomma non dovrebbe posare rispetto invece alle norme spirituali, no? Qui c'è in due posti: la democrazia è l'attuale momento democratico, il diritto positivo stesso. No, viene detto nel momento in cui prevale il diritto positivo, mentre deve prevalere altro che il diritto positivo.
3: Ti ha inquietato un po' quell'aggettivazione, l'attuale momento democratico.
2: Sì, ma questo anche ma guarda, sì, però io già lo trovavo nel libro attribuito a Giovanni Paolo II, l'ultimo,
3: sì,
2: in cui c'era continuamente gli stati democratici, perché di quelli si parlava. Sull'aborto, sulle altre cose, Mauthausen, eccetera, no? Costantemente, e costantemente veniva ricordato come i momenti assassini e i momenti criminali delle leggi, che sono, guarda caso, le leggi degli stati democratici, no?
3: Ho capito. Senti, un'altra cosa però sul cardinale Scola, sì. Ma più in generale, su questa questione, mi pare che nella posizione del cardinale Scola, alla fine un po' c'è un passaggio che forse è indicativo. Lui parla della legislazione. E dice sì sì, per carità, dobbiamo competere, dobbiamo confrontare le varie opinioni, però io rappresento una posizione buona, la verità del bene, e gli altri rappresentano
2: la
3: vita buona, voi non potete contrappormi il vietato vietare. Certo. Ora credo che per esempio nell'ultimo referendum, non è, figurati tu, se ponevi il problema del vietato vietare, ponevi semplicemente il problema di una riforma di una legge o di una promulgazione di una legge.
2: Vorrei sommessamente ricordare, e uso per cortesia questo termine, ricordare al cardinale Scola che l'essenza della posizione da loro condannata radicale, parliamo del radicalismo, del liberalismo radicale, del laicismo radicale, è sempre quella della legalizzazione, cioè è al contrario del vietato vietare, è quello che regolamenta, che adotta attraverso il metodo democratico, adotta le regole che non vanno disattese, tranne appunto pagando un prezzo, e uno, il non violento, il socratico può anche volere, o il martire, se, no, religioso, eccetera, che vorrebbe eventualmente contestarli e trasgredire. E quindi c'è, ma è pieno di queste altre cose. In realtà non possiamo fare l'economia. Personalmente, ecco, voglio fare l'esempio veramente di un quidam del popolo. Sono io. Io sono, è documentabile, più, dunque oggi siamo 2005, sì, più di 20, ma che più di 25 anni che ho chiesto all'inizio di comprendere, poi chiedo conto alla Chiesa Cattolica perché non battezza i feti al quinto, al sesto, al settimo mese, non li battezza, è vietato. Continuo a mente a citare un articolo del codice che so, dopo il 1918-19 trasferito altrove, dico no, il canone 913 eccetera, nel quale è vietato battezzare quello che icto oculi, no? Non abbia sembianze umane. E 4-5 mesi prima della scomparsa di Giovanni Paolo II a Bologna, non mi ricordo, sì, in occasione di un convegno cattolico a Bologna, ecclesiastico, ufficialmente il Papa incaricò i teologi e disse: troviamo una risposta a questa. Possiamo noi fare l'economia a chi ci parla appunto di chi, c'è un confronto tra le parti, perché di questo lui dice sempre il confronto. Con che armi le facciamo il confronto? No, forse è davvero questo, arrogante, sì. Protervo nella sostanza, ed è un uso strumentale, direi gesuitico, no? Canonistico, ecco, del pluralismo, della dialogicità, perché adesso viene il dialogos più che il logos, insomma, no? Bene, bene, viene assunto, della dialogicità, quella che loro hanno come chiesa, poteri, denaro, forza mondana, interventi, eccetera. E io per rispondere, io chiunque per rispondere a questo, c'ha qualche spazio la domenica notte alle 2 di notte, se è protestante, ebreo, se è protestante, ebreo, ma se è un cattolico che non è d'accordo, non esiste e continua, la libertà religiosa è una cosa insuperabile per il laico. Ed è una tradizione che oggi si è rinnovata per il potere ecclesiastico cattolico.
3: Senti, però ecco, tu adesso stai dicendo in sostanza che il fenomeno dei cattolici del dissenso oramai in Italia è sparito, almeno è sparito dall'informazione.
2: No, io dico che è eliminato e identificato a livello ufficiale, cioè siccome qui parla confronto, ma il primo confronto, il primo dialogo
3: dovrebbe essere al loro
2: interno. È all'interno, certo. È fra di loro, certo. E c'è questa ferocia nella quale appunto, ma io ho citato una volta un bellissimo libro per esempio di Zizola, no? Quando mai poi l'abbiamo visto recensire seriamente o circolare o contestare? Eppure è un credente, credo, molto intenso, molto come dire, molto attento, con una preoccupazione costante, un'occupazione di comprendere, no, quello che poi manifestamente non lo convince. Ma quindi in questa cosa a un cambiamento radicale, lui dice, ci troviamo di fronte a un cambiamento radicale della democrazia e della società civile. Si tratta di attuare una pratica di pensare ex novo, una teoria della laicità. Dobbiamo impegnarci con pazienza insieme a rivedere le cose. Chi? I cardinali che stanno sempre in televisione, radio, eccetera, e quante suore, quanti ecclesiastici, quanti studiosi cattolici, oltre appunto a quelli che invece addirittura appartengono a religiosità diverse. E quindi questo sa un po', come dire, del dittatore che parla della vera libertà del suo popolo che lui interpreta, la libertà nel bene. E poi costantemente c'è una cosa, la devo dire, perché una domanda di Aldo Cazzullo che non condivido totalmente, la domanda è interessantissima, dice, l'eliminazione dei corpi intermedi è un tratto dei sistemi totalitari, non della democrazia. Io su questo vorrei che ci fosse una precisazione. Il fascismo come forma è altrimenti di tipo organicistico, fondato proprio ufficialmente non sull'individuo, no, che vota eccetera, ma su il carattere primario nello Stato e nel formarsi dello Stato e dell'etica dello Stato, attenzione che anche lì è unica, appunto dei corpi intermedi. Non è solo Dio, patria e famiglia, ma è lo Stato corporativista, no? E lì sono prese le chiese, la chiesa e tutto quanto. Allora, però capisco la domanda di Cazzullo perché viene fuori in questo modo. Se io mi permetto, dice il cardinale, di esprimere la mia idea buona di famiglia, commetto forse un'invasione di campo? Io dico la mia idea, tu dici la tua, poi il popolo sovrano, direttamente o attraverso i suoi rappresentanti, attenzione, non solo un bel confronto, insomma, in base alla storia, alla cultura, cioè, hai capito? Il popolo lo farà in base alla storia, alla cultura, non alla democrazia, prenderà le sue decisioni e lo Stato non può pretendere di piegarmi un'idea di neutralità in cui le soggettività personali e quelle dei corpi intermedi non si esprimano. Vabbè, io gli mando lo statuto fascista e devo dire, bisogna pure riconoscere nell'etica gentiliana, non nell'etica di Stato, quello appunto è la, come dire, l'attutimento del demone individualistico, no? Democratico, per ufficialmente essere uno Stato che è fondato sui fasci e le corporazioni, cioè i nomi dei, no? dei corpi intermedi. E qui ci troviamo quindi, lo ripeto, a mio avviso dinanzi a una proposizione nuova, armata di novismo, di punti di riferimenti, di un integrismo totalizzante, ademocratico, a liberale, ma è davvero di un integrismo aggressivo e secolare. Poi ci sono anche altre cose interessantissime in termini di linguaggio. Quando lui dice, oggi sono i più avveduti tra i laici a parlare di società post-secolare. Chi sono i più avveduti dei laici? Certo, molti cristiani negano di chiamarla, anche una volta, come si, non solo la religione non è sparita, ma il sacro ritorna in maniera selvaggia. E qui vengono fuori le cose che cominciano a farsi in Italia e nel nostro Parlamento, il tentare di abolire, di restaurare il plagio, perché sì, il sacro si deve ritrovare lo spazio, ma dice il cardinale, fa un accenno, ma avviene in maniera selvaggia. E quindi stiamo attenti, no, alle chiese, alle chiesette, ai fondamentalismi.
3: Lì però su questa storia del plagio c'è un dibattito interno anche a posizioni cattolico integraliste, almeno per il momento, cioè, chi è a favore e chi è contrarissimo, perché dice no, questo
2: assolutamente, ma assolutamente, ma voglio dire solo che intanto c'è, ma per gli specializzati, certo. Perché poi quando mai, diciamo, nei momenti di comunicazione di massa a milioni di persone o a, è così come in questa cosa, la vita buona, ma è mai successo con una tale intensità le madri che ammazzino le figlie, dicendo eccetera? Io non lo so, è un problema di cronaca. Ma è una domanda che ho. Naturalmente Bruno Vespa è stato bene attento a impedire qualsiasi presenza, no, radicale, qualsiasi persona radicale. Ma vogliamo ancora parlare di cose attuali? Credo tremendamente attuali. Io già da un po' di tempo dico che c'è una operazione che è quella di avere come sinonimo, peggio, di equiparare il pedofilo col pedofobo. Cioè, mentre la scienza ci dice, dico, cattolico, tutti sono d'accordo, che le manifestazioni, tra virgolette, appunto, dico già, pedofile, arrivano al 90%, dal padre, dalla madre, dal fratello, padre, madre, zii, amici ed altro, no? E evidentemente accadono nel mondo religioso, direi, intendo, dico, nel mondo non secolare, nel mondo ecclesiastico. Tutto questo viene semplicemente criminalizzato e confuso. Cioè, chi per motivi commerciali fa ammazzare bambini, no? Di 2, 3 anni, 5, che non lo so cosa fanno, no? nelle televisioni, eccetera. Quindi sono chiaramente pedofobi, ammazzano, no? E allora non gli viene il dubbio che se il loro popolo, il popolo del cardinale Ruffo, ma anche il popolo buono, in realtà esprime per il 90% quello che loro indicano in quel modo, come nel mondo tanti ecclesiastici, c'è qualcosa che non va. E lo ripeto, Romolo Muri, Don Romolo Muri, ma molti altri, tutti si sono posti il problema che questa pretesa di essere maestra, di essere docente della struttura secolare, ecclesiastica e vaticana, beh, produce mostri, con la mancanza di libertà, con posizioni sessuofobiche. E su questo non se ne prende minimamente caso, non c'è una risposta. Allora la famiglia, quale famiglia? E come mai abbiamo le testimonianze che abbiamo? E anche lì, cosa sono, tutti delinquenti o criminali? No, questi, tra virgolette, genitori, visto che di questo si tratta. E sono tutti quanti delinquenti e criminali, cioè hanno volontà di far male tutti gli ecclesiastici, sacerdoti, i responsabili dei seminari, molto stimati in genere dai loro vescovi, per la loro umanità, dai loro cardinali. Beh, io credo che da questo punto di vista il mondo secolarizzato, il Vaticano dovrebbe rendersi conto, il cardinale Scola dovrebbe rendersi conto che dovrebbero riconoscere come maestra e riflettere la realtà quale oggi sta vivendo, anche sul piano delle moralità, sul piano delle violenze, sul piano delle malattie. Anche quello della povertà, poi, perché altro motivo, sempre, cardinale, d'accordissimo, io sarei felicissimo, davvero, ma lo dico da sempre, che lei potesse essere ministro, potesse essere presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, tutti loro concorrere come sacerdoti. Lo ripeto, l'esempio di Marisa Galli, ma cosa che ho sempre affermato, in uno Stato non concordatario, cioè in cui l'ecclesiastico, no, non è in qualche misura pubblico ufficiale, no? Come insegnante di religione nelle sì. sue attività, tutte le altre. Per il momento lo è, aboliamolo, ma la Chiesa non vuole. Il Concilio Vaticano II aveva detto che si poteva giustificare storicamente solo lì dove vi erano dittature ad esaurimento. Adesso ci hanno 149 concordati, li aumentano e teorizzano, il cardinale Scola, la nuova laicità, cioè lo Stato è laico se accetta il monopolio dell'etica e della religiosità e della religione della Chiesa Cattolica. E allora cominciamo a combattere anche la battaglia semantica, cattolico e cristiano non sono sinonimi, non, è un abuso costantemente riferirsi al cristianesimo o alla laicità nel momento di esercitare quello che il governo secolare, no, della Chiesa oggi cerca di ottenere a suo vantaggio e a vantaggio dei propri interessi.
3: Ecco, proprio su questa cosa dei regimi concordatari, ti accennavo prima, però qui la contraddizione, se possiamo un attimo passare, visto che qui si parla appunto di post-secolarismo, nuova laicità, tutti i termini che per la verità non, di cui il cardinale Scola non ha il copyright, perché li vediamo in un dibattito più diffuso.
2: Ma lì credo, scusa, credo che un pochino, se si legge il foglio,
3: eccolo,
2: credo che Giuliano li rifornisce, ecco, di una grande ricchezza, se vuoi.
3: E lì volevo arrivare, perché voglio dire, ma anche per altri versi liberal, che tu forse segui,
2: ma
3: meno,
2: come
3: ma
2: no,
3: pure
2: come no, ma quello a livello democristiano, oh, non cattolico.
3: Vabbè. E allora lì però vediamo tutti, se c'è una cosa che li accomuna oltre a questa è la grande passione per l'America, che condividiamo tutti. Detto questo, però, quello che non viene mai messo in risalto, sì, è che in America il concordato non c'è, e che hanno Dio sulla Costituzione e sulle banconote, però se uno parla a un americano di un regime concordatario si mette a ridere.
2: Non solo, ma i corpi intermedi
3: il problema
2: in America
3: esisterà.
2: Sono fortissimi,
3: sono un'altra
2: privati,
3: cosa, è certo,
2: ma sono privati, certo, sono concordatari, è e infatti certo, non amano l'America,
3: non è,
2: no,
3: ecco,
2: assolutamente, no, quelli magari qualcheduno così così, ma non l'amano, la odiano. Scusami, anche Giovanni Paolo II ben presto molla il comunismo sbattuto, cioè, il vero nemico è l'illuminismo,
3: il liberalismo,
2: è il liberalismo, è la libertà non nel bene, è le altre forme di religiosità, no? E quindi è questo che a mio avviso è tutto questo. Però insomma, stamattina per esempio Daniele Capezzone ha già citato una, mi pare era nella quella presentata da Zizzola, che era l'orazione di Cantalamessa del no, mi pare
3: Proeligendo Pontifico,
2: sì, a un certo punto si è citato Corrado Vivanti, ha citato Tocqueville, il quale Tocqueville sempre ha dato grande valore al momento della religiosità umana. E proprio per questo, non malgrado questo, cosa dice nel secondo volume della Democrazia in America, parte seconda, Tocqueville? Sono così persuaso dei pericoli quasi inevitabili che corrono le credenze religiose. Cristianesimo in seno alle nuove democrazie, che preferirei incatenare i sacerdoti nel santuario per impedire che ne escano. Vabbè, questo, siccome poi, come tutti i neofiti, anche l'ottimo Adornato, insomma, magari alcune nuance non le coglie, non le vuole cogliere, lo dedico, cioè, perché siccome sono fondazioni liberali, il nuovo liberalismo, la religiosità, eccetera, vorrei segnalargli appunto anche questo.
3: Sì, qui forse, come dicevi tu, la contraddizione è più, diciamo, dei nuovi laici, si fa per dire, piuttosto che dei vecchi cardinali, che in effetti sono alla base dell'antiamericanismo, come storicamente si è dato, prima ancora dei comunisti e dei fascisti, c'è chi
2: sì,
3: dice.
2: Ma poi te lo ripeto però, diciamo una cosa, è che il cardinale Martini sta vivendo, io non ho mai avuto nemmeno grande simpatia, non ho mai abbastanza conosciuto, credo, ma Martini riesce a pontefice eletto, con tutti i suoi libri contro il relativismo, Riesce a dire, ma c'è il relativismo cristiano, non dimentichiamo. Non una parola, niente. Devo dire nemmeno la nostra, perché poi credo che la sofferenza, beh, diciamo, è sempre stata feroce i custodi dell'ortodossia vaticana, e lo restano. Perché se no questo sarebbe stato interessante, no? Approfondire questo dibattito, che potrebbe anche esserci fra laici, sul relativismo e, io dico, assolutismi, no? Perché per me un pochino ci si può anche divertirsi un'oncia anche un po' a seguirli sulla strada del nominalismo, no?
3: Beh, anche lì è singolare però la faccenda, perché a un certo punto, ci è stato spiegato, non a te, a me, Popper, appunto, che nulla era assoluto e che tutto era relativo. Poi lo stesso maestro ci ha spiegato che il relativismo era un male. Il problema deve trovare poi una sede, c'è anche chi ci sta provando, c'è un interessante libro del professore Antiseri che cerca.

0: oggi al potere, cioè che ha potere di qualificare e squalificare se stesso. È disperato. Un islamismo di questo tipo dà i suoi colpi di coda, certo. Ha ammazzato 22 bambini avanti ieri a Baghdad perché questi volevano, come gli Shushao noi, nel 45 prendere le caramelline dagli americani e dai soldati che erano felicissimi di vedersi tutto questo ben di Dio, no? In quell'atmosfera, i bambini che andavano a chiedergli. Magari noi a 12-14 anni già si chiedeva le sigarette quando sono arrivati, insomma. E poi oggi sono 100 morti in un altro posto ancora. Ah, tra l'altro all'ingresso della moschea, cioè probabilmente contro i sunniti.
1: No,
0: No, contro
1: gli
0: i,
1: sciiti.
0: appunto, contro i. Quindi, ecco, e a questo punto di vista devo dire una cosa. Proprio annotiamola perché io trovo francamente da spavento il fatto che giorno dopo giorno, da semestri, in Iraq si è tornato ad assassinare praticamente solo degli iracheni e gente che ha la colpa di essere solo gente del popolo iracheno, no? Che passa nelle strade, va a fare la coda per avere un posto e altro. E non sento, ma voglio dire, nemmeno nella destra, a questo punto porre questo problema. Ma se questa gente che è chiamata come ribelli, come capperi li chiamano? No, adesso gli insorti. Ma se questi potessero andare al potere di una città, non di uno Stato, per mantenere il potere così conquistato, tornerebbero a usare anche le armi chimiche, è garantito, e anche di più. E Bertinotti non se ne accorge, non dice una parola, i nuovi non violenti. No, perché in realtà deve essere. Sono questi che continuano a combattere contro l'invasione americana e britannica, con lo sport che è tradizionale loro, ammazzano i loro connazionali, ammazzano il loro popolo. Beh, che su questo non ci sia stato un appello, un leader politico, io sto, l'ho già accennato, sommesso, voglio vedere quando viene fuori, ma se c'è un elemento di discrimine. Ma Francesco in questo è bravo, no? Bisogna pure riconoscerlo. Possibile che in questo momento lui si deve parlare se ritirarsi subito o no? No, ma che non venga un barlume di dire, ah no, non solo, se, e quando ce ne andiamo dobbiamo lasciare il posto a stati arabi, no? Che non sono stati compromessi. No, nella caduta di Saddam. Cioè, qui devo dire però, sarà che non c'è food for oil, questa cosa, ma non sento né la Chiesa né cattolici dire che insomma, andavano da Saddam. Il ministro degli esteri di Saddam era uno di loro. Ah, a proposito, ho letto ieri sul Figaro che quel padre che amavo moltissimo,
1: Benjamin, padre
0: Benjamin,
1: Benjamin, sì,
0: l'oggetto di una cosa penale
1: certo.
0: per tutto, perché lui operava, viene accusato di aver operato molto, destinatario del petrolio.
1: Sì, ma era Freidomi, ma questo era uscito anche in
0: Sì, no, ma
1: Italia,
0: lì,
1: era
0: no,
1: Freidomi.
0: ma quella era, ma lì
1: Poi
0: c'è
1: c'è
0: in corso,
1: una
0: no,
1: cosa
0: adesso è in corso il
1: francese, è
0: processo, la
1: certo,
0: cosa,
1: è
0: via
1: certo.
0: dicendo, no? No, qui se no, insomma, direi che è una cosa scomparsa perché padre Benjamin non era solo, ma anche Formigoni, anche gli altri, dove io uno può dare le letture, ma però sono le cose che scompaiono. E allora devo dire appunto anche al cardinale Scola e agli altri di scusarci, ma io ho qualche difficoltà. Ma proprio perché sono laico, proprio perché credo a non uccidere, no, proprio perché credo, quando invece diventa, ci si trova dinanzi a una situazione storica nella

0: l'unica attività manifesta di una forza è quella di fare gli di promuovere suicidi e assassini indiscriminati presso la gente.
1: Oh, a questo punto intanto vi devo avvertire che siamo alle soglie già della prima ora.
0: Beh, vabbè, passata, sì, quindi... sì, ma tanto con vabbè, forse certo. Sentiremo scuola un'altra volta.
1: Ah, beh, certo. Dunque, no, però ti volevo anche dire, a questo punto, messe come messe le cose, ci si aprono due strade. Cerchiamo di percorrere tutte e due il più rapidamente possibile. Perché hai aperto il discorso sull'Iraq e poi la questione della Chiesa che però resta, e poi anche quella del centro-sinistra, perché hai fatto un accenno a Rutelli. Quindi adesso in questa oretta dobbiamo far quadrare tutto questo. Allora, cominciamo intanto da questa questione degli iracheni ammazzati e degli arabi ammazzati anche in altre parti del mondo. O comunque, allora lì però c'è un altro aspetto che ci riporta al Vaticano, no? La famosa questione della strage anticristiana. Ecco, tutto si può dire, a meno che non sia l'interpretazione tutto quello che è inumano e anche non cristiano, e vabbè, ma detto questo, non si può dire che la strage dei bambini iracheni fosse una strage rivolta contro l'Occidente, era una strage rivolta contro gli iracheni. Quindi questo grande scontro non è tanto fra il califfato e le potenze occidentali, è interno lì.
0: Sì, ma io devo dire che questo è un dibattito, credo, molto anche importante, ma che riguarda appunto il Vaticano da una parte e Oriana Fallaci, Giuliano Ferrara e altri, cioè loro, a noi non ci tocca molto francamente questo dibattito.
1: Sì, no, certo,
0: ma non per sufficienza. Cioè, voglio dire, per noi, ecco, per me Blaise ha fatto una cosa fatta bene ai miei occhi, anche se era quasi incidentale. Ma adesso sta venendo fuori il problema che Emma Bonino, tutti quanti noi, Emma adesso ancora a Venezia ci tornerà, eccetera. Però anch'io ho una convinzione assoluta, è che una grande parte della, per esempio, emigrazione palestinese giunta alla seconda o alla terza generazione in tutto l'Occidente, eccetera, così, sono assolutamente convinti che sono i primi a volere tornare a casa se a casa c'è democrazia, non se c'è fondamentalismo vaticano, talebano, mi interessa, ma diciamo questo tipo di disperato, no, integrismo, integralismo aggressivo, eccetera. E poi si ritrova poi adesso con la tragedia israeliana, no, degli ultra, anche loro, ma... ed è una tragedia, ma io, diciamo, era prevedibile, perché diceva che il problema dello Stato di Israele non era quello dello Stato, della sovranità nazionale di Israele, di qualche pezzettino di terra, ma era quella di rendere giuridicamente, direbbe il cardinale Scola col diritto positivo, insomma, così, un passò, insomma, cosa minore, con il diritto positivo essere la frontiera di mezzo miliardo di persone, e in quel caso non ci sarebbero stati grossi problemi delle case dei coloni o delle case coloniche. Qualche volta mi viene anche voglia di metterla così.
1: Sì, adesso poi vediamo se questa cosa dello sgombero dei coloni lo potremo seguire.
0: Sì, ma dicevo quindi, però, che questo problema, sono convinto, questo vale per gli iraniani di seconda e terza generazione. Sono milioni e milioni e milioni di persone. E è vero, questa cosa di Magdi Allam, che Emma anche risottolinea, eccetera, a me mi ricorda un'altra cosa, che quasi tutti quanti, i capi di Stato, i ministri importanti negli stati africani, siano formati a Mosca, ma bada bene, dove? Alle scuole economiche di Mosca, eccetera. Quasi tutti, io, quelli che ho conosciuti, tornavano e divenivano i dittatori che facevano l'ordine. E infatti, chi è che faceva le lotte a favore delle libertà e dei diritti e delle donne africane? Mai l'Unione Internazionale Studenti, lui, io ho avuto una polemica.
1: Sì.
0: Allora, perché appunto si lasciava massacrare gli studenti in Egitto ed altrove, perché poi in realtà... allora c'era Mosca, c'erano queste cose nell'ambito di un impero importante. Adesso è vero che quello già accadeva, c'erano anche gente, diciamo, nelle resistenze più feroci algerine ed altro, che poi si erano formati alla Sorbona. Non è cosa del tutto nuova, però a questo punto mi pare che, non come è stato detto, sì, l'ha detto D'Alema, ha ragione, però c'ho qualche sospetto, dobbiamo avere ottimi rapporti in fondo con le comunità musulmane, ma lì mi pare molto che si tratta, no, di avere un ottimo rapporto con le autorità costituite, no, musulmane, eccetera. La cosa che mi pare invece molto importante, che veniva da Blair e dagli altri, ma diamo la parola agli inglesi di origine, di cosa musulmana, che hanno queste, facciamo inchieste su questo. E cioè, questa è, mi pare, una visione che Blair, il primo capo di Stato, che in fondo in un momento difficile, ha detto soprattutto questo, sono inglesi morti.
1: Non nascondiamoci però un aspetto che ha caratterizzato senza dubbio questa settimana. Dopo la prima emozione sull'attentato, siamo tutti inglesi, siamo tutti bleriani, è partito una campagna che ha avuto eco anche forte negli Stati Uniti, contraria alla politica di Blair rispetto all'immigrazione. Tu adesso hai già detto delle cose, ma in sostanza cosa pensi?
0: Ma penso che è scontato, questo è il paese di Cossiga.
1: Ah, ecco.
0: Questo è il paese della legge reale, che fu, era ancora una cosa, poi il PC l'appoggiò addirittura, il referendum lo facemmo noi, ma poi dopo vennero tutti i decreti e le leggi Cossiga, che hanno distrutto, lui l'ha riconosciuto, in nome dell'emergenza, no? Hanno distrutto in realtà la situazione della giustizia e dell'ordine in Italia. E noi promuovemmo il referendum, attenzione, non altri. E mi pare che la risposta cossigliana, e infatti lui poi è maestro, no? Interviene e adesso dà le pagelle, dalla pagella poliziesca, dalla pagella all'altra, con i comunisti che sono sempre, come dire, spaventati, no? Dell'esistenza di Cossiga, perché Francesco Cossiga dà corpo anche la storia comunista, dà corpo all'assassinio di Moro per il bene della patria e della democrazia, e quindi ne hanno rispetto quasi sacrale. Io che non ho cose sacrali ricordo che noi come radicali tentammo inutilmente di far processare il capo dello Stato Cossiga per l'unico motivo che poteva, per il quale può essere processato un capo dello Stato, e che fu proprio il Partito Comunista ad impedire perfino che la Camera discutesse di questa proposta. E il poliziesco, ecco, no, è lo stato di polizia come altra. Poi su questo vorrei anche fare un'altra osservazione, che politica d'ordine generale. Cosa succede a questo povero paese, al suo povero Presidente del Consiglio? È una cosa da non sottovalutare. C'è la Lega che fa la parte di Franci nella scuola di De Amicis, si chiama Franci, mi pare, no? Il cattivo.
1: Franci, che fa
0: la parte del cattivo, e la fanno tutti i giorni, dice le cose più tosse. Così, in questo modo, si crea l'attualità politica. Cioè, loro magari dicono una cosa enorme, nazista, stronza, eccetera, l'indomani ci sono le reazioni. L'attualità politica è dettata attraverso il governo e il comportamento Berlusconi, ormai io credo semplicemente, come dire, difeso da se, ma non da se stesso, ecco, difeso da Tremonti, diciamo, come all'altro di Tremonti, è questo. Tutti i giorni viene fuori la Lega con delle attualità da paese di quart'ordine. Diventa attualità vera, quest'altri contenti di poter fare i democratici a buon mercato, dico l'opposizione, no, e viene fuori, ed ecco che c'è il decadimento terrorizzante del dibattito politico, del confronto politico, anche all'interno quindi del centrodestra ed altro.
1: Beh, una cosa non dissimile scrive Barbara Spinelli oggi sulla Stampa, insieme ad altre cose, però mette in evidenza un concetto simile a quello che hai appena esposto.
0: Ma questo è indubbio uno dei problemi italiani.
1: È certo.
0: In questo momento è questo, che appunto l'attualità viene data attraverso la Lega, un momento, non è solo dalla Lega, non è che lei è il cattivo. C'è, quello che Tremonti non sconsiglierà certe cose, potranno dire lui la parola contro Borghese, lui era stato disgustato per gli attacchi a Ciampi. Devo dire che insomma vi sono state delle critiche pubbliche di Cossiga nei confronti di Ciampi che probabilmente erano più gravi. Insomma, lui a più riprese aveva sottolineato che non è certo il coraggio quello che contraddistingue l'attuale Presidente della Repubblica.
1: Si è scusato però poi, è andato in visita...
0: Beh, poi si confessa, si scusa, sì, va bene, d'accordo.
1: Va bene, e no, cioè, va bene, forse non è adatto. Però, visto che adesso hai evocato, e che il tempo continua a passare, visto che hai evocato anche la storia del PC, però ci sono dei passaggi nella storia di quello che è stato il Partito Comunista che pure sono significativi. Piccoli ma significativi, sì. Per esempio venerdì nella relazione di Piero Fassino, sì. Quando ha detto i temi etici a questo punto non possiamo più relegarli nell'ambito delle questioni di coscienza. È un'affermazione che mi pare sia piaciuta ai radicali.
0: Beh, certo.
1: Rispetto al rapporto, non so come dire, insomma, rispetto al dialogo, chiamiamolo così, col centrosinistra, questa relazione di Fassino è positiva.
0: Sì. Però c'è un'altra cosa da tenere presente, è che mentre una battuta di D'Alema, poi ci veniamo,
1: no, era la cosa che volevo dire,
0: diventa
1: dopo.
0: Di grande attualità, questa cosa di Fassino è censurata dai giornali di sinistra più chiara, no? Perché magari ci si mette l'Iraq che non è stato abbastanza duro, non so che, e dall'altra parte anche quella non è poi ripresa nemmeno da troppo da coloro che dovrebbero essere felici, diciamo, di questo. E a questo punto, mi pare che Daniele anche, l'abbiamo detto l'altra sera in direzione, Daniele insiste che questa è la comprensibile reazione di D'Alema al fatto che sul supplemento del Corriere c'erano tre pagine di intervista con Polito, e che quindi non era contro di noi la mia evocazione Blair, Zapatero, Lore Sfortuna, ma era contro Polito e gli altri perché gli scottava Velardi, gli poteva scottare di più. Vero, ma c'è un ma. È stato fatto per quello, è stato fatto per un'altra cosa. La risposta è stata, noi abbiamo la nostra storia, non abbiamo bisogno di Blair e Zapatero. Naturalmente Polito non aveva parlato di Lore Sfortuna, che è il nome centrale nella evocazione politica e nella lotta politica che stiamo facendo in questo momento. Quale? Io, parlando di Zapatero e di Blair, parlo di coloro che guidano oggi due grandi nazioni. Quello mette a confronto le loro tradizioni passate, e allora viene fuori quali? Cioè dalla tradizione del PC vengono fuori le iniziative laiche, anticlericali, liberali, laiciste di Zapatero, di difesa dello Stato di diritto, e quelle di Blair sul nuovo welfare, la nuova struttura e anche il nuovo modo di vedere l'Europa. Francamente no. E questo mi preoccupa moltissimo perché non ho sentito una sola osservazione di questo genere, naturalmente non ho letto tutto, Massimo, però tu hai trovato questa osservazione, ma quale tradizione lui evoca? E perché lo fa questo contro le evocazioni, i punti di riferimento Zapatero e Blair, che sono due attualissimi. Quindi è come uno che contrappone un passato nobile e giusto e attuale contro la limitatezza di questi due eventi storici un po' contemporanei. In realtà non ha avuto occasione, e non è un caso, e continua a essere, in questo Polito sarà sicuramente col Riformista, sempre più io dico che io non ce la faccio più, lo dico a Giuliano, a leggere il foglio, e devo dire che invece mi manca il Riformista, quando, quindi devo dire, ciò detto, non sarà mai Polito a sottolineare l'aspetto delle nostre posizioni Lore Sfortuna ed Alternativa, Tant'è vero che nella sua lunga intervista poi il Corriere ha potuto mettere una serie di foto di Bleriani, no? Altre cose, ma insomma i radicali non devono esistere se non condimento dell'unità socialista, no?
1: Poi ci arriviamo all'unità socialista. Sì.
0: E su questo appunto poi dovremo un po' parlare, anche se dovrò dire, ma forse in finale, 5 minuti un po' duri, non si presteranno, ma consentiranno equivoci e malefedi anche, però sul partito da dire qualcosa, insomma. Ma teniamola, tu hai presente l'orologio per...
1: Sì, io l'orologio ce l'ho presente, oramai con sempre maggiore
0: terrore.
1: No, ma dico
0: per l'ultimo, però... no, per gli ultimi 10 minuti, insomma.
1: Va bene, va bene, va bene. Però, ecco, vedi, adesso siamo arrivati a toccare un altro tema molto importante, perché tu dici, da un lato c'è D'Alema che invoca un passato che, francamente, insomma, rispetto a Blair e Zapatero, il passato che può invocare D'Alema, sì, non è precisamente, per carità,
0: non
1: è il loro, però,
0: diciamo,
1: ecco,
0: perlomeno non è pertinente,
1: difficilmente attuabile peraltro, sì, insomma, ecco. E però d'altro verso tu dici Polito non sarà certo lui a ricordare il loro sforzo.
0: No, assolutamente.
1: Allora
0: nei radicali altro che come appendice
1: nei radicali altro che come magari appendice dei socialisti, ai quali poi dovremmo pur venire, però intanto diamo atto al riformista di una cosa, io faccio l'avvocato del diavolo, sì, che proprio il tema che tu hai sollevato un po' di tempo fa, cioè questa storia, sì, dell'Iraq e del ritiro delle truppe eccetera, sì, sta diventando sempre più centrale per il, certo, per la posizione del centrosinistra. Immaginiamoci i radicali nella coalizione del centrosinistra, che cosa farebbero nel momento in cui avessero dei parlamentari e ci fosse da votare?
0: Ci sarebbe il rischio, non per noi, che la gente di sinistra, la base, l'elettorato, venisse a conoscenza di quello che davvero proponiamo e facciamo. E credo che l'80% dell'elettorato di centro-sinistra e di sinistra si ritroverebbe nelle nostre posizioni. Ma quanto a noi che si parli nell'Unione e per conto dell'Unione, di una parte dell'Unione, qui per esempio potrei anche fare una precisazione che ci ho tenuto a non fare, perché sennò come si fa? Io sono stato intervistato in occasione dell'importantissimo, non so se oggi non riusciremo a parlarne, ma dell'importantissima iniziativa degli Amici della Terra e dei Radicali Italiani sul rapporto fra, diciamo, energia, fonti energetiche, scelte energetiche e democrazia, e poi questo era, no, il filo conduttore nelle intenzioni anche nella convocazione di questo convegno. Ma un redattore dell'Ansa mi fa un'intervista, che accetto così su due piedi, dalla quale intervista, pur essendo mio difeso, perché insomma era intervistatore che insomma voleva manifestamente che io dicessi le cose che lui pensava, e non sempre, qualche
1: capita
0: volta,
1: a volte di trovare,
0: ecco,
1: sì,
0: ma così piuttosto giovane, ma insomma, per cui lì è venuto anche fuori che io a un certo punto ho detto sì, facciamo un accordo con lo SDI eccetera, per poi confluire se possibile nei DS. Non ho fatto la smentita, perché non si fa la smentita in questi casi, che vai a fare, ma so che invece, a proposito dei buoni, che questo sì, avevo detto come durante la campagna referendaria, con lo SDI e con il DS, stiamo guadagnando sintonie importanti, eccetera. Il problema però sarà di Fassino e dei DS, e allora, come non nostro, perché su questo ovviamente ci troviamo, lo dico spesso, lo dico quasi provocatoriamente, questo richiamo positivo, no, alla possibile evoluzione attraverso i DS di un centrosinistra altro da quello di cui parlavo alcuni mesi fa, no?
1: Sì, in effetti, però di a parte, somiglia meno di quanto fosse l'anno scorso al centrosinistra che vinse nel 96, somiglia meno.
0: Sì, anche se credo che l'urgenza c'è ormai di qualche nostra iniziativa nei confronti della cosiddetta sinistra radicale. Perché è un problema, ne hanno tutti paura, non la toccano. Anche all'interno, no, dell'Unione, si dice, eh sì, ma loro dove... E quindi poi abbiamo il compagno e amico ultra Cossutiano e ultra Paribista, eccetera, che è il nostro carissimo ex mister Manette, Pecoraro Scani. Ma insomma, è indubbio che ci si trova dinanzi al maturare di una situazione nella quale, come dire, mi parrebbe molto imprudente. Infatti ho l'impressione che proprio Francesco, in questo caso Rutelli, abbia una prudenza sostanziale, non solo, diciamo, tattica e furbesca, su questa cosa nostra, ma sulla quale, se credi, parliamone un po' più direttamente, no?
1: Sì, diciamo, facciamo sì. Un poco, anche perché proprio domani, per chi ci ascolta domenica, e oggi per chi ci ascolta di lunedì mattina,
0: c'è lo Stato Maggiore,
1: c'è questa importante riunione nazionale del nuovo PSI, certo. Che sembra essere, noi la seguiremo poi nel corso del Pompei la Verità. Lunedì mattina ci sono due appuntamenti,
0: poi c'è l'altro appunto.
1: Esatto, cioè questo del nuovo PSI, che ci interessa dal punto di vista dell'iniziativa dei radicali sul centro-sinistra, e dall'altro però c'è questa conferenza politica della Fondazione Magna Carta, che pure ci interessa, perché c'è il presidente Pera, ci sono tutta una serie di esponenti del centrodestra, anche autorevolissimi, dal presidente della Camera a Follini ed altri ancora, che invece parlano del partito unico e poi dei contenuti. Quindi sarà un'altra scadenza politica importante. Su Radio Radicale le potrete seguire in differita. No, non sarà importante.
0: No, sarà necessario mostrare poi se è importante o no. Come tu mi dici, Radio Radicale lo farà.
1: Certamente.
0: Appunto, no, tutto qui, per carità.
1: Beh, io ho detto non importante, posso... mica ho no, detto appunto. Che poi ne nascerà qualcosa.
0: No, ma io sono io che ho detto importante, poi lo vedremo, ma comunque sì, grazie a Radio Radicale lo vedremo meglio. Insomma.
1: Ah sì, sì, poi si potrebbe...
0: No, francamente, allora è stata più importante la cosa della Fondazione Liberal con il maître à penser che sta diventando, no, Ferdinando Adornato.
1: Lo è sempre stato della
0: Fondazione. Sì, no, ma adesso insomma è più, addirittura una concorrenza quasi al Presidente del Senato, insomma potrebbe anche... individuarsi.
1: Perché a Giuliano Ferrara no?
0: No.
1: No, vabbè. No. Sono tre gruppi che sono sì, ma, o trovano sì, un modo di convivere sì. Oppure dicono la stessa cosa.
0: No, le ambizioni di Giuliano.
1: Ah, tu dici come personaggio, sì, d'accordo, sì.
0: Vabbè, torno a dire, insomma, torno a dire, credo che per lui, insomma, visto che non sempre lo Spirito Santo è lui che è di origine laica lo soddisfa, insomma, lo garantisce. Vorrebbe qualche volta sostituire lo Spirito Santo come consigliere del Papa, insomma, e non quello di intervenire sul partito unico, se non con qualche editorialino nemmeno suo, insomma. No,
1: sì, è no. Vero, questo è diverso. Sì. Però no, questa è la caratteristica che ti fa leggere sempre meno il foglio, però anche sì. Un po'.
0: Sì, sì, assolutamente. Cioè, nel senso che il leggere un assieme di testi preziosi, se uno fa la tesi, lo studio, eccetera, e poi invece di, ogni tanto nomino a proposito di virtuosismi, no? Scherzi d'acqua a Villa d'Este, insomma, di Liszt, e quindi lì comunque è il virtuoso che quando suona sta al piano finisce per far fuori l'interprete, insomma, no? Tanto la musica è quella. E lo stesso puoi leggere questi virtuosismi costanti, queste idee di espressivi di Giuliano, beh, alla fine anche questo francamente mi annoia, le cose troppo brillanti e sempre brillanti, quindi però c'è questo, diciamo, nel foglio ogni tanto da tenere presente. Sono più modesto, eccetera, e torno a dire, anche comprendendo come vanno le cose, perché sono vecchie, trovo il riformista e cerco da Bruxelles che ci trovo un macello, perché insomma solo con la rassegna stampa si riesce a beccare qualcosa.
1: C'è internet però, Pannella.
0: Sì, vabbè, ma vuol dire, dopodiché, se uno deve cercare su internet, deve leggerle, via dicendo, poi è inutile stare a Bruxelles al Parlamento Europeo. Tanto vale che sta qui, se compra il giornale e se lo legge, perché vabbè, i tempi...
1: Vabbè, la vedi come un'operazione...
0: No, ma i tempi del digitale bisogna ripensare anche, perché mi sono fatto ristampare in cartaceo, adesso proprio per vedere, ed è cresciuto quantitativamente in un modo incredibile il forum nostro. Quantitativamente ti comunico che rispetto a quanto sviluppa in cartaceo oggi rispetto a 2 mesi fa, si sviluppa il 50% in più, insomma, di
1: boom. No, è vero che c'è più, è in un momento di creatività.
0: Voglio dire, quindi questo significa che ci vuole tempo. Ecco.
1: Vabbè, comunque non perdiamoci, se no poi, ecco, invece parliamo allora del côté socialista della cosa.
0: Sì, è radicale, appunto.
1: È radicale, perché credo ci sia stata una riunione venerdì che ha fatto un poco il punto, credo, degli incontri che ci sono stati, dell'iniziativa dei soggetti.
0: È inserito già, non sappiamo, formiamoci un po', se la riunione di direzione è già inserita... Perché quelli di direzione
1: magari adesso Sede Angelis mi fa sapere sul video, certo, questa cosa qua, se c'è già la riunione di direzione
0: o se lo stanno per mettere, insomma.
1: Ho capito.
0: No, perché poi appunto abbiamo questa cosa, no? Siamo gli unici al mondo, credo veramente al mondo, di rendere pubblico, no? Per quanto si possa, in termini di forza lavoro, qualche volta per trasferire le cose, qualsiasi nostro dibattito, è più importanti, più anche decisivi, determinanti, eccetera, e poi, siccome diciamo, le cose, se non si vedono al buco della serratura, non eccitano, siccome queste sono con la porta spalancata, poco le parlo. Comunque andiamo lì su questo. Io credo che vi è perfino una notevole parte di entusiasmo intellettuale in Boselli, insomma, nei compagni dello SDI, credo a molti livelli, e nostra, sulla come si è venuto un po' formalizzando il nostro dialogo sul che fare, il fare quotidiano. E qui torniamo appunto a questa idea di un manifesto appello da fare, che giustifichi, spieghi meglio a noi stessi, in primo luogo, perché passare alla redazione una cosa del genere aiuta a chiarirsi ulteriormente le idee, che è quella appunto di dire la storia radicale e la storia socialista, è come dicevo un po', adesso sto pensando, per laicità e religiosità, oggi non è un problema di rapporti, se non per motivi di cronaca, storici, materiali, ma possono avere a livello del diritto positivo, chiedo scusa al cardinale Scola se parlo di piccole cose, come il diritto positivo, noi abbiamo Loris Fortuna al 100% radicale, al 100% socialista, che ha l'autore delle leggi, delle proposte di legge sul divorzio, sull'aborto, con De Cataldo sulla
1: transessuale.
0: Sulle riforme anche diciamo quelle americane, istituzionali, e sull'eutanasia da più di 20 anni, 25. Allora, siccome è indubbio che questo resiste, questa roba di Loris Fortuna è negli altri parlamenti, stanno andando avanti, e in Italia bisogna dire che questo ricorso alla radice Loris Fortuna, no? Non viene fatta. Adesso mi pare che i compagni dello SDI, ma noi abbiamo avuto poi tante prove nelle lotte che abbiamo condotto in questi anni, no? Sono parlamentari dello SDI che ci siamo trovati insieme perché l'indulto non fosse l'indultinuccio, eccetera. Insomma, adesso sono convinto nella offensiva che sarà assolutamente necessaria, il detenuto ignoto, gli altri nostri compagni hanno intenzione di muoversi, si hanno detto in direzione per la battaglia per ottenere qui ed ora, una battaglia che durerà, l'amnistia, no? La clemenza. Quindi, tranne poche eccezioni, io devo anche dire che oggi Daniele ha aperto la rassegna stampa e è stato molto lieto, citando un articolo di fondo, diciamo, del non di Arturo Diaconale, ma di Paolo Perlitteri sul loro giornale.
2: Sull'Opinione.
0: Sì, sull'Opinione, devo ripetere. Perché trovo che in questi anni, che sono stati per lui particolarmente poi difficili, in questi anni la intelligenza, ma anche lo stile anche di Paolo Perlitteri, cioè i contenuti, il modo, eccetera, siano stati davvero una ricchezza, forse non abbastanza avvertita, forse nemmeno adesso, anche nel mondo socialista. No? E la sua attenzione. Simpatica, ma di stesso pathos, no? Alla nostra vita, ai nostri problemi, da parte di Paolo Perlitteri è stata tale che sono convinto, per esempio, che su questa tesi di una unità socialista e radicale e liberale come quasi tre sinonimi per quel che riguarda il futuro, no, quello con le differenze sono non necessarie, perché le, a questo punto, identità col passare dei decenni si sono venuti oggi selezionando e tali sono. Oggi è possibile non dire liberal socialista o socialista liberale, si può dire socialista e liberale, ma non per fare i trattini o non trattini di Cossiga, così come radicale ovviamente. E questo potrebbe essere una piccola esaltante avventura dello spirito, come direbbe l'abate di De Bocquin, no? Di spiritualismo rispetto ai clericali, però ai confessionali. E avremo delle difficoltà. Adesso, approfondendo una cosa che appunto con Boselli, con Roberto Villetti, no? Ne abbiamo parlato anche con altri compagni e compagni. C'è una cosa, dice, ma e con l'Unione? Beh, stiamo ancora pensando ad alta voce, perché è evidente, ho già detto delle cose inequivoche da questo punto di vista, però vorrei precisare ulteriormente, nel senso che degli atteggiamenti di non opposizione espressi, molti sono stati di tipo sufficiente, no? Vabbè, se lo SDI imbarca nelle sue liste anche candidati radicali, è che come possiamo, nulla questio. Se lo SDI, col programma dello SDI, imbarca, questo, diciamo, è l'atteggiamento che potrebbe essere attribuito a Prodi, ma assolutamente non ci ho parlato, quindi non lo so. E non è così. Che basta. Per noi metodologicamente può bastare che cosa? Che si arrivi molto presto e poi per a lungo, ecco, quindi molto presto a qualcosa che abbia grande durata, come a grande ambizione, a un progetto di organizzazione della politica, dello Stato e del diritto, che in Loris Fortuna era anche esplicito, nessuna idolatria, no, rispetto ai testi nemmeno, e che porrebbe un problema diverso. Se andiamo avanti in questa strada, con l'evoluzione della Margherita, se prosegue così come è, tanto da provocare, mi pare, da parte, segnaliamolo, di Gasbarra, di Robilotti, no, di Gasbarra, chiedo scusa, di altri, di Parisi, ecco, volevo dire, di Parisi, Gasbarra, Bordon, no? Addirittura dei toni violentissimi in queste ore proprio, no? Addirittura si parla di tradimenti, cose del genere. Beh, forse mi chiedo se la Margherita non abbia deciso di cercare di far di fungere da scivolo dei, diciamo, militanti filo-vaticani del centrodestra, beh, a questo punto però si pone il problema dello scivolo all'interno del centro-sinistra dalla Margherita ad altrove, così come dal centrodestra ad altrove dei liberali e dei laici che pur esistono ancora nel centrodestra. Ma tu sei chiaro?
1: È chiarissimo.
0: Ecco. E quindi, con Boselli, non solo per il nuovo PSI va da sé, quando mi è stato chiesto all'inizio, ma voi, tu, sul nuovo PSI, dico io sul nuovo PSI, figurate, abbiamo detto socialisti, liberali, radicali, non ci basta manco per l'anticamera del cervello che andiamo a fare le prove, no, del sangue di non so che, di Gianni o di non so quell'altro, quindi è chiaro che deve... E naturalmente su questo poi c'è subito invece altri, Formica, eccetera, e Intini. Ma deve essere unità socialista, cioè non deve essere troppo importante, parliamoci chiaro. E mentre invece io penso che possa essere unità socialista, liberale, laica, ma moderna, in questo bleriana, zapateriana, nella direi aiutati dal fatto che anche a tavolino, no, riflettiamo su questo e cerchiamo di mettere nero su bianco. Allora, io non voglio fare nomi, ma vi sono nella Margherita e comunque nel centro-sinistra personalità di grande storia, potrebbe essere liberal socialista, repubblicana, azionista, quello che è, che sicuramente oggi non si trovano dove sono, in condizioni di servire adeguatamente in base al loro prestigio e alla loro storia la politica nella quale loro credono. E quindi, ripeto, non faccio nomi, ma siamo d'accordissimo con Boselli, eccetera.
1: Uno scivolo non solo per i laici del centrodestra, ma anche per i laici della Margherita.
0: Sì, certo, laici, liberali, socialisti, certo. Perché poi il problema è anche di problemi economici. Tremonti, che è bravo, già comincia a fare lo scivolo e parla, si prepara lo scivolo suo, quando proprio ieri o avanti ieri ha detto che anche a livello di politica economica, che è verissimo, lui potrebbe, loro potrebbero mettersi d'accordo con una parte del centro-sinistra. A mio avviso non con Tabacci, mettiamo, perché Tabacci al, diciamo, un po' al mercato ci crede davvero, no? All'elemento liberale, cioè lui è uno di quelli, come poi altri fra i DS invece dicono, privatizzare senza liberalizzare il mercato è peggiorare il monopolio pubblico, si fa dire il monopolio privato, insomma, con quello che viene fuori. Quindi
1: sì, che poi questa qui, scusa, ma è una singolarità dell'informazione, perché queste due posizioni, tutte e due, convivono tutte e due sul Corriere della Sera, che da un lato dà grande spazio, per esempio c'è un eccellente servizio che Daniele ha ben evidenziato oggi, come sa fare, di Mucchetti, su come i profitti delle società che vendono servizi aumentino mentre il paese declina, quindi ci sono privatizzazioni senza liberalizzazioni.
0: Ma guarda, devo
1: e d'altro lato però è lo stesso Corriere della Sera che è oggi l'organo quasi di Giulio Tremonti.
0: Oggi è un poco vero, sì, ma perché Giulio Tremonti, appunto, ma poi si prepara il movimento, insomma lui è non solo di finanza creativa, è pure di politica creativa, insomma.
1: Tu dici,
0: Sì, con il valore che io do al creativo, insomma, sia nella economia sia nella politica e via dicendo. Diciamo, è quella illusionistica, ricordando sempre che l'illusionismo è una disciplina spettacolare, sì, artistica importante, e lui gli riconosco questo, insomma.
1: Senti,
0: tanto è vero che c'è ancora Silvio Berlusconi, credo che gli unici momenti di meraviglia e di contemplazione ottimistica del mondo è quando vede la politica creativa, no? Di Tremonti, insomma, la finanza idea di Tremonti.
1: Senti, a proposito di Berlusconi,
0: per te il bourgeois è un termine giusto, insomma.
1: Per te il bourgeois. Senti, a proposito di Berlusconi, anche questa settimana c'è stato tutto il dibattito, è stanco, si è stufato, la scadenza di novembre, che è una cosa seria, sembra essere possibile, cioè che a novembre ci sia la crisi di governo, che Berlusconi passi la mano al futuro candidato premier, che non sarà figlio.
0: Guarda, non lo sa manco lui, non lo dico sul serio, non lo dico per sufficienza o rispetto, non lo sa neanche lui, continuamente va avanti la giornata. E non si rende conto che la giornata è nutrita non a caso dal rendere attuali come dire, i problemi posti dalla Lega e che non dovrebbe avere diritto, a mio avviso, diritto di presa in considerazione nemmeno in paesetti appunto lombardi, assolutamente no. Comunque questa è la, quindi lì non, previsioni non ne puoi fare, non se ne possono fare, non le fa, son certo, ha rinunciato a farli, più o meno consapevolmente, ma penso consapevolmente ormai Silvio Berlusconi anche, il quale dentro di sé ha una riserva, ma vediamo se con tutti i miei soldi, la mia forza di convinzione, miliardi, migliaia, si riesce, grazie anche a quell'altri che so, nei guai pure loro non sanno che vanno, no? Forse ce la fa, allora viene fuori Filippo e gli dice sì, dillo a Luca, no? A Luca di Montezemolo. Sì, c'è il titolo oggi di Libero.
1: No, ma sono tre giorni che Filippo sta facendo questa campagna.
0: Sì, ma oggi è il titolo, Silvio dà il potere a Luca, insomma.
1: Ma sembra però più, praticamente nel primo articolo della serie era, c'era quasi una confessione, sembra più una campagna contro Pier Ferdinando Casini.
0: Ma io non lo so che però mi pare non è stato abbastanza sottolineato, mi è dispiaciuto, insomma, un fatto non secondario, è il cambio della direzione della stampa.
1: Ah!
0: E beh, Giulio Anselmi qualcuno l'avrà nominato, immagino, sì, e sì, non sì, credo a Elkan Junior, insomma, ecco.
1: No, se vuoi le indiscrezioni lo avrebbe nominato Caracciolo. Questo sarebbe.
0: Sì, però vabbè, l'Espresso comunque. La Confindustria c'entrerà pure o non c'entrerà, visto che c'entra anche la Fiat. Sì, vabbè, però Caracciolo non è più quando c'era Gianni. No, adesso è una situazione diversa, non la conosco. Insomma. Comunque vabbè.
1: Ma senti, detto, qua ci dovremmo avventurare.
0: No, appunto dico comunque. Mi pare che sia stata considerata marginale abbastanza, io non ero manco troppo accorto, devo dire, di questo passaggio, i Sorgi all'improvviso liquidato, non so se non hanno il direttore editoriale come fanno in genere.
1: No, resta come editorialista.
0: Ecco, appunto, editorialista. E, vabbè, e c'è Anselmi, non credo che Anselmi possa essere considerato una correzione filo centrodestra, insomma.
1: No, è improbabile, è altamente improbabile.
0: E allora in però, questo, che poi Libero contemporaneamente dica l'eredità che può far vincere il centrodestra è Luca Cordero di Montezemolo, vabbè, no, ma per dire alla tua risposta, per dirti perché alla tua domanda dico non si può rispondere perché non lo sa manco lui, e quindi allora bisogna guardare la tua, mentre il problema vorrei riprenderlo. L'iniziativa con lo SDI alla fine poi può porre un problema, cioè se noi riusciamo a costituire questo, un soggetto politico in formazione certa, è un processo ovviamente, no? Ma una formazione senza gravi rischi che non si faccia, no? Ma piuttosto con rischi che si formi. Beh, a questo punto ci sarà la domanda. Beh, io non credo che nella realtà italiana sia realistico chiedere a chiunque altro che ai radicali la riforma anglosassone dello Stato, dei sistemi elettorali. Cioè, i radicali, a mio avviso, devono a questo punto ritornare all'assalto sulla grande riforma anche istituzionale, ma non possono metterla come esigenza di progetto di legislatura prossima, no? E questo per il resto, la linea Loris Fortuna, quella sì, o perlomeno si può dire questa è la costituzione di un nuovo soggetto politico, liberale, socialista, laica, quindi antiprotezionisti, tante cose, e a questo punto bisognerà un momento. Se questo viene in qualche misura portato alla considerazione della gente, perché di questo si tratta, e si determinasse un movimento d'opinione marginale ma consistente, che non sia quindi il 2, il 3, il 4% per superare la cosa in termini elettorali, ma sia di più, e proprio a quel punto allora si porrà un problema dentro l'Unione. Chiaramente a questo punto si è formato qualcosa di nuovo, in cui certo la rosa del pugno andrebbe bene alla bisogna, essendo di fatto il simbolo socialista. Noi lo comprammo allora, sì, proprio dei socialisti. Molti ci pensano, se i socialisti vorranno, che non ci sia nessuna difficoltà no? a riproporre quel simbolo. Anche le battaglie, le poche che ha fatto, ha avuto il tempo di fare, sono state belle, credo che sono state fortuniane, ma proprio di questo senso. Allora, questo è naturalmente, come dice anche Daniele, quando parla poi del seminario ed altro, io sono convinto che esiste una politica economica che sia socialista, liberale, radicale. Se è una politica di legislatura, di individuazione. Dopodiché, come per tutti gli altri soggetti dell'Unione, ciascuno ha il suo programma e poi c'è quella, la sintesi. Ma a che punto sorge il problema? Non è più evidentemente semplicemente la sovranità esercitata dall'OSD di fare le liste come capo gli pare, e quindi anche con radicali ed altri, ma a questo punto bisogna prendere atto che è un nuovo soggetto, che è cresciuto il soggetto SD, no? Che è cresciuto l'altro soggetto laico e via dicendo, e quindi non si potrà fare finta di niente e dire i radicali sono entrati alla finestra invece della porta, non c'è questo problema. Si porrà un problema all'Unione. Tutto questo, lo ripeto, se su questo progetto in corso di attuazione, grazie appunto anche a un comportamento, lo ricordavo prima, insomma, dello SD, anche in questa legislatura, su non pochi casi, anche quando io ho fatto le mie iniziative non violente a livello delle riforme o delle forme istituzionali, no? C'è stata e poi anche molte altre. Poi abbiamo in Abruzzo, no? Il governatore dell'Abruzzo, abbiamo avuto. Beh, quindi questa è la via. Il problema è quanto IDS e Fassino saranno liberi di dar corso a delle sintonie che sono patenti, se noi pensiamo anche in economia, no? Non solo ai liberal, ma devo dire anche a molti di quelli che erano conosciuti al tempo della sua presidenza del Consiglio e poi come dalemiani di economisti, diciamo, o Amato ed altri. Beh, credo che sia possibile anche da questo punto di vista non si ripeta non l'equivoco, il non equivoco comunque dell'articolo 18, no? Che c'è stato, mi pare tutto questo sono dietro le spalle molto facilmente per tutti, credo anche per Cofferati, insomma, per quel che se ne sa. E insomma, quindi sì, certo, c'è questo annuncio di una cosa in cammino. C'è interessantissima la questione della nuova. Io devo dire, stimo molto Margherita Boniver, magari Sacconi, quelli che hanno fatto la scelta Forza Italia, l'hanno fatta, no, individualmente, piuttosto che queste cose della, devo dire, della Moroni, degli altri che adesso, insomma, o io dico del compagno e amico Caldoro, ma insomma rischio sempre di pensare al padre e non al figlio, quindi è questo, e adesso quindi è importante. Però certo che per esempio c'è la scelta di Carmelo Conte, che è uno dei grossi notabili, diciamo, della storia socialista, Salerno, in Campania.
1: Quella però è molto particolare.
0: Certo, però la sottolineo, cioè da una parte ci sono, stimo, quella non so fin quanto sarà sopportabile per loro, come per dei liberali, quella collocazione, ma direttamente in Forza Italia, non con la pretesa di avere
2: in questo caso
0: il timbro
2: direttamente
0: socialista.
2: Nei DS. In questo caso, nel caso di Carmelo Conte, direttamente
0: è per il DS, perciò dico da una parte e dall'altra.
2: Sì, ho capito.
0: Oh, resta poi il fatto che appunto abbiamo Formica, altre cose, ma sono cose, devo dire, penso superate davvero, nel senso sono quelle intini, sono veramente interne ad altri decenni, insomma, sia internazionali che nazionali. Sì.
1: Senti, avevi detto che ti riservavi gli ultimi 5 minuti per il partito. Non dico che mancano 5 minuti, manca un quarto d'ora.
0: Allora vediamo, tu hai ricordato che c'è stata la riunione della direzione.
1: Sì. Che mi dice adesso De Angelis, non abbiamo potuto ancora mettere sul sito perché non l'abbiamo ancora ricevuta. Domani organizziamo un Michele Strogoff a cavallo,
0: cioè, con la carrozza.
1: Sì, ci vorrà una carrozza. Messo a cavallo che da Torre Argentina, certo, o da qui, insomma.
0: Digitalmente.
1: Organizzeremo la cosa. Perché
0: pedestramente.
1: Pare che digitalmente non si può.
0: Vabbè, comunque. Vabbè. E devo dire che in questo momento, appunto, la vita al partito
1: è difficile. No,
0: vorrei proprio fare un esempio. Stamattina ho letto i bei servizi dall'Albania. Ma la crisi oggi in cui si trova l'organizzativa del partito, no? ha pesato. Io non l'ho sentita tutta, ma voglio dire, molti degli interpellati erano iscritti al Partito Radicale, anche l'ex presidente del Consiglio Meta.
1: E certo.
0: L'ho scritto io prima di cosa. E questo non può non esistere, solamente che Roberto non me lo sapeva nemmeno, perché il partito non era manco, non era più in condizione. C'era per esempio l'ex ministro della difesa di tutti questi anni, che quello è veramente un compagno radicale che è sempre stato iscritto. Anche, vabbè, insomma, non so se si poteva sentire il direttore generale, se lo è ancora, della radio e televisione.
1: No, ha molto però lavorato dietro le quinte, lui, Nura, certo, ma lui stedi, il nostro...
0: No, quello non lo metto in dubbio, anche poi cioè, Nura sicuramente ha aiutato, eccetera. Però, insomma, ecco, ma nel senso che poi a qualcuno anche a chiedergli come mai l'iscrizione al partito l'ha rinnovata o meno. Ma questo problema generale, il partito non mette in condizioni i redattori, diciamo, della radio, quelli che non fanno necessariamente politica militante, manco quelli, perché poi a volte le comunicazioni anche di partito sono molto scarne all'interno, no, di questo tipo, ma ci sono molti parlamentari iscritti o radicali italiani o a Caino o d'altro, e così entriamo nell'argomento.
1: Ecco,
0: l'argomento è questo. Io l'altro giorno ho detto questo: il caso Italia diventa sempre più caso Italia, mi pare così evidente, anche che no, Berlusconi vuole il proporzionale, il maggioritario, da tutte le parti, e soprattutto a livello della legalità si leggono delle cose, no? Tutto, le riforme, il ministro della giustizia, la presidenza della Repubblica, come intendo io la presidenza, insomma tutto quanto ormai è al di fuori del sussidio dei percorsi legali, no? Repubblicani veri. Però ho detto, la riflessione fatta, in fondo noi come organizzazione radicale siamo sicuramente oggetto e vittima del caso Italia, cioè del caso del trionfo dell'illegalità da parte delle istituzioni per primo. Ma in qualche misura noi siamo comportati da 5-6 mesi essendo divenuti anche coautori è soggetto del caso Italia. Cosa intendo dire? Qui, grazie a questi nostri colloqui, Massimo, ho fatto degli accenni chiari, anche se molto contenuti, almeno 4 o 5 volte,

del Partito Radicale per noi diveniva e doveva divenire fatto della politica italiana, non fatto dei radicali solo. Abbiamo coinvolto tutti, allora, non solo Enzo, non solo Modugno, no, insomma, veramente, non solo il sindaco di Sarajevo, poi questa sarà un'altra cosa ad aprirsi. Questa totale cancellazione della funzione di M. Bonino e dei radicali nella realtà jugoslava, per esempio su Srebrenica, è da non credere, da piangere per Srebrenica, per la verità della storia, oltre che per assolutamente la cosa con i nostri compagni assassinati, un sottosegretario abbattuto, insomma, vabbè, tutta quella storia concreta. E devo dire il fatto clamoroso che la commissaria dell'Europa va lì, tanto perché ci va, non è che ci doveva andare, e dice 12, 13 e 14 mancano 12.000 persone, mancano 12.000, 10.000 alla così in tempo reale con l'ONU, con le cose, cioè, adesso non si ricorda perché è perché è troppo imbarazzante anche questo, ancora con tutte le cose liberali. Allora dico, il problema che ho posto, e devo dire non è stato raccolto ancora, perché ho detto anche altre cose, quelle sono su quello si è discusso, insomma. Ma beh, non è una cosa da nulla dire che noi in fondo abbiamo coagito come soggetto, perché la storia e la vita radicale non fosse, non sia alla conoscenza, no? E alla responsabilità quindi della politica italiana, ed è ancora così. Né si può adesso metterci una pezza, sì, ma rifacciamolo, sceglio, lo scioglio, rifacciamo la pezza. No, ma non c'era lo sceglio, lo scioglio prima che lo facessimo. No, non c'era i lunghi 6-7 mesi fra il maggio di un anno, il 92, e il gennaio del 93, no? Sull'altra, sul partito addirittura transnazionale, poi hanno i 35.000 iscritti. Adesso che abbiamo, come dire, anche un po' più portato alla riflessione della gente il problema dell'Italia fuori legge, con le elezioni regionali, non la legalizzazione, ogni tanto si sente usare, anche a centro-sinistra e a destra, lo senti? Il problema di legalità, no? Bene, ma appunto adesso è una nozione così, mentre, e quindi ho posto un problema. Perché è bene non pensare sempre che le cose riguardino gli altri. Il fatto che noi abbiamo collaborato a non fare di attualità italiana dell'attualità radicale, della vita o della morte radicale. Ecco, questo mi importava dire, sottolinearlo. Questo c'è, poi non toglie la responsabilità di quanti ne hanno sentito parlare, magari fra direttori anche, eccetera, no? E non hanno ritenuto appunto automaticamente anche loro coinvolti al 100% nel caso Italia, nel caso dei radicali. E qui mi corre, come dire, non l'obbligo, ma poi il piacere di dire, abbiamo parlato un momento della stampa, è che davvero questa direzione di Mieli del Corriere della Sera sta facendo una cosa di singolare ed importante. Cioè, io ritengo che intanto, per esempio, ci ha rivelato la gestione, che la potenzialità, per esempio, di un giornalista come Cazzullo, che è sempre stato stimato, ma devo dire oggi fa parte, a mio avviso, manifestamente di firme un po' straordinarie, no? Non di quelle dall'importanza ordinaria. Il fatto di Oriana Fallaci, anche questo io ritengo che sia una politica editoriale, direttoriale, assolutamente singolare e importante, assumendosi delle contraddizioni oggettive, perché poi, piuttosto che lasciare alla Lega e alle altre cose, queste cose, bene, c'è qualcuno che è un grosso scrittore, diciamo, che potrebbe aspirare e dire: io valgo almeno quanto Gore Vidal nei momenti in cui era un bestseller. Qualcuno potrebbe dire